0: Alaska sono un luogo di forte interesse, di forte richiamo turistico, sono questi enormi disegni nel deserto peruviano che sono osservabili soltanto dall'alto, e proprio per questo sono diverse le compagnie locali che organizzano questi voli turistici, ma ricordiamo al momento ancora nessuna conferma da parte della Farnesina.
1: Andiamo ora a Mosca, 3 persone sono morte, 21 sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta all'esterno di un ristorante italiano. Per l'antiterrorismo russo l'esplosione sarebbe stata causata da un ordigno artigianale. Nel locale era in corso, tra l'altro, un banchetto privato con alti ufficiali russi. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Le 8 di sera, ora di Mosca, una donna cerca di entrare nel ristorante italiano Balzi Rossi con un esplosivo. La guardia la blocca, l'ordigno esplode, muoiono entrambi insieme a un cliente del locale che si trova nel pieno centro della capitale russa. Ci sono anche 21 feriti, tra loro nessun italiano. Questa è la ricostruzione ufficiale fornita dal Comitato Nazionale Antiterrorismo. Secondo media russi indipendenti, il locale era chiuso al pubblico per un evento privato. Tra i clienti ci sarebbero stati molti militari. Fuori erano parcheggiate numerose auto con targhe nere dell'esercito e tra loro ci sarebbe stato anche il generale Alexander Chaiko, da un mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa. Forse era lui l'obiettivo, ma di queste notizie non ci sono conferme ufficiali. La zona affollata come ogni sabato sera è stata sigillata, numerose le ambulanze. Nelle vicinanze si stava svolgendo un raduno di ciclisti. L'evento è stato annullato per motivi di sicurezza mentre proseguono le indagini.
1: Andiamo avanti con la cronaca italiana, andiamo e torniamo a Pozzuoli. Si contano i danni dopo la forte scossa di venerdì di magnitudo 4.7 che poi tra l'altro è stata seguita da centinaia di altre scosse di minore intensità, centinaia gli sfollati, alcuni sono ospitati in Abruzzo, migliorano le condizioni poi dei feriti, restano in 2 in codice rosso comunque. L'inviata Emanuela Bonchino.
3: I preparativi per la festa del Napoli 100 anni, piazza Plebiscito, e a pochi metri in prefettura si fa il punto dopo la scossa fortissima di venerdì sera. La crisi bradisismica si intensifica e fa paura.
4: Siamo circa 80 sul territorio, ci sono sia il personale che fa soccorso e ci sono 20 squadre che stanno facendo esclusivamente delle verifiche statiche.
3: Crolli, una decina di edifici inagibili, a Pozzuoli 300 persone sgomberate che chiedono risposte.
5: La possibilità di accedere al contributo per autonoma sistemazione oppure all'alloggio in hotel. Abbiamo avuto una serie di interlocuzioni anche con Federalberghi, c'è la disponibilità di oltre 200 posti. Il Presidente della Regione Campania ha messo a disposizione degli alloggi che sono all'Ospedale del Mare.
3: Lo sciame è ancora in corso, ecco l'epicentro. Siamo proprio sotto la solfatara, le fumarole che non si fermano e il forte odore di zolfo. Restano 5 feriti ricoverati, 2 codici rossi. Feriti tutti dal crollo dei costoni, sono questi i costoni a fare più paura. Insistono su case, sui parcheggi, sulle spiagge, in tanti.
6: L'appello che lanciamo al governo è di dare seguito almeno ai primi lavori. I primi lavori riguardano proprio il costone di Bacoli, sono 11 milioni di euro, ma ad oggi i lavori non sono stati fatti, per il costone 100 camerelle. Ma il tema non è il costone di Bacoli, è il costone di tutta la linea di costa dei Campi Flegrei.
3: Tra poche ore inizieranno i sopralluoghi per i progetti di messa in sicurezza dei costoni, assicura il governo 60 giorni per completarli e dopo le verifiche riapre a breve il porto di Pozzuoli, punto nevralgico di imbarchi per Ischia e Procida.
1: E sulla necessità di mettere in sicurezza il costone di Pozzuoli, Emanuela Bonchino ha intervistato il ministro Musumeci, ascoltiamo insieme.
7: Per fortuna le emergenze che erano apparse complicate si sono rivelate assolutamente di scarsissimo valore, c'è stato un sopralluogo tecnico. Il porto è fondamentale e importante per tutti. Le funzioni cui è chiamato. Abbiamo tenuto un vertice interessante per capire che cosa fare nell'immediato con i tecnici, con i dirigenti, col presidente della regione, col prefetto, con il sindaco di Pozzuoli. Il governo c'è col suo programma per i Campi Flegrei che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone. Quindi per ora è è proibito all'attività balneare. Domani cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
1: Veniamo ora all'emergenza di Ceuta. È rientrata la crisi migratoria, quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente in Marocco, 84 le vittime in mare. Il racconto della nostra inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
8: Si cercava l'Europa, ma Ceuta ora sembra un carcere. Dalla frontiera l'emergenza si sposta qui, davanti ai supermercati. Le lunghe file di chi è ancora rimasto vengono interrotte dai momenti di tensione. Non ho dormito, bevuto né mangiato per 4 giorni. Ho fame, voglio mangiare.
9: Spagna.
8: Vogliamo andare in Spagna. Morirò qui, ma non tornerò in Marocco, dice chi ha nuotato per giorni per arrivare a Ceuta. Ma ora resta bloccato nell'unico pezzo dell'Europa, nel continente africano.
10: Come stiamo nel carcere, signoretta? La gente non vuole rubare.
8: Qui sembra un carcere, non vogliamo far male a nessuno. Abbiamo i soldi per comprare, ma da 4 giorni siamo senza cibo.
11: Io sono fontanero.
8: Faccio idraulico, vorrei provare a vivere qui. Aspetterò fino all'ultimo. Non siamo ladri, racconta Videl. E poi si commuove, salutando la madre, rassicurando: sono vivo.
11: Quiero salutare a mia madre e quiero che sepa che sto bene.
8: Ma per i residenti la situazione resta invivibile. Ad assistere nell'emergenza senza precedenti sono anche i volontari. Da ieri c'era un caos, abbiamo preparato circa 2000 pasti per i migranti, però non basta, continuavano a venire, è impossibile aiutare tutti, non abbiamo risorse. Lavoriamo senza sosta, 24 ore, in 2 turni per aiutare con il minimo necessario. Hanno chiuso però tutto in città, ma la fame è un'arma molto pericolosa. Ora aspettiamo i prodotti per poter cucinare. Alla frontiera le file ora vanno verso il Marocco. Un ritorno amaro di chi per poche ore ha cercato l'Europa a Ceuta.
1: Rientrata l'emergenza, resta lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna per il ripristino dei controlli alle frontiere deciso dal governo Meloni, misura che Madrid considera inaccettabile. Raffaella Cosentino.
12: Ceuta e Melilla sono in Africa, uniche frontiere terrestri tra l'Europa e il continente africano perché sono territorio spagnolo. Separata dalla Spagna dallo stretto di Gibilterra, Ceuta è al centro dello scontro diplomatico tra Roma e Madrid. È impossibile per un migrante irregolare lasciare l'esclave e arrivare in Spagna o in un paese europeo. Chi parte da lì in nave o in aereo deve mostrare i documenti d'identità perché esiste già un regime speciale che prevede il controllo di frontiera con il resto dell'area Schengen. Ecco perché la misura annunciata per prima in Europa dalla Premier Meloni di sospensione temporanea di Schengen con la Spagna ha aperto uno scontro con Madrid. Dopo l'arrivo di 60.000 migranti irregolari dal Marocco, la maggior parte dei quali già rimpatriata, l'Italia ha reintrodotto controlli temporanei nei porti e negli aeroporti sui passeggeri in arrivo dalla Spagna. Il ritorno delle frontiere è previsto dall'accordo di Schengen in caso di grave minaccia alla sicurezza ed è successo centinaia di volte, come con la pandemia di Covid-19. Il Portogallo, che condivide la frontiera terrestre con la Spagna, non ha annunciato una misura di questo tipo. La mappa dell'ONU mostra che i migranti che sbarcano in Italia non partono dalla Spagna e che l'Italia è uno dei paesi più esposti ai flussi nel Mediterraneo. Il premier Sanchez ha ricordato, dati Frontex alla mano, che negli ultimi 5 anni in Spagna sono arrivati 234.000 migranti irregolari e in Italia più del doppio, 478.000. Per questo si teme che la sospensione di Schengen possa essere un boomerang per l'Italia. Da Ceuta il ministro dell'interno spagnolo Marlaska ha puntato il dito contro alcuni paesi che nella crisi di migranti a Ceuta hanno dimostrato un atteggiamento egoistico e non solidale cercando di ottenere vantaggi politici.
1: 2 lettere inviate all'esecutivo di Bruxelles nelle ultime ore. Una a firma Italia per richiamare l'Unione Europea alle proprie responsabilità in materia di immigrazione. L'altra missiva del premier Sanchez, il premier spagnolo, che denuncia il clima di ignoranza e di interessi politici nel quale è maturata la scelta di sospendere Schengen come in Italia. Convocati martedì in videoconferenza i ministri degli interni europei. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
9: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Per questo von der Leyen ha subito sostenuto la richiesta di 22 paesi europei di convocare una riunione d'urgenza dei ministri dell'interno. Si terrà martedì in videoconferenza e servirà a discutere degli sviluppi a Ceuta, fa sapere l'Irlanda, presidente di turno, annunciando che resterà in contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni. E quel che accade nel Mediterraneo continua ad alimentare preoccupazioni nel vecchio continente. Finlandia, Austria e Danimarca si dicono pronte a seguire la linea italiana, sospendendo Schengen, e gli stati che confinano con la Spagna stanno già intervenendo. Il Portogallo annuncia di voler rafforzare le sue frontiere marittime e terrestri, soprattutto al sud. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Questo mentre Bruxelles annuncia di non avere ancora ricevuto la notifica ufficiale da Roma della sospensione di Schengen. È una decisione che gli stati possono prendere davanti a gravi minacce, si fa sapere. L'Italia deve quindi spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per il paese.
1: Ma torniamo in Italia. La difesa delle frontiere, responsabilità e dell'Europa, scrive sui social la premier Meloni. Le opposizioni attaccano, dall'esecutivo solo propaganda. Alberto Giuffreda.
13: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, poi la lettera ai vertici europei per chiedere una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. La questione Ceuta ha attivato l'iniziativa italiana sul tema dei flussi migratori. La presidente del Consiglio Meloni, sostenuta soprattutto dalla premier danese Frederiksen, invia una missiva alle istituzioni di Bruxelles auspicando una valutazione sulla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati. Un dinamismo rivendicato dalla presidente del Consiglio, soddisfatta che la richiesta dell'Italia sia stata sottoscritta da altri 21 paesi e con l'intenzione di ottenere che la difesa delle frontiere esterne dell'Unione sia una responsabilità comune dell'Europa. L'assenza delle firme di Spagna e Francia registra però al tempo stesso la distanza di Roma da Parigi e Madrid sul piano internazionale, mentre i riflessi interni scaldano il confronto tra gli schieramenti. Per Forza Italia ad essere ideologica la sinistra italiana, Salvini rivendica il fatto che su Schengen sia passata la linea della Lega. Fratelli d'Italia sostiene l'azione dell'esecutivo.
14: La linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
13: Il controcanto da destra alla maggioranza arriva da Futuro Nazionale, che parla di un intervento tardivo da parte del governo. Su questioni di posizioni interne ed esteri puntano le

0: Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
1: Si tratta solo di propaganda, chiosano da più Europa, Italia Viva e Azione.
2: Si stanno aspettando in queste ore le decisioni di Trump su una possibile escalation del conflitto contro l'Iran. Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, ha messo in guardia contro qualsiasi azione avventuristica degli Stati Uniti. L'Iran ha avvertito e è pronto a rispondere con decisione a ogni aggressione. I media americani da giorni parlano infatti di spallata finale di Washington al regime degli Ayatollah. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: L'Iran ha preparato un piano per rispondere alla possibile ripresa dei raid americani che secondo il regime sarebbe una follia. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. L'esercito avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra e l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a lasciare la regione se le tensioni si intensificheranno. Il Golfo Persico è nuovamente scosso dai timori di una escalation. La Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura di Hormuz e anche di altre vie d'acqua cruciali per gli equilibri economici globali, a cominciare dallo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Intanto i Pasdaran colpiscono una petroliera all'ingresso di Hormuz, mentre in Kuwait scattano le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. E il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che Teheran ha vinto la guerra e che ora deve consolidare la vittoria. Poi invoca l'unità della Repubblica Islamica. Sui social, il presidente Pezeshkian assicura che nonostante le guerre, le pressioni e le ostilità incessanti, il futuro dell'Iran sarà plasmato dal popolo iraniano.
2: Le ambasciate statunitensi intanto in Medio Oriente invitano i propri cittadini a lasciare l'area. Secondo i media americani, Stati Uniti e Israele si preparano infatti ad attaccare, come dicevamo, nuovamente l'Iran. Da New York l'inviato Nico Piro.
4: Scatenato sui social tra se stesso in versione Elvis e il terzo mandato presidenziale, quello che la Costituzione gli nega, Trump sembra meno interessato alla guerra minacciata all'Iran che alla vicenda dello specchio d'acqua del Mall di Washington, una ristrutturazione che ha seguito personalmente, ma che è finita in un pasticcio anche giudiziario. I media americani ripetono indiscrezioni su un massiccio attacco all'Iran già pianificato. Secondo alcuni, Trump sarebbe ancora decidendo. Secondo il Wall Street Journal, i bombardamenti scatterebbero in questo fine settimana a mercati chiusi. Le ambasciate statunitensi in Medio Oriente invitano i propri cittadini a prepararsi a lasciare l'area in caso di escalation. Mentre, secondo il Washington Post, i militari USA non sarebbero solo a corto di missili per la contraerea, la marina nel Mediterraneo non sarebbe in grado di partecipare, come fatto in precedenza, alla difesa dei cieli di Israele.
2: Un possibile stop ai propositi di Trump potrebbe arrivare da Riyadh, che da pochi giorni ha fatto il suo ingresso nel conflitto a fianco di Washington per combattere l'azione degli Houthi nel Mar Rosso. Secondo due funzionari statunitensi e una terza fonte a conoscenza della telefonata, il principe ereditario saudita Bin Salman ha parlato con il presidente Trump esprimendo preoccupazione per i nuovi piani. Per i suoi piani di nuovi massicci attacchi contro l'Iran. Questa notizia è stata riferita dall'agenzia americana Axios, è molto vicina al presidente degli Stati Uniti. E poi c'è Gaza, perché Trump ha annunciato negli ultimi giorni anche un'intesa sul disarmo completo di Hamas, primo passo verso la fase 2 della ricostruzione, ma solo dopo il ritiro di Israele, ha precisato proprio il movimento sciita filo-iraniano. Intanto continuano i raid israeliani sulla striscia, nel mirino anche gli ospedali. Depositi di armi, secondo l'esercito di Tel Aviv. Il corrispondente Giovanni Battista Brunori.
5: Intorno alle 2 di notte mi hanno svegliato e mi hanno detto di fare in fretta. Se ne erano andati tutti. Mancavano appena 10 minuti. Hanno detto che una casa sarebbe stata bombardata. Sono uscita con i miei figli, senza indossare nulla. Dopo l'esplosione ho detto, torniamo alla tenda, ma la tenda non c'è più.
6: È ancora scioccata Fatma, una delle centinaia di sfollati che vivevano in tende nel cortile dell'ospedale Martiri di Al-Aqsa, di Deir al-Balah, svegliati

0: di soprassalto quando è arrivato l'ordine dell'esercito israeliano di evacuare quella zona. L'esplosione ha aperto questo enorme cratere, distrutti due dei quattro depositi di medicinali dell'ospedale, afferma la protezione civile legata a Hamas, due i morti. Secondo l'esercito israeliano, invece, l'ospedale era usato da Hamas come base militare. L'IDF afferma di aver distrutto qui e in altre zone cinque arsenali con fucili d'assalto, ordigni esplosivi, lanciatori anticarro, munizioni. Dopo gli annunci del presidente americano Donald Trump sul disarmo di Hamas, esponenti del Consiglio di pace, dopo aver affermato che il disarmo era già cominciato, ora precisano che sperano possa partire nei prossimi giorni. Secondo i media israeliani, una marcia indietro dovuta alla contrarietà del governo israeliano all'accordo con Hamas voluto dalla Casa Bianca.
1: Tre indagati per il crollo della palazzina a Messina giovedì scorso. Tra i reati contestati, l'omicidio colposo plurimo, tre le vittime accertate. Antonella Spinella.
2: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i tre indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di tre persone, mentre altre tre risultano ancora disperse. La Procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al genio civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Intanto, vigili del fuoco hanno recuperato due corpi dalle macerie, quello di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, ritrovato, e un terzo di cui non è stata ancora comunicata l'identità perché manca il riconoscimento da parte dei familiari.
1: È stato fermato un quarantenne per il sospetto femminicidio della sua compagna di 30 anni avvenuto nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. La donna è morta precipitando dalla terrazza condominiale. Lo scorso 13 luglio inizialmente si era pensato a un suicidio. Paola Cortese.
3: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'Archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Fine settimana con AFA, caldo torrido e traffico, oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend con il caro carburanti. Danilo Sinibaldi.
4: Carta validata con successo, premere per ricevuta.
5: La voce metallica al casello è un lascia passare per la vacanza. Oltre 26 milioni i movimenti sulle strade e autostrade della penisola nel primo esodo d'agosto da Bollino Nero. Destinazioni le località di mare, di montagne e le città d'arte, ma intanto si soffre per le alte temperature di quest'estate esagerata e per i prezzi dei carburanti alle stelle.
6: Ho fatto il pieno quando siamo partiti, 2 euro costava la benzina, quindi un po' cara, sì.
5: In viaggio con la moto forse la soluzione migliore per questo caldo?
7: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
5: Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti?
7: Adesso non la metto qua la benzina, dopo quando esco dall'autostrada.
5: Che sono cari.
7: Un po' più caro qua, un po' troppo.
8: Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente e fare i conti con la benzina.
9: Di partenza dalle vacanze, vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna.
5: Traffico e calura, due aspetti da non sottovalutare, massima attenzione alla guida. L'ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri e la Polizia di Stato ha potenziato la sorveglianza.
10: Grande impegno per la Polizia di Stato che tramite le pattuglie della Polizia Stradale sta sorvegliando e vigilando su tutti gli itinerari che vengono impegnati dal turismo vacanziero di questi giorni. I consigli sono cercare quando possibile di evitare di partire proprio in queste giornate previste di bollino nero, svolgere il maggior numero di soste possibile e eventualmente anche alternandosi con altri viaggiatori che sono insieme a loro in macchina nel ruolo di conducente.
1: Adesso la musica. Olivia Dean non si ferma più e brucia un nuovo record da 19 settimane in coppia con Sam Fender e in testa alla classifica di vendita in Gran Bretagna. Da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
11: Il duetto che ha conquistato il pop britannico, Olivia Dean e Sam Fender, diventano i nuovi detentori dei record delle classifiche musicali. Con Rain Me In, all'inizio una ballata per solista, in testa alla classifica per 19 settimane. Un successo travolgente cominciato nel 2025, diventato un fenomeno sui social e poi il brano pop inglese di quest'anno. Il video del concerto allo stadio di Wembley, lo stile caldo di Olivia Dean e le chitarre folk di Fender sono il segreto del successo che riscrive la storia della musica leggera nel Regno Unito. Superate leggende come Bryan Adams o Ed Sheeran. Ma soprattutto spezzate il dominio antico di Frankie Lane, che deteneva il primato dal 1953. Ora il podio è tutto per loro.
1: Ora siamo pronti a seguire la rassegna stampa in diretta di Domenico Di Cesare, i prossimi aggiornamenti alle 3.
12: Bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Partiamo subito dalla nostra ultima ora. 7 italiani morti in un incidente aereo in Perù. Ci aiutiamo con il Corriere della Sera. Cade l'aereo dei turisti, 7 italiani morti in Perù. I resti del piccolo aereo turistico, lo vedete in questa foto, lo schianto è avvenuto durante un volo verso Nazca, 13 le vittime. Andiamo a vedere l'articolo, ci aiutiamo con la cartina per identificare la località. A Perù precipita un aereo da turismo, 7 italiani fra le 13 vittime erano diretti al sito archeologico di Nazca nella regione. Voli dirottati a causa del forte vento, scrive Leonard Berberi. Un piccolo aereo pieno di turisti è precipitato sabato poco dopo pranzo a pochi chilometri dal sito archeologico delle linee di Nazca nel sud del Perù. A bordo c'erano 13 persone, tutte avrebbero perso la vita, 7 passeggeri italiani, 2 spagnoli, 2 tedeschi, oltre a 2 peruviani. Il velivolo apparteneva alla compagnia aerea peruviana locale Aerodiana ed era decollato dall'aeroporto di Pisco per sorvolare le linee di Nazca. Stando a una prima ricostruzione, pochi minuti dopo avrebbe perso i contatti con la torre di controllo. Le cause dell'incidente restano ancora sconosciute. Le autorità locali si sono limitate soltanto a confermare lo schianto. Alcuni video possiamo vedere le immagini che abbiamo raccolto anche noi, video girati con gli smartphone e condivisi sui social media e sulle emittenti televisive locali, mostrano i resti fumanti di quello che sembra essere un piccolo aereo adagiati su pianure aride. A pochi metri di distanza si notano diversi corpi. I media hanno raccontato che subito dopo essersi schiantato al suolo l'aereo da turismo ha preso fuoco, impedendo così ogni possibilità di soccorso. Resta ora da capire il ruolo del meteo. L'incidente si è verificato in un contesto di condizioni climatiche avverse nell'area con venti forti che hanno causato diversi danni. Come misura preventiva le operazioni aeree sono state temporaneamente sospese. Aerodiana non ha, la compagnia aerea appunto proprietaria del velivolo, non ha risposto alle telefonate del Corriere per avere maggiori informazioni sull'incidente. Intanto la Farnesina sta seguendo il caso. Allora torniamo sul Corriere della Sera, il titolo di apertura è vertice UE sui migranti, sia la richiesta dell'Italia, altri 21 paesi, Sanchez stop a Schengen, è un atto politico. Martedì riunione tra ministri dell'interno, leader divisi, MERS firma l'appello sulle frontiere, Parigi invece no. E ancora l'idea di Meloni in Africa, centri modello. In Albania, scrive Simone Canettieri, le mosse della Premier. E poi c'è il reportage, i dannati di Ceuta che mangiano briciole in strada, scrive Muglia. E ancora l'asse fra Donald e il Marocco, anti-Madrid, invece è un articolo di Alessandra Coppola. E poi ancora al centro pagina il dossier, due processi al mese per corruzione in Italia, le donne più integre, l'analisi dell'ANAC per il 2020-2026. Nel taglio basso invece Daphne, parliamo di Daphne Rebaudo, spinta nel vuoto dal compagno, insomma ci sarebbe una svolta nelle indagini. Andiamo avanti con la Repubblica, Italia imperdonabile, Sanchez accusa dopo la sospensione di Schengen, a Ceuta recuperati in mare oltre 100 corpi, Meloni e altri 21 paesi chiedono e ottengono vertici UE martedì. Von der Leyen dice risposta solidale. L'emergenza a Ceuta con oltre 100 migranti morti sarà affrontata martedì dai ministri degli interni dei paesi UE dopo una lettera della Premier Meloni e altri 21 leader europei. Il governo spagnolo attacca la decisione dell'Italia di sospendere Schengen e dice è un'azione imperdonabile. E in questo interviene Borrell, dice sospendere il trattato è illegale, così l'Europa muore. E ancora di spalla i 90 giorni per salvare la democrazia USA, scrive Timothy Garton, in quest'era di eventi meteorologici estremi suona strano dire che agli Stati Uniti serve una valanga, eppure il paese ha bisogno proprio di una valanga di voti contro Donald Trump alle elezioni di medio termine di novembre, se vuole invertire il rapido processo di deliberata erosione della propria democrazia. Secondo l'autorevole rapporto 2026 sulla democrazia, pubblicato dall'Università di Gothenburg, negli Stati Uniti nel 2025 si è registrato un declino della democrazia liberale tra i più rapidi mai osservati. La democrazia negli Stati Uniti, afferma il rapporto, tocca oggi il livello più basso degli ultimi 60 anni. E ancora di spalla Mosca bomba al party del capo dell'aeronautica, atto di terrorismo, scrive Giovanni Pigni. E poi al centro pagina il ritorno a Cra Montana, una festa con chi non c'è più, due ragazzi sopravvissuti depongono fiori davanti alla Costellazione, il locale dove è avvenuta la strage. Andiamo avanti con la stampa, ancora su Ceuta, la strage in mare mentre l'Europa si divide, gli annegati salgono a 84, in 3.000 resistono nascosti negli scantinati, Sanchez lo stop a Schengen dettato da interessi politici o da ignoranza e poi vola in vacanza, sono cominciati i controlli a Fiumicino e Malpensa, martedì il vertice UE con Meloni, 21 leader, Macron guida il fronte del no. Poi c'è l'analisi di Domenico Quirico, dice i migranti usati come arma e poi abbandonati. E il dossier nel Mediterraneo calano gli arrivi ma si muore di più, scrive Leonora Camilli. Nei primi mesi del 2026 i flussi di migranti verso l'Unione Europea sono crollati del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Però i migranti morti in mare sono aumentati da 1.392 a 1.843. Al centro pagina una bellissima foto, il paradiso delle balene, si moltiplicano gli avvistamenti davanti davanti alla Liguria nel cuore del santuario dei cetacei. E poi di spalla una notizia economica, carburanti, sale il prezzo, il mini sconto non basta, scrive Paolo Baroni. E poi il risico bancario, il Monte dei Paschi di Siena, dopo il no di Banco BPM per Intesa c'è la strada spianata, il governo uscirà. Andiamo avanti con il Messaggero, migranti, vertice d'urgenza, martedì il summit dei ministri dell'interno dopo la lettera in cui l'Italia e altri 21 paesi chiedevano risposte coordinate. Sanchez parla di speculazioni politiche, Schlein e Conte dicono stop a Schengen, è pericoloso. E poi le analisi del Messaggero, il modello Madrid in tilt, scrive Paolo Pombeni, e ancora Mario Aiello che dice Pedro se ne va in vacanza. Altri temi proposti sono le deepfake, stretta dell'Europa, obbligo di marcare le immagini, da oggi in vigore la IACT, sanzioni per le big tech, e ancora precipitò dal balcone, invece è stata uccisa dal fidanzato, la mamma della 31enne non aveva, ha detto non ho mai creduto al suicidio. Il Domani, migranti, Europa si spacca in due, Sanchez a Meloni dice ignorante la requisitoria di Madrid, sospendere Schengen, una scelta imperdonabile dettata da pregiudizio. La Premier lancia una lettera firmata da 22 paesi UE per una risposta coordinata sull'immigrazione. Parliamo della strage, della tragedia infinita di Ceuta, dove affiorano altri 17 corpi, il bilancio ora è salito a 84 vittime. Abbiamo ancora le immagini pubblicate da, dal Mattino, e ancora il doppio titolo, l'Albania in piazza, smaschera Rama, ci sta vendendo, ancora proteste contro il premier albanese. Il Tempo, Pedro come Attila, altro che Ceuta, Sanchez potrebbe farci invadere dai 600.000 clandestini che ha già regolarizzato. Giorgia Meloni guida altri 21 paesi europei sulla linea dura, e fa bene, un controllo più stretto delle frontiere con la Spagna è doveroso, scrivono Alessandro Bertoldi e Pietro De Leo. Andiamo avanti con il Giornale, ancora sullo scontro Italia-Spagna, ma anche la questione appunto Ceuta, Spagna invasa, Sanchez al mare, a Ceuta la tensione resta altissima, ma il premier attacca la Meloni, poi scappa alle Canarie e pubblica un video in cui parla di musica. L'UE sceglie la linea italiana contro l'invasione. Sul tema interviene anche Salvini, che dice la ricetta è quella di chiudere i confini, lo dico da 20 anni. Nel centro pagina, benzina, i furbetti dell'esodo, il governo studia altri aiuti, rincari nel weekend da bollino nero, raffinerie e aumento del greggio mangiano il taglio delle accise. Anche la Verde sfiora i 2 euro al litro, martedì un nuovo consiglio dei ministri. Il Fatto Quotidiano invece apre sulla guerra tra Russia e Ucraina, guerra infinita, altre armi tra un mese, tutto segretato, arsenali vuoti e Lega contraria, ma Meloni e Crosetto vogliono inviare difese aeree, scrive il Fatto. Kiev colpita, invoca i Patriot, no di Trump. Nel taglio alto, febbre spagnola, l'invasione finta di Meloni e 21 paesi UE, scrive il Fatto, quasi tutta l'Europa ipotizza di ripristinare confini, ma il caso iberico è una bufola. Salvini insultato sui suoi social, Boni dice la vera priorità non è la Russia, ma una strategia sull'Africa. Avvenire, Caritas, cambiamo la legge sull'usura, un altro tema, il presidente Ambarus, il fondo di solidarietà va esteso alle famiglie, più confische agli strozzini. Nel taglio alto invece ancora la questione Ceuta sui migranti è sfida politica tra Sanchez e Meloni alla UE, ma in Madrid chiedono con visioni opposte un vertice su Ceuta. Nella regione di Amara, religiosi e suore ortodossi diversi sono le vittime. E poi c'è l'intervista al leader di Italia Viva, Renzi: governo miope sui migranti, servono più realismo e politiche UE, dice l'ex premier. Il Sole 24 Ore, vediamo il quotidiano economico, Big Tech, profitti record, ma nei conti spunta una mina da 1.650 miliardi. Nel trimestre per Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, ricavi a 580,6 miliardi. E, ma i big

hanno accumulato circa 1.650 miliardi di impegni legati alla ricostruzione dell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale, voci riportate nelle note dei file consegnate alla SEC, ma non nello stato patrimoniale, scrive il Sole 24 Ore. Poi la grande foto dello stadio di Torino per Euro 2032, partita tra 16 stati, previsti interventi per 5,8 miliardi. Per l'Italia verranno scelti almeno 5 impianti. E poi il caro carburanti, corsa agli sconti dall'autotrasporto all'agricoltura. Le agevolazioni, corre il prezzo del gasolio, dossier accise sul tavolo del governo. Andiamo avanti con la Nazione, migranti, l'Europa si chiude, in mare spuntano le barriere e poi al centro pagina le scosse infinite ai campi Flegrei, danni, feriti e 300 sfollati dopo la paura Pozzuoli fa la conta dei danni. Lo sciame sismico ha prodotto oltre 170 scosse a partire da quella delle 19.46 di venerdì di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. 26 feriti, 300 gli sfollati. Un numero destinato a salire nelle prossime ore e i residenti dai campi Flegrei fino a Napoli temono il Big One. Lucia Pappalardo dell'Osservatorio Vesuviano dice: dal 2023 assistiamo a un'attività sismica accelerata. Il Mattino, che apre proprio sul sisma, emergenza sfollati, campi Flegrei, almeno 150 le famiglie senza casa. Fico dice: prima ospitalità in residenze sanitarie. L'impegno del governo, Musumeci, se necessario, altri fondi. E poi il sindaco Manfredi a Napoli: nessuna criticità. In questa foto dormiamo in auto.

0: è partita e l'Italia la guida. E per la rassegna stampa è tutto. E ora scopriamo l'abbazia di Casamari con lo storico d'arte Costantino Dorazio. Vediamo insieme.
1: La vita monastica è ritmata dalla liturgia delle ore, dalle lodi mattutine alla compieta, ma anche dalle cerimonie che si svolgono all'interno delle chiese che costituiscono il cuore delle grandi abbazie. Qui a Casamari però è possibile anche entrare all'interno della vita quotidiana dei monaci, benedettini, cistercensi e trappisti che si sono alternati in questi spazi. Una biblioteca, il refettorio, la sala del capitolo e quegli spazi che oggi sono diventati anche un museo e che costituiscono il cuore culturale di questo meraviglioso sito del Lazio.

Le dimensioni del refettorio dell'abbazia ci dicono che la comunità dei monaci di Casamari nel corso dei secoli è stata anche molto folta. Oggi sono circa una ventina quelli che vivono all'interno di questa struttura e che mangiano all'interno di questo ambiente, che nelle sue forme gotiche ricorda un episodio molto singolare. Nel 1417 le truppe al servizio di Papa Martino V Colonna si annidano all'interno del refettorio dell'abbazia per difendersi dall'attacco delle truppe che venivano da sud, dal regno di Napoli, all'epoca governato da Giovanna II di Napoli, figlia di Carlo d'Angiò. Lo scontro provoca la distruzione dell'antico refettorio, che verrà completamente ricostruito e poi restaurato nel corso dei secoli fino a rimanere intatto come lo vediamo oggi. Ogni abbazia che si rispetti conserva una biblioteca che qui a Casamari è antichissima, perché il primo nucleo risale proprio alla comunità benedettina che si insediò in questo luogo nel XII secolo e venne poi ampliata dai cistercensi che costituirono un vero e proprio scriptorium. I monaci si dedicavano a copiare non solo testi liturgici ma anche erbari o testi di cultura generale che però nel corso dei secoli qui a Casamari vennero depredati quando l'attività monastica subì una crisi tra il XV e il XVI secolo. Con l'arrivo dei trappisti nel Settecento lo scriptorium riprende vita e vengono quindi copiati su pergamena o su altri materiali preziosi testi straordinari che ancora sono in parte conservati in quella che oggi è un'istituzione nazionale che conserva oltre 70.000 volumi, si spazia da tutte le discipline e soprattutto tutte le epoche, un patrimonio straordinario che custodisce però anche delle curiosità. In epoca più recente la biblioteca è stata ricostruita all'interno dell'antico refettorio dei conversi in degli scaffali in legno moderni che però custodiscono libri anche antichissimi, come per esempio questo codice degli inni da cantare in questa abbazia per tutto l'anno nelle singole ore del Divino Ufficio, che risale al 1748, e ci sono indicati tutti i canti con lo spartito in canto gregoriano, in particolare anche indicando i periodi dell'anno in cui andavano cantati, a novembre per esempio o durante l'epoca dell'Avvento e poi anche a Natale, esattamente come in questo periodo in cui i monaci avrebbero aperto questo grande libro nel coro e anche a distanza avrebbero potuto ben leggere le parole e le note da cantare. Tra le rarità di questa biblioteca però ci sono anche alcuni volumi che raccontano delle missioni e delle attività delle comunità cistercensi all'estero. Questo, che risale al XVI-XVII secolo, è un volume in pergamena scritto in

0: Lingua etiopica, proprio perché dall'Africa giunge, è un racconto dell'Antico Testamento in cui possiamo vedere in queste miniature che hanno molto a che vedere con l'immaginario africano la presenza di San Giorgio, per esempio, o di San Daniele tra i leoni. Ci raccontano della comunità di Casamari che in realtà aveva grandi rapporti in tutto il mondo, sempre legati però alla professione della fede.
1: Et in terra pax hominibus, bone voluntas.
0: Un altro ambiente fondamentale di un'abbazia è la sala del capitolo, cioè il luogo nel quale si riuniva il capitolo, cioè quella assemblea di monaci che doveva decidere le regole e le priorità e i ritmi dell'attività della comunità. Si sedevano intorno agli scranni lungo le mura in questa sala con un soffitto a volte gotiche e dei fasci di colonne a sostenerle. Queste riunioni a volte però potevano anche essere viste e ascoltate dai conversi o da altre persone ammesse all'interno del monastero. Potevano però soltanto rimanere fuori dalla sala e affacciarsi dalle finestre perché in realtà, come si suol dire, non avevano voce in capitolo. A seguito dell'arrivo a Casamari dei Trappisti nel 1717, gli Albani, in particolare il cardinal Annibale, ristrutturano alcuni ambienti attigui al chiostro che avevano una funzione di lavoro. In epoca recente hanno accolto un museo in cui possiamo da una parte rileggere la storia di Cerete Mariane, la città natale di Gaio Mario, attraverso reperti di volti, iscrizioni, altari o anche oggetti sacri relativi ad un santuario nei pressi di Arpino, città natale di Cicerone, non lontano da Casamari. Accanto a questi reperti archeologici, sulle pareti hanno trovato posto le pale d'altare che decoravano il transetto della basilica. Riconosciamo santi come San Matteo, ispirato dall'angelo, San Lorenzo nel gesto dell'elemosina. Sono una testimonianza della raffinata presenza artistica in questo luogo, che è anche però arricchita da alcuni affreschi staccati e da due zanne di mammut che sono emerse dagli scavi in questo territorio.

0: crescita indubbiamente è migliore delle attese perché ci avviamo a uno 0,8 per quest'anno, mentre lo stesso governo e anche gli istituti internazionali prevedevano uno 0,5 e 0,6. Naturalmente è una buona notizia perché ci riallinea alle posizioni europee dove la crescita quest'anno è computata allo 0,8-0,9%, e questo ci consente di svincolarci dalle posizioni di coda, dalla maglia nera, quindi bene. Naturalmente bisogna vedere la qualità di questa crescita, e questa è una crescita che, spiegano gli analisti, si basa soprattutto sul settore dei servizi, quindi è il secondo trimestre che ha fatto un più 0,2, dove sono presenti il periodo primaverile e quindi servizi, turismo, B&B, ristorazione. Non è una crescita di grande qualità perché, come è noto, l'Italia è passata da una spinta dell'edilizia, anche lì scarsa qualità, a una spinta che viene data dai servizi. Quello che invece dovremmo cercare è di reinserirci nella catena della ricerca, dello sviluppo, ad esempio dell'intelligenza artificiale, dove siamo assolutamente fuori, anche perché i tempi non sono buoni, perché come sappiamo sull'economia internazionale pesano le due guerre contestuali, i dazi di Trump che stanno riprendendo quota e anche l'intelligenza artificiale, dove attenzione, non ci sarà un crollo, ma comunque una correzione perché le stime sono state un po' eccessivamente ottimistiche.
1: Ecco, poi pesa il caro carburanti, soprattutto in questo momento. Dicevamo, l'effetto dell'ultimo intervento del governo è stato davvero molto limitato, il gasolio è di nuovo in aumento, in settimana un nuovo Consiglio dei Ministri dovrebbe varare nuove misure. Basterà o sarà necessario elaborare nuove soluzioni?
0: Naturalmente l'intervento è veramente minimale perché si farà il pieno per partire per le vacanze, ma non sappiamo quanto costerà quello del rientro perché gli sconti scadono il 6 agosto, quindi l'intervento è minimale, non è servito a gettare un'ancora a chi va a gasolio, perché il diesel resta sopra i 2 euro e quindi naturalmente la situazione resta piuttosto complicata. Ricordiamoci, perché questo è importante, che ci stiamo muovendo sui centesimi, ma io ricorderei che sui 2 euro che costa alla pompa di benzina il carburante più o meno, 1 euro va allo Stato come tasse. Quindi, come dire, è vero che la finanza pubblica ha delle grandi difficoltà, come sappiamo, però teniamo anche conto che lo Stato sui carburanti, insomma, fonda buona parte del proprio gettito.
1: Mercoledì, la prossima settimana, il ministro Giorgetti riferisce a Camera e Senato sulla clausola di salvaguardia e sui fondi safe. L'Europa preme perché l'Italia decida in tempi brevi. La cautela del governo ci premierà oppure temporeggiare, parlare di dicembre, parlare appunto di Parlamento che deve decidere è un rischio?
0: Qui naturalmente bisogna analizzare i fatti con cautela perché la prossima settimana Giorgetti ci dirà il timing e come stanno le cose e questo sarà un momento molto importante. È vero anche che noi non abbiamo fatto una scelta perché esistono dei motivi oggettivi e quindi la prudenza in questo caso di Giorgetti secondo me è apprezzabile, nel senso che a settembre sapremo intanto quali sono i margini di finanza pubblica per quanto riguarda la revisione del deficit PIL dello scorso anno che diede vita a una serie di polemiche. A quel punto dovremo computare anche questa crescita maggiore, che insomma bene o male c'è e ci sono più risorse. A quel punto dovremo decidere come finanziare questo aumento delle spese della difesa che è già stato deciso dall'Italia da ultimo al vertice di Ankara. Come finanziarlo? Allora, possiamo finanziarlo con il SAFE oppure possiamo procedere allo scostamento di bilancio e poi beneficiare della deroga che ci consente l'Unione Europea, la Commissione Europea che riguarda difesa ma anche energia. Ecco, questa seconda strada ha maggiori margini. Il SAFE invece è una strada che probabilmente potrebbe costare meno rispetto alle emissioni normali di BTP e di bot, però ha spese estremamente vincolate al riarmo. E quindi è anche un tasso di restituzione molto, molto rigido, lungo e quindi molto, molto vincolante. Quindi potremmo benissimo invece gestirci la vicenda da soli e considerare che oltre che la deroga e lo scostamento ci danno la possibilità, oltre ad adempiere, come in qualche modo dobbiamo fare, alle spese per la NATO, magari indirizzandoci verso industrie o acquisti di industrie più europee che americane, ma anche di indirizzare le nostre spese verso l'energia, no? Che è un settore sul quale in questi tempi stiamo soffrendo molto.

Fermo, fermo, fermo.

sarebbero almeno 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Le vittime sarebbero 13, 11 turisti e 2 piloti. 3 persone sono morte in un'esplosione in un ristorante italiano a Mosca. Tra le vittime anche l'attentatrice. Il ristorante ospitava un banchetto privato con alti ufficiali russi. Dopo il terremoto ai Campi Flegrei sono almeno 300 gli sfollati, 5 feriti ancora in ospedale, allestite aree di accoglienza in Abruzzo. Tornata la calma a Ceuta, quasi tutti rientrati in patria, i migranti che hanno dato l'assalto all'enclave spagnola in Marocco. Martedì la convocazione d'urgenza di una videoconferenza dei ministri degli interni europei. Il crollo della palazzina a Messina, recuperato dai vigili del fuoco il corpo della terza vittima. Rimangono ancora 3 dispersi, 3 gli indagati per omicidio colposo plurimo. Bollino nero per l'esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari e con il caldo estremo. Oggi 23 città da bollino rosso e picco domani. Queste sono le notizie principali, i nostri titoli alle 3 un minuto. Ora andiamo avanti come di consueto nel fine settimana. A quest'ora spazio ai documentari Rai. È l'unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale e primo rappresentante azzurro a vincere uno slam. Parliamo di Nicola Pietrangeli, a lui è dedicato il documentario. I prossimi aggiornamenti alle 4.

0: Nicola Scirinski Pietrangeli. Il conte Nicola Scirinski, via, molto chic.
1: Mentre sul fronte meridionale si combatte aspramente, tutto il fronte tunisino è in continua attività di estorazione e di combattimento.
2: Nicola è nato in Tunisia da Giulio ed Anna. Anna era un'esule russa che si era trovata lì in Tunisia assieme a un gruppo di molti italiani e stranieri che erano sfuggiti all'Europa che si preparava alla guerra mondiale.
3: Gruppi corazzati dell'asse in esplorazione verso Teburba si scontrano con forze anglo-americane. Bombardieri all'attacco di gruppi corazzati statunitensi che tentano di avvicinarsi alle nostre linee.
0: Mio padre, che era conosciuto come un playboy, è stato divertente come l'ha conosciuta e come l'ha corteggiata. Mia madre, per mandare avanti la baracca, cominciando a imparare il francese, faceva la maschera al cinema. E le maschere al cinema durante l'intervallo hanno la cassetta con, adesso non so se c'era già la Coca-Cola, vede sta ragazza e le compra tutta la cassetta. Cosa fa mia madre, furba immagino? Va e riempie la cassetta, ritorna in sala e mio padre si ricompra la cassetta intera. E così è andata avanti per un bel po' di tempo. Poi mia madre cambia mestiere, fa la cassiera in una farmacia. E che fa mio padre? Va a comprare le medicine. E un giorno sembra che abbia detto a mia madre, senti, facciamo così, o tu mi sposi o io mi do a comprarmi la farmacia, perché così no. E così nasce la storia, diciamo, così comincia la storia, che mia madre era già sposata. Non so quanto felicemente, ecco perché forse non tutti sanno che io ho un doppio cognome. Perché io mi... tra parentesi, non so se tutti sanno, ma sanno in pochi, che sono pure conte.
2: E si sono sposati, è nato Nicola, poi alla fine, quando è scoppiata la pace, diciamo, c'è stata l'invasione degli alleati e li hanno cacciati via dalla Tunisia.
3: Benvenuti, dicono gli striscioni che campeggiano nell'aeroporto moscovita, e calorosissimi bene arrivati al presidente Gronchi al suo seguito, porti dai dirigenti moscoviti guidati dal presidente Voroshilov e dal premier Khrushchev. Nel corso dei colloqui, ai quali da parte sovietica hanno partecipato Voroshilov, Khrushchev e numerosi alti funzionari, si è trattato di pace e di distensione.
2: Però il padre è stato prima messo in un campo di prigionia, lì, sempre in Tunisia.
0: Quando mio padre è stato messo in campo di concentramento, in questo posto che si chiama Maret, che era al confine con la Libia, lui, appassionato, costruisce un campo da tennis. E noi con mamma andavamo, adesso non mi ricordo se ogni 15 giorni, a trovarlo. Un giorno arrivo lì e dice, guarda, allora c'è il torneo di tennis. Dico, papà, ma io... No, tranquillo, tu ti metti là, gioco io. Vinciamo il torneo, che è stata la mia prima vittoria e il mio primo premio, che purtroppo non ho mai più ritrovato, perché era un pettine fatto con una scheggia di bomba.
2: Il mio primo incontro con Nicola è stato all'inizio degli anni 50, 70 anni fa quasi, insomma. Era arrivato da poco dalla Tunisia.
0: Era la vigilia di Natale 1946. Quindi mi ricordo sempre questo viaggio da Tunisi a Biserta, non mi ricordo come, e da Biserta a Marsiglia su una nave, non era certo una nave da crociera, addirittura Natale l'ho passato sulla nave. Sono arrivato a Roma. E beh, ho visto un altro mondo, dalla Tunisia, veramente un altro mondo. E non parlavo una parola di italiano, io parlavo solo russo, mia madre era russa, e francese perché e aveva cominciato la scuola in francese. Tant'è vero che per Natale, perché era proprio Natale, o Capodanno uguale, mio padre mi ha regalato un pallone. E io con questo pallone... Ho fatto, come posso dire, sono diventato famosissimo, perché io avevo il pallone. Allora, noi abitavamo in questa pensione che stava al quarto piano, la mattina o il pomeriggio, anche la sera anche. A Francia, ero Francia.
2: Mi ricordo che il padre mi disse: lo sai come lo chiamano qui Nicola a Roma? Air Francia, perché parlavo con questo accento un po' francese.
0: Mio padre giocava abbastanza bene, era il numero due di Tunisia. Io naturalmente a 10 anni, che quant'era, ero, scimmiottavo mio padre, ma non posso dire che giocava a tennis. E quando è tornato in Italia, perché lui è venuto prima di noi, voleva tornare al Parioli, ma al Parioli volevano fargli pagare la quota d'ingresso e lui non se lo poteva permettere. Allora c'era questo circolo che era di un certo Venturini e sono andato a giocare lì con lui. E un giorno mi presenta Giovannino Palmieri. Giovannino Palmieri è stato un grande campione, è stato quello che ha vinto per primo qui a Fuori Italia. Parliamo un po' di... e lui mi fa: ti presenti, tieni, questo è mio figlio, che era Alberto, e mi fa: cioè, vedi, mio figlio gioca in nazionale juniores. Poi dice: fate la partitella. Perdo 6-4 al terzo set. Beh, perde 6-4 al terzo set da uno che gioca in nazionale, e lì ho cominciato. Dopo un po' ci hanno permesso a mio padre, quindi io divento figlio di socio al vecchio Parioli.
4: Io ero al Canottieri di Roma fin da quando sono nato, perché mio padre era maestro di tennis lì. E quindi Nicola Pietrangeli l'ho conosciuto veramente da bambino. Prima ancora conoscevo i genitori. Il padre che si faceva chiamare Monsieur, la mamma Madame, e loro avevano un'azienda di distribuzione di materiale sportivo, di racchette da tennis, abbigliamento.
5: Beh, il primo incontro con Nicola Pietrangeli ero bambino, perché lui era amico di mio padre, quindi frequentavamo il circolo tutti e due e lo vedevo come, naturalmente, come il massimo dello sportivo a cui si potesse ambire. E poi piano piano col tempo, specialmente con il calcio, siamo diventati più intimi, diciamo, più amici. Voi sapete che la grande passione di Nicola non era il tennis, era il calcio.
6: C'era il mio nonno che lo inseguiva per casa col bastone se lo beccava a giocare a pallone. Loro giocavano qui al vecchio Parioli, che era via Letiziano. L'ultimo campo dava sul campo della Rondinella, che era il campo della Lazio Primavera, e lui andava sempre ad andarsi là, perché poi scavalcava e andava a giocare a pallone.
0: Un giorno al vecchio Parioli sento dei fischi, un fischio. Allora, il vecchio Parioli confinava con la Rondinella. La Rondinella era un cinodromo. Era il posto dove salivano i ragazzi dalla Lazio, le squadre giovanili dalla Lazio. Mi affaccio e vedo tutti questi ragazzini e dico: che c'è? C'è la leva dei ragazzi. Ah, io scavalco. C'era Picchio. Picchio era un po' il dirigente della giovanile della Lazio, che segnava i nomi. Come ti chiami? Pietrangeli. Che numero? Che giochi? Centravanti. Dopo un po' mi fa: dai, vai, giocate adesso. Siccome il livello era piuttosto scarso, fai conto, faccio 3 gol in 3 minuti. Allora vieni qua. E ho firmato, non esiste più oggi, un cartellino a vita. E allora faccio parte della squadra giovanile e fino a 18 anni, vi assicuro, giocavo meglio a pallone che a tennis.
7: Lui si ritiene un grandissimo calciatore, più di un giocatore di tennis.
0: Non voglio dire che gli davo del tu al pallone, ma quasi. Insomma, che non prendevo il pallone, ma con lo stinco.
5: Secondo me, se avesse potuto scegliere, avrebbe voluto fare il calciatore e non il tennista. Però devo dire che come tennista non è andato male, questo lo possiamo confermare.
0: Non c'erano soldi, specialmente per i ragazzini, nel calcio, e non c'erano soldi nel tennis. Solo che ero andato con la squadra giovanile del Parioli tennis a Napoli e mi sono detto: oh, sono andato fino a Napoli, vuoi dire che un giorno arriverò fino a Milano? Perché io anche da bambino, da ragazzino, volevo fare l'esploratore.
3: Dall'interminabile Sirola, bersaglio dei pesi leggeri Pietrangeli e Merlo, ai più forti tennisti del momento, tutte le migliori racchette sono convenute a Palermo.
8: Il nostro duo di Coppa Davis, Pietrangeli-Sirola, si batte con vigore e molto accorgimento contro la coppia formata dall'australiano Howe e dal sudafricano Segal. La lotta entusiasma, ma alla fine gli italiani la spuntano sui forti avversari.
2: Allora, Nicola ha giocato in un'epoca molto, molto combattuta, perché allora c'era il dominio dei giocatori australiani e americani, con in testa Rod Laver, e il quale però è passato al professionismo, quindi c'è stato un momento di 7-8 anni dove i veri giocatori più forti del mondo non hanno giocato. Pietrangeli era già tra quelli, tant'è vero che gli proposero spesso di passare al professionismo, ma lui non volle mai passare professionista.
9: Mentre sul campo si sta giocando il doppio misto Pericoli-Maioli-Nasuelli-Pietrangeli, dobbiamo dire per dovere di cronaca che ormai la contestazione è diventata una specie di regola comune a tutte le manifestazioni nazionali. Non è quindi mancata nemmeno a Perugia, dove Pietrangeli ha contestato la designazione delle teste di serie del doppio, minacciando di non giocare nemmeno il singolare. Abbiamo chiesto al protagonista della grana, poi rientrata, il suo pensiero.
10: Ma vede, io divento polemico solamente quando mi stuzzicano, quando mi pestano i piedi, e allora, siccome devo difendere me stesso, lo divento.
0: Non avrei mai più giocato la Coppa Davis, non potevo fare i tornei che mi piacevano, e poi lì dovevi veramente ubbidire, quando dico ubbidire non è che mi frustavano, ma agli ordini. E quando avevo chiesto di prendere $100 a partita, pensando, ma $100 a partita per guadagnare soldi voleva dire giocare quasi tutti i giorni. Allora, un grande lavoratore come me non ha accettato.
2: E in quegli anni lui vinse sia a Roma che a Roland Garros, diciamo, cosa che non è, credo, mai più successa a nessun giocatore. Forse Panatta vinse nel 76 sia Roma che Roland Garros, Nicola vinse Roland Garros per 2 anni.
0: Orlando e io, sai, poi il doppio oggi è abbastanza snobbato, non capisco il perché. Non dico come un matrimonio, ma all'epoca, quando non c'avevamo i soldi, non è che andavamo nelle suite imperiali, andavamo alla pensione Miramare, dormivamo insieme in camera, cercavamo di farci invitare a cena da qualche matto. Però noi in Coppa Davis abbiamo vinto 32 incontri di fila.
11: Sirola, Pietrangeli per l'Italia, Couder, Gimeno per la Spagna, di fronte a Milano per la finale europea di Coppa Davis. Il doppio è decisivo. Sirola e Pietrangeli, bene affiatati, non hanno bisogno di impegnarsi a fondo per battere la coppia spagnola. Per l'Italia, quindi, un indiscutibile successo. A Pietrangeli, il ball match della vittoria.
2: È arrivato in semifinale a Wimbledon in singolare ed è arrivato in finale in doppio a Wimbledon con Orlando Sirola. Quindi anche sull'erba era un giocatore di tutto rispetto.
0: Lì sono arrivato in semifinale. Beh, insomma, arrivai in semifinale a Wimbledon, ho perso dal signor Lever 6-4 al quinto, ed è lì che la prima volta Berrettini ha battuto il primo dei miei record dopo 51 anni. Allora domando, nel mio piccolo, chiunque, qualsiasi giocatore di tennis, Wimbledon è il trofeo numero uno.
2: Un uomo così, un tennista così, non poteva che essere inserito in quell'elenco prezioso mondiale, un'associazione nata in America nel 1880, l'International Tennis Hall of Fame, dove sono inseriti solo i più grandi campioni del mondo del tennis. Lui è l'unico italiano.
0: Però il momento che tu sei Hall of Fame, è come si dice, sai, ho vinto l'Oscar, uguale. Quindi quando parli di sport e dici che sono Hall of Fame, guarda caso sono l'unico italiano. Ah, per dire. Intanto c'è un bellissimo anello che portano tutti quelli che... Hall of Fame non è solo tennis, Hall of Fame è tutti gli sport americani. Questo... classica roba americana, guarda che io ho chiesto se lo smeraldo fosse vero, non è vero, se no forse me l'avrò già venduto, potrei andare in giro con questo, però dovrei spiegare che cos'è questo. Questo, insomma, come dicono i francesi, questo bisogna farlo, eh.
2: il tennis di Nicola Pietrangeli era un tennis, diciamo, del momento. Era come si giocava allora, gli scambi erano molto meno violenti, il talento era molto più importante, tant'è vero che lui, i colpi di Nicola sono passati quasi alla storia, nel senso che è stata come una scuola. Il rovescio di Nicola è rimasto un rovescio praticamente unico al mondo.
5: Intanto Nicola sul campo da tennis era elegantissimo, era uno dei più belli da vedere. Aveva questo rovescio straordinario, in un'epoca in cui il tennis era un altro sport rispetto a quello di oggi, però giocava bene su tutte le superfici, era un giocatore, ecco, da quel punto di vista era un giocatore affidabile, cioè era un giocatore che quando andava in campo sapevi che dava sempre il fritto, anche se all'apparenza sembrava distaccato, ma in realtà non lo è mai stato, non lo era, e quindi era un giocatore assolutamente affidabile.
12: Sarebbe difficile raggiungere queste velocità con attrezzi di quell'epoca, sarebbe tutto diverso, difficilmente sono paragonabili, cioè già andare indietro nel tempo ed arrivare a Panatta è già difficilmente paragonabile, andando ancora più indietro lo è decisamente ancora di più, però bisognerebbe provare ogni tanto a prendere una racchetta di legno, una palla bianca e vedere che cosa succede, anche così, per divertimento.
4: Cambiano i materiali enormemente, legno, grafite. La grafite è un materiale che consente una grande potenza di palla e questo che ha cambiato completamente anche il gioco. A suo tempo era impensabile servire a 220 km orari come succede oggi frequentemente.
12: Altre velocità, altre epoche, altri stili. Adesso la palla, noi li chiamiamo gli RPM, quindi le velocità che fanno, i giri che fa la pallina per arrivare dall'altra parte non sono neanche paragonabili. Prima c'era una palla piatta, quindi si colpiva con un piatto corde piccolo, quindi era tutto molto molto diverso. Di Nicola è il grande talento, il grande estro, la grande personalità, sicuramente che oggi sono componenti che devi avere per poter arrivare a essere un grande campione, però ripeto, molto molto diverso.
13: Bueno, en esa época el tenis no era tan fuerte como ahora, porque con la raqueta de madera no se despedía tanto, no se tenía tanta fuerza, la bola iba un poquito más lenta y tenías que trabajar más los puntos, tenías que tener una técnica mucho más adaptada a tu manera de juego para poder competir con los demás. Y los dos técnicamente eran muy buenos y tenían buena técnica. Manolo Santana quizá un poquito más, era mucho más genio, jugaba de una manera que inventaba jugadas, tenía una dejada personal muy buena, un global lip style muy bueno, pero los dos eran grandes competidores y eran considerados al mismo nivel.
14: Nicola era, diciamo, l'unico grande riferimento di quel periodo. Aveva un gran rovescio e poi era un atleta, quindi il tennis italiano in quegli anni là, sto parlando degli anni 60 e degli anni 70, era sostanzialmente Nicola Pietrangeli.
0: Una volta ho detto, ma senza troppa presunzione, che sulla terra battuta, a quegli anni lì, io ero Nadal. Perché per battere me sulla terra battuta qui due o tre anni non era facile, vi assicuro.
15: Credo che lo che si tenía che hacer para jugar a tenis tenías que tener una dedicación y una pasión muy grande porque era muy difícil los viajes. Muchas veces no había entrenador viajando contigo, era realmente un mundo completamente diferente, un mundo mucho menos profesional, pero que ha habido grandes campeones como Pietrangeli que creo que han ayudado a nuestro deporte a que fuera creciendo y mejorando en todos los sentidos.
16: Nicola ha vinto di tutto e di più. Se dovessi dire un'altra delle caratteristiche, questa è sicuramente dell'atleta, dell'uomo di sport, è la sua impressionante longevità. E Nicola è impressionante la genetica che ha, perché lì devi essere fortunato con la natura. Però sicuramente vuol dire che uno, senza farsi parlare dietro, senza farsi mancare niente, però io credo che Nicola, pur gaudente, è stato molto bravo a gestirsi fisicamente e probabilmente fortunato.
0: Un allenamento buono è quando hai fatto 2 ore e mezza, 3 ore al giorno, credetemi, se lo fai seriamente. Tant'è vero che quando ero capitano della squadra dicevo voi vi allenate fino a quando la maglietta è bagnata. Il momento di bagnare, basta, è finito.
2: Ricordo soltanto che la sera che ha vinto, quel giorno che ha vinto il secondo titolo a Roland Garros, come al solito sbarazzino, e come era lui, a un certo punto mi ha detto: siamo andati a cena, mi ricordo, in un quartiere latino, abbiamo mangiato qualcosa, e alla fine poi ha detto: andiamo a sentire un po' di musica. Abbiamo fatto mezzanotte, io gli dicevo: Nicola, ma domani devi giocare a Roland Garros. E beh, vado a letto, dormo, domattina mi sveglio e vado lì.
17: Nicola era il tipo che magari la sera prima di una finale, c'era una partita importante di calcetto, prendeva l'aereo, veniva a Roma, faceva la partita di calcetto e poi andava a fare la finale il giorno dopo. Magari la vinceva pure. Però diciamo, è un personaggio da questo punto di vista straordinario, ma inimmaginabile ai tempi di oggi.
2: Chi gli diceva: ma sii più serio, cerca di allenarti di più se vuoi vincere di più. E lui dice: beh, allenarmi di più, vincere di più, perché cosa? Mi sarei divertito di meno però nella vita, questo è il suo concetto.
0: Ma tu lo sai chi sono quelli che si allenano tanto? Sono le pippe. Perché? Il lunedì perdono e che fanno fino a lunedì dopo? Si allenano.
18: Capisce il senso della vita e delle cose importanti ed è consapevole anche di aver vissuto una vita straordinaria.
19: Lui ha fatto una vita da nababbo. Io credo che poche persone hanno fatto una vita come lui.
11: Eccoci al consueto panorama di Ciampino, ma questa volta la cronaca nasce in un clima regale. Scende a Roma la coppia di Monte Carlo, Grace Kelly e Ranieri.
0: Monte Carlo per me è una seconda casa e io ho un ottimo rapporto con la famiglia.
19: Nicola Monte Carlo era molto considerato perché era molto amico del principe, giocava insieme a golf, giocavano a tennis, andavano in giro per ristoranti, quindi lui ha molte cose da raccontare su Ranieri.
0: Il principe Ranieri era un personaggio straordinario. Un giorno mi dice: che fai tu fine maggio? Dico: monsignore, io faccio quello che vuole lei. Andiamo a giocare a golf. Allora dico: beh, andiamo al paese mio, in Tunisia. Ah, perché in Tunisia si gioca a golf? Monsignore, certo che si gioca a golf. Arriviamo a Gerba, tamburi, cose, governatori. Lui ringrazia e andiamo in albergo. Ci vediamo tra un'ora e andiamo a giocare. Esce un'altra persona, che lì, giacca e cravatta, il principe di Monaco, esce un signore con i pantaloncini corti. Pronti, andiamo, andiamo, come andiamo? Andiamo, pronti. Era un'altra persona.
20: La première rencontre avec Nicola Pietrangeli, c'était au tournoi de Monte Carlo. Et donc, ça devait être 1968, quelque chose comme ça. C'était, bien sûr, un petit garçon intimidé, mais et puis après, bien sûr, on s'est revus plusieurs années après. Mais donc, il était déjà ami avec mes parents, avec mon père. Après, ça a été très facile de renouer cette amitié.
0: Quand je vivais à Casal Polocco, con Licia Colò, è venuto a dormire a Casal Polocco. Domando, proprio una domanda, ma ha bisogno di venire a casa mia a dormire perché non c'hai i soldi per l'albergo? Non credo, no?
20: J'avais une équipe amie, parce que je joue beaucoup moins souvent maintenant, et on a fait souvent des rencontres contre son club, le Circolo Canottieri Rome.
21: Lui organizzò, essendo molto intimo della famiglia reale monegasca, della famiglia reggente, organizzò una partita a Monte Carlo. E portò tutta una squadra del canottiere di Roma, andammo tutti a Monte Carlo a giocare contro il principe.
20: Une fois il avait essayé de me dribbler et je lui avais mis involontairement un coup sur la cheville et il m'a dit: Albert, attention.
0: Non ho mai detto che il principe Ranieri fosse mio amico, perché speravo sempre il contrario, che lui dicesse che io sono amico suo.

0: Allora, io ero molto amico dell'ex ambasciatore qui a Roma, Mel Sembler, e un giorno mi chiama durante il torneo di Roma. Dice: guarda che domani arriva Bush padre, grande appassionato di tennis, presidente del Hall of Fame, vuole venire a vedere la finale. E forse era un sabato perché giocavano le donne, il finale delle donne, e c'era la Moresmo francese contro un'americana. Allora, arriva Bush, in camicia regolare, siccome io ero già Hall of Fame, quindi ha detto mi conoscevo, non ci eravamo conosciuti. E dico: signor presidente, vogliamo fare la scommessa? Sì, sì, scommettiamoci da bere. Bon. E la Moresmo vince il primo set. Finisce la partita, lui mi ringrazia, l'accompagno, lui mi dà il suo biglietto a visita, lui abitava nel Maine. E dice: allora quando vieni in America, chiamami. E quando saremo lì, io ti pagherò la scommessa. Perché pare che fosse piuttosto tirato, però simpaticissimo.
1: Preceduto dalla moglie, in compagnia del figlio, giunge a Roma Carlton Heston per
0: interpretare. Nel 60, sì, giocavamo qui contro gli americani, finisce la partita, io vinco il singolare che ci fa vincere l'incontro, e c'è un signore, una specie di bestione che salta, dico proprio da là, tum tum tum, io stavo seduto sotto la sede dell'arbitro lì, e dice: io sono americano. Bravi, avete giocato bene, mi chiamo Charlton Heston, del quale posso dire molto amico.
1: Giunto da New York, l'uomo che sarà l'interprete principale di un super colosso in lavorazione, Charlton Heston, che vestirà i panni corruschi del Sid, il grande...
0: E lui c'era solo un difetto, pensava di essere molto bravo a tennis. Ma questo è un difetto carino, naturalmente, che hanno molti attori americani.
2: Ed era amico anche di molti attori, artisti cinematografici. Io poi facevo i premi Oscar a Hollywood tutti gli anni. Allora lui voleva avere notizie di attrici. E un giorno siamo andati a cena con un amico comune, un grande attore italiano, Marcello Mastroianni.
0: Per 3 anni con Marcello Mastroianni, dalla mattina alla sera. Mi fa: senti, allora io dal Festival di Venezia, va bene. Vieni con me, no, perché io ho uno stanzone enorme, ci sono 2 grandi letti. Oh, Marcello era una che russava un po' più di me. Allora andiamo a sto festival, dove io c'entravo poco, ma insomma. Stiamo per andare a letto, lui incontra Fellini. Erano molto, molto amici. Parlo, chiacchierano e saliamo dall'ascensore, stavamo allo stesso piano. E forse addirittura vicino di camera. Insomma, loro hanno parlato fino alle 5 del mattino e io dormivo. Amici nel mondo del cinema. Omar Sharif, amico, amico, amico. Sean Connery, amico, amico, amico. E Charlton Heston, amico, amico, amico.
1: La presenza delle stelle del firmamento cinematografico italiano ha un significato molto poco misterioso. Non sono mancati i personaggi extra cinema. Nicola Pietrangeli, attaccata alla racchetta al chiodo, è stato uno dei tanti.
3: Ma forse... Era un uomo internazionale che parlava tantissime lingue, che aveva questo stile, questa eleganza innata e si sapeva rapportare nel modo giusto, secondo me, con tutti.
1: Nella chiesa di San Cesareo a Roma, l'artista Virna Pieralisi, in arte Virna Lisi, e l'architetto Franco Pesci, in architettura Franco Pesci, stanno per coronare il
0: loro
1: sogno.
0: Chi ho conosciuto proprio come una sorella è Virna Lisi. Forse è la donna più bella che mai esistita sulla terra.
1: Più veloci e battaglieri, i fotografi mondani si sono arrampicati su pulpiti, colonne e confessionali per eternare la commovente cerimonia. Non c'è più Virna Lisi, oggi c'è la signora Pesci. Virna è sempre stata una ragazza decisa. Nella vita ha sempre saputo che pesci pigliare.
0: Qualche duro furo ci hai provato, ma come ci ho provato? C'era Franco Pesci, che a parte era bestia, quindi mi menava pure. Ma poi era uno dei miei 2 o 3 veramente amici italiani. Quindi.
4: Nicola è sempre stato in famiglia, è sempre stato molto amico di mamma e papà, per cui io me lo ricordo da piccolino come zio che girava per casa, andavo a casa sua, per cui diciamo, i ricordi risalgono a tempi in cui non ho ricordi. l'amicizia di mamma e papà con Nicola li portava a fare sempre, a farsi sempre degli scherzi, delle cose, per cui un giorno lo invitarono a girare questa scena in Inghilterra.
0: Arriva all'aeroporto di Londra, Mr. Petrangeli, questo autista in divisa, una Rolls, bene. Vado allo stesso albergo dove stavano loro, dico, ma io che devo fare? Aspetta, c'è tempo. E andiamo avanti ancora un paio di giorni. Allora, quando lo faccio sta cosa? Allora, domani tocca a te. Ah, che bello. Dico, scusa Duccio, che devo fare? Allora, la scena è questa. Virna sta sulla la riva e aspetta il principe azzurro. Il principe azzurro, mi ricordo anche come si chiama l'attore, si chiama Peter McHenry. Il principe azzurro su una barchina, perché lo andavo a prendere io dalla nave. Allora questo Peter si mette a prua, tipo così, e io rimavo in là. Allora facevo, Duccio, ma così a me non mi si vede.
4: Sta barchetta andava avanti e indietro, nonostante non fosse necessario, ma gli hanno fatto fare non so quanti centinaia di metri con sta barca di legno su e giù.
0: Uno, due, e si rompe lo scalmo. E questo remo così. Trema la barca. Peter mi fa, Nicola, I can't swim, non so nuotare. Fai attenzione, ma dico, ma fare. Insomma, non era per fortuna lungo il tragitto, però tirando moccoli.
4: E lui pensava di fare la scena, invece stavano tutti lì che lo prendevano in giro.
0: Arriviamo a riva, lui salta, io per avvicinare la barca metto anche un piede sulla riva, era cemento, ma insomma uguale, e la barca se ne va. Oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, aiuto, aiuto.
4: Ma Nicola queste cose le accettava perché è uno gagliardo, è uno sportivo.
0: Questa mia esperienza cinematografica, 5 film non ho mai parlato.
1: Un raffinatissimo, il tennista Nicola Pietrangeli, ci dice il suo parere.
5: Io sono molto contento perché a causa dei tornei di tennis che disputo durante l'anno non ho molto tempo per il ristampo e finalmente ho trovato un posto dove posso venire e trovare la mia taglia perfetta.
2: Un giorno mi vedo entrare da solo questa persona incredibile, completamente vestita di nero, enorme. Lo guardo meglio e mi accorgo che era Sean Connery che stava insieme a Nicola.
0: Il fatto che Sean arrivava a Roma, Sean Connery, e mi chiamasse, dai vieni andiamo, lui adorava andare, proprio voleva sempre mangiare da Nino via Borgognona, gli piaceva tanto. A un certo momento arriva Rod Steiger, si mette lì e guarda Sean e gli fa, perché non m'hai salutato? Io non sapevo se scherzavo o non. Sean gli fa, perché tu non mi piaci, quindi c'è un film che fanno a botte.
2: Vecchio, con la barba, senza capelli, ma ho incontrato 007, gran cosa.
0: Un'altra volta viene a Roma senza la moglie, Michelle, e mi dice, lui a me, c'è qualche numero di qualche amica tua? Ma come, Sean Connery che domanda a me? No, era un personaggio.
6: È stato il primo barman del Piper quando ha aperto nel 1965. Proprio lì fece una festa fantastica per gli internazionali di tennis e festeggiammo una ricorrenza per Nicola con la torta e tutto, circondato da donne bellissime.
7: Beh, un gentleman, senz'altro.
0: Perché il sormeio, perché a questo punto, guarda, mi verrebbe. Speriamo che la gente capisca che sto scherzando. In questo momento il potere di io sono Marchese del Grillo. Tanto farlo capire a qualcheduno, eh? Lasciatemi fare qualche battutina.
7: Nonostante tutte le sue lamentele, che è vero che all'epoca sua non si guadagnava quello che guadagnano adesso, perché sono tutti miliardari adesso, però lui ha fatto una vita pazzesca. Lui ha fatto una vita meravigliosa da gran nababbo, invitato dappertutto.
1: Niagara a Fiumicino. Si tratta però di Lili Niagara, non di un errore di geografia. I fotografi apprezzano questa cascata di forme perfette e la famosa stella di Crazy Horse posa per loro con molta disinvoltura.
0: Ero molto amico di Alain Bernardin, che era il padrone del Crazy Horse, grande appassionato di tennis, e io vivevo a casa sua, andavamo a mangiare con Alain e poi andavamo in ufficio al Crazy Horse una sera, perché passavano le ballerine, passavano davanti all'ufficio, ciao, entra una da Sturbo, che poi io l'avevo vista ormai sulla scena, tutte queste ragazze, erano 8 all'epoca, e con una pelliccia di visone che arrivava fino a per terra, saluta, lei mi presenta e poi le va via, e lui mi dice: ma ti piace? Dico: come mi piace, non ho capito questo. E mi fa una battuta: ci hai visto la pelliccia? Di bella, sotto non c'è niente. Allora, forse oggi non frega niente a nessuno. Sul momento che questo mi ha detto che è la più bella, che era forse la più bella donna di Parigi al momento, che sotto questa pelliccia fosse nuda, io ho cominciato a sbarellare. Allora, Samantha, io l'ho conosciuta, era proprio ragazzina, e veniva a Wimbledon, ma ci avrà avuto 20 anni, ma neanche. Bella come il sole, piena di lentiggine. E una sera, in questa discoteca a Londra, a un certo momento dicono: oh, c'è Samantha Egan. Oddio, come Samantha Egan? Samantha Egan. E mi fanno, perché io passavo sempre per quello che conosceva, no? E mo conosci pure Samantha Egan? E dico: sì. Sì, haha. Allora dico: fai una cosa, chiamo il cameriere, dico: mi fai una cortesia, vada al signor Egan e dice che c'è Nicola Pietrangeli. A questo punto c'è l'urlo dalla parte di là: Nicola, Nicola, metti, a quell'altro, no? Perché è proprio un classico. E finisce che poi abbiamo una storia.
8: Giunge all'aeroporto di Ciampino la prepotente bionda bellezza di Anita Ekberg, l'ultima pepita d'oro di quella inesauribile miniera di dive che è la Svizzera.
0: Giorgio Noscella, che era il mio migliore amico dell'epoca, una sera, io ero felicemente sposato, mi fa tutto di domani sera. Dico: dove si reggi? Andiamo. Ma dove andiamo? A Anita Ekberg. Come Anita? Ci penso, ti vengo a prendere, inventati una qualsiasi... Vabbè, mi invento una cena federale o non so che cosa, sapete? Mi passa a prendere, e lui aveva un flirt all'epoca con la migliore amica di Anita, un'altra ragazza svedese. Arriviamo a via Cortina d'Ampezzo e ci mettiamo a tavola. Lei una boccia intera di vodka, intera. Vabbè, finisce la cena, Giorgio prende per mano Ulla, si chiamava, e spariscono. Anita mi guarda e fa: e noi che facciamo? E noi che facciamo? Anita Ekberg, in quel momento lì, aveva appena finito la Dolce Vita, era la Sharon Stone del momento, che ne so io.
1: Come mai ha abbandonato il tipo della donna leonessa e come si trova nelle vesti di una ragazza semplice, anche se non ingenua, al 100%?
9: Mi piace molto questa parte che io sto facendo adesso, ma non è questione di io abbandonato un parte di questo e un parte di quell'altro. E soltanto di queste giornaliste e voi come sei e altri mi preso come donna della Dolce Vita di via Veneto, cosa così, questa non è giusto, perché ho fatto una confusione fra me come una persona e con personaggio di io fare il film.
0: Mi prende per mano e mi porta in camera da letto. Beh, adesso sono bravi tutti a dire ha ha ha, ma all'epoca sembrava un ragazzino di campagna che casca dalle nuvole. Torno subito. Dopo 5 minuti esce Baby Doll trasparente. A questo punto l'atleta che fa? È atleta, cerca di operare. Durante l'operazione, e io dico sempre, mi sei addormentata sotto i ferri. Ma mica finisce qua. Solo avendo bevuto un po', ma neanche. Solo che era già fecondo a mezzanotte. Mi metto e mi addormento. E mi sveglio, orrore, alle 7 del mattino. E mo' arriva a casa, e stavo ai Parioli. parcheggio la macchina. Saranno state le 7:20, 7:30, l'ora. Mi levo le scarpe, mi sto levando i pantaloni, si sveglia mia moglie. Che fai? Sto uscendo. E mi ritiro sui pantaloni, mi metto le scarpe e parto. Io ero come tutti quelli dell'età mia dell'epoca, stra proprio ammirato dalla bellezza di Brigitte Bardot. Come faccio a conoscere Brigitte Bardot? Un giorno questo mio amico, che ha una bellissima casa a Saint-Tropez, mi dice: vieni a passare qualche giorno a Saint-Tropez. Già questo fatto, allora vado a casa sua, bellissima, e io stavo lì, a un certo momento stavo con gli occhi bassi e vedo due piedi nudi, mi giro, la Bardot. A parte la bellezza, Brigitte Bardot all'epoca era il massimo dei massimi, che alla quale avevano avvertito la mia ammirazione. Questa, naturalmente giocando, mi corteggia. Allora dice: no, io stasera voglio mangiare vicino a Nicola, cominciamo. E poi e mi fa alla fine: domani venite a colazione da me alla Mandraghe, capirei. E l'indomani andiamo con questo mio amico, andiamo e con la sua fidanzata. Però lei non appare, vabbè, arriverà. A un certo punto mi giro, lei appare topless. Capisci che sono svenuto, no? Capite bene? E io ero venuto con la motocicletta di questi miei amici. Che succede? Che loro vanno via prima, adesso non mi ricordo perché, ma la motocicletta non parte. Allora lei mi dice: guarda, ti faccio andare dal mio autista. 2-3 ore dopo io mi vesto da fico internazionale, proprio, c'avevo questi pantaloni stretti,

0: poi si sono conosciuti e di lì è nata la storia. Li ho presentati e poi hanno fatto tutto da soli.
1: Stavamo lavorando entrambi in Sardegna e lui era al tennis, io ero arrivata vicino al campo e gli ho detto, lui ride sempre su questa cosa, tu sei quello che racconta bene le barzellette? E lui dice, ma come, con una carriera come la mia mi viene a dire che racconta le barzellette? Perché in effetti io non conoscevo il campione Nicola Pietrangeli, io non ero una grande appassionata di tennis, conoscevo Panatta, no? E poi ho scoperto che cosa aveva fatto Nick, però diciamo che mi interessava la persona, non tanto il campione sportivo. Nicola è una persona molto romantica, ma non ha idea i pianti che ci facevamo davanti ai film. Sembravamo a singhiozzare, ma addirittura con i cartoni animati, quelli catastrofici dove muoiono tutti, no? Non si potevano vedere. Però anche quella era una condivisione di un sentimento. Lui mi diceva, Alicia, tu hai mai detto voglio? Tu devi imparare a dire voglio, tu puoi tutto. Cioè, un uomo che ti dice tu puoi tutto è proprio una cosa meravigliosa.
2: Io ho conosciuto Nicola prima di Marco. Che per un caso io stavo lavorando con una mia amica che era stata fidanzata con uno dei Pietrangeli ed era rimasta in ottimi rapporti con Nicola. Nicola era un po' depresso, si era appena lasciato con Licia e lei mi disse dai andiamo tutti a cena fuori, c'è anche Nicola, te lo presento, è un uomo molto simpatico, divertente. Come tutti sappiamo Nicola è un uomo delizioso. Siamo andati a cena insieme e uscendo dal ristorante c'erano i famosi paparazzi, non so se ci sono ancora, penso di sì. Comunque usciamo da questo ristorante e ci fanno delle foto. Fine. Queste foto escono sul giornale, casualmente Nicola mette il giornale evidentemente a casa e a casa arriva suo figlio Marco e vede me col papà sul giornale. E dice, ma sei pazzo papà? Questa è una mia amica, tra l'altro insomma piaceva anche ai tempi. E dice, ma perché esci con lei? Insomma comunque rimaniamo in ottimi rapporti, non ci fidanziamo, non scatta la scintilla, rimaniamo amici, lui mi invita agli internazionali di tennis, stiamo così a cena e compare Marco. Con Marco succede che ci sposiamo, pensa, è molto più lungo il rapporto della cosa con Nicola che con Marco, che mi sono sposata, fine della storia.
3: Beh, è sempre stato un rapporto molto particolare, più che padre e figlio io ho sempre avvertito il fatto di avere un amico più che un padre o un fratello più grande, anche perché insomma per il fatto del suo lavoro da piccolo lui c'era poco. Il famoso aneddoto che lui è partito da Roland Garros per venire a Roma nel 61, tutti dicevano che era venuto a giocare a pallone, ma poi in effetti era venuto perché stavo nascendo io.
4: La cosa più stupida che si possa fare. Vado al giudice arbitro e dico devo andare a Roma. Ma come devi andare a metà torneo, devi andare a Roland Garros, grande slam. Devo andare a Roma. Che succede? Mi sta per nascere un figlio, il primo figlio.
3: Ha visto bene di venire via 2 o 3 giorni, poi è tornato e anche perso. E quindi dà la colpa a me di aver perso la finale a Roland Garros. Era sempre in giro per il mondo, sempre a giocare tornei, quindi io lo vedevo di rado. Crescendo è venuto un po' meno il rapporto padre-figlio e un po' più quello tra amici. Insomma, abbiamo condiviso veramente parecchie cose insieme. Abbiamo avuto il piacere di giocare a tennis con lui, a pallone con lui, a golf con lui. E quindi abbiamo passato molto più tempo come passano il tempo gli amici che non come padre-figlio. Ecco, questo mi viene più facile da ricordare.
5: Qui siamo vicino Santa Marinella, in un posto chiamato Banzai. È il posto più importante nel Lazio dove si fa il surf, uno sport che ho avuto la fortuna, grazie a mio padre e ad altri amici, di scoprire e che mi ha portato nella vita a sconfiggere anche una cosa, un male brutto. Sai, inventarsi uno sport dal nulla insieme ad altre persone, devi essere proprio motivato. Una forza di volontà e un'immaginazione che è solo chi è stato, chi è sportivo.

0: avere può avere. E quello mi è stato tramandato da mio padre.
1: Un rapporto bellissimo. Devo dire che l'ho maturato e coltivato un po' più grandicello, ma soltanto perché quando ha smesso di giocare non ha mai smesso di girare il mondo. Personalità molto importante, diciamo che in alcuni ambienti si fa sentire il suo peso. È stato sicuramente un veicolo di apertura di tante situazioni, però poi è un peso da portare, cioè cognome che porti in determinati ambienti lo devi saper portare e mantenere.
2: Li avete visti sui teleschermi giocare delle partite importantissime. Noi italiani siamo molto affezionati a questi due giovani perché sono i numeri uno, tutte e due, del tennis italiano. Niente poco di meno che Pietrangeli e Sirola.
3: Il Musichiera all'epoca era una trasmissione molto, molto seria e, diciamo, importante. Siamo stati chiamati subito prima di andare in Australia a giocare la finale di Coppa Davis e abbiamo pure cantato.
4: So che dobbiamo un po' il successo al fatto di scusarci molto spesso.
3: Orlando cantava proprio bene. Io un po' l'ho seguito.
4: Due

Allora, le tre colonne sonore. Allora, addirittura metterei come prima, io vincerò. Poteva essere anche un augurio. Poi non c'è dubbio, qualsiasi cosa di Aznavour, qualsiasi canzone di Aznavour. E poi Burt Bacharach, che tanto di cappello. Però vincerò in partenza, perché non posso dire vincerò quando me ne vado. Ah, ormai più di 10 anni fa mi chiama la segreteria del CONI, c'è il presidente, le vuol parlare, Gianni Pedrucci, ciao Gianni, cioè, guarda, vorremmo, il presidente Binaghi ed io, vederti al Foro Italico, va bene? Arrivo qua, dice, guarda, abbiamo deciso di farti un regalo, va bene? Cioè, vedi quel campo lì? Lo intitoliamo a te. Dico io furbo, scusa, perché quello e non quello grande? E allora Gianni Pedrucci dice, non capisci niente, perché quello grande l'abbiamo appena costruito e possiamo buttarlo giù domani mattina. Il tuo non si tocca perché è monumento nazionale. Io sostengo, non dico nella vita perché vado troppo in là, ma nello sport chi è il più bravo perché non deve vincere?

0: Temporali al nord sui rilievi alpini sono possibili già dalle prime ore del mattino. Si estenderanno un po' a tutti i rilievi, mentre invece altrove splenderà il sole. Come ci sarà sole per buona parte della giornata sulle regioni centrali, ma arriverà sempre a ridosso dei rilievi qualche piovasco associato a qualche temporale tra Lazio e Abruzzo. Anche al sud peninsulare sarà una bella giornata di sole, ma nelle ore più calde sui rilievi appenninici arriveranno dei temporali. Anche sulla Sardegna, specie sulla parte occidentale, pioverà con qualche temporale nel corso delle ore pomeridiane, mentre invece il tempo resterà bello sulla Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno per lo più stazionarie al centro-sud, un lieve calo è previsto al nord.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Ci sarebbero almeno 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Le vittime sarebbero 13, 11 passeggeri e 2 piloti. 3 persone sono morte in un'esplosione in un ristorante italiano a Mosca. Tra le vittime la presunta attentatrice. Il locale ospitava un banchetto privato con altri ufficiali russi. Sono almeno 300 gli sfollati dopo il sisma di venerdì ai Campi Flegrei. 5 feriti ancora in ospedale. Centinaia vogliono abbandonare la zona. Allestite aree di accoglienza in Abruzzo. Tornata la calma a Ceuta, quasi tutti rientrati in patria, migranti che hanno dato l'assalto all'enclave spagnola in Marocco. Martedì la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri degli interni europei. Il crollo della palazzina a Messina ha recuperato il corpo della terza vittima. Rimangono ancora 3 dispersi, 3 gli indagati per omicidio colposo plurimo. Bollino nero per l'esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio, sempre più cari e con il caldo estremo, 23 le città da bollino rosso, domani saranno 25 su 27. Buongiorno e buona domenica da Rai News 24. Il governo di Lima ha confermato il numero delle vittime del tragico incidente aereo avvenuto a Nassa in Perù, in cui sarebbero morti 7 turisti italiani, 13 in tutto le vittime. In corso le comunicazioni ufficiali ai paesi di provenienza dei turisti deceduti. Nessuna vittima è stata ancora identificata, ma vediamo con Andrea Vaccarella al touch.
1: Nessuna conferma da parte della Farnesina, nessuna conferma da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano, però a riportarlo sarebbero 7 gli italiani morti in questo incidente aereo in Perù. A riportarlo sono i media locali, i peruviani, citati dall'Avanguardia, dal giornale spagnolo che andiamo a vedere. Appunto, sono almeno 13 i morti in questo incidente di questo aereo in Perù, nei pressi delle linee di Nazca, nel sud del Perù. Sono i canali di televisione peruviani che riportano la notizia di questa tragedia con delle immagini, e questo incidente è avvenuto appunto nei pressi delle linee di Nazca, e arriva anche la conferma da parte delle autorità del paese andino. Questo aereo con almeno 11 turisti stranieri a bordo, proprio sopra le linee di Nazca. L'aereo era partito dall'aeroporto di Pisco doveva proprio percorrere questo circuito turistico, però appunto alcuni minuti dopo ha perso il contatto con la torre di controllo. Le autorità confermano l'aereo apparteneva a questa compagnia aerodiana dedicata proprio a questi voli turistici, a questi servizi di charter, e secondo Sol TV, una TV peruviana, sarebbero appunto tutti turisti provenienti dall'Europa i morti: due spagnoli, due tedeschi, 7 italiani. Ovviamente ci sono anche i due piloti. Un incidente causato probabilmente dai forti venti presenti nella zona sin dalla giornata di venerdì. E poi l'Avanguardia, il quotidiano di Barcellona, ricorda che le linee di Nazca sono un luogo di forte interesse, di forte richiamo turistico. Sono questi enormi disegni nel deserto peruviano che sono osservabili soltanto dall'alto, e proprio per questo sono diverse le compagnie locali che organizzano questi voli turistici. Ma ricordiamo, al momento ancora nessuna conferma da parte della Farnesina.
0: In primo piano anche l'attentato a Mosca, 3 morti e 21 feriti in un'esplosione avvenuta all'esterno di un ristorante italiano, tra le vittime anche la tentatrice. Nel locale era in corso un banchetto privato con altri ufficiali russi. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Le 8 di sera, ora di Mosca, una donna cerca di entrare nel ristorante italiano Balzi Rossi con un esplosivo. La guardia la blocca, l'ordigno esplode, muoiono entrambi insieme a un cliente del locale che si trova nel pieno centro della capitale russa. Ci sono anche 21 feriti, tra loro nessun italiano. Questa è la ricostruzione ufficiale fornita dal Comitato Nazionale Antiterrorismo. Secondo media russi indipendenti, il locale era chiuso al pubblico per un evento privato. Tra i clienti ci sarebbero stati molti militari. Fuori erano parcheggiate numerose auto con targhe nere dell'esercito e tra loro ci sarebbe stato anche il generale Alexander Chaiko, da un mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa. Forse era lui l'obiettivo, ma di queste notizie non ci sono conferme ufficiali. La zona affollata come ogni sabato sera è stata sigillata, numerose le ambulanze. Nelle vicinanze si stava svolgendo un raduno di ciclisti. L'evento è stato annullato per motivi di sicurezza mentre proseguono le indagini.
0: A Pozzuoli si contano i danni dopo la forte scossa di venerdì di magnitudo 4.7 seguita da centinaia di altre scosse di minore intensità, e sono centinaia gli sfollati, alcuni sono ospitati anche in Abruzzo. L'inviata Emanuela Bonchino.
3: I preparativi per la festa del Napoli 100 anni, piazza Plebiscito, e a pochi metri in prefettura si fa il punto dopo la scossa fortissima di venerdì sera. La crisi bradisismica si intensifica e fa paura.
4: Siamo circa 80 sul territorio, ci sono sia il personale che fa soccorso e ci sono ovviamente squadre che stanno facendo esclusivamente delle verifiche statiche.
3: Crolli, una decina di edifici inagibili, a Pozzuoli 300 persone sgomberate che chiedono risposte.
5: La possibilità di accedere al contributo per autonoma sistemazione oppure all'alloggio in hotel. Abbiamo avuto una serie di interlocuzioni anche con Federalberghi, c'è la disponibilità di oltre 200 posti. Il Presidente della Regione Campania ha messo a disposizione degli alloggi che sono all'Ospedale del Mare.
3: Lo sciame è ancora in corso, ecco l'epicentro. Siamo proprio sotto la solfatara, le fumarole che non si fermano, il forte odore di zolfo. Restano 5 feriti ricoverati, 2 codici rossi. Feriti tutti dal crollo dei costoni, sono questi i costoni a fare più paura. Insistono su case, sui parcheggi, sulle spiagge, in tanti.
6: L'appello che lanciamo al governo è di dare seguito almeno ai primi lavori. I primi lavori riguardano proprio la cosa, il costone di Bacoli, sono 11 milioni di euro, ma ad oggi i lavori non sono stati fatti, perché il costone è 100 camerelle. Ma il tema non è il costone di Bacoli, è il costone di tutta la linea di costa dei Campi Flegrei.
3: Tra poche ore inizieranno i sopralluoghi per i progetti di messa in sicurezza dei costoni, assicura il governo 60 giorni per completarli, e dopo le verifiche riapre a breve il porto di Pozzuoli, punto nevralgico di imbarchi per Ischia e Procida.
0: Ed Emanuela Bonchino ha intervistato il ministro Musumeci sulla necessità in particolare proprio di mettere in sicurezza il costone di Pozzuoli. Sentiamo.
7: Per fortuna le emergenze che erano apparse complicate si sono rivelate assolutamente di scarsissimo valore. C'è stato un sopralluogo tecnico. Il porto è fondamentale e importante per tutti. Le funzioni cui è chiamato. Abbiamo tenuto un vertice interessante per capire che cosa fare nell'immediato con i tecnici, con i dirigenti, col presidente della regione, col prefetto, con il sindaco di Pozzuoli. Il governo c'è col suo programma per i Campi Flegrei che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse, e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone. Quindi per ora è proibito all'attività balneare. Domani cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
0: Adesso, rientrata la crisi migratoria a Ceuta, quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente in Marocco. 84 le vittime in mare, il governo di Madrid pronto a installare barriere di gomma. Il racconto della nostra inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
8: Si cercava l'Europa, ma Ceuta ora sembra un carcere. Dalla frontiera l'emergenza si sposta qui, davanti ai supermercati. Le lunghe file di chi è ancora rimasto vengono interrotte dai momenti di tensione.
9: 4 giorni, no, dormir.
8: Non ho dormito, bevuto né mangiato per 4 giorni. Ho fame, voglio mangiare.
9: Spagna.
8: Vogliamo andare in Spagna. Morirò qui, ma non tornerò in Marocco, dice chi ha nuotato per giorni per arrivare a Ceuta. Ma ora resta bloccato nell'unico pezzo dell'Europa, nel continente africano.
10: Come stiamo nel carcere, signoretta? La gente non vuole rubare.
8: Qui sembra un carcere, non vogliamo far male a nessuno. Abbiamo i soldi per comprare, ma da 4 giorni siamo senza cibo.
11: Io sono fontanero.
8: Faccio idraulico, vorrei provare a vivere qui. Aspetterò fino all'ultimo. Non siamo ladri, racconta Videl. E poi si commuove, salutando la madre, rassicurando. Sono vivo.
11: Voglio salutare mia madre e voglio che sappia che sto bene.
8: Ma per i residenti la situazione resta invivibile. Ad assistere nell'emergenza senza precedenti sono anche i volontari. Da ieri c'era un caos, abbiamo preparato circa 2000 pasti per i migranti, però non basta, continuavano a venire, è impossibile aiutare tutti, non abbiamo risorse. Lavoriamo senza sosta, 24 ore, in due turni per aiutare con il minimo necessario. Hanno chiuso però tutto in città, ma la fame è un'arma molto pericolosa. Ora aspettiamo i prodotti per poter cucinare. Alla frontiera le file ora vanno verso il Marocco, un ritorno amaro di chi per poche ore ha cercato l'Europa a Ceuta.
0: È stata convocata per martedì la riunione d'urgenza in videoconferenza dei ministri degli affari interni europei. Lo ha chiesto la Premier Meloni con una lettera inviata a Bruxelles in cui richiama l'Unione a una maggiore responsabilità in materia di immigrazione. Ma Ursula von der Leyen ha ricevuto, in particolare la presidenza irlandese, ha ricevuto un'altra missiva da parte del Premier spagnolo Sanchez che denuncia il clima di ignoranza e di interessi politici nel quale è maturata la scelta dell'Italia di sospendere Schengen. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
12: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Per questo von der Leyen ha subito sostenuto la richiesta di 22 paesi europei di convocare una riunione d'urgenza dei ministri dell'interno. Si terrà martedì in videoconferenza e servirà a discutere degli sviluppi a Ceuta, fa sapere l'Irlanda, presidente.

0: Presidente di turno, annunciando che resterà in contatto con tutti gli Stati membri e le istituzioni. E quel che accade nel Mediterraneo continua ad alimentare preoccupazioni nel vecchio continente. Finlandia, Austria e Danimarca si dicono pronte a seguire la linea italiana, sospendendo Schengen, e gli stati che confinano con la Spagna stanno già intervenendo. Il Portogallo annuncia di voler rafforzare le sue frontiere marittime e terrestri, soprattutto al sud. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Questo mentre Bruxelles annuncia di non avere ancora ricevuto la notifica ufficiale da Roma della sospensione di Schengen. È una decisione che gli stati possono prendere davanti a gravi minacce, si fa sapere. L'Italia deve quindi spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per il paese.
1: La difesa delle frontiere è responsabilità dell'Europa, scrive sui social la Premier Meloni, ma le opposizioni attaccano dall'esecutivo solo propaganda. Alberto Giuffreda.
2: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, poi la lettera ai vertici europei per chiedere una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. La questione Ceuta ha attivato l'iniziativa italiana sul tema dei flussi migratori. La presidente del Consiglio Meloni, sostenuta soprattutto dalla premier danese Frederiksen, invia una missiva alle istituzioni di Bruxelles auspicando una valutazione sulla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati. Un dinamismo rivendicato dalla presidente del Consiglio, soddisfatta che la richiesta dell'Italia sia stata sottoscritta da altri 21 paesi e con l'intenzione di ottenere che la difesa delle frontiere esterne dell'Unione sia una responsabilità comune dell'Europa. L'assenza delle firme di Spagna e Francia registra però al tempo stesso la distanza di Roma da Parigi e Madrid sul piano internazionale, mentre i riflessi interni scaldano il confronto tra gli schieramenti. Per Forza Italia ad essere ideologica la sinistra italiana, Salvini rivendica il fatto che su Schengen sia passata la linea della Lega. Fratelli d'Italia sostiene l'azione dell'esecutivo.
3: La linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
2: Il controcanto da destra alla maggioranza arriva da Futuro Nazionale, che parla di un intervento tardivo da parte del governo. Su questioni di posizioni interne ed esteri puntano le polemiche delle opposizioni. Da Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, l'accusa al centrodestra è quella di inseguire Vannacci sul tema sicurezza e allinearsi a Trump in politica internazionale.
4: Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
2: Si tratta solo di propaganda. Chiosano da più Europa, Italia Viva e Azione.
1: Vediamo le scelte dei quotidiani oggi. Le prime pagine in studio c'è Domenico Di Cesare.
5: Buongiorno, ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. In primo piano i 7 italiani morti in un incidente aereo in Perù. Ci arriviamo subito con il Corriere della Sera, che apre sul vertice UE sui migranti. Sì alla richiesta dell'Italia e altri 21 paesi. Sanchez dice stop a Schengen, atto politico. Martedì la riunione tra ministri dell'interno, leader divisi. Merz firma l'appello sulle frontiere. Parigi no. E poi ci sono le mosse della Premier, l'idea di Meloni in Africa centri, modello Albania, scrive Simone Canettieri. Lo vediamo subito nel centro pagina, la strage, lo schianto durante un volo verso Nazca, 13 le vittime, nella foto i resti del piccolo aereo turistico decollato da Pisco e precipitato nel sud del Perù, scrive Leonard Berberi. Un piccolo aereo pieno di turisti è precipitato a pochi chilometri dal sito archeologico delle linee di Nazca nel sud del Perù. A bordo c'erano 13 persone, tutte hanno perso la vita. C'erano 7 italiani, il Corriere ha pubblicato i loro nomi, 2 erano tedeschi e 2 spagnoli. Le cause dell'incidente restano ancora sconosciute e resta da capire il ruolo del meteo. L'incidente si è verificato in un contesto di condizioni climatiche avverse nell'area, con venti forti che hanno causato diversi danni. La stampa, Ceuta, la strage in mare, mentre l'Europa si divide, gli annegati salgono 84, in 3.000 resistono nascosti negli scantinati. Sanchez dice lo stop a Schengen dettato da interessi politici o da ignoranza e poi vola in vacanza. Intanto sono cominciati i controlli a Fiumicino e Malpensa. Martedì il vertice UE con Meloni, 21 leader. Macron guida il fronte del no. C'è l'analisi di Domenico Quirico.

0: Usati come arma e poi abbandonati. Il dossier nel Mediterraneo calano gli arrivi, ma si muore di più, scrive Eleonora Camilli. Ancora al centro pagina cade aereo, morti i 7 italiani. Di spalla notizia economica, carburanti sale il prezzo, il mini sconto non basta. E poi il risico bancario con Monte dei Paschi che ora diciamo c'è la strada spianata per Intesa, mentre il governo uscirà. La Repubblica, Italia imperdonabile, Sanchez accusa dopo la sospensione di Schengen, a Ceuta recuperati in mare oltre 100 corpi, Meloni altri 21 chiedono e ottengono il vertice UE martedì, von der Leyen dice risposta solidale. E poi interviene Borrell che dice sospendere il trattato è illegale, così l'Europa muore. Al centro pagina una festa con chi non c'è più, ritorno a Crans-Montana, due ragazzi sopravvissuti depongono fiori davanti alla Constellation dove è avvenuta la strage di Capodanno. Il Messaggero, migranti, vertice d'urgenza, Europa in campo sull'emergenza, Ceuta Meloni guida il fronte dei falchi. Le altre notizie del Messaggero sono di fake, stretta dell'Europa, obbligo di marcare le immagini, da oggi in vigore l'intelligenza artificiale ACT, sanzioni per le big tech. E poi una notizia di cronaca, precipitò dal balcone, uccisa dal fidanzato, la mamma della 31enne dice non ho mai creduto al suicidio, parliamo di Daphne Rebaudo, morta a Roma. Domani migranti, Europa si spacca in due, Sanchez a Meloni ignorante. E poi la foto che ricorda appunto l'assalto a Ceuta e il doppio titolo, l'Albania in piazza smaschera Rama, ci sta svendendo, ancora proteste contro il premier albanese. Stessa foto del Domani, ce l'ha anche il giornale, Spagna invasa, Sanchez al mare, a Ceuta la tensione resta altissima, ma il premier attacca la Meloni, poi scappa alle Canarie e pubblica un video in cui parla di musica. Lui sceglie la linea italiana contro l'invasione, scrive il giornale, la figuraccia mondiale dei socialisti. Sul tema è intervenuto Salvini, che in un'intervista dice chiudere i confini, lo dico da 20 anni. E poi ancora al centro pagina la benzina, i furbetti dell'esodo, il governo studia altri aiuti, rincari nel weekend da bollino nero, raffinerie e aumento del greggio mangiano il taglio delle accise, anche la verde sfiora i 2 euro al litro, martedì un nuovo consiglio dei ministri. Il tempo, Pedro come Attila, altro che Ceuta, Sanchez potrebbe farci invadere dai 600.000 clandestini che ha già regolarizzato, Giorgia Meloni guida altri 21 paesi europei sulla linea dura e fa bene, un controllo più stretto delle frontiere con la Spagna è doveroso, scrive il tempo. Il manifesto invece, un gioco di parole, Marocco, Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice di ministri degli interni contro l'emergenza Ceuta. I migranti se ne sono già andati tutti, tranne 84 annegati, e la crisi era fasulla, ma non importa, l'armata delle destre contro Sanchez è partita e l'Italia la guida. Il Fatto Quotidiano invece apre sull'Ucraina, dice guerra infinita a Kiev, altre armi tra un mese. Avvenire, Caritas, cambiamo la legge sull'usura, il presidente Ambaros dice il fondo di solidarietà va esteso alle famiglie, più confische agli strozzini. E poi c'è l'intervista ai leader di Italia Viva, Renzi, governo miope, sui migranti servono più realismo e politiche UE. Il Sole 24 Ore, Big Tech, profitti record, ma nei conti spunta una mina da 1.650 miliardi. La mina sono gli impegni legati alla costruzione dell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Poi al centro pagina lo stadio di Torino per Euro 2032, partita tra 16 stati, previsti interventi per 5,8 miliardi. Per l'Italia verranno scelti 5 impianti. E poi ancora il caro carburanti, corsa agli sconti dall'autotrasporto all'agricoltura. La Nazione, chiudiamo con La Nazione che al centro pagina torna a parlare delle scosse infinite ai campi Flegrei, danni, feriti e 300 sfollati. Dopo la paura, Pozzuoli fa la conta dei danni. Per la rassegna stampa è tutto.
1: Grazie, andiamo avanti. Andiamo in Iran. Araghchi, che è il ministro degli esteri, ha messo in guardia contro qualsiasi azione avventuristica degli Stati Uniti. L'Iran, ha detto, è pronto a rispondere con decisione a ogni aggressione. I media americani da giorni parlano di spallata finale di Washington al regime degli Ayatollah. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: L'Iran ha preparato un piano per rispondere alla possibile ripresa dei raid americani che secondo il regime sarebbe una follia. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. L'esercito avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra e l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a lasciare la regione se le tensioni si intensificheranno. Il Golfo Persico è nuovamente scosso dai timori di una escalation. La Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura di Hormuz e anche di altre vie d'acqua cruciali per gli equilibri economici globali, a cominciare dallo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Intanto i Pasdaran colpiscono una petroliera all'ingresso di Hormuz, mentre in Kuwait scattano le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. E il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che Teheran ha vinto la guerra e che ora deve consolidare la vittoria. Poi invoca l'unità della Repubblica Islamica. Sui social, il presidente Pezeshkian assicura che nonostante le guerre, le pressioni e le ostilità incessanti, il futuro dell'Iran sarà plasmato dal popolo iraniano.
1: Le ambasciate statunitensi in Medio Oriente invitano i propri cittadini a lasciare l'area. Secondo i media americani, Stati Uniti e Israele, si parla da giorni, come dicevamo poco fa, si preparano all'attacco finale all'Iran. Da New York l'inviato Nico Piro.
3: Scatenato sui social tra se stesso in versione Elvis e il terzo mandato presidenziale, quello che la Costituzione gli nega, Trump sembra meno interessato alla guerra minacciata all'Iran che alla vicenda dello specchio d'acqua del Mall di Washington, una ristrutturazione che ha seguito personalmente, ma che è finita in un pasticcio anche giudiziario. I media americani ripetono indiscrezioni su un massiccio attacco all'Iran già pianificato. Secondo alcuni, Trump starebbe ancora decidendo. Secondo il Wall Street Journal, i bombardamenti scatterebbero in questo fine settimana a mercati chiusi. Le ambasciate statunitensi in Medio Oriente invitano i propri cittadini a prepararsi a lasciare l'area in caso di escalation. Mentre, secondo il Washington Post, i militari USA non sarebbero solo a corto di missili per la contraerea. La Marina nel Mediterraneo non sarebbe in grado di partecipare, come fatto in precedenza, alla difesa dei cieli di Israele.
1: Uno stop ai propositi di Trump potrebbe arrivare da Riyadh, dall'Arabia Saudita, perché secondo due funzionari statunitensi e una terza fonte a conoscenza della telefonata, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha parlato con il presidente Trump esprimendo preoccupazione per i suoi piani di nuovi massicci attacchi contro l'Iran, lo riferisce l'agenzia americana Axios. Gaza e Trump ha annunciato negli ultimi giorni un'intesa sul disarmo completo di Hamas, primo passo verso la fase 2 della ricostruzione, tanto attesa. Solo dopo il ritiro di Israele, però, ha precisato il movimento sciita filo iraniano. Intanto continuano i raid israeliani nella striscia. Nella notte morte 8 persone sotto i bombardamenti israeliani. Corrispondente Giovanni Battista Brunori.
4: Intorno alle 2 di notte mi hanno svegliato e mi hanno detto di fare in fretta. Se ne erano andati tutti. Mancavano appena 10 minuti. Hanno detto che una casa sarebbe stata bombardata. Sono uscita con i miei figli, senza indossare nulla. Dopo l'esplosione ho detto, torniamo alla tenda, ma la tenda non c'è più.
5: È ancora scioccata Fatma, una delle centinaia di sfollati che vivevano in tende nel cortile dell'ospedale martiri di Al-Aqsa, di Deir al-Balak, svegliati di soprassalto quando è arrivato l'ordine dell'esercito israeliano di evacuare quella zona. L'esplosione ha aperto questo enorme cratere, distrutti 2 dei 4 depositi di medicinali dell'ospedale, afferma la protezione civile legata a Hamas, 2 i morti. Secondo l'esercito israeliano invece l'ospedale era usato da Hamas come base militare. L'IDF afferma di aver distrutto qui e in altre zone 5 arsenali con fucili d'assalto, ordigni esplosivi, lanciatori anticarro, munizioni. Dopo gli annunci del presidente americano Donald Trump sul disarmo di Hamas, esponenti del Consiglio di pace, dopo aver affermato che il disarmo era già cominciato, ora precisano che sperano possa partire nei prossimi giorni. Secondo i media israeliani, una marcia indietro dovuta alla contrarietà del governo israeliano all'accordo con Hamas voluto dalla Casa Bianca.
1: E vedete, è arrivata la notizia. Trump ha detto acconsento ad annullare l'attacco, ma subito un accordo ha consentito per il bene futuro del mondo e allo stesso modo per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo ad annullare l'attacco a condizione che si riesca a raggiungere rapidamente un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. Questa è una svolta, lo scrive il presidente americano Donald Trump su Truth. Dicevamo poco fa dell'intervento anche di Riyadh, del principe ereditario Mohammed bin Salman. Ha avuto un colloquio telefonico con Trump, ha espresso le sue preoccupazioni. Nonostante l'Arabia Saudita negli ultimi giorni sia entrata nel conflitto, abbia fatto il suo ingresso nel conflitto proprio a fianco di Washington, ma per attaccare gli Houthi che stanno cercando di controllare il Mar Rosso, però c'è stato questo intervento a quanto pare risolutivo. Rinuncia all'attacco finale. Trump l'ha comunicato su Truth per il bene del mondo. Questa è la notizia da poco arrivata. Andiamo avanti con la cronaca. Tre indagati per il crollo della palazzina Messina giovedì scorso. Tra i reati contestati dalla procura, l'omicidio colposo plurimo, tre le vittime accertate, ancora tre dispersi. Antonella Spinella.
6: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i tre indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di tre persone, mentre altre tre risultano ancora disperse. La procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al genio civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Intanto, vigili del fuoco hanno recuperato due corpi dalle macerie, quello di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, ritrovato, e un terzo di cui non è stata ancora comunicata l'identità perché manca il riconoscimento da parte dei familiari.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 30 anni precipitata da una terrazza condominiale nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma lo scorso 13 luglio, arrestato il compagno 40enne, inizialmente si era parlato di un suicidio. Paola Cortese.
7: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'Archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: A fa caldo torrido e traffico, oltre 26 milioni di spostamenti in questo fine settimana, con il caro carburanti però. Danilo Sinibaldi.
8: stata validata con successo. Premere per ricevuta.
9: La voce metallica al casello è un lascia passare per la vacanza. Oltre 26 milioni i movimenti sulle strade e autostrade della penisola nel primo esodo d'agosto da Bollino Nero. Destinazioni le località di mare, di montagne e le città d'arte, ma intanto si soffre per le alte temperature di quest'estate esagerata e per i prezzi dei carburanti alle stelle.
10: Ho fatto il pieno quando siamo partiti, 2 euro costava la benzina, quindi un po' cara, sì.
9: In viaggio con la moto forse la soluzione migliore per questo caldo?
11: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
9: Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti?
11: Adesso non la metto qua la benzina, dopo quando esco dall'autostrada.
9: Che sono cari.
11: Un po' più caro qua, un po' troppo.
12: Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente e fare i conti con la benzina.
13: Di partenza per le vacanze, vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna.
9: Traffico e calura, due aspetti da non sottovalutare, massima attenzione alla guida. L'ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri e la Polizia di Stato ha potenziato la sorveglianza.
14: Grande impegno per la Polizia di Stato che tramite le pattuglie della Polizia Stradale sta sorvegliando e vigilando su tutti gli itinerari che vengono impegnati dal turismo vacanziero di questi giorni. I consigli sono cercare quando possibile di evitare di partire proprio in queste giornate previste di Bollino Nero, svolgere il maggior numero di soste possibile, eventualmente anche alternandosi con altri viaggiatori che sono insieme a loro in macchina nel ruolo di conducente.
1: Adesso la musica, Olivia Dean non si ferma più, brucia un nuovo record da 19 settimane in coppia con Sam Fender. È in testa alla classifica di vendita in Gran Bretagna con il singolo Raining In da Londra. La corrispondente Nicoletta Mansione.
15: Il duetto che ha conquistato il pop britannico, Olivia Dean e Sam Fender, diventano i nuovi detentori dei record delle classifiche musicali. Con Rain Me In, all'inizio una ballata per solista, in testa alla classifica per 19 settimane. Un successo travolgente cominciato nel 2025, diventato un fenomeno sui social e poi il brano pop inglese di quest'anno. Il video del concerto allo stadio di Wembley, lo stile caldo di Olivia Dean e le chitarre folk di Fender sono il segreto del successo che riscrive la storia della musica leggera nel Regno Unito. Superate leggende come Bryan Adams o Ed Sheeran, ma soprattutto spezzato il dominio antico di Frankie Lane che deteneva il primato dal 1953. Ora il podio è tutto per loro.
1: Vi ricordo la notizia che è appena arrivata. Trump su Truth ha scritto: ritiro l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e altri paesi, anche l'Arabia Saudita. C'è stata una telefonata con il principe ereditario Mohammed bin Salman. Il presidente Trump chiede ora un rapido accordo sullo stretto di Hormuz e lo stop alla minaccia nucleare. Adesso andiamo avanti con la rubrica di Alfredo Di Giovan Paolo. I prossimi aggiornamenti alle 5.

Vette che uniscono il paese tra sentieri di pace e storie di campioni. L'Appennino, spina dorsale di un'Italia da pedalare. Tutto in questa puntata, tra Emilia e Toscana, sulla strada.

0: La nostra pedalata parte dal comune di Gaggio Montano, siamo in provincia di Bologna e qui troviamo Giuseppe Pucci, sindaco, ben trovato.
1: Ben trovato Alfredo, ben trovato.
0: Noi siamo qui perché oggi percorreremo un tratto di una ciclovia bellissima che attraversa tutta Italia che si chiama Appennino Bike Tour. È un progetto che vede coinvolte tantissime regioni, tantissimi comuni. Un comune piccolo come Gaggio Montano è capofila di questo progetto.
1: Certo.
0: Come ci siete finiti?
1: Ma ci siamo finiti perché siamo convinti che sia un'opportunità, una bella opportunità per un territorio come il nostro, che può offrire tanto dal punto di vista paesaggistico, tanto dal punto di vista storico, perché qui intorno abbiamo la linea gotica che è stata teatro durante la Seconda Guerra Mondiale di scontri molto accesi fra alleati tedeschi eccetera, quindi le potenzialità ci sono, noi ci crediamo tanto e vogliamo mettere a sistema tutto quello che è il nostro territorio.
0: E qui vediamo una delle tante colonnine di servizio dedicate ai cicloturisti, rastrelliere, indicazioni sul percorso, appunto la ciclovia dell'Appennino, 2600 chilometri, 14 regioni dalla Liguria alla Sicilia, insomma da Gaggio parte una tappa
1: che percorreremo oggi. Nello specifico comunque quello che è stata la nostra opera nell'ambito di tutto il percorso è stata quella di installare della segnaletica per 3400 punti. Qui a Gaggio è una tappa dove abbiamo possibilità, quando il tutto sarà a regime, di fare il timbro sopra la credenziale. La nostra economia è basata prevalentemente sul grosso artigianato, industria metalmeccanica e agricoltura. Questo aspetto qui del cicloturismo per noi è un'opportunità per completare a 360 gradi le opportunità della nostra economia.
0: Senti, dicevi prima, Gaggio Montano si trova lungo la linea gotica, che era appunto la linea difensiva di sbarramento costruita dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale per fermare l'avanzata dei partigiani e delle truppe alleate. Qui si sono combattute battaglie durissime e la particolarità è che in queste zone vennero a combattere dei militari brasiliani.
1: Certo.
0: E vediamo tanti monumenti in questa zona dedicati alla FEB.
1: Alla FEB.
0: La forza, non lo dico in portoghese.
1: Spedizionaria
0: brasileira.
1: Brasileira. Fu un contingente di 25.000 soldati brasiliani che furono coinvolti nel conflitto mondiale e hanno combattuto in particolar modo proprio qui a Gaggio Montano, perché il primo passo per distruggere la linea gotica è stata la presa di Monte Castello, che è un monte che abbiamo proprio qui dietro.
0: La particolarità è che i brasiliani, venendo da un paese molto più caldo rispetto all'Appennino, non erano neanche attrezzati con l'abbigliamento.
1: Si narra tuttora delle vicende anche diciamo spiritose, del tipo non avevano mai visto la neve.
0: Certo.
1: E scrivevano a casa, mettevano la neve dentro le buste con l'obiettivo di farla avere in Brasile perché la vedessero, potessero vederla anche là. Si racconta anche di questa
0: storia di grande umanità anche in una tragedia come è stata la Seconda Guerra Mondiale. Ma la bicicletta, lo raccontiamo spesso, può essere anche uno strumento di pace e sicuramente lo è la bicicletta di Giovanni Bloisi, che anche quest'anno ha deciso di percorrere il nostro paese da sud a nord, partendo dalla Campania, per parlare degli orrori delle stragi nazifasciste, per parlare della guerra, delle guerre di ieri e le guerre di oggi. Lo ha intercettato in Campania il collega Nello Di Costanzo. Vediamo questa intervista. Grazie Giuseppe.
1: Grazie,
0: e noi iniziamo a pedalare sull'Appennino Bike Tour.
2: Sono partito dalla caserma della divisione Acqui di Capua e arriverò al passo del Mortirò dopo circa 25 giorni di viaggio nei luoghi che ricordano le stragi che ci sono state durante la Seconda Guerra Mondiale, e nello stesso tempo è un viaggio per i giovani per costruire un manifesto fatto di 12 punti dove i giovani metteranno le problematiche giovanili da poi portare con la mia bicicletta alla Commissione Europea. Pedala, macina chilometri di strada. Sono riuscito a coinvolgere tantissime scuole e anche le istituzioni. Sono stato praticamente in tutta Europa, in Normandia, nei campi di concentramento. Ho fatto la ritirata di Russia al contrario nel 2019 e in Israele per un progetto di 800 bambini ebrei. Insegui la tua storia ovunque vada. La bicicletta per me è libertà, è vita. Io pedalo per un mondo libero, un mondo tranquillo. Un mondo migliore. C'è un legame personale con la Dama Bianca, compagna di Coppi, che è del mio paese dove vivo io oggi, a Varano Borghi, in provincia di Varese. E quando sono arrivato a Varano Borghi nel 1964, il primo ragazzino che ho conosciuto è stato Maurizio Locatelli, figlio della Dama Bianca, e siamo tuttora amici. Quando penso alle motivazioni con cui ho iniziato a viaggiare, che sono state quelle di rendermi conto con i miei occhi cosa era successo durante la Seconda Guerra Mondiale. Come cittadino mi sono sentito in dovere di andare a onorare tutti questi morti. Hanno combattuto per un ideale, per la libertà di tutti. E noi oggi siamo liberi e loro non lo sanno.

0: Ci siamo lasciati alle spalle Gaggio Montano, siamo arrivati a Lizzano Belvedere. Questa è la frazione Querciola e qui troviamo Enrico Della Torre. Ben trovato Enrico.
1: Ciao Alfredo.
0: Appennino Bike Tour che noi abbiamo iniziato a percorrere da Gaggio Montano e adesso faremo la tappa che si conclude a Barberino del Mugello, quindi passando tra Emilia Romagna e Toscana. E raccontaci questo Appennino Bike Tour. Abbiamo sentito Gaggio Montano, comune capofila, perché ha deciso di investire sul cicloturismo, ma sono tanti i comuni e le regioni attraversate da questo itinerario.
1: Eh sì, sono 300 i comuni che collegano la più grande direttrice di mobilità sostenibile del paese, che inizia ad Altare, in provincia di Savona, dove le Alpi si incontrano con gli Appennini, c'è una stele e proprio da lì c'è il primo cartello dove inizia Appennino Bike Tour. Per arrivare fino in Sicilia, ad Alia, in provincia di Palermo, un altro piccolo comune, e quindi sono ben 300 comuni che collegano tutta la direttrice, 3.100 chilometri lungo strade secondarie a basso traffico.
0: Senti, ma come nasce questa idea di creare una ciclovia che attraversa tutta l'Italia?
1: È un progetto ambizioso che nasce con l'idea di valorizzare l'Appennino come un unicum da nord a sud, mettere a sistema tutte le eccellenze e creare un motore di sviluppo per questi territori. Ed ecco che l'Appennino Bike Tour diventa quella via che unisce i territori, che unisce le eccellenze.
0: E possiamo dire che unisce anche le persone, non lo dico io, ma lo dice Francesco Guccini. Tra poco arriveremo vicino casa sua, purtroppo non riusciremo a incontrarlo, però Guccini, che nella prefazione della guida dell'Appennino Bike Tour scrive: io mi sono ritirato dopo aver vissuto a Bologna sull'Appennino da queste parti, e qui ho trovato anche ispirazione per molte canzoni, molti personaggi che ho raccontato, e dice: mi auguro che l'Appennino Bike Tour permetta alle persone di scoprire comunità, persone diverse, nuove da queste parti.
1: Beh, questo è un territorio autentico, no? Dove veramente noi incontriamo un'Italia, l'Italia che non ti aspetti l'abbiamo chiamato, un territorio dove veramente ci sono persone che raccontano la loro storia, le loro esperienze, le loro tradizioni. Crediamo che attraverso questo turismo sostenibile si possa far riscoprire questi territori, farli conoscere e al tempo stesso dare nuove opportunità di lavoro per i giovani.
0: Ricordiamo che la montagna è anche tutelata dalla Costituzione italiana e forse il turismo lento, il cicloturismo, i cammini, le escursioni possono diventare un modo per riscoprirla, recuperarla e proteggerla ancora di più in un'epoca in cui soffriamo molto la pressione sull'ambiente.
1: Assolutamente sì, anche perché poi noi dobbiamo immaginare come l'Appennino Bike Tour possa essere una via che dà poi spazio a tutto il resto del territorio, quindi che unisce tutto, unisce anche gli altri cammini, unisce anche tutte le altre esperienze che ci sono nel territorio dell'Appennino. Quindi valorizziamo l'Appennino in bicicletta, ma valorizziamo l'Appennino anche per tutte le bellezze che ci sono, permettendo a tutti di scoprirlo a piedi, in bici e in ogni modo che si possa, insomma, andare a scoprire questi territori.
0: E noi ci spostiamo da queste bellissime montagne a un contesto urbano, andiamo a non molti chilometri da qui, andiamo a Modena, dove si è svolta una delle 200 iniziative che

0: oggi tutti vanno in bicicletta. Andiamo a Parco Amendola con tutti noi con le bici.
1: Quanto sono sicure le strade per i bambini?
2: Poco, secondo me poco. Poi si può migliorare.
3: Un fiume di biciclette, fischietti e campanelli per rivendicare il diritto a muoversi senza pericoli. È Bim Bim Bici che in 25 anni ha coinvolto 1 milione di famiglie e nel 2026 200 città, tra cui Modena.
4: È questa occasione per riappropriarsi un po' delle strade della città e riconquistare questo spazio che dovrebbe essere uno spazio da vivere quotidianamente, ma che è un po' sempre più difficile oggigiorno riuscire a vedere la strada come proprio una strada per tutti.
3: La pedalata voluta da FIAB rientra nella campagna europea Street for Kids e chiede percorsi sicuri per i più piccoli, soprattutto tra casa e scuola, perché le strade non sono solo per le auto.
4: Riequilibrare lo spazio che c'è fuori dalla scuola, che dovrebbe essere uno spazio d'incontro, uno spazio che stimola ovviamente a una mobilità diversa, una mobilità attiva, autonoma, quindi a piedi o in bicicletta, perché oggigiorno troppo spesso proprio fuori dalle scuole è quello spazio in cui non vigono più regole.
1: Come vai a scuola di solito?
0: Con la cargo bike.
5: Non tutti gli automobilisti sono così educati da fermarsi oppure capire che un bambino in bici è un pochino più lento, può avere un pochino di incertezza.
1: Cosa ti è piaciuto di più?
0: Quando siamo nati in un parco bello che abbiamo pedalato in quel parco bello.
6: Chi non usa le bici per diverse ragioni, però le bici ci sono, quindi rispettiamole.

0: Siamo arrivati a Porretta Terme nella ciclofficina 20 all'ora dove troviamo Massiel. Ben
1: Ciao.
0: Trovata, Massiel.
1: Grazie.
0: Allora, abbiamo percorso un tratto bellissimo dell'Appennino Bike Tour, siamo arrivati in questa cittadina dove troviamo un'esperienza di, diciamo, riciclaggio di biciclette, riparazione di biciclette, ma non solo di biciclette,
1: esatto.
0: Anche delle persone.
1: Di persone anche.
0: Raccontaci un po' questa
1: ciclofficina. Allora, vi racconto. Questa ciclofficina si chiama 20 all'ora e fa parte di SAPSA, una cooperativa nata a Bologna nel 77 che si occupa di educazione e formazione di persone con disabilità, ma anche con disagio sociale. Qui possiamo incontrare dei ragazzi che fanno una sorta di lavoro socio-occupazionale, per cui è una palestra, parliamo così, per poi fare un inserimento lavorativo in una vita più avanti.
0: Quindi non è soltanto un modo per occupare il tempo, ma insomma c'è proprio una formazione che poi
1: loro
0: permetterà loro di entrare
1: alla vita lavorativa, quindi a stare insieme ai colleghi, agli orari, a sistemare in questo caso, in questo laboratorio, a sistemare le biciclette, che però sono biciclette donateci dalla parte tipo del comune di Bologna.
0: Che è un progetto del comune di Bologna che serve a recuperare bici abbandonate in città.
1: Sei proprio informato, bravissimi. Bologna ci dà queste biciclette. Di solito sono biciclette che vengono lasciate nelle rastrelliere, abbandonate, e quindi non hanno più una vita. Vengono tolte dalla polizia locale e date a noi. Noi cosa facciamo? Ricicliamo, recuperiamo le biciclette con dei pezzi e le rimettiamo ancora in uso, dandole alle persone in un prezzo, con un prezzo molto basso rispetto a altre. Così evitiamo tutto questo magari inquinamento che verrebbe dai pezzi non usati.
0: Si riducono i rifiuti.
1: Esatto, assolutamente.
0: E poi abbiamo detto appunto l'aspetto più importante è la funzione sociale della bicicletta in questo caso. Insomma, per loro che esperienza è questa?
1: Imparano a lavorare, imparano che il loro lavoro è importante per la società. Loro non sono un rifiuto, come molte volte è stato magari pensato. Loro sono parte attiva della società, parte attiva anche nel momento in cui il loro lavoro viene utilizzato dalle persone, in questo caso le biciclette già messe a posto.
0: Questo lavoro fa stare meglio un po' tutti, non soltanto chi userà le biciclette rimesse
1: esatto,
0: a posto.
1: Esatto, fa star meglio noi come educatori, fa star meglio loro, perché essendo che potrebbero stare a casa come si faceva tempo fa, loro invece qui hanno uno spazio in cui imparano e

0: riusano e rimettono a posto, quindi il loro lavoro viene valorizzato socialmente.
1: Ancora una volta la bicicletta salva la vita un po' a tutti.
0: La bicicletta è la risposta a tutti i problemi.
1: Grazie Massiè, noi ne siamo convinti ovviamente. Buon lavoro ai ragazzi, noi proseguiamo la nostra pedalata lungo l'Appennino Bike Tour, andiamo verso la conclusione della tappa a Barberino del Mugello, qui si sconfina, andiamo dall'Emilia Romagna alla Toscana, e la Toscana, ma anche l'Emilia Romagna, sono terre di grandissimi campioni del ciclismo, del passato, del presente. Uno di questi campioni, nato a Barberino del Mugello, è Gastone Nencini. Uno dei quattro italiani a vincere Tour de France e Giro d'Italia. Ce lo facciamo raccontare brevemente in questo servizio di Federico Moneghi e andiamo a Barberino del Mugello a trovare una persona molto vicina a Gastone Nencini. Ciao ragazzi!
0: Ciao ragazzi!
2: Andava a 100 all'ora per trovare la mia famiglia.
3: Allora, questa è la bici con cui il babbo ha corso il Tour de France 1960, il Tour che ha vinto, e con delle geometrie un po' particolari, perché il babbo richiedeva delle biciclette che fossero adatte soprattutto per la discesa.
4: Il babbo era Gastone Nencini e fu il quarto italiano a vincere il Tour de France. Bottecchia, Bartali, Coppi e il Leone del Mugello. Il 1960, il suo capolavoro.
5: Era dall'ultima vittoria di Coppi che un italiano non vinceva il Tour. Gastone Nencini, battuto al Giro d'Italia per soli 28 secondi da Anquetil, dimostra con la sua vittoria finale che per un ciclista la vita può anche cominciare a 30 anni.
4: A Colombelles-des-Églises, il presidente di Francia De Gaulle scese in strada per salutare i ciclisti e disse al campione italiano: complimenti Fiorentino, Parigi è vostra. La foto della stretta di mano è storica. E chi conosceva bene Nencini raccontò che quell'anno era imbattibile, perché era innamorato e nessuno poteva battere un sentimento.
6: Amore mio grande, oggi come avrai appreso dai giornali ho perso la maglia, però mi resti tu che spero di non perdere mai. Ti bacio tanto e ti penso sempre, sempre di più, tuo Gastone. Questo sta sul mio comodino.
4: Maria Pia era la ragazza della profumeria di Via De Benci a Firenze, che prima di conoscerlo tifava Bartali, ma poi sposò Gastone.
6: Gli porta bene, gli feci bene e vinse questo giro magnificamente. Stavo a aspettare che mi chiamasse dalla Francia. Già aspettavo poi il primo figlio, perché quella prima volta fu fatale.

0: Dall'Emilia Romagna siamo arrivati in Toscana e in particolar modo a Barberino del Mugello, dove troviamo Elisabetta Nencini. Ben trovata Elisabetta.
1: Ben trovati a voi.
0: Di fronte a questa targa del comune di Barberino, anello ciclo pedonale Gastone Nencini. Abbiamo visto i grandi successi di tuo padre, uno dei quattro a vincere Tour e Giro, e oggi lascia anche qualcosa sul suo territorio, perché lui è nato a Barberino del Mugello.
1: Sì, è nato a Barberino, precisamente a Bilancino, a pochi passi da questo luogo del lago, perché dà il nome al lago, ma il Bilancino è diventato importante nel mondo grazie alle imprese di mio padre. Questo è un anello appunto ciclopedonale che è nato grazie a un sindaco lungimirante che ha voluto rendere sì onore a mio padre per quello che ha fatto, per aver portato alto il nome di Barberino nel mondo, ma anche per regalare al territorio una zona dove poter allenare in completa sicurezza i ragazzi della squadra che porta il nome di mio padre, ma al contempo anche rendere un luogo fruibile a tutta la comunità.
0: Abbiamo visto nel servizio di Federico Moneghi questa stretta di mano di Charles de Gaulle dopo la vittoria al Tour. Addirittura il presidente francese dice: voi fiorentini vi siete presi Parigi.
1: Sì, la parola precisa, la frase precisa è complimenti, voi vincete il Tour, Parigi è ormai vostra.
0: E
1: Parigi fu di mio padre.
0: Detta da un francese.
1: Che detta da un francese è significativa, fu quello un momento unico e irripetibile, e non c'è anno che ad ogni partenza del Tour non si ricordi quell'episodio. Lo stesso direttore generale poco tempo fa in un'intervista alle Parisien ricordò quel momento e precisò come grazie a quella stretta di mano che il Tour de France continua i rapporti con l'Italia. Quindi,
0: e Prudhomme è il patron del Tour, continua anche ad avere rapporti con tuo padre.
1: Sì, devo dire di sì, perché prima di lasciare l'Italia, quando ci fu la partenza del Tour da Firenze, lui personalmente venne qua a Barberino, al cimitero, a deporre un mazzo di fiori giallo avvolto nel tricolore francese con la stretta Tour de France. Un gesto spontaneo, un gesto tanto semplice ma potente, significativo.
0: Senti, tu ovviamente non hai vissuto quella vittoria, neanche tuo fratello Giovanni, che è proprio figlio di quella vittoria.
1: Figlio del Tour.
0: Dopo il Tour.
1: Sì. E probabilmente mio padre in quel periodo, proprio perché aveva trovato l'amore della sua vita e aspettava il suo primo figlio, era nel massimo della sua completezza fisica e della sua
0: tranquillità. Un doping amoroso.
1: Doping amoroso, quale meglio doping dell'amore, no?
0: E abbiamo sentito le parole lette da tua madre del biglietto, insomma, di questo legame forte che c'era tra loro due. Adesso ritorno da te. Enrico, volevo concludere il discorso sull'Appennino Bike Tour dopo questa bellissima pedalata da Gaggio Montano a Barberino. Ovviamente, trattandosi di Appennino, Appennino uguale montagna, montagna uguale salite, non è proprio per tutti questo giro, almeno non senza bici a pedalata assistita.
2: Diciamo che la pedalata assistita dà un grande aiuto a tutti, e questo ha permesso proprio oggi a tutti di scoprirlo, quindi anche famiglie, bambini possono pedalare con le bike e andare alla scoperta dell'Appennino.
0: C'è chi ama la fatica, c'è chi ama soffrire un po' per poter essere ripagato poi magari con la discesa, e chi invece vuole godersi il territorio. L'importante è viaggiare in bicicletta, è sempre bello. E grazie Enrico. A proposito di cicloturismo, ma tuo padre, che è stato un grande sportivo e quindi ha vissuto la bicicletta come attrezzo sportivo, che cosa direbbe del cicloturismo?
1: Lui
0: è morto nell'80, forse
1: sì,
0: non se ne parlava
1: nemmeno, però ne sarebbe stato felicissimo. Anzi, anche a noi figli spesso ci portava in bicicletta, perché noi siamo una bella tribù, siamo quattro fratelli e lui era orgogliosissimo di portarci tutti in bicicletta anche in quei in queste zone, quindi sicuramente ne sarebbe stato
0: un grande promotore.
1: Poi gli piaceva la convivialità, no? Quindi il fatto di stare insieme, di poter incontrare persone, sarebbe stato tutto nel suo centro.
0: Grazie Elisabetta, grazie Enrico. Noi ci fermiamo qui, torniamo sabato prossimo, sempre su Rai News 24, sempre sulla strada.

0: Ci sarebbero almeno 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Le vittime sarebbero 13, 11 passeggeri e 2 piloti. 3 persone sono morte in un'esplosione in un ristorante italiano a Mosca. Tra le vittime la presunta attentatrice, il locale ospitava un banchetto privato con altri ufficiali russi. Sono almeno 300 gli sfollati dopo il sisma di venerdì ai Campi Flegrei. 5 feriti ancora in ospedale, in centinaia vogliono abbandonare la zona, allestite aree di accoglienza in Abruzzo. Tornata alla calma a Ceuta, quasi tutti rientrati in patria. I migranti che hanno dato l'assalto all'enclave spagnola in Marocco, martedì la convocazione urgente di una videoconferenza dei ministri degli interni europei. Il crollo della palazzina a Messina ha recuperato il corpo della terza vittima. Rimangono ancora 3 dispersi, 3 gli indagati per un omicidio colposo plurimo. Bollino nero per l'esodo, 26 milioni in viaggio con benzina e gasolio sempre più cari e con il caldo estremo. 23 le città oggi da bollino rosso, domani saranno 25 su 27. Bentrovati in diretta su Rai News 24, buongiorno e buona domenica. E in apertura, l'incidente aereo in Perù, vi sarebbero 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del paese, come riporta la stampa locale. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco diretto a Nasca, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo il decollo. A bordo, oltre agli italiani, c'erano 2 piloti, 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata italiana a Lima e la Farnesina sono in contatto con le autorità peruviane per ricostruire la dinamica e identificare le vittime. In primo piano anche l'attentato a Mosca, 3 morti e 21 feriti in un'esplosione avvenuta all'esterno di un ristorante italiano. Tra le vittime anche l'attentatrice. Nel locale era in corso un banchetto privato con altri ufficiali russi, tra cui il nuovo comandante dell'aeronautica militare. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
1: Le 8 di sera, ora di Mosca, una donna cerca di entrare nel ristorante italiano Balzi Rossi con un esplosivo. La guardia la blocca, l'ordigno esplode, muoiono entrambi insieme a un cliente del locale che si trova nel pieno centro della capitale russa. Ci sono anche 21 feriti, tra loro nessun italiano. Questa è la ricostruzione ufficiale fornita dal Comitato Nazionale Antiterrorismo. Secondo media russi indipendenti, il locale era chiuso al pubblico per un evento privato. Tra i clienti ci sarebbero stati molti militari. Fuori erano parcheggiate numerose auto con targhe nere dell'esercito e tra loro ci sarebbe stato anche il generale Alexander Chaiko, da un mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa. Forse era lui l'obiettivo, ma di queste notizie non ci sono conferme ufficiali. La zona affollata, come ogni sabato sera, è stata sigillata, numerose le ambulanze. Nelle vicinanze si stava svolgendo un raduno di ciclisti. L'evento è stato annullato per motivi di sicurezza mentre proseguono le indagini.
0: In primo piano resta anche la situazione a Pozzuoli, dove si contano i danni dopo la forte scossa di venerdì di magnitudo 4.7, che è stata seguita da centinaia di altre scosse di minore intensità, e centinaia sono gli sfollati. Alcuni sono ospitati in Abruzzo. L'inviata Emanuela Bonchino.
2: I preparativi per la festa del Napoli 100 anni, piazza Plebiscito, e a pochi metri in prefettura si fa il punto dopo la scossa fortissima di venerdì sera. La crisi bradisismica si intensifica e fa paura.
3: Siamo circa 80 sul territorio, ci sono sia il personale che fa soccorso e ci sono ovviamente squadre che stanno facendo esclusivamente delle verifiche statiche.
2: Crolli, una decina di edifici inagibili, a Pozzuoli 300 persone sgomberate che chiedono risposte.
4: La possibilità di accedere al contributo per autonoma sistemazione oppure all'alloggio in hotel. Abbiamo avuto una serie di interlocuzioni anche con Federalberghi, c'è la disponibilità di oltre 200 posti. Il Presidente della Regione Campania ha messo a disposizione degli alloggi che sono all'Ospedale del Mare.
2: Lo sciame è ancora in corso, ecco l'epicentro. Siamo proprio sotto la solfatara, le fumarole che non si fermano, il forte odore di zolfo. Restano 5 feriti ricoverati, 2 codici rossi. Feriti tutti dal crollo dei costoni. Sono questi i costoni a fare più paura. Insistono su case, sui parcheggi, sulle spiagge, i natanti.
5: L'appello che lanciamo al governo è di dare seguito almeno ai primi lavori. I primi lavori riguardano la cosa, il costone di Bacoli sono 11 milioni di euro, ma ad oggi i lavori non sono stati fatti. Per il costone 100 camerelle, ma il tema non è il costone di Bacoli, è il costone di tutta la linea di costa dei Campi Flegrei.
2: Tra poche ore inizieranno i sopralluoghi per i progetti di messa in sicurezza dei costoni, assicura il governo 60 giorni per completarli e dopo le verifiche riapre a breve il porto di Pozzuoli, punto nevralgico di imbarchi per Ischia e Procida.
0: Ed Emanuela Bonchino ha intervistato anche il ministro Musumeci proprio sulla necessità di mettere in sicurezza il costone di Pozzuoli. Sentiamo.
6: Per fortuna le emergenze che erano apparse complicate si sono rivelate assolutamente di scarsissimo valore, c'è stato un sopralluogo tecnico. Il porto è fondamentale e importante per tutte le funzioni cui è chiamato. Abbiamo tenuto un vertice interessante per capire che cosa fare nell'immediato con i tecnici, con i dirigenti, col presidente della regione, col prefetto, con il sindaco di Pozzuoli. Il governo c'è. C'è col suo programma per i Campi Flegrei che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone, quindi per ora è proibito all'attività balneare. Domani cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
0: Rientrata la crisi migratoria a Ceuta, quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente in Marocco, 84 le vittime in mare, il racconto della nostra inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
7: Si cercava l'Europa, ma Ceuta ora sembra un carcere. Dalla frontiera l'emergenza si sposta qui, davanti ai supermercati. Le lunghe file di chi è ancora rimasto vengono interrotte dai momenti di tensione. Non ho dormito, bevuto né mangiato per 4 giorni. Ho fame, voglio mangiare.
8: Spagna.
7: Vogliamo andare in Spagna. Morirò qui, ma non tornerò in Marocco, dice chi ha nuotato per giorni per arrivare a Ceuta. Ma ora resta bloccato nell'unico pezzo dell'Europa, nel continente africano.
9: Come stiamo nel carcere, signoretta? La gente non vuole rubare.
7: Qui sembra un carcere, non vogliamo far male a nessuno. Abbiamo i soldi per comprare, ma da 4 giorni siamo senza cibo.
10: Io sono fontanero.
7: Faccio idraulico, vorrei provare a vivere qui. Aspetterò fino all'ultimo. Non siamo ladri, racconta Videl. E poi si commuove, salutando la madre, rassicurando. Sono vivo.
10: Quiero salutare a mia madre e quiero che sepa che sto bene.
7: Ma per i residenti la situazione resta invivibile. Ad assistere nell'emergenza senza precedenti sono anche i volontari. Da ieri c'era un caos, abbiamo preparato circa 2.000 pasti per i migranti, però non basta, continuavano a venire, è impossibile aiutare tutti, non abbiamo risorse. Lavoriamo senza sosta, 24 ore, in 2 turni per aiutare con il minimo necessario. Hanno chiuso però tutto in città, ma la fame è un'arma molto pericolosa. Ora aspettiamo i prodotti per poter cucinare. Alla frontiera le file ora vanno verso il Marocco. Un ritorno amaro di chi per poche ore ha cercato l'Europa a Ceuta.
0: Rientrata l'emergenza, resta lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna per il ripristino dei controlli alle frontiere deciso dal governo Meloni, misura che Madrid considera inaccettabile. Raffaella Cosentino.
11: Ceuta e Melilla sono in Africa, uniche frontiere terrestri tra l'Europa e il continente africano perché sono territorio spagnolo. Separata dalla Spagna dallo stretto di Gibilterra, Ceuta è al centro dello scontro diplomatico tra Roma e Madrid. È impossibile per un migrante irregolare lasciare l'esclave e arrivare in Spagna o in un paese europeo. Chi parte da lì in nave o in aereo deve mostrare i documenti d'identità perché esiste già un regime speciale che prevede il controllo di frontiera con il resto dell'area Schengen. Ecco perché la misura annunciata per prima in Europa dalla Premier Meloni di sospensione temporanea di Schengen con la Spagna ha aperto uno scontro con Madrid. Dopo l'arrivo di 60.000 migranti irregolari dal Marocco, la maggior parte dei quali già rimpatriata, l'Italia ha reintrodotto controlli temporanei nei porti e negli aeroporti sui passeggeri in arrivo dalla Spagna. Il ritorno delle frontiere è previsto dall'accordo di Schengen in caso di grave minaccia alla sicurezza ed è successo centinaia di volte, come con la pandemia di Covid-19. Il Portogallo, che condivide la frontiera terrestre con la Spagna, non ha annunciato una misura di questo tipo. La mappa dell'ONU mostra che i migranti che sbarcano in Italia non partono dalla Spagna e che l'Italia è uno dei paesi più esposti ai flussi nel Mediterraneo. Il premier Sanchez ha ricordato, dati Frontex alla mano, che negli ultimi 5 anni in Spagna sono arrivati 234.000 migranti irregolari e in Italia più del doppio, 478.000. Per questo si teme che la sospensione di Schengen possa essere un boomerang per l'Italia. Da Ceuta, il ministro dell'interno spagnolo Marlaska ha puntato il dito contro alcuni paesi che nella crisi di migranti a Ceuta hanno dimostrato un atteggiamento egoistico e non solidale, cercando di ottenere vantaggi politici.
0: È stata convocata intanto per martedì la riunione in videoconferenza dei ministri degli affari interni europei. Lo ha chiesto la Premier Meloni con una lettera condivisa anche da altri Stati membri inviata a Bruxelles, in cui richiama l'Unione a una maggiore responsabilità in materia di immigrazione. Ma Ursula von der Leyen ha ricevuto un'altra missiva da parte del Premier spagnolo Sanchez, che denuncia il clima di ignoranza e di interessi politici nel quale è maturata la scelta dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
8: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Per questo von der Leyen ha subito sostenuto la richiesta di 22 paesi europei di convocare una riunione d'urgenza dei ministri dell'interno. Si terrà martedì in videoconferenza e servirà a discutere degli sviluppi a Ceuta, fa sapere l'Irlanda, presidente di turno, annunciando che resterà in contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni. E quel che accade nel Mediterraneo continua ad alimentare preoccupazioni nel vecchio continente. Finlandia, Austria e Danimarca si dicono pronte a seguire la linea italiana, sospendendo Schengen, e gli stati che confinano con la Spagna stanno già intervenendo. Il Portogallo annuncia di voler rafforzare le sue frontiere marittime e terrestri, soprattutto al sud. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Questo mentre Bruxelles annuncia di non avere ancora ricevuto la notifica ufficiale da Roma della sospensione di Schengen. È una decisione che gli stati possono prendere davanti a gravi minacce, si fa sapere. L'Italia deve quindi spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per il paese.
0: La difesa delle frontiere è responsabilità dell'Europa, scrive sui social la Premier Meloni, ma le opposizioni attaccano dall'esecutivo solo propaganda. Alberto Giuffrida.
12: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, poi la lettera ai vertici europei per chiedere una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. La questione Ceuta ha attivato l'iniziativa italiana sul tema dei flussi migratori. La presidente del Consiglio Meloni, sostenuta soprattutto dalla premier danese Frederiksen, invia una missiva alle istituzioni di Bruxelles auspicando una valutazione sulla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati. Un dinamismo rivendicato dalla presidente del Consiglio, soddisfatta che la richiesta dell'Italia sia stata sottoscritta da altri 21 paesi e con l'intenzione di ottenere che la difesa delle frontiere esterne dell'Unione sia una responsabilità comune dell'Europa. L'assenza delle firme di Spagna e Francia registra però al tempo stesso la distanza di Roma da Parigi e Madrid sul piano internazionale, mentre i riflessi interni scaldano il confronto tra gli schieramenti. Per Forza Italia ad essere ideologica la sinistra italiana, Salvini rivendica il fatto che su Schengen sia passata la linea della Lega. Fratelli d'Italia sostiene l'azione dell'esecutivo.
13: La linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
12: Il controcanto da destra alla maggioranza arriva da Futuro Nazionale, che parla di un intervento tardivo da parte del governo. Su questioni di posizioni interne ed esteri puntano le polemiche delle opposizioni. Da Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, l'accusa al centrodestra è quella di inseguire vannacci sul tema sicurezza e allinearsi a Trump in politica internazionale.
14: ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
12: Si tratta solo di propaganda, che osano da più Europa, Italia Viva e Azione.
0: Eccoci alla rassegna stampa con Domenico Di Cesare.
15: Buongiorno, ben trovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. In primo piano i 7 italiani morti in un incidente aereo in Perù. Ci arriviamo subito con il Corriere della Sera che apre sul vertice UE sui migranti. Sì alla richiesta dell'Italia e altri 21 paesi. Sanchez dice stop a Schengen, atto politico. Martedì la riunione tra ministri dell'interno, leader divisi. Merz firma l'appello sulle frontiere. Parigi no. E poi ci sono le mosse della Premier, l'idea di Meloni in Africa centri, modello Albania, scrive Simone Canettieri. Lo vediamo subito nel centro pagina, la strage, lo schianto durante un volo verso Nazca, 13 le vittime, nella foto i resti del piccolo aereo turistico decollato da Pisco e precipitato nel sud del Perù, scrive Leonard Berberi. Un piccolo aereo pieno di turisti è precipitato a pochi chilometri dal sito archeologico delle linee di Nazca nel sud del Perù. A bordo c'erano 13 persone, tutte hanno perso la vita. C'erano 7 italiani, il Corriere ha pubblicato i loro nomi, 2 erano tedeschi e 2 spagnoli. Le cause dell'incidente restano ancora sconosciute e resta da capire il ruolo del meteo. L'incidente si è verificato in un contesto di condizioni climatiche avverse nell'aria con venti forti che hanno causato diversi danni. La stampa, Ceuta, la strage in mare, mentre l'Europa si divide, gli annegati salgono 84, in 3.000 resistono nascosti negli scantinati. Sanchez dice lo stop a Schengen dettato da interessi politici o da ignoranza e poi vola in vacanza. Intanto sono cominciati i controlli a Fiumicino e Malpensa. Martedì il vertice UE con Meloni, 21 leader. Macron guida il fronte del no. C'è l'analisi di Domenico Quirico, i migranti usati come arma e poi abbandonati. Il dossier nel Mediterraneo, calano gli arrivi ma si muore di più, scrive Eleonora Camilli. Ancora al centro pagina, cade aereo, morti i 7 italiani. Di spalla notizia economica, carburanti, sale il prezzo, il mini sconto non basta. E poi il risico bancario con Monte dei Paschi che ora diciamo c'è la strada spianata per Intesa, mentre il governo uscirà. La Repubblica, Italia imperdonabile, Sanchez accusa dopo la sospensione di Schengen, a Ceuta recuperati in mare oltre 100 corpi, Meloni altri 21 chiedono e ottengono il vertice UE martedì, von der Leyen dice risposta solidale. E poi interviene Borrell che dice sospendere il trattato è illegale, così l'Europa muore. Al centro pagina una festa con chi non c'è più, ritorno a Cramontana, 2 ragazzi sopravvissuti depongono fiori davanti alla Constellation dove è avvenuta la strage di Capodanno. Il Messaggero, migranti, vertice d'urgenza, Europa in campo sull'emergenza, Ceuta, Meloni guida il fronte dei falchi. Le altre notizie del Messaggero sono di fake, stretta dell'Europa, obbligo di marcare le immagini, da oggi in vigore l'intelligenza artificiale Act, sanzioni per le big tech. E poi una notizia di cronaca, precipitò dal balcone, uccisa dal fidanzato, la mamma della 31enne dice non ho mai creduto al suicidio, parliamo di Daphne Rebaudo, morta a Roma. Domani migranti, Europa si spacca in due, Sanchez a Meloni ignorante. E poi la foto che ricorda appunto l'assalto a Ceuta e il doppio titolo, l'Albania in piazza, smaschera Rama, ci sta svendendo, ancora proteste contro il premier albanese. Stessa foto del Domani, ce l'ha anche il giornale, Spagna invasa, Sanchez al mare, a Ceuta la tensione resta altissima ma il premier attacca la Meloni, poi scappa alle Canarie e pubblica un video in cui parla di musica. Lui sceglie la linea italiana contro l'invasione, scrive il giornale, la figuraccia mondiale dei socialisti. Sul tema è intervenuto Salvini, che in un'intervista dice chiudere i confini, lo dico da 20 anni. E poi ancora al centro pagina la benzina, i furbetti dell'esodo, il governo studia altri aiuti, rincari nel weekend da bollino nero, raffinerie e aumento del greggio mangiano il taglio delle accise, anche la verde sfiora i 2 euro al litro, martedì un nuovo consiglio. Consiglio dei Ministri. Il tempo, Pedro, come Attila, altro che Ceuta, Sanchez potrebbe farci invadere dai 600.000 clandestini che ha già regolarizzato. Giorgia Meloni guida altri 21 paesi europei sulla linea dura e fa bene. Un controllo più stretto delle frontiere con la Spagna è doveroso, scrive il tempo. Il manifesto invece, un gioco di parole, Marocco, Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice di ministri degli interni contro l'emergenza Ceuta. I migranti se ne sono già andati tutti, tranne 84 annegati, e la crisi era fasulla, ma non importa, l'armata delle destre contro Sanchez è partita e l'Italia la guida. Il Fatto Quotidiano invece apre sull'Ucraina, dice guerra infinita a Kiev, altre armi tra un mese. Avvenire, Caritas, cambiamo la legge sull'usura, il presidente Ambarus dice il fondo di solidarietà va esteso alle famiglie, più confische agli strozzini. E poi c'è l'intervista ai leader di Italia Viva, Renzi, governo miope sui migranti, servono più realismo e politiche UE. Il Sole 24 Ore, Big Tech, profitti record, ma nei conti spunta una mina da 1.650 miliardi. La mina sono gli impegni legati alla costruzione dell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Poi al centro pagina lo stadio di Torino per Euro 2032, partita da tra 16 stati, previsti interventi per 5,8 miliardi. Per l'Italia verranno scelti 5 impianti. E poi ancora il caro carburanti, corsa agli sconti dall'autotrasporto all'agricoltura. La Nazione, chiudiamo con La Nazione che al centro pagina torna a parlare delle scosse infinite ai campi Flegrei, danni, feriti e 300 sfollati. Dopo la paura, Pozzuoli fa la conta dei danni. Per la rassegna stampa è tutto.
0: Ripartiamo dal conflitto Stati Uniti-Israele contro Iran. Si era in attesa della decisione di Trump, è arrivata con un post su Truth. Ha comunicato poco fa di aver accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Ho acconsentito, scrive Trump, per il bene futuro del mondo e per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, a condizione però, precisa Trump, che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte proprio di Teheran. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, conclude Trump, che dunque avrebbe parlato anche a nome di Netanyahu. Vedremo. Comunque, poco prima aveva avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita in cui Mohammed bin Salman aveva espresso preoccupazione per i propositi di attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, di attacco finale. Poi Gaza, Trump ha annunciato negli ultimi giorni anche un'intesa sul disarmo completo di Hamas, primo passo verso la fase 2 della ricostruzione, solo dopo il ritiro di Israele, ha precisato però il movimento sciita filo iraniano. Intanto continuano i raid israeliani sulla striscia, nel mirino anche gli ospedali, che sono considerati dall'esercito israeliano depositi di armi. 8 morti in attacchi nella notte israeliani proprio a Gaza. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
16: Intorno alle 2 di notte mi hanno svegliato e mi hanno detto di fare in fretta. Se ne erano andati tutti. Mancavano appena 10 minuti. Hanno detto che una casa sarebbe stata bombardata. Sono uscita con i miei figli senza indossare nulla. Dopo l'esplosione ho detto torniamo alla tenda, ma la tenda non c'è più.
17: È ancora scioccata Fatma, una delle centinaia di sfollati che vivevano in tende nel cortile dell'ospedale Martiri di Al-Aqsa, di Deir al-Balah, svegliati di soprassalto quando è arrivato l'ordine dell'esercito israeliano di evacuare quella zona. L'esplosione ha aperto questo enorme cratere, distrutti 2 dei 4 depositi di medicinali dell'ospedale, afferma la protezione civile legata a Hamas, 2 i morti. Secondo l'esercito israeliano invece l'ospedale era usato da Hamas come base militare. L'IDF afferma di aver distrutto qui e in altre zone 5 arsenali con fucili d'assalto, ordigni esplosivi, lanciatori anticarro, munizioni. Dopo gli annunci del presidente americano Donald Trump sul disarmo di Hamas, esponenti del Consiglio di pace, dopo aver affermato che il disarmo era già cominciato, ora precisano che sperano possa partire nei prossimi giorni. Secondo i media israeliani, una marcia indietro dovuta alla contrarietà del governo israeliano all'accordo con Hamas voluto dalla Casa Bianca.
0: Tre indagati per il crollo della palazzina a Messina giovedì scorso. Tra i reati ipotizzati dalla procura, l'omicidio colposo plurimo, 3 le vittime accertate, ancora 3 dispersi. Antonella Spinella.
18: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di 3 persone, mentre altre 3 risultano ancora disperse. La procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al genio civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Intanto, vigili del fuoco hanno recuperato 2 corpi dalle macerie, quello di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, ritrovato, e un terzo di cui non è stata ancora comunicata l'identità perché manca il riconoscimento da parte dei familiari.
0: È stata una svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 30 anni precipitata da una terrazza condominiale nel quartiere di Torbella Monaca a Roma. Lo scorso 13 luglio è stato arrestato il compagno, 40enne. Inizialmente si era parlato di un suicidio. Paola Cortese.
19: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Torbella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'Archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i 2 salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Adesso afa, caldo, torrido e traffico, oltre 26 milioni di spostamenti in questo fine settimana con il caro carburanti. Danilo Sinibaldi.
20: Validata con successo, premere per ricevuta. La voce metallica al casello è un lascia passare per la vacanza. Oltre 26 milioni i movimenti sulle strade e autostrade della penisola nel primo esodo d'agosto da Bollino Nero. Destinazioni le località di mare, di montagne e le città d'arte, ma intanto si soffre per le alte temperature di quest'estate esagerata e per i prezzi dei carburanti alle stelle.
21: Ho fatto il pieno quando siamo partiti, 2 euro costava la benzina, quindi un po' cara, sì.
20: In viaggio con la moto forse la soluzione migliore per questo caldo?
22: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
20: Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti?
22: Adesso non la metto qua la benzina, dopo quando esco dall'autostrada.
20: Che sono cari?
22: Un po' più caro qua, un po' troppo.
23: Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente
1: e fare i conti con la benzina.
3: In partenza dalle vacanze vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna.
20: Traffico e calura, due aspetti da non sottovalutare, massima attenzione alla guida. L'ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri e la Polizia di Stato ha potenziato la sorveglianza.
4: Grande impegno per la Polizia di Stato che tramite le pattuglie della Polizia Stradale sta sorvegliando e vigilando su tutti gli itinerari che vengono impegnati dal turismo vacanziero di questi giorni. I consigli sono cercare quando possibile di evitare di partire proprio in queste giornate previste di bollino nero, svolgere il maggior numero di soste possibile e eventualmente anche alternandosi con altri viaggiatori che sono insieme a loro in macchina nel ruolo di conducente.
0: La musica Olivia Dean non si ferma più, brucia un nuovo record da 19 settimane in coppia con Sam Fender. In testa alla classifica di vendita in Gran Bretagna con il singolo Raining In. Da Londra la corrispondente Nicoletta Mansione.
23: Il duetto che ha conquistato il pop britannico, Olivia Dean e Sam Fender, diventano i nuovi detentori dei record delle classifiche musicali. Con Rain Me In, all'inizio una ballata per solista, in testa alla classifica per 19 settimane. Un successo travolgente cominciato nel 2025, diventato un fenomeno sui social e poi il brano pop inglese di quest'anno. Il video del concerto allo stadio di Wembley, lo stile caldo di Olivia Dean e le chitarre folk di Fender sono il segreto del successo che riscrive la storia della musica leggera nel Regno Unito. Superate leggende come Bryan Adams o Ed Sheeran, ma soprattutto spezzato il dominio antico di Frankie Lane che deteneva il primato dal 1953. Ora il podio è tutto per loro.
0: Ora andiamo avanti con la sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Gerardo D'Amico ci parla di Rino Rappuoli, a cui dobbiamo alcuni dei vaccini più rivoluzionari al mondo. I prossimi aggiornamenti alle 6, grazie per l'attenzione, buona domenica a tutti.

Professor Rappuoli, che cosa si prova, ma anche che responsabilità è ad essere definito sulla stampa internazionale lifesaver, quello che salva le vite?

0: Beh, è una cosa che è un po' legata al mestiere che faccio, che ovviamente è un mestiere che piace molto anche per questo. E essenzialmente per una vita io ho studiato vaccini e ho avuto la fortuna e il piacere di vedere delle malattie che prima in alcuni casi uccidevano dei bambini in 24 ore e che sono scomparse. Perché abbiamo sviluppato, con la mia squadra, eccetera, abbiamo sviluppato dei vaccini che hanno salvato queste vite e le malattie sono scomparse.
1: E questa è la maledizione dei vaccini, professore, perché sembra che le malattie sono scomparse, perché se poi non ci si vaccina, come abbiamo visto, no, in Italia 600 casi di morbillo dall'inizio dell'anno, le malattie tornano.
0: Le malattie, purtroppo, l'unica che abbiamo completamente eliminato è il vaiolo. Che non è uno scherzo perché ci sono 300 milioni di persone, non c'è guerra al mondo che abbia mai fatto una cosa del genere e questa era una sola di quelle. Tutte le altre sono malattie che abbiamo di fatto eliminato, ma il momento in cui non vacciniamo
1: Calano
0: più
1: le
0: ritornano.
1: vaccinazioni.
0: Il morbillo è quello che si diffonde di più, quindi c'è bisogno della vaccinazione nel più del 92-93% delle persone. Se si cala sotto
1: Siamo
0: ritorna e.
1: all'86% ed è ritornato. Professore, il morbillo provoca, tra le altre cose, la polmonite morbillosa, l'encefalite e altri disastri anche a lunghissima scadenza. Quindi quelli che dicono sì, vabbè, ma è la malattia dei bambini.
0: No, il morbillo negli ultimi 10-15 anni abbiamo scoperto che ha un effetto profondo sul nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario è quello che ci deve proteggere. E questo lo indebolisce, rende gli individui, spesso i bambini, molto più suscettibili anche ad altre malattie.
1: Professore, lei prima ricordava quante centinaia di milioni di morti e di devastazioni, visi sfigurati e quant'altro ha fatto il vaiolo. Nell'Ottocento alcune riviste inglesi mostravano persone con la coda, no? Se lo
0: Sì,
1: ricorda, con la coda delle mucche,
0: esatto.
1: perché fu chiamato vaccino proprio perché derivato da.
0: Sì, fu chiamato vaccino perché essenzialmente Jenner aveva preso le pustole dalle vacche e con quelle
1: Aveva fatto il suo
0: il suo
1: vaccino
0: vaccino.
1: e c'erano gli antivaccinisti già allora. Professore, guardando ad oggi, a quasi 2 secoli di distanza, quando i vaccini a RNA messaggero soprattutto hanno salvato l'umanità da una catastrofe che era quella che poteva essere SARS-CoV-2, il Covid-19, che effetto le fa oggi a vedere il suo grande amico collaboratore Anthony Fauci negli Stati Uniti, a cui tutto il mondo deve dire grazie per quello che ha fatto, invece messo sotto accusa dall'amministrazione Trump, dileggiato, minacciato di arresto addirittura. E qui in Italia le mascherine che diventano museruole, i vaccini igienici che erano sperimentali perché mai ce li avete dati e quant'altro. Che sensazione ha?
0: Beh, da una parte un po' di tristezza, soprattutto per Fauci, io lo conosco da 40 anni, quello che ha fatto per l'HIV, per esempio, lui era un medico che curava pazienti con HIV nei primi anni 80, i primissimi pazienti. Per me è sempre stato un eroe. Un eroe di cui sono orgoglioso perché ha di origine italiana. E siamo ancora amici e vedere un eroe che ha salvato, a cui il mondo deve essere grato, trattato così è una tristezza enorme.

0: Lei si è laureato in biologia qui all'Università di Siena, dove poi ha fatto anche il dottorato, e però durante il suo corso di laurea lei fece un salto dalla Washington University di St. Louis, dove rimase molto impressionato. Da che cosa?
1: Prima sono andato a fare il cameriere in Inghilterra per almeno imparare l'ABC. Dopodiché avevo un professore, si chiamava Enzo Tiezzi, con cui facevo la tesi, e aveva dei contatti negli Stati Uniti, e lì ho visto un sacco di cose, come si lavorava, strumenti che noi sarebbero arrivati 10-15 anni dopo, perché lì avevano un po' il beta test degli strumenti del futuro. E ho fatto esperimenti di persona in laboratorio con tecnologie che in Italia sarebbero arrivate dopo. Quindi è stato veramente aprire un mondo, oltre a impararsi un po' di inglese. E l'altra cosa, ho scoperto che i professori che da noi erano professori cui davi del lei, rispettavi, eccetera, là erano persone che davi del tu e con cui lavoravi tranquillamente e che erano molto vicini a te come personaggio, come
0: Non
1: cosa.
0: c'era la gerarchia baronale che
1: Esatto.
0: purtroppo ancora oggi. Uno degli incontri che veramente è stato fondamentale nella sua vita, quello che lei ha definito il mio mentore, ovvero Emil Goslich, che lei ha incontrato.
1: Goslich aveva appena ricevuto il Lasker, che è uno dei.
0: Ebbè, uno dei più prestigiosi dopo il Nobel.
1: Esatto, e in genere precorre il Nobel negli Stati Uniti. E quindi era un personaggio famosissimo, aveva fatto la prima generazione dei vaccini per il meningococco, mi ha accolto, mi ha messo lì, eccetera, e poi dedicava 2 o 3 ore, 2 o 3 volte alla settimana, a rispondere alle mie domande. Perché probabilmente aveva capito che gli facevo delle domande interessanti, eccetera, e si dedicava a farmi crescere. Era una persona, dal punto di vista di persone che ho conosciuto, non solo io, ma tutti lo definivano uno dei più brillanti personaggi e più intelligenti che uno abbia mai incontrato.
0: Però è stato il professor Rino Rappuoli a risolvere l'enigma della vaccinologia, cioè mettere a punto il vaccino contro il meningococco B. Perché per decenni i suoi colleghi hanno inseguito questo traguardo? Ma che cosa c'ha il meningococco B di così sfuggente?
1: Il meningococco B era una cosa che nessuno riusciva a fare. C'ha la capacità di cambiare le sue cose che stanno in superficie, che sono i target del nostro sistema immune, in una velocità enorme. Una volta ci siamo messi giù a calcolare, adesso che sappiamo il genoma, quante possibilità c'ha, abbiamo trovato qualcosa tipo, questo in teoria può avere 10 alla 60esima.
0: Ovvero quasi
1: Infinito,
0: infinito,
1: cioè al di là
0: quasi infinito.
1: dell'infinito, quasi infinito.
0: Non si riusciva a trovare la chiave per entrare in una serratura del batterio
1: Esatto.
0: e disattivarlo, e lei si è
1: Cioè,
0: inventato la reverse vaccinology. Che cos'è, professore?
1: per 2 secoli, da Jenner al 1980, noi i vaccini li abbiamo fatti crescendo virus e attenuandoli, oppure uccidendoli e iniettandoli, o batteri lo stesso. Quindi bisognava isolare l'agente patogeno, il microbo che causava la malattia, attenuarlo o ucciderlo. Quindi per 2 secoli si facevano i vaccini così. E
0: E hanno funzionato
1: hanno funzionato
0: naturalmente.
1: tantissimo. Molti dei vaccini che usiamo oggi sono
0: Sono
1: ancora
0: ancora
1: fatti
0: così.
1: così. Solo che quella tecnologia poi non poteva risolvere il meningococco B. E come non può risolvere tante altre cose che abbiamo oggi, non poteva risolvere il virus respiratorio sinusiale. E a quel punto ho capito che ci voleva un qualcosa di rivoluzionario, una nuova
0: L'era
1: tecnologia.
0: genomica della vaccinologia. Lei questo ha inaugurato, ovvero trovare il vaccino non partendo dal patogeno, ma dal suo
1: Dal
0: genoma.
1: suo genoma. Stavo aspettando una tecnologia nuova finché è
0: Finché è
1: arrivata.
0: arrivato l'altro incontro importante della sua
1: Esatto,
0: vita, Craig
1: Craig
0: Venter.
1: Venter, Il quale
0: è stato il primo a mappare il genoma umano. E quindi lei è andato da Craig Venter, ha attraversato questo lunghissimo corridoio pieno di...
1: di quadri, con articoli di giornale, fotografie.
0: Era un po' vanitoso.
1: Sì, sì, diciamo così. Prima, perché io non l'avevo mai visto, quindi mentre sono andato nel suo ufficio ho capito che personaggio avrei trovato nell'ufficio.
0: Esatto. E gli ha detto: senti, a me serve mappare questo batterio. E lui che ha detto?
1: E lui mi ha detto che non gli interessava.
0: Ecco.
1: Se, no, guarda, io l'ho già fatto uno, so come si fa a fare 2 milioni di basi, adesso devo fare la drosofila perché c'ha 100 milioni di basi. E quello faccio un altro salto di cose, di tecnologia, dopodiché da lì posso fare quello umano che sono 3,3 miliardi. E io gli ho spiegato, guarda, c'è una malattia che si chiama meningite, causata da un batterio che si chiama meningococco B, che essenzialmente uccide i bambini, neonati, adolescenti che il giorno giocano a pallone, sono sanissimi, arrivano a casa, hanno un mal di testa, la mattina dopo possono essere morti perché sono infettati con questo batterio. Un quarto d'ora dopo si era convinto e quindi ci siamo alleati e abbiamo cominciato a lavorare insieme.
0: E da lì è nato questo vaccino veramente rivoluzionario. Professore, poi l'altra rivoluzione che lei ha introdotto nella vaccinologia si chiama MF59, che lei ha definito il Viagra del sistema immunitario. Perché?
1: Gli adiuvanti non l'ho inventato io. Il primo è stato i sali di alluminio nel 1924. Dopodiché, nel secolo scorso, c'erano stati tanti adiuvanti che erano stati provati anche nell'uomo, funzionavano ma erano tossici e quindi non erano mai stati registrati. Questo negli anni 50-60, dopodiché la gente aveva smesso di farli perché dice questi qua sono tossici, non li possiamo usare. E poi è arrivato il momento in cui invece c'è stata una nuova tecnologia in cui essenzialmente quegli adiuvanti che stavamo facendo era una miscela di un olio e di detergenti che tengono l'olio insieme all'acqua, tipo maionese più o meno.
0: E quella maionese però ha reso molto efficaci quei vaccini anche per soprattutto le persone anziane o immunocompromesse. L'altro vaccino che porta la firma del professor Rino Rappuoli, quello a cellulare contro la pertosse. Che particolarità ha quel vaccino? Che vuol dire acellulare?
1: La pertosse è un'altra di quelle malattie che nei bambini, soprattutto neonati, nei primi 6 mesi di vita, è devastante, può portare alla morte. C'era un vaccino che ha fatto con i metodi classici, quindi uccidendo il batterio, però questo vaccino era molto reattogenico, dava febbre, cose, e quindi la gente non lo voleva usare. E allora è venuto fuori l'idea negli anni 80, quando abbiamo cominciato a fare vaccini usando non i batteri interi, ma pezzi di batteri, proteine purificate dal batterio, di fare un vaccino che invece della cellula intera contenesse degli antigeni. E quindi è stato chiamato acellulare. Abbiamo deciso di ingegnerizzare

0: un pezzettino del coronavirus, la proteina Spike. Ora, questo meccanismo, che è stupendo visto con gli occhi di uno scienziato, con gli occhi del complottista del web è stato invece un disastro, una manipolazione genetica, insomma le sciocchezze più eclatanti che continuano a funzionare. Oggi in Italia praticamente quasi nessuno fa i richiami contro un coronavirus che continua a circolare e continua a fare morti. Noi non ne parliamo più, ma si muore ancora oggi in Italia di Covid.
1: Noi sicuramente noi scienziati non siamo dei buoni divulgatori e non educhiamo gli scienziati a comunicare. Invece comunicare è importantissimo. I media non... Alcuni ci aiutano, ma molti no. Ma soprattutto, secondo me, c'è una cosa fondamentale, che noi essenzialmente non educhiamo i giovani, i bambini. Viviamo in un paese che ha una vita media di 84 anni. Questo paese, nel 1900, quando è nato mio nonno, aveva una vita media di 30 anni, 33. Perché viviamo 84 anni? 80% è perché abbiamo eliminato il vaiolo, abbiamo eliminato la peste, abbiamo eliminato il morbillo, la rosolia, la difterite, il tetano, tutte queste cose qua. Nessuno sa che questo è dovuto alla vaccinazione. Alle elementari insegniamo i romani, le tecnologie, le dovremmo insegnare, guarda che tu vivi, la tua prospettiva di vita è 84 anni, forse quelli nascono oggi anche di più.
0: Perché i tuoi genitori stanno facendo fare i vaccini, quindi la responsabilità enorme che si assumono quei genitori che sottraggono i figli a vaccini che sono efficaci e soprattutto sicuri. La responsabilità di accorciare la vita a quei bambini.
1: E purtroppo è così. L'altro effetto psicologico è che i vaccini
0: si danno alle persone sane, professore. Questa è l'altra
1: storia. E quando si fa anche una puntura a una persona sana, la gente lo vede come un fatto invasivo. Quando invece uno è malato, gli puoi fare tutto quello
0: qualunque
1: che vuoi.
0: Qualunque cosa accettano tutto. Ne cito solo qualcuno perché finirebbe la trasmissione ad elencare tutti i suoi titoli e le organizzazioni, però dell'Accademia dei Lincei dobbiamo dire, della National Academy of Sciences americana, della Royal Society inglese, dell'Accademia Europea. Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per la sanità, ha avuto il prestigiosissimo premio Paul Ehrlich, l'Albert Sabin, il Morris Hillerman Award, il Canada Gardner Award e il Robert Koch Award. Che responsabilità si sente, professore?
1: Beh, la responsabilità più grossa che mi sento è quando è chiaro che io non ho fatto tutte le cose da solo, l'ho fatte perché ho avuto la fortuna di collaborare con persone in gamba, avere dei mentori, avere delle squadre di persone che lavoravano sui progetti e che hanno fatto poi di fatto il lavoro.

0: Il biotecnopolo è l'ultima sfida che sto facendo, che è quella di creare un qualcosa che serva da prevenzione per eventuali malattie emergenti, pandemie, batteri resistenti agli antibiotici e così via. È un po' è un investimento che il governo italiano ha deciso di fare, soprattutto a causa dopo l'ultima pandemia, perché quello che si è capito è che noi
1: non eravamo preparati, molto semplicemente. Esatto. L'Italia in modo particolare, ma il resto del mondo non è preparato.

0: Professore, lei quando tiene le conferenze fa vedere una diapositiva, la fa vedere sempre, quella del facciatone, che è la facciata del Duomo di Siena. Che cosa è successo a Siena nel 1348?
1: Beh, Siena a quel tempo era una delle città più ricche d'Europa e avevano deciso di fare un monumento che rimanesse nella storia, di fare il Duomo più grande del mondo. Hanno cominciato a costruirlo e nel 1348 a un certo punto è arrivata la peste. E in 3 mesi, da maggio a settembre, 2/3 della popolazione sono essenzialmente morti. E
0: Quella
1: la
0: facciata è
1: facciata
0: rimasta
1: rimasta, è
0: incompiuta. Questo
1: ancora lì.
0: ci dovrebbe far ricordare che questi eventi, innanzitutto, non sono così rari come si pensa, no? Due, che quando arrivano e trovano l'umanità impreparata, sono devastanti, decimano la popolazione. Ed allora, qui a Siena, lo Stato italiano ci ha messo 300 milioni di euro come investimento. Voi, professore, adesso siete su per giù una cinquantina di ricercatori, ma dovrete arrivare a
1: 200, sì.
0: 200 su per giù. Ricerca sui vaccini e sugli anticorpi
1: Monoclonali.
0: monoclonali.
1: Queste sono le due cose che noi cercheremo di fare soprattutto, cioè i monoclonali sono una novità nel campo delle malattie infettive. Ormai i monoclonali vengono usati da più di 30 anni e tantissimo nell'infiammazione, ma sono state usate pochissimo per le malattie infettive. Durante il Covid abbiamo capito che i monoclonali possono essere salvavita, possono
0: Quindi essere dei
1: diventare dei
0: farmaci
1: farmaci che si possono sviluppare in tempi brevissimi.
0: nell'attesa del vaccino.
1: Esatto.
0: Voi state anche mettendo su una rete di coordinamento di laboratori che possano sequenziare i vari patogeni e la sorveglianza microbiologica.
1: Certo, quello che nel nostro paese, ma anche nel mondo, quello che succede è che ci sono tanti posti dove si fa ricerca, tanti posti dove si fa clinica, tanti posti dove si fa epidemiologia, ma non c'è mai qualcuno che mette insieme tutte queste informazioni e dice: visto tutta questa informazione, la grande ricerca che riusciamo a fare, riusciamo a tradurla in un prodotto? Ora, per le cose dove c'è profitto da fare, queste cose le fanno le industrie, ma per preparare per
0: Per
1: una
0: la
1: pandemia,
0: sanità pubblica ci deve pensare il
1: ci deve
0: pubblico che
1: pensare il pubblico,
0: purtroppo
1: esatto.
0: mai ci pensa. Ed allora, professore, peraltro voi, sempre partendo dai vostri studi del biotecnopolo, volete anche mettere su un'officina di vaccini che possa iniziare la produzione rapida qualora si presenti una nuova pandemia?
1: Esatto, noi non vogliamo essere un altro gruppo di ricerca, vogliamo essere quello che fa ricerca avanzata, eccetera, ma riesce a portare sull'uomo il primo farmaco. Noi dobbiamo essere pronti a qualsiasi emergenza a poter portare il primo farmaco, il primo vaccino, il primo monoclonale, prima possibile. E quindi questo è il nostro mestiere, noi dobbiamo tradurre quello che viene pubblicato nelle pubblicazioni scientifiche in prodotti che devono essere salvavita.
0: Professore, lei comunque dice che una pandemia silenziosa la stiamo già vivendo ormai da tempo ed è quella della antibiotico resistenza. Qui in Italia noi abbiamo più di 12.000 morti all'anno per resistenza agli antibiotici. Ogni anno il Servizio Sanitario Nazionale spende tra 1 miliardo e 3 e 2 miliardi e 4 per tentare di curare le persone che non rispondono agli antibiotici.
1: Beh, questa è purtroppo una grande realtà e l'antibiotico resistenza è una cosa che, se vogliamo, abbiamo creato noi. Gli antibiotici sono una delle più grandi scoperte della medicina moderna, ma fin dal 1940, quando abbiamo scoperto il primo antibiotico, sapevamo che i batteri sarebbero diventati resistenti. Nel 1940, 50, 60 non è stato un grosso problema perché essenzialmente avevamo tanti antibiotici nuovi e quindi bastava cambiare antibiotico. Sì, quindi cambiavamo antibiotico e, sì, e le cose funzionavano.
0: E adesso abbiamo finito, perché, finito, professore, dagli anni Ottanta non esce una nuova classe di antibiotici.
1: Esatto. E quindi quello che dico io è che è stato un grossissimo errore usare solo antibiotici per i batteri, perché così abbiamo creato dei batteri sempre più resistenti, sempre di più. Alla fine quello che stiamo cercando di fare oggi, abbiamo capito che oltre agli antibiotici abbiamo bisogno di altre cose, tipo anticorpi monoclonali, tipo vaccini, tipo nuove tecnologie come CRISPR-Cas, fagi e così via, per colpire batteri con più di da più parti. Le dobbiamo circondare con terapie multiple e solo così possiamo affrontare l'antibiotico resistenza.
0: Ma possiamo affrontare per certi aspetti anche con prescrizioni più mirate. Nei nostri ospedali è aumentato in un modo spropositato l'uso di antibiotici, peraltro a largo spettro, che sono quelli che poi...
1: Esatto, quando usiamo gli antibiotici a largo spettro, essenzialmente per uccidere un microbo
0: sterminiamo tutti gli altri,
1: che sono necessari per la nostra salute.
0: E però gli diamo anche le istruzioni a quelli che restano su come sopravvivere a quel farmaco.
1: Esatto, e quindi propaghiamo il problema. Alla fine stiamo creando dei mostri, ci sono alcuni di questi batteri che hanno preso plasmidi, materiale genetico, da tutti gli altri che li stanno intorno, e ormai sono resistenti a tutti gli antibiotici che abbiamo. E quando arrivano questi, i medici è come se fossero tornati a 1900, non hanno più niente da fare. Essenzialmente con questi, con l'abuso, se vogliamo, degli antibiotici, siamo riusciti a eliminare un secolo e mezzo di progresso nella medicina.

tempo.

0: Almeno 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato a Cusco nel sud del Perù. Le autorità hanno diffuso i nomi delle vittime, adesso al vaglio della Farnesina. A Ceuta montate barriere antimigranti, martedì vertice a Bruxelles, polemiche per la sospensione di Schengen, Sanchez contro Meloni, decisione dettata da ignoranza e interessi politici. Mezza retromarcia di Trump, ha accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran, che se si arriverà a un rapido accordo. Washington consiglia però agli americani di lasciare il Golfo. 3 morti per una bomba in un ristorante italiano a Mosca, tra loro l'attentatrice. Nel locale si svolgeva un banchetto privato con alti ufficiali, tra questi il capo dell'aeronautica russa. A 46 anni dalla bomba alla stazione di Bologna che causò 85 vittime e oltre 200 feriti, la città ricorda la più sanguinosa strage della storia d'Italia, corteo, testimonianze e un minuto di silenzio. 26 milioni sulle strade italiane con benzina e gasolio sempre più cari, viaggi all'insegna del caldo estremo, 19 le città da bollino rosso, domani il picco del calore. Sono le 6, ben ritrovati al telegiornale di Rai News 24. Incidente aereo in Perù. Ci sarebbero 7 vittime italiane, 13 in tutto le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del paese, come riporta la stampa locale. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto a Nazca, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo. A bordo, oltre agli italiani, c'erano i 2 piloti, 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata italiana a Lima e la Farnesina sono in contatto con le autorità peruviane per ricostruire la dinamica e identificare le vittime. Rientrata la crisi migratoria a Ceuta, quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente in Marocco, almeno 84 le vittime in mare. Il racconto della nostra inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
1: Si cercava l'Europa, ma Ceuta ora sembra un carcere. Dalla frontiera l'emergenza si sposta qui, davanti ai supermercati. Le lunghe file di chi è ancora rimasto vengono interrotte dai momenti di tensione. Non ho dormito, bevuto né mangiato per 4 giorni. Ho fame, voglio mangiare.
2: Spagna.
1: Vogliamo andare in Spagna. Morirò qui, ma non tornerò in Marocco, dice chi ha nuotato per giorni per arrivare a Ceuta. Ma ora resta bloccato nell'unico pezzo dell'Europa, nel continente africano.
3: Come stiamo nel carcere, signoretta? La gente non vuole rubare.
1: Qui sembra un carcere, non vogliamo far male a nessuno. Abbiamo i soldi per comprare, ma da 4 giorni siamo senza cibo.
4: Io sono fontanero.
1: Faccio idraulico, vorrei provare a vivere qui. Aspetterò fino all'ultimo. Non siamo ladri, racconta Videl. E poi si commuove, salutando la madre, rassicurando. Sono vivo.
4: Chiedo salutare a mia madre e chiedo che sappia che sto bene.
1: Ma per i residenti la situazione resta invivibile. Ad assistere nell'emergenza senza precedenti sono anche i volontari. Da ieri c'era un caos, abbiamo preparato circa 2000 pasti per i migranti, però non basta, continuavano a venire, è impossibile aiutare tutti, non abbiamo risorse. Lavoriamo senza sosta, 24 ore, in 2 turni per aiutare con il minimo necessario. Hanno chiuso però tutto in città, ma la fame è un'arma molto pericolosa. Ora aspettiamo i prodotti per poter cucinare. Alla frontiera le file ora vanno verso il Marocco, un ritorno amaro di chi per poche ore ha cercato l'Europa a Ceuta.
0: Rientrata l'emergenza, resta lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna per il ripristino dei controlli alle frontiere, deciso dal governo Meloni, misura che Madrid considera inaccettabile. Lo stop a Schengen, dettato da interessi politici o ignoranza, attacca Sanchez. Raffaella Cosentino.
5: Ceuta e Melilla sono in Africa, uniche frontiere terrestri tra l'Europa e il continente africano, perché sono territorio spagnolo. Separata dalla Spagna dallo stretto di Gibilterra, Ceuta è al centro dello scontro diplomatico tra Roma e Madrid. È impossibile per un migrante irregolare lasciare l'esclave e arrivare in Spagna o in un paese europeo. Chi parte da lì in nave o in aereo deve mostrare i documenti di identità, perché esiste già un regime speciale che prevede il controllo di frontiera con il resto dell'area Schengen. Ecco perché la misura annunciata per prima in Europa dalla Premier Meloni di sospensione temporanea di Schengen con la Spagna ha aperto uno scontro con Madrid. Dopo l'arrivo di 60.000 migranti irregolari dal Marocco, la maggior parte dei quali già rimpatriata, l'Italia ha reintrodotto controlli temporanei nei porti e negli aeroporti sui passeggeri in arrivo dalla Spagna. Il ritorno delle frontiere è previsto dall'accordo di Schengen in caso di grave minaccia alla sicurezza ed è successo centinaia di volte, come con la pandemia di Covid-19. Il Portogallo, che condivide la frontiera terrestre con la Spagna, non ha annunciato una misura di questo tipo. La mappa dell'ONU mostra che i migranti che sbarcano in Italia non partono dalla Spagna e che l'Italia è uno dei paesi più esposti ai flussi nel Mediterraneo. Il Premier Sanchez ha ricordato, dati Frontex alla mano, che negli ultimi 5 anni in Spagna sono arrivati 234.000 migranti irregolari e in Italia più del doppio, 478.000. Per questo si teme che la sospensione di Schengen possa essere un boomerang per l'Italia. Da Ceuta, il ministro dell'interno spagnolo Marlaska ha puntato il dito contro alcuni paesi che nella crisi di migranti a Ceuta hanno dimostrato un atteggiamento egoistico e non solidale, cercando di ottenere vantaggi politici.
0: Ed è stata convocata per martedì la riunione urgente in videoconferenza dei ministri degli affari interni europei. A chiederla, con una lettera inviata a Bruxelles, 22 leader, tra cui la presidente del Consiglio Meloni, l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Per questo von der Leyen ha subito sostenuto la richiesta di 22 paesi europei di convocare una riunione d'urgenza dei ministri dell'interno. Si terrà martedì in videoconferenza e servirà a discutere degli sviluppi a Ceuta, fa sapere l'Irlanda, presidente di turno, annunciando che resterà in contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni. E quel che accade nel Mediterraneo continua ad alimentare preoccupazioni nel vecchio continente. Finlandia, Austria e Danimarca si dicono pronte a seguire la linea italiana, sospendendo Schengen, e gli stati che confinano con la Spagna stanno già intervenendo. Il Portogallo annuncia di voler rafforzare le sue frontiere marittime e terrestri, soprattutto al sud. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Questo mentre Bruxelles annuncia di non avere ancora ricevuto la notifica ufficiale da Roma della sospensione di Schengen. È una decisione che gli stati possono prendere davanti a gravi minacce, si fa sapere. L'Italia deve quindi spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per il paese.
0: La difesa delle frontiere è responsabilità dell'Europa, scrive sui social la presidente del Consiglio Meloni, ma le opposizioni attaccano dall'esecutivo solo propaganda. Alberto Gioffreda.
6: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, poi la lettera ai vertici europei per chiedere una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. La questione Ceuta ha attivato l'iniziativa italiana sul tema dei flussi migratori. La presidente del Consiglio Meloni, sostenuta soprattutto dalla premier danese Frederiksen, invia una missiva alle istituzioni di Bruxelles auspicando una valutazione sulla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati. Un dinamismo rivendicato dalla presidente del Consiglio, soddisfatta che la richiesta dell'Italia sia stata sottoscritta da altri 21 paesi e con l'intenzione di ottenere che la difesa delle frontiere esterne dell'Unione sia una responsabilità comune dell'Europa. L'assenza delle firme di Spagna e Francia registra però al tempo stesso la distanza di Roma da Parigi e Madrid sul piano internazionale, mentre i riflessi interni scaldano il confronto tra gli schieramenti. Per Forza Italia ad essere ideologica e la sinistra italiana, Salvini rivendica il fatto che su Schengen sia passata la linea della Lega. Fratelli d'Italia sostiene l'azione dell'esecutivo.
7: La linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
6: Il controcanto da destra alla maggioranza arriva da Futuro Nazionale, che parla di un intervento tardivo da parte del governo. Su questioni di posizioni interne ed esteri puntano le polemiche delle opposizioni. Da Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, l'accusa al centrodestra è quella di inseguire Vannacci sul tema sicurezza e allinearsi a Trump in politica internazionale.
8: Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
6: Si tratta solo di propaganda. Chiosano da Più Europa, Italia Viva e Azione.
0: Trump ha deciso, con un post su Truth, ha comunicato poco fa di aver accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. O ha consentito, scrive Trump, per il bene del futuro del mondo e per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, a condizione però che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, conclude Trump, che avrebbe parlato dunque anche a nome di Netanyahu. Poco prima aveva avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita, in cui aveva espresso preoccupazioni per i propositi di attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. E parliamo ora di Gaza. Il presidente Trump ha annunciato un'intesa sul disarmo completo di Hamas, primo passo verso la fase 2 della ricostruzione, ma solo dopo il ritiro di Israele, ha precisato Hamas. Intanto continuano i raid israeliani sulla striscia, nel mirino anche gli ospedali. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
9: Intorno alle 2 di notte mi hanno svegliato e mi hanno detto di fare in fretta. Se ne erano andati tutti. Mancavano appena 10 minuti. Hanno detto che una casa sarebbe stata bombardata. Sono uscita con i miei figli, senza indossare nulla. Dopo l'esplosione ho detto, torniamo alla tenda, ma la tenda non c'è più.
10: È ancora scioccata Fatma, una delle centinaia di sfollati che vivevano in tende nel cortile dell'ospedale martiri di Al-Aqsa, di Deir al-Balah, svegliati di soprassalto quando è arrivato l'ordine dell'esercito israeliano di evacuare quella zona. L'esplosione ha aperto questo enorme cratere, distrutti 2 dei 4 depositi di medicinali dell'ospedale, afferma la protezione civile legata a Hamas, 2 i morti. Secondo l'esercito israeliano invece l'ospedale era usato da Hamas come base militare. L'IDF afferma di aver distrutto qui e in altre zone 5 arsenali con fucili d'assalto, ordigni esplosivi, lanciatori anticarro, munizioni. Dopo gli annunci del presidente americano Donald Trump sul disarmo di Hamas, esponenti del Consiglio di pace, dopo aver affermato che il disarmo era già cominciato, ora precisano che sperano possa partire nei prossimi giorni. Secondo i media israeliani, una marcia indietro dovuta alla contrarietà del governo israeliano all'accordo con Hamas voluto dalla Casa Bianca.
0: A Mosca 3 morti e 21 feriti in un'esplosione avvenuta all'esterno di un ristorante italiano. Tra le vittime anche l'attentatrice. Nel locale era in corso un banchetto privato con alti ufficiali russi, tra cui il nuovo capo dell'aeronautica. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
11: Le 8 di sera, ora di Mosca, una donna cerca di entrare nel ristorante italiano Balzi Rossi con un esplosivo. La guardia la blocca, l'ordigno esplode, muoiono entrambi insieme a un cliente del locale che si trova nel pieno centro della capitale russa. Ci sono anche 21 feriti, tra loro nessun italiano. Questa è la ricostruzione ufficiale fornita dal Comitato Nazionale Antiterrorismo. Secondo media russi indipendenti, il locale era chiuso al pubblico per un evento privato. Tra i clienti ci sarebbero stati molti militari. Fuori erano parcheggiate numerose auto con targhe nere dell'esercito e tra loro ci sarebbe stato anche il generale Alexander Chaiko, da un mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa. Forse era lui l'obiettivo, ma di queste notizie non ci sono conferme ufficiali. La zona affollata con ogni sabato sera è stata sigillata, numerose le ambulanze. Nelle vicinanze si stava svolgendo un raduno di ciclisti. L'evento è stato annullato per motivi di sicurezza mentre proseguono le indagini.
0: E torniamo in Italia, perché a Pozzuoli si contano i danni dopo la forte scossa di venerdì di magnitudo 4.7 seguita da uno sciame sismico di minore intensità. Sono centinaia gli sfollati, alcuni sono stati ospitati in Abruzzo. L'inviata Emanuela Bonchino.
12: I preparativi per la festa del Napoli 100 anni, piazza Plebiscito, e a pochi metri in prefettura si fa il punto dopo la scossa fortissima di venerdì sera. La crisi bradisismica si intensifica e fa paura.
13: Siamo circa 80 sul territorio, ci sono sia il personale che fa soccorso e ci sono ovviamente squadre che stanno facendo esclusivamente delle verifiche statiche.
12: Crolli, una decina di edifici inagibili, a Pozzuoli 300 persone sgomberate che chiedono risposte.
14: La possibilità di accedere al contributo per autonoma sistemazione oppure all'alloggio in hotel. Abbiamo avuto una serie di interlocuzioni anche con Federalberghi, c'è la disponibilità di oltre 200 posti. Il Presidente della Regione Campania ha messo a disposizione degli alloggi che sono all'Ospedale del Mare.
12: Lo sciame è ancora in corso, ecco l'epicentro. Siamo proprio sotto la solfatara, le fumarole che non si fermano, il forte odore di zolfo. Restano 5 feriti ricoverati, 2 codici rossi, feriti tutti dal crollo dei costoni. Sono questi i costoni a fare più paura. Insistono su case, sui parcheggi, sulle spiagge, i natanti.
15: L'appello che lanciamo al governo è di dare seguito almeno ai primi lavori. I primi lavori riguardano proprio la cosa, il costone di Bacoli, sono 11 milioni di euro, ma ad oggi i lavori non sono stati fatti, perché il costone è 100 camerelle. Ma il tema non è il costone di Bacoli, è il costone di tutta la linea di costa dei Campi Flegrei.
12: Tra poche ore inizieranno i sopralluoghi per i progetti di messa in sicurezza dei costoni, assicura il governo 60 giorni per completarli e dopo le verifiche riapre a breve il porto di Pozzuoli, punto nevralgico di imbarchi per Ischia e Procida.
0: E proprio sulla necessità di mettere in sicurezza i costoni dei Campi Flegrei, Emanuela Bonchino ha intervistato il ministro Nello Musumeci. Sentiamo.
16: Per fortuna le emergenze che erano apparse complicate si sono rivelate assolutamente di scarsissimo valore, c'è stato un sopralluogo tecnico. Il porto è fondamentale e importante per tutte le funzioni cui è chiamato. Abbiamo tenuto un vertice interessante per capire che cosa fare nell'immediato con i tecnici, con i dirigenti, col presidente della regione, col prefetto, con il sindaco di Pozzuoli. Il governo c'è. C'è col suo programma per i Campi Flegrei che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone, quindi per ora è proibito all'attività balneare. Domani cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
0: Ci sono 3 indagati per il crollo della palazzina a Messina giovedì scorso. Tra i reati contestati dalla procura, l'omicidio colposo plurimo, 3 le vittime accertate, ancora 3 i dispersi. Antonella Spinella.
17: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di 3 persone, mentre altre 3 risultano ancora disperse. La procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al genio civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Intanto i vigili del fuoco hanno recuperato 2 corpi dalle macerie, quello di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo ritrovato, e un terzo di cui non è stata ancora comunicata l'identità perché manca il riconoscimento da parte dei familiari.
0: Svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 30 anni precipitata da una terrazza condominiale nel quartiere di Torbella Monaca a Roma lo scorso 13 luglio, arrestato il compagno 40enne, inizialmente si era pensato a un suicidio. Paola Cortese.
18: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Torbella Monaca nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'Archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i 2 salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Il 2 agosto 1980 una bomba squarcia la sala d'aspetto della stazione di Bologna. Muoiono 85 persone, 200 restano ferite. L'attentato terroristico di Bologna, di matrice neofascista, è il più sanguinoso della storia della Repubblica. Ricostruiamo quanto è accaduto insieme al percorso giudiziario con Stefano Corradino.
19: Sabato 2 agosto 1980, all'interno della stazione di Bologna sono tante le persone che si apprestano a partire o che attendono i propri cari. Alle 10.25 nella sala d'aspetto di seconda classe un boato. È lo scoppio di una bomba con 23 kg di esplosivo. È il panico, decine di persone rimangono sepolte. L'orologio sulla facciata della stazione si ferma all'ora dell'esplosione e diventerà il simbolo della più grave strage italiana dal dopoguerra ad oggi. 85 morti e 200 feriti. Chi è stato? Quasi subito le indagini si indirizzano verso un'unica pista, quella neofascista, con la complicità dei servizi segreti, ma a causa dei depistaggi orchestrati da numerosi soggetti, tra cui il capo della loggia P2 Licio Gelli, bisognerà aspettare 15 anni per la prima sentenza di condanna dei terroristi neri Giusva Fioravanti e Francesca Mambro. Ad essi si aggiungeranno nel corso degli anni gli ex NAR Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini, condanne definitive a cui si aggiunge l'ultima, la più recente, quella di Paolo Bellini. La condanna di Bellini è stata la sintesi di 77 udienze, oltre 100 testimoni ascoltati in aula e l'acquisizione di decine di sentenze del passato, verbali e informative degli investigatori che partivano dalla strage di Piazza Fontana.
0: Voltiamo pagina, parliamo di afa, caldo, torrido e traffico. Sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti in tutto il weekend con il caro carburanti. Sentiamo Danilo Sinibaldi.
20: Carta validata con successo, premere per ricevuta.
21: La voce metallica al casello è un lascia passare per la vacanza. Oltre 26 milioni i movimenti sulle strade e autostrade della penisola nel primo esodo d'agosto da Bollino Nero. Destinazioni le località di mare, di montagne e le città d'arte, ma intanto si soffre per le alte temperature di quest'estate esagerata e per i prezzi dei carburanti alle stelle.
22: Ho fatto il pieno quando siamo partiti, 2 euro costava la benzina, quindi un po' cara, sì.
21: In viaggio con la moto forse la soluzione migliore per questo caldo?
23: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
21: Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti?
23: Adesso non la metto qua la benzina dopo quando esco dall'autostrada.
21: Che sono cari?
23: Un po' più caro qua, un po' troppo.
24: Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente fare i conti con la benzina.
25: In partenza dalle vacanze vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna.
21: Traffico e calura, due aspetti da non sottovalutare, massima attenzione alla guida. L'ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri e la Polizia di Stato ha potenziato la sorveglianza.
26: Grande impegno per la Polizia di Stato che tramite le pattuglie della Polizia Stradale sta sorvegliando e vigilando su tutti gli itinerari che vengono impegnati dal turismo vacanziero di questi giorni. I consigli sono cercare quando possibile di evitare di partire proprio in queste giornate previste di Bollino Nero, svolgere il maggior numero di soste possibile, eventualmente anche alternandosi con altri viaggiatori che sono insieme a loro in macchina nel ruolo di conducente.
0: Caldo che sta mettendo a repentaglio anche i ghiacciai. In Valtellina il manto nevoso registra deficit significativi con una disponibilità d'acqua immagazzinata nella neve inferiore anche del 39% rispetto alle medie storiche. Il servizio è di Silvia Zerilli.
27: Questa è la temperatura di oggi a circa 2300 metri su quel che resta del ghiacciaio del Ventina in Val Malenco, 20 gradi. Qui l'effetto della crisi climatica è spiegato bene dal sentiero glaciologico creato dal Servizio Glaciologico Lombardo. Due esempi, il fronte era qui nel 1800, qui nel 1956. Questa è la posizione fronte del ghiacciaio del 2003. Guardate ora dove si è spostata. Un cartello invita a fare foto ed essere sentinelle. A cosa pensa che vedrà suo figlio, come lo vedrà il ghiacciaio?
28: Probabilmente lui ha solo 9 anni, ma fra 20 anni probabilmente quella lingua non ci sarà più.
1: Lo zero termico si sta alzando sempre di più.
27: Oggi è intorno ai 4200 metri. Lo scorso anno il servizio glaciologico lombardo ha terminato di fare i rilievi per i crolli e l'instabilità.
2: Ogni tanto sentiamo qualche pezzo di ghiacciaio cadere e il rumore non è fortissimo, ma quando c'è silenzio durante il pomeriggio si può sentire tranquillamente, purtroppo.
27: Arriva fino qui?
2: Sì.
27: Una perdita costante in questi anni, negli ultimi 10 è arretrato di oltre 430 metri, quasi 2 chilometri, dal 1895. Anche per il ghiacciaio Fellaria, stesso destino, un triste timelapse mostra il suo arretramento.
0: La stazione Termini di Roma, crocevia di mille storie e incontri, tra poco renderà fruibile a tutti uno dei suoi luoghi meno conosciuti, il servizio di Matteo Parlato.
3: Sta per essere restituita al pubblico la perla di travertino della stazione Termini di Roma, la ex cabina scambi in funzione fino al 1999 e la sua gemella costruita nel bunker antiaereo che presto riaprirà le sue porte blindate.
4: Entro la fine di quest'anno si concluderanno i lavori di restauro storico-filologico dell'antica cabina scambi di Roma Termini, datata 1936, con 700 leve comandate da generazioni di ferrovieri. Era il cuore pulsante della stazione con l'arrivo e la partenza di centinaia di treni ogni giorno. Questo lavoro è stato reso possibile grazie ai finanziamenti del PNRR per un importo di 15 milioni di euro. A testimonianza, insomma, di un'epoca in cui la bellezza e la funzionalità in ambito di ingegneria ferroviaria erano due elementi completamente inscindibili.
3: A lavori finiti tutta questa struttura sarà visitabile e da qui, dalla sala controllo nel bunker, si potrà far partire almeno virtualmente i treni. Si tira la leva, si sente il segnale e dopo un po' sul tabellone vedremo il treno che parte. A restauri finiti, questo luogo potrà farci fare un viaggio nell'architettura razionalista ed ospitare eventi pubblici davanti un andirivieni di treni.
0: E ora a Londra una mostra immersiva e digitale fa rivivere la storia artistica e personale di David Bowie. Vediamo il servizio della corrispondente Natalia Augias, poi una pausa, le previsioni meteo e nella seconda parte del telegiornale la rubrica Tutti i frutti. Le notizie in diretta tornano alle 7, sempre su Rai News 24.

0: Molto più di un cantante, musicista, David Bowie è stato un artista totale. Nel decennale della scomparsa, Londra non smette di celebrarlo e chiunque continui ad amarlo prima o poi arriva qui. Lightroom è il luogo dedicato all'arte digitale. Si entra così nel mondo e nella vita di Bowie, che avvolge lo spettatore in uno spazio visivo a 360 gradi, dove la luce e le immagini sincronizzate creano un effetto di immersione totale. La notte buia e poi piena di luci del video che ha accompagnato l'ultimo album Black Star, e poi spezzoni di concerti dal vivo proiettati sulle pareti insieme ai suoi scritti, abiti, oggetti.
1: David Bowie, is just the perfect artist.
2: Bowie ha creato un incredibile universo visivo. In questo spazio vedrete scorrere la sua vita, tutti i personaggi che ha inventato. È stato un interprete, autore, pensatore davvero straordinario ed era incredibilmente avanti rispetto ai suoi tempi. Ogni suo album era un esperimento.
0: Lo spettacolo utilizza registrazioni tratte da decenni di interviste, non serve un narratore per l'artista che ha lasciato diari, appunti, schizzi di ogni passaggio della sua evoluzione, un tesoro oggi custodito al Victoria and Albert, e Bowie stesso a raccontare la propria storia.

Temporali al nord sui rilievi alpini. Sono possibili già dalle prime ore del mattino. Si estenderanno un po' a tutti i rilievi, mentre invece altrove splenderà il sole. Come ci sarà sole per buona parte della giornata sulle regioni centrali, ma arriverà sempre a ridosso dei rilievi qualche piovasco associato a qualche temporale tra Lazio e Abruzzo. Anche al sud peninsulare sarà una bella giornata di sole, ma nelle ore più calde sui rilievi appenninici arriveranno dei temporali. Anche sulla Sardegna, specie sulla parte occidentale, pioverà con qualche temporale nel corso delle ore pomeridiane, mentre invece il tempo resterà bello sulla Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno per lo più stazionarie al centro-sud, un lieve calo è previsto al nord.

0: trovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino.
3: Dissi che sapevano di futuro.
4: Mi partecipazione a un cocinero.
5: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
4: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
4: Un personaggio quasi misterioso.
5: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
6: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
7: That moment of my life where I'm
8: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante.
11: Oh, all right.
0: Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
4: Mangiare è cultura.
5: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
4: Decide di marciarsi.
9: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera alle prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Dopo tanti anni, rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato, perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto, e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento. La coreografia del sudafricano John Cranko è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia, con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranko unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo, sì, anche nella sensibilità, soprattutto del personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono 20 e 20 di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
3: Che è successo?
2: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
2: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere. Un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
2: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
2: Cade la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
0: Una storia parla di sport e di passione. In The Dink, mago del pickleball, Jake Johnson è un ex promessa del tennis che trova una seconda occasione. Nel cast anche Ben Stiller, che produce il film.
3: Il tennis, eleganza, perfezione estetica, a cui serve la nostra protezione. Un'epidemia si sta diffondendo nel nostro paese un tempo grande. E il suo nome è...
1: C'è un nuovo sport che ha conquistato Hollywood. Il rivale del tennis è passato in pochi anni da passatempo per famiglie a fenomeno da 20 milioni di praticanti. Si chiama Pickleball ed è il protagonista di The Dink, mago del pickleball, la nuova commedia targata Apple TV, che vede anche la partecipazione di Ben Stiller. Dopo aver fatto ridere il pubblico in un'altra celebre commedia sportiva, Dodgeball, palle al balzo, Stiller torna a unire sport e comicità. Da produttore, ma anche con una piccola parte, come sempre esilarante. La storia segue Dashi Boyd, interpretato da Jake Johnson, un ex talento del tennis che vede la sua carriera andare in crisi. Costretto a cambiare strada dopo un infortunio, si ritrova proprio nello sport che aveva sempre snobbato, il pickleball.
4: Aspettate, cominciamo!
5: Quello che mi piace di Dusty è che suo padre, interpretato dal grandissimo Ed Harris, aveva immaginato per lui un futuro da tennista professionista fin da quando era piccolo e lo ha spinto moltissimo. A volte vedo la stessa situazione con gli attori bambini. Ci sono genitori che fanno pressioni enormi sui figli e pensi, accidenti, questa cosa potrebbe spezzarli. Potrebbe non andare come vogliono i genitori.
1: E sul set non mancano le sorprese. Oltre a grandi nomi della commedia americana, arrivano anche due leggende del tennis come Andy Roddick e John McEnroe, che giocano con la loro stessa immagine e aggiungono un tocco di realtà alla storia. Tra risate, rivalità e seconde possibilità, il film di Josh Greenbaum riflette sul peso delle aspettative, la paura del cambiamento e il coraggio di cambiare vita.
4: Vuoi la rivincita?
6: Sì, mi piacerebbe davvero molto!
4: Potresti diventare bravo a pickleball.
7: The reason we made this movie was we wanted people.
5: Volevamo creare un'ora e mezza piacevole. Alcuni film devono essere puro intrattenimento, nel vero senso della parola. Ti siedi, ti rilassi e ti lasci trasportare dalla storia. E penso che questo film faccia proprio questo. Credo che quei 90 minuti passeranno velocemente perché verrete coinvolti dalla storia. Ci sono tanti personaggi divertenti che regalano risate, ma c'è anche molto cuore. Spero che il pubblico possa semplicemente lasciarsi trasportare.
0: Si intitola L'ammiraglio, il nuovo romanzo di

0: quale avventura migliore se non la traversata oceanica in cerca delle Indie? Quello che mi interessava a me era la temerarietà di questa operazione. Ho trovato le testimonianze del processo contro Cristoforo Colombo e sono davvero agghiaccianti. Sembra di stare nell'oggi, in una prospettiva della violenza e della ferocia che è moderna, cioè l'eliminazione fisica dell'avversario. Non solo, lì c'è anche un elemento di azzeramento di una cultura che non capivamo, che non comprendevamo perché non avevano la scrittura, quindi abbiamo cambiato i nomi dei luoghi, della loro geografia, non sapevano più nemmeno come ritrovarsi a casa loro. Ecco, questo è stato poi l'elemento duro da scrivere, ma secondo me necessario.
1: E poi c'è Dio. Dio che ruolo ha in questo libro?
0: Tenete conto che Cristoforo Colombo era quasi beghino come credente, cioè un osservante fino in fondo, ma era anche un grande cialtrone, un grande bugiardo, era uno assolutamente...
1: Ne esce a pezzi in questo profilo.
0: Ne esce a pezzi, ma ne esce in senso molto umano, nella contraddittorietà umana e anche nella violenza che usa. Ma lì c'è un elemento... Cristoforo Colombo era l'unico del suo equipaggio che sapesse leggere.
2: 35 gradi fuori meridiano.
3: Vele al largo!
0: Quindi aveva questa capacità di affabulare, di raccontare storie. E io l'ho immaginato così, riusciva a convincere persino il mare con i suoi racconti. Ecco, lì siccome c'è questo spazio di invenzione, che è appunto quello del viaggio che mi interessava, e che ho usato come sipari fra un capitolo e l'altro, fra i capitoli della conquista e della ferocia, ho usato proprio il rapporto con il mare, che mi sembrava quello che potesse scandire il tempo di questo romanzo, se no eccessivamente, devo dire, feroce.
1: E poi c'è l'oro agognato, che però l'oro... non si trova per buona parte delle pagine.
0: Sì. No, l'oro non c'è in realtà, l'oro era... Per gli indios era una pietruzza molto divertente perché luccicava, per gli europei, per l'Occidente, chiamiamolo così, che lo cercai invece è un motivo di quattrini. No, non ce n'è, però trovano il solito oro delle colonie, quello degli schiavi. Colombo era un grande schiavista. La lezione è che la storia continua a ripetersi sempre nella stessa, con gli stessi metodi, con la stessa metodologia, e con la solita necessità di fare tesoro che è assolutamente inutile.
4: Aspetta.
0: Rispetto alla convivenza.
5: Non hanno l'aspetto dei cinesi, Cristoforo.
0: Volevano l'oro e il fatto che non lo trovassero era motivo per metterli schiavi.
6: Mima sana tamumi, ruiva guamichina.

0: L'ottantesima edizione dei Nastri d'Argento, che per celebrare questo importante anniversario si sono svolti al Teatro Argentina di Roma. Riascoltiamo le voci di alcuni vincitori.
1: Grazie.
2: È un trionfo quello della grazia di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento. 8 premi su 9 nomination, tra cui miglior film, miglior regia e migliori attori.
3: Sono estremamente emozionata, prima di tutto, di essere qui in questa splendida cornice che è il Teatro Argentina, quindi il teatro per me è casa. Ricevere un premio come attrice protagonista per un ruolo che ho amato alla follia, che mi ha messo in difficoltà estrema.
1: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico, insomma.
2: I Nastri celebrano 80 anni di storia con un omaggio speciale alle donne del cinema e soprattutto ad Anna Magnani, la prima a vincerlo nel 1946. E che Monica Guerritore, premiata, ha raccontato nel film Anna.
4: Che cosa ci insegna ancora oggi una donna come Anna?
5: Quanta fatica ci sia dietro l'affermare la propria autorevolezza femminile nel raccontare personaggi femminili. Anna Magnani ce l'ha messa tutta nel dire: sono io che creo,

0: fidati di me, usami, ai registi, ai produttori. E invece no, l'attore, l'interprete è diventato una marionetta nelle mani degli autori. Non ha più avuto voce in capitolo.
1: Tre premi a 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che racconta una delle pagine più buie della nostra cronaca, l'omicidio di Willy Monteiro. Riconoscimento a Francesco Ghedi, miglior attore non protagonista.
2: È un film estremamente significativo, quindi proprio sono felice di essere qui in rappresentanza del film. Film che commuove, ci dà una speranza, la speranza di un paese che non si arrende. E quindi io credo fortemente in un paese che ha voglia di guardare in faccia la realtà e cambiarla, un po' come fa il cinema. E quindi il mio pensiero a Willy.
1: Tre premi anche a Primavera di Damiano Micheletto, che riceve anche il riconoscimento per il miglior esordio alla regia.
3: Buona la prima?
4: Per usare un termine teatrale, sì, buona la prima, anche se io non mi aspettavo questo, ecco. Per me era importante fare un film, farlo bene.
1: C'è stato un exequo tra gli attori premiati dai giornalisti cinematografici, quello tra Tony Servillo e Valerio Mastandrea, magistrale nei panni di un padre alle prese tra senso di colpa e responsabilità, in 5 secondi di Paolo Virzì. Come accade ai Golden Globe negli Stati Uniti, anche i nastri distinguono tra cinema drammatico e commedia. A imporsi in quest'ultima categoria è La vita va così di Riccardo Milani, la storia di un uomo determinato a difendere la propria casa da un esproprio imposto da grandi interessi immobiliari.
5: Io cerco sempre di fare film che raccontino un po' il mio paese, a cui voglio bene, ma di cui voglio raccontare le contraddizioni, i conflitti. E questo è un film pieno di conflitti. La gente si è molto divertita, ma ha avuto modo anche di conoscere una realtà che probabilmente sarebbe sfuggita, no?
1: Voglio essere libera. Fa una dedica bellissima alle donne, Claudia Pandolfi, miglior attrice per la commedia Due cuori e due capanne.
6: È un po' il ritratto di una di quelle donne coraggiose che riesce ad alzare la testa. E infatti io il premio lo dedico proprio a quelle che non ce l'hanno fatta ad alzare la testa. Perché le donne subiscono spesso, troppo frequentemente, episodi di molestie di tutti i tipi, di abusi sotto ogni forma, verbale, fisica, quindi fino a diventarne purtroppo vittime. E dunque lo dedico a quelle donne là che non ce l'hanno fatta alzare la testa.
1: La dolcezza nelle parole di Giuseppe Battistone, miglior attore per la commedia di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi.
3: È un film, no, che come sempre ha questo sguardo, no, di Antonio Albanese sulle cose, uno sguardo che va in profondità, che racconta la provincia, che racconta le persone che abitano la provincia.
7: Sì, è rispolvere al potere eversivo della dolcezza, perché è un film molto dolce, molto, con una comicità che non è mai aggressiva, non è mai graffiante, non voglio dire che non sia efficace quella comicità. Questo è un altro tipo che forse si vede di meno, ma alla quale Antonio, che è l'emissario in terra del dio Dioniso, è molto legato, e quindi ha creato un film veramente bello.
8: È un modo per tornare a quella prima serata, anche a un clima che è stato eroico, e quindi è stato eroico quello che poi si è fatto dopo. Ma poi 80 anni sono anche 4 volte 20 anni, e quindi il cinema ha sempre avuto questa particolarità di essere grande cinema, ma di contenere anche uno spirito sempre giovane che ha fatto andare avanti anche grandi maestri. Quando penso agli 80 anni di Marco Bellocchio, che sono stati un'inversione di tendenza clamorosa, penso che potremmo essere sicuramente come lui.
3: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Giornata una domenica sicuramente ancora molto calda, con nuvolosità quasi assente sul nostro paese. Guardiamo la simulazione delle nubi e delle piogge. In questo momento, in queste prime ore del mattino, siamo in una condizione di cielo sereno. Poi nelle ore più calde si formerà della nuvolosità che apparterrà ai rilievi, in particolar modo quelli alpini, prealpini, ma anche sull'Appennino, e porterà i classici temporali di calore. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime ore. Sempre con l'aiuto della grafica, inquadrerà un'Italia quasi sgombra da nuvolosità per buona parte della giornata, ma anche un'Italia che nelle ore più calde, come dicevamo, sarà sotto effetto di temporali sulle Alpi, in particolar modo quelle centrali, dove i fenomeni saranno un po' più intensi, ma anche sulla parte centro-meridionale dell'Appennino, con qualche piovasco anche sulla Sardegna, sulla Sicilia, ma soprattutto nelle aree più interne. Qualche pioggia arriverà anche sulla Calabria, ma sempre a ridosso dei monti, in un contesto che, come dicevo, generalmente asciutto su tutto il paese e con ventilazione che risulterà per lo più debole. Di brezza ci sarà qualche vento un po' più sostenuto solo sulle due isole maggiori, specie la Sardegna, sarà settentrionale o occidentale, ma comunque saranno di debole e localmente moderata intensità, con temperature che risulteranno ancora molto calde sul nostro paese. Le riteniamo stazionarie perché raggiungeranno ancora picchi di 38-39 gradi, infatti la città più calda di oggi sarà proprio, come capoluogo chiaramente, Firenze, con 39 gradi, ma con una percezione sicuramente maggiore. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Almeno 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato a Cusco, nel sud del Perù. Le autorità hanno diffuso i nomi delle vittime e adesso il vaglio della Farnesina. A Ceuta montate barriere antimigranti, martedì vertice a Bruxelles, polemiche per la sospensione di Schengen, Sanchez contro Meloni, decisione dettata da ignoranza o interessi politici. Mezza retromarcia di Trump, ha accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran se si arriverà ad un rapido accordo. Washington consiglia però agli americani di lasciare il Golfo. 3 morti per una bomba in un ristorante italiano a Mosca, tra loro l'attentatrice. Nel locale si svolgeva un banchetto privato con alti ufficiali, tra questo il capo dell'aeronautica russa. A 46 anni dalla bomba alla stazione di Bologna che causò 85 vittime e oltre 200 feriti, la città ricorda la più sanguinosa strage della storia italiana. Corteo, testimonianze e un minuto di silenzio. 26 milioni di spostamenti sulle strade italiane con benzina e gasolio sempre più cari. Viaggi all'insegna del caldo estremo. 19 le città da bollino rosso, domani il picco di calore. Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Ci sarebbero almeno 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Le vittime sarebbero 13, 11 turisti e 2 piloti. Lo riportano i media locali, ma ci racconta tutto Andrea Vaccarella al TAC.
1: Nessuna conferma da parte della Farnesina, nessuna conferma da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano, però a riportarlo sarebbero 7 gli italiani morti in questo incidente aereo in Perù. A riportarlo sono i media locali, i peruviani, citati dall'Avanguardia, dal giornale spagnolo che andiamo a vedere. Appunto sono almeno 13 i morti in questo incidente di questo aereo in Perù, nei pressi delle linee di Nazca, nel sud del Perù. Sono i canali di televisione peruviani che riportano la notizia di questa tragedia con delle immagini questo incidente è avvenuto appunto nei pressi delle linee di Nazca e arriva anche la conferma da parte delle autorità del paese andino. Questo aereo con almeno 11 turisti stranieri a bordo, proprio sopra le linee di Nazca. L'aereo era partito dall'aeroporto di Pisco doveva proprio percorrere questo circuito turistico, però appunto alcuni minuti dopo ha perso il contatto con la torre di controllo. Le autorità confermano l'aereo apparteneva a questa compagnia aerodiana dedicata proprio a questi voli turistici, a questi servizi di charter, e secondo Sol TV, una TV peruviana, sarebbero appunto tutti turisti provenienti dall'Europa i morti: due spagnoli, due tedeschi, 7 italiani, ovviamente ci sono anche i due piloti. Un incidente causato probabilmente dai forti venti presenti nella zona sin dalla giornata di venerdì. E poi l'Avanguardia, il quotidiano di Barcellona, ricorda che le linee di Nazca sono un luogo di forte interesse, di forte richiamo turistico. Sono questi enormi disegni nel deserto peruviano che sono osservabili soltanto dall'alto, e proprio per questo sono diverse le compagnie locali che organizzano questi voli turistici. Ma ricordiamo, al momento ancora nessuna conferma da parte della Farnesina.
0: Ed è rientrata la crisi migratoria a Ceuta. Quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente in Marocco. Almeno 84 le vittime in mare. Il racconto è della nostra inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
2: Si cercava l'Europa, ma Ceuta ora sembra un carcere. Dalla frontiera l'emergenza si sposta qui, davanti ai supermercati. Le lunghe file di chi è ancora rimasto vengono interrotte dai momenti di tensione. Non ho dormito, bevuto né mangiato per 4 giorni. Ho fame, voglio mangiare.
3: Spagna.
2: Vogliamo andare in Spagna. Morirò qui, ma non tornerò in Marocco, dice chi ha nuotato per giorni per arrivare a Ceuta. Ma ora resta bloccato nell'unico pezzo dell'Europa, nel continente africano.
3: Come stiamo nel carcere, signoretta? La gente non vuole rubare.
2: Qui sembra un carcere, non vogliamo far male a nessuno. Abbiamo i soldi per comprare, ma da 4 giorni siamo senza cibo.
4: Io sono fontanero.
2: Faccio idraulico, vorrei provare a vivere qui. Aspetterò fino all'ultimo. Non siamo ladri, racconta Videl. E poi si commuove, salutando la madre, rassicurando. Sono vivo.
4: Voglio salutare mia madre e voglio che sappia che sto bene.
2: Ma per i residenti la situazione resta invivibile. Ad assistere nell'emergenza senza precedenti sono anche i volontari. Da ieri c'era un caos, abbiamo preparato circa 2000 pasti per i migranti, però non basta, continuavano a venire, è impossibile aiutare tutti, non abbiamo risorse. Lavoriamo senza sosta, 24 ore, in due turni per aiutare con il minimo necessario, hanno chiuso però tutto in città, ma la fame è un'arma molto pericolosa. Ora aspettiamo i prodotti per poter cucinare. Alla frontiera le file ora vanno verso il Marocco. Un ritorno amaro di chi per poche ore ha cercato l'Europa a Ceuta.
0: Rientrata l'emergenza, resta lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna per il ripristino dei controlli alle frontiere deciso dal governo Meloni. Misura che Madrid considera inaccettabile. Sanchez attacca. Lo stop a Schengen è dettato da interessi politici o da ignoranza? Il servizio di Raffaella Cosentino.
5: Ceuta e Melilla sono in Africa, uniche frontiere terrestri tra l'Europa e il continente africano perché sono territorio spagnolo. Separata dalla Spagna dallo stretto di Gibilterra, Ceuta è al centro dello scontro diplomatico tra Roma e Madrid. È impossibile per un migrante irregolare lasciare l'esclave e arrivare in Spagna o in un paese europeo. Chi parte da lì in nave o in aereo deve mostrare i documenti di identità perché esiste già un regime speciale che prevede il controllo di frontiera con il resto dell'area Schengen. Ecco perché la misura annunciata per prima in Europa dalla Premier Meloni di sospensione temporanea di Schengen con la Spagna ha aperto uno scontro con Madrid. Dopo l'arrivo di 60.000 migranti irregolari dal Marocco, la maggior parte dei quali già rimpatriata, l'Italia ha reintrodotto controlli temporanei nei porti e negli aeroporti sui passeggeri in arrivo dalla Spagna. Il ritorno delle frontiere è previsto dall'accordo di Schengen in caso di grave minaccia alla sicurezza ed è successo centinaia di volte, come con la pandemia di Covid-19. Il Portogallo, che condivide la frontiera terrestre con la Spagna, non ha annunciato una misura di questo tipo. La mappa dell'ONU mostra che i migranti che sbarcano in Italia non partono dalla Spagna e che l'Italia è uno dei paesi più esposti ai flussi nel Mediterraneo. Il premier Sanchez ha ricordato, dati Frontex alla mano, che negli ultimi 5 anni in Spagna sono arrivati 234.000 migranti irregolari e in Italia più del doppio, 478.000. Per questo si teme che la sospensione di Schengen possa essere un boomerang per l'Italia. Da Ceuta il ministro dell'interno spagnolo Marlaska ha puntato il dito contro alcuni paesi che nella crisi di migranti a Ceuta hanno dimostrato un atteggiamento egoistico e non solidale cercando di ottenere vantaggi politici.
0: Ed è stata convocata per martedì la riunione urgente in videoconferenza dei ministri degli affari interni europei. A chiederla con una lettera inviata a Bruxelles la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e altri 21 leader. L'inviato Gerardo Vitali Rosati.
6: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Per questo von der Leyen ha subito sostenuto la richiesta di 22 paesi europei di convocare una riunione d'urgenza dei ministri dell'interno. Si terrà martedì in videoconferenza e servirà a discutere degli sviluppi a Ceuta, fa sapere l'Irlanda, presidente di turno, annunciando che resterà in contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni. E quel che accade nel Mediterraneo continua ad alimentare preoccupazioni nel vecchio continente. Finlandia, Austria e Danimarca si dicono pronte a seguire la linea italiana, sospendendo Schengen, e gli stati che confinano con la Spagna stanno già intervenendo. Il Portogallo annuncia di voler rafforzare le sue frontiere marittime e terrestri, soprattutto al sud. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Questo mentre Bruxelles annuncia di non avere ancora ricevuto la notifica ufficiale da Roma della sospensione di Schengen. È una decisione che gli stati possono prendere davanti a gravi minacce, si fa sapere. L'Italia deve quindi spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per il paese.
0: E la difesa delle frontiere è una responsabilità dell'Europa, così scrive sui social la Premier Meloni. Ma le opposizioni attaccano dall'esecutivo solo propaganda. Alberto Gioffreda.
7: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, poi la lettera ai vertici europei per chiedere una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. La questione Ceuta ha attivato l'iniziativa italiana sul tema dei flussi migratori. La presidente del Consiglio Meloni, sostenuta soprattutto dalla premier danese Frederiksen, invia una missiva alle istituzioni di Bruxelles auspicando una valutazione sulla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati. Un dinamismo rivendicato dalla presidente del Consiglio, soddisfatta che la richiesta dell'Italia sia stata sottoscritta da altri 21 paesi e con l'intenzione di ottenere che la difesa delle frontiere esterne dell'Unione sia una responsabilità comune dell'Europa. L'assenza delle firme di Spagna e Francia registra però al tempo stesso la distanza di Roma da Parigi e Madrid sul piano internazionale, mentre i riflessi interni scaldano il confronto tra gli schieramenti. Per Forza Italia ad essere ideologica è la sinistra italiana. Salvini rivendica il fatto che su Schengen sia passata la linea della Lega. Fratelli d'Italia sostiene l'azione dell'esecutivo.
8: La linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
7: Il controcanto da destra alla maggioranza arriva da Futuro Nazionale, che parla di un intervento tardivo da parte del governo. Su questioni di posizioni interne ed esteri puntano le polemiche delle opposizioni. Da Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, l'accusa al centrodestra è quella di inseguire vannacci sul tema sicurezza e allinearsi a Trump in politica internazionale.
9: Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
7: Si tratta solo di propaganda, chiosano da Più Europa, Italia Viva e Azione.
0: Trump ha deciso con un post su Truth e ha comunicato poco fa di aver accettato di ritirare l'attacco dall'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Ho acconsentito, scrive Trump, per il bene del futuro del mondo e per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, a condizione però che si arrivi ad un rapido accordo sul totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, conclude Trump, che avrebbe parlato dunque anche a nome di Netanyahu. Poco prima aveva avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita, in cui Mohammed bin Salman aveva espresso preoccupazione per i propositi di un attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran. Gaza. Il presidente Trump ha annunciato un'intesa sul disarmo completo di Hamas. Primo passo verso la fase 2 della ricostruzione, ma solo dopo il ritiro di Israele, ha precisato Hamas. Intanto continuano i raid israeliani sulla striscia, nel mirino anche gli ospedali. Ce ne parla il corrispondente Giovan Battista Brunori.
10: Intorno alle 2 di notte mi hanno svegliato e mi hanno detto di fare in fretta. Se ne erano andati tutti. Mancavano appena 10 minuti. Hanno detto che una casa sarebbe stata bombardata. Sono uscita con i miei figli, senza indossare nulla. Dopo l'esplosione ho detto, torniamo alla tenda, ma la tenda non c'è più.
11: È ancora scioccata Fatma, una delle centinaia di sfollati che vivevano in tende nel cortile dell'ospedale martiri di Al-Aqsa, di Deir al-Balah, svegliati di soprassalto quando è arrivato l'ordine dell'esercito israeliano di evacuare quella zona. L'esplosione ha aperto questo enorme cratere, distrutti 2 dei 4 depositi di medicinali dell'ospedale, afferma la protezione civile legata a Hamas, 2 i morti. Secondo l'esercito israeliano invece l'ospedale era usato da Hamas come base militare. L'IDF afferma di aver distrutto qui e in altre zone 5 arsenali con fucili d'assalto, ordigni esplosivi, lanciatori anticarro, munizioni. Dopo gli annunci del presidente americano Donald Trump sul disarmo di Hamas, esponenti del Consiglio di pace, dopo aver affermato che il disarmo era già cominciato, ora precisano che sperano possa partire nei prossimi giorni. Secondo i media israeliani, una marcia indietro dovuta alla contrarietà del governo israeliano all'accordo con Hamas voluto dalla Casa Bianca.
0: A Mosca, 3 morti e 21 feriti in una esplosione avvenuta all'esterno di un ristorante italiano. Tra le vittime anche l'attentatrice. Nel locale era in corso un banchetto privato con alti ufficiali russi, tra cui il nuovo capo dell'aeronautica militare. Da Mosca ci aggiorna la corrispondente Liana Mistretta.
12: Le 8 di sera, ora di Mosca, una donna cerca di entrare nel ristorante italiano Balzi Rossi con un esplosivo. La guardia la blocca, l'ordigno esplode, muoiono entrambi insieme a un cliente del locale che si trova nel pieno centro della capitale russa. Ci sono anche 21 feriti, tra loro nessun italiano. Questa è la ricostruzione ufficiale fornita dal Comitato Nazionale Antiterrorismo. Secondo media russi indipendenti, il locale era chiuso al pubblico per un evento privato. Tra i clienti ci sarebbero stati molti militari. Fuori erano parcheggiate numerose auto con targhe nere dell'esercito e tra loro ci sarebbe stato anche il generale Alexander Chaiko, da un mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa. Forse era lui l'obiettivo, ma di queste notizie non ci sono conferme ufficiali. La zona affollata come ogni sabato sera è stata sigillata, numerose le ambulanze. Nelle vicinanze si stava svolgendo un raduno di ciclisti. L'evento è stato annullato per motivi di sicurezza mentre proseguono le indagini.
0: Del sisma che ha colpito Pozzuoli, i Campi Flegrei, si contano i danni dopo la forte scossa di venerdì di magnitudo 4.6 seguita da uno sciame sismico di minore intensità. Centinaia gli sfollati, alcuni sono ospitati in Abruzzo. L'inviata Emanuela Bonchino.
13: I preparativi per la festa del Napoli 100 anni, piazza Plebiscito, e a pochi metri in prefettura si fa il punto dopo la scossa fortissima di venerdì sera. La crisi bradisismica si intensifica e fa paura.
14: Siamo circa 80 sul territorio, ci sono sia il personale che fa soccorso e ci sono 20 squadre che stanno facendo esclusivamente delle verifiche statiche.
13: Crolli, una decina di edifici inagibili, a Pozzuoli 300 persone sgomberate che chiedono risposte.
15: La possibilità di accedere al contributo per autonoma sistemazione oppure all'alloggio in hotel. Abbiamo avuto una serie di interlocuzioni anche con Federalberghi, c'è la disponibilità di oltre 200 posti. Il Presidente della Regione Campania ha messo a disposizione degli alloggi che sono all'Ospedale del Mare.
13: Lo sciame è ancora in corso, ecco l'epicentro. Siamo proprio sotto la solfatara, le fumarole che non si fermano e il forte odore di zolfo. Restano 5 feriti ricoverati, 2 codici rossi. Feriti tutti dal crollo dei costoni, sono questi i costoni a fare più paura. Insistono su case, sui parcheggi, sulle spiagge, in tanti.
16: L'appello che lanciamo al governo è di dare seguito almeno ai primi lavori. I primi lavori riguardano proprio la cosa, il costone di Bacoli sono 11 milioni di euro, ma ad oggi i lavori non sono stati fatti, perché il costone è 100 camerelle. Ma il tema non è il costone di Bacoli, è il costone di tutta la linea di costa dei Campi Flegrei.
13: Tra poche ore inizieranno i sopralluoghi per i progetti di messa in sicurezza dei costoni, assicura il governo 60 giorni per completarli e dopo le verifiche riapre a breve il porto di Pozzuoli, punto nevralgico di imbarchi per Ischia e Procida.
0: E ci sono 3 indagati per il crollo della palazzina a Messina giovedì scorso. Tra i reati contestati dalla procura, l'omicidio colposo plurimo. 3 le vittime accertate, ancora 3 i dispersi. Antonella Spinella.
17: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di 3 persone, mentre altre 3 risultano ancora disperse. La procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al genio civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Intanto, vigili del fuoco hanno recuperato 2 corpi dalle macerie, quello di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, e un terzo di cui non è stata ancora comunicata l'identità perché manca il riconoscimento da parte dei familiari.
0: Ed è svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 30 anni precipitata da una terrazza condominiale nel quartiere di Torbella Monaca a Roma. Lo scorso 13 luglio è avvenuto purtroppo il fatto e il compagno è stato arrestato, un quarantenne. Inizialmente si era pensato a un suicidio. Ce ne parla Paola Cortese.
17: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'Archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Il 2 agosto 1980 una bomba squarcia la sala d'aspetto della stazione di Bologna. Muoiono 85 persone, 200 restano ferite. L'attentato è terroristico, di matrice neofascista, ed è il più sanguinoso della storia della Repubblica. Ricostruiamo quanto è accaduto con Stefano Corradino.
18: Sabato 2 agosto 1980, all'interno della stazione di Bologna sono tante le persone che si apprestano a partire o che attendono i propri cari. Alle 10.25, nella sala d'aspetto di seconda classe, un boato. È lo scoppio di una bomba con 23 kg di esplosivo. È il panico, decine di persone rimangono sepolte. L'orologio sulla facciata della stazione si ferma all'ora dell'esplosione e diventerà il simbolo della più grave strage italiana dal dopoguerra ad oggi. 85 morti e 200 feriti. Chi è stato? Quasi subito le indagini si indirizzano verso un'unica pista, quella neofascista, con la complicità dei servizi segreti, ma a causa dei depistaggi orchestrati da numerosi soggetti, tra cui il capo della loggia P2 Licio Gelli, bisognerà aspettare 15 anni per la prima sentenza di condanna dei terroristi neri Giusva Fioravanti e Francesca Mambro. Ad essi si aggiungeranno nel corso degli anni gli ex NAR Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini, condanne definitive a cui si aggiunge l'ultima, la più recente, quella di Paolo Bellini. La condanna di Bellini è stata la sintesi di 77 udienze, oltre 100 testimoni ascoltati in aula e l'acquisizione di decine di sentenze del passato, verbali e informative degli investigatori che partivano dalla strage di Piazza Fontana.
0: Parliamo ora della scomparsa di Don Antonio Mazzi. Resterà aperta anche oggi la Camera Ardente a Milano. È morto all'età di 96 anni, sacerdote, educatore, ha fondato Exodus, una realtà che da oltre 40 anni combatte il disagio giovanile. Domani i funerali e il lutto cittadino. Donatella Negri.
19: I suoi sandali, la frase che tanto amava sull'amicizia, scritta sul lenzuolo in cui riposa, con le firme dei collaboratori più stretti. Alla cascina Exodus del Campolambro di Milano, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, è nel salone dove il via vai è lento continuo. I volontari delle sue comunità, per tossicodipendenti e ragazzi fragili, ma anche gente comune.
20: Fare qualcosa per gli altri, quindi questa è la ragione per cui sono qui.
21: Ma lei è una volontaria?
20: No.
22: Io sono un'infermiera, no. Però ho avuto anche un lontano parente tossicodipendente, se avesse avuto la fortuna di incontrarlo magari sarebbe qua.
19: I sogni sono sempre giovani e lui anche, nonostante i 96 anni, nonostante la salute sempre più precaria. Giovanni Beduschi era il suo vignettista, compagno di tante avventure editoriali.
23: Con lui abbiamo organizzato tante iniziative fumettistiche e anche della sua agenda tremenda. E adesso aveva in mente tante cose per questi suoi ragazzi, soprattutto i ragazzi.
19: I gonfaloni della città di Milano, della provincia, le corone dell'Associazione Nazionale Magistrati e di Albano e le piante piene di fiori colorati dei suoi ragazzi, qui da venerdì, con le lacrime agli occhi.
0: Parliamo ora degli spostamenti dell'esodo di agosto e nonostante l'afa, il caldo torrido, c'è molto traffico oggi Bollino Rosso, oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend. Ce ne parla Danilo Sinibaldi.
24: Carta validata con successo, premere per ricevuta.
1: La voce metallica al casello è un lascia passare per la vacanza. Oltre 26 milioni i movimenti sulle strade e autostrade della penisola nel primo esodo d'agosto da Bollino Nero. Destinazioni le località di mare, di montagne e le città d'arte, ma intanto si soffre per le alte temperature di quest'estate esagerata e per i prezzi dei carburanti alle stelle.
2: Ho fatto il pieno quando siamo partiti, 2 euro costava la benzina, quindi un po' cara, sì.
1: In viaggio con la moto forse la soluzione migliore per questo caldo?
3: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
1: Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti?
3: Adesso non la metto qua la benzina, dopo quando esco dall'autostrada.
1: Che sono cari?
3: Un po' più caro qua, un po' troppo.
4: Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente fare i conti con la benzina.
24: Partenza delle vacanze, vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna.
1: Traffico e calura, due aspetti da non sottovalutare, massima attenzione alla guida. L'ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri e la Polizia di Stato ha potenziato la sorveglianza.
25: Grande impegno per la Polizia di Stato che tramite le pattuglie della Polizia Stradale sta sorvegliando e vigilando su tutti gli itinerari che vengono impegnati dal turismo vacanziero di questi giorni. I consigli sono cercare quando possibile di evitare di partire proprio in queste giornate previste di Bollino Nero, svolgere il maggior numero di soste possibile e eventualmente anche alternandosi con altri viaggiatori che sono insieme a loro in macchina nel ruolo di conducente.
0: Parliamo ora di un appuntamento estivo molto atteso. A Venezia torna Glass Stress, uno dei principali appuntamenti dedicati alla sperimentazione contemporanea nell'arte del vetro. Ce ne parla Laura Longo.
26: Si muove tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande, la Fondazione Berengo Art Space in Murano, la nona edizione di Glass Stress, appuntamento dedicato alla sperimentazione contemporanea nel vetro attraverso pratiche e linguaggi diversi. Ideata 18 anni fa dall'imprenditore collezionista Adriano Berengo, nata a fianco della Biennale, la mostra coinvolge artisti, performers e designer internazionali. 70 quest'anno tra grandi nomi come Marina Abramovic, Stefano Cagol, Jean Fabre, Sean Sculli, ma anche volti emergenti, invitati a confrontarsi con i sapienti mastri vetrai.
27: Ho come la sensazione di essere sulla strada giusta. Quale strada e dove ci porterà, questo non lo so. Sicuramente siamo fianco a fianco al vetro, fianco a fianco all'arte.
26: Sperimentazione e tradizione affiancata alla millenaria tecnica delle fornaci di Murano danno alla materia, attraverso l'arte, nuovi significati, fragilità e resistenza, presenza e perdita, trasparenza e opacità. Così il vetro diventa metafora della condizione umana.
0: Olivia Dean non si ferma più e brucia un nuovo record. Da 19 settimane in coppia con Sam Fender è in testa alla classifica di vendita in Gran Bretagna con il singolo Rain Me In. Da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
28: Il duetto che ha conquistato il pop britannico, Olivia Dean e Sam Fender, diventano i nuovi detentori dei record delle classifiche musicali. Con Rain Me In, all'inizio una ballata per solista, in testa alla classifica per 19 settimane. Un successo travolgente cominciato nel 2025, diventato un fenomeno sui social e poi il brano pop inglese di quest'anno. Il video del concerto allo stadio di Wembley, lo stile caldo di Olivia Dean e le chitarre folk di Fender sono il segreto del successo che riscrive la storia della musica leggera nel Regno Unito. Superate leggende come Bryan Adams o Ed Sheeran. Ma soprattutto spezzato il dominio antico di Frankie Lane, che deteneva il primato dal 1953. Ora il podio è tutto per loro.
0: Il TG termina qui, una breve pausa e subito dopo restate con noi. C'è la rassegna stampa a cura di Marco Silenzi.

0: Buongiorno, ben trovati la rassegna di Rai News 24, ancora la questione Ceuta e la sospensione di Schengen al centro delle notizie dei principali quotidiani. Ceuta, la strage in mare, si parla di 84, forse 100, forse di più i migranti morti nel tentativo di aggirare le barriere nuotando in mare. E poi lo vedete, vertice Unione Europea sui migranti, un vertice di urgenza come sottolineano il Corriere della Sera e il Messaggero, e Repubblica che usa un virgolettato molto in evidenza, le parole di Sanchez contro Roma, contro Giorgia Meloni, il governo italiano, l'Italia imperdonabile. E ancora il Domani e il Giornale, posizioni diverse su questa vicenda, ma l'argomento è quello, l'Europa si spacca in due, Sanchez a Meloni ignorante, Spagna invasa, Sanchez al mare, scrive il Giornale. Poi titoli più ironici, quella del Tempo, Pedro Sanchez come Attila, molto peggio di Ceuta, il Manifesto che Marocco diventa Marrocco. Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice di ministri degli interni contro l'emergenza Ceuta. Diverse le scelte del Fatto Quotidiano, guerra infinita a Kiev, altre armi tra un mese, poi La Verità, un piano del PD per spaccare il centrodestra. Il Mattino ci parla degli sfollati dei campi Flegrei, un'emergenza, almeno 150 famiglie sono in questo momento senza casa. E la stangata di agosto, volano i prezzi dei carburanti, dal 6 addio al taglio delle accise, un taglio che in realtà è intervenuto ma non ha causato sensibili diminuzioni del prezzo dei carburanti. Caritas, cambiamo la legge sull'usura, scrive Avvenire. Infine Il Sole 24 Ore ci parla delle big tech, profitti record ma nei conti spunta una mina da 1650 miliardi. Torniamo a Ceuta per le notizie dei quotidiani che raccontano l'esperienza di queste centinaia, migliaia di ragazzi che si sono riversati in questa esclave spagnola in terra marocchina in Africa, nascosti tra le auto in scantinati, in 3.000 resistono ancora a Ceuta in mare, sono morte, questo secondo la stampa, 130 persone, in realtà il numero non è stato ancora precisato. E poi le storie di ognuno di loro, questa calciatrice morta in mare, tanti che restano senza nome, questa ragazza che si chiamava Faten Ben Omar El Azizi, una giovane sportiva, la sua foto ha fatto il giro del mondo. E la Spagna ha messo barriere antimigranti in acqua per respingere altri disperati che potrebbero arrivare. E poi molti di loro si lamentano, ci hanno usati come proiettili. A parlare qui è la Risi Nasreddin, dice che è stato picchiato dalla polizia spagnola mentre attraversava il confine. Quella marocchina invece ha chiuso un occhio e ci ha fatto passare, indicandoci pure la strada. Insomma, ci usa come pedine per fare pressione, per il resto non valiamo nulla. E un altro che dice, per le autorità marocchine siamo come dei proiettili in un'arma. Il confronto dovrebbe essere tra governi e non far andare in mezzo i cittadini. E intanto la critica del giornale, Sanchez in fuga nel pieno della crisi, il premier spagnolo non rinuncia alle sue vacanze, parte per Lanzarote pubblicando per giunta una playlist di musica e libri consigliati per le strade, una decisione che scatena una valanga di critiche sui social anche per il tempismo, poche ore dopo aver accusato gli altri governi europei. Dicevamo, l'Italia ha sospeso, non è stato l'unico paese, è stato il primo, ha sospeso l'accordo di Schengen, sono ricominciati i controlli, lo vedete in queste foto, agli aeroporti, attese per i controlli multipli per chi arriva dalla Spagna, così si rischia la paralisi e l'allarme lanciato dalle forze di polizia. E la critica molto diretta del Fatto Quotidiano, balle e paure, l'Europa e l'invasione impossibile, anche perché questi migranti sono entrati sì in territorio spagnolo ma si trovano ancora in Africa, nessuno ha attraversato lo stretto di Gibilterra per arrivare in Spagna e quindi dalla Spagna poter arrivare in Europa e in Italia. Insomma, secondo il Fatto Quotidiano, un'invasione impossibile. E intanto però l'Europa, Meloni guida le proteste di quell'Europa che vede nell'immigrazione una invasione del nostro continente. Meloni guida la linea dura, la Premier ha inviato una lettera all'Unione Europea sottoscritta da altre 21 nazioni sulla crisi di Ceuta per un rafforzamento dei confini europei e contro le regolarizzazioni, stile Sanchez. Quest'Italia che chiede a Bruxelles un impegno comune sui migranti. Secondo Italia e Danimarca, i ministri europei dovrebbero esaminare il rafforzamento del sostegno di Frontex e valutare l'efficacia della cooperazione europea con il Marocco. Dicevamo appunto di questo vertice, la critica a Sanchez è esplicita quando si fa riferimento a tutte le politiche che possono fungere da fattori di attrazione, come la regolarizzazione di un numero molto elevato di migranti irregolari. Lo ha fatto Sanchez, in realtà secondo i numeri forniti dalla Spagna l'arrivo di tanti migranti ha contribuito all'aumento del PIL. La Spagna è uno dei pochi paesi dell'Europa a crescere molto di più della media europea. Non possiamo permettere, proseguono però i paesi che chiedono questo vertice che si terrà martedì a Bruxelles, non possiamo permettere che l'ingresso illegale nell'Unione Europea sia possibile e neppure che l'ingresso illegale di un migrante possa trasformarsi in un soggiorno legale. Per questo i 22 chiedono una risposta europea, immediata e coordinata e la convocazione d'urgenza di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. Ipotizzano la reintroduzione di controlli temporanei alle frontiere interne. La reazione di Sanchez è stata immediata con una sorta di controlettera alle istituzioni europee, con la quale ha espresso seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato. Anche il leader di Madrid ha sollecitato una riunione urgente per riaffermare che la sicurezza dei nostri confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli Stati membri e non solo di quelli sulla prima linea dell'Unione, e a far notare che quasi tutti gli ingressi illegali sono stati riportati in Marocco con il supporto minimo da parte di altri stati europei. Ha definito poi la sospensione dell'area di Schengen, in chiaro riferimento a Meloni, dettato da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici. Insomma, gelo diplomatico tra Roma e Madrid. Intanto la Spagna, lo dicevamo, ha alzato i muri, piazzate nelle acque di Ceuta barriere da mezzo chilometro, alla faccia di quando il premier iberico sposava lo slogan di Bergoglio «costruire ponti». Questa è la critica della verità. E dall'altra parte Repubblica invece critica la linea della politica italiana, del governo italiano, e dice Meloni sfrutta la crisi, sfrutta questa crisi per tentare l'incasso a Bruxelles e chiede un'accelerata alla creazione di centri per i rimpatri sul modello Albania, ma non a spese dei contribuenti italiani come avviene per i costosissimi hub di Shenzhen e Jader. Il grosso della spesa finirebbe a questo punto sul conto dell'Unione se questa operazione riuscisse a passare. A Palazzo Chigi sono convinti che una maggioranza ci sia su questi punti e sentiamo cosa ne pensa il vice premier e ministro dell'interno Antonio Tajani.
1: Nel rispetto delle norme europee, in sintonia con i paesi dell'Unione Europea. La sinistra vuole un'immigrazione senza limiti, noi invece vogliamo un'immigrazione regolare.
0: E l'opposizione invece usa un altro argomento, dice batte un altro chiodo sulla natura prettamente propagandistica del blocco di Schengen, parlando di sciacallaggio, e chiede a Meloni di riferire in aula, anche perché dicono dall'opposizione ci troviamo con la benzina alle stelle, le bollette che salgono, il carrello della spesa sempre più costoso, e noi spostiamo l'attenzione su un'invasione che in realtà non c'è stata e nemmeno ci sarebbe. Allora sentiamo le parole di Carlo Calenda di Azione.
2: Quello che abbiamo visto ieri è stata un'aggressione da parte del Marocco alla Spagna. Il rischio per l'Italia era zero, semplicemente Meloni, Tajani e compagnia hanno fatto propaganda sulle spalle di un'emergenza di un altro paese europeo.
0: Dicevamo appunto sono partiti i controlli, questa è un'altra foto, verifiche a campione su chi arriva dalla Spagna. E poi una valutazione più generale fatta da Ezio Mauro in questo editoriale di Repubblica. Dice, noi i volti non li guardiamo più, le storie non le conosciamo, gli oltre 100 morti in mare cercando la sponda europea della libertà non riescono a fare scandalo. Le dimensioni di questa crisi, il problema di un'intesa che governi, questo squilibrio tra il nostro continente e il Nord Africa, il rischio per i paesi mediterranei di diventare volta per volta a turno lo scenario su cui si abbatte l'onda migratoria, chiedono e impongono un'autorità, un metodo, una condivisione che siano europei, per dimostrare che l'Unione Europea ha la forza e il peso politico per governare questo fenomeno, rispettando i suoi principi mentre garantisce la sicurezza. Ma il governo italiano ha scelto un'altra strada, sospendendo Schengen, isolando la Spagna, spiegando che l'unica soluzione è nella chiusura. Insomma, la sovranità della paura. Ci chiediamo, scrive Ezio Mauro, come sia possibile che i risentimenti abbiano soppiantato i sentimenti, che la nostra coscienza pubblica si sia indurita. L'accumulo delle crisi economica, finanziaria, sanitaria, del lavoro, della rappresentanza ha spossessato il diritto nella sua veste pubblica e lo ha spiaggiato davanti allo scheletro della democrazia che non rassicura e non tutela. Dunque non è più vissuta come un privilegio o una conquista, ma come la delusione di una promessa mancata. Il nuovo sentire pubblico in cui siamo immersi non è frutto dell'egemonia della destra, ma dell'egemonia della crisi. Un influsso potente che deriva dal venir meno di quelle strutture ideali che sorreggono il sistema, perché dopo la caduta del muro, quando la storia sembrava compiuta e risolta, sono scomparse non soltanto le ideologie che imprigionavano la realtà nel falso calcolo delle loro dottrine, ma anche le culture politiche tradizionali. E nel vuoto si è insediata la paura col suo seguito di nuovi egoismi, gelosie, competizioni, esclusioni. Si sono insomma indebolite, affievolite due correnti morali e culturali che nel nostro paese avevano operato a lungo, una sul piano spirituale e l'altra sul piano politico. Parliamo di cristianesimo e socialismo, due proposte di vita distinte e distanti, spesso antagoniste, ma non inconsapevoli l'una dell'altra, che hanno dispiegato una pedagogia della responsabilità di ogni uomo nei confronti dell'umano, soprattutto quando è schiacciato dal bisogno e dalla disperazione. Il cristianesimo ha predicato la fraternità, la carità e soprattutto la misericordia, che ha affiancato e temperato il diritto romano. Il socialismo ha trasformato i sentimenti in diritti, la beneficenza in welfare, la condivisione in emancipazione e la redenzione in riscatto. Insomma, conclude Ezio Mauro, quelle due correnti, senza saperlo, segnalavano il limite morale della democrazia, che ne era consapevole e rispettosa. Oggi quel limite si è dissolto e la destra vuole andare oltre. La domanda decisiva è: dove sta la coscienza del paese? Perché è questa che bisogna conquistare? La battaglia è culturale prima ancora che politica. Dicevamo, molte le analisi che vengono fatte su quello che è successo. Prima di tutto il fatto che dietro questa ondata improvvisa, con migliaia e migliaia di giovani che hanno tentato di aggirare le barriere di Ceuta, questa exclave spagnola, ripetiamo, in territorio marocchino, in Africa, c'è il Marocco. E questa è un'analisi appunto su quello che è successo e si cerca di capire perché. Questa foto con i ragazzi che passano attraverso una rete sfondata è molto emblematica. La massa di marocchini disperati che si aggrappa alle ciambelle verso le spiagge spagnole contraddice la narrazione di un paese felice: il turismo, le fabbriche di automobili, lo sviluppo dell'industria aeronautica.

Nautica. Le proteste della generazione Z dello scorso autunno hanno mostrato però che esiste un malcontento radicato, la rabbia per un flusso di denaro verso i palazzetti e le autostrade quando mancano le risorse per gli ospedali e le scuole pubbliche. Le immagini di Ceuta non si possono ridurre a un semplice episodio migratorio, ma rivelano una crisi profonda. Rischiare la vita per lasciare il paese significa la perdita della speranza. È un dato di cronaca che le forze di polizia marocchine abbiano lasciato fare, osservando il passaggio di migranti senza intervenire. Cosa c'è dietro? C'è una questione decennale mai risolta: il Sahara occidentale, ex colonia spagnola, controllata per la gran parte dal Marocco e contesa dal fronte indipendentista Sahrawi Polisario, sostenuto dall'Algeria. È stato territorio di guerriglie e scontri negoziali. L'ONU mantiene ancora una missione di vigilanza del cessate il fuoco. Il governo di Pedro Sanchez ha appoggiato il Marocco, ma lo scorso 20 luglio il premier spagnolo non ha potuto fare a meno di recarsi in Algeria perché, con la crisi energetica in corso, come è successo ad altri paesi, anche all'Italia, ha bisogno di un aumento delle forniture di gas. Ma può il Marocco essersi offeso per così poco? La grande svolta diplomatica per Rabat sono stati gli accordi di Abramo, tenuti a battesimo da Trump, accordi di normalizzazione dei rapporti tra lo Stato ebraico e alcuni paesi arabi, e tra questi c'è il Marocco, che in cambio proprio dell'avallo al piano del Sahara occidentale vorrebbe ottenere qualcosa. Il cerchio insomma si chiude, resta dentro la Spagna di Sanchez, nemica di Washington, per non aver concesso le basi contro l'Iran, è invisa Israele per aver riconosciuto il genocidio dei palestinesi. Odiosa alle destre internazionali e debole soprattutto nelle esclavi di Ceuta e Melilla, che è anacronistico preservare ma che è pure politicamente autolesionista cedere. Questa la valutazione, appunto. E poi c'è un'altra di Vittorio Feltri sulle pagine del giornale. E dice Feltri: il re del Marocco ha scatenato l'assalto a quel buco di territorio che è Ceuta. La lezione è semplice: i confini o si difendono o si perdono, e chi li tasta sta cercando soltanto di capire quanto valgono, quanto sono forti. Ecco il punto che a Bruxelles fingono di non capire. Rabat non ha attaccato la Spagna, ha attaccato l'Unione Europea. E più avanti dice ancora Feltri: la settima sanatoria di Sanchez ha raccolto 1.200.000 domande contro le 500.000 previste. Tutto vero, i numeri non si discutono, il PIL è salito, è schizzato in alto, è uno dei paesi che tira di più lo sviluppo dell'Europa. Ma il PIL, dice Feltri, non è una patria. Se io ospitassi 50 persone nel mio appartamento, crescerebbe sicuramente anche il fatturato del supermercato sotto casa. Ma non direi che la mia casa sia arricchita, direi che sia affollata. E poi una valutazione sui ragazzi di Ceuta. Sono giovani, sani, affamati, di avvenire. Nei loro panni, alla loro età, magari farei lo stesso, però le case altrui hanno una porta e alla porta si bussa, si chiede permesso e se non si è graditi ci si ferma. Non venite voi ragazzi dalla disperazione. Infine l'ipocrisia, la nostra ipocrisia. Del resto questa ipocrisia, dice Feltri, non abita a Rabat, abita qui. Tutti deprecano l'immigrazione clandestina, salvo approfittarne quando serve una badante, un muratore, un raccoglitore di pomodori. È la classe dirigente europea che da 30 anni oscilla tra il moralismo e la convenienza. E poi si stupisce quando arriva il conto. Un'altra valutazione interessante viene fatta da Domenico Quirico, che quei migranti li conosce, che c'è stato insieme non solo a Ceuta ma in tutte le paesi disperati del mondo. Mi basta scrivere il loro nome, dice, migranti, e basta, li ho visti morire in mare, nei deserti, perché ho camminato e navigato con loro. Tra loro bisognerebbe avventurarsi, il cronista, ma anche il sociologo, l'analista, non solo con la testa, con il corpo, bisogna essere lì con loro. Io l'ho fatto, per questo ho il diritto di non raccontarli. È il mio omaggio, il silenzio, l'unico modo per non macchiare il loro dramma con invocazioni, spiegazioni, maledizioni, accecamenti di destra e sinistra. Abbiamo passato anni a fantasticare come sarà il terzo millennio, le invenzioni, i robot, l'intelligenza artificiale, i virus sconfitti, e invece ecco, di nuovo, ancora, colonne di esseri umani, non su barconi stavolta, lo guardano il mare, abbracciate, così agirono e fanno crollare i reticolati e i muri definiti invalicabili. La migrazione,
Questa migrazione cambierà il mondo più di Putin e Trump, pericolose comparse. Ma quando ce ne accorgeremo sarà già in noi. Ceuta e Melilla, la forza dei simboli, se proprio ne avete un'altra volta bisogno. Due ridicoli rimasugli dell'impero degli Hidalgos e dei re cristianissimi e insieme una terra d'oro, perché senza bisogno di traversate, di avidi passeur per una stramberia della storia permette

paradiso rotto. Saranno liberi davvero quando rifiuteranno di essere usati, di tacere, cacceranno e puniranno senza pietà i loro domestici scafisti gallonati e i loro sponsor da questa parte del mare, quando torneranno indietro, ma non per rassegnazione bastonate, per giudicare e condannare. Interessante e amara la valutazione di Domenico Quirico. Facciamo una parentesi e parliamo dell'aereo precipitato in Perù e di questa notte la notizia: 7 italiani fra le 13 vittime, i nomi ci sono, fra poco verranno forniti dalla Farnesina. Erano un gruppo di persone, 13 persone in vacanza con l'aereo, sorvolavano le linee di Nazca, quelle linee che si vedono solo dall'aereo, e il piccolo velivolo è caduto e ha preso immediatamente fuoco, forse per il tempo forte e ventoso. Secondo le autorità, appunto, c'erano 13 persone, la notizia è stata confermata, la Farnesina che sta in contatto con le autorità del Perù. Cambiamo argomento, parliamo dell'Iran e verso l'attacco finale all'Iran. Io ve lo faccio vedere questo titolo, in realtà i giornalisti e i giornali non riescono a stare dietro a tutte le boutade, perché di questo si tratta, di Trump. Trump ha detto che tutto è pronto per l'attacco e questa notte ha detto che in realtà l'attacco è stato sospeso perché è stato Teheran gli ha chiesto di fermarsi, lo hanno fatto anche i paesi del Golfo, lui ha detto che se l'Iran andrà rapidamente al negoziato questo attacco non ci sarà. La stessa cosa più o meno del grande storico accordo con il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele, che ha detto 2-3 giorni fa e già non se ne parla più sui quotidiani. Insomma, Trump studia nuovi attacchi, l'Iran, la guerra totale, è tutto superato. Intanto noi ci prepariamo a fare le scorte ai mercantili in funzione antiuti, parliamo del Mar Rosso, l'Iran punta sullo stallo armato, inchioda gli Stati Uniti nel pantano, e scrive Guido Rampoldi sul Domani: prepariamoci al peggio nel golfo dell'irrazionalità. E scrive, appunto, il peggio è già cominciato, il conflitto che in avvio aveva 3 protagonisti, USA, Israele e Iran, ora conta 17 nazioni coinvolte a contorni labili. Ci sono gli Houthi dello Yemen, c'è Riyadh che progetta una spedizione internazionale contro di loro, l'Ucraina contro la Russia, l'esercito israeliano che combatte a West Bank, nel sud del Libano, i coloni che aggrediscono i villaggi palestinesi. Certo, Trump celebra come un successo storico il grandioso accordo per Gaza, ma abbiamo visto, appunto, quanto questo sia importante. Ma come segnalava su queste pagine Davide Lerner, i due nemici, Israele e Hamas, forniscono interpretazioni diverse. Prima si dovranno ritirare gli israeliani, dice Hamas, prima dovranno disarmare, dice Netanyahu, e intanto rimane così. A giorni il governo libanese e il governo israeliano torneranno a negoziare a Roma, ma l'assenza di Hezbollah e la debolezza di Beirut lasciano supporre che la soluzione della crisi sia remota. Insomma, davvero il massimo della irrazionalità. E intanto la crisi di Hormuz sposta il baricentro energetico verso l'Algeria, lo abbiamo visto, questa forse è una delle cause dell'invasione di marocchini di Ceuta. Anche l'Italia si sposta verso l'Algeria perché, con le difficoltà di portare gas e petrolio attraverso il Mar Rosso, attraverso Hormuz e attraverso Bab el Mandeb, si cercano accordi in vista dell'inverno. Intanto in Ucraina, tra Ucraina e Russia, partiamo da una bomba che c'è stata a Mosca, un'esplosione che è avvenuta ieri intorno alle 20:10 nei pressi del ristorante italiano Balzi Rossi in piazza Kudrinskaya nel centro di Mosca, è stata provocata dalla detonazione di un ordigno esplosivo artigianale. Verso mezzanotte il bilancio era di 3 morti e 21 feriti. La donna, che forse era una kamikaze, che è morta nell'incidente, avrebbe tentato di entrare nel ristorante trasportando l'ordigno esplosivo. Una guardia di sicurezza l'avrebbe impedito di accedere al locale e l'esplosione si sarebbe verificata durante il controllo. Tra le vittime, infatti, c'è lo stesso addetto alla sicurezza, la presunta attentatrice e uno degli ospiti dell'evento. Intanto, ieri è stata una giornata di bombe su Kiev, morti e feriti, distrutti dai missili di Putin. Sono settimane che non ci dà tregua, dicono i cittadini. Colpita anche l'ambasciata della Lituania, l'ambasciata di Vilnius, 9 sono state le vittime. Si lamenta Zelensky: abbiamo bisogno di Patriot. Qualche giorno fa Trump aveva detto che avrebbe dato l'autorizzazione per la costruzione di questi missili antimissili

0: anche all'Ucraina, adesso ha frenato e dice Zelensky siamo rimasti senza difese. E intanto qualcosa continua a dare l'Europa, questa è la critica fatta dal Fatto Quotidiano, il governo prepara già altre armi, a settembre 13° pacchetto per Kiev. Cambiamo argomento e parliamo dei carburanti, prezzo in crescita, ancora in crescita, è già evaporato lo sconto del governo, la benzina tocca i 2 euro, il gasolio self sui 2,1, salasso per i viaggiatori da Torino-Palermo, i consumatori, stangata per gli automobilisti e chi va in vacanza taglierà le spese. Insomma, bollino rosso sui prezzi, il caro benzina rovina le vacanze, bollino rosso non solo per i prezzi ma anche per il caldo, e di questo si parla in queste cronache della Stampa. Da noi soli a combattere la morsa del caldo, ma adesso servirebbe una svolta politica. La quarta ondata di calore ormai non è un fenomeno eccezionale, è il prodotto della, diciamo appunto, antropizzazione di tante parti del pianeta. Il caldo non colpisce tutti allo stesso modo, è la denuncia, perché rende profonde le disuguaglianze. Una persona con un reddito elevato può acquistare un sistema di raffrescamento efficiente, un'altra invece vivrà in un appartamento surriscaldato. E la narrazione delle cosiddette ecofollie ha trasformato le politiche ambientali nel simbolo di un'imposizione esterna, di regole sconsiderate, lontane dai bisogni quotidiani delle persone. Il bersaglio non era più soltanto una singola misura, ma l'idea stessa che la crisi climatica richiedesse una trasformazione collettiva. Il paradosso è che proprio mentre si denunciavano i costi delle politiche verdi, veniva rimossa la questione più concreta, il costo del cambiamento climatico per i più poveri. Chiudiamo parlando della cronaca con la situazione a Pozzuoli. Paure e macerie dopo la scossa, ci siamo sentiti soli, dicono addirittura sono possibili scosse fino al 5,1%. Sentiamo la responsabile dell'osservatorio vesuviano dell'INGV a proposito delle scosse dei Campi Flegrei.
1: In pochi secondi crollati i costoni delle montagne e i muri delle case, una potenza distruttiva data da un epicentro poco profondo, meno di 3 chilometri.
2: La sismicità ai Campi Flegrei è proprio legata al sollevamento del suolo, quindi al fenomeno del bradisisma. Il suolo si solleva, si deforma, quando la deformazione supera un certo limite, il limite di resistenza delle rocce, queste si fratturano e appunto si genera la sismicità. Stiamo registrando eventi via via con energia sempre minore, però non possiamo escludere che in futuro, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, non si verifichino invece eventi più energetici.
0: È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di Rai News 24. Buona domenica.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Giornata, una domenica, sicuramente ancora molto calda, con nuvolosità quasi assente sul nostro paese. Guardiamo la simulazione delle nubi e delle piogge. In questo momento, in queste prime ore del mattino, siamo in una condizione di cielo sereno. Poi nelle ore più calde si formerà della nuvolosità che apparterrà ai rilievi, in particolar modo quelli alpini, prealpini, ma anche sull'Appennino, e porterà i classici temporali di calore. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime ore. Sempre con l'aiuto della grafica, inquadrerà un'Italia quasi sgombra da nuvolosità per buona parte della giornata, ma anche un'Italia che nelle ore più calde, come dicevamo, sarà sotto effetto di temporali sulle Alpi, in particolar modo quelle centrali, dove i fenomeni saranno un po' più intensi, ma anche sulla parte centro-meridionale dell'Appennino, con qualche piovasco anche sulla Sardegna, sulla Sicilia, ma soprattutto nelle aree più interne. Qualche pioggia arriverà anche sulla Calabria, ma sempre a ridosso dei monti, in un contesto che, come dicevo, generalmente asciutto su tutto il paese e con ventilazione che risulterà per lo più debole, di brezza. Ci sarà qualche vento un po' più sostenuto solo sulle due isole maggiori, specie la Sardegna, sarà settentrionale o occidentale, ma comunque saranno di debole e localmente moderata intensità, con temperature che risulteranno ancora molto calde sul nostro paese. Le riteniamo stazionarie perché raggiungeranno ancora picchi di 38-39 gradi. Infatti la città più calda di oggi sarà proprio, come capoluogo chiaramente, Firenze, con 39 gradi, ma con una percezione sicuramente maggiore. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: Almeno 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato a Cuzco, nel sud del Perù. Le autorità hanno diffuso i nomi delle vittime dal solvaglio della Farnesina. A Ceuta montate barriere anti-migranti, martedì vertice a Bruxelles, polemiche per la sospensione di Schengen, Sanchez contro Meloni, decisione dettata da ignoranza e interessi politici. Mezza retromarcia di Trump, ho accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran, se si arriverà a un rapido accordo. Washington consiglia però agli americani di lasciare il Golfo. 3 morti per una bomba in un ristorante italiano a Mosca, tra loro l'attentatrice. Nel locale si svolgeva un banchetto privato con alti ufficiali, tra questi il capo dell'aeronautica russa. A 46 anni dalla bomba alla stazione di Bologna, che causò 85 vittime e oltre 200 feriti, la città ricorda la più sanguinosa strage della storia dell'Italia, corteo, testimonianze e un minuto di silenzio. 26 milioni sulle strade italiane, con benzina e gasolio sempre più cari, viaggi all'insegna del caldo estremo, 19 le città da bollino rosso, domani il picco del calore. Ben ritrovati al telegiornale di Rai News 24. Tragedia in Perù, lo sentivate, dove è caduto un piccolo aereo turistico, 13 morti, tra cui 7 italiani, anche se manca la conferma ufficiale della Farnesina. In studio Andrea Vaccarella.
1: Nessuna conferma da parte della Farnesina, nessuna conferma da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano, però a riportarlo sarebbero 7 gli italiani morti in questo incidente aereo in Perù. A riportarlo sono i media locali, i peruviani, citati dall'Avanguardia, dal giornale spagnolo, che andiamo a vedere. Appunto, sono almeno 13 i morti in questo incidente di questo aereo in Perù, nei pressi delle linee di Nazca, nel sud del Perù. Sono i canali di televisione peruviani che riportano la notizia di questa tragedia con delle immagini, e questo incidente è avvenuto appunto nei pressi delle linee di Nazca, e arriva anche la conferma da parte delle autorità del paese andino. Questo aereo con almeno 11 turisti stranieri a bordo, proprio sopra le linee di Nazca. L'aereo era partito dall'aeroporto di Pisco doveva proprio percorrere questo circuito turistico, però appunto alcuni minuti dopo ha perso il contatto con la torre di controllo. Le autorità confermano l'aereo apparteneva a questa compagnia aerodiana dedicata proprio a questi voli turistici, a questi servizi di charter, e secondo Sol TV, una TV peruviana, sarebbero appunto tutti turisti provenienti dall'Europa i morti: due spagnoli, due tedeschi, 7 italiani. Ovviamente ci sono anche i due piloti. Un incidente causato probabilmente dai forti venti presenti nella zona sin dalla giornata di venerdì. E poi l'Avanguardia, il quotidiano di Barcellona, ricorda che le linee di Nazca sono un luogo di forte interesse, di forte richiamo turistico. Sono questi enormi disegni nel deserto peruviano che sono osservabili soltanto dall'alto, e proprio per questo sono diverse le compagnie locali che organizzano questi voli turistici. Ma ricordiamo, al momento ancora nessuna conferma da parte della Farnesina.
0: Rientrata la crisi migratoria a Ceuta, dove però resta alta la tensione, quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente in Marocco, almeno 84 le vittime in mare. Da Ceuta, in diretta Marina Lalovic.
2: Eh sì, la Spagna dunque accusa intanto l'Italia di azione polarizzante e egoista dopo che il governo di Roma ha deciso di sospendere l'accordo di Schengen. Queste sono le parole che arrivano innanzitutto dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che ha sottolineato come alcuni governi hanno deciso di attaccare accecati dall'ignoranza. Ha sottolineato come Ceuta non fa parte dal territorio Schengen. Lo stesso tono arriva anche dal ministro degli interni Marlaska, spagnolo, che si è recato qui a Ceuta ieri, ha tenuto una conferenza stampa e ha assicurato, come dicevate, che la crisi è rientrata, la maggior parte delle persone che si è recato in questi giorni qui sul territorio unico dell'Unione Europea, ricordiamo, sul continente africano, è rientrato e ha anche comunicato, e abbiamo visto anche noi qui a Ceuta, la costruzione di una barriera marittima che di fatto dovrebbe impedire l'esodo di massa e l'immigrazione illegale appunto via mare. Ma resta alta la tensione qui in città, che resta anche blindata con i mezzi militari. Ci sono stati ieri sera degli scontri fra alcuni dei cittadini spagnoli di origine marocchina, che hanno impedito delle manifestazioni di un attivista di estrema destra. E poi c'è tanta attesa per oggi dell'arrivo del leader di Vox, Abascal, che dovrebbe tenere appunto un discorso e manifestazione proprio qui a Ceuta. Infine resta davvero il quesito, restano appunto le domande sulle ragioni di questo esodo e emergenza senza precedenti qui a Ceuta, se è stato innescato, come una delle teorie dai posti social che hanno promesso dei facili arrivi qui a Ceuta, oppure si è trattato di un altro tipo di azione deliberata. Per il momento da qui è tutto, a te.
0: È stata convocata per martedì la riunione urgente in videoconferenza dei ministri degli affari interni europei. A chiederla, con una lettera inviata a Bruxelles, la presidente del Consiglio Meloni e altri 21 leader, l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
3: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Per questo von der Leyen ha subito sostenuto la richiesta di 22 paesi europei di convocare una riunione d'urgenza dei ministri dell'interno. Si terrà martedì in videoconferenza e servirà a discutere degli sviluppi a Ceuta, fa sapere l'Irlanda, presidente di turno, annunciando che resterà in contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni. E quel che accade nel Mediterraneo continua ad alimentare preoccupazioni nel vecchio continente. Finlandia, Austria e Danimarca si dicono pronte a seguire la linea italiana, sospendendo Schengen, e gli stati che confinano con la Spagna stanno già intervenendo. Il Portogallo annuncia di voler rafforzare le sue frontiere marittime e terrestri, soprattutto al sud. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Questo mentre Bruxelles annuncia di non avere ancora ricevuto la notifica ufficiale da Roma della sospensione di Schengen. È una decisione che gli Stati possono prendere davanti a gravi minacce, si fa sapere. L'Italia deve quindi spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per il Paese.
0: La difesa delle frontiere è responsabilità dell'Europa, scrive sui social la Presidente del Consiglio Meloni, ma le opposizioni attaccano dall'esecutivo solo propaganda. Alberto Gioffreda.
4: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, poi la lettera ai vertici europei per chiedere una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. La questione Ceuta ha attivato l'iniziativa italiana sul tema dei flussi migratori. La presidente del Consiglio Meloni, sostenuta soprattutto dalla premier danese Frederiksen, invia una missiva alle istituzioni di Bruxelles auspicando una valutazione sulla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati. Un dinamismo rivendicato dalla presidente del Consiglio, soddisfatta che la richiesta dell'Italia sia stata sottoscritta da altri 21 paesi e con l'intenzione di ottenere che la difesa delle frontiere esterne dell'Unione sia una responsabilità comune dell'Europa. L'assenza delle firme di Spagna e Francia registra però al tempo stesso la distanza di Roma da Parigi e Madrid sul piano internazionale, mentre i riflessi interni scaldano il confronto tra gli schieramenti. Per Forza Italia, ad essere ideologica, la sinistra italiana, Salvini rivendica il fatto che su Schengen sia passata la linea della Lega. Fratelli d'Italia sostiene l'azione dell'esecutivo.
5: La linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
4: Il controcanto da destra alla maggioranza arriva da Futuro Nazionale, che parla di un intervento tardivo da parte del governo. Su questioni di posizioni interne ed esteri puntano le polemiche delle opposizioni. Da Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, l'accusa al centrodestra è quella di inseguire vannacci sul tema sicurezza e allinearsi a Trump in politica internazionale.
6: Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
4: Si tratta solo di propaganda. Chiosano da Più Europa, Italia Viva e Azione.
0: Trump ha deciso con un post su Truth, il presidente degli Stati Uniti ha comunicato poco fa di aver accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. O ha consentito, scrive Trump, per il bene futuro del mondo e per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, a condizione però che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, conclude Trump, che avrebbe parlato dunque anche a nome di Netanyahu. Poco prima aveva avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita in cui aveva espresso preoccupazione per i propositi di attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. E resta incerta la situazione a Gaza dopo l'annuncio dello stesso Trump dell'intesa raggiunta sul disarmo di Hamas. Intanto non si fermano i raid israeliani sulla striscia. In diretta da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
7: Sì, non si fermano, come dicevi, i raid israeliani nella striscia di Gaza anche dopo l'annuncio da parte del presidente americano Donald Trump dell'accordo sul disarmo di Hamas e sul ritiro delle forze israeliane. Dunque sono almeno 8 i morti secondo la protezione civile legata a Hamas, tra questi un bambino. Sono state colpite varie strutture in varie zone della striscia di Gaza, sia a Gaza City che a Khan Yunis. Secondo l'esercito israeliano sono stati colpiti e uccisi 2 terroristi, uno si era infiltrato nel kibbutz di Niroz, un esponente delle forze Nukba, le forze di elite di Hamas, si erano infiltrati il 7 ottobre durante i massacri di Hamas appunto nel kibbutz Niroz, e un altro invece era il comandante del battaglione Maghazi di Hamas. E nonostante appunto l'annuncio dell'accordo sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano, però il Consiglio di pace voluto dal presidente americano Donald Trump, dopo aver annunciato che il disarmo di Hamas era già cominciato, poi successivamente ha affermato che auspica che questo disarmo possa cominciare al più presto. È lì nello studio.
0: A Mosca indaga l'antiterrorismo per la bomba esplosa davanti a un locale che ha causato 3 morti, tra cui l'attentatrice. In diretta la corrispondente Liana Mistretta.
8: Un ordigno artigianale con una carica di circa 1 chilogrammo di tritolo è stato all'origine dell'esplosione avvenuto ieri sera intorno alle 20 in un ristorante italiano nel centro di Mosca, il ristorante Balzi Rossi. Secondo le ricostruzioni ufficiali, una donna ha cercato di entrare nel locale con una scatola dicendo che era un regalo per uno degli invitati. La guardia si è insospettita, l'ha bloccata e lì l'ordigno è esploso, azionato a distanza. La guardia e la donna sono morti insieme a un cliente del ristorante. Ci sono 21 feriti, tra loro nessun italiano. Questa è la ricostruzione ufficiale del Comitato Antiterrorismo Russo, ma secondo media indipendenti russi dentro il locale ci sarebbe stato un evento privato in cui erano presenti molti militari e tra loro il generale Alexander Chaiko, capo da 1 mese e mezzo dell'aeronautica russa, famoso per il suo ruolo nel massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. Di questa notizia non ci sono conferme ufficiali, le indagini sono aperte. Si tratta di un locale che si trova al piano terra di uno dei celebri grattacieli staliniani di Mosca, una zona molto affollata. Il sabato sera c'era anche un raduno di ciclisti che è stato annullato per motivi di sicurezza. Linea a voi.
0: E torniamo in Italia perché riapre in questi minuti il porto di Pozzuoli dopo la chiusura per ragioni di sicurezza legate allo sciame sismico ai Campi Flegrei. Restano 2 feriti in codice rosso, circa 300 le persone sfollate. Per loro organizzati hub per la notte e la possibilità di alloggi in hotel. Andiamo allora al porto di Pozzuoli dall'inviata Emanuela Bonchino.
9: Dopo lo stop di ieri dovuto alle lesioni provocate sulla banchina dalla scossa di terremoto fortissima 4.7 qui nel litorale, sul litorale flegreo, ci sono stati controlli per tutto il giorno e le lesioni non erano fortunatamente così gravi e dunque questa mattina alle 7 il porto ha riaperto. Da questo porto partono, li vedete, motonavi, traghetti per Ischia, per Procida, per le isole è strategico, soprattutto perché che cosa è successo ieri quando qui sono state cancellate le corse, il traffico si è riversato su alcuni porti a Napoli e per alcune ore è stato il caos, poi la situazione è ritornata tranquilla. Ascoltiamo che cosa ha detto il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, che ieri sera è venuto qui dunque a dare, a controllare, a dare la notizia che si poteva ricominciare con il flusso turistico qui dal porto di Pozzuoli. Poi a voi.
10: Per fortuna le emergenze che erano apparse complicate si sono rivelate assolutamente di scarsissimo valore, c'è stato un sopralluogo tecnico. Il porto è fondamentale e importante per tutte le funzioni cui è chiamato. Abbiamo tenuto un vertice interessante per capire che cosa fare nell'immediato con i tecnici, con i dirigenti, col presidente della regione, col prefetto, con il sindaco di Pozzuoli. Il governo c'è col suo programma per i campi flegrei che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse, e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone, quindi per ora è proibito all'attività balneare. Domani cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
0: Ci sono 3 indagati per il crollo della palazzina a Messina giovedì scorso. Tra i reati contestati dalla procura, l'omicidio colposo plurimo, 3 le vittime accertate, ancora 3 dispersi. Antonella Spinella.
11: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di 3 persone, mentre altre 3 risultano ancora disperse. La procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al genio civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Intanto vigili del fuoco hanno recuperato 2 corpi dalle macerie, quello di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, e un terzo di cui non è stata ancora comunicata l'identità perché manca il riconoscimento da parte dei familiari.
0: Ancora cronaca, perché c'è una svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 30 anni precipitata da una terrazza condominiale nel quartiere di Torballa Monaca a Roma lo scorso 13 luglio. Arrestato il compagno 40enne, inizialmente si era pensato a un suicidio. Paola Cortese.
12: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Torbella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'Archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i 2 salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Il 2 agosto 1980 una bomba ha squarciato la sala d'aspetto della stazione di Bologna, provocando 85 morti e oltre 200 feriti. Tante le iniziative anche quest'anno per ricordare la strage più grave della storia repubblicana. In diretta da Bologna il nostro inviato Stefano Corradini.
13: Sì, buongiorno, noi siamo nel cortile del comune, tra poco inizierà la cerimonia insieme alle autorità, anche il sottosegretario al Ministero dell'Interno Molteni. Sono tante le iniziative, come dicevate, per il 46esimo anniversario. Con me Paolo Lambertini, il nuovo presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage di Bologna, che quando aveva 14 anni perse la madre alla stazione. Lambertini, ogni anno è importante ricordare, non è solo un mero ricordo, ma è per chiedere fino in fondo verità e giustizia e per non dimenticare quanto è successo.
14: Assolutamente sì. Giustamente una memoria non solo commemorativa, ma una memoria che sappia raccontare, come ha sempre voluto l'associazione in tutti questi 46 anni, raccontare la verità accertata, che sono verità importanti, che sono costate sacrificio, fatiche, impegno di uomini anche dello Stato, oltre che di un'associazione e di una comunità. Quindi oggi siamo qua anche per ricordare le verità che sono emerse, che sono importanti.
13: Una storia di depistaggi anche, conosciamo le condanne, i neofascisti, il coordinamento da parte dei servizi segreti, ma il depistaggio è ancora un aspetto che va approfondito fino in fondo.
14: Ma allora, ricordo che nei processi che si sono conclusi nel 2025, i due processi Cavallini e Bellini, hanno visto anche durante le istruttorie dei depistaggi, quindi parliamo di depistaggi del 2019. In più aggiungo che ci sono quelli dei depistaggi, mettiamoci le virgolette, mediatici, perché ancora oggi c'è la volontà da parte di qualcuno, e bisogna interrogarsi perché, di creare confusione, quel polverone mediatico di cui parla Benedetta Tobagi, per confondere le idee.
13: Grazie, grazie a Paolo Lambertini, presidente, nuovo presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime. Noi ovviamente seguiremo anche il corteo che partirà da qui per arrivare alla stazione, e come ogni anno alle 10.25 in punto, l'ora della bomba, ci saranno i tre fischi del treno. Ovviamente seguiremo tutto in diretta. A voi.
0: E noi voltiamo pagina, parliamo di AFA, caldo torrido e traffico, oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend, con però il calo carburanti. Vediamo il servizio di Danilo Sinibaldi, poi ci fermiamo per una breve pausa. Alle 8.30 torna la rassegna stampa, la prossima edizione del telegiornale alle 9, sempre su RaiNews 24.
15: Carta validata con successo, premere per ricevuto.
16: La voce metallica al casello è un lascia passare per la vacanza. Oltre 26 milioni i movimenti sulle strade e autostrade della penisola nel primo esodo d'agosto da Bollino Nero. Destinazioni le località di mare, di montagne e le città d'arte, ma intanto si soffre per le alte temperature di quest'estate esagerata e per i prezzi dei carburanti alle stelle.
17: Ho fatto il pieno quando siamo partiti, 2 euro costava la benzina, quindi un po' cara, sì.
16: In viaggio con la moto forse la soluzione migliore per questo caldo?
18: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
16: Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti?
18: Adesso non la metto qua la benzina, dopo quando esco dall'autostrada.
16: Che sono cari?
18: Un po' più caro qua, un po' troppo.
19: Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente fare i conti con la benzina.
20: In partenza dalle vacanze vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna.
16: Traffico e calura, due aspetti da non sottovalutare, massima attenzione alla guida. L'ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri e la Polizia di Stato ha potenziato la sorveglianza.
21: Grande impegno per la Polizia di Stato, che tramite le pattuglie della Polizia Stradale sta sorvegliando e vigilando su tutti gli itinerari che vengono impegnati dal turismo vacanziero di questi giorni. I consigli sono cercare quando possibile di evitare di partire proprio in queste giornate previste di Bollino Nero, svolgere il maggior numero di soste possibile, eventualmente anche alternandosi con altri viaggiatori che sono insieme a loro in macchina nel ruolo di conducente.
0: A Venezia torna Glass Dress, uno dei principali appuntamenti dedicati alla sperimentazione contemporanea nell'arte del vetro. Laura Longo.
22: Si muove tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande, la Fondazione Berengo Art Space in Murano, la nona edizione di Gastres, appuntamento dedicato alla sperimentazione contemporanea nel vetro attraverso pratiche e linguaggi diversi. Ed ideata 18 anni fa dall'imprenditore collezionista Adriano Merengo, nata a fianco della Biennale, la mostra coinvolge artisti, performers e designer internazionali. 70 quest'anno tra grandi nomi come Marina Abramovic, Stefano Cagola, Jean Fabre, Sean Scully, ma anche volti emergenti, invitati a confrontarsi con i sapienti mastri vetrai.
1: Ho come la sensazione di essere sulla strada giusta. Quale strada e dove ci porterà, questo non lo so. Sicuramente siamo fianco a fianco al vetro, fianco a fianco all'arte.
22: Sperimentazione e tradizione affiancata alla millenaria tecnica delle fornaci di Murano danno alla materia, attraverso l'arte, nuovi significati, fragilità e resistenza, presenza e perdita, trasparenza e opacità. Così il vetro diventa metafora della condizione umana.
0: Olivia Dean non si ferma più e brucia un nuovo record. Da 19 settimane in coppia con Sam Fender è in testa alla classifica di vendita in Gran Bretagna con il singolo Rain Me In. Da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Il duetto che ha conquistato il pop britannico, Olivia Dean e Sam Fender, diventano i nuovi detentori dei record delle classifiche musicali. Con Rain Me In, all'inizio una ballata per solista, in testa alla classifica per 19 settimane. Un successo travolgente cominciato nel 2025, diventato un fenomeno sui social e poi il brano pop inglese di quest'anno. Il video del concerto allo stadio di Wembley, lo stile caldo di Olivia Dean e le chitarre folk di Fender sono il segreto del successo che riscrive la storia della musica leggera nel Regno Unito. Superate leggende come Bryan Adams o Ed Sheeran. Ma soprattutto spezzate il dominio antico di Frankie Lane, che deteneva il primato dal 1953. Ora il podio è tutto per loro.
0: È tutto per questa edizione, ora una breve pausa.

0: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
1: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
2: Dal giorno 1.
1: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
3: Ora basta.
4: Vabbè, dai, è acqua.
3: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
5: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
6: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
7: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
8: Notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
9: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
10: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
11: Entrate mortali!
12: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
13: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
14: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
15: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
16: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
17: Abbandoni ora l'immobile,
16: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Buongiorno, bentrovati alla rassegna di Rai News 24. Ancora la questione Ceuta e la sospensione di Schengen al centro delle notizie dei principali quotidiani. Ceuta, la strage in mare, si parla di 84, forse 100, forse di più, i migranti morti nel tentativo di aggirare le barriere nuotando in mare. E poi lo vedete, vertice Unione Europea sui migranti, un vertice di urgenza, come sottolineano il Corriere della Sera e il Messaggero, e il Repubblica che usa un virgolettato molto in evidenza, le parole di Sanchez contro Roma, contro Giorgia Meloni, il governo italiano, l'Italia imperdonabile. Ancora il Domani e il Giornale, posizioni diverse su questa vicenda, ma l'argomento è quello: l'Europa si spacca in due, Sanchez a Meloni ignorante, Spagna invasa, Sanchez al mare, scrive il Giornale. Poi titoli più ironici, quella del Tempo, Pedro Sanchez come Attila, molto peggio di Ceuta, il Manifesto che Marocco diventa Marrocco. Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice di ministri degli interni contro l'emergenza Ceuta. Diverse le scelte del Fatto Quotidiano, guerra infinita a Kiev, altre armi tra un mese, poi la verità, un piano del PD per spaccare il centrodestra, il Mattino ci parla degli sfollati dei campi Flegrei, un'emergenza, almeno 150 famiglie sono in questo momento senza casa. E la stangata di agosto, volano i prezzi dei carburanti, dal 6 addio al taglio delle accise, un taglio che in realtà è intervenuto ma non ha causato sensibili diminuzioni del prezzo dei carburanti. Caritas, cambiamo la legge sull'usura, scrive Avvenire. Infine il Sole 24 Ore ci parla delle big tech, profitti record, ma nei conti spunta una mina da 1.650 miliardi. Torniamo a Ceuta per le notizie dei quotidiani che raccontano l'esperienza di queste centinaia, migliaia di ragazzi che si sono riversati in questa esclave spagnola in terra marocchina in Africa, nascosti tra le auto in scantinati, in 3.000 resistono ancora a Ceuta in mare, sono morte, questo secondo la stampa, 130 persone, in realtà il numero non è stato ancora precisato. E poi le storie di ognuno di loro, questa calciatrice morta in mare, tanti che restano senza nome, questa ragazza che si chiamava Faten Ben Omar El Azizi, una giovane sportiva, la sua foto ha fatto il giro del mondo. E la Spagna ha messo barriere antimigranti in acqua per respingere altri disperati che potrebbero arrivare. E poi molti di loro si lamentano, ci hanno usati come proiettili. A parlare qui è Larisi Nasreddin, dice che è stato picchiato dalla polizia spagnola mentre attraversava il confine. Quella marocchina invece ha chiuso un occhio e ci ha fatto passare, indicandoci pure la strada. Insomma, ci usano come pedine per fare pressione, per il resto non valiamo nulla. E un altro che dice: per le autorità marocchine siamo come dei proiettili in un'arma. Il confronto dovrebbe essere tra governi e non far andare in mezzo i cittadini. E intanto la critica del Giornale: Sanchez in fuga nel pieno della crisi, il premier spagnolo non rinuncia alle sue vacanze, parte per Lanzarote, pubblicando per giunta una playlist di musica e libri consigliati per le strade, una decisione che scatena una valanga di critiche sui social anche per il tempismo, poche ore dopo aver accusato gli altri governi europei. Dicevamo, l'Italia ha sospeso, non è stato l'unico paese, è stato il primo, ha sospeso l'accordo di Schengen, sono ricominciati i controlli, lo vedete in queste foto, agli aeroporti, attese per i controlli multipli per chi arriva dalla Spagna, così si rischia la paralisi e l'allarme lanciato dalle forze di polizia. E la critica molto diretta del Fatto Quotidiano: balle e paure, l'Europa e l'invasione impossibile, anche perché questi migranti sono entrati sì in territorio spagnolo, ma si trovano ancora in Africa, nessuno ha attraversato lo stretto di Gibilterra per arrivare in Spagna e quindi dalla Spagna poter arrivare in Europa e in Italia. Insomma, secondo il Fatto Quotidiano, un'invasione impossibile. E intanto però l'Europa Meloni guida le proteste di quell'Europa che vede nell'immigrazione una invasione del nostro continente. Meloni guida la linea dura, la Premier ha inviato una lettera all'Unione Europea sottoscritta da altre 21 nazioni sulla crisi di Ceuta per un rafforzamento dei confini europei e contro le regolarizzazioni stile Sanchez. Quest'Italia che chiede a Bruxelles un impegno comune sui migranti. Secondo Italia e Danimarca i ministri europei dovrebbero esaminare il rafforzamento del sostegno di Frontex e valutare l'efficacia della cooperazione europea con il Marocco. Dicevamo appunto di questo vertice, la critica a Sanchez è esplicita quando si fa riferimento a tutte le politiche che possono fungere da fattori di attrazione, come la regolarizzazione di un numero molto elevato di migranti irregolari. Lo ha fatto Sanchez, in realtà secondo i numeri forniti dalla Spagna l'arrivo di tanti migranti ha contribuito all'aumento del PIL. La Spagna è uno dei pochi paesi dell'Europa a crescere molto di più della media europea. Non possiamo permettere, proseguono però i paesi che chiedono questo vertice che si terrà martedì a Bruxelles, non possiamo permettere che l'ingresso illegale nell'Unione Europea sia possibile e neppure che l'ingresso illegale di un migrante possa trasformarsi in un soggiorno legale. Per questo i 22 chiedono una risposta europea, immediata e coordinata e la convocazione d'urgenza di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. Ipotizzano la reintroduzione di controlli temporanei alle frontiere interne. La reazione di Sanchez è stata immediata con una sorta di controlettera alle istituzioni europee con la quale ha espresso seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato. Anche il leader di Madrid ha sollecitato una riunione urgente per riaffermare che la sicurezza dei nostri confini esterni è una responsabilità condivisa di tutti gli Stati membri e non solo di quelli sulla prima linea dell'Unione e a far notare che quasi tutti gli ingressi illegali sono stati riportati in Marocco con il supporto minimo da parte di altri stati europei. Ha definito poi la sospensione dell'area di Schengen, in chiaro riferimento a Meloni, dettato da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici. Insomma, gelo diplomatico tra Roma e Madrid. Intanto la Spagna, lo dicevamo, ha alzato i muri, piazzate nelle acque di Ceuta barriere da mezzo chilometro, alla faccia di quando il premier iberico sposava lo slogan di Bergoglio, costruire ponti. Questa è la critica della verità. E dall'altra parte Repubblica invece critica la linea della politica italiana, del governo italiano e dice Meloni sfrutta la crisi, sfrutta questa crisi per tentare l'incasso a Bruxelles e chiede un'accelerata la creazione di centri per i rimpatri sul modello Albania, ma non a spese dei contribuenti italiani come avviene per i costosissimi hub di Shenzhen e Jader. Il grosso della spesa finirebbe a questo punto sul conto dell'Unione se questa operazione riuscisse a passare. A Palazzo Chigi sono convinti che una maggioranza ci sia su questi punti e sentiamo cosa ne pensa il vice premier Antonio Tajani.
1: Nel rispetto delle norme europee, in sintonia con i paesi dell'Unione Europea. La sinistra vuole un'immigrazione senza limiti, noi invece vogliamo un'immigrazione regolare.
0: E l'opposizione invece usa un altro argomento, dice batte un altro chiodo sulla natura prettamente propagandistica del blocco di Schengen, parlando di sciacallaggio, e chiede a Meloni di riferire in aula, anche perché dicono dall'opposizione ci troviamo con la benzina alle stelle, le bollette che salgono, il carrello della spesa sempre più costoso e noi spostiamo l'attenzione su un'invasione che in realtà non c'è stata e nemmeno ci sarebbe. Allora sentiamo le parole di Carlo Calenda di Azione.
2: Quello che abbiamo visto lì è stata un'aggressione da parte del Marocco alla Spagna, il rischio per l'Italia era zero, semplicemente Meloni, Tajani e compagnia hanno fatto propaganda sulle spalle di un'emergenza di un altro paese europeo.
0: Dicevamo appunto sono partiti i controlli, questa è un'altra foto, verifiche a campione su chi arriva dalla Spagna e poi una valutazione più generale fatta da Ezio Mauro in questo editoriale di Repubblica, dice beh noi i volti non li guardiamo più, le storie non le conosciamo, gli oltre 100 morti in mare cercando la sponda europea della libertà non riescono a fare scandalo. Le dimensioni di questa crisi, il problema di un'intesa che governi questo squilibrio tra il nostro continente e il Nord Africa, il rischio per i paesi mediterranei di diventare volta per volta a turno lo scenario su cui si abbatte l'onda migratoria, chiedono e impongono un'autorità, un metodo, una condivisione che siano europei, per dimostrare che l'Unione Europea ha la forza e il peso politico per governare questo fenomeno, rispettando i suoi principi mentre garantisce la sicurezza. Ma il governo italiano ha scelto un'altra strada, sospendendo Schengen, isolando la Spagna, spiegando che l'unica soluzione è nella chiusura. Insomma, la sovranità della paura. Ci chiediamo, scrive Ezio Mauro, come sia possibile che i risentimenti abbiano soppiantato i sentimenti, che la nostra coscienza pubblica si sia indurita. L'accumulo delle crisi economica, finanziaria, sanitaria, del lavoro, della rappresentanza ha spossessato il diritto nella sua veste pubblica e lo ha spiaggiato davanti allo scheletro della democrazia che non rassicura e non tutela. Dunque non è più vissuta come un privilegio e una conquista, ma come la delusione di una promessa mancata. Il nuovo sentire pubblico in cui siamo immersi non è frutto dell'egemonia della destra, ma dell'egemonia della crisi. Un influsso potente che deriva dal venir meno di quelle strutture ideali che sorreggono il sistema, perché dopo la caduta del muro, quando la storia sembrava compiuta e risolta, sono scomparse non soltanto le ideologie che imprigionavano la realtà nel falso calcolo delle loro dottrine, ma anche le culture politiche tradizionali. E nel vuoto si è insediata la paura col suo seguito di nuovi egoismi, gelosie, competizioni, esclusioni. Si sono insomma indebolite, affievolite due correnti morali e culturali che nel nostro paese avevano operato a lungo, una sul piano spirituale e l'altra sul piano politico. Parliamo di cristianesimo e socialismo, due proposte di vita distinte e distanti, spesso antagoniste, ma non inconsapevoli l'una dell'altra, che hanno dispiegato una pedagogia della responsabilità di ogni uomo nei confronti dell'umano, soprattutto quando è schiacciato dal bisogno e dalla disperazione. Il cristianesimo ha predicato la fraternità, la carità e soprattutto la misericordia, che ha affiancato e temperato il diritto romano. Il socialismo ha trasformato i sentimenti in diritti, la beneficenza in welfare, la condivisione in emancipazione e la redenzione in riscatto. Insomma, conclude Ezio Mauro, quelle due correnti, senza saperlo, segnalavano il limite morale della democrazia, che ne era consapevole e rispettosa. Oggi quel limite si è dissolto e la destra vuole andare oltre. La domanda decisiva è: dove sta la coscienza del paese? Perché è questa che bisogna conquistare? La battaglia culturale prima ancora che politica. Dicevamo, molte le analisi che vengono fatte su quello che è successo, prima di tutto il fatto che dietro questa ondata improvvisa con migliaia e migliaia di giovani che hanno tentato di aggirare le barriere di Ceuta, questa esclave spagnola, ripetiamo, in territorio marocchino, in Africa, c'è il Marocco. E questa è un'analisi appunto su quello che è successo e si cerca di capire perché. Questa foto con i ragazzi che passano attraverso una rete sfondata è molto emblematica. La massa di marocchini disperati che si aggrappa alle ciambelle verso le spiagge spagnole contraddice la narrazione di un paese felice, il turismo, le fabbriche di automobili, lo sviluppo dell'industria aeronautica. Le proteste della generazione Z dello scorso autunno hanno mostrato però che esiste

esiste un malcontento radicato, la rabbia per un flusso di denaro verso i palazzetti e le autostrade, quando mancano le risorse per gli ospedali e le scuole pubbliche. Le immagini di Ceuta non si possono ridurre a un semplice episodio migratorio, ma rivelano una crisi profonda. Rischiare la vita per lasciare il paese significa la perdita della speranza. È un dato di cronaca che le forze di polizia marocchine abbiano lasciato fare, osservando il passaggio di migranti senza intervenire. Cosa c'è dietro? C'è una questione decennale mai risolta: il Sahara occidentale, ex colonia spagnola, controllata per la gran parte dal Marocco e contesa dal fronte indipendentista Sahrawi Polisario, sostenuto dall'Algeria. È stato territorio di guerriglie e scontri negoziali. L'ONU mantiene ancora una missione di vigilanza del cessate il fuoco. Il governo di Pedro Sanchez ha appoggiato il Marocco, ma lo scorso 20 luglio il premier spagnolo non ha potuto fare a meno di recarsi in Algeria perché, con la crisi energetica in corso, come è successo ad altri paesi, anche all'Italia, ha bisogno di un aumento delle forniture di gas. Ma può il Marocco essersi offeso per così poco? La grande svolta diplomatica per Rabat sono stati gli accordi di Abramo, tenuti a battesimo da Trump, accordi di normalizzazione dei rapporti tra lo Stato ebraico e alcuni paesi arabi, e tra questi c'è il Marocco, che in cambio proprio dell'avallo al piano del Sahara occidentale vorrebbe ottenere qualcosa. Il cerchio, insomma, si chiude, resta dentro la Spagna di Sanchez, nemica di Washington, per non aver concesso le basi contro l'Iran, e in visa Israele per aver riconosciuto il genocidio dei palestinesi. Odiosa le destre internazionali e debole soprattutto nelle esclavi di Ceuta e Melilla, che è anacronistico preservare ma che è pure politicamente autolesionista cedere. Questa la valutazione, appunto. E poi c'è un'altra di Vittorio Feltri sulle pagine del Giornale. E dice Feltri: il re del Marocco ha scatenato l'assalto a quel buco di territorio che è Ceuta. La lezione è semplice: i confini o si difendono o si perdono, e chi li tasta sta cercando soltanto di capire quanto valgono, quanto sono forti. Ecco il punto che a Bruxelles fingono di non capire. Rabat non ha attaccato la Spagna, ha attaccato l'Unione Europea. E più avanti dice ancora Feltri: la settima sanatoria di Sanchez ha raccolto 1.200.000 domande contro le 500.000 previste. Tutto vero, i numeri non si discutono, il PIL è salito, è schizzato in alto, è uno dei paesi che tira di più lo sviluppo dell'Europa. Ma il PIL, dice Feltri, non è una patria. Se io ospitassi 50 persone nel mio appartamento, crescerebbe sicuramente anche il fatturato del supermercato sotto casa. Ma non direi che la mia casa sia arricchita, direi che sia affollata. E poi una valutazione sui ragazzi di Ceuta. Sono giovani, sani, affamati, di avvenire. Nei loro panni, alla loro età, magari farei lo stesso, però le case altrui hanno una porta e alla porta si bussa, si chiede permesso e se non si è graditi ci si ferma. Non venite voi ragazzi dalla disperazione. Infine l'ipocrisia, la nostra ipocrisia. Del resto questa ipocrisia, dice Feltri, non abita a Rabat, abita qui. Tutti deprecano l'immigrazione clandestina, salvo approfittarne quando serve una badante, un muratore, un raccoglitore di pomodori. È la classe dirigente europea che da 30 anni oscilla tra il moralismo e la convenienza. E poi si stupisce quando arriva il conto. Un'altra valutazione interessante viene fatta da Domenico Quirico, che quei migranti li conosce, che c'è stato insieme non solo a Ceuta ma in tutte le paesi disperati del mondo. Mi basta scrivere il loro nome, dice, migranti, e basta, li ho visti morire in mare, nei deserti, perché ho camminato e navigato con loro. Tra loro bisognerebbe avventurarsi, il cronista, ma anche il sociologo, l'analista, non solo con la testa, con il corpo, bisogna essere lì con loro. Io l'ho fatto, per questo ho il diritto di non raccontarli. È il mio omaggio, il silenzio, l'unico modo per non macchiare il loro dramma con invocazioni, spiegazioni, maledizioni, accecamenti di destra e sinistra. Abbiamo passato anni a fantasticare come sarà il terzo millennio, le invenzioni, i robot, l'intelligenza artificiale, i virus sconfitti, e invece ecco, di nuovo, ancora, colonne di esseri umani, non su barconi stavolta, lo guardano il mare, abbracciate, così aggirano e fanno crollare i reticolati e i muri definiti invalicabili. La migrazione, questa migrazione cambierà il mondo più di Putin e Trump, pericolose comparse, ma quando ce ne accorgeremo sarà già in noi. Ceuta e Melilla, la forza dei simboli, se proprio ne avete un'altra volta bisogno, due ridicoli rimasugli dell'impero degli Hidalgos e dei re cristianissimi, e insieme una terra d'oro, perché senza bisogno di traversate, di avidi passeur per una stramberia della storia, permetterebbe di entrare in paradiso,
direttamente in Europa. Per far passare la burrasca torneranno le solite buone, sane convinzioni che sostengono da 15 anni con la tenacia dei vecchi

surfisti gallonati e i loro sponsor da questa parte del mare, quando torneranno indietro, ma non per rassegnazione bastonate, per giudicare e condannare. Interessante e amara la valutazione di Domenico Quirico. Facciamo una parentesi e parliamo dell'aereo precipitato in Perù e di questa notte la notizia: 7 italiani fra le 13 vittime, i nomi ci sono, fra poco verranno forniti dalla Farnesina. Erano un gruppo di persone, 13 persone in vacanza con l'aereo, sorvolavano le linee di Nazca, quelle linee che si vedono solo dall'aereo, e il piccolo velivolo è caduto e ha preso immediatamente fuoco, forse per il tempo forte e ventoso. Secondo le autorità, appunto, c'erano 13 persone. La notizia è stata confermata, la Farnesina che sta in contatto con le autorità del Perù. Cambiamo argomento, parliamo dell'Iran e verso l'attacco finale all'Iran. Io ve lo faccio vedere questo titolo, in realtà i giornalisti e i giornali non riescono a stare dietro a tutte le boutad, perché di questo si tratta, di Trump. Trump ha detto che tutto è pronto per l'attacco e questa notte ha detto che in realtà l'attacco è stato sospeso perché è stato Teheran gli ha chiesto di fermarsi, lo hanno fatto anche i paesi del Golfo, lui ha detto che se l'Iran andrà rapidamente al negoziato questo attacco non ci sarà. La stessa cosa più o meno del grande storico accordo con il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele, che ha detto 2 o 3 giorni fa, e già non se ne parla più sui quotidiani. Insomma, Trump studia nuovi attacchi, l'Iran, la guerra totale, è tutto superato. Intanto noi ci prepariamo a fare le scorte ai mercantili in funzione antiuti, parliamo del Mar Rosso, l'Iran punta sullo stallo armato, inchioda gli Stati Uniti nel pantano, e scrive Guido Rampoldi sul Domani: prepariamoci al peggio nel golfo dell'irrazionalità. E scrive, appunto, il peggio è già cominciato, il conflitto che in avvio aveva 3 protagonisti, USA, Israele e Iran, ora conta 17 nazioni coinvolte a contorni labili. Ci sono gli Houthi dello Yemen, c'è Riyadh che progetta una spedizione internazionale contro di loro, l'Ucraina contro la Russia, l'esercito israeliano che combatte a West Bank nel sud del Libano, i coloni che aggrediscono i villaggi palestinesi. Certo, Trump celebra come un successo storico il grandioso accordo per Gaza, ma abbiamo visto, appunto, quanto questo sia importante. Ma come segnalava su queste pagine Davide Lerner, i due nemici, Israele e Hamas, forniscono interpretazioni diverse. Prima si dovranno ritirare gli israeliani, dice Hamas, prima dovranno disarmare, dice Netanyahu, e intanto rimane così. A giorni il governo libanese e il governo israeliano torneranno a negoziare a Roma, ma l'assenza di Hezbollah e la debolezza di Beirut lasciano supporre che la soluzione della crisi sia remota. Insomma, davvero il massimo della irrazionalità. E intanto la crisi di Hormuz sposta il baricentro energetico verso l'Algeria, lo abbiamo visto, questa forse è una delle cause dell'invasione di marocchini di Ceuta. Anche l'Italia si sposta verso l'Algeria perché, con le difficoltà di portare gas e petrolio attraverso il Mar Rosso, attraverso Hormuz e attraverso Bab el Mandeb, si cercano accordi in vista dell'inverno. Intanto in Ucraina, tra Ucraina e Russia, partiamo da una bomba che c'è stata a Mosca, un'esplosione che è avvenuta ieri intorno alle 20:10 nei pressi del ristorante italiano Balzi Rossi in piazza Kudrinskaya nel centro di Mosca. È stata provocata dalla detonazione di un ordigno esplosivo artigianale. Verso mezzanotte il bilancio era di 3 morti e 21 feriti. La donna, che forse era una kamikaze, che è morta nell'incidente, avrebbe tentato di entrare nel ristorante trasportando l'ordigno esplosivo. Una guardia di sicurezza l'avrebbe impedito di accedere al locale e l'esplosione si sarebbe verificata durante il controllo. Tra le vittime, infatti, c'è lo stesso addetto alla sicurezza, la presunta attentatrice e uno degli ospiti dell'evento. E intanto, ieri è stata una giornata di bombe su Kiev, morti e feriti, distrutti dai missili di Putin. Sono settimane che non ci dà tregua, dicono i cittadini. Colpita anche l'ambasciata della Lituania, l'ambasciata di Vilnius. 9 sono state le vittime. Si lamenta
Zelensky, abbiamo bisogno di Patriot. Qualche giorno fa Trump aveva detto che avrebbe dato l'autorizzazione per la costruzione di questi missili antimissili anche all'Ucraina, adesso ha frenato e dice Zelensky siamo rimasti senza difese. Intanto qualcosa continua a dare l'Europa.

0: l'Europa. Questa è la critica fatta al Fatto Quotidiano. Il governo prepara già altre armi. A settembre 13° pacchetto per Kiev. Cambiamo argomento e parliamo dei carburanti, prezzo in crescita, ancora in crescita, è già evaporato lo sconto del governo, la benzina tocca i 2 euro, il gasolio self sui 2,1, salasso per i viaggiatori da Torino-Palermo, i consumatori, stangata per gli automobilisti e chi va in vacanza taglierà le spese. Insomma, bollino rosso sui prezzi, il caro benzina rovina le vacanze, bollino rosso non solo per i prezzi ma anche per il caldo, e di questo si parla in queste cronache della stampa. Da noi soli a combattere la morsa del caldo, ma adesso servirebbe una svolta politica. La quarta ondata di calore ormai non è un fenomeno eccezionale, è il prodotto della, diciamo appunto, antropizzazione di tante parti del pianeta. Il caldo non colpisce tutti allo stesso modo, è la denuncia, perché rende profonde le disuguaglianze. Una persona con un reddito elevato può acquistare un sistema di raffrescamento efficiente, un'altra invece vivrà in un appartamento surriscaldato. E la narrazione delle cosiddette ecofollie ha trasformato le politiche ambientali nel simbolo di un'imposizione esterna, di regole sconsiderate, lontane dai bisogni quotidiani delle persone. Il bersaglio non era più soltanto una singola misura, ma l'idea stessa che la crisi climatica richiedesse una trasformazione collettiva. Il paradosso è che proprio mentre si denunciavano i costi delle politiche verdi, veniva rimossa la questione più concreta, il costo del cambiamento climatico per i più poveri. E chiudiamo parlando della cronaca con la situazione a Pozzuoli. Paure e macerie dopo la scossa, ci siamo sentiti soli, dicono addirittura sono possibili scosse fino al 5,1%. Sentiamo la responsabile dell'osservatorio vesuviano dell'INGV a proposito delle scosse dei Campi Flegrei.
1: La sismicità ai Campi Flegrei è proprio legata al sollevamento del suolo, quindi al fenomeno del bradisisma. Il suolo si solleva, si deforma, quando la deformazione supera un certo limite, il limite di resistenza delle rocce, queste si fratturano e appunto si genera la sismicità. Stiamo registrando eventi via via con energia sempre minore, però non possiamo escludere che in futuro, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, non si verifichino invece eventi più energetici.
0: È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di Rai News 24, buona domenica.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
5: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
6: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
7: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
8: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.
2: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato a Cusco nel sud del Perù. Le autorità hanno diffuso i nomi delle vittime adesso al vaglio della Farnesina. A Ceuta montate barriere anti-migranti. Martedì vertice a Bruxelles, polemiche per la sospensione di Schengen. Sanchez contro Meloni, decisione dettata da ignoranza o interessi politici. Mezza retromarcia di Trump. Ha accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran, se si arriverà ad un rapido accordo. Washington consiglia però agli americani di lasciare il Golfo. 3 morti per una bomba in un ristorante italiano a Mosca, tra loro l'attentatrice. Nel locale si svolgeva un banchetto privato con altri ufficiali, tra questi il capo dell'aeronautica russa. A 46 anni dalla bomba alla stazione di Bologna che causò 85 vittime e oltre 200 feriti, la città ricorda la più sanguinosa strage della storia italiana. Corteo, testimonianze e un minuto di silenzio. 26 milioni gli spostamenti sulle strade italiane con benzina e gasolio sempre più cari. Viaggio all'insegna del caldo estremo. 19 le città da bollino rosso, domani il picco di calore. Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Tragedia in Perù, dove è caduto un piccolo aereo turistico. 13 morti, tra cui 7 italiani. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Si indaga sulle cause. L'inviato Enrico Bona.
1: Solo lamiere sul luogo dello schianto alla periferia di Nasca. Sul posto, vigili del fuoco e polizia. Le autorità escludono la presenza di sopravvissuti. La Farnesina conferma 7 gli italiani fra le 13 vittime. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità locali e segue le operazioni. I nostri connazionali si erano imbarcati nell'ambito di un viaggio organizzato per ammirare dal cielo le linee di Nazca, sito archeologico tra i più noti del Perù. A bordo anche 2 turisti spagnoli e 2 tedeschi, insieme ai 2 membri dell'equipaggio. L'aereo della compagnia Aerodiana si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Pisco, a sud di Lima. Cause ancora da accertare, un'inchiesta è in corso. Sotto osservazione anche le condizioni atmosferiche. Le forti raffiche di vento nella zona avrebbero costretto altri aerei da turismo a tornare indietro poco dopo aver preso quota.
0: Ed è rientrata la crisi migratoria a Ceuta, dove però resta alta la tensione. Quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente a Marocco. Almeno 84 le vittime in mare. Ce ne parla l'inviata Marina Lalovic.
2: Eh sì, la Spagna dunque accusa intanto l'Italia di azione polarizzante e egoista dopo che il governo di Roma ha deciso di sospendere l'accordo di Schengen. Queste sono le parole che arrivano innanzitutto dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che ha sottolineato come alcuni governi hanno deciso di attaccare accecati dall'ignoranza. Ha sottolineato come Ceuta non fa parte dal territorio Schengen. Lo stesso tono arriva anche dal ministro degli interni Marlaska, spagnolo, che si è recato qui a Ceuta ieri, ha tenuto una conferenza stampa e ha assicurato, come dicevate, che la crisi è rientrata. La maggior parte delle persone che si è recato in questi giorni qui sul territorio unico dell'Unione Europea, ricordiamo, sul continente africano, è rientrato e ha anche comunicato, e abbiamo visto anche noi qui a Ceuta, la costruzione di una barriera marittima che di fatto dovrebbe impedire l'esodo di massa e l'immigrazione illegale via mare. Ma resta alta la tensione qui in città, che resta anche blindata con i mezzi militari. Ci sono stati ieri sera degli scontri fra alcuni dei cittadini spagnoli di origine marocchina che hanno impedito delle manifestazioni di un attivista di estrema destra, e poi c'è tanta attesa per oggi dell'arrivo del leader di Vox, Abascal, che dovrebbe tenere appunto un discorso e manifestazione proprio qui a Ceuta. Infine resta davvero il quesito, restano appunto le domande sulle ragioni di questo esodo e emergenza senza precedenti qui a Ceuta, se è stato innescato, come una delle teorie dai posti social che hanno promesso dei facili arrivi qui a Ceuta, oppure si è trattato di un altro tipo di azione deliberata. Per il momento da qui è tutto, a te.
0: Grazie, ed è stata convocata per martedì la riunione urgente in videoconferenza dei ministri degli affari interni europei. A chiederla, con una lettera inviata a Bruxelles, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e altri 21 leader. L'inviato Gerardo Vitali Rosati.
3: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Per questo von der Leyen ha subito sostenuto la richiesta di 22 paesi europei di convocare una riunione d'urgenza dei ministri dell'interno. Si terrà martedì in videoconferenza e servirà a discutere degli sviluppi a Ceuta, fa sapere l'Irlanda, presidente di turno, annunciando che resterà in contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni. E quel che accade nel Mediterraneo continua ad alimentare preoccupazioni nel vecchio continente. Finlandia, Austria e Danimarca si dicono pronte a seguire la linea italiana, sospendendo Schengen, e gli stati che confinano con la Spagna stanno già intervenendo. Il Portogallo annuncia di voler rafforzare le sue frontiere marittime e terrestri, soprattutto al sud. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Questo mentre Bruxelles annuncia di non avere ancora ricevuto la notifica ufficiale da Roma della sospensione di Schengen. È una decisione che gli stati possono prendere davanti a gravi minacce, si fa sapere. L'Italia deve quindi spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per il paese.
0: E la difesa delle frontiere è responsabilità dell'Europa, così scrive sui social la presidente del Consiglio Meloni. Ma le opposizioni attaccano dall'esecutivo solo propaganda. Alberto Giuffreda.
4: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, poi la lettera ai vertici europei per chiedere una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. La questione Ceuta ha attivato l'iniziativa italiana sul tema dei flussi migratori. La presidente del Consiglio Meloni, sostenuta soprattutto dalla premier danese Frederiksen, invia una missiva alle istituzioni di Bruxelles auspicando una valutazione sulla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati. Un dinamismo rivendicato dalla presidente del Consiglio, soddisfatta che la richiesta dell'Italia sia stata sottoscritta da altri 21 paesi e con l'intenzione di ottenere che la difesa delle frontiere esterne dell'Unione sia una responsabilità comune dell'Europa. L'assenza delle firme di Spagna e Francia registra però al tempo stesso la distanza di Roma da Parigi e Madrid sul piano internazionale, mentre i riflessi interni scaldano il confronto tra gli schieramenti. Per Forza Italia ad essere ideologica la sinistra italiana, Salvini rivendica il fatto che su Schengen sia passata la linea della Lega. Fratelli d'Italia sostiene l'azione dell'esecutivo.
5: La linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
4: Il controcanto da destra alla maggioranza arriva da Futuro Nazionale, che parla di un intervento tardivo da parte del governo. Su questioni di posizioni interne ed esteri puntano le polemiche delle opposizioni. Da Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, l'accusa al centrodestra è quella di inseguire Vannacci sul tema sicurezza e allinearsi a Trump in politica internazionale.
6: Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
4: Si tratta solo di propaganda, chiosano da Più Europa, Italia Viva e Azione.
0: Trump ha deciso, con un post su Truth, ha comunicato di aver accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. O ha consentito, scrive Trump, per il bene del futuro del mondo e per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, a condizione però che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, conclude Trump, che avrebbe parlato dunque anche a nome di Netanyahu. Poco prima aveva avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita, in cui Mohammed bin Salman aveva espresso preoccupazione per i propositi di attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. E resta incerta la situazione a Gaza dopo l'annuncio dello stesso Trump dell'intesa raggiunta sul disarmo di Hamas. Intanto non si fermano i raid israeliani sulla striscia. Ma ci aggiorna da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
7: Sì, non si fermano, come dicevi, i raid israeliani nella striscia di Gaza anche dopo l'annuncio da parte del presidente americano Donald Trump dell'accordo sul disarmo di Hamas e sul ritiro delle forze israeliane. Dunque sono almeno 8 i morti secondo la protezione civile legata a Hamas, tra questi un bambino. Sono state colpite varie strutture in varie zone della striscia di Gaza, sia a Gaza City che a Khan Yunis. Secondo l'esercito israeliano sono stati colpiti e uccisi 2 terroristi, uno si era infiltrato nel kibbutz di Niroz un esponente delle forze Nukba, le forze di elite di Hamas, si erano infiltrati il 7 ottobre durante i massacri di Hamas appunto nel kibbutz Niroz, e un altro invece era il comandante del battaglione Maghazi di Hamas. E nonostante appunto l'annuncio dell'accordo sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano, però il Consiglio di pace voluto dal presidente americano Donald Trump, dopo aver annunciato che il disarmo di Hamas era già cominciato, poi successivamente ha affermato che auspica che questo disarmo possa cominciare al più presto. È lì nello studio.
0: Passiamo ora a parlare dell'altro fronte, quello della guerra tra Ucraina e Russia. Mosca indaga l'antiterrorismo per la bomba esplosa davanti ad un locale che ha causato 3 morti, tra cui l'attentatrice. La corrispondente Eliana Mistretta.
8: Un ordigno artigianale con una carica di circa 1 chilogrammo di tritolo è stato all'origine dell'esplosione avvenuto ieri sera intorno alle 20 in un ristorante italiano nel centro di Mosca, il ristorante Balzi Rossi. Secondo le ricostruzioni ufficiali, una donna ha cercato di entrare nel locale con una scatola dicendo che era un regalo per uno degli invitati. La guardia si è insospettita, l'ha bloccata e lì l'ordigno è esploso, azionato a distanza. La guardia e la donna sono morti insieme a un cliente del ristorante. Ci sono 21 feriti, tra loro nessun italiano. Questa è la ricostruzione ufficiale del Comitato Antiterrorismo Russo, ma secondo media indipendenti russi dentro il locale ci sarebbe stato un evento privato in cui erano presenti molti militari e tra loro il generale Alexander Chaiko, capo da 1 mese e mezzo dell'aeronautica russa, famoso per il suo ruolo nel massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. Di questa notizia non ci sono conferme ufficiali, le indagini sono aperte. Si tratta di un locale che si trova al piano terra di uno dei celebri grattacieli staliniani di Mosca, una zona molto affollata. Il sabato sera c'era anche un raduno di ciclisti che è stato annullato per motivi di sicurezza. Linea a voi.
0: Grazie. Parliamo ora del sisma che ha colpito i campi Flegrei, riapre il porto di Pozzuoli dopo la chiusura per ragioni di sicurezza legate allo sciame sismico. Restano 2 feriti in codice rosso, 300 persone sfollate. Per loro organizzati hub per la notte e la possibilità di alloggi in hotel. Andiamo dunque al porto di Pozzuoli dall'inviata Manuela Bonchino.
9: Dopo lo stop di ieri dovuto alle lesioni provocate sulla banchina dalla scossa di terremoto fortissima 4.7 qui nel litorale, sul litorale Flegreo, ci sono stati controlli per tutto il giorno e le lesioni non erano fortunatamente così gravi e dunque questa mattina alle 7 il porto ha riaperto. Da questo porto partono, li vedete, motonavi, traghetti per Ischia, per Procida, per le isole. È strategico soprattutto perché che cosa è successo ieri quando qui sono state cancellate le corse, il traffico si è riversato su alcuni porti a Napoli e per alcune ore è stato il caos, poi la situazione è ritornata tranquilla. Ascoltiamo che cosa ha detto il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, che ieri sera è venuto qui dunque a dare la notizia che si poteva ricominciare con il flusso turistico qui dal porto di Pozzuoli. Poi a voi.
10: Per fortuna le emergenze che erano apparse complicate si sono rivelate assolutamente di scarsissimo valore, c'è stato un sopralluogo tecnico. Il porto è fondamentale e importante per tutte le funzioni cui è chiamato. Abbiamo tenuto un vertice interessante per capire che cosa fare nell'immediato con i tecnici, con i dirigenti, col presidente della regione, col prefetto, con il sindaco di Pozzuoli. Il governo c'è col suo programma per i campi Flegrei che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse, e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone, quindi per ora è proibito all'attività balneare, cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
0: Andiamo avanti con la cronaca, sono 3 gli indagati per il crollo della palazzina a Messina giovedì scorso. Tra i reati contestati dalla procura, l'omicidio colposo plurimo. Abbiamo detto 3 le vittime accertate, ancora 3 dispersi. Ce ne parla Antonio Spinella.
11: sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i tre indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di tre persone, mentre altre tre risultano ancora disperse. La Procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al Genio Civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Intanto, vigili del fuoco hanno recuperato due corpi dalle macerie, quello di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, e un terzo di cui non è stata ancora comunicata l'identità perché manca il riconoscimento da parte dei familiari.
0: Ed è svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 30 anni precipitata da una terrazza condominiale nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Lo scorso 13 luglio è stato arrestato il compagno quarantenne. Inizialmente si era pensato a un suicidio. Paola Cortese.
12: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'Archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Il 2 agosto 1980 una bomba ha squarciato la sala d'aspetto della stazione di Bologna provocando 85 morti e oltre 200 feriti. Tante le iniziative anche quest'anno per ricordare la strage più grave della storia della Repubblica. È partito il corteo da Piazza Nettuno a Bologna proprio in ricordo di queste vittime, ma abbiamo in diretta da Bologna il nostro inviato Stefano Corradino.
13: Sì, buongiorno, noi stiamo seguendo il corteo che è partito questa mattina dopo gli interventi che ci sono stati nel cortile del comune di Bologna, partendo dal sindaco, il presidente della regione, poi il sottosegretario al Ministero dell'Interno Molteni, ovviamente il nuovo presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime che hanno ricordato questa strage che ha insanguinato il paese il 2 agosto 1980. Lo striscione che vediamo ricorda gli 85 morti e 200 feriti, la più grave strage della storia repubblicana, che sono in tanti a voler ricordare. Ci sono i familiari delle vittime, ci sono le istituzioni, sono, lo dicevate, come ogni anno tante le iniziative. Si arriverà come ogni anno al piazzale della stazione, dove ci saranno gli interventi delle autorità, e poi alle 10:25 come ogni anno, che è l'ora esatta in cui 46 anni fa scoppiò la bomba nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione, ci sarà il triplice fischio del treno e il minuto di silenzio. Ma poi sono appunto tante le iniziative come ogni anno che si svolgono. Anche ieri c'è stata un'iniziativa importante per ricordare le giovanissime vittime della strage, e allora vi rilasciamo con le immagini delle tante persone che sono accorse e che stanno applaudendo lungo il corteo per ricordare appunto le vittime e l'impegno dei familiari per la verità e la giustizia. E poi la linea torna a voi.
0: E voltiamo pagina. AFA, caldo torrido e traffico. Sono oltre 26 milioni gli spostamenti in questo weekend di esodo da bollino nero, oggi rosso. Con il caro carburanti naturalmente ci saranno dei problemi in più, ma lo sentiamo dal servizio di Danilo Sinibaldi.
14: Carta validata con successo. Prendere per ricevuta.
15: La voce metallica al casello è un lascia passare per la vacanza. Oltre 26 milioni i movimenti sulle strade e autostrade della penisola nel primo esodo d'agosto da bollino nero. Destinazioni le località di mare, di montagne e le città d'arte, ma intanto si soffre per le alte temperature di quest'estate esagerata e per i prezzi dei carburanti alle stelle.
16: Ho fatto il pieno quando siamo partiti, 2 euro costava la benzina, quindi un po' cara, sì.
15: In viaggio con la moto forse la soluzione migliore per questo caldo?
17: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
15: Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti?
17: Adesso non la metto qua la benzina, dopo quando esco dall'autostrada.
15: Che sono cari?
17: Un po' più caro qua, un po' troppo.
18: Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente fare i conti con la benzina.
19: In partenza dalle vacanze, vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna.
15: Traffico e calura, due aspetti da non sottovalutare, massima attenzione alla guida. L'ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri e la Polizia di Stato ha potenziato la sorveglianza.
20: Grande impegno per la Polizia di Stato che tramite le pattuglie della Polizia Stradale sta sorvegliando e vigilando su tutti gli itinerari che vengono impegnati dal turismo vacanziero di questi giorni. I consigli sono cercare quando possibile di evitare di partire proprio in queste giornate previste di bollino nero, svolgere il maggior numero di soste possibile, eventualmente anche alternandosi con altri viaggiatori che sono insieme a loro in macchina nel ruolo di conducente.
0: Un caldo che sta mettendo a repentaglio anche gli acciai. In Valtellina il manto nevoso registra deficit significativi, con una disponibilità d'acqua immagazzinata nella neve inferiore anche del 39% rispetto alle medie storiche. Il servizio è di Silvia Zerilli.
21: Questa è la temperatura di oggi a circa 2300 metri su quel che resta del ghiacciaio del Ventina in Valmalenco, 20 gradi. Qui l'effetto della crisi climatica è spiegato bene dal sentiero glaciologico creato dal Servizio Glaciologico Lombardo. Due esempi, il fronte era qui nel 1800, qui nel 1956. Questa è la posizione fronte del ghiacciaio del 2003. Guardate ora dove si è spostata. Un cartello invita a fare foto ed essere sentinelle. A cosa pensa che vedrà suo figlio, come lo vedrà il ghiacciaio?
22: Probabilmente lui ha solo 9 anni, ma fra 20 anni probabilmente quella lingua non ci sarà più. Lo zero termico si sta alzando sempre di più.
21: Oggi è intorno ai 4200 metri. Lo scorso anno il Servizio Glaciologico Lombardo ha terminato di fare i rilievi per i crolli e l'instabilità.
23: Ogni tanto sentiamo qualche pezzo di ghiacciaio cadere e il rumore non è fortissimo, ma quando c'è silenzio durante il pomeriggio si può sentire tranquillamente, purtroppo.
21: Arriva fino qui?
23: Sì.
21: Una perdita costante in questi anni, negli ultimi 10 è arretrato di oltre 430 metri, quasi 2 chilometri dal 1895. Anche per il ghiacciaio Fellaria, stesso destino, un triste timelapse mostra il suo arretramento.
0: Parliamo ora della stazione Termini di Roma, un crocevia di mille storie di incontri. Tra poco sarà fruibile a tutti uno dei suoi luoghi meno conosciuti. Seguiamo il servizio di Matteo Parlato.
24: Sta per essere restituita al pubblico la perla di travertino della stazione Termini di Roma, la ex cabina scambi in funzione fino al 1999 e la sua gemella costruita nel bunker antiaereo che presto riaprirà le sue porte blindate.
1: Entro la fine di quest'anno si concluderanno i lavori di restauro storico-filologico dell'antica cabina scambi di Roma Termini, datata 1936, con 700 leve comandate da generazioni di ferrovieri. Era il cuore pulsante della stazione con l'arrivo e la partenza di centinaia di treni ogni giorno. Questo lavoro è stato reso possibile grazie ai finanziamenti del PNRR per un importo di 15 milioni di euro. A testimonianza, insomma, di un'epoca in cui la bellezza e la funzionalità in ambito di ingegneria ferroviaria erano due elementi completamente inscindibili.
2: A lavori finiti, tutta questa struttura sarà visitabile e da qui, dalla sala controllo nel bunker, si potrà far partire almeno virtualmente i treni. Si tira la leva, si sente il segnale e dopo un po' sul tappellone vedremo il treno che parte.
24: A restauri finiti, questo luogo potrà farci fare un viaggio nell'architettura razionalista ed ospitare eventi pubblici davanti un andirivieni di treni.
0: Ora lo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Lorenzo Marzaglia, quarto nel trampolino un metro maschile, che ha detto «mi piace il fatto di essere stato costante». Ce ne parla Nicola San Giorgio.
3: Ha fatto il massimo Lorenzo Marzaglia per confermare l'argento di un anno fa ad Antalya, ma si è trovato di fronte a un terzetto di avversari praticamente irraggiungibile. All'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis la finale dal metro la vince il tedesco Moritz Wesemann, che bissa il successo dell'anno scorso e batte i britannici Jack Lowe e Jordan Holden. Tutti e tre hanno chiuso abbondantemente sopra i 400 punti. Ai piedi del podio l'azzurro, a cui non è bastata una gara solida e costante per conquistare un'altra medaglia europea. Lorenzo saluta Parigi con 387 punti finali e pochi rimpianti.
5: È una cosa che mi piace col passare degli anni, che sono sempre più costante, riesco a sbagliare sempre meno. Certo che gli altri oggi non hanno sbagliato niente, quindi bravi loro.
3: La Gran Bretagna nell'altra finale della serata, quella del sincro femminile dalla piattaforma, aveva battuto invece la Germania, con la coppia Bond-Tolson ad avere la meglio su Fife e Vassen. Sesto posto per Irene Pesce e Matilde Marzetti. Tutto sommato un buon risultato per due ragazze giovanissime alla prima esperienza insieme. Oggi si torna in acqua, giornata intensa per Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino dal metro, in gara anche Elisa Pizzini, e poi con Matteo Santoro nel sincro misto.
0: È tutto per questa edizione. Segue una breve pausa e poi la nostra rubrica sulla strada. Alfredo Di Giovan Paolo ci porta in un viaggio a pedali che unisce l'Italia. Buona visione.

0: Control GX, il primo shampoo colorante che riduce gradualmente il grigio. Più fai lo shampoo e più ridurrà il grigio. Control GX, da Just for Men.
1: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
2: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
3: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale puoi provare anche Oligol Fibre.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
5: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.

0: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Giornata una domenica sicuramente ancora molto calda, con nuvolosità quasi assente sul nostro paese. Guardiamo la simulazione delle nubi e delle piogge. In questo momento, in queste prime ore del mattino, siamo in una condizione di cielo sereno. Poi nelle ore più calde si formerà della nuvolosità che apparterrà ai rilievi, in particolar modo quelli alpini, prealpini, ma anche sull'Appennino, e porterà i classici temporali di calore. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nelle prossime ore. Sempre con l'aiuto della grafica, inquadrerà un'Italia quasi sgombra da nuvolosità per buona parte della giornata, ma anche un'Italia che nelle ore più calde, come dicevamo, sarà sotto effetto di temporali sulle Alpi, in particolar modo quelle centrali, dove i fenomeni saranno un po' più intensi, ma anche sulla parte centro-meridionale dell'Appennino, con qualche piovasco anche sulla Sardegna, sulla Sicilia, ma soprattutto nelle aree più interne. Qualche pioggia arriverà anche sulla Calabria, ma sempre a ridosso dei monti, in un contesto che, come dicevo, generalmente asciutto su tutto il paese e con ventilazione che risulterà per lo più debole, di brezza. Ci sarà qualche vento un po' più sostenuto solo sulle due isole maggiori, specie la Sardegna, sarà settentrionale o occidentale, ma comunque saranno di debole e localmente moderata intensità, con temperature che risulteranno ancora molto calde sul nostro paese. Le riteniamo stazionarie perché raggiungeranno ancora picchi di 38-39 gradi. Infatti la città più calda di oggi sarà proprio, come capoluogo chiaramente, Firenze, con 39 gradi, ma con una percezione sicuramente maggiore. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Vette che uniscono il paese tra sentieri di pace e storie di campioni. L'Appennino, spina dorsale di un'Italia da pedalare. Tutto in questa puntata, tra Emilia e Toscana, sulla strada.

0: La nostra pedalata parte dal comune di Gaggio Montano, siamo in provincia di Bologna e qui troviamo Giuseppe Pucci, sindaco, ben trovato.
1: Ben trovato Alfredo, ben trovato.
0: Noi siamo qui perché oggi percorreremo un tratto di una ciclovia bellissima che attraversa tutta Italia che si chiama Appennino Bike Tour. È un progetto che vede coinvolte tantissime regioni, tantissimi comuni. Un comune piccolo come Gaggio Montano è capofila di questo progetto.
1: Certo.
0: Come ci siete finiti?
1: Ma ci siamo finiti perché siamo convinti che sia un'opportunità, una bella opportunità per un territorio come il nostro, che può offrire tanto dal punto di vista paesaggistico, tanto dal punto di vista storico, perché qui intorno abbiamo la linea gotica che è stata teatro durante la Seconda Guerra Mondiale di scontri molto accesi fra alleati tedeschi eccetera, quindi le potenzialità ci sono, noi ci crediamo tanto e vogliamo mettere a sistema tutto quello che è il nostro territorio.
0: E qui vediamo una delle tante colonnine di servizio dedicate ai cicloturisti, rastrelliere, indicazioni sul percorso, appunto la ciclovia dell'Appennino, 2600 chilometri, 14 regioni dalla Liguria alla Sicilia, insomma da Gaggio parte una tappa.
1: Parte
0: che è quella
1: una
0: che
1: tappa, parte
0: oggi.
1: Una tappa, nello specifico comunque quello che è stata la nostra opera nell'ambito di tutto il percorso è stata quella di installare della segnaletica per 3400 punti. Qui a Gaggio è una tappa dove abbiamo possibilità, quando il tutto sarà a regime, di fare il timbro sopra la credenziale. La nostra economia è basata prevalentemente sul grosso artigianato, industria metalmeccanica e agricoltura. Questo aspetto qui del cicloturismo per noi è un'opportunità per completare a 360 gradi le opportunità della nostra economia.
0: Senti, dicevi prima, Gaggio Montano si trova lungo la linea gotica, che era appunto la linea difensiva di sbarramento costruita dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale per fermare l'avanzata dei partigiani e delle truppe alleate. Qui si sono combattute battaglie durissime e la particolarità è che in queste zone vennero a combattere dei militari brasiliani.
1: Certo.
0: E vediamo tanti monumenti in questa zona dedicati alla FEB.
1: Alla FEB.
0: La forza, non lo dico in portoghese.
1: Spedizionaria
0: Brasileira.
1: Fu un contingente di 25.000 soldati brasiliani che furono coinvolti nel conflitto mondiale e hanno combattuto in particolar modo proprio qui a Gaggio Montano, perché il primo passo per distruggere la linea gotica è stata la presa di Monte Castello, che è un monte che abbiamo proprio qui dietro.
0: La particolarità è che i brasiliani, venendo da un paese molto più caldo rispetto all'Appennino, non erano neanche attrezzati con l'abbigliamento.
1: Si narra tuttora delle vicende anche diciamo spiritose, del tipo non avevano mai visto la neve.
0: Certo.
1: E scrivevano a casa, mettevano la neve dentro le buste con l'obiettivo di farla avere in Brasile, perché potessero vederla anche là, si racconta anche di questa cosa.
0: Storie di grande umanità anche in una tragedia come è stata la Seconda Guerra Mondiale, ma la bicicletta, lo raccontiamo spesso, può essere anche uno strumento di pace e sicuramente lo è la bicicletta di Giovanni Bloisi, che anche quest'anno ha deciso di percorrere il nostro paese da sud a nord, partendo dalla Campania, per parlare degli orrori delle stragi nazifasciste, per parlare della guerra, delle guerre di ieri e le guerre di oggi. Lo ha intercettato in Campania il collega Nello Di Costanzo. Vediamo questa intervista. Grazie Giuseppe.
1: Grazie,
0: e noi iniziamo a pedalare sull'Appennino Bike Tour.
2: Sono partito dalla caserma della divisione Acqui di Capua e arriverò al passo del Mortirolo dopo circa 25 giorni di viaggio nei luoghi che ricordano le stragi che ci sono state durante la Seconda Guerra Mondiale, e nello stesso tempo è un viaggio per i giovani per costruire un manifesto fatto di 12 punti dove i giovani metteranno le problematiche giovanili da poi portare con la mia bicicletta alla Commissione Europea. Pedala, macina chilometri di strada. Sono riuscito a coinvolgere tantissime scuole e anche le istituzioni. Sono stato praticamente in tutta Europa, in Normandia, nei campi di concentramento. Ho fatto la ritirata di russi al contrario nel 2019 e in Israele per un progetto di 800 bambini ebrei. Insegui la tua storia ovunque vada. La bicicletta per me è libertà, è vita. Pedalo per un mondo libero, un mondo tranquillo. Un mondo migliore. C'è un legame personale con la Dama Bianca, compagna di Coppi, che è del mio paese dove vivo io oggi, a Varano Borghi, in provincia di Varese. E quando sono arrivato a Varano Borghi nel 1964, il primo ragazzino che ho conosciuto è stato Maurizio Locatelli, figlio della Dama Bianca, e siamo tuttora amici. Quando penso alle motivazioni con cui ho iniziato a viaggiare, che sono state quelle di rendermi conto con i miei occhi cosa era successo durante la Seconda Guerra Mondiale. Come cittadino mi sono sentito in dovere di andare a onorare tutti questi morti. Hanno combattuto per un ideale, per la libertà di tutti. E noi oggi siamo liberi e loro non lo sanno.

0: Ci siamo lasciati alle spalle Gaggio Montano, siamo arrivati a Lizzano Belvedere. Questa è la frazione Querciola e qui troviamo Enrico Della Torre. Ben trovato Enrico.
1: Ciao Alfredo.
0: Appennino Bike Tour che noi abbiamo iniziato a percorrere da Gaggio Montano e adesso faremo la tappa che si conclude a Barberino del Mugello, quindi passando tra Emilia Romagna e Toscana. E raccontaci questo Appennino Bike Tour. Abbiamo sentito Gaggio Montano, comune capofila, perché ha deciso di investire sul cicloturismo, ma sono tanti i comuni e le regioni attraversate da questo itinerario.
1: Eh sì, sono 300 i comuni che collegano la più grande direttrice di mobilità sostenibile del paese, che inizia ad Altare, in provincia di Savona, dove le Alpi si incontrano con gli Appennini, c'è una stele, è proprio da lì c'è il primo cartello dove inizia Appennino Bike Tour. Per arrivare fino in Sicilia, ad Alia, in provincia di Palermo, un altro piccolo comune, e quindi sono ben 300 comuni che collegano tutta la direttrice, 3.100 chilometri lungo strade secondarie a basso traffico.
0: Senti, ma come nasce questa idea di creare una ciclovia che attraversa tutta l'Italia?
1: È un progetto ambizioso che nasce con l'idea di valorizzare l'Appennino come un unicum da nord a sud, mettere a sistema tutte le eccellenze e creare un motore di sviluppo per questi territori. Ed ecco che l'Appennino Bike Tour diventa quella via che unisce i territori, che unisce le eccellenze.
0: E possiamo dire che unisce anche le persone, non lo dico io, ma lo dice Francesco Guccini. Tra poco arriveremo vicino casa sua, purtroppo non riusciremo a incontrarlo, però Guccini, che nella prefazione della guida dell'Appennino Bike Tour scrive: io mi sono ritirato dopo aver vissuto a Bologna sull'Appennino da queste parti, e qui ho trovato anche ispirazione per molte canzoni, molti personaggi che ho raccontato, e dice: mi auguro che l'Appennino Bike Tour permetta alle persone di scoprire comunità, persone diverse, nuove da queste parti.
1: Beh, questo è un territorio autentico, no? Dove veramente noi incontriamo un'Italia, l'Italia che non ti aspetti l'abbiamo chiamata, un territorio dove veramente ci sono persone che raccontano la loro storia, le loro esperienze, le loro tradizioni. Crediamo che attraverso questo turismo sostenibile si possa far riscoprire questi territori, farli conoscere e al tempo stesso dare nuove opportunità di lavoro per i giovani.
0: Ricordiamo che la montagna è anche tutelata dalla Costituzione italiana e forse il turismo lento, il cicloturismo, i cammini, le escursioni possono diventare un modo per riscoprirla, recuperarla e proteggerla ancora di più in un'epoca in cui soffriamo molto la pressione sull'ambiente.
1: Assolutamente sì, anche perché poi noi dobbiamo immaginare come l'Appennino Bike Tour possa essere una via che dà poi spazio a tutto il resto del territorio, quindi che unisce tutto, unisce anche gli altri cammini, unisce anche tutte le altre esperienze che ci sono nel territorio dell'Appennino. E quindi valorizziamo l'Appennino in bicicletta, ma valorizziamo l'Appennino anche per tutte le bellezze che ci sono, permettendo a tutti di scoprirlo a piedi, in bici e in ogni modo che si possa, insomma, andare a scoprire questi territori.
0: E noi ci spostiamo da queste bellissime montagne a un contesto urbano, andiamo a non molti chilometri da qui, andiamo a Modena, dove si è svolta una delle 200 iniziative che si sono svolte in Italia, organizzate da Streets for Kids e da Bimbi in Bici. Bimbi in Bici è un'iniziativa della FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che da 25 anni fa scoprire ai bambini la bicicletta non soltanto come gioco ma come mezzo di trasporto per andare a scuola, per girare nella propria città. Le condizioni non sempre sono favorevoli, soprattutto per i bambini. Questo 25esimo anniversario di Bimbi in Bici è servito anche a sollecitare un po' le amministrazioni per creare maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto per i bambini. Vediamo questo servizio di Giulia Bondi e noi proseguiamo sull'Appennino Bike Tour.
2: Oggi tutti vanno in bicicletta. Andiamo al Parco Amendola con tutti noi con le bici.
3: Quanto sono sicure le strade per i bambini?
4: Poco, secondo me poco. Poi si può migliorare.
5: Un fiume di biciclette, fischietti e campanelli per rivendicare il diritto a muoversi senza pericoli. È Bimbi in Bici che in 25 anni ha coinvolto 1 milione di famiglie e nel 2026 200 città, tra cui Modena.
6: È questa occasione per riappropriarsi un po' delle strade della città e riconquistare questo spazio che dovrebbe essere uno spazio da vivere quotidianamente, ma che è un po' sempre più difficile oggigiorno riuscire a vedere la strada come proprio una strada per tutti.
5: La pedalata voluta da Fiab rientra nella campagna europea Street for Kids e chiede percorsi sicuri per i più piccoli, soprattutto tra casa e scuola, perché le strade non sono solo per le auto.
6: Riequilibrare lo spazio che c'è fuori dalla scuola, che dovrebbe essere uno spazio di incontro, uno spazio che stimola ovviamente a una mobilità diversa, una mobilità attiva, autonoma, quindi a piedi o in bicicletta, perché oggigiorno troppo spesso proprio fuori dalle scuole è quello spazio in cui non vigono più regole.
5: Come vai a scuola di solito?
2: Con la cargo bike.
7: Non tutti gli automobilisti sono così educati da fermarsi oppure capire che un bambino in bici è un pochino più lento, può avere un pochino di incertezza.
5: Cosa ti è piaciuto di più?
2: Quando siamo nati in un parco bello che abbiamo pedalato in quel parco bello.
8: Chi non usa le bici per diverse ragioni, però le bici ci sono, quindi rispettiamole.

0: Siamo arrivati a Porretta Terme nella ciclofficina 20 all'ora dove troviamo Massiel. Ben
1: Ciao.
0: Trovata, Massiel.
1: Grazie.
0: Allora, abbiamo percorso un tratto bellissimo dell'Appennino Bike Tour, siamo arrivati in questa cittadina dove troviamo un'esperienza di, diciamo, riciclaggio di biciclette, riparazione di biciclette, ma non solo di biciclette,
1: esatto.
0: Anche delle persone.
1: Di persone anche.
0: Raccontaci un po' questa
1: ciclofficina. Allora, vi racconto. Questa ciclofficina si chiama 20 all'ora e fa parte di SAPSA, una cooperativa nata a Bologna nel 77 che si occupa di educazione e formazione di persone con disabilità, ma anche con disagio sociale. Qui possiamo incontrare dei ragazzi che fanno una sorta di lavoro socio-occupazionale, per cui è una palestra, parliamo così, per poi fare un inserimento lavorativo in una vita più avanti.
0: Quindi non è soltanto un modo per occupare il tempo, ma insomma c'è proprio una formazione che poi
1: loro
0: permetterà
1: vengono
0: loro
1: formati
0: di entrare
1: alla vita lavorativa, quindi a stare insieme ai colleghi, agli orari, e a sistemare in questo caso, in questo laboratorio, a sistemare le biciclette, che però sono biciclette donateci dalla parte tipo del comune di Bologna,
0: che è un progetto del comune di Bologna che serve a recuperare bici abbandonate in città.
1: Sei proprio informato, bravissimi. E Bologna ci dà queste biciclette. Di solito sono biciclette che vengono lasciate nelle rastelliere, abbandonate, e quindi non hanno più una vita. Vengono tolte dalla polizia locale e date a noi. Noi cosa facciamo? Ricicliamo, recuperiamo le biciclette con dei pezzi e le rimettiamo ancora in uso, dandole alle persone in un prezzo, con un prezzo molto basso rispetto a altre. Così evitiamo tutto questo magari inquinamento che verrebbe dai pezzi non usati.
0: Si riducono i rifiuti.
1: Esatto, assolutamente.
0: E poi abbiamo detto appunto l'aspetto più importante è la funzione sociale della bicicletta in questo caso. Insomma, per loro che esperienza è questa?
1: Imparano a lavorare, imparano che il loro lavoro è importante per la società. Loro non sono un rifiuto, come molte volte è stato magari pensato. Loro sono parte attiva della società, parte attiva anche nel momento in cui il loro lavoro viene utilizzato dalle persone, in questo caso le biciclette già messe a posto.
0: Questo lavoro fa stare meglio un po' tutti, non soltanto chi userà le biciclette rimesse
1: esatto,
0: a posto.
1: Fa star meglio noi come educatori, fa star meglio loro, perché essendo che potrebbero stare a casa come si faceva tempo fa, loro invece qui hanno uno spazio in cui imparano e

0: del presente, uno di questi campioni, nato a Barberino del Mugello, è Gastone Nencini, uno dei quattro italiani a vincere Tour de France e Giro d'Italia. Ce lo facciamo raccontare brevemente in questo servizio di Federico Monechi e andiamo a Barberino del Mugello a trovare una persona molto vicina a Gastone Nencini. Ciao ragazzi!
1: Ciao ragazzi! Andava a 100 all'ora per trovare la
2: mia. Allora, questa è la bici con cui il babbo ha corso il Tour de France 1960, il tour che ha vinto, e con delle geometrie un po' particolari, perché babbo richiedeva delle biciclette che fossero adatte soprattutto per la discesa.
3: Il babbo era Gastone Nencini e fu il quarto italiano a vincere il Tour de France. Bottecchia, Bartali, Coppi e il Leone del Mugello. Il 1960, il suo capolavoro.
4: Era dall'ultima vittoria di Coppi che un italiano non vinceva il Tour. Gastone Nencini, battuto al Giro d'Italia per soli 28 secondi da Anquetil, dimostra con la sua vittoria finale che per un ciclista la vita può anche cominciare a 30 anni.
3: A Colombey-les-Églises, il presidente di Francia De Gaulle scese in strada per salutare i ciclisti e disse al campione italiano: complimenti Fiorentino, Parigi è vostra. La foto della stretta di mano è storica. E chi conosceva bene Nencini raccontò che quell'anno era imbattibile, perché era innamorato e nessuno poteva battere un sentimento.
5: Amore mio grande, oggi come avrai appreso da giornali ho perso la maglia, però mi resti tu che spero di non perdere mai. Ti bacio tanto e ti penso sempre, sempre di più, tuo Gastone. Questo sta sul mio comodino.
3: Maria Pia era la ragazza della profumeria di Via De Benci a Firenze, che prima di conoscerlo tifava Bartali, ma poi sposò Gastone.
5: Gli fece bene e vinse questo giro magnificamente. Stavo a aspettare che mi chiamasse dalla Francia. Già aspettavo poi il primo figlio, perché quella prima volta fu fatale.

0: Dall'Emilia Romagna siamo arrivati in Toscana e in particolar modo a Barberino del Mugello, dove troviamo Elisabetta Nencini. Ben
1: Ciao.
0: Trovata Elisabetta.
1: Ben trovati a voi.
0: Di fronte a questa targa del comune di Barberino, anello ciclo pedonale Gastone Nencini. Abbiamo visto i grandi successi di tuo padre, uno dei quattro a vincere Tour e Giro, e oggi lascia anche qualcosa sul suo territorio, perché lui è nato a Barberino del Mugello.
1: Sì, è nato a Barberino, precisamente a Bilancino, a pochi passi da questo luogo del lago, perché dà il nome al lago, ma il Bilancino è diventato importante nel mondo grazie alle imprese di mio padre. Questo è un anello, appunto, ciclopedonale, che è nato grazie a un sindaco lungimirante che ha voluto rendere sì onore a mio padre per quello che ha fatto, per aver portato alto il nome di Barberino nel mondo, ma anche per regalare al territorio una zona dove poter allenare in completa sicurezza i ragazzi della squadra che porta il nome di mio padre, ma al contempo anche rendere un luogo fruibile a tutta la comunità.
0: Abbiamo visto nel servizio di Federico Monechi questa stretta di mano di Charles de Gaulle dopo la vittoria al Tour. Addirittura il presidente francese dice: voi fiorentini vi siete presi Parigi.
1: Sì, la frase precisa è: complimenti, voi vincete il Tour, Parigi è ormai vostra. E Parigi fu di mio padre.
0: Detta da un francese
1: è significativa, fu quello un momento unico e ripetibile, e non c'è anno che ad ogni partenza del Tour non si ricordi quell'episodio. Lo stesso direttore generale poco tempo fa, in un'intervista alle Parisienne, ricordò quel momento e precisò come grazie a quella stretta di mano che il Tour de France continua i rapporti con l'Italia.

0: Italia, quindi...
1: E Prudhomme è il patron del tour, e continua anche a avere rapporti con tuo padre.
0: Sì, sì, devo dire di sì, perché prima di lasciare l'Italia, quando ci fu la partenza del tour da Firenze, lui personalmente venne qua a Barberino, al cimitero, a deporre un mazzo di fiori giallo con avvolto nel tricolore francese con la scritta Tour de France. Un gesto spontaneo, un gesto tanto semplice ma potente, forte, significativo.
1: Senti, tu ovviamente non hai vissuto quella vittoria, neanche tuo fratello Giovanni, che è proprio figlio di quella vittoria.
0: È figlio del tour.
1: Dopo il tour.
0: Sì. E probabilmente mio padre in quel periodo, proprio perché aveva trovato l'amore della sua vita e aspettava il suo primo figlio, era nel massimo della sua completezza fisica e della sua
1: tranquillità. Un doping amoroso.
0: Doping amoroso, quale meglio doping dell'amore, no?
1: E abbiamo sentito le parole lette da tua madre del biglietto, insomma, di questo legame forte che c'era tra loro due. Adesso ritorno da te. Enrico, volevo concludere il discorso sull'Appennino Bike Tour dopo questa bellissima pedalata da Gaggio Montano a Barberino. Ovviamente, trattandosi di Appennino, Appennino uguale montagna, montagna uguale salite, non è proprio per tutti questo giro, almeno non senza bici a pedalata assistita.
2: Diciamo che la pedalata assistita dà un grande aiuto a tutti, e questo ha permesso proprio oggi a tutti di scoprirlo, quindi anche famiglie, bambini possono pedalare con le bike e andare alla scoperta dell'Appennino.
1: C'è chi ama la fatica, c'è chi ama soffrire un po' per poter essere ripagato poi magari con la discesa, e chi invece vuole godersi il territorio. L'importante è viaggiare in bicicletta, è sempre bello. E grazie Enrico. A proposito di cicloturismo, ma tuo padre, che è stato un grande sportivo e quindi ha vissuto la bicicletta come attrezzo sportivo, che cosa direbbe del cicloturismo?
0: Lui
1: è morto nell'80, forse
0: sì,
1: non se ne parlava
0: nemmeno, però ne sarebbe stato felicissimo. Anzi, anche a noi figli spesso ci portava in bicicletta, perché noi siamo una bella tribù, siamo quattro fratelli. E lui era orgogliosissimo di portarci tutti in bicicletta anche in queste zone, quindi sicuramente ne sarebbe stato
1: un grande promotore.
0: Poi gli piaceva la convivialità, no? Quindi il fatto di stare insieme, di poter incontrare persone, sarebbe stato tutto nel suo centro.
1: Grazie Elisabetta, grazie Enrico. Noi ci fermiamo qui, torniamo sabato prossimo, sempre su Rai News 24, sempre sulla strada.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Entrate mortali!
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No!
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
7: Farsi raccontare in diretta

0: Oggi si rinnova il dolore per le 85 vittime e 200 feriti, che rafforza l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, così Mattarella ricordando la strage di Bologna. 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo in Perù facevano parte di un gruppo turistico diretto al sito di Nazca, ancora sconosciute le cause dell'incidente. A Ceuta montate barriere anti-migranti, martedì vertice a Bruxelles, polemiche per la sospensione di Schengen, Sanchez contro Meloni, decisione dettata da ignoranza o interessi politici. Mezza retromarcia di Trump, ha accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran, se si arriverà a un rapido accordo, Washington consiglia però agli americani di lasciare il Golfo. 3 morti per una bomba in un ristorante italiano a Mosca, tra loro l'attentatrice. Nel locale si svolgeva un banchetto privato con alti ufficiali, tra questi il capo dell'aeronautica russa. 26 milioni sulle strade italiane, con benzina e gasolio sempre più cari, viaggi all'insegna del caldo estremo, 19 le città da bollino rosso, domani il picco del calore. Ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna. Si rinnova l'impegno, scrive il Presidente della Repubblica Mattarella, a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere. Francesco Accardo.
1: Come ogni anno, il 2 agosto si rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata nel cuore di una città e dell'intera nazione. Sergio Mattarella ricorda la strage alla stazione di Bologna, 2 agosto 1980, quando una bomba esplose nella sala d'attesa della seconda classe, uccidendo 85 persone e ferendone più di 200. Un giorno, scrive il capo dello Stato, inciso nella coscienza degli italiani, un giorno che rafforza l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia, democrazia, quei valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Verità giudiziaria accertata, la matrice neofascista della strage, con il sostegno di P2 e servizi deviati. Fu la solidarietà di Bologna e dell'Italia intera, ricorda Mattarella, a impedire agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali. E il grazie del capo dello Stato va a magistrati e uomini delle istituzioni più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità. Fare giustizia, conclude Mattarella, è la vittoria della democrazia.
0: E noi seguiremo in diretta le commemorazioni per questa giornata di dolore a Bologna, collegandoci più tardi con il nostro inviato Stefano Corradino. Ora però parliamo della tragedia che è avvenuta in Perù, dove è caduto un piccolo aereo turistico, 13 morti, tra cui 7 italiani. Si tratta di 2 famiglie brianzole, si indaga sulle cause. L'inviato Enrico Bona.
2: Solo lamiere sul luogo dello schianto alla periferia di Nazca. Sul posto, vigili del fuoco e polizia. Le autorità escludono la presenza di sopravvissuti. La Farnesina conferma 7 gli italiani fra le 13 vittime. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità locali e segue le operazioni. I nostri connazionali si erano imbarcati nell'ambito di un viaggio organizzato per ammirare dal cielo le linee di Nazca, sito archeologico tra i più noti del Perù. A bordo anche 2 turisti spagnoli e 2 tedeschi, insieme ai 2 membri dell'equipaggio. L'aereo della compagnia Aerodiana si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Pisco, a sud di Lima. Cause ancora da accertare, un'inchiesta è in corso. Sotto osservazione anche le condizioni atmosferiche. Le forti raffiche di vento nella zona avrebbero costretto altri aerei da turismo a tornare indietro poco dopo aver preso quota.
0: Rientrata la crisi migratoria a Ceuta, dove però resta alta la tensione, quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente in Marocco, almeno 84 le vittime in mare. L'inviata Marina Lalovic.
3: Eh sì, la Spagna dunque accusa intanto l'Italia di azione polarizzante e egoista dopo che il governo di Roma ha deciso di sospendere l'accordo di Schengen. Queste sono le parole che arrivano innanzitutto dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che ha sottolineato come alcuni governi hanno deciso di attaccare accecati dall'ignoranza. Ha sottolineato come Ceuta non fa parte dal territorio Schengen. Lo stesso tono arriva anche dal ministro degli interni Marlaska, spagnolo, che si è recato qui a Ceuta ieri, ha tenuto una conferenza stampa e ha assicurato, come dicevate, che la crisi è rientrata, la maggior parte delle persone che si è recato in questi giorni qui sul territorio unico dell'Unione Europea, ricordiamo, sul continente africano, è rientrato e ha anche comunicato, e abbiamo visto anche noi qui a Ceuta, la costruzione di una barriera marittima che di fatto dovrebbe impedire l'esodo di massa e l'immigrazione illegale appunto via mare. Ma resta alta la tensione qui in città, che resta anche blindata con i mezzi militari. Ci sono stati ieri sera degli scontri fra alcuni dei cittadini spagnoli di origine marocchina che hanno impedito delle manifestazioni di un attivista di estrema destra, e poi c'è tanta attesa per oggi dell'arrivo del leader di Vox Abascal, che dovrebbe tenere appunto un discorso e manifestazione proprio qui a Ceuta. Infine resta davvero il quesito, restano appunto le domande sulle ragioni di questo esodo e emergenza senza precedenti qui a Ceuta, se è stato innescato, come una delle teorie, dai posti social che hanno promesso dei facili arrivi qui a Ceuta, oppure si è trattato di un'altra altro tipo di azione deliberata. Per il momento da qui è tutto, a te.
0: Ed è stata convocata per martedì la riunione urgente in videoconferenza dei ministri degli affari interni europei. A chiederla, con una lettera inviata a Bruxelles, la presidente del Consiglio Meloni e altri 21 leader, l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Per questo von der Leyen ha subito sostenuto la richiesta di 22 paesi europei di convocare una riunione d'urgenza dei ministri dell'interno. Si terrà martedì in videoconferenza e servirà a discutere degli sviluppi a Ceuta, fa sapere l'Irlanda, presidente di turno, annunciando che resterà in contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni. E quel che accade nel Mediterraneo continua ad alimentare preoccupazioni nel vecchio continente. Finlandia, Austria e Danimarca si dicono pronte a seguire la linea italiana, sospendendo Schengen, e gli stati che confinano con la Spagna stanno già intervenendo. Il Portogallo annuncia di voler rafforzare le sue frontiere marittime e terrestri, soprattutto al sud. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Questo mentre Bruxelles annuncia di non avere ancora ricevuto la notifica ufficiale da Roma della sospensione di Schengen. È una decisione che gli stati possono prendere davanti a gravi minacce, si fa sapere. L'Italia deve quindi spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per il paese.
0: La difesa delle frontiere è responsabilità dell'Europa, scrive sui social la presidente del Consiglio Meloni, ma le opposizioni attaccano dall'esecutivo solo propaganda. Alberto Gioffreda.
5: Prima la sospensione di Schengen con la Spagna, poi la lettera ai vertici europei per chiedere una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. La questione Ceuta ha attivato l'iniziativa italiana sul tema dei flussi migratori. La presidente del Consiglio Meloni, sostenuta soprattutto dalla premier danese Frederiksen, invia una missiva alle istituzioni di Bruxelles auspicando una valutazione sulla necessità di prevenire attraversamenti irregolari incontrollati. Un dinamismo rivendicato dalla presidente del Consiglio, soddisfatta che la richiesta dell'Italia sia stata sottoscritta da altri 21 paesi e con l'intenzione di ottenere che la difesa delle frontiere esterne dell'Unione sia una responsabilità comune dell'Europa. L'assenza delle firme di Spagna e Francia registra però al tempo stesso la distanza di Roma da Parigi e Madrid sul piano internazionale, mentre i riflessi interni scaldano il confronto tra gli schieramenti. Per Forza Italia ad essere ideologica la sinistra italiana, Salvini rivendica il fatto che su Schengen sia passata la linea della Lega. Fratelli d'Italia sostiene l'azione dell'esecutivo.
6: La linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile. Per Fratelli d'Italia sono gli stati e non gli scafisti a dover decidere della politica migratoria.
5: Il controcanto da destra alla maggioranza arriva da Futuro Nazionale, che parla di un intervento tardivo da parte del governo. Su questioni di posizioni interne ed esteri puntano le polemiche delle opposizioni. Da Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, l'accusa al centrodestra è quella di inseguire Vannacci sul tema sicurezza e allinearsi a Trump in politica internazionale.
7: Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete MAGA. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
5: Si tratta solo di propaganda, chiosano da Più Europa, Italia Viva e Azione.
0: E ora parliamo dello scenario medio orientale, perché Trump ha deciso, con un post su Truth, ha comunicato poco fa di aver accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. O ha consentito, scrive Trump, per il bene del futuro del mondo e per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, a condizione però che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, conclude Trump, che avrebbe parlato dunque anche a nome di Netanyahu. Poco prima aveva avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita, in cui Mohammed bin Salman aveva espresso preoccupazione per i propositi di attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. E resta incerta la situazione a Gaza dopo l'annuncio dello stesso Trump dell'intesa raggiunta sul disarmo di Hamas. Intanto non si fermano i raid israeliani sulla striscia. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
8: Sì, non si fermano, come dicevi, i raid israeliani nella striscia di Gaza anche dopo l'annuncio da parte del presidente americano Donald Trump dell'accordo sul disarmo di Hamas e sul ritiro delle forze israeliane. Dunque sono almeno 8 i morti secondo la protezione civile legata a Hamas, tra questi un bambino. Sono state colpite varie strutture in varie zone della striscia di Gaza, sia a Gaza City che a Khan Yunis. Secondo l'esercito israeliano sono stati colpiti e uccisi 2 terroristi, uno si era infiltrato nel kibbutz di Niroz, un esponente delle forze Nukba, le forze di elite di Hamas, si erano infiltrati il 7 ottobre durante i massacri di Hamas appunto nel kibbutz Niroz, e un altro invece era il comandante del battaglione Maghazi di Hamas. E nonostante appunto l'annuncio dell'accordo sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano, però il Consiglio di pace voluto dal presidente americano Donald Trump, dopo aver annunciato che il disarmo di Hamas era già cominciato, poi successivamente ha affermato che auspica che questo disarmo possa cominciare al più presto. La linea allo studio.
0: A Mosca adesso, dove indaga l'antiterrorismo per la bomba esplosa davanti a un locale che ha causato 3 morti, tra cui l'attentatrice. La corrispondente Liana Mistretta.
9: Un ordigno artigianale con una carica di circa 1 chilogrammo di tritolo è stato all'origine dell'esplosione avvenuto ieri sera intorno alle 20 in un ristorante italiano nel centro di Mosca, il ristorante Balzi Rossi. Secondo le ricostruzioni ufficiali, una donna ha cercato di entrare nel locale con una scatola dicendo che era un regalo per uno degli invitati. La guardia si è insospettita, l'ha bloccata e lì l'ordigno è esploso, azionato a distanza. La guardia e la donna sono morti insieme a un cliente del ristorante. Ci sono 21 feriti, tra loro nessun italiano. Questa è la ricostruzione ufficiale del Comitato Antiterrorismo Russo, ma secondo media indipendenti russi dentro il locale ci sarebbe stato un evento privato in cui erano presenti molti militari e tra loro il generale Alexander Chaiko, capo da 1 mese e mezzo dell'aeronautica russa, famoso per il suo ruolo nel massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. Di questa notizia non ci sono conferme ufficiali, le indagini sono aperte. Si tratta di un locale che si trova al piano terra di uno dei celebri grattacieli staliniani di Mosca, una zona molto affollata. Il sabato sera c'era anche un raduno di ciclisti che è stato annullato per motivi di sicurezza. Linea a voi.
0: E torniamo in Italia, perché ha riaperto il porto di Pozzuoli dopo la chiusura per ragioni di sicurezza legate allo sciame sismico ai Campi Flegrei. Restano 2 feriti in codice rosso, 300 circa le persone sfollate, per loro organizzati hub per la notte e la possibilità di alloggi in hotel. Andiamo allora al porto di Pozzuoli dall'inviata Emanuela Bonchino.
10: Questa mattina alle 7 hanno ricominciato le motonavi, i traghetti a partire a lavorare dopo lo stop di 24 ore in seguito alla scossa fortissima 4.7 di terremoto. Le lesioni non erano fortunatamente gravi, sono state riparate quelle sulle banchine e il porto ha ricominciato a lavorare. Ci siamo spostati adesso in un'altra parte della città di Pozzuoli. Questo qui è il Parco Olivetti e qui c'è stata la maggior parte delle lesioni, dei crolli, delle fratture sugli edifici, le immagini che hanno fatto il giro proprio dei media, dei giornali, dei telegiornali. Questa mattina qui la tensione è molto molto alta, perché? Perché tante persone rimaste fuori, residenti, non riescono ad avere indicazioni, non possono entrare, i cancelli sono chiusi, vogliono sapere se chi ha la casa non lesionata potrà rientrare o perlomeno andare a prendere le proprie cose. Allora sentiamo le voci che abbiamo raccolto.
11: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi, cioè io sto così, mia figlia sta a casa mia, con tre bambini e il marito vengono qui e dobbiamo aspettare un funzionario, guardate qua.
12: Qui, tranne i carabinieri, a cui abbiamo offerto anche noi caffè e brioche, non è venuto nessuno, nessuno della protezione civile, nessuno del comune, nessuno dell'opposizione, nessuno della maggioranza, neanche un usciere, non è venuto nessuno, neanche no. A dire vi siamo solidali.
13: No, oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
10: Cioè che non vi fanno rientrare?
13: Non ci fanno entrare.
10: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate.
13: Esattamente.
0: Tre indagati per il crollo della palazzina a Messina due giorni fa. Tra i reati contestati dalla procura c'era omicidio colposo plurimo. Intanto sono tre le vittime accertate dopo quanto accaduto. Altre tre persone sono ancora disperse. In diretta per gli ultimi aggiornamenti Maurizio Di Lucchio.
14: Sì, come avete detto ci sono tre indagati per il crollo della palazzina. Si tratta di Alessandro Panarello, un commerciante che aveva affittato l'intero piano terra dell'edificio per aprire una macelleria. Poi c'è Pasquale Dalì che è il titolare dell'impresa che stava facendo i lavori di ristrutturazione proprio al piano terra, e Pietro Leone, familiare della famiglia proprietaria dell'edificio e ingegnere che lo ha progettato. Saranno interrogati domani. I reati ipotizzati sono omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Sotto la lente ci sono proprio i lavori di ristrutturazione che venivano eseguiti al piano terra, e si ipotizza che ci possano essere stati dei danni alle strutture portanti, di danni importanti. Avrebbe parlato anche uno degli operai del cantiere. Intanto vanno avanti le ricerche dei dispersi. Ieri è stato recuperato il terzo corpo, quello di Alessandra Frazzica, 21 anni, ragazza che lavorava come commessa nel bazar cinese al primo piano, e si va ad aggiungere a Carmelo e Rosa Leone della famiglia proprietaria dell'edificio, trovati nei giorni scorsi, mentre restano ancora dispersi l'altra sorella Leone, Sara, il marito di Rosa, Santino Magazzù, e Lairu Varna Kulasuri, che è un collaboratore domestico di origine cingalese. Per il momento da Messina è tutto, linea a voi.
0: E ancora cronaca, perché c'è una svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 30 anni precipitata da una terrazza condominiale nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma lo scorso 13 luglio. Arrestato il compagno quarantenne, inizialmente si era pensato a un suicidio. Paola Cortese.
15: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'Archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: AFA, caldo torrido e traffico, oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend in Italia, con i viaggiatori che devono avere a che fare anche con il caro carburanti. Danilo Sinibaldi.
16: Carta validata con successo, prendere per ricevuta.
17: La voce metallica al casello è un lascia passare per la vacanza. Oltre 26 milioni i movimenti sulle strade e autostrade della penisola nel primo esodo d'agosto da Bollino Nero. Destinazioni le località di mare, di montagne e le città d'arte, ma intanto si soffre per le alte temperature di quest'estate esagerata e per i prezzi dei carburanti alle stelle.
18: Ho fatto il pieno quando siamo partiti, 2 euro costava la benzina, quindi un po' cara, sì.
17: In viaggio con la moto forse la soluzione migliore per questo caldo?
19: Facciamo un viaggio con la moto, ma con questo caldo troppo, bisogna partire la mattina presto.
17: Per quanto riguarda invece i prezzi dei carburanti?
19: Adesso non la metto qua la benzina, dopo quando esco dall'autostrada.
17: Che sono cari?
19: Un po' più caro qua, un po' troppo.
20: Abbiamo la macchina GPL fortunatamente, però un po' dovremo sicuramente fare i conti con la benzina.
21: In partenza dalle vacanze, vado a prendere le mie figlie a Terni e poi Toscana e poi più tardi Sardegna.
17: Traffico e calura, due aspetti da non sottovalutare, massima attenzione alla guida. L'ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri e la Polizia di Stato ha potenziato la sorveglianza.
22: Grande impegno per la Polizia di Stato che tramite le pattuglie della Polizia Stradale sta sorvegliando e vigilando su tutti gli itinerari che vengono impegnati dal turismo vacanziero di questi giorni. I consigli sono cercare quando possibile di evitare di partire proprio in queste giornate previste di Bollino Nero, svolgere il maggior numero di soste possibile e eventualmente anche alternandosi con altri viaggiatori che sono insieme a loro in macchina nel ruolo di conducente.
0: Caldo che sta mettendo a repentaglio anche i ghiacciai. In Valtellina il manto nevoso registra deficit significativi, con una disponibilità d'acqua immagazzinata nella neve inferiore anche del 39% rispetto alle medie storiche. Il servizio di Silvia Zerilli.
23: Questa è la temperatura di oggi a circa 2300 metri su quel che resta del ghiacciaio del Ventina in Valmalenco, 20 gradi. Qui l'effetto della crisi climatica è spiegato bene dal sentiero glaciologico creato dal Servizio Glaciologico Lombardo. Due esempi, il fronte era qui nel 1800, qui nel 1956. Questa è la posizione fronte del ghiacciaio del 2003. Guardate ora dove si è spostata. Un cartello invita a fare foto ed essere sentinelle. A cosa pensa che vedrà suo figlio, come lo vedrà il ghiacciaio?
24: Probabilmente lui ha solo 9 anni, ma fra 20 anni probabilmente quella lingua non ci sarà più. Lo zero termico si sta alzando sempre di più.
23: Oggi è intorno ai 4200 metri. Lo scorso anno il Servizio Glaciologico Lombardo ha terminato di fare i rilievi per i crolli e l'instabilità.
25: Ogni tanto sentiamo qualche pezzo di ghiacciaio cadere e il rumore non è fortissimo, ma quando c'è silenzio durante il pomeriggio si può sentire tranquillamente, purtroppo.
23: Arriva fino qui?
25: Sì.
23: Una perdita costante in questi anni, negli ultimi 10 è arretrato di oltre 430 metri, quasi 2 chilometri dal 1895. Anche per il ghiacciaio Fellaria, stesso destino, un triste timelapse mostra il suo arretramento.
0: E andiamo adesso a Bologna, dove si avvicina il momento principale della commemorazione della strage di 46 anni fa. Allora andiamo in diretta dal nostro inviato Stefano Corradino.
26: L'obbligo di conservare al meglio i propri archivi.
27: Sì, eccoci, noi siamo alla stazione, in questo momento sta intervenendo sul palco il nuovo presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, Paolo Lambertini, che abbiamo sentito anche questa mattina nella cerimonia, la prima nel cortile del Palazzo del Comune, insieme ad altre autorità, il sindaco di Bologna, il presidente della Regione Emilia Romagna, Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell'Interno. C'è tantissima gente, se l'operatore si può muovere adesso sulla piazza, molta più gente anche rispetto agli anni precedenti, a dimostrazione che questa che i bolognesi e non solo, perché sono tante le persone che sono arrivate qua, sentono questa come una ferita davvero ancora aperta, nonostante ci siano sentenze, le sentenze della Cassazione che hanno determinato, che hanno scritto in modo inequivocabile qual è la verità processuale sulla strage di Bologna, le responsabilità neofasciste, quelle di pezzi di servizi segreti, i depistaggi della loggia P2, sono state tutte responsabilità che sono state ricordate sul palco dal presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime. Lo ricordiamo, il nuovo presidente, il precedente per tanti anni è stato Paolo Bolognesi, e Lambertini, che sta parlando in questo momento, ha perso la madre quando aveva 14 anni il 2 agosto del 1980, la più grave tragedia, la più grave strage della storia repubblicana, 80 morti e 200 feriti, e sono tanti gli applausi che le persone qui in piazza Bologna stanno scandendo per ricordare appunto tante vittime. Tra poco alle 10:25 ci sarà il minuto di silenzio e i tre fischi del treno, come ogni anno alle 10:25 è proprio l'orario in cui il 2 agosto del 1980 la bomba con 23 kg di tritolo ha squarciato la sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna, provocando appunto gli 80 morti e i 200 feriti. Questo è il lungo applauso che sta accompagnando la fine dell'intervento del presidente dei familiari dal palco. C'è stato, come ogni anno, il lungo corteo che è partito dal comune, che abbiamo seguito e che è arrivato in piazza della stazione, ma sono tante le iniziative, come ogni anno, che si svolgono per ricordare le vittime e chiedere che la verità e la giustizia siano complete.
26: I tre fischi del treno.
27: Adesso sentiamo i tre fischi del treno e il minuto di silenzio. Li ascoltiamo.

0: Ed ecco i tre fischi del treno che hanno accompagnato anche la fine del minuto di silenzio. Tantissime, lo ripetiamo, le persone che sono arrivate, una piazza piena, quella di Bologna, con i mezzi che i vigili del fuoco, che il pronto soccorso hanno utilizzato proprio quel giorno, e c'è il bus 37, l'autobus con cui il conducente quel giorno portò le persone ferite negli ospedali e portò le salme negli obitori. E allora, con le immagini del palco e delle tante persone alla stazione per ricordare le 80 vittime, vi restituiamo la linea.
1: Grazie a Stefano Corradino per il racconto di questo momento di commemorazione molto toccante. È tutto per questa edizione, ora una piccola pausa, poi la sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia con Gerardo D'Amico.

0: Questo ristorante è bellissimo.
1: Unico, direi.
0: E da cosa lo capisci? Dal menù?
1: Acqua.
2: Dal servizio?
1: Acqua.
0: Dalla carta dei vini?
1: Acqua. Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
3: Vuoi perdere peso? Ecco qui, tutti i prodotti di Impacco Mi Piace Così. 28 giorni di programma, colazione, pranzo, merenda e cena. Consegnati a casa tua. Basta spesa, tutto è pronto, senza cucinare. Mi Piace Così funziona. Puoi perdere fino a 6 kg il primo mese. Guarda Gianluca, 15 kg. Isabella, 27 kg.
4: Approfittane oggi. Oltre alla settimana gratis di prova, in più avrai lo sconto estate di 100 euro. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
5: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
7: Capelli deboli che cadono?
6: O ti senti così? O ti senti ACT?
7: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
8: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
9: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

Professor Rappuoli, che cosa si prova, ma anche che responsabilità è ad essere definito sulla stampa internazionale lifesaver, quello che salva le vite?

0: Beh, è una cosa che è un po' legata al mestiere che faccio, che ovviamente è un mestiere che piace molto anche per questo. E essenzialmente per una vita io ho studiato vaccini e ho avuto la fortuna e il piacere di vedere delle malattie che prima, in alcuni casi, uccidevano dei bambini in 24 ore e che sono scomparse. Perché abbiamo sviluppato, con la nostra, mia squadra, eccetera, abbiamo sviluppato dei vaccini che hanno salvato queste vite e le malattie sono scomparse.
1: E questa è la maledizione dei vaccini, professore, perché sembra che le malattie sono scomparse, perché se poi non ci si vaccina, come abbiamo visto, no, in Italia 600 casi di morbillo dall'inizio dell'anno, le malattie tornano.
0: Le malattie, purtroppo, l'unica che abbiamo completamente eliminato è il vaiolo. Che non è uno scherzo perché ci sono 300 milioni di persone, non c'è guerra al mondo che abbia mai fatto una cosa del genere e questa era una sola di quelle. Tutte le altre sono malattie che abbiamo di fatto eliminato, ma il momento in cui non vacciniamo
1: Calano
0: più
1: le
0: ritornano.
1: vaccinazioni.
0: Il morbillo è quello che si diffonde di più, quindi c'è bisogno della vaccinazione nel più del 92-93% delle persone. Se si cala sotto,
1: Siamo
0: ritorna e.
1: all'86% ed è ritornato. Professore, il morbillo provoca, tra le altre cose, la polmonite morbillosa, l'encefalite e altri disastri anche a lunghissima scadenza. Quindi quelli che dicono sì, vabbè, ma è una malattia dei bambini.
0: No, il morbillo negli ultimi 10-15 anni abbiamo scoperto che ha un effetto profondo sul nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario è quello che ci deve proteggere. E questo lo indebolisce, rende l'individuo, spesso i bambini, molto più suscettibili anche ad altre malattie.
1: Professore, lei prima ricordava quante centinaia di milioni di morti e

0: devastazioni, visi sfigurati e quant'altro ha fatto il vaiolo. Nell'Ottocento alcune riviste inglesi mostravano persone con la coda, no? Se lo ricorda, con la coda delle mucche, perché fu chiamato vaccino proprio perché derivato da...
1: Sì, fu chiamato vaccino perché essenzialmente Jenner aveva preso le pustole dalle vacche e con quelle
0: aveva fatto il suo vaccino e c'erano gli antivaccinisti già allora. Professore, guardando ad oggi, a quasi due secoli di distanza, quando i vaccini a RNA messaggero soprattutto hanno salvato l'umanità da una catastrofe che era quella che poteva essere SARS-CoV-2, il Covid-19, che effetto le fa oggi a vedere il suo grande amico, collaboratore Anthony Fauci negli Stati Uniti, a cui tutto il mondo deve dire grazie per quello che ha fatto, invece messo sotto accusa dall'amministrazione Trump, dileggiato, minacciato di arresto addirittura. E qui in Italia le mascherine che diventano museruole, i vaccini igienici che erano sperimentali perché mai ce li avete dati e quant'altro. Che sensazione ha?
1: Beh, da una parte un po' di tristezza, soprattutto per Fauci, io lo conosco da 40 anni, quello che ha fatto per l'HIV, per esempio, lui era un medico che curava pazienti con HIV nei primi anni 80, i primissimi pazienti, per me è sempre stato un eroe di cui sono orgoglioso perché ha di origine italiana e siamo ancora amici e vedere un eroe che ha salvato, a cui il mondo deve essere grato, trattato così è una tristezza enorme.

0: Lei si è laureato in biologia qui all'Università di Siena, dove poi ha fatto anche il dottorato, e però durante il suo corso di laurea lei fece un salto dalla Washington University di St. Louis, dove rimase molto impressionato. Da che cosa?
1: Prima sono andato a fare il cameriere in Inghilterra per almeno imparare l'ABC. Dopodiché avevo un professore, si chiamava Enzo Tiezzi, con cui facevo la tesi, e aveva dei contatti negli Stati Uniti, e lì ho visto un sacco di cose, come si lavorava, strumenti che noi sarebbero arrivati 10-15 anni dopo, perché lì avevano un po' il beta test degli strumenti del futuro, e ho fatto esperimenti di persona in laboratorio con tecnologie che in Italia sarebbero arrivate dopo, quindi è stato veramente aprire un mondo, oltre a impararsi un po' di inglese. E l'altra cosa, ho scoperto che i professori che da noi erano professori cui Davide lei rispettava, eccetera, là erano persone che Davide il tu con cui lavoravi tranquillamente e che erano più molto vicini a te come personaggio.
0: C'era la gerarchia baronale, esatto. Purtroppo ancora oggi. Uno degli incontri che veramente è stato fondamentale nella sua vita, quello che lei ha definito il mio mentore, ovvero Emil Goslich, che lei ha incontrato.
1: Goslich aveva appena ricevuto il Lasker, che è uno dei,
0: uno dei più prestigiosi dopo il Nobel.
1: Esatto, e in genere precorre il Nobel, esatto. Negli Stati Uniti. E quindi era un personaggio famosissimo, aveva fatto la prima generazione dei vaccini per il meningococco, mi ha accolto, mi ha messo lì, eccetera, e poi dedicava 2-3 ore, 2-3 volte la settimana a rispondere alle mie domande. Perché probabilmente aveva capito che gli facevo delle domande interessanti, eccetera, e si dedicava a farmi crescere. Era una persona, dal punto di vista di persone che ho conosciuto, non solo io, ma tutti lo definivano uno dei più brillanti personaggi e più intelligenti che uno abbia mai incontrato.
0: Però è stato il professor Rino Rappuoli a risolvere l'enigma della vaccinologia, cioè mettere a punto il vaccino contro il meningococco B. Perché per decenni i suoi colleghi hanno inseguito questo traguardo? Ma che cosa c'ha il meningococco B di così sfuggente?
1: Il meningococco B era una cosa che nessuno riusciva a fare. C'ha la capacità di cambiare le sue cose che stanno in superficie, che sono i target del nostro sistema immune, in una velocità enorme. Una volta ci siamo messi giù a calcolare, adesso che sappiamo il genoma, quante possibilità c'ha, abbiamo trovato qualcosa tipo, questo in teoria può avere 10 alla 60esima,
0: ovvero quasi infinito,
1: quasi infinito.
0: Non si riusciva a trovare la chiave per entrare in una serratura del batterio, esatto. E disattivarlo, e lei si è inventato la reverse vaccinology. Che cos'è, professore?
1: Per due secoli, da Jenner al 1980, noi i vaccini li abbiamo fatti crescendo virus e attenuandoli, oppure uccidendoli e iniettandoli, o batteri lo stesso. Quindi bisognava isolare l'agente patogeno, il microbo che causava la malattia, attenuarlo o ucciderlo. Quindi per due secoli si facevano i vaccini così.
0: E hanno funzionato, naturalmente.
1: E hanno funzionato tantissimo. Molti dei vaccini che usiamo oggi sono ancora fatti così. Solo che quella tecnologia poi non poteva risolvere il meningococco B. E come non può risolvere tante altre cose che abbiamo oggi, non poteva risolvere il virus respiratorio sinusiziale. E a quel punto ho capito che ci voleva un qualcosa di rivoluzionario, una nuova tecnologia.
0: L'era genomica della vaccinologia, lei questo ha inaugurato, ovvero trovare il vaccino non partendo dal patogeno, ma dal genoma.
1: Dal suo genoma. Stavo aspettando una tecnologia nuova
0: finché è arrivato l'altro incontro importante, esatto. Della sua vita, Craig Venter.
1: Craig Venter, Il quale
0: è stato il primo a mappare il genoma umano, e quindi lei è andato da Craig Venter, ha attraversato questo lunghissimo corridoio pieno di
1: quadri con articoli di giornale, fotografie.
0: Era un po' vanitoso,
1: prima, perché io non l'avevo mai visto, quindi mentre sono andato nel suo ufficio ho capito che personaggio avrei trovato nell'ufficio.
0: E gli ha detto: senti, a me serve mappare questo batterio. E lui che ha detto?
1: E lui mi ha detto che non gli interessava.
0: Ecco.
1: No, guarda, io l'ho già fatto uno, so come si fa a fare 2 milioni di basi, adesso devo fare la drosofila perché c'ha 100 milioni di basi, e quello faccio un altro salto di tecnologia, dopodiché da lì posso fare quello umano che sono 3,3 miliardi. E io gli ho spiegato: guarda, c'è una malattia che si chiama meningite, causata da un batterio che si chiama meningococco B, che essenzialmente uccide i bambini, neonati, adolescenti che il giorno giocano a pallone, sono sanissimi, arrivano a casa, hanno un mal di testa, la mattina dopo possono essere morti perché sono infettati con questo batterio. Un quarto d'ora dopo si era convinto, e quindi ci siamo alleati e abbiamo cominciato a lavorare insieme.
0: E da lì è nato questo vaccino veramente rivoluzionario. Professore, poi l'altra rivoluzione che lei ha introdotto nella vaccinologia si chiama MF59, che lei ha definito il Viagra del sistema immunitario. Perché?
1: Gli adiuvanti non l'ho inventato io. Il primo è stato i sali di alluminio nel 1924. Dopodiché, nel secolo scorso, c'erano stati tanti adiuvanti che erano stati provati anche nell'uomo, funzionavano ma erano tossici e quindi non erano mai stati registrati. Questo negli anni 50-60, dopodiché la gente aveva smesso di farli perché dice: questi qua sono tossici, non li possiamo usare. E poi è arrivato il momento in cui invece c'è stata una nuova tecnologia in cui essenzialmente quegli adiuvanti che stavamo facendo era una miscela di un olio e di detergenti che tenono l'olio insieme all'acqua, tipo maionese più o meno.
0: E quella maionese però ha reso molto efficaci quei vaccini anche per soprattutto le persone anziane o immunocompromesse. L'altro vaccino che porta la firma del professor Rino Rappuoli, quello a cellulare contro la pertosse. Che particolarità ha quel vaccino? Che vuol dire acellulare?
1: La pertosse è un'altra di quelle malattie che nei bambini, soprattutto neonati, nei primi 6 mesi di vita, è devastante, può portare alla morte. C'era un vaccino che ha fatto con i metodi classici, quindi uccidendo il batterio, però questo vaccino era molto reattogenico, dava febbre, cose, e quindi la gente non lo voleva usare. E allora è venuto fuori l'idea negli anni 80, quando abbiamo cominciato a fare vaccini usando non i batteri interi, ma pezzi di batteri, proteine purificate dal batterio, di fare un vaccino che invece della cellula intera contenesse degli antigeni. E quindi è stato chiamato acellulare. Abbiamo deciso di ingegnerizzare il batterio che ci produsse lui una molecola già non tossica che potevamo purificare e usare come vaccino. E è stato la prima molecola, il primo farmaco mai approvato che è stato disegnato e prodotto da un batterio. E
0: l'abbiamo visto durante la pandemia, c'è stato un salto ulteriore. Il vaccino l'abbiamo fabbricato noi esseri umani iniettando le istruzioni alle cellule per produrre un pezzettino del coronavirus, la proteina Spike. Ora, questo meccanismo, che è stupendo visto con gli occhi di uno scienziato, con gli occhi del complottista del web è stato invece un disastro, una manipolazione genetica, insomma le sciocchezze più eclatanti che continuano a funzionare. Oggi in Italia praticamente quasi nessuno fa i richiami contro un coronavirus che continua a circolare e continua a fare morti. Noi non ne parliamo più, ma si muore ancora oggi in Italia di Covid.
1: Noi sicuramente non siamo scienziati, non siamo dei buoni divulgatori e non educhiamo gli scienziati a comunicare. Invece comunicare è importantissimo. I media non... Alcuni ci aiutano, ma molti no. Ma soprattutto, secondo me, c'è una cosa fondamentale, che noi essenzialmente non educhiamo i giovani, i bambini. Viviamo in un paese che ha una vita media di 84 anni. Questo paese, nel 1900, quando è nato mio nonno, aveva una vita media di 30 anni, 33. Perché viviamo 84 anni? 80% è perché abbiamo eliminato il vaiolo, abbiamo eliminato la peste, abbiamo eliminato il morbillo, la rosolia, la difterite, il tetano, tutte queste cose qua. Nessuno sa che questo è dovuto alla vaccinazione. Alle elementari insegniamo i romani, le tecnologie, le dovremmo insegnare, guarda che tu vivi, la tua prospettiva di vita è 84 anni, forse quelli che nascono oggi anche di più.
0: Perché i tuoi genitori stanno facendo fare i vaccini, quindi la responsabilità enorme che si assumono quei genitori che sottraggono i figli a vaccini che sono efficaci e soprattutto sicuri, la responsabilità di accorciare la vita a quei bambini.
1: E purtroppo è così. L'altro effetto psicologico è che i vaccini
0: si danno alle persone sane. Professore, questa è l'altra storia.
1: E quando si fa anche una puntura a una persona sana, la gente lo vede come un fatto invasivo. Quando invece uno è malato, gli puoi fare tutto quello
0: qualunque
1: che vuoi.
0: Qualunque cosa accettano tutto.
1: Esatto.
0: Ne cito solo qualcuno perché finirebbe la trasmissione ad elencare tutti i suoi titoli e le organizzazioni, però dell'Accademia dei Lincei dobbiamo dire, della National Academy of Sciences americana, della Royal Society inglese, dell'Accademia Europea. Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per la sanità, ha avuto il prestigiosissimo premio Paul Ehrlich, l'Albert Sabin, il Maurice Hillerman Award, il Canada Gardner Award e il Robert Koch Award. Che responsabilità si sente, professore?
1: Beh, la responsabilità più grossa che mi sento è quando è chiaro che io non ho fatto tutte le cose da solo, l'ho fatte perché

0: Il biotecnopolo è l'ultima sfida che sto facendo, che è quella di creare un qualcosa che serva da prevenzione per eventuali malattie emergenti, pandemie, batteri resistenti agli antibiotici e così via. È un po' è un investimento che il governo italiano ha deciso di fare, soprattutto a causa dopo l'ultima pandemia, perché quello che si è capito è che noi
1: non eravamo preparati. Molto semplicemente, esatto. L'Italia in modo particolare, ma il resto del mondo non è preparato. Professore, lei quando tiene le conferenze fa vedere una diapositiva, la fa vedere sempre, quella del facciatone, che è la facciata del Duomo di Siena. Che cosa è successo a Siena nel 1348?
0: Beh, Siena a quel tempo era una delle città più ricche d'Europa e avevano deciso di fare un monumento che rimanesse nella storia, di fare il Duomo più grande del mondo. Hanno cominciato a costruirlo e nel 1348 a un certo punto è arrivata la peste. In 3 mesi, da maggio a settembre, 2/3 della popolazione sono essenzialmente morti.
1: E quella facciata, la facciata è rimasta
0: è ancora lì, è ancora lì.
1: Questo ci dovrebbe far ricordare che questi eventi innanzitutto non sono così rari come si pensa, no? Due, che quando arrivano e trovano l'umanità impreparata sono devastanti, decimano la popolazione. Ed allora qui a Siena lo Stato italiano ci ha messo 300 milioni di euro come investimento. Voi professore adesso siete su per giù una cinquantina di ricercatori, ma dovrete arrivare a 200 su per giù. Ricerca sui vaccini e sugli anticorpi monoclonali.
0: Queste sono le due cose che noi cercheremo di fare soprattutto. Cioè, i monoclonali sono una novità nel campo delle malattie infettive. Ormai i monoclonali vengono usati da più di 30 anni, tantissimo nell'infiammazione, ma sono stati usati pochissimo per le malattie infettive. Durante il Covid abbiamo capito che i monoclonali possono essere salvavita, possono diventare
1: dei farmaci
0: che si possono sviluppare in tempi brevissimi.
1: Nell'attesa del vaccino.
0: Esatto.
1: Voi state anche mettendo su una rete di coordinamento di laboratori che possano sequenziare i vari patogeni e la sorveglianza microbiologica.
0: Certo, quello che nel nostro paese, ma anche nel mondo, quello che succede è che ci sono tanti posti dove si fa ricerca, tanti posti dove si fa clinica, tanti posti dove si fa epidemiologia, ma non c'è mai qualcuno che mette insieme tutte queste informazioni e dice: visto tutte queste informazioni, la grande ricerca che riusciamo a fare, riusciamo a tradurla in un prodotto. Ora, per le cose dove c'è profitto da fare, queste cose le fanno le industrie, ma per preparare per una pandemia,
1: sanità pubblica, ci deve pensare il pubblico che purtroppo mai ci pensa. Ed allora, professore, peraltro voi, sempre partendo dai vostri studi del biotecnopolo, volete anche mettere su un'officina di vaccini che possa iniziare la produzione rapida qualora si presenti una nuova pandemia?
0: Esatto, noi non vogliamo essere un altro gruppo di ricerca, vogliamo essere quello che fa ricerca avanzata, eccetera, ma riesce a portare sull'uomo il primo farmaco. Noi dobbiamo essere pronti qualsiasi emergenza a poter portare il primo farmaco, il primo vaccino, il primo monoclonale prima possibile. E quindi questo è il nostro mestiere. Noi dobbiamo tradurre quello che viene pubblicato nelle pubblicazioni scientifiche in prodotti che devono essere salvavite.
1: Professore, lei comunque dice che una pandemia silenziosa la stiamo già vivendo ormai da tempo ed è quella dell'antibiotico resistenza.

0: In Italia noi abbiamo più di 12.000 morti all'anno per resistenza agli antibiotici. Ogni anno il Servizio Sanitario Nazionale spende tra 1,3 miliardi e 2,4 miliardi per tentare di curare le persone che non rispondono agli antibiotici.
1: Beh, questa è purtroppo una grande realtà e l'antibiotico resistenza è una cosa che, se vogliamo, abbiamo creato noi. E gli antibiotici sono una delle più grandi scoperte della medicina moderna, ma fin dal 1940, quando abbiamo scoperto il primo antibiotico, sapevamo che i batteri sarebbero diventati resistenti. E nel 1940, 50, 60 non è stato un grosso problema, perché essenzialmente avevamo tanti antibiotici nuovi e quindi bastava cambiare antibiotico. Quindi cambiavamo antibiotico e le cose funzionavano.
0: Adesso abbiamo finito, perché il professore, dagli anni 80 non esce una nuova classe di antibiotici.
1: Esatto. E quindi quello che dico io è che è stato un grossissimo errore usare solo antibiotici per i batteri, perché così abbiamo creato dei batteri sempre più resistenti, sempre di più. Alla fine quello che stiamo cercando di fare oggi, abbiamo capito che oltre agli antibiotici abbiamo bisogno di altre cose, tipo anticorpi monoclonali, tipo vaccini, tipo nuove tecnologie come CRISPR-Cas, fagi e così via, per colpire batteri con da più parti. Le dobbiamo circondare con terapie multiple e solo così possiamo affrontare l'antibiotico resistenza.
0: Ma possiamo affrontare per certi aspetti anche con prescrizioni più mirate. Nei nostri ospedali è aumentato in un modo spropositato l'uso di antibiotici, peraltro a largo spettro, che sono quelli che poi...
1: Esatto, quando usiamo gli antibiotici a largo spettro, essenzialmente per uccidere un microbo
0: sterminiamo tutti gli altri,
1: che sono necessari per la nostra salute.
0: E però gli diamo anche le istruzioni a quelli che restano su come sopravvivere,
1: esatto,
0: a quel farmaco.
1: Esatto, e quindi propaghiamo il problema. Alla fine stiamo creando dei mostri, ci sono alcuni di questi batteri che hanno preso plasmidi, materiale genetico, da tutti gli altri che li stanno intorno e ormai sono resistenti a tutti gli antibiotici che abbiamo. E quando arrivano questi, i medici è come se fossero tornati a 1900, non hanno più niente da fare. Essenzialmente con questi, con l'abuso, se vogliamo, gli antibiotici, siamo riusciti a eliminare un secolo e mezzo di progresso nella medicina.

Buongiorno, buona domenica da Rai Mobilità. Traffico intenso sulla rete autostradale, previsto in ulteriore aumento nel pomeriggio sera con doppio bollino rosso per le partenze e i primi rientri dalle vacanze, ma anche per il caldo estremo su 23 e città. Prudenza dunque per i lunghi viaggi, ma anche per i brevi spostamenti. Per agevolare la viabilità e garantire la sicurezza è già attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Andiamo con le immagini in diretta di Autostrade per l'Italia a vedere la situazione del traffico. In A4 siamo sul nodo di Fiorenza, traffico intenso, e poi in A14 dove da segnalare un incidente con il coinvolgimento di 3 autovetture tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Vediamo i flussi di traffico congestionato e poi code in via di risoluzione sempre per incidente nel tratto Macerata fermo Porto San Giorgio direzione Pescara. Altre criticità da segnalare: traforo del Monte Bianco, coda verso Courmayeur, tempi di attesa di circa un'ora. Sulla 23 la Palma Nuova Tarvisio, coda alla barriera di Ugo Vizza, direzione Tarvisio. Al sud in A30 il traffico è già intenso tra Mercato San Severino e Salerno Raccordo, direzione Salerno, e poi vi segnaliamo la chiusura in A3 dello svincolo di San Giovanni, zona industriale, in entrata in direzione Salerno per lavori. Ricordiamo inoltre che ANAS, nell'ambito della campagna anti-abbandono degli animali in estate, ricorda che sulle strade di competenza è possibile segnalare la presenza di animali anche al numero verde pronto ANAS. In ogni altro caso si può contattare anche il numero di emergenza, sempre attivo 112. È tutto per questo aggiornamento. Da Renia Mandolesi, che ha condotto in studio, una buona domenica.

0: Oggi si rinnova il dolore per le vittime della strage di Bologna. Va rilanciato l'impegno per un futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia e democrazia. Così il presidente Mattarella. 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo in Perù facevano parte di un gruppo turistico diretto al famoso sito archeologico di Nazca, ancora sconosciute le cause dell'incidente. A Ceuta montate barriere antimigranti, martedì vertice a Bruxelles, polemiche per la sospensione di Schengen, Sanchez contro Meloni, decisione dettata da ignoranza o interessi politici. Pronti ad un'offensiva massiccia, minaccia Trump, poi sospende l'attacco se ci sarà un rapido accordo. Gli USA hanno finto i mezzi, ironizzate Iran, che però potrebbe aprire Hormuz. 3 morti per una bomba in un ristorante italiano a Mosca, tra loro l'attentatrice. Nel locale si svolgeva un banchetto privato con altri ufficiali, tra cui il capo dell'aeronautica russa. Allarme per il caldo estremo, 23 le città da bollino rosso, domani il picco con temperature oltre i 40 gradi, rischio di disidratazione, colpi di calore, aggravamento di malattie croniche. Buongiorno e ben trovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna. Si rinnova l'impegno, scrive il presidente Sergio Mattarella, a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere. Francesco Accardo.
1: Come ogni anno, il 2 agosto si rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata nel cuore di una città e dell'intera nazione. Sergio Mattarella ricorda la strage alla stazione di Bologna 2 agosto 1980, quando una bomba esplose nella sala d'attesa della seconda classe, uccidendo 85 persone e ferendone più di 200. Un giorno, scrive il capo dello Stato, inciso nella coscienza degli italiani, un giorno che rafforza l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia, democrazia, quei valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Verità giudiziaria accertata, la matrice neofascista della strage, con il sostegno di P2 e servizi deviati. Fu la solidarietà di Bologna e dell'Italia intera, ricorda Mattarella, a impedire agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali. E il grazie del capo dello Stato va a magistrati e uomini delle istituzioni più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità. Fare giustizia, conclude Mattarella, è la vittoria della democrazia.
0: E come dicevamo, il 2 agosto 1980 una bomba ha squarciato la sala d'aspetto della stazione di Bologna, provocando 85 morti e oltre 200 feriti. Molte iniziative e naturalmente in diretta per noi lì il nostro inviato a Bologna, Stefano Corradino, a te.
2: Sì, eccoci, e noi siamo proprio in quella sala d'aspetto dove adesso, in questo momento, sono entrate varie autorità per deporre una corona di fiori proprio nel luogo dove c'è la lapide che ricorda la strage con i nomi di tutte le 85 vittime. Abbiamo visto il sindaco di Bologna, il presidente della regione, e poi il sottosegretario al Ministero dell'Interno Molteni. Tanti sono anche qui, ovviamente, dopo la cerimonia sul palco, dopo il minuto di silenzio alle 10:25 per ricordare tutte le vittime. Questo è un altro dei momenti importanti di commemorazione di questa strage, ma tra poco questa iniziativa si sposterà lungo il binario 1 proprio della stazione di Bologna, perché si ricorderà un'altra strage, che è quella di Italicus, avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 agosto del 1974, dove morirono 12 persone e 48 restarono feriti. Un altro momento, subito dopo la commemorazione della strage di Bologna, si ricorda anche la strage di un'altra delle stragi che hanno insanguinato il nostro paese. Adesso questo è proprio il momento in cui stanno deponendo la corona di fiori davanti alla lapide con i nomi di tutte 85 le vittime. E allora vi lasciamo adesso con le immagini e la linea torna a voi.
0: Come vedete, appunto, abbiamo visto in diretta la commemorazione della più grave tragedia della storia repubblicana, così è stata definita, ma andiamo ad un'altra tragedia purtroppo avvenuta in Perù, lì dove invece è caduto un piccolo aereo turistico, 13 morti, tra cui 7 italiani. Si tratta di due famiglie brianzole, si indaga sulle cause. Ma c'è giornale inviato, Enrico Bona.
3: Solo lamiere sul luogo dello schianto alla periferia di Nasca. Sul posto, vigili del fuoco e polizia. Le autorità escludono la presenza di sopravvissuti. La Farnesina conferma 7 gli italiani fra le 13 vittime. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità locali e segue le operazioni. I nostri connazionali si erano imbarcati nell'ambito di un viaggio organizzato per ammirare dal cielo le linee di Nazca, sito archeologico tra i più noti del Perù. A bordo anche due turisti spagnoli e due tedeschi, insieme ai due membri dell'equipaggio. L'aereo della compagnia Aerodiana si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Pisco, a sud di Lima. Cause ancora da accertare, un'inchiesta è in corso. Sotto osservazione anche le condizioni atmosferiche. Le forti raffiche di vento nella zona avrebbero costretto altri aerei da turismo a tornare indietro poco dopo aver preso quota.
0: A Ceuta resta alta la tensione, quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente in Marocco. Le cause di questa repentina e massiccia ondata migratoria rimangono ancora poco chiare, si contano almeno 84 vittime, ma sentiamo Gerardo Vitali Rossati su questo tema.
4: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Per questo von der Leyen ha subito sostenuto la richiesta di 22 paesi europei di convocare una riunione d'urgenza dei ministri dell'interno. Si terrà martedì in videoconferenza e servirà a discutere degli sviluppi a Ceuta, fa sapere l'Irlanda, presidente di turno, annunciando che resterà in contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni. E quel che accade nel Mediterraneo continua ad alimentare preoccupazioni nel vecchio continente. Finlandia, Austria e Danimarca si dicono pronte a seguire la linea italiana, sospendendo Schengen, e gli stati che confinano con la Spagna stanno già intervenendo. Il Portogallo annuncia di voler rafforzare le sue frontiere marittime e terrestri, soprattutto al sud. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Questo mentre Bruxelles annuncia di non avere ancora ricevuto la notifica ufficiale da Roma della sospensione di Schengen. È una decisione che gli stati possono prendere davanti a gravi minacce, si fa sapere. L'Italia deve quindi spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per il paese.
0: E da Ceuta c'è giorno in diretta Marina Lalovic. A te.
5: Sì, buongiorno. Dunque, a pochi metri dal confine con il Marocco, dove ci troviamo, la situazione è decisamente, possiamo dire, completamente cambiata. A cominciare da questa barriera galleggiante che vedete alle nostre spalle di circa 500 metri, che è stata messa qui ieri per arginare il flusso senza precedenti, e poi anche da questa strada che prima era riempita, ricordiamo, da oltre 60.000 persone arrivavano proprio dal Marocco e ieri ritornavano nel paese d'origine, oggi è completamente deserta e viene appunto pulita e riempita anche dei mezzi militari. Come è anche piena la città di Ceuta, i migranti sono per la maggior parte rientrati, ma l'emergenza continua, ci sono ancora molte persone in mezzo alla città nascoste anche dalla ricerca della polizia. La crisi è rientrata, questo è quanto conferma il ministro degli interni spagnolo Marlaska, che ieri qui a Ceuta ha puntato il dito anche contro la decisione del governo di Roma di sospendere l'accordo di Schengen, ha parlato di una azione ignorante e polarizzante. Lo stesso tono ha utilizzato anche il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che ha accusato Roma di ignoranza perché ha ricordato che Ceuta non appartiene al territorio di Schengen. Dunque resta molta tensione mentre di fatto la situazione, la crisi è rientrata, la tensione soprattutto fra la cittadinanza locale. Ieri ci sono stati degli scontri fra gli spagnoli di origine marocchina e alcuni degli attivisti di estrema destra. È atteso qui a Ceuta il leader dell'estrema destra del partito Vox, Abascal, che si recherà proprio qui per un incontro con la cittadinanza locale. Ma quesito principale, mentre ecco, rimaniamo qui a pochi metri dal confine con il Marocco, rimane perché questo esodo senza precedenti anche per questo l'unico territorio europeo sul suolo africano. Alcune ricostruzioni parlano della disinformazione che ha circolato sui social media, ma rimane anche quesito se si è trattato anche di un'azione deliberata. Per il momento qui da Ceuta è tutto, vi lascio con le immagini del confine con il Marocco.
0: E appunto la crisi migratoria, come abbiamo visto a Ceuta, è ancora in primo piano anche nel nostro dibattito politico. La linea della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è quella di chiedere una riunione dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea ed è sostenuta da tutta la maggioranza di centrodestra. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento, ma facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
6: La lettera inviata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai vertici europei per chiedere una riunione dei ministri dell'interno dopo quanto accaduto a Ceuta ha prodotto sicuramente degli effetti per quel che riguarda alcuni rapporti con i paesi europei, perché quella lettera è firmata da altri 21 paesi, sostenuta soprattutto dalla Danimarca, ma non è firmata da Spagna e Francia. Questo registra quindi la distanza tra Roma, Parigi e Madrid. Dal punto di vista invece del dibattito interno, la linea portata avanti dalla Presidente del Consiglio è condivisa e sostenuta dalla Lega, da Forza Italia, ovviamente dal suo partito Fratelli Italia e anche da noi moderati, mentre è contestata dalle opposizioni. Sia il campo largo con Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, ma anche i centristi di Più Europa, Azione e Italia Viva danno una lettura che ha un doppio registro, uno interno, e parlano di un governo e di una maggioranza di centrodestra che sul tema sicurezza insegue il futuro nazionale di Vannacci per non essere appunto scavalcato a destra, mentre sul piano internazionale le opposizioni criticano l'eccessivo allineamento a quelle che sono le politiche MAGA, le politiche di Donald Trump. A te.
0: Grazie. E Trump ha deciso, con un post su Truth, ha comunicato poco fa di aver accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. O ha consentito, scrive Trump, per il bene del futuro del mondo e per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, a condizione però che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, conclude Trump, che avrebbe parlato dunque anche a nome di Netanyahu. Poco prima aveva avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita in cui Mohammed bin Salman aveva espresso preoccupazione per i propositi di attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran. E resta incerta la situazione a Gaza dopo l'annuncio dello stesso Trump dell'intesa raggiunta sul disarmo di Hamas. Intanto non si fermano i raid israeliani sulla striscia. Da Gerusalemme ci aggiorna il corrispondente Giovan Battista Brunori.
7: Sì, non si fermano, come dicevi, i raid israeliani nella striscia di Gaza anche dopo l'annuncio da parte del presidente americano Donald Trump dell'accordo sul disarmo di Hamas e sul ritiro delle forze israeliane. Dunque sono almeno 8 i morti secondo la protezione civile legata a Hamas, tra questi un bambino. Sono state colpite varie strutture in varie zone della striscia di Gaza, sia a Gaza City che a Khan Yunis. Secondo l'esercito israeliano sono stati colpiti e uccisi 2 terroristi, uno si era infiltrato nel kibbutz di Niroz, un esponente delle forze Nukba, le forze di elite di Hamas, si erano infiltrati il 7 ottobre durante i massacri di Hamas appunto nel kibbutz Niroz, e un altro invece era il comandante del battaglione Maghazi di Hamas. E nonostante appunto l'annuncio dell'accordo sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano, però il Consiglio di pace voluto dal presidente americano Donald Trump, dopo aver annunciato che il disarmo di Hamas era già cominciato, poi successivamente ha affermato che auspica che questo disarmo possa cominciare al più presto. È linea allo studio.
0: Grazie. Passiamo invece ora all'attentato avvenuto a Mosca. Indaga l'antiterrorismo per la bomba esplosa davanti ad un locale che ha causato 3 morti, tra cui l'attentatrice. Ci aggiorna la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta. A te.
8: Un ordigno artigianale con una carica di circa un chilogrammo di tritolo è stato all'origine dell'esplosione avvenuto ieri sera intorno alle 20 in un ristorante italiano nel centro di Mosca, il ristorante Balzi Rossi. Secondo le ricostruzioni ufficiali, una donna ha cercato di entrare nel locale con una scatola dicendo che era un regalo per uno degli invitati. La guardia si è insospettita, l'ha bloccata e lì l'ordigno è esploso, azionato a distanza. La guardia e la donna sono morti insieme a un cliente del ristorante. Ci sono 21 feriti, tra loro nessun italiano. Questa è la ricostruzione ufficiale del Comitato Antiterrorismo Russo, ma secondo media indipendenti russi dentro il locale ci sarebbe stato un evento privato in cui erano presenti molti militari e tra loro il generale Alexander Chaiko, capo da un mese e mezzo dell'aeronautica russa, famoso per il suo ruolo nel massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. Di questa notizia non ci sono conferme ufficiali, le indagini sono aperte. Si tratta di un locale che si trova al piano terra di uno dei celebri grattacieli staliniani di Mosca, una zona molto affollata. Il sabato sera c'era anche un raduno di ciclisti che è stato annullato per motivi di sicurezza. Linea a voi.
0: Parliamo ora dello sciame sismico avvenuto ai campi Flegrei, poiché è stato riaperto il porto di Pozzuoli, che era stato chiuso naturalmente per ragioni di sicurezza. Resta critica la situazione per i 350 sfollati dalle loro case del Parco Olivetti e del Parco Flavio a Pozzuoli, per loro organizzati hub e la possibilità di alloggi in hotel. C'è l'inviata per noi in diretta, Emanuela Bonchino.
9: Siamo proprio a Pozzuoli, Parco Olivetti. Questa è una delle zone più colpite. Qui ci sono i palazzi che sono stati gravemente lesionati. Altri invece vanno controllati perché apparentemente sembrerebbero buone condizioni. Questa mattina c'è stato un momento lungo di altissima tensione perché sono rientrati i residenti, ma hanno trovato il cancello chiuso. Molti di loro volevano tornare nelle proprie case a prendere indumenti, a prendere oggetti di genere di prima necessità e non sono stati fatti entrare. La tensione è salita moltissimo, poi in questo momento la situazione sembra essersi sbloccata perché è arrivata una funzionaria del comune che ha spiegato e ha cominciato a far entrare le persone accompagnate dai vigili del fuoco, accompagnati dalle forze dell'ordine, per alcuni minuti nelle proprie case a prendere oggetti, a prendere cose. Contemporaneamente, punto molto importante, si è potuta fare la segnalazione per far venire i vigili del fuoco a controllare lo stato delle abitazioni. Ora si spera che nelle prossime ore le persone che potranno rientrare, perché l'appartamento sta a posto, lo faranno. Per gli altri sono state messe in piedi degli accordi con Federalberghi in hotel e anche all'ospedale del mare. Altri alloggi sono le persone naturalmente che non potranno rientrare perché hanno gravissime lesioni. Si è sbloccata invece, risolta la situazione al porto di Pozzuoli questa mattina dopo 24 ore di stop, perché anche lì c'erano delle crepe sulla banchina, sono state controllate, non c'erano problemi, sono ripartiti finalmente motoscafi, traghetti. Sentiamo le voci e poi a voi.
10: Abbiamo iniziato la prima corsa alle 7:20, ieri abbiamo avuto una comunicazione da parte della Guardia Costiera dove c'era un'ordinanza dove praticamente questa mattina alle 7 riprendeva tranquillamente il servizio portuale.
9: Oggi parte quindi?
11: Sì, ieri non partivano, oggi hanno detto che partiva.
12: Ci siamo un po' informati sul fatto che se le partenze fossero state confermate da qui oppure da Napoli, ci hanno confermato che da qui. Vediamo un po' che gente, la cosa non so se è preoccupante o meno, ma proviamo.
9: Come sei informata per capire se si partiva?
13: Dell'agenzia di viaggio, di Cava, sì, semplicissimo.
9: Dove andate?
13: A Procida.
14: Procida.
13: Vacanza, una giornata, torniamo in serata.
0: E sono tre gli indagati per il crollo della palazzina a Messina avvenuto 2 giorni fa. Tra i reati contestati dalla procura c'è l'omicidio colposo plurimo. Intanto 3 sono le vittime accertate dopo quanto accaduto, mentre 3 sono ancora dispersi. Linea a Maurizio Di Lucchio.
14: Sì, come avete detto ci sono tre indagati per il crollo della palazzina. Si tratta di Alessandro Panarello, un commerciante che aveva affittato l'intero piano terra dell'edificio per aprire una macelleria. Poi c'è Pasquale Dalì che è il titolare dell'impresa che stava facendo i lavori di ristrutturazione proprio al piano terra, e Pietro Leone, familiare della famiglia proprietaria dell'edificio e ingegnere che lo ha progettato. Saranno interrogati domani. I reati ipotizzati sono omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Sotto la lente ci sono proprio i lavori di ristrutturazione che venivano eseguiti al piano terra, e si ipotizza che ci possano essere stati dei danni alle strutture portanti. Di danni importanti avrebbe parlato anche uno degli operai del cantiere. Intanto vanno avanti le ricerche dei dispersi. Ieri è stato recuperato il terzo corpo, quello di Alessandra Frazzica, 21 anni, ragazza che lavorava come commessa nel bazar cinese al primo piano, e si va ad aggiungere a Carmelo e Rosa Leone, della famiglia proprietaria dell'edificio, trovati nei giorni scorsi, mentre restano ancora dispersi l'altra sorella Leone, Sara, il marito di Rosa, Santino Magazzù, e Lairu Varna Kulasuri, che è un collaboratore domestico di origine cingalese. Per il momento da Messina è tutto, linea a voi.
0: Parliamo ora della scomparsa di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus. Lunedì alle 15 funerali a Milano, oggi continua la Camera Ardente, ma andiamo in diretta da Donatella Negri.
15: Si è continua qui alla Cascina, al Parco Lambro, il quartier generale delle comunità Exodus fondate da Don Antonio Mazzi. Ecco, qui continua l'omaggio dei tanti che l'hanno conosciuto. Qui la Camera Ardente adesso ci accompagna, ci fermeremo sulla soglia. È da questa mattina che è un via vai silenzioso e ininterrotto. Ci sono i gonfaloni degli stati a lutto della città di Milano, della città metropolitana della provincia. Ci sono i fiori, noi continuiamo a raccontarvi di questi fiori perché lo stesso Don Antonio amava moltissimo i fiori, e assieme ai fiori ci sono i suoi sandali e un lenzuolino che lo avvolge con una poesia dedicata all'amicizia. Era un pezzettino di una poesia che a lui piaceva molto, firmata dai suoi più stretti collaboratori. Qui fra poco la Camera Ardente chiuderà per qualche ora per poi riprendere, dicevate da studio giustamente, domani il giorno dei funerali alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio per Milano. Sarà lutto cittadino. Noi intanto restituiamo la linea mentre continua il pellegrinaggio lento dei tanti che vogliono salutare Don Antonio Mazzi ancora una volta. Linea allo studio.
0: Grazie. Parliamo ora di meteo. Sono 23 oggi le città con bollino rosso per le alte temperature. Ma per avere maggiori particolari sulla situazione meteo abbiamo in studio con noi Alfonso Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare. Ben trovato.
16: Buongiorno.
0: Dunque, quale sarà nel dettaglio la situazione meteo di domenica?
16: Oggi sarà ancora una giornata, come dicevate, in premessa molto calda. Le temperature riusciranno a raggiungere picchi di 38-39 gradi, facendo però una giusta distinzione tra quella che è la temperatura che registriamo con i nostri strumenti con quella che è percepita, che sarà sicuramente maggiore laddove ci sono maggiori conurbazioni, laddove ci sono le grandi città. Infatti oggi una delle giornate più calde, ad esempio, è Firenze, lo sarà anche Bologna, che misureranno 38-39 gradi, ma la percezione credo arrivi intorno ai 41-42 gradi. Situazione un po' generalizzata, infatti anche nelle aree del sud, in particolare tra la Sicilia e la Sardegna, ma anche sulla Calabria e nelle aree interne del Gargano, per esempio, si registreranno temperature molto elevate. Un po' meglio si starà lungo le coste, chiaramente con qualche grado in meno. situazione che è accompagnata anche da tempo soleggiato, quindi ci sarà spazio al sereno per buona parte della giornata. Ci saranno però i classici temporali di calore che accadono in questo periodo, che si avvereranno sui monti, ovvero sulle Alpi, in particolar modo su quelle centrali e occidentali, ma anche lungo la catena appenninica centro-meridionale. I fenomeni più intensi ce li aspettiamo proprio tra Lazio e Abruzzo.
0: Grazie. Si prospetta qualche cambiamento nei prossimi giorni?
16: Beh, nei prossimi giorni no, perché sarà una settimana molto simile sia dal punto di vista delle condizioni meteorologiche che per quanto riguarda il quadro delle temperature. In realtà un vero cambiamento ce lo stiamo aspettando, a seconda di quanto dicono e poi confermeranno successivamente i nostri modelli, ce lo aspettiamo dall'inizio della settimana prossima, quando dall'Atlantico arriverà una perturbazione che questa volta coinvolgerà l'Italia. Lo farà dapprima con le regioni settentrionali, poi arriverà sulle regioni centrali e a sprazzi anche quelle meridionali. Questo vuol dire che con i fenomeni in atto chiaramente ci sarà un abbassamento delle temperature.
0: Grazie. Allora ringraziamo il primo maresciallo dell'Aeronautica Militare Alfonso Sequino e naturalmente aspettiamo con ansia il fresco. Ci portiamo nel frattempo alla stazione Termini, giorni di partenze, Roma, crocevia di mille storie di incontri e tra poco ci sarà un nuovo luogo fruibile con particolarità che verremo a conoscere meglio grazie al servizio di Matteo Parlato.
17: Sta per essere restituita al pubblico la perla di travertino della stazione Termini di Roma, la ex cabina a scambi in funzione fino al 1999 e la sua gemella costruita nel bunker antiaereo che presto riaprirà le sue porte blindate.
18: Entro la fine di quest'anno si concluderanno i lavori di restauro storico-filologico dell'antica cabina scambi di Roma Termini, datata 1936, con 700 leve comandate da generazioni di ferrovieri. Era il cuore pulsante della stazione con l'arrivo e la partenza di centinaia di treni ogni giorno. Questo lavoro è stato reso possibile grazie ai finanziamenti del PNRR per un importo di 15 milioni di euro. A testimonianza, insomma, di un'epoca in cui la bellezza e la funzionalità in ambito di ingegneria ferroviaria erano due elementi completamente inscindibili.
17: A lavori finiti tutta questa struttura sarà visitabile e da qui, dalla sala controllo nel bunker, si potrà far partire almeno virtualmente i treni. Si tira la leva, si sente il segnale e dopo un po' sul tappellone vedremo il treno che parte. A restauri finiti, questo luogo potrà farci fare un viaggio nell'architettura razionalista ed ospitare eventi pubblici davanti un andirivieni di treni.

0: Ben trovati a questa edizione del TG del Renus 24 nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Maria Cristina Cucurullo e ricordiamo che alla pagina 777 è possibile sul televideo seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. Il Presidente della Repubblica ricorda la strage avvenuta il 2 agosto 1980, quando una bomba esplose uccidendo 85 persone e ferendone più di 200. Un atto terroristico che ha inciso sulla storia della Repubblica. Una strage che va ricordata per la salvaguardia del futuro da costruire nei valori della libertà, della giustizia, della democrazia. I valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere, così il Presidente della Repubblica Mattarella. Sono stati identificati i 7 cittadini italiani morti ieri in un incidente aereo avvenuto nel sud del Perù. Erano due famiglie brianzole, amiche tra loro. Secondo quanto riferiscono i media peruviani, il piccolo aereo turistico della compagnia Aerodiana si è schiantato circa un'ora dopo il decollo dall'aeroporto di Pisco, provocando la morte di tutte e 13 le persone a bordo. Il velivolo era diretto all'aeroporto Maria Reiche dopo il sorvolo delle celebri linee di Nazca, una delle principali attrazioni turistiche del paese, quando ha perso i contatti radio. A bordo si trovavano due piloti e 11 turisti europei, tra loro anche due tedeschi e due spagnoli. A Ceuta sono stati rimpatriati quasi tutti i migranti che si erano riversati sulle spiagge arrivando a nuoto dal Marocco ed erano state 84 le vittime annegate durante il tentativo di raggiungere Ceuta. Martedì, vertice interministeriale dell'Unione Europea chiesto da 22 paesi membri, tra cui l'Italia. In una lettera a von der Leyen, la Premier Meloni afferma che la difesa delle frontiere è una responsabilità comune dell'Europa. Madrid afferma che da alcuni paesi ci sono atteggiamenti egoistici, ma il re Filippo VI rilancia: bisogna impedire che questi eventi si ripetano. Intanto gli Stati Uniti alzano il livello di allerta e invitano i concittadini a riconsiderare i viaggi per la Spagna. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha comunicato sui social di aver accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. La condizione posta è quella di un accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, conclude Trump, che avrebbe parlato dunque anche a nome di Netanyahu. Ed è di 3 morti e 15 feriti il bilancio della deflagrazione al Balsi Ros di Piazza Kudrinskaya, nel locale dove si stava celebrando il compleanno del generale Aleksandr Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, una donna aveva cercato di entrare nel locale con una scatola, affermando fosse un dono. Era stata fermata poiché ritenuta sospetta, ma l'ordigno è stato fatto esplodere con un comando a distanza. Intanto il segretario di Stato USA Marco Rubio ha spiegato che nelle prossime settimane saranno messi in campo sforzi diplomatici per determinare se i negoziati di pace tra Russia e Ucraina potranno ripartire per porre fine a questa guerra. Parliamo ora del terremoto avvenuto nella zona dei Campi Flegrei. È stato riaperto il porto di Pozzuoli dopo la chiusura per ragioni di sicurezza. 2 feriti sono in codice rosso, 300 sono le persone sfollate. Per loro sono stati organizzati hub per la notte e la possibilità di alloggi in hotel. E ci sono 3 indagati per il crollo della palazzina avvenuto a Messina 2 giorni fa. Tra i reati contestati dalla procura c'è l'omicidio colposo plurimo. E sono 3 le vittime accertate dopo quanto accaduto, mentre altre 3 persone sono ancora disperse. Siamo al primo weekend di esodo estivo dei vacanzieri, nonostante l'afa, il caldo torrido e il caro carburanti, sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti in tutto il weekend. Sono 23 le città da bollino rosso per le temperature elevate oltre le medie stagionali e oggi è previsto un bollino rosso anche per il traffico, per chi si mette alla guida, traffico con alta criticità. Sono stati comunque rimossi la maggior parte dei cantieri proprio per agevolare gli spostamenti ed è anche nato uno stop ai mezzi pesanti già da questa mattina fino alle ore 22. Termina qui il nostro notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Maria Cristina Cucurullo. Quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo, come abbiamo sentito, sono rientrati volontariamente in Marocco. Rabat fa sapere che morti annegati dal proprio lato della frontiera sono 17. Sale dunque a 84 il bilancio delle vittime. Restano gli interrogativi su cosa abbia spinto 50.000 a cercare di arrivare tutti insieme al rischio della vita per poi fare il ritorno. Seguiamo il racconto della nostra inviata a Ceuta, Marina Lalovic.
1: Si cercava l'Europa, ma Ceuta ora sembra un carcere. Dalla frontiera l'emergenza si sposta qui, davanti ai supermercati. Le lunghe file di chi è ancora rimasto vengono interrotte dai momenti di tensione. Non ho dormito, bevuto né mangiato per 4 giorni. Ho fame, voglio mangiare. Vogliamo andare in Spagna. Morirò qui, ma non tornerò in Marocco, dice chi ha nuotato per giorni per arrivare a Ceuta. Ma ora resta bloccato nell'unico pezzo dell'Europa, nel continente africano.
2: Come stiamo nel carcere, signoretta? La gente non vuole rubare.
1: Qui sembra un carcere, non vogliamo far male a nessuno. Abbiamo i soldi per comprare, ma da 4 giorni siamo senza cibo.
3: Io sono fontanero.
1: Faccio idraulico, vorrei provare a vivere qui. Aspetterò fino all'ultimo. Non siamo ladri, racconta Videl. E poi si commuove, salutando la madre, rassicurando. Sono vivo.
3: Voglio salutare mia madre e voglio che sappia che sto bene.
1: Ma per i residenti la situazione resta invivibile. Ad assistere nell'emergenza senza precedenti sono anche i volontari. Da ieri c'era un caos, abbiamo preparato circa 2.000 pasti per i migranti, però non basta, continuavano a venire, è impossibile aiutare tutti, non abbiamo risorse. Lavoriamo senza sosta, 24 ore, in 2 turni per aiutare con il minimo necessario, hanno chiuso però tutto in città, ma la fame è un'arma molto pericolosa. Ora aspettiamo i prodotti per poter cucinare. Alla frontiera le file ora vanno verso il Marocco. Un ritorno amaro di chi per poche ore ha cercato l'Europa a Ceuta.
0: Negli Stati Uniti 3 persone sono morte e 2 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri pomeriggio vicino ad un locale a Twin Falls, in Idaho. Lo riporta la NBC, citando fonti locali. Secondo un portavoce della polizia, il bilancio potrebbe salire. È stata una scena molto caotica, racconta il capo della polizia di Twin Falls, Matthew Hicks. Non è chiaro ancora il movente della strage fuori dal fast food che aveva aperto da pochi giorni. Tra le vittime c'è anche l'uomo che ha aperto il fuoco. Un 40enne è stato fermato dalla polizia per il sospetto o femminicidio della compagna di 30 anni nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. La donna era morta precipitando dalla terrazza condominiale il 13 luglio. Inizialmente si era pensato a un suicidio. Ce ne parla Paola Cortese.
4: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. L'uomo, con precedenti per droga, sarebbe coinvolto anche nella gestione del racket delle case popolari occupate in via dell'Archeologia. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di firma, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di un musicista trovato senza vita nella stanza di un hotel del centro dove alloggiava con una collega, ora in ospedale in gravi condizioni. Ci racconta la storia Dario Tomassini.
5: Li stavano aspettando per l'ultimo concerto della tournée Umbra alla Sala dei Notari di Perugia. Quando non li hanno visti arrivare, hanno chiamato l'hotel dove alloggiavano con il resto dell'orchestra, ma dalla loro camera non è arrivata nessuna risposta. Solo allora, alle 21.30 di ieri, la reception ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta, Davide La Rosa Geri, 55 anni, era già morto, mentre la compagna, Tao Wang, coetanea nata a Taiwan, era priva di sensi. È stata trasportata all'ospedale di Perugia e solo dopo i risultati delle analisi, i contorni della vicenda hanno iniziato a chiarirsi. Nel sangue la donna, violoncellista, aveva una concentrazione altissima di monossido di carbonio. Per questo è stata eritrasportata nel centro iperbarico di Ravenna ed ora è in rianimazione nell'ospedale cittadino. Il gas non ha invece risparmiato il suo compagno Davide, contrabbassista dell'Orchestra delle 100 Città, originario di Catania ma da anni residente a Roma. L'albergo è stato immediatamente evacuato a tutela degli ospiti e stamattina i carabinieri lo hanno sottoposto a sequestro. Nei prossimi giorni scatteranno indagini tecniche per capire da dove sia partito il monossido e soprattutto come sia finito all'interno delle stanze. Lunedì verrà eseguita l'autopsia sulla salma del 55enne. Contestualmente la procura aprirà un fascicolo per omicidio colposo per accertare eventuali responsabilità.
0: Parliamo ora del caldo, ne abbiamo già parlato con il meteorologo, ma anche di quelli che sono gli esiti del grande caldo. Infatti è stata rilanciata una notizia da Federica Brignone: il plateau rosa è chiuso per il caldo, il ghiacciaio non è sicuro a causa delle temperature troppo elevate. Vediamo con Pier Francesco Pontecorvo.
6: Uno schiaffo che mette di fronte alle conseguenze del cambiamento climatico in alta quota.
7: Venire qui è un modo anche per rendersi conto che qualcosa sta succedendo e che quindi appunto sta cambiando qualcosa quassù.
6: C'è un filo che collega il 2022 con l'estate che stiamo vivendo, è rosso come la bolla di calore che investe anche le Alpi. Come 4 anni fa, ai 3.400 metri del plateau Rosà, le funivie di Zermatt hanno sospeso lo sci estivo. Non ci sono le condizioni di sicurezza.
8: Si tocca con mano, con piede, perché si va sul ghiaccio che si scioglie, si vedono i rigoli di acqua, no? Che fluisce, quindi si ha una sensazione di perdita di qualcosa.
6: La temperatura non scende sotto lo zero da 6 giorni ed è stato così per quasi tutto luglio.
9: Si percepisce la sofferenza proprio della montagna in questo periodo.
10: E comunque è troppo caldo, cioè siamo a 3.500 metri e io sotto ho le maniche corte, quindi è caldino anche se siamo d'estate.
0: Ed anche in Valtellina il manto nevoso registra deficit significativi, con una disponibilità d'acqua immagazzinata nella neve inferiore anche del 39% rispetto alle medie storiche. Seguiamo il servizio di Silvia Zerilli.
11: Questa è la temperatura di oggi a circa 2.300 metri su quel che resta del ghiacciaio del Ventina in Valmalenco, 20 gradi. Qui l'effetto della crisi climatica è spiegato bene dal sentiero glaciologico creato dal Servizio Glaciologico Lombardo. Due esempi, il fronte era qui nel 1800, qui nel 1956.
12: Questa è la posizione fronte del ghiacciaio del 2003. Guardate ora dove si è spostata.
11: Un cartello invita a fare foto ed essere sentinelle. Ma cosa pensa che vedrà suo figlio, come lo vedrà il ghiacciaio?
13: Probabilmente lui ha solo 9 anni, ma fra 20 anni probabilmente quella lingua non ci sarà più. Lo zero termico si sta alzando sempre di più.
11: Oggi è intorno ai 4200 metri. Lo scorso anno il Servizio Glaciologico Lombardo ha terminato di fare i rilievi per i crolli e l'instabilità.
14: Ogni tanto sentiamo qualche pezzo di ghiacciaio cadere e il rumore non è fortissimo, ma quando c'è silenzio durante il pomeriggio si può sentire tranquillamente, purtroppo.
11: Arriva fino qui.
14: Sì.
11: Una perdita costante in questi anni, negli ultimi 10 è arretrato di oltre 430 metri, quasi 2 chilometri, dal 1895. Anche per il ghiacciaio Fellaria, stesso destino, un triste timelapse mostra il suo arretramento.
0: E ora allo sport, con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Lorenzo Marsaglia, quarto nel trampolino, 1 metro maschile. Oggi le altre gare. Ce ne parla Nicola San Giorgio.
15: Ha fatto il massimo Lorenzo Marsaglia per confermare l'argento di un anno fa ad Antalya, ma si è trovato di fronte a un terzetto di avversari praticamente irraggiungibile. All'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis la finale dal metro la vince il tedesco Moritz Wesemann, che bissa il successo dell'anno scorso e batte i britannici Jack Lowe e Jordan Holden. Tutti e tre hanno chiuso abbondantemente sopra i 400 punti. Ai piedi del podio l'azzurro, a cui non è bastata una gara solida e costante per conquistare un'altra medaglia europea. Lorenzo saluta Parigi con 387 punti finali e pochi rimpianti.
16: È una cosa che mi piace col passare degli anni, che sono sempre più costante, riesco a sbagliare sempre meno. Certo che gli altri oggi non hanno sbagliato niente, quindi bravi loro.
15: La Gran Bretagna nell'altra finale della serata, quella del sincro femminile dalla piattaforma, aveva battuto invece la Germania, con la coppia Bond-Tolson ad avere la meglio su Pfeiff e Vassen. Sesto posto per Irene Pesce e Matilde Marzetti. Tutto sommato un buon risultato per due ragazze giovanissime alla prima esperienza insieme. Oggi si torna in acqua, giornata intensa per Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino dal metro, in gara anche Elisa Pizzini, e poi con Matteo Santoro nel sincro misto.
0: A Venezia torna Glass Stress, uno dei principali appuntamenti dedicati alla sperimentazione contemporanea nell'arte del vetro. Ce ne parla Laura Longo.
17: Si muove tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande, la Fondazione Berengo Art Space in Murano, la 9ª edizione di Gastres, appuntamento dedicato alla sperimentazione contemporanea nel vetro attraverso pratiche e linguaggi diversi. Ideata 18 anni fa dall'imprenditore collezionista Adriano Berengo, nata a fianco della Biennale, la mostra coinvolge artisti, performance e designer internazionali. 70 quest'anno tra grandi nomi come Marina Abramović, Stefano Cagol, Jean Fabre, Sean Scully, ma anche volti emergenti invitati a confrontarsi con i sapienti mastri vetrai.
18: Ho come la sensazione di essere sulla strada giusta. Quale strada e dove ci porterà, questo non lo so. Sicuramente siamo fianco a fianco al vetro, fianco a fianco all'arte.
17: Sperimentazione e tradizione affiancata alla millenaria tecnica delle fornaci di Murano danno alla materia, attraverso l'arte, nuovi significati, fragilità e resistenza, presenza e perdita, trasparenza e opacità. Così il vetro diventa metafora della condizione umana.
0: La rubrica dedicata all'arte con Costantino Dorazio, che ci guida nella biblioteca, nel refettorio e nella sala del capitolo che affaccia sull'antico chiostro dell'abbazia di Casamari, uno dei musei nazionali del Lazio. A seguire, come ogni domenica, l'Angelus di Papa Leone XIV. Buona visione.
19: Sì. La vita monastica è ritmata dalla liturgia delle ore, dalle lodi mattutine alla compieta, ma anche dalle cerimonie che si svolgono all'interno delle chiese che costituiscono il cuore delle grandi abbazie. Qui a Casamari però è possibile anche entrare all'interno della vita quotidiana dei monaci, benedettini, cistercensi e trappisti che si sono alternati in questi spazi. Una biblioteca, il refettorio, la sala del capitolo e quegli spazi che oggi sono diventati anche un museo, che costituiscono il cuore culturale di questo meraviglioso sito del Lazio.

Le dimensioni del refettorio dell'abbazia ci dicono che la comunità dei monaci di Casamari nel corso dei secoli è stata anche molto folta. Oggi sono circa una ventina quelli che vivono all'interno di questa struttura e che mangiano all'interno di questo ambiente, che nelle sue forme gotiche ricorda un episodio molto singolare. Nel 1417 le truppe al servizio di Papa Martino V Colonna si annidano all'interno del refettorio dell'abbazia per difendersi dall'attacco delle truppe che venivano da sud, dal regno di Napoli, all'epoca governato da Giovanna II di Napoli, figlia di Carlo d'Angiò. Lo scontro provoca la distruzione dell'antico refettorio, che verrà completamente ricostruito e poi restaurato nel corso dei secoli fino a rimanere intatto come lo vediamo oggi. Ogni abbazia che si rispetta

città monastica subì una crisi tra il XV e il XVI secolo. Con l'arrivo dei trappisti nel Settecento, lo scriptorium riprende vita e vengono quindi copiati su pergamena o su altri materiali preziosi testi straordinari che ancora sono in parte conservati in quella che oggi è un'istituzione nazionale che conserva oltre 70.000 volumi. Si spazia da tutte le discipline e soprattutto tutte le epoche, un patrimonio straordinario che custodisce però anche delle curiosità. In epoca più recente la biblioteca è stata ricostruita all'interno dell'antico refettorio dei conversi in degli scaffali in legno moderni che però custodiscono libri anche antichissimi come per esempio questo codice degli inni da cantare in questa abbazia per tutto l'anno nelle singole ore del Divino Ufficio che risale al 1748 e ci sono indicati tutti i canti con lo spartito in canto gregoriano, in particolare anche indicando i periodi dell'anno in cui andavano cantati, a novembre per esempio o durante l'epoca dell'Avvento e poi anche a Natale, esattamente come in questo periodo in cui i monaci avrebbero aperto questo grande libro nel coro e anche a distanza avrebbero potuto ben leggere le parole e le note da cantare. Tra le rarità di questa biblioteca però ci sono anche alcuni volumi che raccontano delle missioni e delle attività delle comunità cistercensi all'estero. Questo, che risale al XVI-XVII secolo, è un volume in pergamena scritto in lingua etiopica, proprio perché dall'Africa giunge. È un racconto dell'Antico Testamento in cui possiamo vedere in queste miniature che hanno molto a che vedere con l'immaginario africano la presenza di San Giorgio, per esempio, o di San Daniele tra i leoni. Ci raccontano della comunità di Casamari, che in realtà aveva grandi rapporti in tutto il mondo, sempre legati però alla professione della fede. Un altro ambiente fondamentale di un'abbazia è la sala del capitolo, cioè il luogo nel quale si riuniva il capitolo, cioè quella assemblea di monaci che doveva decidere le regole e le priorità e i ritmi dell'attività della comunità. Si sedevano intorno agli scranni lungo le mura in questa sala con un soffitto a volte gotiche e dei fasci di colonne a sostenerle. Queste riunioni a volte però potevano anche essere viste e ascoltate dai conversi o da altre persone ammesse all'interno del monastero. Potevano però soltanto rimanere fuori dalla sala e affacciarsi dalle finestre perché in realtà, come si suol dire, non avevano voce in capitolo. A seguito dell'arrivo a Casamari dei trappisti nel 1717, gli Albani, in particolare il cardinal Annibale, ristrutturano alcuni ambienti attigui al chiostro che avevano una funzione di lavoro. In epoca recente hanno accolto un museo in cui possiamo, da una parte, rileggere la storia di Cerete Mariane, la città natale di Gaio Mario, attraverso reperti di volti, iscrizioni, altari o anche oggetti sacri relativi ad un santuario nei pressi di Arpino, città natale di Cicerone, non lontano da Casamari. Accanto a questi reperti archeologici, sulle pareti hanno trovato posto le pale d'altare che decoravano il transetto della basilica. Riconosciamo santi come San Matteo, ispirato dall'angelo, San Lorenzo nel gesto dell'elemosina. Sono una testimonianza della raffinata presenza artistica in questo luogo, che ha anche però arricchita da alcuni affreschi staccati e da due zanne di mammut che sono emerse dagli scavi in questo territorio.

0: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
1: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
5: Era fuori.
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Entrate mortali.
8: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

0: Fare giustizia è la vittoria della democrazia, scrive Mattarella nel suo messaggio per l'anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna. Due famiglie originarie della provincia di Monza Brianza scomparse nello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù, 13 in tutto le vittime, il meteo avverso forse all'origine della tragedia. A Ceuta montate barriere antimigranti, martedì vertice a Bruxelles, polemiche per la sospensione di Schengen, Sanchez contro Meloni, decisione dettata da ignoranza o interessi politici. Pronti a un'offensiva massiccia, minaccia Trump, poi sospende l'attacco se ci sarà un rapido accordo. Gli USA hanno finito i mezzi, ironizza Teheran, che però potrebbe aprire Hormuz. 3 morti per una bomba in un ristorante italiano a Mosca, tra loro l'attentatrice. Nel locale si svolgeva un banchetto privato con alti ufficiali, tra questi il capo dell'aeronautica russa. Temperature record per settimane, le città sono bollino rosso, nelle Alpi i ghiacciai sono in agonia, oltre il 90% è ridotto a meno di mezzo chilometro quadrato. Benvenuti alla telegiornale di Rai News 24, edizione delle 12. Allora, come ogni domenica, siamo in grado di collegarci con Piazza San Pietro per l'Angelus del Pontefice di Papa Leone XIV. Vediamo intanto la piazza gremita di fedeli in una giornata dal cielo terso, la finestra da cui si affaccerà tra pochissimo il Pontefice, che probabilmente ancora una volta farà accenno, ma lo vedremo tra poco, lo ascolteremo tra poco, a quella che è la situazione geopolitica mondiale, alle guerre e alle conseguenze sul mondo. Ovviamente la piazza è gremita sotto una temperatura, o comunque esposta a una temperatura altissima, come abbiamo detto poco fa, tante le città con il bollino rosso, Roma sicuramente a temperature non consuete. Papa Leone XIV, che è rientrato ma dalle sue brevi vacanze, ma eccolo, allora lasciamo la linea direttamente alle sue parole.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, ma dà gusto ai nostri sensi. Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare. Al cieco che torna a vedere, mostra la splendida opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai Suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù, che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità. Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani, a cominciare dalla benedizione della tavola, quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. In compagnia di Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. Chiediamo dunque alla Vergine Maria, Madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, piena di grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen. Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

Cari fratelli e sorelle, sigo con preocupación l'armante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216, ispirato, mentre era in preghiera alla Porziuncola, da una visione di Gesù e di Maria, circondati dagli angeli. Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi, che proprio alla Porziuncola morì il 3 ottobre 1226. E saluto tutti voi, romani e pellegrini, provenienti da vari paesi. In particolare i giovanissimi delle parrocchie di Sacolongo e Creola, Padova. I giovani della parrocchia di San Giovanni Bosco in Altamura. E i ragazzi della collaborazione pastorale di Castelfranco Veneto, accompagnati dai loro sacerdoti e animatori. A tutti auguro una buona domenica.

0: Così Papa Leone XIV dalla finestra affacciata sulla piazza, la benedizione del Papa e i passaggi sia sulle guerre, la via diplomatica e quella da percorrere, sia su Ceuta con l'invito a trovare una soluzione ai paesi africani coinvolti e poi ovviamente anche la benedizione dei presenti. Ma riprendiamo così il telegiornale partendo dall'anniversario della strage di Bologna, 46 anni fa. È intervenuto il Presidente della Repubblica che ha detto si rinnova l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere. Sentiamo Francesco Accardo.
1: Come ogni anno, il 2 agosto si rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata nel cuore di una città e dell'intera nazione. Sergio Mattarella ricorda la strage alla stazione di Bologna, 2 agosto 1980, quando una bomba esplose nella sala d'attesa della seconda classe, uccidendo 85 persone e ferendone più di 200. Un giorno, scrive il Capo dello Stato, inciso nella coscienza degli italiani, un giorno che rafforza l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia, democrazia, quei valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Verità giudiziaria accertata, la matrice neofascista della strage con il sostegno di P2 e servizi deviati. Fu la solidarietà di Bologna e dell'Italia intera, ricorda Mattarella, a impedire agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali. E il grazie del Capo dello Stato va a magistrati e uomini delle istituzioni più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità. Fare giustizia, conclude Mattarella, è la vittoria della democrazia.
0: L'attentato terroristico di Bologna, di matrice neofascista, è il più sanguinoso della storia della Repubblica. Allora ricostruiamo quanto è accaduto e le sentenze in questa scheda di Stefano Corradino.
2: Sabato 2 agosto 1980, all'interno della stazione di Bologna sono tante le persone che si apprestano a partire o che attendono i propri cari. Alle 10.25, nella sala d'aspetto di seconda classe, un boato. È lo scoppio di una bomba con 23 kg di esplosivo. È il panico, decine di persone rimangono sepolte. L'orologio sulla facciata della stazione si ferma all'ora dell'esplosione e diventerà il simbolo della più grave strage italiana dal dopoguerra ad oggi. 85 morti e 200 feriti. Chi è stato? Quasi subito le indagini si indirizzano verso un'unica pista, quella neofascista, con la complicità dei servizi segreti, ma a causa dei depistaggi orchestrati da numerosi soggetti, tra cui il capo della loggia P2 Licio Gelli, bisognerà aspettare 15 anni per la prima sentenza di condanna dei terroristi neri Giusva Fioravanti e Francesca Mambro. Ad essi si aggiungeranno nel corso degli anni gli ex NAR Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini, condanne definitive a cui si aggiunge l'ultima, la più recente, quella di Paolo Bellini. La condanna di Bellini è stata la sintesi di 77 udienze, oltre 100 testimoni ascoltati in aula e l'acquisizione di decine di sentenze del passato, verbali e informative degli investigatori che partivano dalla strage di Piazza Fontana.
0: Si è verificata una tragedia in Perù, è caduto un piccolo aereo turistico, 13 sono i morti, 7 italiani, 2 famiglie brianzole. Si indaga sulle cause, la Premier Meloni esprime profondo cordoglio per il drammatico incidente e sincera vicinanza. Sentiamo l'inviato Enrico Bona.
3: Solo lamiere sul luogo dello schianto alla periferia di Nasca. Sul posto, vigili del fuoco e polizia. Le autorità escludono la presenza di sopravvissuti. La Farnesina conferma 7 gli italiani fra le 13 vittime. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità locali e segue le operazioni. I nostri connazionali si erano imbarcati nell'ambito di un viaggio organizzato per ammirare dal cielo le linee di Nazca, sito archeologico tra i più noti del Perù. A bordo anche 2 turisti spagnoli e 2 tedeschi, insieme ai 2 membri dell'equipaggio. L'aereo della compagnia Aerodiana si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Pisco, a sud di Lima. Cause ancora da accertare, un'inchiesta è in corso. Sotto osservazione anche le condizioni atmosferiche. Le forti raffiche di vento nella zona avrebbero costretto altri aerei da turismo a tornare indietro poco dopo aver preso quota.
0: E sulle 7 vittime italiane, sulle 2 famiglie della Brianza, ci dice di più da Seregno, appunto in provincia di Monza Brianza, l'inviato Simone Gorla.
4: ragazzi, noi ci troviamo appunto a Seregno, la città di una delle due famiglie coinvolte in questo tragico incidente. La Farnesina ha confermato questa notte le identità delle sette vittime. Si tratta di Cristina Maria Bianco e Paolo Gianturco di Monza, entrambi consulenti per importanti società multinazionali. Con loro c'erano i figli Matteo e Pietro di 24 e 18 anni e poi Elena Sala e Massimo Angelucci con il figlio Lorenzo di 24 anni, che abitavano proprio qui in questa casa dove oggi le finestre sono ovviamente tutte sbarrate. Con noi c'è il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, a cui chiedo subito: che notizie avete questa mattina?
5: Beh, ci siamo risvegliati con la notizia di questa tragedia, senza ancora sapere tra l'altro che toccava una famiglia seregnese. L'abbiamo saputo qualche ora dopo, è ancora tutto da definire. Abbiamo preso i primi contatti con la famiglia, siamo ovviamente come comunità tutti sconvolti da una notizia davvero così assurda e senza senso, che tocca ovviamente la famiglia e tutta la comunità per la prossimità.
4: E una famiglia che lavorava qui a Seregno, aveva un'attività?
5: Aveva un'attività, sì, il padre aveva un'attività proprio al confine tra Lissone e Seregno, con la madre che lo aiutava, lo supportava in questo. Tra l'altro io ho saputo del figlio tramite una professoressa sua, che era stata anche mia, eravamo nello stesso liceo, e mi avvisava di questo. È davvero una tragedia assurda. Adesso ovviamente come comune valutiamo il lutto cittadino e ci mettiamo a disposizione della famiglia per insomma tutte le necessità, oltre per dire la vicinanza per quanto possibile in un contesto come questo.
4: Grazie sindaco, noi continueremo a raccogliere informazioni qui in Brianza. Per il momento è tutto, linea allo studio.
0: E continuiamo a parlare di Ceuta, dove resta alta la tensione. Quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente in Marocco, ma le cause di questa repentina e massiccia ondata migratoria rimangono ancora poco chiare. Intanto si contano almeno 84 vittime. Da Ceuta ci aggiorna in diretta l'inviata Marina Lalovic.
6: Sì, buongiorno. Dunque, a pochi metri dal confine con il Marocco dove ci troviamo, la situazione è decisamente, possiamo dire, completamente cambiata. A cominciare da questa barriera galleggiante che vedete alle nostre spalle di circa 500 metri, che è stata messa qui ieri per arginare il flusso senza precedenti, e poi anche da questa strada che prima era riempita, ricordiamo, da oltre 60.000 persone arrivavano proprio dal Marocco e ieri ritornavano nel paese d'origine, oggi è completamente deserta e viene appunto pulita e riempita anche dei mezzi militari, come è anche piena la città di Ceuta. I migranti sono per la maggior parte rientrati, ma l'emergenza continua, ci sono ancora molte persone in mezzo alla città nascoste anche dalla ricerca della polizia. La crisi è rientrata, questo è quanto conferma il ministro degli interni spagnolo Marlaska, che ieri qui a Ceuta ha puntato il dito anche contro la decisione del governo di Roma di sospendere l'accordo di Schengen. Ha parlato di una azione ignorante e polarizzante. Lo stesso tono ha utilizzato anche il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che ha accusato Roma di ignoranza perché ha ricordato che Ceuta non appartiene al territorio di Schengen. Dunque resta molta tensione, mentre di fatto la situazione, la crisi è rientrata, la tensione soprattutto fra la cittadinanza locale. Ieri ci sono stati degli scontri fra gli spagnoli di origine marocchina e alcuni degli attivisti di estrema destra. È atteso qui a Ceuta il leader dell'estrema destra del partito Vox, Abascal, che si recherà proprio qui per un incontro con la cittadinanza locale. Ma quesito principale, mentre ecco rimaniamo qui a pochi metri dal confine con il Marocco, rimane: perché questo esodo senza precedenti anche per questo unico territorio europeo sul suolo africano? Alcune ricostruzioni parlano della disinformazione che ha circolato sui social media, ma rimane anche quesito se si è trattato anche di un'azione deliberata. Per il momento qui da Ceuta è tutto, vi lascio con delle immagini del confine con il Marocco.
0: E la crisi migratoria a Ceuta ancora in primo piano nel dibattito politico. La linea della Presidente del Consiglio Meloni è quella di chiedere una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. È sostenuta in questo da tutta la maggioranza di centrodestra, con l'obiettivo, come confermano fonti del governo, di proporre hub per i migranti in Africa come quelli in Albania. Intanto le opposizioni chiedono alla Presidente del Consiglio di riferire in Parlamento. Ma facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
7: Ieri la lettera inviata dalla Presidente del Consiglio Meloni ai vertici europei per una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione a affrontare la questione Ceuta. Oggi fonti di governo confermano che il ministro Piantedosi martedì arriverà con una proposta, cioè il modello Albania, una serie di hub per i rimpatri dei migranti in Africa, hub da finanziare con fondi europei. Una linea, quella di Giorgia Meloni e del governo, sostenuta dalla maggioranza di centrodestra, Lega, Forza Italia e noi moderati, mentre dalle opposizioni arrivano critiche che guardano sia al fronte interno ma anche a quello esterno. Il campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, ma anche i centristi di Italia Viva, Più Europa e Azione, accusano Giorgia Meloni di rincorrere Futuro Nazionale sul tema sicurezza per quel che riguarda dinamiche di posizionamento interno e ovviamente anche la campagna elettorale con l'avvicinarsi delle politiche, e di essere anche allineata a quelli che sono i dettami che arrivano da Washington, in particolar modo dalle politiche MAGA dettate da Donald Trump. A te.
0: Trump ha deciso, con un post su Truth, ha comunicato poco fa di aver accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta proprio di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Ho acconsentito, scrive Trump, per il bene futuro del mondo e per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, a condizione però che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte proprio dell'Iran. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, conclude Trump, che avrebbe parlato dunque anche a nome di Netanyahu. Poco prima aveva avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita, in cui aveva espresso preoccupazione per i propositi di attacco di Stati Uniti e Israele proprio all'Iran. E a Mosca indaga l'antiterrorismo per la bomba esplosa davanti a un locale e che ha causato 3 morti, tra cui l'attentatrice. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
8: Sulla terrazza ora transennata del ristorante italiano Balzi Rossi sono ancora visibili i segni dell'esplosione di ieri sera. Erano le 20 circa quando una donna è arrivata con un pacco regalo, la guardia insospettita l'ha fermata e dopodiché a distanza è stato fatto esplodere l'ordigno. La guardia, la donna e altri 3 clienti sono morti, dunque sono adesso 5 le vittime, una ventina feriti, tra loro non ci sono italiani. Questa è la ricostruzione ufficiale dell'unità antiterrorismo russa, ma secondo i media indipendenti russi dentro c'era un evento privato di alcuni militari e tra loro ci sarebbe stato il generale Chaiko, comandante dell'aeronautica russa nominato un mese e mezzo fa, che secondo Kiev è uno dei responsabili del massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. Di questa notizia non c'è nessuna conferma ufficiale, il ristorante è chiuso, nessuno vuole parlare, intanto le indagini proseguono soprattutto per identificare chi era la donna che è arrivata qui con quel pacco regalo, forse ignara di quello che stava per fare. Linea a voi.
0: Grazie Liana. Adesso andiamo invece in Campania. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei resta critica la situazione per gli oltre 300 sfollati dalle loro case del Parco Olivetti e da via Artiaco a Pozzuoli, dove ci sono le case popolari. Per loro organizzati hub, alloggi in hotel, come ci racconta in diretta Gianluca De Martino.
9: Siamo proprio in via Artiaco, un complesso di case popolari. Qui vivono circa 50-60 famiglie che da 2 giorni vivono un incubo praticamente. Alcuni sono stati ospitati al Palatrincone, altri invece non hanno accettato di questa destinazione e vivono addirittura in auto. Abbiamo raccolto il loro disagio questa mattina anche per non poter tornare in casa e raccogliere tutti i propri effetti personali. Al Parco Olivetti, circa 500 metri da qui, c'è un'altra situazione di tensione, perché questa mattina è stato consentito alle circa 100 famiglie di entrare negli appartamenti e prelevare con borsoni e valigie i propri effetti personali. Alcuni non conoscono la destinazione, hanno trovato ospitalità a casa di familiari, ma chiedono una soluzione temporanea ma efficace, la collocazione in albergo o in altre strutture. Abbiamo raccolto le loro voci e le loro preoccupazioni e poi linea a voi allo studio.
10: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi, cioè io sto così, mia figlia sta a casa mia, con tre bambini e il marito vengono qui e dobbiamo aspettare un funzionario, guardate qua.
11: Qui, tranne i carabinieri, a cui abbiamo offerto anche noi caffè e brioche, non è venuto nessuno, nessuno della protezione civile, nessuno del comune, nessuno dell'opposizione, nessuno della maggioranza, neanche un usciere, non è venuto nessuno, neanche no. A dire vi siamo solidali.
12: No, oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
13: Cioè che non vi fanno rientrare?
12: Non ci fanno entrare.
13: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate.
12: Esattamente.
0: Cronaca, sono tre gli indagati per il crollo della palazzina a Messina di due giorni fa. Tra i reati contestati dalla procura c'è l'omicidio colposo plurimo, ma intanto sono tre le vittime accertate dopo quanto accaduto. Altre tre persone sono ancora disperse, ma sentiamo in diretta Maurizio Di Lucchio.
14: Sì, le ricerche dei tre dispersi qui a Messina vanno avanti, i vigili del fuoco si stanno concentrando su alcuni punti anche grazie alle indicazioni dei familiari. Ieri recuperato il terzo corpo è quello di Alessandra Frazzica, 21enne, che lavorava al bazar cinese al primo piano dello stabile. Intanto, come avete detto, sono tre gli indagati dalla procura: Alessandro Panarello, che aveva affittato il piano terra per aprire una macelleria, Pasquale Dalì, che è il titolare della ditta che stava facendo i lavori di ristrutturazione proprio al piano terra, e infine Pietro Leone, ingegnere che ha progettato lo stabile ed è parente della famiglia proprietaria dell'edificio. Tra i reati contestati, l'omicidio colposo plurimo. Si sta rafforzando l'ipotesi che il cedimento possa essere legato ad azioni esterne sui pilastri. Un operaio del cantiere avrebbe lanciato l'allarme proprio dicendo di fare attenzione a non colpire i pilastri, un allarme che avrebbe ripetuto anche ai presenti al momento del crollo, nonché agli investigatori. Per il momento da Messina è tutto, a voi.
0: Grazie Maurizio. Adesso una notizia che fa molto discutere, è stata rilanciata anche da Federica Brignone, ovvero il plateau Rosà che è chiuso per il caldo, il ghiacciaio non è sicuro a causa delle temperature troppo elevate, come ci racconta Pierfrancesco Pontecorvo.
15: Uno schiaffo che mette di fronte alle conseguenze del cambiamento climatico in alta quota.
16: Venire qui è un modo anche per rendersi conto che qualcosa sta succedendo e che quindi appunto sta cambiando qualcosa quassù.
15: C'è un filo che collega il 2022 con l'estate che stiamo vivendo. È rosso come la bolla di calore che investe anche le Alpi. Come 4 anni fa, ai 3.400 metri del plateau Rosà, le funivie di Zermatt hanno sospeso lo sci estivo. Non ci sono le condizioni di sicurezza.
17: Si tocca con mano, con piede, perché si va su ghiaccio che si scioglie, si vedono i rigoli di acqua, no? Che fluisce, quindi si ha una sensazione di perdita di qualcosa.
15: La temperatura non scende sotto lo zero da 6 giorni ed è stato così per quasi tutto luglio.
18: Si percepisce la sofferenza proprio della montagna in questo periodo.
19: E comunque è troppo caldo, cioè siamo a 3.500 metri e io sotto ho le maniche corte, quindi è caldino anche se siamo d'estate.
0: E ovviamente sono tanti altri ghiacciai a rischio. In Valtellina il manto nevoso registra deficit significativi, con una disponibilità d'acqua immagazzinata nella neve inferiore anche del 39% rispetto alle medie storiche. Sentiamo il servizio di Silvia Zerilli.
20: Questa è la temperatura di oggi a circa 2.300 metri su quel che resta del ghiacciaio del Ventina in Valmalenco, 20 gradi. Qui l'effetto della crisi climatica è spiegato bene dal sentiero glaciologico creato dal Servizio Glaciologico Lombardo. Due esempi, il fronte era qui nel 1800, qui nel 1956. Questa è la posizione fronte del ghiacciaio del 2003. Guardate ora dove si è spostata. Un cartello invita a fare foto ed essere sentinelle. A cosa pensa che vedrà suo figlio, come lo vedrà il ghiacciaio?
1: Probabilmente lui ha solo 9 anni, ma fra 20 anni probabilmente quella lingua non ci sarà più. Lo zero termico si sta alzando sempre di più.
20: Oggi è intorno ai 4200 metri. Lo scorso anno il Servizio Glaciologico Lombardo ha terminato di fare i rilievi per i crolli e l'instabilità.
21: Ogni tanto sentiamo qualche pezzo di ghiacciaio cadere e il rumore non è fortissimo, ma quando c'è silenzio durante il pomeriggio si può sentire tranquillamente, purtroppo.
20: Arriva fino qui?
21: Sì.
20: Una perdita costante in questi anni, negli ultimi 10 è arretrato di oltre 430 metri, quasi 2 chilometri, dal 1895. Anche per il ghiacciaio Fellaria, stesso destino, un triste timelapse mostra il suo arretramento.
0: Non è l'unico monumento, ma per tutto il mese di agosto rimarrà aperto anche il Castello Sforzesco. Questo accadrà fino alle 19.30 ogni giorno. È un modo per far conoscere i luoghi simbolo della città, sia ai turisti che a tutti coloro che sono interessati a una visita. Sentiamo Valentina Fizzotti.
22: Luoghi di eroi e supereroi. A Roma il Colosseo e il Pantheon, a Milano il Castello Sforzesco. Sono i monumenti simbolo che questo mese resteranno aperti più a lungo. Al castello si chiude 2 ore dopo, alle 19.30.
23: Ah, wow, ok, very good, excellent.
24: Sono venuto apposta perché sapevo che oggi era aperto fino a tardi per il mio giorno di riposo.
22: Un'apertura straordinaria promossa da Ministero del Turismo, Ministero della Cultura e Comune di Milano. Il biglietto per queste ore costa la metà, 5 euro per visitare il Museo delle Arti Antiche o vedere la Pietà Rondanini di Michelangelo.
25: Il Museo della Pietà, che ospita appunto l'ultimo lavoro di Michelangelo, sicuramente è uno dei più amati e apprezzati dai visitatori.
22: Aperta 2 ore in più anche la mostra gratuita Passione e Disegno, allestita nelle salette della grafica.
25: Qui abbiamo in questa vetrina Leonardo, che ha una testa di Leda, e poi 2 copie da Michelangelo e da Raffaello, che sono però copie già del Cinquecento, del XVI secolo. Qui abbiamo un'intera parete dedicata ai disegni di Umberto Boccioni.
22: Il cortile del castello non chiude nemmeno dopo il tramonto. Stasera alle 21 inizia il cinema gratuito all'aperto. Si parte con Frankenstein Junior.
26: Sì! Può fare!
0: Si può fare adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con le notizie sportive.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Provavi a CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
3: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
4: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
5: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
6: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
7: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
8: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
9: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: 12:36 minuti, ben ritrovati con Sport 24. Cominciamo dal nuoto artistico. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero incantano il pubblico agli Europei di Parigi. Vediamo com'è andata con Enrico Cattaneo.
1: Meno di 24 ore per ritrovare la maturità e l'eleganza di Filippo Pelati, protagonista del nuoto artistico azzurro e ancora medaglia all'Europeo in corso a Parigi. Dopo Freddie Mercury, il venerdì, con la compagna Lucrezia Ruggero, sulle note del tango argentino, incanta il pubblico dell'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis. Sono bronzo nel duo misto programma libero, dietro la Spagna, come un anno fa, González Boneu e Tio Casas, ma adesso argento, ed oro, a sorpresa, al duo britannico Isabel Thorpe e Ranju Tomlin.
2: Siamo una coppia nata, diciamo, molto diversa, perché ci passiamo 7 anni di età e quindi ci siamo dovuti confrontare con questa differenza, e penso che nell'ultimo anno abbiamo trovato proprio il modo di sfruttare appieno le energie di entrambi, date proprio dalla differenza di età.
1: Abdicano le campionesse europee di un anno fa Lucrezia Ruggero, alla sua seconda fatica di finale in meno di un'ora, ed Enrica Piccoli nel libero femminile. Una splendida interpretazione dell'ipnosi ed una raffinatezza tecnica elevata non bastano a salire purtroppo nemmeno sul podio. Chiudono quarte nella gara vinta dalle gemelle greche Alexandri, bis d'oro dopo quello del duo tecnico, argento le spagnole Tio Casas ancora e Louis Valette, e bronzo alle russe Doroshko Schmidt. Anche se sinceramente avremmo premiato maggiormente la routine delle atlete che nuotano sotto l'egida di atlete neutrali B.
0: Gli europei di nuoto a Parigi, l'azzurro Lorenzo Marsaglia arriva solo quarto, ma vediamo anche i risultati degli altri italiani con Nicola San Giorgio.
3: Ha fatto il massimo Lorenzo Marsaglia per confermare l'argento di un anno fa ad Antalya, ma si è trovato di fronte a un terzetto di avversari praticamente irraggiungibile. All'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis la finale dal metro la vince il tedesco Moritz Wesemann, che bissa il successo dell'anno scorso e batte i britannici Jack Law e Jordan Holden. Tutti e tre hanno chiuso abbondantemente sopra i 400 punti. Ai piedi del podio l'azzurro, a cui non è bastata una gara solida e costante per conquistare un'altra medaglia europea. Lorenzo saluta Parigi con 387 punti finali e pochi rimpianti.
4: È una cosa che mi piace col passare degli anni, che sono sempre più costante, riesco a sbagliare sempre meno. Certo che gli altri oggi non hanno sbagliato niente, quindi bravi loro.
3: La Gran Bretagna nell'altra finale della serata, quella del sincro femminile dalla piattaforma, aveva battuto invece la Germania, con la coppia Bond-Tolson ad avere la meglio su Pfeiff e Vassen. Sesto posto per Irene Pesce e Matilde Marzetti, tutto sommato un buon risultato per due ragazze giovanissime alla prima esperienza insieme. Oggi si torna in acqua, giornata intensa per Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino dal metro, in gara anche Elisa Pizzini, e poi con Matteo Santoro nel sincro misto.
0: Ora parliamo di ciclismo. Dopo il secondo posto alla Tour de France continua il momento magico per il belga Remco Evenepoel, confermando le aspettative alla classica basca di San Sebastian. Franco Bortuzzo.
5: Uscito dal Tour de France con un secondo posto finale che lo rilancia come uomo da classifica, Remco Evenepoel conferma le attese a San Sebastian e firma un poker mai visto in 45 anni di storia della classica basca, 2019, 2022, 2023 e 2026. Il campione belga lo fa nella maniera più difficile, suo malgrado. Buca in meno 50, ma recupera lo svantaggio grazie anche all'aiuto di un compagno di squadra, il marchigiano Giulio Pellizzari, sulla dura salita dell'Erlaitz. A 30 dall'arrivo tutti i migliori sono di nuovo insieme davanti, sino allo strappo di Murhill, quando il capitano della Red Bull Bora sferra il suo attacco decisivo, seguito solamente dall'ecuadoriano Richard Carapaz, il miglior scalatore all'ultima Grand Boucle. Giulio Ciccone, vincitore l'anno scorso a San Sebastian, rimane per un po' a pochi secondi dai due battistrada, ma poi viene riassorbito dal gruppetto degli inseguitori. Alla fine, come da copione, sprint senza storia in testa, vinto nettamente dal belga, mentre dietro, a 30 secondi, dopo il britannico Ben Tullett, quarto posto per Christian Scaroni e sesto per Giulio Ciccone.
0: Dal ciclismo al calcio, la parziale privatizzazione del calcio internazionale non ci sarà. Gianni Infantino torna sui suoi passi dopo la levata di scudi della UEFA, ma ora è in bilico lo stesso futuro del presidente della FIFA. Sentiamo Gerardo Vitali Rosati.
6: Il passo indietro è arrivato nel cuor della notte. A 3 giorni dalla proposta della FIFA di cedere quote dei mondiali di calcio ai privati, il presidente Gianni Infantino si è arreso. Dopo aver ascoltato tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni, dice in una nota. La proposta, dunque, non avrà seguito. Annuncia di voler riunire tutte le parti coinvolte nello spirito di un interesse condiviso per lo sport. L'obiettivo, sostiene, è far crescere il calcio soprattutto nei paesi che ne hanno maggiore bisogno. Ma non basta fermare le critiche. Poche ore dopo la UEFA annuncia che il passo indietro è una vittoria per l'intero mondo del calcio, ma che ormai Infantino ha perso la nostra fiducia. La sua, in effetti, è stata una scelta obbligata dopo che le 55 federazioni europee avevano annunciato che non avrebbero partecipato ad alcuna attività della FIFA se il progetto non fosse stato ritirato. E anche la Confederazione Asiatica e quella americana avevano bocciato la proposta che ormai non aveva i numeri per andare avanti. Forti critiche erano arrivate anche dall'interno, con le dimissioni del potente consigliere di Infantino, Carlos Cordeiro. E dagli Stati Uniti, il presidente, Donald Trump, aveva detto che non sapeva niente del progetto. Il sospetto, invece, è che ne sapesse anche troppo, perché in prima fila per comprare i diritti c'era la famiglia del suo genero e uomo di fiducia, Jared Kushner.
0: Per la nazionale avrei scelto Conte, lo dice Dino Zoff in un'intervista, la prima dopo l'abbandono della nazionale azzurra, dopo la mancata qualificazione mondiale. Sentiamo Pascal Elia.
7: Avrei scelto Conte. Gigi Buffon torna a parlare per la prima volta da quando lasciò la nazionale all'indomani della mancata qualificazione mondiale, dopo il no all'offerta di Maldini e Leonardo di tornare in azzurro. L'ex capitano, 176 presenze con l'Italia, paragona la fuga in Arabia di Mancini al suo attaccamento alla maglia della Juventus. L'ho seguita in B e mi sono decurtato lo stipendio. Tecnicamente Mancini è la scelta giusta, dice alla Gazzetta dello Sport, ma per puntare al mondiale tra 4 anni avrei scelto Antonio Conte, poi Baldini e via via gli altri, giudicando il caso Pirlo come, testualmente, un goffo e mal riuscito tentativo politico di farlo apparire impresentabile. Sono felice, continua il campione del mondo del 2006, che Andrea si sia evitato un percorso così impervio. Alla domanda se le scuse di Mancini siano sufficienti, Buffon dice: devono rispondere gli italiani e i giocatori. Dallo spoiler di Malagò sul messaggio di Donnarumma mi pare di capire che ci sia condivisione. Dichiarazioni che scrivono altre pagine nella telenovela azzurra, mentre l'era Mancini è cominciata senza pezzi importanti nella scacchiera della nazionale, a cominciare dallo staff del tecnico. Come dice, sarebbe orientato su Bollini oppure uno tra Bonucci e Barzagli. Non c'è ancora traccia del capo delegazione supervisore. Zola resta il nome più ricorrente in via Allegri. Si lavora anche sul ritorno di Oriali nel ruolo di team manager. Nomi, voci, nulla ancora di ufficiale.

0: Continuiamo con le notizie, ripartendo dalla cronaca, una serie di iniziative e incontri organizzati dai movimenti No TAV, decisi a organizzare presidi nonostante i divieti di campeggio stabiliti dal prefetto qualche giorno fa in varie zone della Val di Susa, ma andiamo in diretta da Maurizio Licordari. Maurizio, qual è la situazione?
1: Buongiorno dalla Val di Susa, si è concluso questo campeggio alternativo del movimento No TAV che è durato 4 giorni e si è tenuto poco distante da qui, nella zona di Venaus, dove c'è un presidio storico appunto dei No TAV. Il gruppo ha mantenuto i programmi che aveva fatto inizialmente, volevano fare 4 giorni di iniziativa e 4 giorni sono stati da giovedì fino alla mattinata di oggi, e poi, come aveva annunciato ieri, effettivamente questa mattina intorno alle 11, poco dopo le 11, il gruppo è uscito dal presidio di Venaus, si sono mossi con le vetture, con i mezzi che vedete che sono incolonnati in questo momento, hanno cominciato a fare strada in direzione di Susa, che si trova dal lato opposto, e hanno trovato dall'altra parte, lo vedete, il blocco delle forze dell'ordine che attendono di controllare i documenti delle persone che sono a bordo delle auto, attendono anche di controllare il rispetto delle ordinanze che sono in vigore. Lo ricordiamo, sono ben 4 quelle che sono state emesse tra mercoledì e giovedì, riguardano il divieto di campeggio, il motivo per il quale i No TAV hanno deciso poi di fermarsi qui in presidio a House senza montare le tende, ma ci sono anche altre ordinanze che riguardano l'utilizzo e il trasporto di strumenti utili per travisarsi, dunque maschere antigas, ma anche e soprattutto passamontagna o mascherine chirurgiche, e poi riguardano anche il fatto di muoversi in gruppo verso i cantieri. No TAV, gli attivisti del movimento sono rimasti qui, li vedete, sono ancora fermi sulla strada. Stanno valutando il da farsi, dall'altra parte ci sono le forze dell'ordine che sono in attesa appunto di controllare questi documenti. Dobbiamo chiarire subito che il clima sin qui è stato assolutamente sereno, ma naturalmente la giornata rischia di essere molto lunga, siamo fermi in questa posizione da più di un'ora. Per il momento dalla Val di Susa è tutto, la linea può tornare allo studio.
0: Grazie Maurizio, e allora adesso è arrivato il momento della nostra rubrica Sapori e Colori, e ora appunto il momento quindi di parlare di 100 anni dal tramezzino, la cucina in barca a vela, il vigneto più piccolo del mondo sui tetti di Reggio Emilia. Il telegiornale poi torna subito dopo.

0: Ad inventarlo fu una donna, Angela De Michelis Nebbiolo, proprietaria di uno dei caffè storici di Torino. Ma a chiamarlo tramezzino ci pensò Gabriele D'Annunzio, assiduo frequentatore di quel locale e grande amante della cucina e dei cibi consumati fuori pasto.
1: Pare che un giorno, avendo voglia di mangiarne un altro, chiede: mi potreste dare un altro di quei tramezzini? Perché tramezzino? Probabilmente perché tra due pasti più importanti, cioè ad esempio tra il pranzo e la cena o tra la colazione e il pranzo.
0: L'idea del tramezzino viene in realtà dagli Stati Uniti, dove la sua inventrice aveva vissuto per anni e dove questo panino si chiamava sandwich ed era tostato. L'intuizione di non tostare le fette e di privarle della crosta si rivelò vincente, così come quella di realizzare differenti tipologie di farcitura. E così, nato nel 1926, in brevissimo tempo il tramezzino divenne il protagonista dell'aperitivo a Torino e lo è ancora oggi.
1: Il tramezzino nasce in accompagnamento al vermouth, che è un'altra delle caratteristiche torinesi. Veniva servito col vermouth all'ora dell'aperitivo serale oppure dell'aperitivo prima del pranzo.
0: Ma la storia del tramezzino è anche quella del caffè Mulassano, uno dei più famosi caffè storici d'Italia, nato nell'Ottocento come bottiglieria e poi portato nella più centrale piazza Castello di Torino, dove è oggi.
1: Questo locale ha una caratteristica, tutta la boiserie ha la caratteristica di essere smontabile, per cui è stato portato in piazza Castello.
0: In occasione dei 100 anni dalla sua invenzione, lo chef Matteo Baronetto ha ideato un tramezzino speciale sulla base di quelli che erano i gusti di D'Annunzio.
2: Amava molto la frittata e il polpettone e ho deciso di fare una maionese che ho condito con un po' di wasabi in polvere, il polpettone tagliato molto fine e delle tagliatelle di crespelle.
0: Ma questo tramezzino è anche un omaggio alla multiculturalità di Torino.
2: Torino è una città che da sempre ha ospitato prima le persone del sud e poi dopo tante etnie. E quindi qui possiamo trovare nella maionese col wasabi un tocco d'Oriente. Nelle tagliatelle un tributo alla Francia. Il polpettone sia del sud Italia ma anche nell'est Europa. Ho racchiuso tante culture diverse che però insieme fanno un boccone speciale, ma non solo cibo.

0: capisci, questo qua non è un mare, per me è un cielo. Il mio cielo è questo, il mare.
1: Priano Giancarlo, sono ristoratore e mi piace la barca a vela. È da quando avevo 14 anni, perché sono nato vicino al mare, ho avuto la fortuna di nascere vicino al mare, i miei avevano strumento balneare. Io portavo i clienti sui dinghi o sulle vele latine, che è a remi e a vela.
2: Giancarlo e Marisa hanno un ristorante a Cisano sul Neva, nella provincia di Savona. Una vita divisa tra la cucina e il mare, con un equipaggio che ha smesso di raccontare gli anni, ma non le storie di amicizie e flutti.
1: Come equipaggio siamo rimasti io, mia sorella,

0: Era anche stare tante ore così fuori, è bello, ti dà un senso di pace.
1: Giovanni Beda, sono nato nel 29, fai il conto, non conto più io. Mia moglie mi diceva, te sei come un soffio di vento, passa e va.
2: E non sono tanto marinara, nel senso che non so gestire le vele, non so fare molto.
3: Però le piace venire in mare.
2: Da morire. Adoro il mare, sono cresciuta sul mare.
4: Quando siamo andati alla Capraia, abbiamo fatto tutto il viaggio della notte, poi alle prime luci dell'alba, io ho visto in lontananza due gobbe, sembravano due barche rovesciate, erano due balene che dormivano. Come ci hanno sentito arrivare, queste qua sono uscite col muso, hanno fatto lo spruzzo e sono andate sott'acqua, come se ci avessero salutato. Pontile A, che lo chiamano un po' Pontile RSA, perché siamo tutti sopra i 78, siamo tutti da case di riposo.
5: Balene, onde e marinai, a bordo della Murphy, anche lei con una certa età, classe 1978, non può mancare la cucina della tradizione.
6: Questi sì, sono ravioli liguri, ripieni di spinaci e ricotta, pinoli, tante erbe aromatiche. Li serviamo soltanto la sera, ma praticamente li facciamo quasi tutti i giorni, a parte il giovedì che facciamo gnocchi, se no sono sempre ravioli.
4: La nostra vita, non ci lamentiamo, abbiamo avuto la fortuna, perché è questione di fortuna, di essere tutti a questa età qua e sognare ancora di fare dei viaggi. Però sono sempre belli questi sogni.
7: Io volevo dimostrare che un vino buono si può fare dappertutto, anche al quarto piano di un palazzo del centro storico di Reggio. E questa ne è la dimostrazione.
8: Nessuno potrebbe sospettare che sopra questa stradina del centro storico di Reggio Emilia, dopo aver percorso quattro rampe di scale, si entri in un'altra dimensione. L'ultima porta si affaccia su un terrazzo che non è più un terrazzo. Una decina di anni fa è diventato una vigna, il vigneto più piccolo del mondo, un luogo metafisico che affonda le radici nell'ironia e nel pensiero laterale.
7: Il mio vino rappresenta la sindone liquida dell'Italia.
8: Ma che alla fine produce un vino, che è un'esperienza straordinaria. Si gioca sull'esclusività, ne vengono prodotte 30 bottiglie all'anno, ma anche quella dei prezzi. Le bottiglie da collezione costano 3.000 euro l'una e per ogni annata ne rimangono pochissime. Ma forse nessuno beve davvero questo vino, è un bene rifugio per collezionisti, una provocazione, concetto puro.
7: Questo è un Sangiovese, diciamo, apolide, proprio perché non ha un territorio, il famoso terroir.
8: Il vitigno è sangiovese e ce n'è così poco in giro che la degustazione viene tramite uno spruzzino direttamente in bocca. E poi c'è il legame con Garibaldi, che in questo palazzo battezzò 100 bambini durante un passaggio a Reggio Emilia.
7: Venne qui un po' triste, aveva tanti dubbi per l'unità d'Italia. Qui lui trovò questa grande spinta per continuare questa battaglia per fare l'Italia.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificate, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
2: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 € al mese.
2: Era fuori.
4: Tu sei fuori.
2: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Entrate mortali.
7: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
8: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
9: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
10: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
12: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
13: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Fare giustizia alla vittoria della democrazia, scrive Mattarella nel suo messaggio per l'anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna. Due famiglie originarie della provincia di Monza, Brianza, scomparse nello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù. 13 in tutto le vittime, il meteo avverso forse all'origine della tragedia. Martedì il vertice di una Unione Europea spaccata da quanto accaduto nell'esclave spagnola di Ceuta, l'assalto di migranti forse lasciato accadere per ritorsione. Bomba in un ristorante di Mosca, affollato di alti ufficiali, 5 morti, tra questi Alexander Chaiko, capo dell'aeronautica russa, accusato del massacro di Bucha. Trump torna indietro sull'offensiva massiccia in Iran. Gli Stati Uniti hanno finito i mezzi, ironizza Teheran, che conferma lo stretto di Hormuz resta chiuso. Temperature record per settimane, le città sono bollino rosso, nelle Alpi i ghiacciai sono in agonia, oltre il 90% è ridotto a meno di mezzo chilometro quadrato. Buongiorno, bentornati al telegiornale di Rai News 24. 46 anni fa la strage della stazione di Bologna, si rinnova l'impegno, ha scritto il presidente Mattarella, a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere. Sentiamo Francesco Accardo.
1: Come ogni anno, il 2 agosto si rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata nel cuore di una città e dell'intera nazione. Sergio Mattarella ricorda la strage alla stazione di Bologna, 2 agosto 1980, quando una bomba esplose nella sala d'attesa della seconda classe, uccidendo 85 persone e ferendone più di 200. Un giorno, scrive il capo dello Stato, inciso nella coscienza degli italiani, un giorno che rafforza l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia, democrazia, quei valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Verità giudiziaria accertata, la matrice neofascista della strage, con il sostegno di P2 e servizi deviati. Fu la solidarietà di Bologna e dell'Italia intera, ricorda Mattarella, a impedire agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali. E il grazie del capo dello Stato va a magistrati e uomini delle istituzioni più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità. Fare giustizia, conclude Mattarella, è la vittoria della democrazia.
0: Dalle istituzioni e dalla politica, l'omaggio alla memoria delle vittime. Il presidente del Senato La Russa ricorda che la verità giudiziaria ha attribuito con sentenza definitiva alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage e che è doveroso proseguire nella ricerca della completa verità. Per il presidente della Camera Fontana, custodire la memoria significa rinnovare, soprattutto nelle nuove generazioni, la consapevolezza dei valori democratici. Per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è trattato di terrorismo feroce che ha colpito al cuore la nazione. E poi Meloni ha ribadito che il governo continuerà a fare la propria parte per fare piena luce sulle stragi che hanno insanguinato l'Italia nel dopoguerra, anche attraverso il percorso di versamento degli atti declassificati all'archivio centrale dello Stato. Dalla maggioranza, il capogruppo alla Camera dei Fratelli d'Italia, Bignami, parla dell'importanza di continuare a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. Mentre per l'opposizione, la segretaria del PD Schlein ribadisce che non verrà consentito di riscrivere la storia fissata dalle sentenze definitive. Così anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte e Bonelli di AVS, che attacca la destra perché dice deve smettere di delegittimare le toghe. Dunque, il 2 agosto del 1980 una bomba squarciò la sala d'aspetto della stazione di Bologna. A morire furono 85 persone, 200 restarono ferite. L'attentato terroristico di Bologna, di matrice neofascista, è il più sanguinoso della storia della Repubblica. Ricostruiamo allora quanto è accaduto e anche le sentenze nella scheda di Stefano Corradino.
2: Sabato 2 agosto 1980, all'interno della stazione di Bologna sono tante le persone che si apprestano a partire o che attendono i propri cari. Alle 10:25 nella sala d'aspetto di seconda classe un boato. È lo scoppio di una bomba con 23 kg di esplosivo. È il panico, decine di persone rimangono sepolte. L'orologio sulla facciata della stazione si ferma all'ora dell'esplosione e diventerà il simbolo della più grave strage italiana dal dopoguerra ad oggi. 85 morti e 200 feriti. Chi è stato? Quasi subito le indagini si indirizzano verso un'unica pista, quella neofascista, con la complicità dei servizi segreti. Ma a causa dei depistaggi orchestrati da numerosi soggetti, tra cui il capo della loggia P2 Licio Gelli, bisognerà aspettare 15 anni per la prima sentenza di condanna dei terroristi neri Giusva Fioravanti e Francesca Mambro. Ad essi si aggiungeranno nel corso degli anni gli ex NAR Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini, condanne definitive a cui si aggiunge l'ultima, la più recente, quella di Paolo Bellini. La condanna di Bellini è stata la sintesi di 77 udienze, oltre 100 testimoni ascoltati in aula e l'acquisizione di decine di sentenze del passato, verbali e informative degli investigatori che partivano dalla strage di Piazza Fontana.
0: Tragedia in Perù, dove è caduto un piccolo aereo turistico e ci sono stati 13 morti, tra cui 7 italiani. Si tratta di due famiglie brianzole. Si indaga sulle cause. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime profondo cordoglio per il drammatico incidente e sincera vicinanza, ma ce ne parla l'inviato Enrico Bona.
3: Solo lamiere sul luogo dello schianto alla periferia di Nasca. Sul posto, vigili del fuoco e polizia. Le autorità escludono la presenza di sopravvissuti. La Farnesina conferma 7 gli italiani fra le 13 vittime. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità locali e segue le operazioni. I nostri connazionali si erano imbarcati nell'ambito di un viaggio organizzato per ammirare dal cielo le linee di Nazca, sito archeologico tra i più noti del Perù. A bordo anche 2 turisti spagnoli e 2 tedeschi, insieme ai 2 membri dell'equipaggio.

0: L'aereo della compagnia Aerodiana si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Pisco, a sud di Lima. Cause ancora da accertare, un'inchiesta è in corso. Sotto osservazione anche le condizioni atmosferiche. Le forti raffiche di vento nella zona avrebbero costretto altri aerei da turismo a tornare indietro poco dopo aver preso quota.
1: Dunque sono 7 le vittime italiane dell'incidente aereo in Perù, sono 2 intere famiglie della Brianza. Ci dice di più da Seregno l'inviato Simone Gorla.
2: Sì, noi ci troviamo appunto a Seregno, la città di una delle 2 famiglie coinvolte in questo tragico incidente. La Farnesina ha confermato questa notte le identità delle 7 vittime. Si tratta di Cristina Maria Bianco e Paolo Gianturco di Monza, entrambi consulenti per importanti società multinazionali. Con loro c'erano i figli Matteo e Pietro, di 24 e 18 anni. E poi Elena Sala e Massimo Angelucci, con il figlio Lorenzo di 24 anni, che abitavano proprio qui, in questa casa dove oggi le finestre sono ovviamente tutte sbarrate. Con noi c'è il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, a cui chiedo subito che notizie avete questa mattina.
3: Beh, ci siamo risvegliati con la notizia di questa tragedia, senza ancora sapere tra l'altro che toccava una famiglia seregnese. L'abbiamo saputo qualche ora dopo, è ancora tutto da definire. Abbiamo preso i primi contatti con la famiglia, siamo ovviamente come comunità tutti sconvolti da una notizia davvero così assurda e senza senso, che tocca ovviamente la famiglia e tutta la comunità per la prossimità.
2: E una famiglia che lavorava qui a Seregno, aveva un'attività?
3: Aveva un'attività, sì, il padre aveva un'attività proprio al confine tra Lissone e Seregno, con la madre che lo aiutava, lo supportava in questo. Tra l'altro io ho saputo del figlio tramite una professoressa sua che era stata anche mia, eravamo nello stesso liceo e mi avvisava di questo. È davvero una tragedia assurda. Adesso ovviamente come comune valutiamo il lutto cittadino e ci mettiamo a disposizione della famiglia per insomma tutte le necessità, oltre per dire la vicinanza per quanto possibile in un contesto come questo.
2: Grazie sindaco, noi continueremo a raccogliere informazioni qui in Brianza. Per il momento è tutto, linea allo studio.
1: E a Ceuta resta alta la tensione. Quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente in Marocco, ma le cause di questa repentina e massiccia ondata migratoria rimangono ancora poco chiare. Intanto si contano almeno 84 vittime in mare. Allora andiamo a Ceuta perché c'è in diretta per noi Marina Lalovic.
4: Sì, buongiorno, qui al centro di Ceuta è in corso proprio la conferenza stampa, vedete, del leader dell'estrema destra del partito Vox Abascal. Sta parlando, quello che ha detto in questi momenti, ha parlato di un attacco all'integrità spagnola e forse è la stessa definizione che ha utilizzato lo stesso premier Sanchez all'inizio del, ricordiamo, arrivo di oltre 60.000 persone qui a Ceuta. Però ha parlato anche di un atto di guerra, ha accusato Sanchez che ha permesso di fatto questo, come ha chiamato, disastro per la Spagna, e ha chiesto una presenza permanente militare in questa zona del paese per proteggere la cittadinanza locale. Ricordiamo che c'è stata anche una decisione da parte del governo di Madrid di lasciare circa 3.000 soldati qui finché serve, lo ha detto il prefetto della città. Mentre, come dicevate, la situazione di fatto, la crisi è rientrata, perché stavamo poc'anzi anche alla frontiera, non ci sono persone né in arrivo né di ritorno, quasi la totalità, come ha detto il ministro degli interni Marlaska, è rientrato, dunque oltre 50.000 persone. Ecco, sentite anche gli applausi di chi è venuto qui a sostenere Abascal. Dunque la maggioranza è rientrata, però rimangono diverse centinaia che abbiamo incontrato in giro qui a Ceuta. La domanda che adesso persiste è seguente: innanzitutto il perché di questo esodo. Chi abbiamo incontrato ci ha raccontato dei messaggi sulle reti sociali che rassicuravano la facilità con la quale appunto si arrivava qui in Spagna. Ci sono diverse teorie anche di una possibile azione deliberata ad aprire le frontiere, ma davvero non c'è certezza per quanto accaduto. L'unica certezza è che l'atto l'arrivo di tutte queste persone entrerà nella storia per Ceuta. Ricordiamo, l'unico territorio dell'Unione Europea su suolo africano. Finiamo con le fortissime critiche del governo, sia da Sanchez che di Marlaska, il ministro degli interni, che ha definito la decisione di Italia di sospendere l'accordo di Schengen come un atto polarizzante e di ignoranza, perché, ha detto Sanchez, Ceuta non fa parte del territorio Schengen. Vi lasciamo con delle immagini dunque di questa conferenza stampa di Abascal, che continua, e la linea può passare allo studio.
1: Grazie Marina. Ed è stata convocata per martedì la riunione urgente in videoconferenza dei ministri degli affari interni europei. A chiederla, con una lettera inviata a Bruxelles, è stata la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, e altri 21 leader. Sentiamo l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Per questo von der Leyen ha subito sostenuto la richiesta di 22 paesi europei di convocare una riunione d'urgenza dei ministri dell'interno. Si terrà martedì in videoconferenza e servirà a discutere degli sviluppi a Ceuta, fa sapere l'Irlanda, presidente di turno, annunciando che resterà in contatto con tutti gli stati membri e le istituzioni. E quel che accade nel Mediterraneo continua ad alimentare preoccupazioni nel vecchio continente. Finlandia, Austria e Danimarca si dicono pronte a seguire la linea italiana, sospendendo Schengen, e gli stati che confinano con la Spagna stanno già intervenendo. Il Portogallo annuncia di voler rafforzare le sue frontiere marittime e terrestri, soprattutto al sud. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Questo mentre Bruxelles annuncia di non avere ancora ricevuto la notifica ufficiale da Roma della sospensione di Schengen. È una decisione che gli stati possono prendere davanti a gravi minacce, si fa sapere. L'Italia deve quindi spiegare in che modo la crisi di Ceuta costituisca un rischio per il paese.
1: E dunque la crisi migratoria a Ceuta è ancora in primo piano nel dibattito politico. La linea della Presidente del Consiglio Meloni, l'abbiamo sentito, è stata quella di chiedere una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, ed è sostenuta da tutta la maggioranza di centrodestra, con l'obiettivo, come confermano fonti del governo, di proporre hub per migranti in Africa sul modello Albania. Intanto le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Facciamo il punto con Alberto Gioffreda.
6: Ieri la lettera inviata dalla Presidente del Consiglio Meloni ai vertici europei per una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione a affrontare la questione Ceuta. Oggi fonti di governo confermano che il ministro Piantedosi martedì arriverà con una proposta, cioè il modello Albania, una serie di hub per i rimpatri dei migranti in Africa, hub da finanziare con fondi europei. Una linea, quella di Giorgia Meloni, e del governo, sostenuta dalla maggioranza di centrodestra, Lega, Forza Italia e noi moderati, mentre dalle opposizioni arrivano critiche che guardano sia al fronte interno ma anche a quello esterno. Il campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, ma anche centristi di Italia Viva, Più Europa e Azione, accusano Giorgia Meloni di rincorrere Futuro Nazionale sul tema sicurezza per quel che riguarda dinamiche di posizionamento interno e ovviamente anche della campagna elettorale con l'avvicinarsi delle politiche, e di essere anche allineata a quelli che sono i dettami che arrivano da Washington, in particolar modo dalle politiche MAGA dettate da Donald Trump. A te.
1: E a proposito di Trump, c'è una nuova decisione da parte del presidente americano, la comunica con un post su Truth, come sua consuetudine. Trump ha dichiarato di aver accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta proprio di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Ho acconsentito, scrive Trump, per il bene e per il futuro del mondo e per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, a condizione però, dice il Presidente, che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz, sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, conclude Trump, che avrebbe dunque parlato anche a nome di Netanyahu. Poco prima aveva avuto un colloquio telefonico invece con il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, in cui il principe aveva espresso preoccupazione per i propositi di attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. Iran che dichiara lo stretto di Hormuz è ancora chiuso. E la guerra in Ucraina, notte di raid reciproci tra Russia e Ucraina, e poi a Mosca c'è stato un attentato, indaga l'antiterrorismo per una bomba esplosa davanti a un locale che ha causato 5 morti, tra cui l'attentatrice. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
7: Sulla terrazza ora transennata del ristorante italiano Balzi Rossi sono ancora visibili i segni dell'esplosione di ieri sera. Erano le 20 circa quando una donna è arrivata con un pacco regalo, la guardia insospettita l'ha fermata e dopodiché a distanza è stato fatto esplodere l'ordigno. La guardia, la donna e altri 3 clienti sono morti, dunque sono adesso 5 le vittime, una ventina feriti, tra loro non ci sono italiani. Questa è la ricostruzione ufficiale dell'unità antiterrorismo russa, ma secondo i media indipendenti russi dentro c'era un evento privato di alcuni militari e tra loro ci sarebbe stato il generale Chaiko, comandante dell'aeronautica russa nominato un mese e mezzo fa, che secondo Kiev è uno dei responsabili del massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. Di questa notizia non c'è nessuna conferma ufficiale, il ristorante è chiuso, nessuno vuole parlare, intanto le indagini proseguono soprattutto per identificare chi era la donna che è arrivata qui con quel pacco regalo, forse ignara di quello che stava per fare. Linea a voi.
1: E negli Stati Uniti 3 persone sono morte, 2 sono rimaste ferite in una sparatoria vicino a un locale a Twin Falls in Idaho. Lo riporta la NBC citando fonti locali. Secondo un portavoce della polizia il bilancio potrebbe anche salire. È stata una scena molto caotica, ha raccontato il capo della polizia di Twin Falls. Non è chiaro ancora il movente di questa strage fuori da un fast food che aveva aperto da pochi giorni, ma tra le vittime ci sarebbe anche l'uomo che ha aperto il fuoco. E il Papa segue con preoccupazione la situazione a Ceuta e prega perché si trovino soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia. Lancia nuovamente l'appello. Basta con le guerre, si percorra la via della diplomazia. Sentiamo allora da San Pietro Sara Nesci.
8: Eh sì, nel primo Angelus che segue la pausa estiva, il pensiero di Papa Leone si rivolge all'emergenza di Ceuta. Leone nel suo perfetto spagnolo dice di seguire con grande preoccupazione l'allarmante situazione nell'enclave spagnola in Marocco e chiede a Dio con l'intercessione della Madonna d'Africa di percorrere, di trovare soluzioni di pace, stabilità e giustizia, ma ascoltiamolo nella lingua che tanto vicina è alla nostra.
9: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti.
8: Ecco il nuovo appello alla pace di Papa Leone. Non dimentichiamo le vittime, non dimentichiamo soprattutto i più fragili, i malati, gli anziani, i bambini. E di guerra aveva parlato anche nell'introduzione all'Angelus, denunciando l'arroganza dell'opulenza cieca davanti a cui stanno le mani tese di chi non ha cibo, le case bruciate di chi non ha più dimora né pace. Di qui l'invito alla condivisione e a porgere la mano all'altro, alla carità. Ma insomma, si annuncia un agosto molto intenso per il pontefice, ripartono le udienze generali, il primo appuntamento che Leone ha voluto citare anche quest'oggi, quello di Assisi, quello di giovedì prossimo per l'incontro con i giovani di tutta Europa. E da San Pietro è tutto, a voi.
1: Siamo alle condizioni meteorologiche, sono 23 oggi le città da bollino rosso per le alte temperature. Ma per i dettagli della situazione sentiamo Alfonso Sequino, che è primo maresciallo dell'Aeronautica Militare.
10: Oggi sarà ancora una giornata, come dicevate in premessa, molto calda. Le temperature riusciranno a raggiungere picchi di 38-39 gradi, facendo però una giusta distinzione tra quella che è la temperatura che registriamo con i nostri strumenti con quella che è percepita, che sarà sicuramente maggiore laddove ci sono maggiori conurbazioni, laddove ci sono le grandi città. Infatti oggi una delle giornate più calde, ad esempio, è Firenze, lo sarà anche Bologna, che misureranno 38-39 gradi, ma la percezione credo arrivi intorno ai 41-42 gradi. Situazione un po' generalizzata, infatti anche nelle aree del sud, in particolare tra la Sicilia, la Sardegna, ma anche sulla Calabria e nelle aree interne del Gargano, per esempio, si registreranno temperature molto elevate. Un po' meglio si starà lungo le coste, chiaramente con qualche grado in meno. Situazione che è accompagnata anche da tempo soleggiato, quindi ci sarà spazio al sereno per buona parte della giornata. Ci saranno però i classici temporali di calore che accadono in questo periodo, che si avvereranno sui monti, ovvero sulle Alpi, in particolar modo su quelle centrali e occidentali, ma anche lungo la catena appenninica centro-meridionale. I fenomeni più intensi ce li aspettiamo proprio tra Lazio e Abruzzo.
11: Grazie. Si prospetta qualche cambiamento nei prossimi giorni?
10: Nei prossimi giorni no, perché sarà una settimana molto simile sia dal punto di vista delle condizioni meteorologiche che per quanto riguarda il quadro delle temperature. In realtà un vero cambiamento ce lo stiamo aspettando, a seconda di quanto dicono e poi confermeranno successivamente i nostri modelli, ce lo aspettiamo dall'inizio della settimana prossima, quando dall'Atlantico arriverà una perturbazione che questa volta coinvolgerà l'Italia. Lo farà dapprima con le regioni settentrionali, poi arriverà sulle regioni centrali e a sprazzi anche quelle meridionali. Questo vuol dire che con i fenomeni in atto chiaramente ci sarà un abbassamento delle temperature.
1: Temperature che oltre a causare il rischio di forte disidratazione, colpi di calore, mettono in serio pericolo i ghiacciai. In Valtellina il manto nevoso registra deficit significativi. Vediamo il servizio di Silvia Zerilli.
12: Questa è la temperatura di oggi a circa 2300 metri su quel che resta del ghiacciaio del Ventina in Valmalenco, 20 gradi. Qui l'effetto della crisi climatica è spiegato bene dal sentiero glaciologico creato dal Servizio Glaciologico Lombardo. Due esempi, il fronte era qui nel 1800, qui nel 1956. Questa è la posizione fronte del ghiacciaio del 2003. Guardate ora dove si è spostata. Un cartello invita a fare foto ed essere sentinelle. A cosa pensa che vedrà suo figlio, come lo vedrà il ghiacciaio?
13: Probabilmente lui ha solo 9 anni, ma fra 20 anni probabilmente quella lingua non ci sarà più. Lo zero termico si sta alzando sempre di più.
12: Oggi è intorno ai 4200 metri. Lo scorso anno il Servizio Glaciologico Lombardo ha terminato di fare i rilievi per i crolli e l'instabilità.
14: Ogni tanto sentiamo qualche pezzo di ghiacciaio cadere e il rumore non è fortissimo, ma quando c'è silenzio durante il pomeriggio si può sentire tranquillamente, purtroppo.
12: Arriva fino qui?
14: Sì.
12: Una perdita costante in questi anni, negli ultimi 10 è arretrato di oltre 430 metri, quasi 2 chilometri dal 1895. Anche per il ghiacciaio Fellaria, stesso destino, un triste timelapse mostra il suo arretramento.
1: È una notizia che fa molto discutere, rilanciata anche da Federica Brignone, riguarda il plateau rosa. Il ghiacciaio è stato chiuso, non è sicuro a causa delle temperature troppo elevate. Vediamo con Pier Francesco Pontecorvo.
15: Uno schiaffo che mette di fronte alle conseguenze del cambiamento climatico in alta quota.
16: Venire qui è un modo anche per rendersi conto che qualcosa sta succedendo e che quindi appunto sta cambiando qualcosa quassù.
15: C'è un filo che collega il 2022 con l'estate che stiamo vivendo. È rosso come la bolla di calore che investe anche le Alpi. Come 4 anni fa, ai 3400 metri del plateau Rosà, le funivie di Zermatt hanno sospeso lo sci estivo. Non ci sono le condizioni di sicurezza.
17: Si tocca con mano, con piede, perché si va sul ghiaccio che si scioglie, si vedono i rigoli di acqua, no? Che fluisce, quindi si ha una sensazione di perdita di qualcosa.
15: La temperatura non scende sotto lo zero da 6 giorni ed è stato così per quasi tutto luglio.
18: Si percepisce la sofferenza proprio della montagna in questo periodo.
19: E comunque è troppo caldo, cioè siamo a 3500 metri e io sotto ho le maniche corte, quindi è caldino anche se siamo d'estate.
1: Come il Colosseo a Roma, anche a Milano per tutto il mese di agosto sarà aperto il Castello Sforzesco fino alle 19.30, un modo per far conoscere i luoghi simbolo della città a turisti e non solo. Vediamo allora il servizio di Valentina Fizzotti e poi facciamo una breve pausa.
20: luoghi di eroi e supereroi. A Roma il Colosseo e il Pantheon, a Milano il Castello Sforzesco. Sono i monumenti simbolo che questo mese resteranno aperti più a lungo. Al castello si chiude 2 ore dopo, alle 19:30.
21: Ah, wow, ok, very good, excellent.
22: Sono venuto apposta perché sapevo che oggi era aperto fino a tardi per il mio giorno di riposo.
20: Un'apertura straordinaria promossa da Ministero del Turismo, Ministero della Cultura e Comune di Milano. Il biglietto per queste ore costa la metà, 5 euro per visitare il Museo delle Arti Antiche o vedere la Pietà Rondanini di Michelangelo.
23: Il Museo della Pietà, che ospita appunto l'ultimo lavoro di Michelangelo, è sicuramente uno dei più amati e apprezzati dai visitatori.
20: Aperta 2 ore in più anche la mostra gratuita Passione Disegno, allestita nelle salette della grafica.
23: Qui abbiamo in questa vetrina Leonardo, che ha una testa di Leda, e poi 2 copie da Michelangelo e da Raffaello, che sono però copie già del Cinquecento, del XVI secolo. Qui abbiamo un'intera parete dedicata ai disegni di Umberto Boccioni.
20: Il cortile del castello non chiude nemmeno dopo il tramonto. Stasera alle 21 inizia il cinema gratuito all'aperto. Si parte con Frankenstein Junior.
24: Sì! Può fare!
25: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
26: Ci riconosci subito. Siamo la Gem Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Wurst è l'unico e inconfondibile.
27: Che gioia! Aia!
28: E grandi!
29: La tenerezza è importante.
30: Bastano gesti piccolini.
31: Imparate da noi.
32: Capito?
33: Tenderly, un mondo di tenerezza.
34: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
35: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a 3 camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
36: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
37: Tale e quale show! Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
38: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
39: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
40: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
41: Al nord bel tempo con nubi in formazione nelle ore pomeridiane a ridosso di rilievi alpini e prealpini, dove arriveranno dei temporali, mentre invece sul resto del territorio saranno pochissime le nubi. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata, ma poi arriverà un po' di nuvolosità più consistente, sempre a ridosso dei rilievi, e porterà dei temporali che localmente potranno sfociare anche sulle coste meridionali del Lazio. Al sud peninsulare la giornata inizia con bel tempo, poi dal pomeriggio arriveranno nuove nubi. Queste nubi si formeranno sempre sui monti, porteranno i classici temporali di calore che interesseranno un po' tutta la catena appenninica meridionale. Sulle due isole maggiori anche qui sarà una bella giornata soleggiata, anche se Nelle aree più interne durante il giorno potremo vedere qualche temporale sempre a ridosso dei rilievi. Per quanto riguarda la ventilazione sarà per lo più debole. Domani la giornata si aprirà alla stessa stregua, ci saranno poche nubi che interesseranno l'arco alpino ma anche la catena appenninica centrale e meridionale e qualche piovasco anche sulle aree interne della Sicilia, in un contesto però prevalentemente asciutto, con temperature che risulteranno ancora elevate, con il capoluogo più caldo che risulterà Firenze.
40: Il meteo è stato presentato da
0: Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Ripartiamo dal riepilogo delle principali notizie della giornata. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, furono 85 i morti, oltre 200 i feriti. Libertà, giustizia e democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere, scrive Mattarella. La Presidente del Consiglio Meloni parla di una delle pagine più buie della storia. Sono 7 gli italiani che hanno perso la vita nell'incidente aereo in Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole, amiche tra loro, che erano a bordo del piccolo velivolo turistico che sorvolava le linee di Nazca, un importante sito archeologico del paese. Nello schianto sono morte in tutto 13 persone. Attivate le indagini per determinare se all'origine dell'incidente ci sia stato un guasto meccanico o fattori esterni. Quasi tutti rientrati in Marocco, i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo a Ceuta, ma le cause di questa repentina e massiccia ondata migratoria, più di 50.000 persone in 24 ore, rimangono ancora poco chiare. Sono 84 i corpi recuperati in mare e martedì ci sarà il vertice urgente dell'Unione Europea. Giorgia Meloni propone hub per i migranti in Africa sul modello Albania. Ancora una notte di raid reciproci tra Russia e Ucraina, mentre a Mosca indaga l'antiterrorismo per una bomba esplosa davanti a un ristorante italiano. 5 i morti, compresa l'attentatrice che aveva tentato di portare l'esplosivo dentro il locale dove si trovava il comandante dell'aeronautica militare russa, accusato del massacro di Bucha. Questo dunque è il riepilogo delle principali notizie, ma torniamo ora sullo sciame sismico ai Campi Flegrei. Resta critica la situazione per oltre 300 sfollati del Parco Olivetti e di Via Artiaco a Pozzuoli. Per loro sono stati organizzati hub e alloggi in hotel. Sentiamo l'inviato Gianluca De Martino.
3: Siamo proprio in via Artiaco, un complesso di case popolari. Qui vivono circa 50-60 famiglie che da 2 giorni vivono un incubo praticamente. Alcuni sono stati ospitati al Palatrincone, altri invece non hanno accettato di questa destinazione e vivono addirittura in auto. Abbiamo raccolto il loro disagio questa mattina anche per non poter tornare in casa e raccogliere tutti i propri effetti personali. Al Parco Olivetti, circa 500 metri da qui, c'è un'altra situazione di tensione, perché questa mattina è stato consentito alle circa 100 famiglie di entrare negli appartamenti e prelevare con borsoni e valigie i propri effetti personali. Alcuni non conoscono la destinazione, hanno trovato ospitalità a casa di familiari, ma chiedono una soluzione temporanea ma efficace, la collocazione in albergo o in altre strutture. Abbiamo raccolto le loro voci, la loro preoccupazioni e poi linea a voi allo studio.
4: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi, cioè io sto così, mia figlia sta a casa mia, con 3 bambini e il marito vengono qui e dobbiamo aspettare un funzionario, guardate qua.
5: Qui, tranne i carabinieri, a cui abbiamo offerto anche noi caffè e brioche, non è venuto nessuno, nessuno della protezione civile, nessuno del comune, nessuno dell'opposizione, nessuno della maggioranza, neanche un usciere, non è venuto nessuno, neanche no. A dire vi siamo solidali.
6: No, oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
7: Cioè che non vi fanno rientrare?
6: Non ci fanno entrare.
7: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate?
6: Esattamente.
2: E ci sono tre indagati per il crollo della palazzina a Messina, avvenuto 2 giorni fa. Tra i reati contestati c'è l'omicidio colposo plurimo. Intanto sono 3 le vittime accertate, ma ancora 3 persone risultano disperse. Andiamo da Maurizio Di Lucchio.
8: Sì, le ricerche dei 3 dispersi qui a Messina vanno avanti, i vigili del fuoco si stanno concentrando su alcuni punti anche grazie alle indicazioni dei familiari. Ieri recuperato il 3º corpo è quello di Alessandra Frazzica, 21enne, che lavorava al bazar cinese al 1º piano dello stabile. Intanto, come avete detto, sono 3 gli indagati dalla procura: Alessandro Panarello, che aveva affittato il piano terra per aprire una macelleria, Pasquale Dalì, che è il titolare della ditta che stava facendo i lavori di ristrutturazione proprio al piano terra, e infine Pietro Leone, ingegnere che ha progettato lo stabile ed è parente della famiglia proprietaria dell'edificio. Tra i reati contestati, l'omicidio colposo plurimo. Si sta rafforzando l'ipotesi che il cedimento possa essere legato ad azioni esterne sui pilastri. Un operaio del cantiere avrebbe lanciato l'allarme proprio dicendo di fare attenzione a non colpire i pilastri, un allarme che avrebbe ripetuto anche ai presenti al momento del crollo, nonché agli investigatori. Per il momento da Messina è tutto, a voi.
2: E ora torniamo in Val di Susa, dove i movimenti NoTav sono decisi a organizzare presidi nonostante i divieti di campeggio stabiliti dal prefetto in varie zone della valle. Allora andiamo in diretta da Maurizio Licordari. Maurizio, qual è la situazione?
9: Sì, buongiorno. Si stanno concludendo proprio in questo momento i controlli sui documenti delle persone che erano a bordo delle auto che hanno lasciato il presidio permanente di Venaus, il presidio in cui il Movimento NoTav ha organizzato questi 4 giorni di campeggio alternativo, e poi c'è stato questa uscita in gruppo. Insomma, sostanzialmente gli attivisti si sono organizzati per andare via tutti insieme a bordo delle auto e dei mezzi che avevano a disposizione, c'erano anche dei furgoni. Poi, dopo poche centinaia di metri rispetto all'uscita del presidio, hanno trovato il posto di blocco della polizia, che vi facciamo vedere qui sulla sinistra. Hanno trovato la polizia posizionata appunto qui in questo posto di blocco, che ha chiesto insomma di poter controllare, verificare i documenti di tutte le persone che si trovavano a bordo di queste vetture. Erano una 30 i mezzi, come detto c'erano anche dei furgoncini, un centinaio di persone che hanno trascorso gli ultimi 4 giorni in questo presidio. Il posto di blocco della polizia si è fermato proprio in questo momento, si è concluso proprio in questo momento, ma i mezzi sono ripartiti. Adesso si sta cercando di capire che cosa accadrà nelle prossime ore. È difficile fare previsioni. Come abbiamo già raccontato in precedenza, c'erano i divieti della prefettura che avevano appunto detto no ai campeggi nella zona della Val di Susa per questo fine settimana. Il Movimento NoTav ha organizzato comunque delle iniziative per questa mattina, doveva concludersi tutto. Sulla carta sarebbe finito tutto qui, proprio con l'identificazione di tutte le persone che erano a bordo delle auto, però vedremo nei prossimi minuti che cosa accadrà. Come vedete, i mezzi della polizia si stanno muovendo e sono proprio alle spalle del corteo di auto, che di fatto si è riformato subito dopo il posto di blocco. Per il momento vi restituirei la linea. Naturalmente ci riaggiorneremo poi nelle prossime edizioni per capire quello che accade.
2: Grazie Maurizio, sì, ci ricollegheremo quando ci saranno novità. Adesso un'altra notizia: è morto Mattia Maestri, il bambino di Coredo in Trentino, che dal 2017 si trovava in stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichia coli. Sentiamo Lucio Fava.
10: È morto dopo 9 anni di coma. Mattia Maestri aveva 13 anni e dal 2017 era in stato vegetativo irreversibile per una sindrome emolitico-uremica causata da una contaminazione da Escherichia coli del formaggio al latte crudo che aveva mangiato un sabato pomeriggio.
11: La notte tra domenica e lunedì, fortissimi crampi alla pancia, portalo a Trento, non migliora. Martedì e mercoledì viene portato di notte d'urgenza a Padova e io non ho perso il mio bambino.
10: Il formaggio era stato prodotto dal caseificio di Coredo in Val di Non, e da allora Giovan Battista Maestri, papà di Mattia, ha iniziato la sua battaglia per avere giustizia e per evitare che casi come quello che ha coinvolto suo figlio possano ripetersi. Una battaglia condotta nelle aule di giustizia che ha portato alla condanna in Cassazione dell'ex presidente del Caseificio e del Casaro, ma anche fuori con la pubblicazione di un libro e una serie di interventi pubblici, a seguito dei quali il Ministero della Salute ha emanato le linee guida nazionali per il consumo di formaggi al latte crudo, ma anche in questo caso non si sono interrotte le denunce di maestri.
12: È stata emanata nel luglio 2025 le linee guida del Ministero. Qua stanno facendo gara per demolirle.
10: Obiettivo di maestri è ottenere che venga vietato ai minori di 10 anni, agli anziani e alle persone fragili il consumo di formaggi al latte crudo a bassa o media stagionatura, per far sì che la morte di Mattia non sia stata inutile.
11: Mio Mattia salverà e ha salvato altri bambini.
2: E ora l'addio di Milano a Don Mazzi, grande partecipazione alla Camera Ardente per l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, morto a 96 anni. Domani ci saranno i funerali a Sant'Ambrogio. Sentiamo Donatella Negri.
13: Nella cascina al Parco Lambro arrivano in tanti. Il lutto della comunità di Exodus diventa un lutto corale. Uomo animato da indistirpabile fiducia nelle persone, anche quelle date per perse, scrive dal Brasile l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, invitando a leggere il segno che è stato Don Antonio Mazzi, raccoglierne l'eredità. Molti quel prete che per i più fragili era anzitutto un padre e che diceva per me sono tutti figli unici, non lo conoscevano personalmente, eppure oggi sono qui.
14: Ci siamo sentiti di dargli l'ultimo saluto, era doveroso, ecco.
15: Basta, è andato via un pezzo di noi, questo è solo quello che sì. Posso dire.
16: Il suo parlare era nell'agire e sempre ci ha trasmesso questo messaggio dell'amore altruistico.
17: Io personalmente non l'ho conosciuto, però era doveroso venire qui.
18: Si commuove?
17: Sì, tutto qua.
19: Era vero, non aveva filtri, non aveva... Era diretto, sia nello sguardo che nelle parole.
18: No, non ci riesco.
13: Domani i funerali, lutto cittadino per Milano.
2: E oggi alle 16.30 su RenewsNews 24 ci sarà l'intervista in diretta con Adolfo Urso, il ministro delle imprese del Made in Italy. Parleremo del futuro dell'ex Silva, del caro carburanti, ma anche delle sfide del futuro tra Gigafactory, intelligenza artificiale e data center, quindi oggi pomeriggio alle 16.30. A Venezia torna Glastres, uno dei principali appuntamenti dedicati alla sperimentazione contemporanea nell'arte del vetro. Ce ne parla Laura Longo.
20: Si muove tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande, la Fondazione Berengo Art Space in Murano, la nona edizione di Glastres, appuntamento dedicato alla sperimentazione contemporanea nel vetro attraverso pratiche e linguaggi diversi. Ideata 18 anni fa dall'imprenditore collezionista Adriano Berengo, nata a fianco della Biennale, la mostra coinvolge artisti, performance e designer internazionali. 70 quest'anno tra grandi nomi come Marina Abramovic, Stefano Cagolo, Jean Fabre, Sean Scully, ma anche volti emergenti invitati a confrontarsi con i sapienti mastri vetrai.
21: Ho come la sensazione di essere sulla strada giusta. Quale strada e dove ci porterà, questo non lo so. Sicuramente siamo fianco a fianco al vetro, fianco a fianco all'arte.
20: Sperimentazione e tradizione affiancata alla millenaria tecnica delle fornaci di Murano danno alla materia, attraverso l'arte, nuovi significati, fragilità e resistenza, presenza e perdita, trasparenza e opacità. Così il vetro diventa metafora della condizione umana.
2: Assoverato gran finale al Magna Grecia Festival con Kevin Spacey che riceve la colonna d'oro. Sentiamo Pino Guglielmo.
22: Se l'intera settimana della 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival ha visto alternarsi sul red carpet talenti del calibro di Valeria Golino, Marco D'Amore e l'intramontabile Lino Banfi, l'atto conclusivo della manifestazione ha vissuto nel riflesso e nel carisma di un autentico gigante di Hollywood, Kevin Spacey. L'attore statunitense, due volte premio Oscar, è stato il fulcro assoluto della serata finale, catalizzando l'attenzione dei media mondiali e regalando al pubblico del dell'Arena sul lungomare di Soverato, un momento di grandissimo spessore artistico e umano.
0: È qualcosa di unico per me, con tanti amici che sono venuti qui per celebrare un magnifico evento. Dalla proiezione del film che ho realizzato tanti anni fa, fino a una conversazione per parlare di questo capolavoro ed avere un'opportunità di celebrare insieme a voi l'arte del cinema.
22: Il divo americano è stato il protagonista di una densa e magnetica conversazione d'autore condotta sul palco dalla giornalista Silvia Bizio. Durante la masterclass, Spacey ha ripercorso con generosità e precisione millimetrica le tappe fondamentali della sua leggendaria carriera, svelando aneddoti sulla costruzione di personaggi iconici che hanno ridefinito i canoni del cinema e della serialità televisiva moderna.
2: E ora il noto artistico Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero hanno incantato il pubblico agli Europei di Parigi. Vediamo con Enrico Cattaneo.
1: Meno di 24 ore per ritrovare la maturità e l'eleganza di Filippo Pelati, protagonista del nuoto artistico azzurro e ancora medaglia all'Europeo in corso a Parigi. Dopo Freddie Mercury, il venerdì, con la compagna Lucrezia Ruggiero sulle note del tango

0: argentino incanta il pubblico dell'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis. Sono bronzo nel duo misto programma libero, dietro la Spagna, come un anno fa, González Boneu e Tio Casas, ma adesso argento, ed oro, a sorpresa, al duo britannico Isabel Thorpe e Ranju Tomlin.
1: Siamo una coppia nata, diciamo, molto diversa, perché ci passiamo a 7 anni di età e quindi ci siamo dovuti confrontare con questa differenza, e penso che nell'ultimo anno abbiamo trovato proprio il modo di sfruttare appieno le energie di entrambi, date proprio dalla differenza di età.
0: Abdicano le campionesse europee di un anno fa, Lucrezia Ruggero, alla sua seconda fatica di finale in meno di un'ora, ed Enrica Piccoli nel libero femminile. Una splendida interpretazione dell'ipnosi ed una raffinatezza tecnica elevata non bastano a salire purtroppo nemmeno sul podio. Chiudono quarte nella gara vinta dalle gemelle greche Alexandri, bis d'oro dopo quello del duo tecnico, argento le spagnole Tio Casas ancora e Louis Valette, e bronzo alle russe Doroshko Schmidt. Anche se sinceramente avremmo premiato maggiormente la routine delle atlete che nuotano sotto l'egida di atlete neutrali B.
2: E ora è il momento dell'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che ci racconta il mondo dei videogiochi, tra cultura e intrattenimento, a cura di Dario Marchetti. Alle 14 torna al telegiornale con Pablo Rojas.
3: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme, vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora, adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.
4: Alla fine è successo davvero. Halo, la saga portabandiera di Xbox, simbolo di quella Microsoft che a inizio del nuovo millennio sfidò lo strapotere delle case giapponesi, è ora giocabile su PlayStation. Per capirci, è un po' come se in Formula 1 si prendesse il motore di una Ferrari per montarlo su una McLaren. Un sacrilegio, direbbe qualcuno, e invece è solo l'emblema di quest'epoca videoludica postmoderna. Che sia una scelta giusta o sbagliata, visto che questa Microsoft in tempesta vive ancora di mezza verità, con altre esclusive come Gears of War e Forza Horizon già finite sulle macchine della concorrenza, c'è da dire che questo remake, intitolato Campaign Evolved, segna il ritorno di questo videogioco a ben 25 anni dall'uscita originale. E visto che la saga di Halo è alla ricerca di una nuova direzione, dove trovare migliore ispirazione se non nel suo glorioso passato? Ma anche di fronte a un titolo così leggendario, la nostalgia da sola non basterebbe. Campaign Evolved è un remake prima di tutto grafico, realizzato in Unreal Engine, un salto gigantesco rispetto alla grafica della prima Xbox, che dona nuovo e inedito lustro alle ambientazioni, a metà fra natura e tecnologia, della prima avventura di Master Chief. Ma è soprattutto un ammodernamento, un tentativo di rendere digeribile a una nuova generazione di giocatori qualcosa che era inevitabilmente invecchiato. Ecco allora che i controlli diventano simili a quelli degli sparatutto di oggi, con tanto di tasto per correre e la possibilità di usare il mirino per sparare con maggiore precisione, aspetti che nel gioco originale non erano presenti. Ma Campaign Evolved è anche un occhiolino strizzato ovviamente ai fan della saga, che qui ritroveranno armi e nemici mutuati dai vari sequel e assenti nel capitolo del 2001, così come cambiamenti nel piazzamento degli avversari o nella dinamica di certi scontri, così da evitare che i più sfegatati possano giocarci a occhi chiusi, basandosi sulla sola memoria muscolare di un tempo. E ancora, questo remake include anche 3 missioni prequel create appositamente per l'occasione, una ciliegina sulla torta, che rende questo Campaign Evolved un pacchetto davvero appetibile, se si tiene conto anche della possibilità di giocarlo in cooperativa fino a 4 persone e anche con telecamera in terza persona. Tutto bene, quel che finisce bene, verrebbe da dire. Peccato che, al di là della bontà di questa operazione, resta da capire quale sarà il vero futuro di Halo e soprattutto quello di Xbox, due entità legate indissolubilmente, entrambe dal futuro quantomeno incerto.
5: Ma Mouse PI for Hire è il gioco di debutto di Fumi Games ed è facile capire come mai ha attirato così tanta attenzione. È un gioco che mescola noir e cartoon, quei cartoon alla

corrotti, politici ancora più corrotti, addirittura un simile partito nazista che persegue i toporagni e li considera cittadini di serie B. Insomma, le metafore sociali non mancano. La scrittura è decisamente molto arguta e perfettamente in tono col cartoon. Però ecco, la scrittura ha anche grossi problemi di questo gioco, perché Jack Pepper, il protagonista, viene raccontato come il classico detective noir, squattrinato, moralmente grigio, dedito anche alla bottiglia, un tizio abbastanza triste. Peccato che in ogni singola missione ammazzi più gente di quanta ne abbia mai uccisa Marlowe in tutti i romanzi di Chandler. E quindi a volte veramente non si sa bene se siamo di fronte a un gioco di investigazione o di sparatutto. E nella prima missione, per esempio, entri in scena, in una scena del crimine, ci sono dei poliziotti, li saluti, poi tutti spariscono, arrivano senza iniziare a spararti, non si capisce bene perché. E insomma, tutto il gioco è così, in momenti anche molto forzati, ed è molto difficile sentirsi un investigatore, è difficile prendere tutto sul serio. E dici, ma perché prendi le cose sul serio? Perché il gioco vuole che tu prenda tutto sul serio, vuole che tu creda i personaggi e alle loro storie, ti fa passare ore a raccogliere indizi, a incollarli su una lavagna, a ascoltare dialoghi, a capire le motivazioni. Poi tutto questo poi alla fine crolla con l'evidenza delle cose, perché per esempio abbiamo questo squattrinato che fa queste cose per soldi, ma a un certo punto praticamente devasta un'intera stazione di polizia, di poliziotti corrotti, ammazzandoli tutti. Come può mantenersi un gioco? Come può continuare a essere un semplice detective uno che fa una roba così? Nel noir vero la violenza pesa, costa qualcosa, lascia dei segni. Qui invece è solo intrattenimento e tutto insomma risulta abbastanza indebolito. L'FPS poi è frenetico e divertente, ma le armi le ho trovate veramente scariche di peso, non danno soddisfazione quando si spara. E quindi insomma ero partito estremamente entusiasta e poi mi sono dovuto un po' ricredere. Non è un brutto gioco, è un bellissimo debutto, però vuole fare troppe cose, forse per uno studio ancora molto acerbo. Quindi insomma state attenti, perché se le aspettative su questo gioco sono di trovarvi di fronte a un grande titolo investigativo ed è anche uno sparatutto, ecco, queste aspettative potrebbero fare decisamente la fine del topo. Ciao!

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica

0: Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
1: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
2: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
3: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento, bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
2: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
3: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
2: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 94 24 48 e dona 9 euro al mese. Grazie.
4: Siamo europei, diciamo per tutti, la libertà delle donne è una cosa, la gente è un sorriso, ma il tempo...

0: Fare giustizia alla vittoria della democrazia, scrive Mattarella nel suo messaggio per l'anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna. Due famiglie originarie della provincia di Monza Brianza scomparse nello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù. 13 in tutto le vittime, il meteo avverso forse all'origine della tragedia. Martedì il vertice di una Unione Europea spaccata da quanto accaduto all'exclave spagnola di Ceuta. L'assalto di migranti forse lasciato accadere per ritorsione. Bomba in un ristorante di Mosca affollato di alti ufficiali, fra loro Aleksandr Chaiko, capo dell'aeronautica russa, accusato per il massacro di Bucha. 5 i morti. Trump torna indietro sull'offensiva massiccia in Iran, gli USA hanno finito i mezzi, ironizza Teheran che conferma lo stretto di Hormuz resta chiuso. Temperature record, per settimane le città sono bollino rosso, nelle Alpi i ghiacciai sono in agonia, oltre il 90% è ridotto a meno di mezzo chilometro quadrato. Ben ritrovati dal telegiornale di Rai News 24, edizione delle 14. Riprendiamo a raccontarvi i fatti di oggi dall'anniversario della strage di Bologna 46 anni fa. Si rinnova l'impegno, scrive il presidente Mattarella, a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere. Sentiamo Francesco Accardo.
1: Come ogni anno, il 2 agosto si rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata nel cuore di una città e dell'intera nazione. Sergio Mattarella ricorda la strage alla stazione di Bologna, 2 agosto 1980, quando una bomba esplose nella sala d'attesa della seconda classe, uccidendo 85 persone e ferendone più di 200. Un giorno, scrive il capo dello Stato, inciso nella coscienza degli italiani, un giorno che rafforza l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia, democrazia, quei valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Verità giudiziaria accertata, la matrice neofascista della strage con il sostegno di P2 e servizi deviati. Fu la solidarietà di Bologna e dell'Italia intera, ricorda Mattarella, a impedire agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali. E il grazie del capo dello Stato va a magistrati e uomini delle istituzioni più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità. Fare giustizia, conclude Mattarella, è la vittoria della democrazia.
0: Il 46esimo anniversario della strage di Bologna, l'omaggio alla memoria delle vittime e ai loro familiari da parte delle istituzioni e di tutta la politica. Il presidente del Senato La Russa ricorda che la verità giudiziaria ha attribuito con sentenza definitiva alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage e che è doveroso proseguire nella ricerca della completa verità. Per il presidente della Camera Fontana, custodire la memoria significa rinnovare, soprattutto nelle nuove generazioni, la consapevolezza dei valori democratici. Per la Premier Meloni invece si è trattato di terrorismo feroce che ha colpito al cuore la nazione e ribadisce che il governo continuerà a fare la propria parte per fare piena luce sulle stragi che hanno insanguinato l'Italia nel dopoguerra e lo farà anche attraverso il percorso di versamento degli atti declassificati all'archivio centrale dello Stato. Dalla maggioranza, il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Bignami parla dell'importanza di continuare a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità, mentre per l'opposizione la segretaria del PD Schlein ribadisce che non verrà consentito di riscrivere la storia fissata dalle sentenze definitive, così anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte e Bonelli di AVS, che attacca la destra perché dice la smetta di delegittimare le toghe. Il 2 agosto 1980 una bomba, l'abbiamo detto, squarcia la sala d'aspetto della stazione di Bologna, muoiono 85 persone, 200 restano ferite, l'attentato terroristico di Bologna, di matrice neofascista, è il più sanguinoso della storia della Repubblica. Ricostruiamo allora quanto è accaduto e le sentenze in questo servizio di Stefano Corradino.
2: Sabato 2 agosto 1980, all'interno della stazione di Bologna sono tante le persone che si apprestano a partire o che attendono i propri cari. Alle 10.25 nella sala d'aspetto di seconda classe un boato, è lo scoppio di una bomba con 23 kg di esplosivo, è il panico, decine di persone rimangono sepolte. L'orologio sulla facciata della stazione si ferma all'ora dell'esplosione e diventerà il simbolo della più grave strage italiana dal dopoguerra ad oggi. 85 morti e 200 feriti. Chi è stato? Quasi subito le indagini si indirizzano verso un'unica pista, quella neofascista, con la complicità dei servizi segreti, ma a causa dei depistaggi orchestrati da numerosi soggetti, tra cui il capo della loggia P2 Licio Gelli, bisognerà aspettare 15 anni per la prima sentenza di condanna dei terroristi neri Giusva Fioravanti e Francesca Mambro. Ad essi si aggiungeranno nel corso degli anni gli ex NAR Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini, condanne definitive a cui si aggiunge l'ultima, la più recente, quella di Paolo Bellini. La condanna di Bellini è stata la sintesi di 77 udienze, oltre 100 testimoni ascoltati in aula e l'acquisizione di decine di sentenze del passato, verbali e informative degli investigatori che partivano dalla strage di Piazza Fontana.
0: Tragedia in Perù, dove è accaduto un piccolo aereo turistico, 13 morti, tra cui 7 italiani, 2 famiglie brianzole. Si indaga sulle cause. La Premier Meloni intanto esprime profondo cordoglio per il drammatico incidente e esprime sincera vicinanza. Sentiamo l'inviato Enrico Bona.
3: Solo lamiere sul luogo dello schianto alla periferia di Nasca. Sul posto, vigili del fuoco e polizia. Le autorità escludono la presenza di sopravvissuti. La Farnesina conferma 7 gli italiani fra le 13 vittime. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità locali e segue le operazioni. I nostri connazionali si erano imbarcati nell'ambito di un viaggio organizzato per ammirare dal cielo le linee di Nazca, sito archeologico tra i più noti del Perù. A bordo anche 2 turisti spagnoli e 2 tedeschi, insieme ai 2 membri dell'equipaggio. L'aereo della compagnia Aerodiana si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Pisco, a sud di Lima. Cause ancora da accertare, un'inchiesta è in corso. Sotto osservazione anche le condizioni atmosferiche. Le forti raffiche di vento nella zona avrebbero costretto altri aerei da turismo a tornare indietro poco dopo aver preso quota.
0: Sono 7 le vittime italiane dell'incidente aereo in Perù, 2 famiglie della Brianza, lo abbiamo detto, ci dice di più però la Seregno, che è appunto in provincia di Monza Brianza, l'inviato Simone Gorla.
4: La comunità di Seregno è in lutto, così come quella di Monza, dopo che questa mattina la Farnesina ha confermato le vittime, Cristina Maria Bianco e Paolo Gianturco di Monza, con loro i figli Matteo e Pietro di 24 e 18 anni, il più giovane tra le vittime, e poi qui a Seregno abitavano in questa via Elena Sala e Massimo Angelucci, titolari di una ditta poco lontano, qui a Lissone. Con loro c'era il figlio Lorenzo di 24 anni, che da poco si era laureato in ingegneria e era, ci hanno detto, un ottimo musicista, un batterista. Noi abbiamo parlato con gli zii materni che abitano anche loro in questa casa, gli facciamo sentire le loro parole, poi la linea può tornare allo studio.
5: Erano partiti giovedì pomeriggio, quindi dovevano fare un tour di non so quanti giorni e quella mattina, quel pomeriggio, dovevano recarsi a vedere le piste di Nazca. Viaggiavano sempre insieme, non era il primo viaggio che facevano insieme e di conseguenza sì, si conoscevano, anche perché i due ragazzi erano molto amici.
6: Abitavamo vicino, mia sorella, mio cognato, mio nipote si era appena laureato in ingegneria in gestionale, avevamo festeggiato proprio 15 giorni fa e mio cognato sinceramente ha sempre lavorato una vita, è riuscito a costruirsi una bella ditta. Quest'anno doveva andare in Perù e da bel po' che stavano organizzando questo viaggio. Il migliore amico di mio nipote Matteo erano con loro e niente.
7: Erano molto amici?
6: Erano amici, sì, erano amici, si volevano bene, proprio bene, ma tutti, cioè tutti e 7 si volevano bene, cioè quando si vedevano, abbracci, cioè proprio erano, era come se fossero anche tra di loro fratelli.
0: A Ceuta resta alta la tensione, quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente in Marocco, ma le cause di questa repentina e massiccia ondata migratoria rimangono poco chiare. Intanto si contano almeno 84 vittime, ma da Ceuta ci aggiorna in diretta Marina Lalovic.
8: Sì, buongiorno, qui al centro di Ceuta è in corso proprio la conferenza stampa, vedete, del leader dell'estrema destra del partito Vox Abascal. Sta parlando, quello che ha detto in questi momenti, ha parlato di un attacco all'integrità spagnola e forse è la stessa definizione che ha utilizzato lo stesso premier Sanchez all'inizio del, ricordiamo, arrivo di oltre 60.000 persone qui a Ceuta, però ha parlato anche di un atto di guerra, ha accusato Sanchez che ha permesso di fatto questo, come ha chiamato, disastro per la Spagna, e ha chiesto una presenza permanente militare in questa zona del paese per proteggere la cittadinanza locale. Ricordiamo che c'è stata anche una decisione da parte del governo di Madrid di lasciare circa 3.000 soldati qui finché serve, lo ha detto il prefetto della città, mentre, come dicevate, la situazione di fatto, la crisi è rientrata, perché stavamo poc'anzi anche alla frontiera, non ci sono persone né in arrivo né di ritorno, quasi la totalità, come ha detto il ministro degli interni Marlaska, è rientrato, dunque oltre 50.000 persone. Ecco, sentite anche gli applausi di chi è venuto qui a sostenere Abascal. Dunque la maggioranza è rientrata, però rimangono diverse centinaia che abbiamo incontrato in giro qui a Ceuta. La domanda che adesso persiste è se innanzitutto il perché di questo esodo. Chi abbiamo incontrato ci ha raccontato dei messaggi sulle reti sociali che rassicuravano la facilità con la quale appunto si arrivava qui in Spagna. Ci sono diverse teorie anche di una possibile azione deliberata ad aprire le frontiere, ma davvero non c'è certezza per quanto accaduto. L'unica certezza è che l'atto e l'arrivo di tutte queste persone entrerà nella storia per Ceuta. Ricordiamo, l'unico territorio dell'Unione Europea su suolo africano. Finiamo con le fortissime critiche del governo, sia da Sanchez che di Marlaska, il ministro degli interni, che ha definito la decisione di Italia di sospendere l'accordo di Schengen come un atto polarizzante e di ignoranza, perché, ha detto Sanchez, Ceuta non fa parte del territorio Schengen. Vi lasciamo con delle immagini dunque di questa conferenza stampa di Abascal, che continua, e la linea può passare allo studio.
0: Ed è stata convocata per martedì la riunione urgente in videoconferenza dei ministri degli affari interni europei. A chiederla, con una lettera inviata a Bruxelles, la presidente del Consiglio Meloni, insieme ad altri 21 leader. Ci dice di più da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
7: Ieri pomeriggio si è svolta una prima riunione per trovare una risposta politica a livello europeo. È stato un incontro tecnico per trovare una risposta alla crisi di Ceuta. Domani si riuniranno gli ambasciatori dei 27 paesi membri, ma lo dicevate, l'attesa è soprattutto per martedì con la videoconferenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni. Sì, la richiesta è stata duplice. Da una parte questa lettera firmata da 22 paesi, Italia e Danimarca in testa, paesi che criticano la recente sanatoria per i migranti che è avvenuta in Spagna, che a loro avviso rischia di essere un fattore di attrazione, ma dall'altra parte, con ragioni opposte, la riunione d'urgenza l'ha chiesta anche la stessa Spagna, con Sanchez che ha attaccato, lo sentivamo, i paesi che intendono sospendere Schengen, ha parlato di pregiudizi e disinformazione. Dunque Ursula von der Leyen ha detto ha ricevuto diverse richieste, dunque ha sostenuto la convocazione di questa riunione e ha detto il contrario. Il contrasto all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria, però non è finita, perché adesso la spaccatura si sta riproducendo all'interno del Parlamento europeo. Da una parte ci sono le destre con i gruppi dei patrioti e quello dei conservatori e riformisti, che hanno chiesto una seduta straordinaria del Parlamento e hanno criticato la Spagna per le sue scelte sulla immigrazione. Dall'altra parte c'è il gruppo dei socialdemocratici, che ha chiesto che von der Leyen faccia chiarezza sulle norme che regolano la sospensione del trattato di Schengen. Da Bruxelles, la linea può tornare a Roma.
0: Grazie Gerardo. Allora, la crisi migratoria a Ceuta continua a dominare il dibattito politico. La linea della Presidente del Consiglio è di chiedere una riunione dei ministri dell'Interno, l'abbiamo sentito, e questa è sostenuta, questa linea, da tutta la maggioranza di centrodestra. L'obiettivo, come confermano fonti del governo, è di proporre un hub per i migranti in Africa, come è quello in Albania. Ma intanto le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento, come ci conferma qui in studio Alberto Gioffreda.
9: Hub per i migranti in Africa, modello Albania da finanziare con fondi europei. Sarà questa la proposta con cui l'Italia arriverà al tavolo martedì con il ministro dell'Interno Piantedosi nel confronto con i suoi omologhi dell'Unione Europea. Una linea questa decisa, fortemente voluta da Palazzo Chigi, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sostenuta da tutto il centrodestra, Lega, Forza Italia, noi moderati e ovviamente anche il suo partito Fratelli d'Italia. Ascoltiamo su questo il capogruppo al Senato Malan.
10: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
9: Una proposta che ovviamente attira invece le critiche delle opposizioni, dai centristi di Italia Viva, Più Europa, Azione, ma anche il campo largo con Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, da una doppia lettura di questa scelta di Meloni, quella di inseguire Vannacci sul fronte interno, sul tema della sicurezza anche in vista delle elezioni politiche per non essere scavalcati a destra, e poi l'allinearsi a livello internazionale a quelle che sono le politiche sovraniste di Donald Trump. Ascoltiamo per Verde e Sinistra Bonelli, poi linea a te.
11: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie.
0: Andiamo a Mosca, dove indaga l'antiterrorismo per la bomba esplosa davanti a un locale e bomba che ha causato 3 morti, tra cui l'attentatrice. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
12: Sulla terrazza ora transennata del ristorante italiano Balzi Rossi sono ancora visibili i segni dell'esplosione di ieri sera. Erano le 20 circa quando una donna è arrivata con un pacco regalo, la guardia insospettita l'ha fermata e dopodiché a distanza è stato fatto esplodere l'ordigno, la guardia, la donna e altri 3 clienti sono morti, dunque sono adesso 5 le vittime, una ventina feriti, tra loro non ci sono italiani. Questa è la ricostruzione ufficiale dell'unità antiterrorismo russa, ma secondo i media indipendenti russi dentro c'era un evento privato di alcuni militari e tra loro ci sarebbe stato il generale Chaiko, comandante dell'aeronautica russa nominato un mese e mezzo fa, che secondo Kiev è uno dei responsabili del massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. Di questa notizia non c'è nessuna conferma ufficiale, il ristorante è chiuso, nessuno vuole parlare, intanto le indagini proseguono soprattutto per identificare chi era la donna che è arrivata qui con quel pacco regalo, forse ignara di quello che stava per fare. Linea a voi.
0: Trump ha deciso, con un post su Truth ha comunicato poco fa di aver accettato di fermare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Ho consentito, scrive Trump, per il bene futuro del mondo e per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, a condizione però che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte proprio dell'Iran. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, conclude il presidente americano, che avrebbe parlato dunque anche a nome di Netanyahu. Poco prima aveva avuto un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita, in cui proprio il principe MBS aveva espresso preoccupazione per i propositi di attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. E allora ancora bombardamenti invece a Gaza. Secondo fonti governative israeliane non ci sarà alcun ritiro senza il disarmo di Hamas. Facciamo il punto con il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
13: Nonostante gli annunci della Casa Bianca sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano dalla striscia, continuano i raid a Gaza. Mentre il premier Netanyahu non si è ancora pronunciato, ma fonti governative affermano che non ci sarà alcun ritiro israeliano senza prima il disarmo completo di Hamas, nella striscia di Gaza non si fermano i bombardamenti. 9 i morti nelle ultime ore, secondo fonti sanitarie, tra i quali 3 bambini, a Gaza City, Dar al-Balah e Khan Yunis. L'esercito, che continua a dare la caccia a tutti i responsabili dei massacri del 7 ottobre, parla di attacchi mirati contro basi di Hamas e ha pubblicato i nomi di 2 terroristi uccisi. Uno è Rahman Abu Labad, comandante di una cellula delle forze di élite di Hamas, la Nukba, che si era infiltrato nel kibbutz israeliano di Niroz. L'altro è Muhammad Khatib, comandante del battaglione Maghazi di Hamas. In precedenza, Deir al-Balah, afferma la protezione civile legata a Hamas, erano stati distrutti depositi di medicinali dell'ospedale martiri di Al-Aqsa. L'esercito israeliano invece afferma che l'ospedale era usato da Hamas come base militare e sostiene di aver distrutto 5 arsenali di armi con esplosivi e munizioni.
0: Il Papa segue con preoccupazione la situazione a Ceuta, prega perché si trovino soluzioni di pace, stabilità, di giustizia e lancia nuovamente l'appello: basta con le guerre, si percorre la via della diplomazia. Da San Pietro sentiamo Sara Nesci.
14: Eh sì, nel primo Angelus che segue la pausa estiva, il pensiero di Papa Leone si rivolge all'emergenza di Ceuta. Leone, nel suo perfetto spagnolo, dice di seguire con grande preoccupazione l'allarmante situazione nell'enclave spagnola in Marocco e chiede a Dio, con l'intercessione della Madonna d'Africa, di percorrere, di trovare soluzioni di pace, stabilità e giustizia. Ma ascoltiamolo nella lingua che tanto vicina è alla nostra.
15: Sigo con preocupación l'armante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti.
14: Ecco il nuovo appello alla pace di Papa Leone. Non dimentichiamo le vittime, non dimentichiamo soprattutto i più fragili, i malati, gli anziani, i bambini. E di guerra aveva parlato anche nell'introduzione all'Angelus, denunciando l'arroganza dell'opulenza cieca davanti a cui stanno le mani tese di chi non ha cibo, le case bruciate di chi non ha più dimora né pace. Di qui l'invito alla condivisione e a porgere la mano all'altro, alla carità. Ma insomma, si annuncia un agosto molto intenso per il pontefice, ripartono le udienze generali, il primo appuntamento che Leone ha voluto citare anche quest'oggi, quello di Assisi, quello di giovedì prossimo per l'incontro con i giovani di tutta Europa. E da San Pietro è tutto, a voi.
0: Oggi alle 16.30 intervisteremo in diretta Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy. Parleremo di dossier complessi come il futuro dell'ex Ilva, il caro carburanti ovviamente, ma anche delle sfide del futuro tra Gigafactory, intelligenza artificiale e data center. Un'ultima ora: è stato accoltellato un uomo a Montesi, in provincia di Modena. È stato ucciso dopo una lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando per chiarire che cosa sia accaduto. Ma torniamo in diretta in Val di Susa, dove i movimenti NoTav sono decisi a organizzare presidi nonostante i divieti di campeggio stabiliti dal prefetto in varie zone proprio della valle. In diretta con noi Maurizio Licordari. Maurizio.
16: Sì, buon pomeriggio, siamo sulla provinciale 210, la strada che vedete completamente libera in questo momento fino alle 14. Era piena di camionette delle forze dell'ordine e di decine di agenti che sono stati qui a controllare i documenti delle persone a bordo delle auto che hanno lasciato il presidio NoTav di Venaus. Sono andati via poco dopo le 11, erano una trentina di mezzi, si sono mossi in carovana, c'erano un centinaio di persone che hanno trascorso gli ultimi 4 giorni in questo storico presidio dei NoTav per questo campeggio alternativo, poi ne parleremo meglio. Erano andati via, come detto, intorno alle 11, niente corteo a piedi però come si era ipotizzato, ma una vera e propria carovana di auto. Poche centinaia di metri dopo l'uscita dal presidio hanno trovato qui questo posto di blocco della polizia e hanno deciso di ragionare, di fare una sorta di piccola riunione sulla base della quale poi hanno deciso di fare controllare effettivamente i documenti come le forze dell'ordine richiedevano, e dunque si sono fermati proprio singolarmente, uno a uno sono stati controllati i documenti degli attivisti che venivano appunto da questo presidio, sono stati anche filmati, il clima è comunque rimasto abbastanza sereno e sempre in carovana gli attivisti hanno continuato sulla strada, sono arrivati anche in centro a Susa dove hanno continuato a muoversi appunto in carovana suonando i clacson. e parlando dai megafoni alla gente sulla strada. Di fatto però si è chiuso, almeno sulla carta così, si è chiusa questa 4 giorni con questo campeggio alternativo organizzato dal movimento, che avrebbe voluto organizzare un campeggio vero e proprio, come ricordavi prima, ma il campeggio che è stato bloccato di fatto dalle ordinanze della prefettura, dai divieti di campeggio e di altre attività in questa zona. Per il momento da qui è tutto, la linea può tornare allo studio.
0: Grazie Maurizio. Adesso una notizia che fa molto discutere, è stata rilanciata anche da Federica Brignone, riguarda il plateau Rosà chiuso per il caldo perché il ghiacciaio non è sicuro a causa delle temperature troppo elevate. Vediamo con Pierfrancesco Pontecorvo.
17: Uno schiaffo che mette di fronte alle conseguenze del cambiamento climatico in alta quota.
18: Venire qui è un modo anche per rendersi conto che qualcosa sta succedendo e che quindi appunto sta cambiando qualcosa quassù.
17: C'è un filo che collega il 2022 con l'estate che stiamo vivendo. È rosso come la bolla di calore che investe anche le Alpi. Come 4 anni fa, ai 3.400 metri del plateau Rosà, le funivie di Zermatt hanno sospeso lo sci estivo. Non ci sono le condizioni di sicurezza.
19: Si tocca con mano, con piede, perché si va su ghiaccio che si scioglie, si vedono i rigoli di acqua, no? Che fluisce, quindi si ha una sensazione di perdita di qualcosa.
17: La temperatura non scende sotto lo zero da 6 giorni ed è stato così per quasi tutto luglio.
20: Si percepisce la sofferenza proprio della montagna in questo periodo.
21: E comunque è troppo caldo, cioè siamo a 3.500 metri e io sotto ho le maniche corte, quindi è caldino anche se siamo d'estate.
0: Come il Colosseo, anche per tutto il mese di agosto terrà aperto Milano il Castello Sforzesco fino alle 19.30, un modo per far conoscere i luoghi, simbolo della città, a turisti e non solo. Sentiamo Valentina Fizzotti.
22: Luoghi di eroi e supereroi. A Roma il Colosseo e il Pantheon, a Milano il Castello Sforzesco. Sono i monumenti simbolo che questo mese resteranno aperti più a lungo. Al castello si chiude 2 ore dopo, alle 19.30.
23: Ah, wow, ok, very good, excellent.
24: Sono venuto apposta perché sapevo che oggi era aperto fino a tardi per il mio giorno di riposo.
22: Un'apertura straordinaria promossa da Ministero del Turismo, Ministero della Cultura e Comune di Milano. Il biglietto per queste ore costa la metà, 5 euro per visitare il Museo delle Arti Antiche o vedere la Pietà Rondanini di Michelangelo.
25: Il Museo della Pietà, che ospita appunto l'ultimo lavoro di Michelangelo, è sicuramente uno dei più amati e apprezzati dai visitatori.
22: Aperta 2 ore in più anche la mostra gratuita Passione Disegno, allestita nelle salette della grafica.
25: Qui abbiamo in questa vetrina Leonardo, che ha una testa di Leda, e poi 2 copie da Michelangelo e da Raffaello, che sono però copie già del Cinquecento, del XVI secolo. Qui abbiamo un'intera parete dedicata ai disegni di Umberto Boccioni.
22: Il cortile del castello non chiude nemmeno dopo il tramonto. Stasera alle 21 inizia il cinema gratuito all'aperto. Si parte con Frankenstein Junior.
26: Sì! Può fare!
0: Ora a Soverato, dove ci sarà il gran finale alla Magna Grecia Festival con Kevin Spacey, che riceverà il premio La Colonna d'Oro. Sentiamo Pino Guglielmo.
27: Se l'intera settimana della 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival ha visto alternarsi sul red carpet talenti del calibro di Valeria Golino, Marco D'Amore e l'intramontabile Lino Banfi, l'atto conclusivo della manifestazione ha vissuto nel riflesso e nel carisma di un autentico gigante di Hollywood, Kevin Spacey. L'attore statunitense, 2 volte premio Oscar, è stato il fulcro assoluto della serata finale, catalizzando l'attenzione dei media mondiali e regalando al pubblico dell'arena sul lungomare di Soverato un momento di grandissimo spessore artistico e umano.
28: È qualcosa di unico per me, con tanti amici che sono venuti qui per celebrare un magnifico evento. Dalla proiezione del film che ho realizzato tanti anni fa fino a una conversazione per parlare di questo capolavoro ed avere un'opportunità di celebrare insieme a voi l'arte del cinema.
27: Il divo americano è stato il protagonista di una densa e magnetica conversazione d'autore condotta sul palco dalla giornalista Silvia Bizio. Durante la masterclass Spacey ha ripercorso con generosità e precisione millimetrica le tappe fondamentali della sua leggendaria carriera, svelando aneddoti sulla costruzione di personaggi iconici che hanno ridefinito i canoni del cinema e della serialità televisiva moderna.
1: Al nord bel tempo con nubi in formazione nelle ore pomeridiane a ridosso di rilievi alpini e prealpini, dove arriveranno dei temporali, mentre invece sul resto del territorio saranno pochissime le nubi. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata, ma poi arriverà un po' di nuvolosità più consistente, sempre a ridosso dei rilievi, e porterà dei temporali, che localmente potranno sfociare anche sulle coste meridionali del Lazio. Al sud peninsulare la giornata inizia con bel tempo, poi dal pomeriggio arriveranno nuove nubi. Queste nubi si formeranno sempre sui monti, porteranno i classici temporali di calore che interesseranno un po' tutta la catena appenninica meridionale. Sulle due isole maggiori anche qui sarà una bella giornata soleggiata, anche se nelle aree più interne durante il giorno potremo vedere qualche temporale sempre a ridosso dei rilievi. Per quanto riguarda la ventilazione sarà per lo più debole. Domani la giornata si aprirà allo stessa stregua, ci saranno poche nubi che interesseranno l'arco alpino ma anche la catena appenninica centrale e meridionale, qualche piovasco anche sulle aree interne della Sicilia, in un contesto però prevalentemente asciutto, con temperature che risulteranno ancora elevate, con il capoluogo più caldo che risulterà Firenze.
0: minuti, ben ritrovati con il telegiornale di Rai News 24. Ripercorriamo quelle che sono le notizie più sensibili di questa domenica. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna. 85 morti, oltre 200 feriti. Libertà, giustizia, democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere, scrive così Mattarella. La presidente Meloni parla invece di una delle pagine più buie della storia. Sono 7 gli italiani che hanno perso la vita nell'incidente aereo in Perù. Si tratta di due famiglie brianzole, amiche tra loro, che erano a bordo del piccolo velivolo turistico che stava sorvolando le linee di Nazca, importante sito archeologico del paese. Nello schianto sono morte 13 persone. Attivate le indagini per determinare se all'origine dell'incidente ci sia stato un guasto meccanico o fattori esterni. Quasi tutti rientrati in Marocco, i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo a Ceuta, ma le cause di questa repentina e massiccia ondata migratoria, più di 50.000 persone in 24 ore, rimangono ancora poco chiare. 84 i corpi recuperati in mare, martedì il vertice urgente della UE, e Giorgia Meloni propone un hub per i migranti in Africa sul modello Albania. Ancora una notte di raid reciproci tra Russia e Ucraina, mentre proprio a Mosca indaga l'antiterrorismo per una bomba esplosa davanti a un ristorante italiano. Almeno 3 i morti, compresa l'attentatrice che aveva tentato di portare l'esplosivo dentro il locale dove si trovava il comandante dell'aeronautica militare russa, che è accusato tra l'altro del massacro di Bucha. E allora torniamo a parlare dello sciame sismico ai Campi Flegrei. È collegato con noi il professore Andrea Prota, presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università Federico II e presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli. Allora, professore, lei ieri è stato proprio sul luogo dove il terremoto ha provocato più danni. Ci può dire qual è la situazione?
2: Sì, buongiorno a tutti. Ieri io sono stato sul posto perché lavoro nell'ambito del centro di competenza RELUIS, centro di competenza della Protezione Civile Nazionale, quindi ho supportato la regione Campania, i comuni. Ieri l'emergenza, diciamo, più significativa ha riguardato il porto, perché l'evento sismico ha causato un piccolo danneggiamento ai giunti della soletta della banchina del porto di Pozzoli. E quindi ieri sono stati realizzati degli interventi di riparazione a questi giunti, si è fatto un lavoro molto approfondito anche per verificare la viabilità di Pozzoli, che ruota intorno al porto, e stamattina il porto ha ripreso la sua funzionalità. Invece per il resto la mia osservazione che ho potuto fare girando per le strade di Pozzoli e lavorando con i colleghi della regione Campania e dei comuni è che questa scossa abbia avuto un'intensità che ha determinato un danneggiamento che a mio avviso è mediamente più intenso dei precedenti. Del resto questo corrisponde al fatto che la magnitudo e quindi lo scotimento è più alto. Abbiamo registrato delle accelerazioni molto significative. Come sempre si tratta di scosse molto superficiali, quindi che hanno un'attenuazione molto rapida, ma sì. Diciamo in corrispondenza dell'epicentro il danno è molto forte. C'è stata anche un'accelerazione verticale molto significativa e questo si vede in alcuni danni ad alcuni edifici.
0: Professore, ci sono rischi concreti? Ci sono immagini che mostrano come le crepe siano molto importanti e queste potrebbero portare a crolli?
2: Non ho visto danni strutturali, nel senso che se parliamo di edifici in cemento armato mi riferisco ai pilastri e alle travi, quindi agli elementi portanti, non ho visto danni di questo tipo. Ne ho visti pochissimi, ovviamente solo girando dalla strada, sugli edifici in muratura. Questo significa che diciamo questi edifici che invece hanno danni alle parti non strutturali, per intenderci i divisori interni e i muri di perimetro di edifici in cemento armato, sono danneggiati. Ho visto anche danni severi, ma quella è un tipo di danneggiamento lieve che va riparato, ma che sicuramente non mette a repentaglio la struttura in termini di blocco. Però il problema è che questi tipi di edifici poi sono inagibili, perché non possiamo le persone non possono rimanere nelle case se i danni, anche se solo alle parti strutturali, sono rilevanti. Quindi questo è il tema, e so che già da oggi si sono mosse le squadre, anche gli ingegneri partecipano con gli architetti e geometri nella struttura tecnica nazionale. Ora si avvia la ricognizione dei danni con la scheda EDES, e quindi poi si avrà un quadro preciso del danneggiamento.
0: Ma i cittadini a chi si devono rivolgere per avere una certezza dell'agibilità del proprio appartamento, del proprio condominio?
2: Dunque, nell'immediato della scossa i vigili del fuoco hanno operato alcuni sgomberi. Ora questi sgomberi, quindi gli esiti di questi provvedimenti dei vigili del fuoco, verranno ratificati dal comune. Quindi i cittadini devono rivolgersi al COC, al centro operativo comunale. Ci riferiamo a Pozzuoli, perché Pozzuoli è il comune che è stato più danneggiato, quindi la raccomandazione ai cittadini è di rivolgersi al comune, perché il comune poi organizzerà le visite, quelle lì, di queste squadre ufficiali che vanno poi presso l'edificio e redigono la scheda EDES, e all'esito di questa scheda EDES si ha un giudizio sulla agibilità o meno della propria casa.
0: Sia gli ordini provinciali degli ingegneri che il consorzio universitario Re Luis offrono supporto alla protezione civile anche nella rilevazione di dati utili a capire che cosa sta succedendo, e non dico che cosa succederà perché sappiamo che le previsioni non si possono fare, però che cosa emerge da questo esame?
2: Ma il primo esame, perché parliamo di una fase ancora molto prossima all'evento, il primo esame, almeno quello che posso dire io, è che il danneggiamento con questa scossa è più significativo. Quindi io ricordo che nella scossa del maggio 2024 furono richiesti circa 1000 sopralluoghi, e poi ovviamente in molti casi si diede l'agibilità. In questo caso prevedo che saranno di più, quindi diciamo dobbiamo attendere adesso la schedatura, ma la mia sensazione è che il danneggiamento, e quindi significa l'inagibilità, quindi i numeri di edifici inagibili, secondo me ora cresceranno rispetto a prima, e quindi poi i cittadini, nel momento in cui diciamo viene dichiarata l'inagibilità, avranno diritto a una sistemazione alberghiera o a un contributo di autonoma sistemazione, ma su questo ci sarà il comune con la protezione civile regionale che fornirà a tutti loro la necessaria assistenza.
0: Chiarissimo professor Prota, grazie. Università Federico II di Napoli, buon lavoro.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: E continuiamo con il telegiornale. L'addio di Milano a Don Mazzi, grande partecipazione alla Camera Ardente per l'ultimo saluto a colui che ha fondato Exodus, morto a 96 anni. Domani i funerali a Sant'Ambrogio, ma ci dice di più Donatella Negri.
3: Nella cascina al Parco Lambro arrivano in tanti. Il lutto della comunità di Exodus diventa un lutto corale. Uomo animato da indistirpabile fiducia nelle persone, anche quelle date per perse, scrive dal Brasile l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, invitando a leggere il segno che è stato Don Antonio Mazzi, raccoglierne l'eredità. Molti quel prete, che per i più fragili era anzitutto un padre e che diceva per me sono tutti figli unici, non lo conoscevano personalmente, eppure oggi sono qui.
4: Ci siamo sentiti di dargli l'ultimo saluto, era doveroso, ecco.
5: Basta, è andato via un pezzo di noi, questo è solo quello che posso dire.
6: Il suo parlare era nell'agire, e sempre ci ha trasmesso questo messaggio dell'amore altruistico.
7: Io personalmente non l'ho conosciuto, però era doveroso venire qui.
3: Si commuove.
7: Sì, tutto qua.
8: Era vero, non aveva filtri, non aveva... era diretto, sia nello sguardo che nelle parole.
3: No, non ci riesco. Domani i funerali, lutto cittadino per Milano.
0: Siamo al meteo, sono 23 oggi le città con bollino rosso per le alte temperature, ma per il dettaglio della situazione sentiamo Alfonso Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare.
9: Oggi sarà ancora una giornata, come dicevate, in premessa molto calda. Le temperature riusciranno a raggiungere picchi di 38-39 gradi, facendo però una giusta distinzione tra quella che è la temperatura che registriamo con i nostri strumenti con quella che è percepita, che sarà sicuramente maggiore laddove ci sono maggiori conurbazioni, laddove ci sono le grandi città. Infatti oggi una delle giornate più calde, ad esempio, è Firenze, lo sarà anche Bologna, che misureranno 38-39 gradi, ma la percezione credo arrivi intorno ai 41-42 gradi. Situazione un po' generalizzata, infatti anche nelle aree del sud, in particolare tra la Sicilia e la Sardegna, ma anche sulla Calabria e nelle aree interne del Gargano, per esempio, si registreranno temperature molto elevate. Un po' meglio si starà lungo le coste, chiaramente con qualche grado in meno. Situazione che è accompagnata anche da tempo soleggiato, quindi ci sarà spazio al sereno per buona parte della giornata. Ci saranno però i classici temporali di calore che accadono in questo periodo, che si avvereranno sui monti, ovvero sulle Alpi, in particolar modo su quelle centrali e occidentali, ma anche lungo la catena appenninica centro-meridionale. I fenomeni più intensi ce li aspettiamo proprio tra Lazio e Abruzzo.
10: Grazie. Si prospetta qualche cambiamento nei prossimi giorni?
9: Beh, nei prossimi giorni no, perché sarà una settimana molto simile sia dal punto di vista delle condizioni meteorologiche che per quanto riguarda il quadro delle temperature. In realtà un vero cambiamento ce lo stiamo aspettando, a seconda di quanto dicono e poi confermeranno successivamente i nostri modelli, ce l'aspettiamo dall'inizio della settimana prossima, quando dall'Atlantico arriverà una perturbazione che questa volta coinvolgerà l'Italia. Lo farà dapprima con le regioni settentrionali, poi arriverà sulle regioni centrali e a sprazzi anche quelle meridionali. Questo vuol dire che con i fenomeni in atto chiaramente ci sarà un abbassamento delle temperature.
0: È arrivato il momento di Tutti i frutti, la nostra rubrica di spettacolo e cultura con Antonio Banderas nel film dedicato allo chef Anthony Bourdain, poi il balletto Romeo e Giulietta al Circo Massimo di Roma e un viaggio dietro le quinte del teatro alla Scala. Il TG torna alle 15:00.

0: trovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino.
3: Dissi che sapevano di futuro.
4: Mi partecipazione a un cocinero.
5: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
4: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
4: Un personaggio quasi misterioso.
5: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
6: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
7: That moment of my life where I'm
8: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
4: Mangiare è cultura.
5: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
4: Decide di marciarsi.
9: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Dopo tanti anni, rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato, perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei, perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto, e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto, allestito al Circo Massimo, la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranko è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranko unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo, sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

0: andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni, a sipario chiuso, nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
1: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
2: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
1: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera, gli artisti del Dietro le Quinte.
2: Per fare il cambio generalmente sono 2 turni di macchina.

0: fanno un'esperienza diretta con, e si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
1: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
2: È successo?
0: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
1: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
0: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 metri, tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
1: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere. Un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
0: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
1: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica. Quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
0: Scala la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
1: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
3: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Indossa l'essenza di Capricorn Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
6: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
7: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
8: E grandi!
9: La tenerezza è importante.
10: Bastano gesti piccolini.
11: Imparate da noi.
12: Capito?
13: Tenderly, un mondo di tenerezza.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolazione.

0: particolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
1: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
2: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

Fare giustizia è la vittoria della democrazia, scrive Mattarella nel suo messaggio per il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna. 85 morti, oltre 200 feriti. Due famiglie originarie della provincia di Monza Brianza scomparse nello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù. 13 in tutto le vittime, il meteo avverso forse all'origine della tragedia. Martedì il vertice di una Unione Europea spaccata da quanto accaduto nell'esclave spagnola di Ceuta, l'assalto di migranti forse lasciato accadere per ritorsione. Trump torna indietro sull'offensiva massiccia in Iran. Gli Stati Uniti hanno finito i mezzi, ironizza Teheran, che conferma lo stretto di Hormuz resta chiuso. Temperature record per settimane, le città sono bollino rosso, nelle Alpi i ghiacciai sono in agonia, oltre il 90% è ridotto a meno di mezzo chilometro quadrato. Europei di nuoto, a due anni dalle polemiche delle Olimpiadi, tornano le gare nella Senna, nuoto di fondo e tuffi con le proteste degli atleti. Paltrinieri, l'acqua è putrida. Buon pomeriggio, ora come di consueto nel fine settimana a quest'ora, spazio ai documentari Rai. È l'unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale e primo rappresentante azzurro a vincere uno slam, parliamo di Nicola Pietrangeli, che è protagonista del documentario di oggi, Nicola vs Pietrangeli. Allora, vediamo insieme poi alle 16 una nuova edizione del telegiornale con Pablo Rojas.

0: Pietrangeli. Il conte Nicola Scirinsky via molto chic.
1: Mentre sul fronte meridionale si combatte aspramente, tutto il fronte tunisino è in continua attività di esplorazione e di combattimento.
2: Nicola è nato in Tunisia da Giulio e da Anna. Anna era un'esule russa che si era trovata lì in Tunisia assieme a un gruppo di molti italiani e stranieri che erano sfuggiti all'Europa che si preparava alla guerra mondiale.
3: Gruppi corazzati dell'asse in esplorazione verso Teburba si scontrano con forze anglo-americane. Bombardieri all'attacco di gruppi corazzati statunitensi che tentano di avvicinarsi alle nostre linee.
0: Mio padre, che era conosciuto come un playboy, è stato divertente come l'ha conosciuta e come l'ha corteggiata. Mia madre, per mandare avanti la baracca, cominciando a imparare il francese, faceva la maschera al cinema. E le maschere al cinema, durante l'intervallo, hanno la cassetta con, adesso non so se c'era già la Coca-Cola, vede sta ragazza e le compra tutta la cassetta. Cosa fa mia madre, furba, immagino? Va e riempie la cassetta, ritorna in sala e mio padre si ricompra la cassetta intera. E così è andata avanti per un bel po' di tempo. Poi mia madre cambia mestiere, fa la cassiera in una farmacia. E che fa mio padre? Va a comprare le medicine. E un giorno sembra che abbia detto a mia madre, senti, facciamo così, o tu mi sposi o io mi tocco a comprarmi la farmacia, perché così no. E così nasce la storia, diciamo, così comincia la storia, che mia madre era già sposata. Non so quanto felicemente, ecco perché forse non tutti sanno che io ho un doppio cognome. Perché io, tra parentesi, non so se tutti sanno, ma sanno in pochi, che sono pure conte.
2: E si sono sposati, è nato Nicola, poi alla fine, quando è scoppiata la pace, diciamo, c'è stata l'invasione degli alleati e li hanno cacciati via dalla Tunisia.
3: Benvenuti, dicono gli striscioni che campeggiano nell'aeroporto moscovita, e calorosissimi bene arrivati al presidente Gronchi al suo seguito, porti dai dirigenti moscoviti guidati dal presidente Voroshilov e dal premier Khrushchev. Nel corso dei colloqui, ai quali da parte sovietica hanno partecipato Voroshilov, Khrushchev e numerosi alti funzionari, si è trattato di pace e di distensione.
2: Però il padre è stato prima messo in un campo di prigionia, lì, sempre in Tunisia.
0: Quando mio padre è stato messo in campo di concentramento, in questo posto che si chiama Maret, che era al confine con la Libia, lui, appassionato, costruisce un campo da tennis. E noi con mamma andavamo, adesso non mi ricordo se ogni 15 giorni, a trovarlo. Un giorno arrivo lì e dice, guarda, allora c'è il torneo di tennis. Dico, papà, ma io, no, tranquillo, tu ti metti là, gioco io. Vinciamo il torneo, che è stata la mia prima vittoria e il mio primo premio, che purtroppo non ho mai più ritrovato, perché era un pettine fatto con una scheggia di bomba.
2: Il mio primo incontro con Nicola è stato all'inizio degli anni 50, 70 anni fa quasi, insomma. Era arrivato da poco dalla Tunisia.
0: Era la vigilia di Natale 1946. Quindi mi ricordo sempre questo viaggio da Tunisi a Biserta, non mi ricordo come, e da Biserta a Marsiglia su una nave, non era certo una nave da crociera. Addirittura Natale l'ho passato sulla nave. Sono arrivato a Roma e ho visto un altro mondo, dalla Tunisia, veramente un altro mondo. E non parlavo una parola di italiano, io parlavo solo russo, mia madre era russa, e francese, perché e aveva cominciato la scuola in francese. Tant'è vero che per Natale, perché era proprio Natale, o Capodanno uguale, mio padre mi ha regalato un pallone. E io con questo pallone ho fatto, come posso dire, sono diventato famosissimo, perché io avevo il pallone. Allora, noi abitavamo in questa pensione che stava al quarto piano. La mattina o il pomeriggio, anche la sera, anche,

0: a Francia, ero in Francia.
1: Mi ricordo che il padre mi disse: lo sai come lo chiamano qui Nicola a Roma? Air Francia, perché parlavo con questo accento un po' francese.
0: Mio padre giocava abbastanza bene, era il numero 2 di Tunisia. Io naturalmente a 10 anni, che quant'era, ero, scimmiottavo mio padre, ma non posso dire che giocava a tennis. E quando è tornato in Italia, perché lui è venuto prima di noi, voleva tornare al Parioli, ma al Parioli volevano fargli pagare la quota d'ingresso e lui non se lo poteva permettere. Allora c'era questo circolo che era di un certo Venturini e sono andato a giocare lì con lui. E un giorno mi presenta Giovannino Palmieri. Giovannino Palmieri è stato un grande campione, è stato quello che ha vinto per primo qui a Foro Italico. Parliamo un po' di lui e lui mi fa: ti presenti, tieni, questo è mio figlio, che era Alberto, e mi fa: cioè, vedi, mio figlio gioca in Nazionale Juniores. Poi dice: fate la partitella, perdo 6-4 al terzo set. Beh, perde 6-4 al terzo set da uno che gioca in Nazionale, e lì ho cominciato. Dopo un po' ci hanno permesso a mio padre, quindi io divento figlio di socio al vecchio Parioli.
2: Io ero al Canottiere di Roma fin da quando sono nato, perché mio padre era maestro di tennis lì. E quindi Nicola Pietrangeli l'ho conosciuto veramente da bambino. Prima ancora conoscevo i genitori. Il padre che si faceva chiamare Monsieur, la mamma Madame, e loro avevano un'azienda di distribuzione di materiale sportivo, di racchette da tennis, abbigliamento.
3: Beh, il primo incontro con Nicola Pietrangeli ero bambino, perché lui era amico di mio padre, quindi frequentavamo il circolo tutti e due e lo vedevo come, naturalmente, come il massimo dello sportivo a cui si potesse ambire. E poi piano piano col tempo, specialmente con il calcio, siamo diventati più intimi, diciamo, più amici. Voi sapete che la grande passione di Nicola non era il tennis, era il calcio.
4: C'era il mio nonno che lo inseguiva per casa col bastone se lo beccava a giocare a pallone. Loro giocavano qui al vecchio Parioli, che era via Letiziano. L'ultimo campo dava sul campo della Rondinella, che era il campo della Lazio Primavera, e lui andava sempre ad allenarsi là, perché poi scavalcava e andava a giocare a pallone.
0: Un giorno al vecchio Parioli sento dei fischi, un fischio. Allora il vecchio Parioli confinava con la Rondinella, un cinodromo. Era il posto dove salivano i ragazzi dalla Lazio, le squadre giovanili dalla Lazio. Mi affaccio e vedo tutti questi ragazzini. Dico: che c'è? C'è la leva dei ragazzi. Ah, io scavalco. C'era Picchio. Picchio era un po' il dirigente della giovanile della Lazio, che segnava i nomi. Come ti chiami? Pietrangeli. Che numero? Che giochi? Centravanti. Dopo un po' mi fa: dai, vai, giocate adesso. Siccome il livello era piuttosto scarso, fai conto, faccio 3 gol in 3 minuti. Allora vieni qua. E ho firmato, non esiste più oggi, un cartellino a vita. E allora faccio parte della squadra giovanile e fino a 18 anni, vi assicuro, giocavo meglio a pallone che a tennis.
5: Lui si ritiene un grandissimo calciatore, più di un giocatore di tennis.
0: Non voglio dire che gli davo del tu al pallone, ma quasi. Insomma, che non prendevo il pallone ma con lo stinco.
3: Secondo me, se avesse potuto scegliere, avrebbe voluto fare il calciatore e non il tennista. Però devo dire che come tennista non è andato male, questo lo possiamo confermare.
0: Non c'erano soldi, specialmente per i ragazzini, nel calcio, e non c'erano soldi nel tennis. Solo che ero andato con la squadra giovanile del Parioli tennis a Napoli e mi sono detto: oh, sono andato fino a Napoli, vuoi vedere che un giorno arriverò fino a Milano? Perché io anche da bambino, da ragazzino, volevo fare l'esploratore.
6: Dall'interminabile Sirola, bersaglio dei pesi leggeri Pietrangeli e Merlo, ai più forti tennisti del momento, tutte le migliori racchette sono convenute a Palermo.
7: Il nostro duo di Coppa Davis, Pietrangeli-Sirola, si batte con vigore e molto accorgimento contro la coppia formata dall'australiano Howe e dal sudafricano Segal. La lotta è entusiasma, ma alla fine gli italiani la spuntano sui forti avversari.
8: Allora, Nicola ha giocato in un'epoca molto, molto combattuta, perché allora c'era il dominio dei giocatori australiani e americani, con in testa Rod Laver,

0: e il quale però è passato al professionismo, quindi c'è stato un momento di 7-8 anni dove i veri giocatori più forti del mondo non hanno giocato. Pietrangeli era già tra quelli, tant'è vero che gli proposero spesso di passare al professionismo, ma lui non volle mai passare professionista.
1: Mentre sul campo si sta giocando il doppio misto Pericoli-Maioli-Nasuelli-Pietrangeli, dobbiamo dire per dovere di cronaca che ormai la contestazione è diventata una specie di regola comune a tutte le manifestazioni nazionali. Non è quindi mancata nemmeno a Perugia, dove Pietrangeli ha contestato la designazione delle teste di serie del doppio, minacciando di non giocare nemmeno il singolare. Abbiamo chiesto al protagonista della grana, poi rientrata, il suo pensiero.
2: Ma vede, io divento polemico solamente quando mi stuzzicano, quando mi pestano i piedi, e allora, siccome devo difendere me stesso, lo divento.
3: Non avrei mai più giocato la Coppa Davis, non potevo fare i tornei che mi piacevano, e poi lì dovevi veramente ubbidire, quando dico ubbidire non è che mi frustavano, ma agli ordini. E quando avevo chiesto di prendere 100 dollari a partita, pensando, ma 100 dollari a partita per guadagnare soldi voleva di giocare quasi tutti i giorni. Allora un grande lavoratore come me non ha accettato.
0: E in quegli anni lui vinse sia a Roma che a Roland Garros, diciamo, cosa che non è, credo, mai più successa a nessun giocatore. Forse Panatta vinse nel 76 sia Roma che Roland Garros, Nicola vinse Roland Garros per 2 anni.
3: Orlando e io, sai, poi il doppio oggi è abbastanza snobbato, non capisco il perché, non dico come un matrimonio, ma all'epoca, quando non c'eravamo i soldi, non è che andavamo nelle suite imperiali, andavamo alla pensione Miramare, dormivamo insieme in camera, cercavamo di farci invitare a cena da qualche matto. Però noi in Coppa Davis abbiamo vinto 32 incontri di fila.
4: Sirola, Pietrangeli per l'Italia, Couder, Gimeno per la Spagna, di fronte a Milano per la finale europea di Coppa Davis. Il doppio è decisivo. Sirola e Pietrangeli, bene affiatati, non hanno bisogno di impegnarsi a fondo per battere la coppia spagnola. Per l'Italia, quindi, un indiscutibile successo. A Pietrangeli il ball match della vittoria.
0: È arrivato in semifinale a Wimbledon in singolare ed è arrivato in finale in doppio a Wimbledon con Orlando Sirola. Quindi anche sull'erba era un giocatore di tutto rispetto.
3: Lì sono arrivato in semifinale. Beh, insomma, arrivai in semifinale a Wimbledon, ho perso dal signor Lever 6-4 al quinto, ed è lì che la prima volta Berrettini ha battuto il primo dei miei record dopo 51 anni. Allora domando, nel mio piccolo, chiunque, qualsiasi giocatore di tennis, Wimbledon è il trofeo numero uno.
5: Un uomo così, un tennista così, non poteva che essere inserito in quell'elenco prezioso mondiale, un'associazione nata in America nel 1880, l'International Tennis Hall of Fame, dove sono inseriti solo i più grandi campioni del mondo del tennis. Lui è l'unico italiano.
3: Però il momento che tu sei Hall of Fame, è come si dice, sai, ho vinto l'Oscar, uguale. Quindi quando parli di sport e dici che sono Hall of Fame, guarda caso sono l'unico italiano. Ah, per dire. Intanto c'è un bellissimo anello che portano tutti quelli che... Hall of Fame non è solo tennis, Hall of Fame è tutti gli sport americani. Questo... classica roba americana, guarda che io ho chiesto se lo smeraldo fosse vero, non è vero, se no forse me l'hanno già venduto, potrei andare in giro con questo, però dovrei spiegare che cos'è questo. Questo, insomma, come dicono i francesi, questo bisogna farlo, eh.
0: Il tennis di Nicola Pietrangeli era un tennis, diciamo, del momento, era come si giocava allora. Gli scambi erano molto meno violenti, il talento era molto più importante, tant'è vero che lui i colpi di Nicola sono passati quasi alla storia, nel senso che è stata come una scuola. Il rovescio di Nicola è rimasto un rovescio praticamente unico al mondo.
6: Intanto Nicola sul campo da tennis era elegantissimo, era uno dei più belli da vedere. Aveva questo rovescio straordinario, in un'epoca in cui il tennis era un altro sport rispetto a quello di oggi, però giocava bene su tutte le superfici, era un giocatore, ecco, da quel punto di vista era un giocatore affidabile, cioè era un giocatore che quando andava in campo sapevi che dava sempre il fritto, anche se all'apparenza sembrava distaccato, ma in realtà non lo è mai stato, non lo era, e quindi era un giocatore assolutamente affidabile.
7: Sarebbe difficile raggiungere queste velocità con attrezzi di quell'epoca, sarebbe tutto diverso, difficilmente sono paragonabili, cioè già andare indietro nel tempo ed arrivare a Panatta è già difficilmente paragonabile, andando ancora più indietro lo è decisamente ancora di più, però bisognerebbe provare ogni tanto a prendere una racchetta di legno, una palla bianca e vedere che cosa succede, anche così, per divertimento.
8: Cambiano i materiali enormemente, legno, grafite. La grafite è un materiale che consente una grande potenza di palla e questo che ha cambiato completamente anche il gioco. A suo tempo era impensabile servire a 220 km orari come succede oggi frequentemente.
7: Altre velocità, altre epoche, altri stili. Adesso la palla noi li chiamiamo gli RPM, quindi le velocità che fanno i giri che fa la pallina per arrivare dall'altra parte non sono neanche paragonabili. Prima c'era una palla piatta, quindi si colpiva con un piatto corde piccolo, quindi era tutto molto molto diverso. Di Nicola è il grande talento, il grande estro, la grande personalità sicuramente, che oggi sono componenti che devi avere per poter arrivare a essere un grande campione, però ripeto, molto molto diverso.
9: Bueno, en esa época el tenis no era tan fuerte como ahora, porque con la raqueta de madera no se despedía tanto, no se tenía tanta fuerza, la bola iba un poquito más lenta y tenías que trabajar más los puntos, tenías que tener una técnica mucho más adaptada a tu manera de juego para poder competir con los demás. Y los dos técnicamente eran muy buenos y tenían buena técnica. Manolo Santana quizá un poquito más, era mucho más genio, jugaba de una manera que inventaba jugadas, tenía una dejada personal muy buena, un global lip style muy bueno, pero los dos eran grandes competidores y eran considerados al mismo nivel.
10: Nicola era, diciamo, l'unico grande riferimento di quel periodo. Aveva un gran rovescio e poi era un atleta, quindi il tennis italiano in quegli anni là, sto parlando degli anni 60 e degli anni 70, era sostanzialmente Nicola Pietrangeli.
3: Una volta ho detto, ma senza troppa presunzione, che sulla terra battuta, a quegli anni lì, io ero Nadal. Perché per battere me sulla terra battuta qui due o tre anni non era facile, vi assicuro.
11: Credo che lo che si tenía che fare per giocare a tennis tenías que tener una dedicación y una pasión muy grande porque era muy difícil los viajes. Muchas veces no había entrenador viajando contigo, era realmente un mundo completamente diferente, un mundo mucho menos profesional, pero que ha habido grandes campeones como Pietrangeli que creo que han ayudado a nuestro deporte a que fuera creciendo y mejorando en todos los sentidos.
12: Nicola ha vinto di tutto e di più. Se dovessi dire un'altra delle caratteristiche, questa è sicuramente dell'atleta, dell'uomo di sport, è la sua impressionante longevità. E Nicola è impressionante la genetica che ha, perché lì deve essere fortunato con la natura. Però sicuramente vuol dire che uno, senza farsi parlare dietro, senza farsi mancare niente, però io credo che Nicola, pur gaudente, è stato molto bravo a gestirsi fisicamente e probabilmente fortunato.
3: Un allenamento buono è quando hai fatto 2 ore e mezza, 3 ore al giorno, credetemi, se lo fai seriamente. Tant'è vero che quando ero capitano della squadra dicevo: voi vi allenate fino a quando la maglietta è bagnata. Il momento di bagnare, basta, è finito.
5: Ricordo ricordo soltanto che la sera che ha vinto, quel giorno che ha vinto il secondo titolo a Roland Garros, come al solito sbarazzino, e come era lui, a un certo punto mi ha detto: siamo andati a cena, mi ricordo, in un quartiere latino, abbiamo mangiato qualcosa, e alla fine poi ha detto: andiamo a sentire un po' di musica. Abbiamo fatto mezzanotte. Io gli dicevo: Nicola, ma domani devi giocare a Roland Garros. E beh, vado a letto, dormo, domattina mi sveglio e vado lì.
13: Nicola era il tipo che magari la sera prima di una finale, c'era una partita importante di calcetto, prendeva l'aereo, veniva a Roma, faceva la partita di calcetto e poi andava a fare la finale il giorno dopo. Magari la vinceva pure. Però è, diciamo, un personaggio da questo punto di vista straordinario, ma inimmaginabile ai tempi di oggi.
5: Chi gli diceva: ma sii più serio, cerca di allenarti di più se vuoi vincere di più. E lui dice: beh, allenarmi di più, vincere di più, perché cosa? Mi sarei divertito di meno però nella vita. Questo era il suo concetto.
3: Ma tu lo sai chi sono quelli che si allenano tanto? Sono le pippe. Perché? Il lunedì perdono. E che fanno fino al lunedì dopo? Si allenano.
14: Capisce il senso della vita e delle cose importanti ed è consapevole anche di aver vissuto una vita straordinaria.
15: Lui ha fatto una vita da nababbo. Io credo che poche persone hanno fatto una vita come lui.
16: Eccoci al consueto panorama di Ciampino, ma questa volta la cronaca nasce in un clima regale. Scende a Roma la coppia di Monte Carlo, Grace Kelly e Ranieri.
3: Monte Carlo per me è una seconda casa e io ho un ottimo rapporto con la famiglia.
15: Nicola Monte Carlo era molto considerato perché era molto amico del principe, giocava insieme a golf, giocavano a tennis, andavano in giro per ristoranti, quindi lui ha molte cose da raccontare su Ranieri.
3: Il principe Ranieri era un personaggio straordinario. Un giorno mi dice: che fai tu fine maggio? Dico: monsignore, io faccio quello che vuole lei. Andiamo a giocare a golf. Allora dico: beh, andiamo al paese mio, in Tunisia. Ah, perché in Tunisia si gioca a golf? Monsignore, certo che si gioca a golf. Arriviamo a Gerba, tamburi, cose, governatori. Lui ringrazia e andiamo in albergo. Ci vediamo tra un'ora e andiamo a giocare. Esce un'altra persona, che lì, giacca e cravatta, il principe di Monaco, esce un signore con i pantaloncini corti. Pronti? Andiamo, andiamo, come andiamo? Pronti? Era un'altra persona.
17: La première rencontre avec Nicola Pietrangelis, c'était au tournoi de Monte Carlo. Et donc, ça devait être 1968, quelque chose comme ça. C'était, bien sûr, un petit garçon intimidé, mais et puis après, bien sûr, on s'est revu plusieurs années après. Mais donc, il était déjà ami avec mes parents, avec mon père. Après, ça a été très facile de renouer cette amitié.
3: Quando vivevo a Casal Polocco con Licia Colò, è venuta a dormire a Casal Polocco. Domando, proprio una domanda: ma ha bisogno di venire a casa mia a dormire perché non c'hai i soldi per l'albergo? Non credo, no?
17: Avevo un'équipe amica, perché je joue beaucoup moins souvent maintenant, et on a fait souvent des rencontres contre son club, Circolo Canottieri Roma.
6: Lui organizzò, essendo molto intimo della famiglia reale monegasca, della famiglia reggente, organizzò una partita a Monte Carlo e portò tutta una squadra del Canottieri Roma, andammo tutti a Monte Carlo a giocare contro il principe.
17: Une fois il avait essayé de me dribbler et je lui avais mis involontairement un coup sur la cheville, il m'a dit: Albert, attention.
3: Non ho mai detto che il principe Ranieri fosse mio amico, perché speravo sempre il contrario, che lui dicesse che io sono amico suo.

0: Allora, io ero molto amico dell'ex ambasciatore qui a Roma, Mel Sembler, e un giorno mi chiama durante il torneo di Roma. Dice: guarda che domani arriva Bush padre, grande appassionato di tennis, presidente del Hall of Fame, vuole venire a vedere la finale. Forse era un sabato perché giocavano le donne, il finale delle donne, e c'era l'amoresmo francese contro un'americana. Allora, arriva Bush, in camicia regolare, siccome io ero già Hall of Fame, quindi ha detto di conoscerlo, ci eravamo conosciuti. E dico: signor presidente, vogliamo fare la scommessa? Sì, sì, scommettiamoci da bere. E la Moresmo vince il primo set. Finisce la partita, lui mi ringrazia, l'accompagno, lui mi dà il suo biglietto a visita, lui abitava nel Maine. E dice: allora quando vieni in America, chiamami. E quando staremo lì, io ti pagherò la scommessa. Perché pare che fosse piuttosto tirato, però simpaticissimo.
1: Preceduto dalla moglie, in compagnia del figlio, giunge a Roma Carlton Heston per
0: interpretare. Nel 60, sì, giocavamo qui contro gli americani, finisce la partita, io vinco il singolare che ci fa vincere l'incontro, e c'è un signore, una specie di bestione che salta, dico proprio da là, tum tum tum, io stavo seduto sotto la sede dell'arbitro lì, e dice: io sono americano. Bravi, avete giocato bene, mi chiamo Charlton Heston, del quale posso dire molto amico.
1: Giunto da New York, l'uomo che sarà l'interprete principale di un supercolosso in lavorazione, Charlton Heston, che vestirà i panni corruschi del Sid, il grande...
0: Lui c'era solo un difetto, pensava di essere molto bravo a tennis. Ma questo è un difetto carino, naturalmente, che hanno molti attori americani.
2: Ed era amico anche di molti attori, artisti cinematografici. Io poi facevo i premi Oscar a Hollywood tutti gli anni. Allora lui voleva avere notizie di attrici. E un giorno siamo andati a cena con un amico comune, un grande attore italiano, Marcello Mastroianni.
0: Per 3 anni con Marcello Mastroianni, dalla mattina alla sera. Mi fa: senti, allora, io sono dal Festival di Venezia, va bene. Vieni con me. No, no, perché io ho uno stanzone enorme. Ci sono 2 grandi letti. Oh, Marcello è uno che russava un po' più di me. Allora andiamo a sto festival, dove io c'entravo poco, ma insomma. Stiamo per andare a letto. Lui incontra Fellini. Erano molto, molto amici. Parlano, chiacchierano e saliamo dall'ascensore. Stavamo allo stesso piano. E forse addirittura vicino di camera. Insomma, loro hanno parlato fino alle 5 del mattino e io dormivo. Amici nel mondo del cinema. Omar Sharif, amico, amico, amico. Sean Connery, amico, amico, amico. E Charlton Heston, amico, amico, amico.
1: La presenza delle stelle del firmamento cinematografico italiano ha un significato molto poco misterioso. Non sono mancati i personaggi extra cinema. Nicola Pietrangeli, attaccata alla racchetta al chiodo, è stato uno dei tanti.
3: Ma forse... Era un uomo internazionale che parlava tantissime lingue, che aveva questo stile, questa eleganza innata e si sapeva rapportare nel modo giusto, secondo me, con tutti.
1: Nella chiesa di San Cesareo a Roma, l'artista Virna Pieralisi, in arte Virna Lisi, e l'architetto Franco Pesci, in architettura Franco Pesci, stanno per coronare il loro sogno.
0: Io ho conosciuto proprio come una sorella, è Virna Lisi, forse la donna più bella che mai esistita sulla terra.
1: Più veloci e battaglieri, i fotografi mondani si sono arrampicati su pulpiti, colonne e confessionali per eternare la commovente cerimonia. Non c'è più Virna Lisi, oggi c'è la signora Pesci. Virna è sempre stata una ragazza decisa, nella vita ha sempre saputo che pesci pigliare.
0: Qualche duro furo ci hai provato, ma come ci ho provato? C'era Franco Pesci, che a parte era bestia, quindi mi menava pure, ma poi era uno dei miei 2 o 3 veramente amici gli italiani. Quindi.
4: Nicola è sempre stato in famiglia, è sempre stato molto amico di mamma e papà, per cui io me lo ricordo da piccolino come zio che girava per casa, andavo a casa sua, per cui diciamo, i ricordi risalgono a tempi in cui non ho ricordi. l'amicizia di mamma e papà con Nicola li portava a fare sempre, a farsi sempre degli scherzi, delle cose. Per cui un giorno lo invitarono a girare questa scena in Inghilterra.
0: Arriva all'aeroporto di Londra, Mr. Petrangeli, questo autista in divisa, una Rolls. Bene, vado allo stesso albergo dove stavano loro, dico: ma io che devo fare? Aspetta, c'è tempo. E andiamo avanti ancora un paio di giorni. Allora, quando lo faccio sta cosa? Allora, domani tocca a te. Ah, che bello. Dico: scusa Duccio, che devo fare? Allora, la scena è questa. Virna sta sulla la riva e aspetta il principe azzurro. Il principe azzurro, mi ricordo anche come si chiama l'attore, si chiama Peter McHenry. Il principe azzurro, su una barchina, perché lo andavo a prendere io dalla nave. Allora questo Peter si mette a prua, tipo così, e io rimavo in là. Allora facevo: Duccio, ma così a me non mi si vede.
4: Sta barchetta andava avanti e indietro, nonostante non fosse necessario, gli hanno fatto fare non so quanti centinaia di metri con sta barca di legno su e giù.
0: Uno, due, e si rompe lo scalmo. E questo remo così. Trema la barca. Peter mi fa: Nicola, I can't swim, non so nuotare, fai attenzione. Ma dico: ma fare, insomma, non era per fortuna lungo il tragitto, però tirando moccoli.
4: E lui pensava di fare la scena, invece stavano tutti lì che lo prendevano in giro.
0: Arriviamo a riva, lui salta, io per avvicinare la barca metto anche un piede sulla riva, era cemento, ma insomma uguale. E la barca se ne va. Oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, aiuto, aiuto.
4: Ma Nicola queste cose le accettava perché è uno gagliardo, è uno sportivo.
0: Questa mia esperienza cinematografica, 5 film, non ho mai parlato.
1: Un raffinatissimo, il tennista Nicola Pietrangeli, ci dice il suo parere.
5: Io sono molto contento perché a causa dei tornei di tennis che disputo durante l'anno non ho molto tempo per il stamp e finalmente ho trovato un posto dove posso venire e trovare la mia taglia perfetta.
6: Un giorno mi vedo entrare da solo questa persona incredibile, completamente vestita di nero, enorme, lo guardo meglio e mi accorgo che era Sean Connery che stava insieme a Nicola.
0: Il fatto che Sean arrivava a Roma, Sean Connery, e mi chiamasse: dai, vieni, andiamo. Lui adorava andare, proprio voleva sempre mangiare Dannino via Borgognona, e gli piaceva tanto. A un certo momento arriva Rod Steiger, si mette lì, guarda Sean e gli fa: perché non m'hai salutato? Io non sapevo se scherzavo o non. Sean gli fa: perché tu non mi piaci. Qui che c'è un film, gli fanno a botte.
6: Vecchio, con la barba, senza capelli, ma ho incontrato 007, gran cosa.
0: Un'altra volta viene a Roma senza la moglie, Michelle, e mi dice lui a me: c'hai qualche numero di qualche amica tua? Ma come, Sean Connery che domanda a me? No, era un personaggio.
7: È stato il primo barman del Piper quando ha aperto nel 1965. Proprio lì fece una festa fantastica per gli internazionali di tennis. E festeggiamo una ricorrenza per Nicola con la torta e tutto, circondato da donne bellissime.
8: Beh, un gentleman, senz'altro.
0: Perché il sormeio? Perché? A questo punto, guarda, mi verrebbe. Speriamo che la gente capisca che sto scherzando. In questo momento potrei dire: io sono il Marchese del Grillo. Tanto farlo capire a qualcheduno, eh? Lasciatemi fare qualche battutina.
8: Nonostante tutte le sue lamentele, che è vero che all'epoca sua non si guadagnava quello che guadagnano adesso, perché sono tutti miliardari adesso, però lui ha fatto una vita pazzesca. Lui ha fatto una vita meravigliosa, da gran nababbo, invitato dappertutto.
1: Niagara a Fiumicino. Si tratta però di Lili Niagara, non di un errore di geografia. I fotografi apprezzano questa cascata di forme perfette e la famosa stella di Crazy Horse posa per loro con molta disinvoltura.
0: Ero molto amico di Alain Bernardin, che era il padrone del Crazy Horse, grande appassionato di tennis, e io vivevo a casa sua. Andavamo a mangiare con Alain e poi andavamo in ufficio al Crazy Horse una sera, perché passavano le ballerine, passavano davanti all'ufficio, ciao, entra una da Sturbo, che poi io l'avevo vista ormai sulla scena, tutte queste ragazze, erano 8 all'epoca, e con una pelliccia di visone che arrivava fino a per terra, saluta, lei mi presenta e poi le va via, e lui mi dice, ma ti piace? Dico, come mi piace, non ho capito questo. E mi fa una battuta, ci hai visto la pelliccia? Di bella, sotto non c'è niente. Allora, forse oggi non frega niente a nessuno. Sul momento che questo mi ha detto, che è la più bella, che era forse la più bella donna di Parigi al momento, che sotto questa pelliccia fosse nuda, io ho cominciato veramente a sbarellare. Allora, Samantha, io l'ho conosciuta, era proprio ragazzina, e veniva a Wimbledon, ma ci avrà avuto 20 anni, ma neanche. Bella come il sole, piena di lentiggine. E una sera, in questa discoteca a Londra, a un certo momento dicono, oh, c'è Samantha Egan. Oddio, come Samantha Egan? Samantha Egan. E mi fanno, perché io passavo sempre per quello che conosceva, no? E poi conosci pure Samantha Egan? E dico, sì. Sì, haha. Allora dico, fai una cosa. Chiamo il cameriere, dico, mi fai una cortesia. Vada al signor Egan e dice che c'è Nicola Pietrangeli. A questo punto c'è l'urlo dalla parte di là. Nicola, Nicola. Beh, ti è a quell'altro, no? Perché è proprio un classico. E finisce che poi abbiamo una storia.
9: Giunge all'aeroporto di Ciampino la prepotente bionda bellezza di Anita Ekberg, l'ultima pepita d'oro di quella inesauribile miniera di dive che è la Svezia.
0: Giorgio Noscella, che era il mio migliore amico dell'epoca, una sera io ero felicemente sposato, mi fa tutto di domani sera, dico, dove si reghi? Andiamo, ma dove andiamo? A Anita Ekberg. Come Anita? Ci penso, ti vengo a prendere. Inventati una qualsiasi, vabbè, mi invento una cena federale o non so che cosa, mi passa a prendere, e lui aveva un flirt all'epoca con la migliore amica di Anita, un'altra ragazza svedese. Arriviamo a via Cortina d'Ampezzo e ci mettiamo a tavola, lei una boccia intera di vodka, intera, vabbè, finisce la cena. Giorgio prende per mano Ulla, si chiamava, e spariscono. Anita mi guarda e fa, e noi che facciamo? E noi che facciamo? Anita Ekberg, in quel momento lì, aveva appena finita la Dolce Vita, era la Sharon Stone del momento, che ne so io.
1: Come mai ha abbandonato il tipo della donna leonessa e come si trova nelle vesti di una ragazza semplice, anche se non ingenua, al 100%?
10: Mi piace molto questa parte che io sto facendo adesso, ma non è una questione di io abbandonato un parte di questo e un parte di quell'altro, è soltanto di queste giornaliste e voi come sei e altri mi preso come donna della Dolce Vita, di Via Veneto, cosa così. Questa non è giusta, perché ho fatto una confusione fra me come una persona e con personaggio di io fare il film.
0: Mi prende per mano e mi porta in camera da letto. Beh, adesso sono bravi tutti a dire ha ha ha, ma all'epoca sembrava un ragazzino di campagna che casca dalle nuvole. Torno subito, dopo 5 minuti esce Baby Doll trasparente. Ha creduto l'atleta, che fa? È atleta, cerca di operare. Durante l'operazione, e io dico sempre, mi sei addormentata sotto i ferri, ma mica finisce qua. Solo avendo bevuto un po', ma neanche, solo che era già fecondo a mezzanotte, mi metto e mi addormento. E mi sveglio, orrore, alle 7 del mattino. E mo' arriva a casa, e stavo ai Parioli, parcheggio la macchina. Erano state le 7:20, 7:30, non ho tanto. Mi levo le scarpe, mi sto levando i pantaloni, si sveglia mia moglie. Che fai? Sto uscendo. E mi ritiro sui pantaloni, mi rimetto le scarpe e parto. Io ero come tutti quelli dell'età mia dell'epoca, proprio ammirato della bellezza di Brigitte Bardot. Come faccio a conoscere Brigitte Bardot? Un giorno questo mio amico, che ha una bellissima casa a Saint-Tropez, mi dice: vieni a passare qualche giorno a Saint-Tropez. Già questo fatto, allora vado a casa sua, bellissima, e io stavo lì, a un certo momento stavo con gli occhi bassi e vedo due piedi nudi. Mi giro, la Bardot. A parte la bellezza, Brigitte Bardot all'epoca era il massimo dei massimi, alla quale avevano avvertito la mia ammirazione. Questa, naturalmente, giocando, mi corteggia. Allora dice: no, io stasera mi voglio mangiare vicino a Nicola, cominciamo. E poi e mi fa alla fine: domani venite a colazione da me alla Mandrake, capirei. E l'indomani andiamo con questo mio amico, andiamo e con la sua fidanzata. Però lei non appare. Vabbè, arriverà. A un certo momento mi giro, lei appare topless. Capisci che sono svenuto, no? Capite bene? E io ero venuto con la motocicletta di questi miei amici. Che succede? Che loro vanno via prima, adesso non mi ricordo perché, ma la motocicletta non parte. Allora lei mi dice: guarda, ti faccio andare dal mio autista. 2-3 ore dopo io mi vesto da fico internazionale, proprio c'avevo questi pantaloni stretti, torno, ciao Brigitte, e salto, mi si rompono i pantaloni. Questa è stata la Bardot.
11: Nella mia vita ho fatto anche delle grandi convention, organizzato grandi convention. In una di queste Licia Colò, le avevamo chiesto di venire a fare la conduttrice di tutti gli spettacoli, e a Nicola Pietrangeli gli avevamo chiesto di dirigere il torneo di tennis. Poi si sono conosciuti e di lì è nata la storia, li ho presentati e poi hanno fatto tutto da soli.
3: Stavamo lavorando entrambi in Sardegna e lui era al tennis, io ero arrivata vicino al campo e gli ho detto, lui ride sempre su questa cosa: tu sei quello che racconta bene le barzellette? E lui dice: ma come, con una carriera come la mia mi viene a dire che racconta le barzellette? Perché in effetti io non conoscevo il campione Nicola Pietrangeli, io non ero una grande appassionata di tennis, conoscevo Panatta, no? E poi ho scoperto che cosa aveva fatto Nick, però diciamo che mi interessava la persona, non tanto il campione sportivo. Nicola è una persona molto romantica, ma non ha idea i pianti che ci facevamo davanti ai film. Sembravamo a singhiozzare, ma addirittura con i cartoni animati, quelli catastrofici dove muoiono tutti, no? Non si potevano vedere. Però anche quella era una condivisione di un sentimento. Lui mi diceva: Alicia, tu hai mai detto voglio? Tu devi imparare a dire voglio, tu puoi tutto. Cioè, un uomo che ti dice tu puoi tutto è proprio una cosa meravigliosa.
12: Io ho conosciuto Nicola prima di Marco, perché per un caso io stavo lavorando con una mia amica che era stata fidanzata con uno dei Pietrangeli ed era rimasta in ottimi rapporti con Nicola. Nicola era un po' depresso, si era appena lasciato con Licia e lei mi disse: dai, andiamo tutti a cena fuori, c'è anche Nicola, te lo presento, è un uomo molto simpatico, divertente. Come tutti sappiamo, Nicola è un uomo delizioso. Siamo andati a cena insieme e uscendo dal ristorante c'erano i famosi paparazzi, non so se ci sono ancora, penso di sì. Comunque usciamo da questo ristorante e ci fanno delle foto. Fine. Queste foto escono sul giornale, casualmente Nicola mette il giornale evidentemente a casa e a casa arriva suo figlio Marco e vede me col papà sul giornale. E dice, ma sei pazzo papà? Questa è una mia amica. Tra l'altro, insomma, piaceva anche ai tempi. E dice, ma perché esci con lei? Insomma, comunque, rimaniamo in ottimi rapporti, non ci fidanziamo, non scatta la scintilla, rimaniamo amici, lui mi invita agli internazionali di tennis, stiamo così a cena e compare Marco. Con Marco succede che ci sposiamo, pensa, è molto più lungo il rapporto della cosa con Nicola che con Marco, che mi sono sposata, fine della storia.
13: Beh, è sempre stato un rapporto molto particolare, più che padre e figlio io ho sempre avvertito il fatto di avere un amico più che un padre o un fratello più grande, anche perché insomma per il fatto del suo lavoro da piccolo lui c'era poco. Il famoso aneddoto che lui è partito da Roland Garros per venire a Roma nel 61, tutti dicevano che era venuto a giocare a pallone, ma poi in effetti era venuto perché stavo nascendo io.
14: La cosa più stupida che si possa fare. Vado al giudice arbitro e dico devo andare a Roma. Ma come devi andare a metà torneo, devi andare a Roland Garros, grande slam. Devo andare a Roma. Che succede? Mi sta per nascere un figlio, il primo figlio.
13: Ha visto bene di venire via 2 o 3 giorni, poi è tornato e anche perso. E quindi dà la colpa a me di aver perso la finale a Roland Garros. Era sempre in giro per il mondo, sempre a giocare tornei, quindi io lo vedevo di rado. Crescendo, è venuto un po' meno il rapporto padre-figlio e un po' più quello tra amici. Insomma, abbiamo condiviso veramente parecchie cose insieme. Ho avuto il piacere di giocare a tennis con lui, a pallone con lui, a golf con lui. E quindi abbiamo passato molto più tempo come passano il tempo gli amici che non come padre-figlio. Ecco, questo mi viene più facile da ricordare.
2: Qui siamo vicino a Santa Marinella, in un posto chiamato Banzai. È il posto più importante nel Lazio dove si fa il surf. Uno sport che ho avuto la fortuna, grazie a mio padre e ad altri amici, di scoprire e che mi ha portato nella vita a sconfiggere anche una cosa, un male brutto. Sai, inventarsi uno sport dal nulla insieme ad altre persone, devi essere proprio motivato. Una forza di volontà e un'immaginazione che solo chi è sportivo vero può avere. E quello mi è stato tramandato da mio padre.
15: Un rapporto bellissimo. Devo dire che l'ho maturato e coltivato un po' più grandicello, ma soltanto perché quando ha smesso di giocare non ha mai smesso di girare il mondo. Personalità molto importante. Diciamo che in alcuni ambienti si fa sentire il suo peso. È stato sicuramente un veicolo di apertura di tante situazioni, però poi è un peso da portare, cioè cognome che porti in determinati ambienti lo devi saper portare e mantenere.
16: Li avete visti sui teleschermi giocare delle partite importantissime. Noi italiani siamo molto affezionati a questi due giovani perché sono i numeri uno, tutte e due, del tennis italiano. Niente poco di meno che Pietrangeli e Silola.
0: E in Posichiera all'epoca era una trasmissione molto, molto seria e diciamo importante. Siamo stati chiamati subito prima di andare in Australia a giocare la finale di Coppa Davis e abbiamo pure cantato.
17: So che dobbiamo un po' il successo al fatto di scusarci molto spesso.
0: Parlando cantavo io bene, io un po' l'ho seguito.

Allora, le tre colonne sonore. Allora, addirittura metterei come prima, io vincerò. Poteva essere anche un augurio. Poi non c'è dubbio, qualsiasi cosa di Aznavour, qualsiasi canzone di Aznavour. E poi Burt Bacharach, che tanto di cappello. Però vincerò in partenza, perché non posso dire vincerò quando me ne vado. Ah, ormai più di 10 anni fa mi chiama la segreteria del CONI, c'è il presidente, le vuol parlare, Gianni Pedrucci, ciao Gianni, guarda, vorremmo, il presidente Binaghi ed io,

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
0: Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
4: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34-65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
8: Al nord bel tempo con nubi in formazione nelle ore pomeridiane a ridosso.

sono dei rilievi alpini e prealpini, dove arriveranno dei temporali, mentre invece sul resto del territorio saranno pochissime le nubi. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata, ma poi arriverà un po' di nuvolosità più consistente, sempre a ridosso dei rilievi, e porterà dei temporali che localmente potranno sfociare anche sulle coste meridionali del Lazio. Al sud peninsulare la giornata inizia con bel tempo, poi dal pomeriggio arriveranno nuove nubi. Queste nubi si formeranno sempre sui monti, porteranno i classici temporali di calore che interesseranno un po' tutta la catena appenninica meridionale. Sulle due isole maggiori anche qui sarà una bella giornata soleggiata, anche se nelle aree più interne durante il giorno potremo vedere qualche temporale sempre a ridosso dei rilievi. Per quanto riguarda la ventilazione sarà per lo più debole. Domani la giornata si aprirà allo stessa stregua, ci saranno poche nubi che interesseranno l'arco alpino ma anche la catena appenninica centrale e meridionale, qualche piovasco anche sulle aree interne della Sicilia, in un contesto però prevalentemente asciutto, con temperature che risulteranno ancora elevate, con il capoluogo più caldo che risulterà Firenze.

0: Campi Flegrei, l'NGV ha comunicato alle 11.59 di oggi lo sciame sismico può dirsi concluso, restano però oltre 144 famiglie senza casa. Fare giustizia alla vittoria della democrazia, scrive Mattarella nel suo messaggio per il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, 85 morti, oltre 200 feriti. Due famiglie originarie della provincia di Monza Brianza scomparse nello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù, 13 in tutto le vittime, il meteo avverso forse all'origine della tragedia. Martedì il vertice di una Unione Europea spaccata da quanto accaduto nell'exclave spagnola di Ceuta, l'assalto di migranti forse lasciato a cadere per ritorsione. Temperature record per settimane, le città sono bollino rosso, nelle Alpi i ghiacciai sono in agonia, oltre il 90% ridotto a meno di mezzo chilometro quadrato. Europei di nuoto, due anni dalle polemiche delle Olimpiadi, tornano le gare nella Senna, nuoto di fondo e tuffi con le proteste degli atleti. Paltrinieri dice l'acqua è putrida. Ben ritrovati con il TG di Rai News 24, edizione delle 16. Cominciamo, lo avete sentito dai titoli, con questa notizia, cioè che l'INGV ha detto che è concluso lo sciame sismico. Allora ne parliamo con Lucia Pappalardo, che è direttrice dell'osservatorio vesuviano, proprio del DNGV, e le chiedo subito, intanto buongiorno. Buongiorno. Che cosa significa che è concluso lo sciame sismico?
1: Lo sciame sismico è concluso perché si conclude quando dopo tre ore non si registrano eventi di magnitudo maggiore uguale a zero. Quindi alle 11.59, essendosi verificata questa condizione, abbiamo chiuso lo sciame. Questo non significa che si chiude la sismicità, però in questo caso non abbiamo poi avuto più eventi fino a questo momento.
0: E che cosa si possono aspettare adesso i cittadini di quell'area?
1: Allora, poiché il sollevamento del suolo continua con lo stesso rate che abbiamo misurato nelle scorse settimane, nei mesi scorsi, quindi un centimetro al mese, possiamo aspettarci ancora sismicità, perché come abbiamo sempre sottolineato, la sismicità è proprio legata al sollevamento del suolo, quindi finché il sollevamento continuerà anche la sismicità. Quindi si è interrotta in questo momento, ma potrebbe riprendere, cioè riprenderà sicuramente nei prossimi giorni.
0: Il fenomeno che ha dato vita anche all'ultima scossa, alle ultime scosse, è un fenomeno in crescendo, cioè guardando al futuro, al di là di questo sciame sismico concluso, bisogna essere comunque prudenti, accorti, sapere che i rischi ci sono ancora?
1: Assolutamente sì, bisogna mai abbassare la guardia. Questo è un fenomeno che si è incrementato a partire dal 2023. E più o meno dal 2023-2024 la situazione è rimasta invariata, quindi lo stato del vulcano è rimasto invariato. Siamo a livello di attenzione giallo e ci rimaniamo anche dopo questo sciame. Quindi sempre massima allerta, assolutamente.
0: Allora grazie Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano di NGV. Buon lavoro.
1: Grazie
0: e a presto.
1: Voi.
0: Grazie. Allora, come dicevamo, resta critica la situazione per gli oltre 300 sfollati dalle loro case del Parco Olivetti e di via Artiaco, che è a Pozzuoli. Ci sono lì le case popolari e per loro sono stati organizzati degli hub e degli alloggi in hotel. Sentiamo l'inviato Gianluca De Martino.
2: Qui a Pozzuoli si fa un primo bilancio degli sfollati e degli edifici dichiarati inagibili. I primi dati che ci arrivano oggi, 10 gli edifici controllati dai vigili del fuoco e dichiarati inagibili, 7 attività commerciali. Sono 144 le abitazioni, i nuclei familiari che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e 88 sono ospitati al Palazzetto dello Sport. Ma i dati sono in continuo aggiornamento e sono destinati a crescere perché qui alle mie spalle c'è il Parco Olivetti, il cosiddetto Parco Olivetti, in cui si stanno effettuando i controlli da parte dei vigili del fuoco. I residenti possono soltanto entrare il tempo necessario per prelevare gli effetti personali, dopodiché hanno una diffida a lasciare le abitazioni e a cercare un'alternativa. Sentiamo intanto le voci e poi linea allo studio.
3: Abbiamo iniziato la prima corsa alle 7.20. Ieri abbiamo avuto una comunicazione da parte della Guardia Costiera, dove c'era un'ordinanza dove praticamente questa mattina alle 7 riprendeva tranquillamente il servizio portuale.
4: Oggi parte quindi?
5: Sì, ieri non partivano, oggi hanno detto che partiva.
6: Ci siamo un po' informati sul fatto che se le partenze fossero state confermate da qui oppure da Napoli, ci hanno confermato che da qui. Vediamo poca gente, la cosa non so se è preoccupante o meno, ma proviamo.
4: Come sei informata per capire se si partiva?
7: Dell'agenzia di viaggio. È di Cava, sì, semplicissimo.
4: Dove andate?
7: Procida.
4: Procida.
8: Procida.
4: Vacanza.
7: Vacanza, una giornata, torniamo in serata.
0: All'anniversario della strage di Bologna sono passati 46 anni, si rinnova l'impegno, scrive il presidente Mattarella, a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere. Sentiamo Francesco Accardo.
9: Come ogni anno, il 2 agosto si rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata nel cuore di una città e dell'intera nazione. Sergio Mattarella ricorda la strage alla stazione di Bologna, 2 agosto 1980, quando una bomba esplose nella sala d'attesa della seconda classe, uccidendo 85 persone e ferendone più di 200. Un giorno, scrive il capo dello Stato, inciso nella coscienza degli italiani, un giorno che rafforza l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia, democrazia, quei valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Verità giudiziaria accertata, la matrice neofascista della strage, con il sostegno di P2 e servizi deviati. Fu la solidarietà di Bologna e dell'Italia intera, ricorda Mattarella, a impedire agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali. E il grazie del capo dello Stato va a magistrati e uomini delle istituzioni più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità. Fare giustizia, conclude Mattarella, è la vittoria della democrazia.
0: E arriva l'omaggio alla memoria delle vittime e ai loro familiari da parte delle istituzioni e di tutta la politica. Il presidente del Senato La Russa ricorda che la verità giudiziaria ha attribuito con sentenza definitiva alla matrice fascista, tra virgolette, la responsabilità di questa orribile strage, che è doveroso proseguire nella ricerca della completa verità. Per il presidente della Camera Fontana, custodire la memoria significa rinnovare, soprattutto nelle nuove generazioni, la consapevolezza dei valori democratici. La Premier Meloni dice che si è trattato di terrorismo feroce che ha colpito al cuore la nazione e ribadisce che il governo continuerà a fare la propria parte per fare piena luce sulle stragi che hanno insanguinato l'Italia nel dopoguerra, anche attraverso il percorso di versamento degli atti declassificati all'archivio centrale dello Stato. Dalla maggioranza il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Bignami parla dell'importanza di continuare a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità, mentre per l'opposizione la segretaria del PD Schlein ribadisce che chi governa deve conoscere la storia e dare piena attuazione alle sentenze che hanno appurato la matrice neofascista di una strage terroristica eversiva. Sulla stessa linea il leader del Movimento 5 Stelle Conte con Bonelli AVS che attacca la destra perché, dice, la smetta di delegittimare le toghe. E in tanti a Bologna sono stati lì per ricordare le vittime della strage che il 2 agosto 80 provocò la morte di 85 persone. I familiari delle vittime chiedono il rispetto delle sentenze e di conoscere tutta la verità sui depistaggi. Sentiamo il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
10: I fischi del treno, il minuto di silenzio, la commozione delle tantissime persone giunte nel piazzale della stazione di Bologna. Una delle manifestazioni più partecipate degli ultimi anni per ricordare la più grave strage della storia della Repubblica.
11: Una memoria non solo commemorativa, ma una memoria che sappia raccontare, come ha sempre voluto l'associazione in tutti questi 46 anni, raccontare la verità accertata, che sono verità importanti, che sono costate sacrificio, fatiche.
10: Una strage fascista, come è stato sancito dalle sentenze, con la complicità di esponenti dei servizi segreti e i depistaggi della loggia P2.
11: Ancora oggi c'è la volontà da parte di qualcuno, e bisogna interrogarsi perché, di creare confusione, quel polverone mediatico che che, di cui parla Benedetta Tobasi, per confondere le idee.
10: Nel cortile del comune di Bologna il sindaco, il presidente della regione e il sottosegretario al Ministero dell'Interno hanno incontrato i familiari delle vittime e poi il lungo e partecipato corteo. Tra i familiari delle vittime anche il tedesco Horst Meder, 82 anni ed ex ferroviere. Era in vacanza in Italia con la famiglia e quel giorno si trovava alla stazione di Bologna. Morì la moglie e due figli di 8 e 14 anni.
8: Essere di nuovo qui per me è una missione del cuore, non solo per la mia famiglia, ma per tutti.
0: I 7 italiani che hanno perso la vita nell'incidente aereo in Perù erano tutti originarie della Brianza, 2 famiglie che stavano trascorrendo insieme le vacanze, come ci racconta nel servizio Elena Scarrone.
12: Partito da Pisco, il piccolo aereo da turismo stava rientrando dopo aver sorvolato l'area archeologica di Nazca, nel sud del Perù. Alle 13.20 di ieri sera in Italia, l'SOS è lanciato dal pilota, poi il Cessna che precipita e si schianta nel deserto. Nessun superstite fra gli 11 passeggeri e i 2 piloti, fra le cause forse il maltempo e le forti raffiche di vento. La strage di turisti ha cancellato 2 famiglie brianzole insieme a 2 coppie, spagnola e tedesca. Erano amici da tempo, i Gianturco e gli Angelucci avevano organizzato insieme il viaggio nel quale hanno trovato la morte. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Maria Cristina Bianco erano entrambi manager di alto livello. Lui, da oltre 30 anni, lavorava nel settore bancario e finanziario, fra i fondatori della Deloitte e MEA, un'azienda anglo-americana di consulenza e revisione dei conti. È una tragedia immensa, era un grande innovatore che ha saputo ispirare tanti colleghi con la sua generosità e umanità, il ricordo dell'amministratore delegato Deloitte. La moglie Maria Cristina, 57 anni, fondatrice di una società di selezione per dirigenti, era a capo della Andersen Consulting Italia, società di revisione contabile. Brillante, dotata di umorismo contagioso, dice chi l'ha conosciuta. Nello schianto sono morti anche i loro 2 figli, Matteo, 24 anni, e Pietro, 18, la vittima più giovane del tragico incidente, costato la vita anche agli amici Angelucci di Seregno. Il padre Massimo, 58enne imprenditore, la moglie Elena Sala, coetanea, anche lei lavorava nell'azienda meccanica con sede fra Seregno e Lissone. Con loro è morto anche il figlio Lorenzo, 24 anni.
0: In Grecia c'è stato uno scontro in volo tra 2 elicotteri antincendio che stavano spegnendo i roghi a ovest di Atene, luogo dove gli incendi sono ormai fuori controllo in queste ore. Le squadre di ricerca e soccorso sono state mobilitate immediatamente, lo ha reso noto il servizio appunto antincendio. 2 piloti sono stati recuperati vivi e sono in buone condizioni di salute, ma non ci sono invece contatti con il secondo equipaggio e sono ancora in corso le ricerche. A Ceuta resta alta la tensione, quasi tutti i migranti che si erano riversati in territorio spagnolo, lo sappiamo, sono tornati volontariamente in Marocco, ma le cause di questa repentina e massiccia ondata migratoria rimangono ancora poco chiare. Intanto si contano almeno 84 vittime, ma ci dice di più da Ceuta la nostra inviata Marina Lalovic.
13: Sì, buongiorno. Dunque, a pochi metri dal confine con il Marocco dove ci troviamo, la situazione è decisamente, possiamo dire, completamente cambiata. A cominciare da questa barriera galleggiante che vedete alle nostre spalle di circa 500 metri che è stata messa qui ieri per arginare il flusso senza precedenti e poi anche da questa strada che prima era riempita, ricordiamo, da oltre 60.000 persone arrivavano proprio dal Marocco e ieri ritornavano nel paese d'origine, oggi è completamente deserta e viene appunto pulita e riempita anche dei mezzi militari. Come è anche piena la città di Ceuta, i migranti sono per la maggior parte rientrati, ma l'emergenza continua, ci sono ancora molte persone in mezzo alla città nascoste anche dalla ricerca della polizia. La crisi è rientrata, questo è quanto conferma il ministro degli interni spagnolo Marlaska, che ieri qui a Ceuta ha puntato il dito anche contro la decisione del governo di Roma di sospendere l'accordo di Schengen, ha parlato di una azione ignorante e polarizzante. Lo stesso tono ha utilizzato anche il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che ha accusato Roma di ignoranza, perché ha ricordato che Ceuta non appartiene al territorio di Schengen. Dunque resta molta tensione, mentre di fatto la situazione, la crisi è rientrata, la tensione soprattutto fra la cittadinanza locale. Ieri ci sono stati degli scontri fra gli spagnoli di origine marocchina e alcuni degli attivisti di estrema destra. È atteso qui a Ceuta il leader dell'estrema destra del partito Vox, Abascal, che si recherà proprio qui per un incontro con la cittadinanza locale. Ma quesito principale, mentre ecco rimaniamo qui a pochi metri dal confine con il Marocco, rimane perché questo esodo senza precedenti, anche per questo l'unico territorio europeo sul suolo africano. Alcune ricostruzioni parlano della disinformazione che ha circolato sui social media, ma rimane anche quesito se si è trattato anche di un'azione deliberata. Per il momento qui da Ceuta è tutto, vi lascio con le immagini del confine con il Marocco.
0: È stata convocata per martedì la riunione urgente in videoconferenza dei ministri degli affari interni europei. A chiederla, con una lettera inviata a Bruxelles, la presidente del Consiglio Meloni insieme ad altri 21 leader, ma da Bruxelles ci aggiorna l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
14: Ieri pomeriggio si è svolta una prima riunione per trovare una risposta politica a livello europeo. È stato un incontro tecnico per trovare una risposta alla crisi di Ceuta. Domani si riuniranno gli ambasciatori dei 27 paesi membri, ma lo dicevate, l'attesa è soprattutto per martedì con la videoconferenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni. Sì, la richiesta è stata duplice. Da una parte questa lettera firmata da 22 paesi, Italia e Danimarca in testa, paesi che criticano la recente sanatoria per i migranti che è avvenuta in Spagna, che a loro avviso rischia di essere un fattore di attrazione, ma dall'altra parte, con ragioni opposte, la riunione d'urgenza l'ha chiesta anche la stessa Spagna, con Sanchez che ha attaccato, lo sentivamo, i paesi che intendono sospendere Schengen, ha parlato di pregiudizi e disinformazione. Dunque Ursula von der Leyen ha detto ha ricevuto diverse richieste, dunque ha sostenuto la convocazione di questa riunione e ha detto il contrario: all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Però non è finita, perché adesso la spaccatura si sta riproducendo all'interno del Parlamento europeo. Da una parte ci sono le destre con i gruppi dei patrioti e quello dei conservatori e riformisti, che hanno chiesto una seduta straordinaria del Parlamento e hanno criticato la Spagna per le sue scelte sulla immigrazione. Dall'altra parte c'è il gruppo dei socialdemocratici, che ha chiesto che von der Leyen faccia chiarezza sulle norme che regolano la sospensione del trattato di Schengen. Da Bruxelles la linea può tornare a Roma.
0: Grazie. E la crisi migratoria a Ceuta ancora è in primo piano nel dibattito politico. La linea della Premier è di chiedere una riunione dei ministri dell'interno UE, lo abbiamo sentito, e questa linea è sostenuta da tutta la maggioranza di centrodestra. L'obiettivo, come confermano fonti del governo, è di proporre hub per i migranti in Africa sul modello Albania. Le opposizioni chiedono invece alla Premier di riferire in Parlamento. Il punto in studio con Alberto Gioffreda.
15: Hub per i migranti in Africa, modello Albania, da finanziare con fondi europei. Sarà questa la proposta con cui l'Italia arriverà al tavolo martedì con il ministro dell'Interno Piantedosi nel confronto con i suoi omologhi dell'Unione Europea? Una linea, questa decisa, fortemente voluta da Palazzo Chigi, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e sostenuta da tutto il centrodestra, Lega, Forza Italia, noi moderati e ovviamente anche il suo partito Fratelli d'Italia. Ascoltiamo su questo il capogruppo al Senato Malan.
16: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
15: Una proposta che ovviamente attira invece le critiche delle opposizioni, dai centristi di Italia Viva, Più Europa, Azione, ma anche il campo largo con Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, da una doppia lettura di questa scelta di Meloni, quella di inseguire Vannacci sul fronte interno, sul tema della sicurezza anche in vista delle elezioni politiche, per non essere scavalcati a destra, e poi l'allinearsi a livello internazionale a quelle che sono le politiche sovraniste di Donald Trump. Ascoltiamo per Verde e Sinistra Bonelli, poi linea a te.
17: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie.
0: A Mosca indaga l'antiterrorismo per la bomba esplosa davanti a un ristorante italiano, un ristorante comunque molto famoso e rinomato e che ha causato 5 morti, tra questi l'attentatrice. Intanto l'ambasciata russa in Italia sostiene che con l'attentato gli ucraini volevano intimidire gli italiani che lavorano in Russia. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
18: Sulla terrazza ora transennata del ristorante italiano Balzi Rossi sono ancora visibili i segni dell'esplosione di ieri sera. Erano le 20 circa quando una donna è arrivata con un pacco regalo, la guardia insospettita l'ha fermata e dopodiché a distanza è stato fatto esplodere l'ordigno, la guardia, la donna e altri 3 clienti sono morti, dunque sono adesso 5 le vittime, una ventina feriti, tra loro non ci sono italiani. Questa è la ricostruzione ufficiale dell'unità antiterrorismo russa, ma secondo media indipendenti russi dentro c'era un evento privato di alcuni militari e tra loro ci sarebbe stato il generale Chaiko, comandante dell'aeronautica russa nominato un mese e mezzo fa, che secondo Kiev è uno dei responsabili del massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. Di questa notizia non c'è nessuna conferma ufficiale, il ristorante è chiuso, nessuno vuole parlare, intanto le indagini proseguono soprattutto per identificare chi era la donna che è arrivata qui con quel pacco regalo, forse ignara di quello che stava per fare. Linea a voi.
0: Tra una decina di minuti, più o meno alle 16.30, intervisteremo il ministro Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy. Parleremo con lui di dossier complessi come il futuro dell'ex Silva, il caro carburanti, ma anche delle sfide del futuro tra Gigafactory e intelligenza artificiale, oltre che di data center. Quindi tra poco state con noi, sentiremo le sue risposte. Torniamo alla cronaca, 3 indagati per il crollo della palazzina a Messina 2 giorni fa. Tra i reati contestati dalla procura c'è l'omicidio colposo plurimo e intanto sono 3 le vittime accertate dopo quanto accaduto, altre 3 invece persone sono ancora disperse. Sentiamo in diretta Maurizio Di Lucchio.
19: Sì, qui a Messina vanno avanti le ricerche dei 3 dispersi e le indagini sul crollo della palazzina. Come avete detto sono 3 le persone indagate, si tratta di Alessandro Panarello, affittuario del piano terra che aveva in mente di ristrutturare i locali per creare una nuova macelleria, Pasquale Dalì, il titolare della ditta incaricata dal primo Panarello di svolgere i lavori di ristrutturazione, Pietro Leone, ingegnere parente della famiglia proprietaria dello stabile. Inquirenti cercano di capire se gli indagati avessero individuato ed eventualmente sottovalutato eventuali problemi strutturali allo stabile e se durante i lavori ci fossero stati degli interventi che potessero aver danneggiato la struttura e quindi aggravato un problema già esistente. Tra i reati, come avete detto, l'omicidio colposo plurimo, tra i reati contestati, 3 saranno interrogati domani e come abbiamo detto si scava senza sosta. Ieri è stato recuperato il 3° corpo, quello di Alessandra Frazzica, 21enne, che lavorava in un bazar al primo piano. Le probabilità di ritrovare i dispersi però aumentano, ci ha detto il comandante dei Vigili del Fuoco Michele Burgio. Sentiamolo e poi linea allo studio.
20: Queste operazioni che pur sono complesse perché vi ho raccontato e vi ho descritto lo scenario del crollo, che è un crollo molto complesso, hanno consentito queste operazioni di avvicinarci sempre più agli obiettivi, quindi contiamo che possiamo ritrovare le persone disperse in un tempo più breve, contiamo nella giornata di oggi perché ci stiamo avvicinando sempre di più e ci sono sempre più indizi che confermano la bontà della strategia adottata.
0: E siamo al meteo, sono 23 oggi le città con bollino rosso per le alte temperature che tutti percepiamo, ma per il dettaglio della situazione sentiamo Alfonso Sequino, primo maresciallo dell'aeronautica militare.
1: Oggi sarà ancora una giornata, come dicevate, in premessa molto calda. Le temperature riusciranno a raggiungere picchi di 38-39 gradi, facendo però una giusta distinzione tra quella che è la temperatura che registriamo con i nostri strumenti con quella che è percepita, che sarà sicuramente maggiore laddove ci sono maggiori conurbazioni, laddove ci sono le grandi città. Infatti oggi una delle giornate più calde, ad esempio, è Firenze, lo sarà anche Bologna, che misureranno 38-39 gradi, ma la percezione credo arrivi intorno ai 41-42 gradi. Situazione un po' generalizzata, infatti anche nelle aree del sud, in particolare tra la Sicilia e la Sardegna, ma anche sulla Calabria e nelle aree interne del Gargano, per esempio, si registreranno temperature molto elevate. Un po' meglio si starà lungo le coste, chiaramente con qualche grado in meno. Situazione che è accompagnata anche da tempo soleggiato, quindi ci sarà spazio al sereno per buona parte della giornata. Ci saranno però i classici temporali di calore che accadono in questo periodo, che si avvereranno sui monti, ovvero sulle Alpi, in particolar modo su quelle centrali e occidentali, ma anche lungo la catena appenninica centro-meridionale. I fenomeni più intensi ce li aspettiamo proprio tra Lazio e Abruzzo.
21: Grazie. Si prospetta qualche cambiamento nei prossimi giorni?
1: Nei prossimi giorni no, perché sarà una settimana molto simile sia dal punto di vista delle condizioni meteorologiche che per quanto riguarda il quadro delle temperature. In realtà un vero cambiamento ce lo stiamo aspettando, a seconda di quanto dicono e poi confermeranno successivamente i nostri modelli, ce lo aspettiamo dall'inizio della settimana prossima, quando dall'Atlantico arriverà una perturbazione che questa volta coinvolgerà l'Italia. Lo farà dapprima con le regioni settentrionali, poi arriverà sulle regioni centrali e a sprazzi anche quelle meridionali. Questo vuol dire che con i fenomeni in atto chiaramente ci sarà un abbassamento delle temperature.
0: Ed è una notizia che fa molto discutere quella che vi stiamo per raccontare, l'ha rilanciata anche Federica Brignone, riguarda il plateau Rosà che è chiuso per il caldo, il ghiacciaio non è sicuro a causa delle temperature troppo elevate, come vediamo nel servizio di Pierfrancesco Pontecorvo.
22: Uno schiaffo che mette di fronte alle conseguenze del cambiamento climatico in alta quota.
23: Venire qui è un modo anche per rendersi conto che qualcosa sta succedendo e che quindi appunto sta cambiando qualcosa quassù.
22: C'è un filo che collega il 2022 con l'estate che stiamo vivendo. È rosso come la bolla di calore che investe anche le Alpi. Come 4 anni fa, ai 3.400 metri del plateau Rosà, le funivie di Zermatt hanno sospeso lo sci estivo. Non ci sono le condizioni di sicurezza.
24: Si tocca con mano, con piede, perché si va sul ghiaccio che si scioglie, si vedono i rigoli di acqua, no? Che fluisce, quindi si ha una sensazione di perdita di qualcosa.
22: La temperatura non scende sotto lo zero da 6 giorni ed è stato così per quasi tutto luglio.
25: Si percepisce la sofferenza proprio della montagna in questo periodo.
26: E comunque è troppo caldo, cioè siamo a 3.500 metri e io sotto ho le maniche corte, quindi è caldino anche se siamo d'estate.
0: Dopo le polemiche sui Giochi Olimpici di Parigi 2024 per la gara dei 10 km di nuoto nella Senna, tornano i dubbi sulla scelta di questo campo di gara per gli europei di nuoto in corso nella capitale francese, non solo comunque per la qualità dell'acqua. Ce lo racconta Novella Calligaris, poi vediamo il meteo mondiale, subito dopo l'intervista al ministro Urso, gli chiederemo anche dei carburanti.
27: Agli europei di Parigi nel nuoto in acque libere la prima avversaria non sarà un atleta, sarà la Senna, il fiume simbolo della città, affascinante e spettacolare ma anche imprevedibile. La qualità dell'acqua resta il punto più delicato, basta un temporale, basta che la pioggia metta sotto pressione il sistema fognario perché i valori batteriologici possano cambiare nel giro di poche ore ed è per questo che fino all'ultimo vengono effettuati campionamenti ed analisi, solo il via libera dei tecnici può trasformare l'attesa in gara. I dati raccolti finora sono confortanti, ma basta poco perché lo scenario cambi improvvisamente. Ed è proprio questa attesa che si protrarrà fino al ridosso del via a pesare sulla mente degli atleti, un'incertezza che a volte logora persino più della fatica di una 10 km. Poi ci sono le correnti, capaci di cambiare il volto della gara, tratti da affrontare controcorrente, altri con la corrente a favore, che però tende ad agevolare gli atleti più pesanti. Non certo il nostro Gregorio Patrinieri, che sull'acqua sembra galleggiare come un sighero. Un campo gara che, almeno sulla carta, non sembra cucito sulle sue caratteristiche, ma Greg, come sempre, lo affronterà con il coraggio e la determinazione che lo hanno reso uno dei più grandi fondisti di sempre, senza rinunciare a ribadire un concetto che va oltre lo sport, ovvero nessuna medaglia può valere più della salute. Le sue parole non raccontano la paura di competere, raccontano il rispetto per uno sport estremo dove il confine tra impresa e rischio non deve mai essere superato, perché chi ama il nuoto di fondo accetta il mare agitato, il freddo, le onde e la corrente, ma pretende una certezza che l'acqua in cui gareggia sia sicura.
2: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.

0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
1: Temperatura. Ben ritrovati, sono le 16:31. Abbiamo in collegamento, come annunciato, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Intanto buon pomeriggio, ministro.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Evidentemente la domanda che tutti le vorrebbero fare e che io le porgerò è quella relativa al prezzo dei carburanti. Il Consiglio dei Ministri qualche giorno fa ha approvato uno sconto di 17 centesimi soltanto sul diesel, che non sembra aver provocato gli effetti sperati. Dunque, che cosa ritiene che potrà fare ancora il governo? Ci saranno sconti previsti per le prossime settimane? Riguarderanno tutti? Riguarderanno ancora, come è successo in passato, la benzina?
2: Dipende dalle condizioni internazionali, da quel che accadrà sullo stretto di Hormuz, perché questo ovviamente ha conseguenze sulle quotazioni internazionali del greggio e di conseguenza anche sul costo dei carburanti alla pompa. Quindi dobbiamo muoverci in questo contesto e capire cosa possa accadere nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Nel contempo il Ministero dell'Economia sta monitorando le eventuali risorse che si possano utilizzare per ridurre l'impatto di questi eventi internazionali su coloro che si riforniscono alle pompe di benzina.
1: Allora, ovviamente attendiamo con ansia le risposte del governo. L'altro tema su cui siete impegnati è ovviamente quello relativo all'ex Ilva. Lei ritiene che ci potrà essere una nuova gara? In che tempi? Quale potrà essere il ruolo dello Stato?
2: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva, occupazionale, innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone ai commissari di chiudere l'aria calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie tutti gli impianti a valle. Primo compito è disinnescare questa bomba sociale. Per questo abbiamo convocato, su indicazione di Palazzo Chigi, concordata nel tavolo con i sindacati che si è svolta la scorsa settimana, una prima riunione martedì mattina con i sindacati, poi altre riunioni con le filiera dell'indotto, con le imprese dell'indotto, alcune delle quali hanno già annunciato la chiusura, e con ovviamente il sistema delle imprese italiane, Confindustria, Federacciai, i principali siderurgici italiani. Abbiamo anche convocato il tavolo Taranto per capire in quanto tempo si possono realizzare alcuni investimenti produttivi già programmati che potrebbero dare soluzione occupazionale a tanti che oggi temono per il loro posto di lavoro. Dobbiamo realizzare quello che alcuni hanno definito un piano straordinario per sopperire a quello che è accaduto. Per quanto riguarda Jindal ritiene di poter comunque acquisire l'intero impianto, anche l'aria calda che dovrà essere chiusa per l'intervento, per la sentenza della Corte di Appello, potendo, essa dice, rifornire comunque gli impianti a valle con le bramme che può produrre nel suo altoforno in India. Annoto che gli altoforni di Taranto sono gli unici che il nostro paese possiede, negli altri paesi europei sono attivi altri 22 stabilimenti con aria calda che continuano a produrre per soddisfare le esigenze del loro sistema produttivo. I commissari dovranno valutare nelle prossime ore se la proposta di Jindal, così come aggiornata alla luce della sentenza, possa essere davvero sostenibile.
1: Ecco, Jindal, lo ha detto anche lei, è un gruppo indiano. Lei ritiene ancora possibile che ci possa essere una cordata italiana o comunque che alcune aziende italiane possano essere coinvolte nel salvataggio dell'ex Ilva?
2: Jindal è un gruppo indiano di primaria importanza internazionale, uno dei principali attori mondiali nella tecnologia green, dove noi dobbiamo comunque andare anche a Taranto, e quindi un gruppo di tutto rispetto. E io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno, quando un'altra sentenza, in quel caso della Procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che è ancora in atto, e anche in quell'occasione feci appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
1: Ministro, ovviamente il Ministero delle Imprese del Made in Italy si deve occupare anche di tutto ciò che riguarda gli investimenti sull'intelligenza artificiale e quindi le faccio una domanda che però comprende due azioni del governo. Da una parte l'Europa ha lanciato un bando da 10 miliardi per costruire 7 gigafactory e l'Italia si candida ad averne una sul nostro territorio, quindi le chiedo dove e in che tempi. Dall'altra parte l'Italia vuole investire anche in data center, soprattutto al nord, e le chiedo con quali ricadute.
2: Il nostro consorzio si è candidato al fine di aggiudicarsi una delle tre gigafactory chiamate di lotto primario, cioè di maggiore dimensione. Poi ne sono altre quattro di minore dimensione. Siamo ambiziosi. La decisione della Commissione è prevista per la prima parte del prossimo anno. Se dovessimo aggiudicarci questa importante e significativa gigafactory sull'intelligenza artificiale, potremmo davvero diventare avanguardia sulle nuove tecnologie anche nel nostro continente europeo. Tanto più che le principali multinazionali del settore stanno investendo in Italia nel campo dei data center. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri abbiamo dato via libera, quale definizione di interesse strategico, a due data center, uno in Lombardia e uno in Piemonte, per un ammontare complessivo di 8 miliardi di euro, e verosimilmente nel prossimo Consiglio dei Ministri daremo il via libera ad altri tre dichiarazioni strategiche per altri data center, non solo in Lombardia. Stanno investendo in Italia perché ritengo l'Italia un paese che oggi dà fiducia agli investitori internazionali sullo sviluppo delle nuove frontiere tecnologiche. E peraltro il piano Transizione 5.0, la nuova versione con l'iperammortamento, sta andando molto bene. Questo significa che le imprese credono negli investimenti in innovazione tecnologica e sarà un ulteriore impulso alla crescita del prodotto interno lordo dei prossimi mesi. Constatiamo che, come risulta dai dati Istat, la crescita del prodotto interno lordo in Italia è superiore ad ogni aspettativa. Sono stati smentiti tutti i profeti di sventura. Cresciamo di più in questa fase anche di Francia e di Germania e stiamo crescendo a livello internazionale, avendo superato il Giappone quale quarto paese esportatore mondiale. Aumentano anche i turisti stranieri nel nostro paese ed è in ripresa la produzione di auto. Insomma, possiamo confidare che siamo sulla strada giusta e peraltro l'Istat certifica che è aumentata la fiducia sia dei consumatori che delle imprese italiane. Dobbiamo perseverare su questa strada e lo faremo col prossimo decreto imprese che presenteremo in Parlamento a fine ottobre e che è un punto di svolta anche per quanto riguarderà alcuni investimenti sulle nuove tecnologie su cui noi italiani dobbiamo insistere con le nostre imprese perché possiamo davvero farcela.
1: Chiaro. Ministro, prima di salutarla, però devo tornare sul tema carburanti, sperando che lei ci possa dare un briciolo di speranza sulla riduzione, su
2: Ma
1: uno sconto nelle prossime
2: innanzitutto una
1: settimane.
2: constatazione
1: Sì.
2: che deriva dalle analisi della Commissione europea, riscontrabili nei siti della Commissione. Il costo del carburante nell'ultimo mese, monitorato dalla Commissione, è aumentato in Italia del 4,6%, la media europea è stata del quasi il 12% in più, in Germania l'aumento è stato di quasi il 25%, cioè 5 volte di più di quanto abbiamo constatato noi sulle nostre pompe di benzina. Il che vuol dire che il nostro sistema di monitoraggio e di controllo è stato più efficace di quello che è stato configurato in altri paesi europei, dove purtroppo è stato riscontrato un aumento nettamente superiore del costo dei carburanti sulle pompe di benzina. Agiremo sempre in questa direzione perché siamo consapevoli di quanto importante sia per le nostre famiglie e per i nostri consumatori. Dobbiamo valutarlo alla luce degli eventi internazionali che hanno un impatto sui prezzi internazionali e delle compatibilità del nostro bilancio pubblico, perché dobbiamo essere responsabili, cauti, previdenti e allocare le risorse sui capitoli che avranno migliore riscontro per le imprese, per le famiglie, per i nostri lavoratori.
1: Lo so che lei non può decidere da solo perché, insomma, il Consiglio dei Ministri è composto da tutti i
2: Non
1: membri del
2: posso
1: Governo.
2: decidere, non posso anticipare, tanto più che ovviamente tutti dipendiamo dalle valutazioni sulle disponibilità di risorse che fa necessariamente il Ministero dell'Economia.
1: Però
2: Il
1: almeno
2: Consiglio dei Ministri.
1: l'impegno da parte del Governo di, almeno per il rientro dalle vacanze, di vedere nel tabellone dei prezzi una cifra al
2: Guardi.
1: di sotto dei 2 euro al litro, magari questo impegno lo può prendere.
2: Guardi, sin ad oggi siamo riusciti pur nella cautela sull'uso delle risorse nazionali, siamo riusciti a fronteggiare in tempo le conseguenze di quello che è accaduto e sta continuando ad accadere sullo stretto di Hormuz, con un impatto che riaffronta quello degli altri paesi europei, in Italia è stato notevolmente inferiore. Peraltro l'inflazione è in riduzione. Anch'esso è un ottimo segnale per consumatori, famiglie, lavoratori e imprese italiane.
1: Grazie, non ci resta che sperare e avere fiducia. Buon lavoro, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese del Made in Italy. A presto. Continuiamo ripartendo dagli esteri. Trump ha comunicato con un post su Truth di avere accettato di ritirare o comunque di fermare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi dell'area medio orientale. Ha scritto: ho acconsentito per il bene futuro del mondo e per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, a condizione però che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, conclude Trump, che avrebbe parlato dunque anche a nome di Netanyahu. Teheran smentisce di aver chiesto qualcosa a Trump. Quella del nemico è una campagna di guerra psicologica e cognitiva. Non ci faremo cogliere di sorpresa. Sfrutteremo tali minacce per innalzare il nostro livello di preparazione, dice il ministro della difesa iraniana, mentre un'altra fonte iraniana sostiene che è una menzogna che Teheran abbia accettato di riaprire lo stretto di Hormuz. La via navigabile rimarrà bloccata finché continueranno gli atti ostili e malvagi degli Stati Uniti, così si legge in una nota. E ancora bombardamenti invece ci sono a Gaza, secondo fonti governative israeliane non ci sarà alcun ritiro senza il disarmo di Hamas, ma il punto lo facciamo con il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
3: Nonostante gli annunci della Casa Bianca sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano dalla striscia, continuano i raid a Gaza. Mentre il premier Netanyahu non si è ancora pronunciato, ma fonti governative affermano che non ci sarà alcun ritiro israeliano senza prima il disarmo completo di Hamas, nella striscia di Gaza non si fermano i bombardamenti. 9 i morti nelle ultime ore, secondo fonti sanitarie, tra i quali 3 bambini, a Gaza City, Deir al-Balah, Khan Yunis. L'esercito, che continua a dare la caccia a tutti i responsabili dei massacri del 7 ottobre, parla di attacchi mirati contro basi di Hamas e ha pubblicato i nomi di 2 terroristi uccisi. Uno è Rahman Abu Labad, comandante di una cellula delle forze di élite di Hamas, la Nukba, che si era infiltrato nel kibbutz israeliano di Niroz. L'altro è Muhammad Khatib, comandante del battaglione Maghazi di Hamas. In precedenza, Deir al-Balah, afferma la protezione civile legata a Hamas, erano stati distrutti depositi di medicinali dell'ospedale martiri di Al-Aqsa. L'esercito israeliano invece afferma che l'ospedale era usato da Hamas come base militare e sostiene di aver distrutto 5 arsenali di armi con esplosivi e munizioni.
1: Adesso la nostra rubrica Futuro 24, parliamo di ambiente e di biologia, progetti per ridurre l'inquinamento da plastica, ricerche sulle balene, microrganismi che sopravvivono nello spazio. Il TG torna alle 17.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata parlando di sostenibilità e di ambiente. Andiamo nell'area della ricerca del CNR di Pisa a visitare un laboratorio dedicato al riutilizzo della plastica e ai nuovi materiali.
1: Dare nuova vita agli scarti agroalimentari realizzando bioplastiche amiche dell'ambiente è l'obiettivo del Poly Green Lab dell'Istituto per i processi chimico-fisici del CNR. Con il progetto Attitude, finanziato dalla Fondazione Pisa, ci si concentra sulle scaglie recuperate dalla lavorazione del pesce, un materiale che oggi finisce in discarica.
2: Estraiamo collagene per la realizzazione di costrutti tridimensionali, quindi sostanzialmente tessuti e cerotti da poter applicare su ferite croniche, tipo quelle diabetiche, che aiutino tramite il rilascio lento di farmaci che carichiamo in questi materiali che stiamo realizzando, che sostanzialmente sono a base acquosa come dell'idrogel, oppure dei cerotti che mimino perfettamente quella che è la forma della lesione per una ricostruzione personalizzata sul paziente.
1: Con il progetto EcoSì, finanziato dalla Regione Toscana, si sta invece lavorando su un altro materiale che ha come destino la discarica, cioè le bucce di pomodoro.
2: Ha lo scopo di sviluppare delle fascette per l'acquacultura, per sostituire le fascette attualmente in uso che sono a base di nylon, con delle fascette realizzate in materiale che abbiano una degradabilità in mare controllata nel tempo, ma che poi non diano luogo al problema che tutti noi conosciamo delle microplastiche. Noi prendiamo lo scarto di pomodoro, lo aggiungiamo con un processo di miscelazione a caldo a materiale plastico compostabile e il materiale ottenuto lo stampiamo tridimensionalmente con una stampante 3D a dare la forma desiderata.
1: Presto sarà il momento di uscire dal laboratorio e di portare il materiale sul campo, là dove si spera che un giorno possa essere utilizzato. Le fascette saranno dunque testate in mare per raccogliere dati sulla loro degradabilità in acqua.
0: Un piccolo tesoro riemerge da un archivio negli Stati Uniti. Si tratta della più antica registrazione del canto delle megattere. Risale a un'epoca in cui non si sapeva nemmeno che le balene comunicassero fra loro in questo modo e può ancora fornire delle informazioni utili agli scienziati che studiano questi splendidi animali.
1: Quelle che sentite sono registrazioni effettuate nel 1949 al largo delle isole Bermuda e conservate per decenni dalla Woods Hole Oceanographic Institution di Falmouth, una località statunitense nel Massachusetts. Riscoperte per caso durante un progetto di digitalizzazione degli archivi, sono qualcosa di unico, le più vecchie registrazioni esistenti del canto delle megattere.
3: Sono state registrate a bordo di una nave da ricerca da scienziati che studiavano la propagazione del suono nell'acqua. Sentivano dei suoni che non si attendevano e poiché erano curiosi hanno continuato a registrare.
1: Sì, perché all'epoca nessuno conosceva ancora il modo in cui le balene comunicano fra loro. Vocalizzazioni complesse, essenziali in molte attività a partire dal corteggiamento, che iniziarono ad essere spiegate solo una ventina di anni più tardi. La ricerca negli archivi della Woods Hole Oceanographic Institution è appena agli inizi. C'è ancora moltissimo materiale da analizzare.
3: Non sappiamo cosa potrebbe essere trovato nel resto delle registrazioni, ma sappiamo di poter fornire alla comunità scientifica centinaia di ore di registrazioni subacquee risalenti a un'epoca in cui non esistono dati analoghi.
1: Il materiale non ha solo un valore storico, è una testimonianza che risale a un'epoca in cui il mare era molto diverso rispetto ad oggi. Confrontandolo con delle registrazioni più recenti, può rivelarsi utilissimo per molti studi.
4: L'oceano è cambiato drasticamente negli ultimi decenni in termini di temperatura, salinità, pH e anche di rumorosità. Tutti questi fattori sono molto importanti per le specie marine e abbiamo bisogno di capire come si sono modificate per poterle proteggere in futuro.
0: più la conosciamo e più ci rendiamo conto di come la vita abbia la straordinaria capacità di adattarsi a una grande varietà di ambienti e anche a condizioni spesso molto ostili. All'Università degli Studi di Roma Tor Vergata un laboratorio è specializzato nell'astrobiologia, cioè nello studio di come gli esseri viventi si adattano alle condizioni presenti nello spazio e anche di come potrebbe essere la vita su altri pianeti.
1: In quali condizioni può esistere la vita nello spazio e come possono gli organismi terrestri resistere all'ambiente spaziale, risultando così utili per le future missioni? Domande a cui tentano di rispondere gli astrobiologi. Il Laboratorio di Astrobiologia e Biologia Molecolare dei Cianobatteri dell'Università di Roma Tor Vergata si concentra su dei particolari batteri resistentissimi e in grado di effettuare la fotosintesi clorofilliana producendo ossigeno.
5: Studiamo cianobatteri isolati da ambienti estremi, in particolare da deserti caldi e freddi, che sono considerati gli analoghi terrestri di Marte e per questo di interesse per simulazioni a terra di condizioni marziane simulate e anche di altre condizioni planetarie.
1: Capire come i cianobatteri riescano a sopravvivere in luoghi come l'Antartide o l'aridissimo deserto di Atacama in Cile potrebbe dirci se e come la vita potrebbe essere presente su altri pianeti. I ricercatori romani sono attivi su vari fronti, in particolare nell'ambito di progetti finanziati dall'Agenzia Spaziale Italiana e in collaborazione con altre università, con istituti e con aziende. Con il progetto Asteria, ad esempio, si testa la capacità dei batteri di resistere alle radiazioni per capire se dei pianeti che orbitano intorno ad altre stelle siano abitabili.
5: Simuliamo dei flare, quindi diciamo delle emissioni intense di radiazione ultraviolette, quali quelle che vengono emesse dalle stelle di classe M, e quindi studiamo l'abitabilità di esopianeti. Ci stiamo concentrando sulla stella intorno a cui orbita il sistema TRAPPIST e quindi stiamo simulando TRAPPIST-E, che è diciamo nella zona abitabile della stella.

0: Rider dell'ESA.
1: In questo particolare esperimento che si chiama Saiano Tech Rider valuteremo la capacità di cianobatteri di riparare i danni indotti al DNA nell'ambiente spaziale, e questo è importante perché è un primo passo verso le biotecnologie spaziali, quindi poter utilizzare questi cianobatteri come fattorie per produrre non solo ossigeno e biomassa ma anche molecole di interesse. Metteremo all'interno di questo experimental unit dei cianobatteri disseccati e irraggiati a terra con delle radiazioni ionizzanti. Verranno reidratati in orbita e quindi si ripareranno i danni indotti dal DNA, verranno fissati e poi recuperati una volta che lo Space Rider tornerà a terra, e alla fine noi sequenzieremo il genoma per vedere che i danni al DNA siano stati riparati in modo preciso.
0: Nel nostro immaginario i dinosauri sono degli animali giganteschi, tirannosauri, brontosauri, dei veri e propri colossi. Ma sul nostro pianeta sono vissuti anche dei mini dinosauri, come una nuova specie scoperta in Argentina. Vediamo! I paleontologi lo hanno trovato in quella che oggi è la Patagonia argentina, là dove quasi 100 milioni di anni fa una duna lo sommerse subito dopo la morte, preservando così i suoi resti. Grande come un corvo, pesante circa 700 grammi, è uno dei dinosauri più piccoli mai scoperti. È stato chiamato Alnaschetri cerropolicensis, o più semplicemente Alna.
2: È un dinosaurio adulto.
3: È un dinosauro adulto, un piccolo animale che viveva nell'era dei giganti. A quell'epoca c'era il giganotosauro e il suo dente era delle dimensioni di un Alnaschetri, un singolo dente. Questo ci dice che non è vero che un tempo tutti gli esseri viventi erano più grandi, ma che c'era maggiore diversità.
0: Alna apparteneva alla famiglia degli Alvarezsauri. Anche se avevano dei tratti che ricordano gli uccelli, sono loro antenati solamente alla lontana.
3: Ha piccole zampe superiori e i denti di un predatore. All'inizio eravamo un po' confusi, pensavamo di aver trovato un piccolo velociraptor. Poi abbiamo capito che era un Alvarezsauro primitivo.
0: Gli Alnaschetri si cibavano di piccoli mammiferi, di invertebrati e di serpenti, elementi di un antico ecosistema, un mondo perduto che il lavoro dei paleontologi sta riportando alla luce. È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: pubblicità.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
0: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
8: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
9: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
10: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla...

0: Bomba.
1: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Campi Flegrei, lo sciame sismico all'origine dell'ultimo forte terremoto è concluso, dice l'INGV, che avverte il rischio per il futuro resta e restano anche 144 famiglie senza casa. Ex Ilva, disinnescare una bomba sociale, dice il ministro delle imprese Urso a Rai News 24. Sul prezzo dei carburanti afferma che per nuovi interventi bisogna tenere conto dei vincoli di spesa. Fare giustizia è la vittoria della democrazia, scrive Mattarella nel suo messaggio per il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, 85 morti e oltre 200 feriti. Due famiglie originarie della provincia di Monza-Brianza scomparse nello schianto di un piccolo aereo da turismo in Perù, 13 in tutto le vittime, il meteo avverso forse all'origine della tragedia. Martedì il vertice di un'Unione Europea spaccata da quanto accaduto nell'esclave spagnola di Ceuta, l'assalto di migranti forse lasciato accadere per ritorsione. Europei di nuoto, a due anni dalle polemiche delle Olimpiadi, tornano le gare nella Senna, nuoto di fondo e tuffi con le proteste degli atleti. Paltrinieri, l'acqua è putrida. Buon pomeriggio, sono le 17:01, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Ai Campi Flegrei, lo sciame sismico che da venerdì scorso ha colpito l'intera zona è stato dichiarato concluso. Una misura che però non esclude l'arrivo di nuove scosse, visto anche l'incremento di queste scosse registrato negli ultimi anni. Ne abbiamo parlato con Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV. Sentiamo cosa ci ha detto.
1: Lo sciame sismico è concluso perché dopo tre ore non si registrano eventi di magnitudo maggiore o uguale a zero. Quindi alle 11:59, essendosi verificata questa condizione, abbiamo chiuso lo sciame. Questo non significa che si chiude la sismicità, però in questo caso non abbiamo poi avuto più eventi fino a questo momento. Poiché il sollevamento del suolo continua con lo stesso rate che abbiamo misurato nelle scorse settimane e nei mesi scorsi, quindi un centimetro al mese, possiamo aspettarci ancora sismicità, perché come abbiamo sempre sottolineato la sismicità è proprio legata al sollevamento del suolo, quindi finché il sollevamento continuerà anche la sismicità, quindi si è interrotta in questo momento ma potrebbe riprendere, cioè riprenderà sicuramente nei prossimi giorni. Questo è un fenomeno che si è incrementato a partire dal 2023 e più o meno dal 2023-24 la situazione è rimasta diciamo invariata, quindi lo stato del vulcano è rimasto invariato, siamo a livello di attenzione giallo e ci rimaniamo diciamo anche dopo questo sciame, quindi sempre massima allerta.
0: Resta comunque critica la situazione per gli oltre 300 sfollati delle case popolari di Pozzuoli, per loro sono stati organizzati degli hub e degli alloggi in hotel. Sentiamo l'inviato Gianluca De Martino.
2: Qui a Pozzuoli si fa un primo bilancio degli sfollati e degli edifici dichiarati inagibili. I primi dati che ci arrivano oggi, 10 gli edifici controllati dai vigili del fuoco e dichiarati inagibili, 7 attività commerciali. Sono 144 le abitazioni, i nuclei familiari che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e 88 sono ospitati al Palazzetto dello Sport. Ma i dati sono in continuo aggiornamento e sono destinati a crescere perché qui alle mie spalle c'è il Parco Olivetti, il cosiddetto Parco Olivetti, in cui si stanno effettuando i controlli da parte dei vigili del fuoco. I residenti possono soltanto entrare il tempo necessario per prelevare gli effetti personali, dopodiché hanno una diffida a lasciare le abitazioni e a cercare un'alternativa. Sentiamo intanto le voci e poi linea allo studio.
3: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare. Stiamo sotto solo a 40 gradi, cioè io sto così, mia figlia sta a casa mia, con tre bambini e il marito vengono qui e dobbiamo aspettare un funzionario, guardate qua.
4: Qui, tranne i carabinieri, a cui abbiamo offerto anche noi caffè e brioche, non è venuto nessuno, nessuno della protezione civile, nessuno del comune, nessuno dell'opposizione, nessuno della maggioranza, neanche un usciere, non è venuto nessuno, neanche no. A dire vi siamo solidali.
5: No, oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
6: Cioè che non vi fanno rientrare?
5: Non ci fanno entrare.
6: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate.
5: Esattamente.
0: E oggi in tanti a Bologna per ricordare le vittime della strage che il 2 agosto del 1980 provocò la morte di 85 persone. I familiari delle vittime chiedono il rispetto delle sentenze e di conoscere tutta la verità sui depistaggi. Vediamo il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
7: I fischi del treno, il minuto di silenzio, la commozione delle tantissime persone giunte nel piazzale della stazione di Bologna. una delle manifestazioni più partecipate degli ultimi anni per ricordare la più grave strage della storia della Repubblica.
8: Una memoria non solo commemorativa, ma una memoria che sappia raccontare come ha sempre voluto l'associazione in tutti questi 46 anni, raccontare la verità accertata, che sono verità importanti, che sono costate sacrificio, fatiche.
7: Una strage fascista, come è stato sancito dalle sentenze, con la complicità di esponenti dei servizi segreti e i depistaggi della loggia P2.
8: Ancora oggi c'è la volontà da parte di qualcuno, e bisogna interrogarsi perché, di creare confusione, quel polverone mediatico di cui parla Benedetta Tobasi, per confondere le idee.
7: Nel cortile del comune di Bologna il sindaco, il presidente della regione e il sottosegretario al Ministero dell'Interno hanno incontrato i familiari delle vittime e poi il lungo e partecipato corteo. Tra i familiari delle vittime anche il tedesco Horst Meder, 82 anni ed ex ferroviere. Era in vacanza in Italia con la famiglia e quel giorno si trovava alla stazione di Bologna. Morì la moglie e due figli di 8 e 14 anni.
9: Essere di nuovo qui per me è una missione del cuore, non solo per la mia famiglia, ma per tutti.
0: In occasione dell'anniversario della strage di Bologna si rinnova l'impegno, scrive il presidente Mattarella, a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere. Sentiamo Francesco Accardo.
10: Come ogni anno, il 2 agosto si rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata nel cuore di una città e dell'intera nazione. Sergio Mattarella ricorda la strage alla stazione di Bologna, 2 agosto 1980, quando una bomba esplose nella sala d'attesa della seconda classe, uccidendo 85 persone e ferendone più di 200. Un giorno, scrive il capo dello Stato, inciso nella coscienza degli italiani, un giorno che rafforza l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia, democrazia, quei valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Verità giudiziaria accertata, la matrice neofascista della strage, con il sostegno di P2 e servizi deviati. Fu la solidarietà di Bologna e dell'Italia intera, ricorda Mattarella, a impedire agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali. E il grazie del capo dello Stato va a magistrati e uomini delle istituzioni più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità. Fare giustizia, conclude Mattarella, è la vittoria della democrazia.
0: E oggi anche l'omaggio alla memoria delle vittime e ai loro familiari da parte delle istituzioni e di tutta la politica. Il presidente del Senato, La Russa, ricorda che la verità giudiziaria ha attribuito con sentenza definitiva alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage e che è doveroso proseguire nella ricerca della completa verità. Per il presidente della Camera Fontana, custodire la memoria significa rinnovare, soprattutto nelle nuove generazioni, la consapevolezza dei valori democratici. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è trattato di terrorismo feroce che ha colpito al cuore la nazione e Meloni ribadisce che il governo continuerà a fare la propria parte per fare piena luce sulle stragi che hanno insanguinato l'Italia nel dopoguerra anche attraverso il percorso di versamento degli atti declassificati all'archivio centrale dello Stato. Dalla maggioranza il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Bignami, parla dell'importanza di continuare a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità. Mentre per l'opposizione la segretaria del PD Schlein ribadisce che chi governa deve conoscere la storia e dare piena attuazione alle sentenze che hanno appurato la matrice neofascista di una strage terroristica eversiva. Schlein, poi, insieme al leader del Movimento 5 Stelle Conte e insieme a Bonelli di AVS, incalzano la Presidente del Consiglio perché non disconosca la matrice neofascista della strage. E la crisi migratoria a Ceuta è ancora in primo piano nel dibattito politico. La linea della Presidente del Consiglio è quella di partecipare a questa riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea che ha richiesto insieme ad altri 21 stati e con l'obiettivo, come confermano fonti di governo, di proporre hub per i migranti in Africa sul modello Albania. Intanto le opposizioni chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. Facciamo il punto con Alberto Gioffreda.
11: Hub per i migranti in Africa, modello Albania da finanziare con fondi europei. Sarà questa la proposta con cui l'Italia arriverà al tavolo martedì con il ministro dell'Interno Piantedosi nel confronto con i suoi omologhi dell'Unione Europea. Una linea questa decisa, fortemente voluta da Palazzo Chigi, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sostenuta da tutto il centrodestra, Lega, Forza Italia, noi moderati e ovviamente anche il suo partito Fratelli d'Italia. Ascoltiamo su questo il capogruppo al Senato Malan.
12: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
11: Una proposta che ovviamente attira invece le critiche delle opposizioni, dai centristi di Italia Viva, Più Europa, Azione, ma anche il campo largo con Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, da una doppia lettura di questa scelta di Meloni, quella di inseguire Vannacci sul fronte interno, sul tema della sicurezza anche in vista delle elezioni politiche per non essere scavalcati a destra, e poi l'allinearsi a livello internazionale a quelle che sono le politiche sovraniste di Donald Trump. Ascoltiamo per Verde e Sinistra Bonelli, poi linea a te.
13: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie.
0: E a Ceuta resta alta la tensione, anche se la maggior parte dei migranti che si erano riversati in territorio spagnolo sono tornati volontariamente in Marocco, ma le cause di questa repentina e massiccia ondata migratoria rimangono ancora poco chiare e le vittime ritrovate in mare sono almeno 84. Allora andiamo a Ceuta in diretta da Marina Lalovic.
14: Sì, dunque l'emergenza è finita, ma la tensione resta alta qui a Ceuta, dove, come dicevate, la maggior parte delle persone arrivate negli ultimi giorni sono ritornati in Marocco, ma restano qui nell'unico territorio dell'Unione Europea sul suolo del continente africano, centinaia soprattutto degli uomini, anche minorenni marocchini. La prefettura spagnola assicura che 3.000 uomini di sicurezza resteranno qui a Ceuta finché sarà necessario, però ecco, resta anche il principale quesito di come è stato possibile far entrare oltre 60.000 persone in poco più di 24 ore dal Marocco qui a Ceuta. Chi abbiamo incontrato ci ha raccontato che in pochissimo tempo sui social, Instagram, Facebook e TikTok appunto giravano i messaggi del facile ingresso qui in Spagna e hanno colto l'occasione. La polizia marocchina, ci dicevano, non poteva fare nulla di fronte alla quantità di gente che passava. La rabbia è tanta però e arriva soprattutto dai vertici del governo. Il premier Sanchez definisce ignorante e polarizzante la mossa del governo di Roma di sospendere l'accordo di Schengen, mentre d'altra parte proprio qui a Ceuta in queste ore si è recato anche il leader dell'estrema destra del partito Vox, Abascal, che ha definito l'emergenza una guerra, ha puntato il dito contro Sanchez che dovrebbe, dice Abascal, finire in carcere, complice del Marocco, e poi sostiene invece la mossa di Roma perché, dice sempre il leader di Vox, se le frontiere aperte dovessero servire per far passare i delinquenti allora devono essere chiuse per la sicurezza anche della Spagna e dell'Unione Europea. Dunque l'incognita è tanta, soprattutto per quanto concerne chi ancora rimane appunto a Ceuta e è arrivato da poco dal Marocco. Per il momento è tutto, a te.
0: Grazie Marina, adesso andiamo in Medio Oriente perché tra Iran e Stati Uniti il rischio di escalation resta alto. Trump ha ordinato di sospendere i raid sull'Iran, ma Teheran smentisce le affermazioni del presidente americano secondo cui sarebbe stato proprio l'Iran a chiedere agli Stati Uniti di fermare gli attacchi. Ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
15: Nel Golfo Persico tacciono le armi, ma non si stemperano le tensioni e i timori di una nuova escalation. Teheran nega di avere chiesto a Washington lo stop dei raid e afferma che il presidente Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva solo perché non ha più mezzi sufficienti. Sia noi sia voi sappiamo perfettamente che il motivo è l'esaurimento dei vostri sistemi di difesa aerea e delle vostre attrezzature operative, scrive su X il portavoce del quartier generale dei Pasdaran. E il ministro degli esteri Araghchi dichiara che la Repubblica Islamica è pronta a salvaguardare la propria sovranità, l'integrità territoriale e la sicurezza, e che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti o l'assistenza all'America da parte dei paesi della regione incontrerà una risposta proporzionata. I guardiani della rivoluzione minacciano pesanti ritorsioni contro tutti quei paesi che faranno da scudo a Washington. Secondo alcuni media, per trovare un'intesa su Hormuz, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte nel Golfo Persico. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo dei Pasdaran sullo stretto.
0: E ora vi mostriamo le immagini dell'abbordaggio che una nave della Marina Militare Italiana ha fatto a ovest di Pantelleria su una petroliera sanzionata perché ritenuta parte della flotta ombra russa. La nave italiana si chiama Taon di Revel, fa parte della missione europea EUNAVFOR Med Irini e ha agito con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Il comandante della petroliera che è stata fermata inizialmente non ha collaborato, quindi una squadra dei militari italiani ha raggiunto la nave a bordo di un elicottero per effettuare i controlli previsti sulla nazionalità del mercantile, nazionalità che secondo la bandiera che batte è camerunense. È partita infatti la petroliera il 16 luglio dal porto di Cotonou, era diretta a Istanbul, si chiama Toa Payò e come dicevamo è sottoposta alle sanzioni europee perché appartiene alla flotta ombra russa. Le 7 persone che hanno perso la vita nell'incidente aereo in Perù erano tutte originarie della Brianza, 2 famiglie, amiche tra loro che stavano trascorrendo insieme le vacanze. Vediamo il servizio di Elena Scarrone.
16: Partito da Pisco, il piccolo aereo da turismo stava rientrando dopo aver sorvolato l'area archeologica di Nazca, nel sud del Perù. Alle 13.20 di ieri sera in Italia, l'SOS è lanciato dal pilota, poi il Cessna che precipita e si schianta nel deserto. Nessun superstite fra gli 11 passeggeri e i 2 piloti, fra le cause forse il maltempo e le forti raffiche di vento. La strage di turisti ha cancellato 2 famiglie brianzole insieme a 2 coppie, spagnola e tedesca. Erano amici da tempo, i Gianturco e gli Angelucci avevano organizzato insieme il viaggio nel quale hanno trovato la morte. Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Maria Cristina Bianco erano entrambi manager di alto livello. Lui, da oltre 30 anni, lavorava nel settore bancario e finanziario, fra i fondatori della Deloitte e MEA, un'azienda anglo-americana di consulenza e revisione dei conti. È una tragedia immensa, era un grande innovatore che ha saputo ispirare tanti colleghi con la sua generosità e umanità, il ricordo dell'amministratore delegato Deloitte. La moglie Maria Cristina, 57 anni, fondatrice di una società di selezione per dirigenti, era capo della Andersen Consulting Italia, società di revisione contabile. Brillante, dotata di umorismo contagioso, dice chi l'ha conosciuta. Nello schianto sono morti anche i loro 2 figli, Matteo, 24 anni, e Pietro, 18, la vittima più giovane del tragico incidente, costato la vita anche agli amici Angelucci di Seregno. Il padre Massimo, 58enne imprenditore, la moglie Elena Sala, coetanea, anche lei lavorava nell'azienda meccanica con sede fra Seregno e Lissone. Con loro è morto anche il figlio Lorenzo, 24 anni.
0: Ed è morto Mattia Maestri, il bambino di Coredo in Trentino che dal 2017 si trovava in stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. Ce ne parla Lucio Fava.
17: È morto dopo 9 anni di coma. Mattia Maestri aveva 13 anni e dal 2017 era in stato vegetativo irreversibile per una sindrome emolitico-uremica causata da una contaminazione da Escherichia coli del formaggio al latte crudo che aveva mangiato un sabato pomeriggio.
18: La notte tra domenica e lunedì, fortissimi crampi alla pancia, portalo a Trento. Non migliora, martedì e mercoledì viene portato di notte d'urgenza a Padova e io non ho perso il mio bambino.
17: Il formaggio era stato prodotto dal caseificio di Corredo in Val di Non e da allora Giovan Battista Maestri, papà di Mattia, ha iniziato la sua battaglia per avere giustizia e per evitare che casi come quello che ha coinvolto suo figlio possano ripetersi. Una battaglia condotta nelle aule di giustizia che ha portato alla condanna in Cassazione dell'ex presidente del caseificio e del Casaro, ma anche fuori con la pubblicazione di un libro e una serie di interventi pubblici, a seguito dei quali il Ministero della Salute ha emanato le linee guida nazionali per il consumo di formaggi al latte crudo, ma anche in questo caso non si sono interrotte le denunce di Maestri.
19: È stata emanata nel luglio 2025 le linee guida del Ministero. Qua stanno facendo gara per demolirle.
17: Obiettivo di Maestri è ottenere che venga vietato ai minori di 10 anni, agli anziani e alle persone fragili il consumo di formaggi al latte crudo a bassa o media stagionatura, per far sì che la morte di Mattia non sia stata inutile.
18: Il mio Mattia salverà e ha salvato altri bambini.
0: Il caldo estremo sta danneggiando gravemente i nostri ghiacciai, è una notizia che fa molto discutere, è stata rilanciata anche da Federica Brignone, riguarda il plateau rosa che è stato chiuso per caldo. Il ghiacciaio non è sicuro a causa delle temperature troppo elevate. Vediamo con Pierfrancesco Pontecorvo.
20: Uno schiaffo che mette di fronte alle conseguenze del cambiamento climatico in alta quota.
21: Venire qui è un modo anche per rendersi conto che qualcosa sta succedendo e che quindi appunto sta cambiando qualcosa quassù.
20: C'è un filo che collega il 2022 con l'estate che stiamo vivendo. È rosso come la bolla di calore che investe anche le Alpi. Come 4 anni fa, ai 3.400 metri del plateau Rosà, le funivie di Zermatt hanno sospeso lo sci estivo. Non ci sono le condizioni di sicurezza.
22: Si tocca con mano, con piede, perché si va su ghiaccio che si scioglie, si vedono i rigoli di acqua, no? Che fluisce, quindi si ha una sensazione di perdita di qualcosa.
20: La temperatura non scende sotto lo zero da 6 giorni ed è stato così per quasi tutto luglio.
23: Si percepisce la sofferenza proprio della montagna in questo periodo.
24: E comunque è troppo caldo, cioè siamo a 3.500 metri e io sotto ho le maniche corte, quindi è caldino anche se siamo d'estate.
0: Dunque, l'avete sentito anche in questo servizio, la situazione dei nostri ghiacciai è compromessa. Ne vogliamo parlare con Wanda Bonardo, che è responsabile Alpi di Legambiente, presidente di CIPRA Italia, la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. Grazie per essere collegata con noi.
25: Grazie a voi.
0: Cerchiamo di dare dei dati anche che si riferiscono ai ghiacciai. Cosa è rimasto dei nostri ghiacciai alpini? Cosa gli è successo in questi ultimi anni?
25: I ghiacciai alpini sono in forte sofferenza, soprattutto da un po' di anni a questa parte, soprattutto con quest'estate, con queste condizioni climatiche, diciamo, eccezionali rispetto al passato, però probabilmente non rispetto al futuro. Che cosa è rimasto dei ghiacciai alpini? Molti stanno andando a esaurirsi, alcuni esempi emblematici, il ghiacciaio della Marmolada ha perso il 70% di superficie rispetto all'inizio del Novecento e ben il 90% del proprio volume. L'incidente che c'è stato in conseguenza appunto di quel crollo di Serracco ci racconta della fragilità di questo ghiacciaio, che probabilmente sparirà nell'arco di qualche anno. Ancora l'Adamello, un altro ghiacciaio che come la Marmolada sta a una quota bassa, sono al di sotto dei 3.500 metri e questi ghiacciai sono in forte sofferenza. L'Adamello è il più grande ghiacciaio italiano, noi ieri eravamo in prossimità dell'Adamello e abbiamo visto, anche solo abbiamo fatto un confronto rispetto a 2 anni fa quando ci siamo stati l'ultima volta con la carovana dei ghiacciai, e abbiamo visto una fortissima riduzione dello spessore, sebbene continui a essere uno dei maggiori ghiacciai italiani, ma potrei citarne anche altri. Diciamo, i ghiacciai delle Alpi meridionali, se ancora di più se piccoli, ancora di più se particolarmente esposti a sud, stanno soffrendo molto, a tal punto da arrivare a ridursi, a frammentarsi per poi scomparire praticamente.
0: Ecco, quindi stiamo proprio parlando di estinzione, è qualcosa di molto grave non soltanto per i nostri paesaggi. Cosa comporta lo scioglimento di questi ghiacciai?
25: Sì, la fusione dei ghiacciai comporta dei forti cambiamenti in alta quota. Innanzitutto pensiamo alle risorse idriche, pensiamo all'importanza del contributo dell'acqua che deriva dai ghiacciai per il bacino del Po. È un contributo che in questi giorni sta anche raggiungendo dei picchi massimi, ma col passare del tempo, riducendosi le masse, ci sarà sempre meno acqua. Meno ghiaccio che diventa acqua, che va a finire nei fiumi, in particolare nel Po, e quindi che va a creare parecchie problematiche in una situazione già con portate molto molto basse. Quindi questo è un aspetto. Ma la montagna sta diventando molto più instabile, i versanti sono più instabili, in conseguenza del ritiro dei ghiacciai, in conseguenza anche del degrado del permafrost. Il permafrost è il terreno perennemente ghiacciato che non è più tale o lo è a quote sempre più elevate. Quindi tutto questo determina i grandi problemi. Pensiamo alla frana di Blatten dello scorso anno. Noi ci siamo stati e vi posso assicurare che è qualcosa di mostruoso. Ora non sempre sarà così, ma aumenteranno anche queste forme di instabilità. Ma non solo. Sempre di più noi vediamo apparire nuovi laghi, nuovi torrenti, nuovi ecosistemi, quindi è una montagna che sta cambiando a una velocità direi quasi supersonica e io credo che noi non siamo pronti ed è per questo che stiamo lavorando come Legambiente, ma non solo, insieme a un centinaio di altri soggetti, enti di ricerca, università. Lo scorso anno abbiamo proposto il manifesto per una governance dei ghiacciai, quest'anno abbiamo fatto un passo in più, siamo arrivati a proporre una vera e propria piattaforma che ci permetta di incominciare a ragionare su quale futuro avranno queste zone, perché questo futuro interesserà i valigiani ma anche i cittadini che comunque dipendono dalla montagna.
0: Ecco, ma si può fare ancora qualcosa per frenare questo fenomeno? Appunto, lei stava parlando di una piattaforma per studiare la situazione, ma quali sono le iniziative che si possono prendere, se si possono prendere, per frenare questo
25: allora
0: fenomeno?
25: Allora, io lo ripeto oramai da parecchi anni ed è sempre la stessa risposta. Noi dobbiamo ridurre le emissioni di CO2. Solo così rallenteremo la fusione dei ghiacciai. Non la bloccheremo. E comunque c'è anche un effetto di inerzia per cui anche se ci comportassimo tutti bene i risultati non si vedrebbero subito. Ma questo è l'unico modo per conservare qualcosa dei ghiacciai. A seconda di come ci comporteremo, e ci sono i vari scenari, noi ci troveremo a fine secolo con un 30% dei ghiacciai o addirittura con quasi niente.
0: Grazie. Grazie Wanda Bonardo, appunto purtroppo un processo irreversibile ma rallentabile, quindi l'unica cosa che possiamo fare appunto è combattere contro le emissioni atmosferiche. E adesso dobbiamo passare invece allo sport, c'è una buona notizia agli europei di nuoto in sincro, c'è una medaglia d'argento di Pelati e Ruggero nel duo misto tecnico. Ci sono anche però le polemiche, quelle che c'erano già state sui giochi olimpici di Parigi 2024 per la gara dei 10 km di nuoto nella Senna. Tornano ora i dubbi sulla scelta di questo campo di gara, appunto il fiume di Parigi, per gli europei di nuoto che sono in corso, non solo per la qualità dell'acqua, ma ci racconta tutto Novella Calligaris.
1: Agli europei di Parigi nel nuoto in acque libere la prima avversaria non sarà un atleta, sarà la Senna, il fiume simbolo della città, affascinante e spettacolare ma anche imprevedibile. La qualità dell'acqua resta il punto più delicato, basta un temporale, basta che la pioggia metta sotto pressione il sistema fognario perché i valori batteriologici possano cambiare nel giro di poche ore ed è per questo che fino all'ultimo vengono effettuati campionamenti ed analisi, solo il via libera dei tecnici può trasformare l'attesa in gara. I dati raccolti finora sono confortanti, ma basta poco perché lo scenario cambi improvvisamente. Ed è proprio questa attesa che si protrarrà fino al ridosso del via a pesare sulla mente degli atleti, un'incertezza che a volte logora persino più della fatica di una 10 km. Poi ci sono le correnti, capaci di cambiare il volto della gara, tratti da affrontare controcorrente, altri con la corrente a favore, che però tendono tende ad agevolare gli atleti più pesanti. Non certo il nostro Gregorio Paltrinieri, che sull'acqua sembra galleggiare come un sigaro. Un campo gara che, almeno sulla carta, non sembra cucito sulle sue caratteristiche. Ma Greg, come sempre, lo affronterà con il coraggio e la determinazione che lo hanno reso uno dei più grandi fondisti di sempre, senza rinunciare a ribadire un concetto che va oltre lo sport, ovvero nessuna medaglia può valere più della salute. Le sue parole non raccontano la paura di competere, raccontano il rispetto per uno sport estremo dove il confine tra impresa e rischio non deve mai essere superato, perché chi ama il nuoto di fondo accetta il mare agitato.

0: il freddo, le onde e la corrente, ma pretende una certezza che l'acqua in cui gareggia sia sicura.
1: Pubblicità.
2: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
3: A Oral-B io invece basta un click.
4: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
5: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
1: Pubblicità.
6: Da MD la buona spesa conviene ogni giorno e farla è sempre più comodo e semplice, perché puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Scopri di più su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
8: Punta verso la linea nemica! Rigore!
9: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
10: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
11: Quanto mi manca il calcio vero!
10: Ma ce l'avete Team Vision?
12: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
11: Era fuori!
10: Tu sei fuori!
11: Magari, sono 33 anni che non esco.
12: Vieni nei negozi.
13: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
14: Ripartiamo dalla forte scossa di venerdì ai Campi Flegrei. Il momento della conta dei danni. Ci sono 144 famiglie sfollate, dice la prefettura, 17 edifici inagibili tra case e negozi. Sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco all'ex area Olivetti per capire chi potrà rientrare nelle proprie case. E questa mattina c'è stata alta tensione, ce ne parla l'inviata Emanuela Bonchino.
15: Pozzuoli, il comprensorio di Parco Olivetti, la scossa di venerdì ha fatto grossi danni qui su alcuni edifici, su altri invece no. Loro vogliono rientrare a prendere il necessario, ma è vietato e la tensione sale.
16: Oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
14: Cioè che non vi fanno rientrare?
16: Non ci fanno entrare.
14: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate?
16: Esattamente.
17: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi.
15: Poi il cortocircuito informativo tra organi ed enti si sblocca, i residenti entrano qualche minuto scortati dai vigili del fuoco.
18: Ci hanno fatto entrare, abbiamo preso dei generi di prima necessità, insomma, adesso stiamo facendo partire la segnalazione per l'intervento tecnico, è stato detto che ci sono molte segnalazioni, siamo in lista d'attesa.
19: Il palazzo è questo qua, quindi sta messo, pare decentemente, ma... Se non vengono a fare i controlli nessuno ti dà la sicurezza.
15: Chi avrà la casa agibile potrà tornare, si spera brevissimo. Gli sfollati invece andranno in hotel e in soluzioni individuate dal comune. Torna affollato il porto di Pozzuoli, riaperto dopo lo stop di sabato, riparate le lesioni sulla banchina.
4: Abbiamo iniziato la prima corsa alle 7:20. Ieri abbiamo avuto una comunicazione da parte della Guardia Costiera.
14: Dove andate?
0: Procida.
14: Noi andiamo a Ischia.
8: Noi andiamo a Capri.
15: Stavolta il terremoto ha lasciato molti segni. Questo è il lago di Averno. Impressionanti le crepe sulle rive. La darsena di Pozzuoli è il termometro della crisi bradisismica. Guardate queste barche, non sono solo in secca, sono circondate dall'erba alta.
14: A Roma si moltiplicano gli atti di solidarietà a favore degli abitanti dell'ex stabile occupato Spin Time di Roma. Dopo un incendio, infatti, ci sono 200 residenti che vivono in strada. Sentiamo Monica Pietrangeli.
7: Quarta notte all'aperto e quarto giorno in strada sotto il sole e il caldo estivo per circa 200 residenti dell'ex stabile occupato Spin Time all'Esquilino, sequestrato dopo l'incendio di mercoledì. L'emergenza umanitaria coinvolge decine di famiglie con anziani, persone fragili e quasi 100 bambini. Per affrontare la situazione di emergenza si è svolto ieri un vertice in Campidoglio tra la comunità dei residenti, gli assessori Zevi e Funari e la Protezione Civile. L'amministrazione ha garantito l'avvio immediato di interventi logistici e sanitari come servizi igienici, docce e spazi refrigerati, ma la delegazione di Spin Time e gli attivisti chiedono anche massima pressione sulla proprietà per sbloccare la trattativa di acquisto o regolarizzazione.
1: Siamo in attesa dell'incontro di domani per capire le tempistiche di un rientro permanente delle famiglie e delle persone all'interno di Spin Time.
7: Intanto si allarga il fronte della solidarietà. L'Associazione Libera chiede a istituzioni e magistratura un atto di umanità per far rientrare subito le famiglie nelle loro case, mentre molti nomi della cultura, da Bellocchi a Verdone, a Virzì, a Guzzanti, si schierano a difesa di un patrimonio che appartiene alla città e aperto a tutti. Da giorni centinaia di persone si alternano sul posto per offrire il proprio sostegno materiale e organizzare attività culturali.
14: E sono giorni di grandi traffico sulle strade, purtroppo c'è una notizia che riguarda gli incidenti stradali in provincia di Rieti, ci sono stati 5 morti e 5 feriti. L'incidente è avvenuto sulla statale 79 a Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria, e secondo le informazioni dei vigili del fuoco è un incidente che ha coinvolto un pullman, 2 auto e un camper, dunque ci sono stati 5 morti e 5 feriti. E ora torniamo a parlare degli europei di nuoto e di nuoto artistico, perché Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno incantato il pubblico agli europei e conquistato l'argento nel doppio misto. Vediamo con Enrico Cattaneo.
20: Meno di 24 ore per ritrovare la maturità e l'eleganza di Filippo Pelati, protagonista del nuoto artistico azzurro e ancora medaglia all'europeo in corso a Parigi. Dopo Freddie Mercury, il venerdì, con la compagna Lucrezia Ruggero, sulle note del tango argentino, incanta il pubblico dell'Olympic Aquatic Center di Saint-Denis. Sono bronzo nel duo misto programma libero, dietro la Spagna, come un anno fa, González Boneu e Tio Casas, ma adesso argento, ed oro, a sorpresa, al duo britannico Isabel Thorpe e Ranju Tomlin.
21: Siamo una coppia nata, diciamo, molto diversa, perché ci passiamo a 7 anni di età e quindi ci siamo dovuti confrontare con questa differenza, e penso che nell'ultimo anno abbiamo trovato proprio il modo di sfruttare appieno le energie di entrambi, date proprio dalla differenza di età.
20: Abdicano le campionesse europee di un anno fa Lucrezia Ruggero, alla sua seconda fatica di finale in meno di un'ora, ed Enrica Piccoli nel libero femminile. Una splendida interpretazione dell'ipnosi ed una raffinatezza tecnica elevata non bastano a salire purtroppo nemmeno sul podio. Chiudono quarte nella gara vinta dalle gemelle greche Alexandri, bis d'oro dopo quello del duo tecnico, argento le spagnole Tio Casas ancora e Louis Valette, e bronzo alle russe Doroshko Schmidt. Anche se sinceramente avremmo premiato maggiormente la routine delle atlete che nuotano sotto l'egida di atlete neutrali B.
14: E ora il ciclismo. Dopo il secondo posto al Tour de France continua il momento magico per il belga Evan Poel, che conferma le aspettative alla classica basca di San Sebastian. Sentiamo Franco Bortuzzo.
22: Uscito dal Tour de France con un secondo posto finale che lo rilancia come uomo da classifica, Remco Evenepoel conferma le attese a San Sebastian e firma un poker mai visto in 45 anni di storia della classica basca, 2019, 2022, 2023 e 2026. Il campione belga lo fa nella maniera più difficile, suo malgrado. Buca in meno 50, ma recupera lo svantaggio grazie anche all'aiuto di un compagno di squadra, il marchigiano Giulio Pellizzari, sulla dura salita dell'Arlaiz. A 30 dall'arrivo tutti i migliori sono di nuovo insieme davanti, sino allo strappo di Murghil, quando il capitano della Red Bull Bora sferra il suo attacco decisivo, seguito solamente dall'ecuadoriano Richard Carapaz, il miglior scalatore all'ultima Grand Boucle. Giulio Ciccone, vincitore l'anno scorso a San Sebastian, rimane per un po' a pochi secondi dai due battistrada, ma poi viene riassorbito dal gruppetto degli inseguitori. Alla fine, come da copione, sprint senza storia in testa, vinto nettamente dal belga, mentre dietro, a 30 secondi, dopo il britannico Ben Tullett, quarto posto per Christian Scaroni e sesto per Giulio Ciccone.
14: Assoverato gran finale al Magna Grecia Festival con Kevin Spacey che riceve la colonna d'oro. Sentiamo Pino Guglielmo.
23: Se l'intera settimana della 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival ha visto alternarsi sul red carpet talenti del calibro di Valeria Golino, Marco D'Amore e l'intramontabile Lino Banfi, l'atto conclusivo della manifestazione ha vissuto nel riflesso e nel carisma di un autentico gigante di Hollywood, Kevin Spacey. L'attore statunitense, 2 volte premio Oscar, è stato il fulcro assoluto della serata finale, catalizzando l'attenzione dei media mondiali e regalando al pubblico dell'arena sul lungomare di Soverato un momento di grandissimo spessore artistico e umano.
2: È qualcosa di unico per me, con tanti amici che sono venuti qui per celebrare un magnifico evento. Dalla proiezione del film che ho realizzato tanti anni fa fino a una conversazione per parlare di questo capolavoro ed avere un'opportunità di celebrare insieme a voi l'arte del cinema.
23: Il divo americano è stato il protagonista di una densa e magnetica conversazione d'autore condotta sul palco dalla giornalista Silvia Bizio. Durante la masterclass Spacey ha ripercorso con generosità e precisione millimetrica le tappe fondamentali della sua leggendaria carriera, svelando aneddoti sulla costruzione di personaggi iconici che hanno ridefinito i canoni del cinema e della serialità televisiva moderna.
14: A Venezia torna Glastres, uno dei principali appuntamenti dedicati alla sperimentazione contemporanea nell'arte del vetro. Ce ne parla Laura Longo.
3: Si muove tra lo storico Palazzo Catron sul Canal Grande, la Fondazione Berengo Art Space di Murano, la nona edizione di Glastres, appuntamento dedicato alla sperimentazione contemporanea nel vetro attraverso pratiche e linguaggi diversi. Ideata 18 anni fa dall'imprenditore collezionista Adriano Berengo, nata a fianco della Biennale, la mostra coinvolge artisti, performers e designer internazionali. 70 quest'anno tra grandi nomi come Marina Abramovic, Stefano Cagolo, Jean Fabre, Sean Scully, ma anche volti emergenti invitati a confrontarsi con i sapienti mastri vetrai.
5: Ho come la sensazione di essere sulla strada giusta. Quale strada e dove ci porterà, questo non lo so. Sicuramente siamo fianco a fianco al vetro, fianco a fianco all'arte.
3: Sperimentazione e tradizione affiancata alla millenaria tecnica delle fornaci di Murano danno alla materia, attraverso l'arte, nuovi significati, fragilità e resistenza, presenza e perdita, trasparenza e opacità. Così il vetro diventa metafora della condizione umana.
14: Siamo al nostro appuntamento con la medicina e la sanità. Vediamo Basta la salute di Gerardo D'Amico e poi alle 18 torna al telegiornale.

0: Con l'analisi di laboratorio noi riusciamo ad investigare e a scoprire moltissimo sul nostro stato di salute, come sta il fegato, come stanno i reni, come sta la tiroide, se abbiamo il diabete o il colesterolo, LDL troppo alto, i trigliceridi che fanno placche e quindi possono impattare sul cuore e moltissimo altro, professore.
1: Possiamo guidare la terapia, possiamo guidare la terapia delle malattie infettive, possiamo prevenire le malattie infettive. Non dimentichiamo che ormai è chiaro che ci sono virus che causano tumori,
0: esatto,
1: per i quali abbiamo vaccini. Se noi facciamo prevenzione attraverso i prelievi, facciamo diagnostica e facciamo prevenzione.
0: Quando bisogna farle queste analisi? Chi le deve fare e ogni quanto tempo?
1: Quando si supera una certa età è opportuno che certe analisi vengano ripetute periodicamente, anche una volta all'anno, perché serve prevenire più che curare. Non dimentichiamo, per il bene delle persone e per il bene del nostro paese.
0: Ci sono però delle cose che l'analisi del sangue non ci può dire e c'è bisogno della diagnostica di una risonanza, di un TAC. Quando, professore?
1: Sicuramente non a monte, a valle. Nel momento in cui noi abbiamo un'evidenza di qualcosa che non va, che può derivare dalle analisi stesse, ma può derivare da un pregresso della persona, perché la persona potrebbe aver avuto una patologia e quindi bisogna seguirla, il cosiddetto follow-up. Ecco che in questi casi la diagnostica strumentale, la diagnostica per immagini, come si chiama oggi, diventa fondamentale.
0: Su indicazione del medico, se ho il mal di schiena, vale la pena andarmi a fare la risonanza o la TAC per sapere che cosa?
1: Ma se mi permette, direi proprio di no,
0: esatto.
1: Nel senso che o ricreiamo questa filiera per cui il medico ha una competenza che permette di dire chi deve fare e chi non deve fare, o altrimenti sprechiamo risorse.
0: Che cos'è che le analisi e la diagnostica invece non riescono a dirci?
1: Ciò che è molto molto piccolo, per esempio esami strumentali anche diagnostici, tumori sotto il millimetro hanno difficoltà a vederlo, però non dimentichiamo che oggi gli strumenti diagnostici strumentali fanno vedere cose meravigliose. Non ci dicono situazioni molto preliminari, però attenzione, per esempio, ritorniamo ai virus che danno tumori. Una donna che abbia una presenza dell'HPV, del virus del papilloma, anche senza lesioni, è un rischio di potenziale evoluzione. Quindi ci dice che
0: saperlo
1: c'è il virus.
0: Saperlo vuol dire poterlo prevenire.
1: Sì.
0: Professore, c'è una differenza fra quello che fate qui nei laboratori del Bambino Gesù, iperattrezzati, e quello che invece troviamo in farmacia o addirittura al supermercato con i test fai da te?
1: La differenza è enorme, nel senso che chiaramente le analisi strumentali, le analisi di laboratorio fatte in un laboratorio sofisticato hanno sistemi di controllo tali per cui c'è un'evidenza chiara che il dato ha una credibilità. È evidente che tutto ciò che viene preso e fatto al di fuori di laboratori attrezzati sarà sicuramente utile per un primo screening, però va necessariamente riverificato.
0: Professore, ci sono i falsi positivi e soprattutto, molto più gravi, i falsi negativi. Quando il test che compro al supermercato mi dice no, tutto a posto, ed invece c'è qualcosa, noi come facciamo ad avere una sicurezza, una certezza?
1: Lei ha discriminato perfettamente un concetto fondamentale. Lo screening non deve dare falsi negativi. Lo screening mi dice che non ho niente e invece ho qualcosa, sono perso, perché non farò più controlli. Quindi uno screening non deve avere falsi negativi.
0: Ci sono poi delle indagini che, se consigliate dal medico, inserite in un percorso diagnostico, hanno un loro senso. Mi riferisco alla biopsia liquida, mi riferisco alle indagini genetiche, ma hanno qualche forma di razionalità se noi, di nostra iniziativa, magari senza nessuna familiarità, ci facciamo una mappatura genetica?
1: Che le devo dire? Secondo me no, nel senso che poi a un certo punto dobbiamo anche sapere usare le risorse che ci vengono date dalla tecnologia in modo intelligente. Fare screening per screening su tutto con i costi che ha oggi, con gli impegni che ha oggi, non credo che abbia molto senso. Chiaro che una persona che ha una storia...
0: E medicalizza la vita anche, perché una volta che ti arriva la mappa genetica a casa e ti dice che hai il 35% di rischio di sviluppare un tumore o l'Alzheimer, quello che vuol dire? Come va letto?
1: Non glielo saprei dire, perché nessuno oggi lo sa dire che cosa in pratica si dovrebbe fare in questi casi. Ecco perché la sua osservazione sulla medicalizzazione della vita, al di là degli aspetti anche psicologici, di tensione, cioè vanno letti con intelligenza e quindi vanno fatti nei momenti giusti.
0: Come pure, professore, molte assicurazioni soprattutto offrono i pacchetti TAC Total Body, la PET scan addirittura Total Body, alla ricerca... Serve a qualcosa questo, professore?
1: A fini assicurativi probabilmente sì, a fini sanitari non ne sono tanto sicuro.
0: L'essenzialità dei laboratori, quelli importanti come il suo, per la medicina di precisione.
1: Oggi la medicina di precisione è uno dei delle nuove frontiere con cui dobbiamo convivere. Io non voglio più curare malattie infettive con antibiotici a largo spettro, non voglio più curare tumori con farmaci a largo spettro. Oggi abbiamo gli strumenti per trattare le patologie di quella persona con quelle caratteristiche, perché abbiamo i farmaci per farlo, ma senza il laboratorio questo non si può fare.
0: Ogni anno in Italia nascono attorno ai 1500 bambini con problemi di udito. Nella maggior parte dei casi si tratta di ipoacusia, quindi di un calo nella capacità uditoria. Professore, in altri però stiamo parlando di vera e propria sordità, che voi potete intercettare sin dalla nascita.
2: Sì, in effetti per fortuna in Italia esiste lo screening uditivo neonatale universale, per cui tutti i bambini già al punto nascita vengono sottoposti a un semplicissimo esame, le otto emissioni, che ci permette di depistare quelli che possono essere o meno soggetti a un'ipoacusia.
0: E se questo esame risulta positivo, che succede, professore?
2: Questi bambini vengono in tempi brevi sottoposti ai potenziali evocati, che è un esame più sofisticato che ci permette realmente di conoscere l'entità di questa perdita uditiva.
0: Professore, una volta stabilito che c'è il problema, quindi che il bambino non sente come dovrebbe, quali sono le strade che voi avete a disposizione?
2: Allora, già al terzo mese noi possiamo provare una protesi acustica e già al sesto o settimo mese verificare se questa protesi acustica è efficace a permettere al bambino uno sviluppo uditivo e linguistico adeguato.
0: Perché non sentire purtroppo impatta, sì, anche il linguaggio,
2: certamente,
0: professore.
2: Certamente, non sentire fa sì che il linguaggio non si possa sviluppare.
0: Proprio come capita con gli adulti, anche per i bambini la protesi deve essere personalizzata per quel tipo di difetto.
2: E infatti in questo momento vediamo una bambina portatrice di protesi acustica che sta eseguendo con la nostra dottoressa e con i nostri tecnici un esame audiometrico specifico appunto per i bambini, in cui si valuta il reale guadagno protesico, ovvero quanto in realtà questa protesi funziona davvero. Questa è la stanza della musica, che per noi è importante perché la musica è per noi uno strumento di riabilitazione nel bambino ipoacusico, portatore di protesi acustica o di impianto cocleare, che viene associata alla riabilitazione logopedica normalmente eseguita come aiuto al bambino non solo a sentire ma anche a sviluppare un linguaggio adeguato. Dura almeno 6 mesi e i bambini vengono sottoposti settimanalmente a 2 o 3 sedute di musicoterapia che si aggiunge a quella logopedica.
0: Le necessità delle persone che arrivano nel nostro paese da immigrati sono tante, soprattutto per quel che riguarda la salute, oltre a quelle per l'istruzione. Non sempre trovano nei canali, quelli statali, quelli ufficiali, diciamo, una risposta. E c'è il terzo settore, ci sono le associazioni che suppliscono, come in questo caso. Qui siamo a fianco al Colosseo, nel cuore della capitale, dove, padre, i Comboniani fanno...
3: Ha un'associazione che serve i migranti con diversi servizi, tra quali c'è far imparare l'italiano perché è necessario.
0: Come fanno adesso come questi fanno ragazzi? Adesso.
3: E noi abbiamo quasi 300 studenti per l'italiano, poi abbiamo il problema viveri e noi ogni giovedì distribuiamo più di 100 pacchi viveri. Il servizio più richiesto è quello dei dentisti perché è gratuito. E grazie
0: è un problema anche per gli italiani residenti, quindi sì. A maggior ragione.
3: Noi abbiamo la fortuna poi dell'aiuto dell'elemosiniere del Papa che riusciamo con quello anche a fare delle piccole protesi. Poi abbiamo altri servizi come il ritorno volontario di chi desidera ritornare nei propri paesi. E poi abbiamo iniziato anche un corso di preparazione per la patente d'auto.
0: Questi medici che qua stanno lavorando in questo momento sono?
3: Sono tutti volontari, ne abbiamo 25. Abbiamo dei responsabili di settore.
0: E quindi bisogna ringraziarli doppiamente per il lavoro che fanno. E
3: perché dal lunedì al venerdì, mattino, pomeriggio o sera, abbiamo sempre aperto questo e
0: padre,
3: abbiamo più di 150 più di 150 pazienti
0: ogni settimana che vengono.
3: Sì.
0: Che tipo di cure riuscite a dare?
4: Sono delle cure di primo livello, quindi conservative, endodontiche e chirurgiche, e ci sono anche delle prestazioni di protesi sia fissa che mobile, quindi un livello molto elevato seppur di primo livello.
0: Senta padre, per poter accedere a questo servizio come si fa?
3: Allora si viene, si fa un'iscrizione che è tutta gratuita. L'iscrizione in cui veniamo a conoscenza delle loro necessità.
5: È una bufala che comprando un prodotto con zero grassi aggiunti o senza zuccheri aggiunti stiamo dando un prodotto di più qualità e magari con meno calorie. In realtà è solo un prodotto eccessivamente manipolato perché per togliere grassi e zuccheri dobbiamo aggiungere tanti additivi. Quindi togliendo i grassi diminuisce il senso di sazietà e i bambini hanno subito dopo di nuovo fame, e togliendo gli zuccheri li abituiamo a un gusto troppo dolce. Tra le altre cose è una bufala anche riuscire ad idratare i nostri bambini dopo un'attività sportiva con sport drink o energy drink, perché sono bevande che o contengono troppo zucchero, quindi si vanifica un'ora di attività sportiva, oppure dolcificare.

0: fatto. Come mantenere i denti sani, dottore? Per esempio in questo bellissimo cagnone, che però ha 12 anni ed infatti si vede dai denti.
1: Sì, sì. Allora, questo è un cagnolone che ha, comincia ad avere dei problemi di denti, ha un po' di tartaro. Noi tendiamo a sottovalutare, soprattutto quando sentiamo un po' di cattivo odore, perché lo consideriamo normale, mentre invece il prevenire problemi più grandi è importante attraverso la rimozione regolare di questo tartaro. E questo può avvenire ogni 6 mesi o anche più frequentemente in base alla predisposizione del cane. Alcuni cani hanno la...
0: E però bisogna fare un'anestesia, perché chiaramente non è che loro sono collaborativi e restano. Con gli animali, i gatti, i cani, è possibile un'igiene anche quotidiana?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Vendono proprio delle, si può usare uno spazzolino, quello che usiamo per noi, lo possiamo usare per loro, o vendono dei ditali, no? Con proprio delle spazzoline con cui possiamo giocare, possiamo aggiungere anche delle paste che non hanno una particolare azione sul dente, però l'azione fisica del nostro massaggio consente di rimuovere il cibo e prevenire la scollatura della gengiva dal dente e l'ingresso di batteri, formazioni di tasche che possono compromettere la salute del dente, ma anche addirittura a volte delle fistole oronasali, quindi il cibo che passa nel naso, con problematiche di salute anche molto molto
0: importante.
1: Gravi.
0: Sul web vendono delle paste da far mangiare al cane o a strusciare sui denti per eliminare il tartaro, prodotti miracolosi.
1: Allora,
0: sono miracolosi?
1: Non credo ci sia niente di miracoloso. L'azione è sempre minima, perché altrimenti potrebbe danneggiare lo smalto.
0: Molti pensano, soprattutto per i cani, che mangiare le ossa rinforzi i denti e appunto prevenga poi la placca.
1: Questo era un discorso che poteva andare bene un centinaio d'anni fa, mentre invece oggi noi sappiamo che dando le ossa ai cani possiamo avere tantissimi problemi, perché innanzitutto possono rompersi anche il dente, e succede purtroppo, e poi ingerendo ossa possono avere dei blocchi intestinali che spesso diventano chirurgici.
0: O addirittura bucarsi l'intestino anche.
1: Certo, certo.
0: Non li trascuriamo i denti dei nostri animali.

0: pubblicità.
1: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
2: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
1: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
2: Gillette Venus.
0: Pubblicità.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
4: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
5: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite in un incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. Nello scontro rimasti coinvolti un autobus, 2 veicoli e un camper. La Marina italiana a bordo una nave della flotta Ombra di Mosca, ovest di Pantelleria, l'equipaggio della petroliera battente bandiera del Camerun ha prima rifiutato di identificarsi e poi fornito i documenti di viaggio. Ex Ilva, disinnescare una bomba sociale, dice il ministro delle imprese USA, Rai News. Sul prezzo dei carburanti afferma che per nuovi interventi bisogna tener conto dei vincoli di spesa. Campi Flegrei, lo sciame sismico all'origine dell'ultimo forte terremoto è concluso, dice l'INGV che avvisa, il rischio per il futuro resta 144 famiglie senza casa. Fare giustizia alla vittoria della democrazia, scrive Mattarella nel suo messaggio per il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, 85 morti, oltre 200 feriti. Il plateau Rose sul versante svizzero del Cervino chiuso per caldo, il ghiacciaio non è sicuro a causa delle temperature troppo elevate. Telegiornale delle 18, ben ritrovati in diretta con questa edizione di Rai News 24. In apertura la notizia che sentivate, notizia appena arrivata in redazione, 5 persone sono morte e altre 5 sono rimaste ferite in maniera grave in un incidente stradale terribile lungo la superstrada Terni-Rieti. Siamo in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, 2 veicoli e un camper. Secondo una prima ricostruzione, a causare l'incidente sarebbe stato lo scontro tra 2 mezzi pesanti. Le 2 automobili non sarebbero poi riuscite a evitare l'impatto. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli addetti ANAS con l'ausilio di ambulanze e dei mezzi dell'eli soccorso trasportate in ospedale. In codice giallo anche altre 15 persone. La superstrada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Al momento si registrano lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. E ripartiamo adesso con una notizia che sentivate nei nostri titoli. La Marina Militare Italiana ha intercettato e abbordato nell'ambito dell'operazione europea Irini una petroliera battente bandiera del Camerun appartenente alla flotta Ombra russa al largo dell'isola di Pantelleria. Ma seguiamo Raffaella Cosentino.
1: Le immagini diffuse dalla Marina Militare mostrano l'abbordaggio questa mattina di una petroliera della flotta Ombra russa battente bandiera del Camerun. Sono stati i militari della Town di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, a compiere l'operazione a ovest di Pantelleria, durata circa 2 ore con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Il comandante della petroliera inizialmente non ha collaborato e quindi una squadra di militari italiani ha raggiunto la nave a bordo di un elicottero per effettuare i controlli previsti sulla nazionalità del mercantile. Partita il 16 luglio dal Benin e diretta a Istanbul, la petroliera Toa Payò è sottoposta alle sanzioni europee. Non è la prima volta, era già successo il 20 luglio con un'altra petroliera della flotta Ombra russa battente sempre bandiera del Camerun, su cui sono stati effettuati i controlli nell'ambito della missione EUNAVFOR Med Irini, attiva dal 2020, che ha lo scopo di contrastare il traffico di esseri umani e il contrabbando di petrolio.
0: A Mosca ora 5 morti e 19 feriti nell'esplosione di ieri sera al ristorante italiano. Si indaga sulla pista terroristica. Illesi lo chef e il personale del locale grazie alla prontezza del security. Ma da Mosca seguiamo gli aggiornamenti della corrispondente Liana Mistretta.
2: Avvenuto di sabato sera in pieno centro a Mosca, dai contorni ancora poco chiari erano le 20 quando una ragazza ha tentato di entrare nel ristorante italiano Balzi Rossi con un pacco regalo, ma la guardia si è insospettita, l'ha fermata troppo tardi. L'ordigno comandato a distanza è esploso uccidendo entrambi altre 3 persone, dunque 5 le vittime e quasi una ventina i feriti. Il bilancio ancora non è definitivo, questa è la versione del Comitato Nazionale Antiterrorismo che indaga appunto per terrorismo, ma secondo il alcuni media indipendenti russi. Dentro il locale c'era un evento privato che ospitava dei militari e tra loro ci sarebbe stato il generale Chaiko, ovvero il capo, il comandante dell'aeronautica russa da un mese e mezzo, il capo dell'aeronautica che secondo Kiev è uno dei responsabili del massacro di Bucha in Ucraina del 2022. Ma di questo non c'è nessuna conferma ufficiale, non si sa nulla delle sorti del generale, neanche dell'identità di feriti e vittime. Si sa solo per certo che non ci sono italiani coinvolti. Intanto da Roma l'ambasciata russa in Italia punta il dito contro Kiev e la ritiene responsabile di questo attentato e dice che l'Ucraina sta cercando di intimidire gli italiani che vivono e lavorano a Mosca colpendo proprio un ristorante italiano. Linea a voi.
0: La situazione in Medio Oriente ora calma apparente nel Golfo, mentre Israele ha espresso a Washington serie preoccupazioni sulla sicurezza riguardo all'accordo di disarmo con Hamas. Intanto nuovi raid di Tel Aviv sulla striscia di Gaza, ma facciamo il punto da Gerusalemme con il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Escalation nella striscia di Gaza con attacchi israeliani fin dalle prime luci dell'alba in varie zone della striscia, nella zona di Gaza City, a Khan Yunis e a Deir al-Balah. Il più alto numero di vittime dalle ultime settimane, sono almeno 15 i morti, tra i quali anche bambini. L'esercito israeliano continua a dare la caccia ai responsabili dei massacri del 7 ottobre e fa sapere appunto di aver ucciso due terroristi, Rahman Abdulabad, che era un terrorista, un comandante della forza di elite di Hamas, la forza Nukba, e lui si era infiltrato nel kibbutz israeliano Niroz durante appunto i massacri del 7 ottobre. L'altro è Muhammad Khatib, comandante del battaglione Maghazi. E tutto ciò avviene nonostante gli annunci del presidente americano Donald Trump sulla la nuova fase, sugli accordi per il disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco firmato l'anno scorso. Il premier Netanyahu ancora non si è pronunciato sulle dichiarazioni di Donald Trump, ma fonti governative affermano che non ci sarà alcun ritiro israeliano senza il disarmo completo di Hamas, e da parte di Hamas si fa sapere che non ci sarà, che il movimento non deporrà le armi se prima l'esercito israeliano non ritirerà le sue truppe. Linea allo studio.
0: E torniamo adesso in Perù, dove la procura di Lima ha aperto un'inchiesta dopo il disastro aereo che ha causato la morte di 13 persone, di queste 7 italiane. Erano a bordo di un aereo da turismo e stavano sorvolando il celebre sito archeologico di Nazca. Aperte tutte le ipotesi, dall'avaria all'errore umano, ma sentiamo da lì il giornalista dell'emittente locale peruviana RPP Noticias, Jorge López.
4: Buongiorno dal Perù. In un momento non piacevole a causa della tragedia che si è verificata nella città di Nazca, situata a circa 450 chilometri a sud di Lima, la capitale del Perù, dove un piccolo aereo che stava effettuando un sorvolo turistico delle linee di Nazca, sito archeologico emblematico del Perù, si è schiantato, causando la morte di 13 persone, tra cui 11 turisti stranieri, 7 dei quali erano cittadini italiani. Il volo era partito dall'aeroporto di Pisco alle 12.10 e 50 minuti dopo l'inizio di quello che avrebbe dovuto essere un volo di circa 2 ore, ha dichiarato lo stato di emergenza, ha perso il contatto con la torre di controllo e poi è precipitato, purtroppo. Non è la prima volta che a Nazca si verifica una tragedia aerea di questo tipo. Dal 1997 si sono verificati 5 incidenti aerei che hanno causato la morte di ben 44 persone. Si tratta di un grave problema per il governo peruviano e di fatto la Presidente della Repubblica del Perù, Keiko Fujimori, è intervenuta affermando che si sta valutando la sospensione di alcune operazioni aeree verso il sito archeologico, mentre il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha dichiarato che la compagnia Aerodiana, responsabile di questo volo, era in possesso delle autorizzazioni necessarie per operare. La Direzione Generale dell'Aeronautica Civile e la Commissione d'inchiesta sugli incidenti aerei stanno già indagando sulle cause della tragedia. Nel frattempo, le salme dei turisti, compresi i cittadini italiani, si trovano nella città di Ica, vicino a Nazca, dove verranno sottoposte agli esami del caso. Si attende ovviamente l'arrivo dei familiari per il ritiro delle salme. Queste sono le informazioni che possiamo fornire dal Perù. Restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti.
0: Ci torneremo in Perù adesso a Ceuta, dove resta alta la tensione dopo l'assalto dei migranti dei giorni scorsi. Quasi tutti sono tornati volontariamente in Marocco, ma le cause di questa repentina e massiccia ondata migratoria sono ancora poco chiare. 84 le vittime recuperate in mare, ma vediamo gli aggiornamenti con la nostra inviata Marina Lalovic.
5: Sì, dunque l'emergenza è finita, ma la tensione resta alta qui a Ceuta, dove, come dicevate, la maggior parte delle persone arrivate negli ultimi giorni sono ritornati in Marocco, ma restano qui nell'unico territorio dell'Unione Europea sul suolo del continente africano, centinaia soprattutto degli uomini, anche minorenni marocchini. La prefettura spagnola assicura che 3.000 uomini di sicurezza resteranno qui a Ceuta finché sarà necessario, però ecco, resta anche il principale quesito di come è stato possibile far entrare oltre 60.000 persone in poco più di 24 ore dal Marocco qui a Ceuta. Chi abbiamo incontrato ci ha raccontato che in pochissimo tempo sui social, Instagram, Facebook e TikTok appunto giravano i messaggi del facile ingresso qui in Spagna e hanno colto l'occasione. La polizia marocchina, ci dicevano, non poteva fare nulla di fronte alla quantità di gente che passava. La rabbia è tanta però e arriva soprattutto dai vertici del governo. Il premier Sanchez definisce ignorante e polarizzante la mossa del governo di Roma di sospendere l'accordo di Schengen, mentre dall'altra parte, proprio qui a Ceuta, in queste ore si è recato anche il leader dell'estrema destra del partito Vox, Abascal, che ha definito l'emergenza una guerra, ha puntato il dito contro Sanchez, che dovrebbe, dice Abascal, finire in carcere, complice del Marocco, e poi sostiene invece la mossa di Roma perché, dice sempre il leader di Vox, se le frontiere aperte dovessero servire per far passare i delinquenti, allora devono essere chiuse per la sicurezza anche della Spagna e dell'Unione Europea. Dunque l'incognita è tanta, soprattutto per quanto concerne chi ancora rimane appunto a Ceuta e è arrivato da poco dal Marocco. Per il momento è tutto. A te.
0: Grazie Marina. Sui fatti di Ceuta è stata convocata per martedì la riunione urgente in videoconferenza dei ministri degli affari interni europei. A chiederla, con una lettera inviata a Bruxelles, è stata la presidente del Consiglio Meloni con altri 21 leader. Andiamo allora a Bruxelles dall'inviato Gerardo Vitali Rosati, che ci aggiorna su questo.
6: La spaccatura che abbiamo visto tra diversi paesi europei si sta riproducendo in queste ore all'interno dei gruppi politici che costituiscono il Parlamento europeo. Da destra sia i patrioti sia i riformisti e conservatori chiedono una sessione straordinaria dell'Eurocamera e puntano il dito contro le recenti sanatorie, la recente sanatoria che è stata fatta sui migranti in Spagna. Dall'altra parte del spettro politico i socialdemocratici chiedono che Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, faccia chiarezza sulle norme che consentono di sospendere il trattato di Schengen, e parlano i socialdemocratici di una deliberata distorsione della realtà. E dunque gli incontri sono già iniziati. Ieri la prima riunione a livello tecnico, si è riunito quello che si chiama meccanismo di risposta politica alle crisi, uno strumento che viene gestito dal Consiglio dell'Unione europea. Ebbene, domani un'altra riunione, si vedranno gli ambasciatori dei 27, ma poi, lo dicevi, martedì il momento più atteso, quando è stata convocata in videoconferenza il vertice di urgenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni. Lo hanno chiesto questi 22 paesi, Italia e Danimarca in testa, che chiedono una risposta coordinata e urgente alla crisi, ma lo ha chiesto per ragioni opposte anche la Spagna, con il premier Sanchez che ha attaccato i paesi che vogliono sospendere Schengen e ha parlato di pregiudizi e disinformazione. Richieste queste che sono state avallate da Ursula von der Leyen, che ha detto la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Lì allo studio.
0: Crisi migratoria a Ceuta, che resta ancora in primo piano nel nostro dibattito politico, con la linea del presidente del Consiglio Meloni di chiedere questo vertice, sostenuta da tutta la maggioranza di centrodestra, con l'obiettivo, come confermano fonti del governo, di proporre hub per i migranti in Africa sul modello Albania. Intanto le opposizioni chiedono alla Presidente del Consiglio di riferire in Parlamento, ma facciamoci aggiornare da Alberto Gioffreda con questo servizio.
7: Centri per il rimpatrio di migranti finanziati con fondi europei e in Africa. Sarà questa la proposta che il ministro dell'Interno Piantedosi porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Una riunione sollecitata dalla Presidente del Consiglio Meloni con una lettera ai vertici di Bruxelles dopo quanto accaduto a Ceuta. L'obiettivo del governo italiano è chiaro: esportare il modello Albania e valutare se rafforzare o reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere. Intento che Palazzo Chigi ha già messo in pratica sospendendo l'accordo di Schengen con la Spagna. L'iniziativa di Meloni produce effetti sul fronte delle relazioni estere, registrando il gelo tra Roma e Madrid, e anche sul fronte interno, alimentando il dibattito tra gli schieramenti. La linea dell'esecutivo è condivisa da Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia.
8: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
7: Diversa invece l'interpretazione delle opposizioni del campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra convinti che si tratti di un'operazione di politica interna in chiave antivannacci e che ci sia anche un disegno internazionale contro il governo spagnolo.
9: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone, sulle bugie.
7: Lettura analoga per Italia Viva, Azione più Europa.
0: 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, si rinnova l'impegno, scrive il presidente Mattarella, a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere. Seguiamo Francesca Accardo.
10: Come ogni anno, il 2 agosto si rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata nel cuore di una città e dell'intera nazione. Sergio Mattarella ricorda la strage alla stazione di Bologna, 2 agosto 1980, quando una bomba esplose nella sala d'attesa della seconda classe, uccidendo 85 persone e ferendone più di 200. Un giorno, scrive il capo dello Stato, inciso nella coscienza degli italiani, un giorno che rafforza l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia, democrazia, quei valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Verità giudiziaria accertata, la matrice neofascista della strage, con il sostegno di P2 e servizi deviati. Fu la solidarietà di Bologna e dell'Italia intera, ricorda Mattarella, a impedire agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali. E il grazie del capo dello Stato va a magistrati e uomini delle istituzioni più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità. Fare giustizia, conclude Mattarella, è la vittoria della democrazia.
0: E torniamo a quei momenti in tanti oggi a Bologna per ricordare le vittime della strage che il 2 agosto 1980 provocò la morte di 85 persone. I familiari delle vittime chiedono il rispetto delle sentenze e di conoscere tutta la verità sui depistaggi. Vediamo il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
11: I fischi del treno, il minuto di silenzio, la commozione delle tantissime persone giunte nel piazzale della stazione di Bologna. Una delle manifestazioni più partecipate degli ultimi anni per ricordare la più grave strage della storia della Repubblica.
12: Una memoria non solo commemorativa, ma una memoria che sappia raccontare, come ha sempre voluto l'associazione in tutti questi 46 anni, raccontare la verità accertata, che sono verità importanti, che sono costate sacrificio, fatiche.
11: Una strage fascista, come è stato sancito dalle sentenze, con la complicità di esponenti dei servizi segreti e i depistaggi della loggia P2.
12: Ancora oggi c'è la volontà da parte di qualcuno, e bisogna interrogarsi perché, di creare confusione, quel polverone mediatico di cui parla Benedetta Tobasi, per confondere le idee.
11: Nel cortile del comune di Bologna il sindaco, il presidente della regione e il sottosegretario al Ministero dell'Interno hanno incontrato i familiari delle vittime e poi il lungo e partecipato corteo. tra i familiari delle vittime anche il tedesco Horst Meder, 82 anni ed ex ferroviere. Era in vacanza in Italia con la famiglia e quel giorno si trovava alla stazione di Bologna. Morì la moglie e due figli di 8 e 14 anni.
13: Essere di nuovo qui per me è una missione del cuore, non solo per la mia famiglia, ma per tutti.
0: C'è stato ovviamente l'omaggio alla memoria delle vittime e ai loro familiari da parte delle istituzioni di tutta la politica. Il presidente del Senato, La Russa, ricorda che la verità giudiziaria ha attribuito con sentenza definitiva alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage e che è doveroso proseguire nella ricerca della completa verità. Per il presidente della Camera Fontana invece custodire la memoria significa rinnovare soprattutto nelle nuove generazioni la consapevolezza dei valori democratici. Per la presidente del Consiglio Meloni si è trattato di terrorismo feroce che ha colpito al cuore la nazione e ha ribadito Meloni che il governo continuerà a fare la propria parte per fare piena luce sulle stragi. Sulla stessa linea nella maggioranza Fratelli d'Italia, mentre nell'opposizione la segretaria del Partito Democratico Schlein ribadisce che chi governa il paese deve conoscere la storia e dare piena attuazione alle sentenze che hanno appurato la matrice neofascista della strage. Così Schlein. Settimana importante quella che si aprirà da domani per il futuro dell'ex Ilva. Domani infatti è previsto lo sciopero in tutti gli stabilimenti. Da martedì gli incontri con tutte le parti al Ministero delle Imprese per cercare una soluzione che eviti la chiusura del polo siderurgico e la perdita di posti di lavoro e porti anche alla nascita di una cordata italiana. Questi i contenuti dell'intervista che ci ha rilasciato il ministro Adolfo Urso, lo sentiamo.
14: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva occupazionale innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone ai commissari di chiudere l'aria calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie tutti gli impianti a valle. Io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno quando un'altra sentenza, in quel caso della Procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che è ancora in atto, e anche in quell'occasione feci appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
0: E torniamo adesso ad aggiornarvi sulla forte scossa di venerdì ai Campi Flegrei. Continua infatti la conta dei danni, 144 le famiglie sfollate, comunica la prefettura, 17 edifici inagibili e continuano le verifiche dei vigili del fuoco all'ex area Olivetti per capire chi potrà rientrare. Ma vediamo tutto con l'inviata Emanuela Bonchino.
15: Pozzuoli, il comprensorio di Parco Olivetti, la scossa di venerdì ha fatto grossi danni qui su alcuni edifici, su altri invece no. Loro vogliono rientrare a prendere il necessario, ma è vietato e la tensione sale.
16: Oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
17: Cioè che non vi fanno rientrare?
16: Non ci fanno entrare.
17: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate?
16: Esattamente.
18: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi.
15: Poi il cortocircuito informativo tra organi ed enti si sblocca, i residenti entrano qualche minuto scortati dai vigili del fuoco.
19: Ci hanno fatto entrare, abbiamo preso dei generi di prima necessità, insomma, adesso stiamo facendo partire la segnalazione per l'intervento tecnico, è stato detto che ci sono molte segnalazioni, siamo in lista d'attesa.
20: Palazzo è questo qua? quindi sta messo pare decentemente, ma se non vengono a fare i controlli nessuno ti dà la sicurezza.
15: Chi avrà la casa agibile potrà tornare, si spera brevissimo. Gli sfollati invece andranno in hotel e in soluzioni individuate dal comune. Torna affollato il porto di Pozzuoli, riaperto dopo lo stop di sabato, riparate le lesioni sulla banchina.
21: Abbiamo iniziato la prima corsa alle 7:20. Ieri abbiamo avuto una comunicazione da parte della Guardia Costiera.
17: Dove andate?
22: Procida.
23: Procida.
24: Noi andiamo a Ischia.
22: Noi andiamo a Capri.
15: Stavolta il terremoto ha lasciato molti segni. Questo è il lago di Averno. Impressionanti le crepe sulle rive. La darsena di Pozzuoli è il termometro della crisi bradisismica. Guardate queste barche, non sono solo in secca, sono circondate dall'erba alta.
0: E dopo l'ultima potente scossa ai Campi Flegrei sono iniziati sopralluoghi per capire l'entità dei danni subiti dalle abitazioni. Già nel 2023 i cittadini hanno la possibilità di chiedere verifiche nelle proprie case, ma sono soltanto poco più di 1000 le richieste da allora arrivate. Sentiamo Giuseppina Testoni.
25: La terra ribolle da migliaia di anni in quel fazzoletto di terra che già i greci chiamavano i Campi Ardenti, un'area dove vive oltre 1 milione di persone in case che dovranno essere visionate una per una per verificare i danni causati dall'ultima potente scossa di magnitudo 4.7.
26: Il primo esame, e almeno quello che posso dire io, è che il danneggiamento con questa scossa è più significativo. Quindi io ricordo che nella scossa del maggio 2024 furono richiesti circa 1000 sopralluoghi, poi ovviamente in molti casi si diede l'agibilità, in questo caso prevedo che saranno di più.
25: Già dal 2023 esiste per i Campi Flegrei un piano straordinario programmatico che prevede l'analisi del rischio sismico di tutti gli edifici presenti nell'area, ma le richieste di sopralluogo da parte degli abitanti finora sono state pochissime.
27: Il governo ha deciso di coprire solo per il 50% la spesa per eventuali lavori per diminuire la vulnerabilità sismica di un edificio privato, e questo sta determinando che su migliaia di famiglie che potevano chiedere il finanziamento solo poche decine, poche centinaia abbiano richiesto di avere gli studi e le verifiche di vulnerabilità nelle proprie case.
25: Per spingere i cittadini stremati da anni di scosse continue a chiedere la verifica dell'agibilità delle proprie case, per gli amministratori locali c'è un'unica strada, quella di maggiori finanziamenti da parte dello Stato.
27: Abbiamo chiesto al governo di aumentare la cifra, di portarla almeno al 75-80%, altrimenti interverremo sì tra qualche anno sugli edifici pubblici, ma continueremo ad avere un grosso problema enorme su quelli privati.
0: Ancora aggiornamenti di cronaca. Sono 3 gli indagati per il crollo della palazzina a Messina avvenuto 2 giorni fa. Tra i reati contestati dalla procura c'è l'omicidio colposo plurimo. 3 le vittime accertate e ci sono altre 3 persone ancora disperse. Andiamo in diretta da Maurizio Di Lucchio per le ultime. A te Maurizio.
28: Sì, qui a Messina proseguono senza sosta le ricerche dei 3 dispersi. Ci sono buone probabilità che vengano recuperati entro la fine della giornata, hanno detto i vigili del fuoco, spiegando che i fronti di ricerca si stanno man mano restringendo. 3, come avete detto, le vittime accertate, l'ultima estratta dalle macerie è la 21enne Alessandra Frazzica, che lavorava in un emporio all'interno dello stabile, e parallelamente vanno avanti anche le indagini sul crollo. Ci sono 3 indagati: Alessandro Panarello, che è affittuario del piano terra e voleva ristrutturare i locali per aprire un nuovo supermercato; Pasquale Dalì, titolare della ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione; e l'ingegnere Pietro Leone, parente della famiglia proprietaria dell'edificio e anche progettista dello stabile. Saranno interrogati probabilmente domani. Gli inquirenti cercano di capire se gli indagati avevano la possibilità di individuare ed eventualmente magari hanno sottovalutato dei problemi strutturali dello stabile. Da Messina per il momento è tutto, a voi.
0: Grazie Maurizio. Ora una notizia che sta facendo molto discutere, rilanciata anche da Federica Brignone. Il plateau Rosà, siamo sul Monte Cervino, chiuso per caldo. Il ghiacciaio infatti non è sicuro a causa delle temperature troppo elevate. Vediamo con Pier Francesco Pontecorvo.
1: Uno schiaffo che mette di fronte alle conseguenze del cambiamento climatico in alta quota.
2: Venire qui è un modo anche per rendersi conto che qualcosa sta succedendo e che quindi appunto sta cambiando qualcosa quassù.
1: C'è un filo che collega il 2022 con l'estate che stiamo vivendo. È rosso come la bolla di calore che investe anche le Alpi. Come 4 anni fa, ai 3.400 metri del Plateau Rosà, le funivie di Zermatt hanno sospeso lo sci estivo. Non ci sono le condizioni.

0: posizione di sicurezza.
1: Si tocca con mano, con piede, perché si va sul ghiaccio che si scioglie, si vedono i rigoli di acqua, no? Che fluisce, quindi si ha una sensazione di perdita di qualcosa.
0: La temperatura non scende sotto lo zero da 6 giorni ed è stato così per quasi tutto luglio.
2: Si percepisce la sofferenza proprio della montagna in questo periodo.
3: E comunque è troppo caldo, cioè siamo a 3500 metri e io sotto ho le maniche corte, quindi è caldino anche se siamo d'estate.
4: Ci fermiamo, una breve pausa e poi la sfida della cura con Gerardo D'Amico.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificate, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Professor Rappuoli, che cosa si prova, ma anche che responsabilità è ad essere definito sulla stampa internazionale lifesaver, quello che salva le vite?

0: Beh, è una cosa che è un po' legata al mestiere che faccio, che ovviamente è un mestiere che piace molto anche per questo. E essenzialmente per una vita io ho studiato vaccini e ho avuto la fortuna e il piacere di vedere delle malattie che prima, in alcuni casi, uccidevano dei bambini in 24 ore e che sono scomparse. Perché abbiamo sviluppato con la mia squadra, eccetera, abbiamo sviluppato dei vaccini che hanno salvato queste vite e le malattie sono scomparse.
1: E questa è la maledizione dei vaccini, professore, perché sembra che le malattie sono scomparse, perché se poi non ci si vaccina, come abbiamo visto, no, in Italia 600 casi di morbillo dall'inizio dell'anno, le malattie tornano.
0: Le malattie, l'unica che abbiamo completamente eliminato è il vaiolo, che non è uno scherzo perché ci sono 300 milioni di persone, non c'è guerra al mondo che abbia mai fatto una cosa del genere e questa era una sola di quelle. Tutte le altre sono malattie che abbiamo di fatto eliminato, ma il momento in cui non vacciniamo
1: Calano
0: più
1: le
0: ritornano.
1: vaccinazioni.
0: Il morbillo è quello che si diffonde di più, quindi c'è bisogno della vaccinazione nel più del 92-93% delle persone. Se si cala sotto, ritorna.
1: Siamo all'86% ed è ritornato. Professore, il morbillo provoca, tra le altre cose, la polmonite morbillosa, l'encefalite e altri disastri anche a lunghissima scadenza. Quindi quelli che dicono sì, vabbè, ma è la malattia dei bambini.
0: No, il morbillo negli ultimi 10-15 anni abbiamo scoperto che ha un effetto profondo sul nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario è quello che ci deve proteggere. E questo lo indebolisce, rende gli individui, spesso i bambini, molto più suscettibili anche ad altre malattie.
1: Professore, lei prima ricordava quante centinaia di milioni di morti e di devastazioni, visi sfigurati e quant'altro ha fatto il vaiolo. Nell'Ottocento alcune riviste inglesi mostravano persone con la coda, no? Se lo
0: Sì,
1: ricorda, con la coda delle mucche,
0: esatto.
1: perché fu chiamato vaccino proprio perché derivato da.
0: Sì, fu chiamato vaccino perché essenzialmente Jenner aveva preso le pustole dalle vacche e con quelle
1: Aveva fatto il suo
0: il suo
1: vaccino
0: vaccino.
1: e c'erano gli antivaccinisti già allora. Professore, guardando ad oggi, a quasi 2 secoli di distanza, quando i vaccini a RNA messaggero soprattutto hanno salvato l'umanità da una catastrofe che era quella che poteva essere SARS-CoV-2, il Covid-19, che effetto le fa oggi a vedere il suo grande amico collaboratore Anthony Fauci negli Stati Uniti, a cui tutto il mondo deve dire grazie per quello che ha fatto, invece messo sotto accusa dall'amministrazione Trump, dileggiato, minacciato di arresto addirittura. E qui in Italia le mascherine che diventano museruole, i vaccini igienici che erano sperimentali perché mai ce li avete dati e quant'altro. Che sensazione ha?
0: Beh, da una parte un po' di tristezza, soprattutto per Fauci, io lo conosco da 40 anni, quello che ha fatto per l'HIV, per esempio, lui era un medico che curava pazienti con HIV, i primi anni 80, i primissimi pazienti. Per me è sempre stato un eroe di cui sono orgoglioso perché ha di origine italiana. E siamo ancora amici e vedere un eroe che ha salvato, a cui il mondo deve essere grato, trattato così è una tristezza enorme.

0: Lei si è laureato in biologia qui all'Università di Siena, dove poi ha fatto anche il dottorato, e però durante il suo corso di laurea lei fece un salto dalla Washington University di St. Louis, dove rimase molto impressionato. Da che cosa?
1: Prima sono andato a fare il cameriere in Inghilterra per almeno imparare l'ABC. Dopodiché avevo un professore, si chiamava Enzo Tiezzi, con cui facevo la tesi, e aveva dei contatti negli Stati Uniti, e lì ho visto un sacco di cose, come si lavorava, strumenti che noi sarebbero arrivati 10-15 anni dopo, perché lì avevano un po' il beta test degli strumenti del futuro, e ho fatto esperimenti di persona in laboratorio con tecnologie che in Italia sarebbero arrivate dopo, quindi è stato veramente aprire un mondo, oltre a impararsi un po' di inglese. E l'altra cosa, ho scoperto che i professori che da noi erano professori cui Davide lei rispettava, eccetera, là erano persone che Davide tu con cui lavoravi tranquillamente e che erano più molto vicini a te come personaggio.
0: C'era la gerarchia baronale, esatto. Purtroppo ancora oggi. Uno degli incontri che veramente è stato fondamentale nella sua vita, quello che lei ha definito il mio mentore, ovvero Emil Goslich, che lei ha incontrato.
1: Goslich aveva appena ricevuto il Lasker, che è uno dei,
0: uno dei più prestigiosi dopo il Nobel.
1: Esatto, e in genere precorre il Nobel, esatto. Negli Stati Uniti. E quindi era un personaggio famosissimo, aveva fatto la prima generazione dei vaccini per il meningococco, mi ha accolto, mi ha messo lì, eccetera, e poi dedicava 2-3 ore, 2-3 volte alla settimana, a rispondere alle mie domande. Perché probabilmente aveva capito che gli facevo delle domande interessanti, eccetera, e si dedicava a farmi crescere. Era una persona, dal punto di vista di persone che ho conosciuto, non solo io, ma tutti lo definivano uno dei più brillanti personaggi e più intelligenti che uno abbia mai incontrato.
0: Però è stato il professor Rino Rappuoli a risolvere l'enigma della vaccinologia, cioè mettere a punto il vaccino contro il meningococco B. Perché per decenni i suoi colleghi hanno inseguito questo traguardo? Ma che cosa c'ha il meningococco B di così sfuggente?
1: Il meningococco B era una cosa che nessuno riusciva a fare. C'ha la capacità di cambiare le sue cose che stanno in superficie, che sono i target del nostro sistema immune, in una velocità enorme. Una volta ci siamo messi giù a calcolare, adesso che sappiamo il genoma, quante possibilità c'ha, abbiamo trovato qualcosa tipo, questo in teoria può avere 10 alla 60esima.
0: Ovvero quasi infinito,
1: quasi infinito.
0: Non si riusciva a trovare la chiave per entrare in una serratura del batterio, esatto. E disattivarlo, e lei si è inventato la reverse vaccinology. Che cos'è, professore?
1: Per due secoli, da Jenner al 1980, noi i vaccini li abbiamo fatti crescendo virus e attenuandoli, oppure uccidendoli e iniettandoli, o batteri lo stesso. Quindi bisognava isolare l'agente patogeno, il microbo che causava la malattia, attenuarlo o ucciderlo. Quindi per due secoli si facevano i vaccini così.
0: E hanno funzionato, naturalmente.
1: E hanno funzionato tantissimo. Molti dei vaccini che usiamo oggi sono ancora fatti così. Solo che quella tecnologia poi non poteva risolvere il meningococco B. E come non può risolvere tante altre cose che abbiamo oggi, non poteva risolvere il virus respiratorio sinusiziale. E a quel punto ho capito che ci voleva un qualcosa di rivoluzionario, una nuova tecnologia.
0: L'era genomica della vaccinologia, lei questo ha inaugurato, ovvero trovare il vaccino non partendo dal patogeno, ma dal genoma.
1: Dal suo genoma. Stavo aspettando una tecnologia nuova
0: finché è arrivato l'altro incontro importante, esatto. Della sua vita, Craig Venter.
1: Craig Venter, Il quale
0: è stato il primo a mappare il genoma umano, e quindi lei è andato da Craig Venter, ha attraversato questo lunghissimo corridoio pieno di
1: quadri con articoli di giornale, fotografie.
0: Era un po' vanitoso,
1: prima, perché io non l'avevo mai visto, quindi mentre sono andato nel suo ufficio ho capito che personaggio avrei trovato nel suo ufficio.
0: E gli ha detto: senti, a me serve mappare questo batterio. E lui che ha detto?
1: E lui mi ha detto che non gli interessava.
0: Ecco.
1: No, guarda, io l'ho già fatto uno, so come si fa a fare 2 milioni di basi, adesso devo fare la drosofila perché c'ha 100 milioni di basi, e quello faccio un altro salto di cose, di tecnologia, dopodiché da lì posso fare quello umano che sono 3,3 miliardi. E io gli ho spiegato, guarda, cioè, una malattia che si chiama meningite, causata da un batterio che si chiama meningococco B, che essenzialmente uccide i bambini, neonati, adolescenti che il giorno giocano a pallone, sono sanissimi, arrivano a casa, hanno un mal di testa, la mattina dopo possono essere morti perché sono infettati con questo batterio. Un quarto d'ora dopo si era convinto, e quindi ci siamo alleati e abbiamo cominciato a lavorare insieme.
0: E da lì è nato questo vaccino veramente rivoluzionario. Professore, poi l'altra rivoluzione che lei ha introdotto nella vaccinologia si chiama MF59, che lei ha definito il Viagra del sistema immunitario. Perché?
1: Gli adiuvanti non l'ho inventato io. Il primo è stato i sali di alluminio nel 1924. Dopodiché, nel secolo scorso, c'erano stati tanti adiuvanti che erano stati provati anche nell'uomo, funzionavano ma erano tossici e quindi non erano mai stati registrati. Questo negli anni 50-60, dopodiché la gente aveva smesso di farli perché dice: questi qua sono tossici, non li possiamo usare. E poi è arrivato il momento in cui invece c'è stata una nuova tecnologia in cui essenzialmente quegli adiuvanti che stavamo facendo era una miscela di un olio e di detergenti che tenevano l'olio insieme all'acqua, tipo maionese più o meno.
0: E quella maionese però ha reso molto efficaci quei vaccini anche per soprattutto le persone anziane o immunocompromesse. L'altro vaccino che porta la firma del professor Rino Rappuoli, quello a cellulare contro la pertosse. Che particolarità ha quel vaccino? Ma che vuol dire acellulare?
1: La pertosse è un'altra di quelle malattie che nei bambini, soprattutto neonati, nei primi 6 mesi di vita, è devastante, può portare alla morte. C'era un vaccino che ha fatto con i metodi classici, quindi uccidendo il batterio, però questo vaccino era molto reattogenico, dava febbre, cose, e quindi la gente non lo voleva usare. E allora è venuto fuori l'idea negli anni 80, quando abbiamo cominciato a fare vaccini usando non i batteri interi, ma pezzi di batteri, proteine purificate dal batterio, di fare un vaccino che invece della cellula intera contenesse degli antigeni. E quindi è stato chiamato acellulare. Abbiamo deciso di ingegnerizzare il batterio che ci produsse lui una molecola già non tossica che potevamo purificare e usare come vaccino. E è stato la prima molecola, il primo farmaco mai approvato che è stato disegnato e prodotto da un batterio. E
0: l'abbiamo visto durante la pandemia, c'è stato un salto ulteriore. Il vaccino l'abbiamo fabbricato noi esseri umani iniettando le istruzioni alle cellule per produrre un pezzettino del coronavirus, la proteina Spike. Ora, questo meccanismo, che è stupendo visto con gli occhi di uno scienziato, con gli occhi del complottista del web è stato invece un disastro, una manipolazione genetica, insomma le sciocchezze più eclatanti che continuano a funzionare. Oggi in Italia praticamente quasi nessuno fa i richiami contro un coronavirus che continua a circolare e continua a fare morti. Noi non ne parliamo più, ma si muore ancora oggi in Italia di Covid.
1: Noi sicuramente noi scienziati non siamo dei buoni divulgatori e non educhiamo gli scienziati a comunicare, invece comunicare è importantissimo. I media, non, alcuni ci aiutano, ma molti no, ma soprattutto secondo me c'è una cosa fondamentale che noi essenzialmente non educhiamo i giovani, i bambini. Viviamo in un paese che ha una vita media di 84 anni. Questo paese, nel 1900, quando è nato mio nonno, aveva una vita media di 30 anni, 33. Perché viviamo 84 anni? 80% è perché abbiamo eliminato vaiolo, abbiamo eliminato la peste, abbiamo eliminato il morbillo, la rosolia, la difterite, il tetano,
0: La
1: tutte
0: poliomielite,
1: queste
0: insomma.
1: cose qua. Nessuno sa che questo è dovuto alla vaccinazione. All'elementare insegniamo i romani, le tecnologie, le dovremmo insegnare, guarda che tu vivi, 80, la tua prospettiva di vita è 84 anni, forse quelli che nascono oggi anche di più.
0: Perché i tuoi genitori ti stanno facendo fare i vaccini, quindi la responsabilità enorme che si assumono quei genitori che sottraggono i figli a vaccini che sono efficaci e soprattutto sicuri, la responsabilità di accorciare la vita a quei bambini.
1: Purtroppo è così. L'altro effetto psicologico è che i vaccini
0: Si danno alle
1: alle
0: persone
1: persone
0: sane,
1: sane,
0: professore, questa è l'altra
1: e quando
0: storia.
1: si fa anche una puntura a una persona sana, la gente lo vede come un fatto invasivo. Quando invece uno è malato, gli puoi fare tutto quello che
0: Qualunque
1: vuoi.
0: cosa accettano tutto.
1: Esatto.
0: Ne cito solo qualcuno perché finirebbe la trasmissione ad elencare tutti i suoi titoli e le organizzazioni, però dell'Accademia dei Lincei dobbiamo dire, della National Academy of Sciences americana, della Royal Society inglese, dell'Accademia europea. Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per la sanità. Ha avuto il prestigiosissimo premio Paul Ehrlich, l'Albert Sabin, il Maurice Hillerman Award, il Canada Gairdner Award e il Robert Koch Award. Che responsabilità si sente, professore?
1: Beh, la responsabilità più grossa che mi sento è quando è chiaro che io non ho fatto tutte le cose da solo, l'ho fatta perché ho avuto la fortuna di collaborare con persone in gamba, avere dei mentori, avere delle squadre di persone che lavoravano sui progetti e che hanno fatto poi di fatto il lavoro.

0: il biotecnopolo è l'ultima sfida che sto facendo, che è quella di creare un qualcosa che serva da prevenzione per eventuali malattie emergenti, pandemie, batteri resistenti agli antibiotici e così via. È un po' è un investimento che il governo italiano ha deciso di fare, soprattutto a causa dopo l'ultima pandemia, perché quello che si è capito è che noi
1: non eravamo preparati, non eravamo preparati. Molto semplicemente, esatto. L'Italia in modo particolare, ma il resto del mondo non è preparato. Professore, lei quando tiene le conferenze fa vedere una diapositiva, la fa vedere sempre, quella del facciatone, che è la facciata del Duomo di Siena. Che cosa è successo a Siena nel 1348?
0: Beh, Siena a quel tempo era una delle città più ricche d'Europa e avevano deciso di fare un monumento che rimanesse nella storia, di fare il Duomo più grande del mondo. Hanno cominciato a costruirlo e nel 1348 a un certo punto è arrivata la peste. In 3 mesi, da maggio a settembre, 2/3 della popolazione sono essenzialmente morti.
1: E quella facciata, la facciata è rimasta
0: è ancora lì, è ancora lì.
1: Questo ci dovrebbe far ricordare che questi eventi innanzitutto non sono così rari come si pensa, no? Due, che quando arrivano e trovano l'umanità impreparata sono devastanti, decimano la popolazione. Ed allora qui a Siena lo Stato italiano ci ha messo 300 milioni di euro come investimento. Voi professore adesso siete su per giù una cinquantina di ricercatori, ma dovrete arrivare a 200 su per giù. Ricerca sui vaccini e sugli anticorpi monoclonali.
0: Queste sono le due cose che noi cercheremo di fare soprattutto. Cioè, i monoclonali sono una novità nel campo delle malattie infettive. Ormai i monoclonali vengono usati da più di 30 anni e tantissimo nell'infiammazione, ma sono stati usati pochissimo per le malattie infettive. Durante il Covid abbiamo capito che i monoclonali possono essere salvavita, possono diventare
1: dei farmaci
0: che si possono sviluppare in tempi brevissimi.
1: Nell'attesa del vaccino.
0: Esatto.
1: Voi state anche mettendo su una rete di coordinamento di laboratori che possano sequenziare i vari patogeni e la sorveglianza microbiologica.
0: Certo, quello che nel nostro paese, ma anche nel mondo, quello che succede è che ci sono tanti posti dove si fa ricerca, tanti posti dove si fa clinica, tanti posti dove si fa epidemiologia, ma non c'è mai qualcuno che mette insieme tutte queste informazioni e dice: visto tutte queste informazioni, la grande ricerca che riusciamo a fare, riusciamo a tradurla in un prodotto. Ora, per le cose dove c'è profitto da fare, queste cose le fanno le industrie, ma per preparare per una pandemia,
1: sanità pubblica ci deve pensare il pubblico, mai ci pensa. Ed allora professore, peraltro voi sempre partendo dai vostri studi del biotecnopolo volete anche mettere su un'officina di vaccini che possa iniziare la produzione rapida qualora si presenti una nuova pandemia?
0: Esatto, noi non vogliamo essere un altro gruppo di ricerca, vogliamo essere quello che fa ricerca avanzata, eccetera, ma riesce a portare sull'uomo il primo farmaco. Noi dobbiamo essere pronti a qualsiasi emergenza a poter portare il primo farmaco, il primo vaccino, il primo monoclonale prima possibile. E quindi questo è il nostro

0: 4 per tentare di curare le persone che non rispondono agli antibiotici.
1: Beh, questo è purtroppo una grande realtà e l'antibiotico resistenza è una cosa che, se vogliamo, abbiamo creato noi. E gli antibiotici sono una delle più grandi scoperte della medicina moderna, ma fin dal 1940, quando abbiamo scoperto il primo antibiotico, sapevamo che c'era, i batteri sarebbero diventati resistenti. E nel 1940, 50, 60 non è stato un grosso problema, perché essenzialmente avevamo tanti antibiotici nuovi e quindi bastava cambiare antibiotico. Quindi cambiavamo antibiotico e le cose funzionavano.
0: E adesso abbiamo finito, perché il professore, dagli anni 80 non esce una nuova classe di antibiotici.
1: Esatto. E quindi quello che dico io è che è stato un grossissimo errore usare solo antibiotici per i batteri, perché così abbiamo creato dei batteri sempre più resistenti, sempre di più. Alla fine quello che stiamo cercando di fare oggi, abbiamo capito che oltre agli antibiotici abbiamo bisogno di altre cose, tipo anticorpi monoclonali, tipo vaccini, tipo nuove tecnologie come CRISPR-Cas, fagi e così via, per colpire batteri con più di da più parti. Le dobbiamo circondare con terapie multiple e solo così possiamo affrontare l'antibiotico resistenza.
0: Ma possiamo affrontare per certi aspetti anche con prescrizioni più mirate. Nei nostri ospedali è aumentato in un modo spropositato l'uso di antibiotici, peraltro a largo spettro, che sono quelli che poi...
1: Esatto, quando usiamo gli antibiotici a largo spettro, essenzialmente per uccidere un microbo
0: sterminiamo tutti gli altri,
1: sono necessari per la nostra salute.
0: E però gli diamo anche le istruzioni a quelli che restano su come sopravvivere,
1: esatto,
0: a quel farmaco.
1: Esatto, e quindi propaghiamo il problema. Alla fine stiamo creando dei mostri, ci sono alcuni di questi batteri che hanno preso plasmidi, materiale genetico, da tutti gli altri che li stanno intorno e ormai sono resistenti a tutti gli antibiotici che abbiamo. E quando arrivano questi, i medici, è come se fossero tornati al 1900, non hanno più niente da fare. Essenzialmente con questi, con l'abuso, se vogliamo, degli antibiotici, siamo riusciti a eliminare un secolo e mezzo di progresso nella medicina.

0: pubblicità.
1: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
2: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
3: Dal giorno 1.
2: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
0: Pubblicità.
4: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
5: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
6: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
7: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite in un incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. Nello scontro sono rimasti coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. La Marina italiana aborda una nave della flotta Ombra di Mosca, ovest di Pantelleria. L'equipaggio della petroliera battente bandiera del Cameron ha prima rifiutato di identificarsi e poi ha fornito i documenti di viaggio. Ex Ilva, disinnescare una bomba sociale, dice il ministro delle imprese Urso a Rai News 24 sul

0: prezzo dei carburanti afferma che per nuovi interventi bisogna tenere conto dei vincoli di spesa. Campi Flegrei, lo sciame sismico all'origine dell'ultimo forte terremoto è concluso, dice l'INGV, che avverte il rischio per il futuro resta e restano anche 144 famiglie senza casa. Fare giustizia alla vittoria della democrazia, scrive Mattarella nel suo messaggio per il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, 85 morti, oltre 200 i feriti. Europei di nuoto a 2 anni dalle polemiche delle Olimpiadi, tornano le gare nella Senna, nuoto di fondo e tuffi con le proteste degli atleti, paltrinieri, l'acqua è putrida. Un minuto dopo le 19, bentrovate e bentrovati su Ria News 24. In apertura la notizia sul grave incidente stradale costato la vita a 5 persone. Lo scontro è avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Le persone ferite sono 27, 3 in gravi condizioni. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, 2 veicoli e un camper. Secondo una prima ricostruzione, a causare l'incidente sarebbe stato lo scontro fra i 2 mezzi più pesanti. Le 2 automobili non sarebbero poi riuscite a evitarli. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, polizia stradale, gli addetti dell'ANAS con l'ausilio di ambulanze e mezzi dell'elisoccorso. La superstrada è ora al momento chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Si registrano lunghe code, disagi per gli automobilisti in transito, disagi che si riflettono anche sul lavoro del nostro inviato, col quale proveremo a collegarci il prima possibile, l'inviato sul posto ovviamente. La Marina Militare Italiana ha intercettato e abbordato nell'ambito dell'operazione europea Irini una petroliera battente bandiera del Camerun appartenente alla flotta ombra russa al largo dell'isola di Pantelleria. Seguiamo il servizio di Raffaella Cosentino.
1: Le immagini diffuse dalla Marina Militare mostrano l'abbordaggio questa mattina di una petroliera della flotta ombra russa battente bandiera del Camerun. Sono stati i militari della Town di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, a compiere l'operazione a ovest di Pantelleria, durata circa 2 ore con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Il comandante della petroliera inizialmente non ha collaborato e quindi una squadra di militari italiani ha raggiunto la nave a bordo di un elicottero per effettuare i controlli previsti sulla nazionalità del mercantile. Partita il 16 luglio dal Benin e diretta a Istanbul, la petroliera Toa Payò è sottoposta alle sanzioni europee. Non è la prima volta, era già successo il 20 luglio con un'altra petroliera della flotta ombra russa battente sempre bandiera del Camerun, su cui sono stati effettuati i controlli nell'ambito della missione EUNAVFOR Med Irini, attiva dal 2020, che ha lo scopo di contrastare il traffico di esseri umani e il contrabbando di petrolio.
0: A Mosca 5 morti e 19 feriti nell'esplosione di ieri sera al ristorante italiano Balsi Rossi. Si indaga sulla pista terroristica. Illesi lo chef e il personale del ristorante, grazie alla prontezza della security. Da Mosca gli aggiornamenti dalla corrispondente Liana Mistretta.
2: Erano le 20 quando una ragazza ha tentato di entrare nel ristorante italiano Balsi Rossi con un pacco regalo, ma la guardia si è insospettita, l'ha fermata troppo tardi. L'ordigno comandato a distanza è esploso, uccidendo entrambi altre 3 persone, dunque 5 le vittime e quasi una ventina i feriti. Il bilancio ancora non è definitivo, questa è la versione del Comitato Nazionale Antiterrorismo che indaga appunto per terrorismo. Ma secondo alcuni media indipendenti russi, dentro il locale c'era un evento privato che ospitava dei militari e tra loro ci sarebbe stato il generale Chaiko, ovvero il capo, il comandante dell'aeronautica russa da 1 mese e mezzo, il capo dell'aeronautica che secondo Kiev è uno dei responsabili del massacro di Bucha in Ucraina del 2022. Ma di questo non c'è nessuna conferma ufficiale, non si sa nulla delle sorti del generale, neanche dell'identità di feriti e vittime. Si sa solo per certo che non ci sono italiani coinvolti. Intanto da Roma l'ambasciata russa in Italia punta il dito contro Kiev e la ritiene responsabile di questo attentato e dice che l'Ucraina sta cercando di intimidire gli italiani che vivono e lavorano a Mosca colpendo proprio un ristorante italiano. Linea a voi.
0: Ora la situazione in Medio Oriente, c'è una calma apparente nel Golfo Persico, mentre Israele ha espresso a Washington serie preoccupazioni sulla sicurezza riguardo all'accordo di disarmo con Hamas. Intanto nuovi raid di Tel Aviv sulla striscia di Gaza. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: attacchi israeliani fin dalle prime luci dell'alba in varie zone della striscia, nella zona di Gaza City, a Khan Yunis e a Deir al-Balah. Il più alto numero di vittime dalle ultime settimane, sono almeno 15 i morti, tra i quali anche bambini. L'esercito israeliano continua a dare la caccia ai responsabili dei massacri del 7 ottobre e fa sapere appunto di aver ucciso due terroristi, Rahman Abdulabad, che era un terrorista, un comandante della forza di elite di Hamas, la forza Nukba, e lui si era infiltrato nel kibbutz israeliano Niroz durante appunto i massacri del 7 ottobre. L'altro è Muhammad Khatib, comandante del battaglione Maghazi. E tutto ciò avviene nonostante gli annunci del presidente americano Donald Trump sulla la nuova fase, sugli accordi per il disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco firmato l'anno scorso. Il premier Netanyahu ancora non si è pronunciato sulle dichiarazioni di Donald Trump, ma fonti governative affermano che non ci sarà alcun ritiro israeliano senza il disarmo completo di Hamas, e da parte di Hamas si fa sapere che non ci sarà, che il movimento non deporrà le armi se prima l'esercito israeliano non ritirerà le sue truppe. Linea allo studio.
0: In Perù la Procura di Lima ha aperto un'inchiesta sul disastro aereo che ha causato la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani che a bordo di un aereo da turismo sorvolavano il celebre sito archeologico di Nazca. Aperte tutte le ipotesi, dall'avaria all'errore umano. Sentiamo il giornalista dell'emittente locale radiofonica peruviana RPP Noticias, Jorge López.
4: Buongiorno dal Perù, in un momento non piacevole a causa della tragedia che si è verificata nella città di Nazca, situata a circa 450 chilometri a sud di Lima, la capitale del Perù, dove un piccolo aereo che stava effettuando un sorvolo turistico delle linee di Nazca, sito archeologico emblematico del Perù, si è schiantato, causando la morte di 13 persone, tra cui 11 turisti stranieri, 7 dei quali erano cittadini italiani. Il volo era partito dall'aeroporto di Pisco alle 12.10 e 50 minuti dopo l'inizio di quello che avrebbe dovuto essere un volo di circa 2 ore, ha dichiarato lo stato di emergenza, ha perso il contatto con la torre di controllo e poi è precipitato, purtroppo. Non è la prima volta che a Nazca si verifica una tragedia aerea di questo tipo. Dal 1997 si sono verificati 5 incidenti aerei che hanno causato la morte di ben 44 persone. Si tratta di un grave problema per il governo peruviano e di fatto la Presidente della Repubblica del Perù, Keiko Fujimori, è intervenuta affermando che si sta valutando la sospensione di alcune operazioni aeree verso il sito archeologico, mentre il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha dichiarato che la compagnia aerodiana responsabile di questo volo era in possesso delle autorizzazioni necessarie per operare. La Direzione Generale dell'Aeronautica Civile e la Commissione d'inchiesta sugli incidenti aerei stanno già indagando sulle cause della tragedia. Nel frattempo, le salme dei turisti, compresi i cittadini italiani, si trovano nella città di Ica, vicino a Nazca, dove verranno sottoposte agli esami del caso. Si attende ovviamente l'arrivo dei familiari per il ritiro delle salme. Queste sono le informazioni che possiamo fornire dal Perù. Restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti.
0: A Ceuta resta alta la tensione dopo l'assalto dei migranti dei giorni scorsi. Quasi tutti sono tornati volontariamente in Marocco, ma le cause di questa repentina e massiccia ondata migratoria sono da chiarire, ma stanno creando non poche turbolenze diplomatiche. Sono intanto 84 le vittime recuperate in mare. Da Ceuta ci aggiorna l'inviata Marina Lalovic.
5: L'emergenza sembra finita. Il confine con il Marocco ora è deserto, ma spunta una nuova frontiera. La barriera galleggiante sul mare serve per impedire un nuovo esodo. E se la maggior parte è rientrata in Marocco, chi resta è determinato, come Jihad, che è arrivato per cercare il lavoro. Non odio il mio paese, ma lì non c'è il lavoro, dice. Passata l'emergenza, restano molte domande aperte. Com'è stato possibile far entrare oltre 60.000 persone in poco più di 24 ore? Ho letto su Facebook e TikTok che si poteva venire facilmente e sono subito corso alla frontiera. La polizia marocchina ci ha lasciati passare perché eravamo così tanti che non potevano fermarci. Rimanere significa anche essere bloccati a Ceuta, l'unico territorio dell'Unione Europea nel continente africano. Siamo rimasti in pochi, non vogliamo creare problemi, ma non vogliamo nemmeno tornare. Cerchiamo un asilo politico per uscire da Ceuta, racconta Samir. Ma a Ceuta la tensione resta alta, la città è blindata con i mezzi militari. Al centro arriva anche il leader di Vox estrema destra, Santiago Abascal, per il quale l'emergenza in corso equivale a una guerra. Chiede una militarizzazione permanente di Ceuta e non giudica la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen un tradimento della Spagna. Se le frontiere aperte servono per far passare i delinquenti, è ovvio che dobbiamo chiuderle. Sono d'accordo con quello che ha chiesto il governo di Giorgia Meloni. In pochi arrivano a sostenerlo. Sperano che Abascal faccia come la premier italiana.
6: Perché queremos ser españoles.
5: Amiamo gli spagnoli, ma Sanchez non lo permette. Vogliamo che difendano la Spagna e gli spagnoli e cacciare via i migranti.
7: Hace lo mismo que yo, Meloni. Limpiare Spagna del migrante.
0: E sui fatti di Ceuta è stata convocata per martedì la riunione urgente in videoconferenza dei ministri degli affari interni europei. A chiederla con una lettera inviata a Bruxelles proprio la presidente del Consiglio Meloni, altri 21 leader. E allora ci aggiorna da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
8: La spaccatura che abbiamo visto tra diversi paesi europei si sta riproducendo in queste ore all'interno dei gruppi politici che costituiscono il Parlamento europeo. Da destra sia i patrioti sia i riformisti e conservatori chiedono una sessione straordinaria dell'Eurocamera e puntano il dito contro le recenti sanatorie, la recente sanatoria che è stata fatta sui migranti in Spagna. Dall'altra parte del spettro politico i socialdemocratici chiedono che Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, faccia chiarezza sulle norme che consentono di sospendere il trattato di Schengen e parlano i socialdemocratici di una deliberata distorsione della realtà. E dunque gli incontri sono già iniziati. Ieri la prima riunione a livello tecnico, si è riunito quello che si chiama meccanismo di risposta politica alle crisi, uno strumento che viene gestito dal Consiglio dell'Unione europea. Ebbene, domani un'altra riunione, si vedranno gli ambasciatori dei 27, ma poi lo dicevi, martedì il momento più atteso, quando è stata convocata in videoconferenza il vertice di urgenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni. Lo hanno chiesto questi 22 paesi, Italia e Danimarca in testa, che chiedono una risposta coordinata e urgente alla crisi, ma lo ha chiesto per ragioni opposte anche la Spagna, con il premier Sanchez che ha attaccato i paesi che vogliono sospendere Schengen e ha parlato di pregiudizi e disinformazione. Richieste queste che sono state avallate da Ursula von der Leyen, che ha detto la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Lì allo studio.
0: E allora torniamo sulla nostra notizia di apertura, perché si aggrava il bilancio dell'incidente sulla Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. Sono 6 le vittime oltre alle decine di feriti. Ci dice tutto in diretta l'inviato Dario Tomassini.
9: Sì, buonasera, siamo proprio qui a Colli sul Velino, sulla linea di confine tra il territorio laziale e quello umbro tra Terni e Rieti. È appena morta la 6ª persona in pronto soccorso a Terni, un bilancio gravissimo. Ci sono, oltre alle vittime che sono ancora qui sull'asfalto in attesa dell'arrivo del medico legale, altri 5 feriti gravi trasportati in codice rosso agli ospedali di Terni, Perugia, Rieti e Roma. E poi ce ne sono altri 25-30 che sono in codice giallo e codice verde. Cosa è successo? Oggi intorno alle 16.30, proprio qui su questo tratto di strada, c'è stato un frontale tra un autobus e un camper, altre 4 le vetture coinvolte e chi è intervenuto qui, ovvero la polizia stradale coordinata dalla procura di Terni, ha definito questa situazione una vera e propria carneficina. Ovviamente da qua sono stati trasportati verso tutti gli ospedali più vicini i feriti, ripetiamo, siamo in attesa del medico legale. Proprio in questi minuti le forze dell'ordine, che sono convogliate tutte qui, stanno avvertendo i familiari delle vittime. Per ora è tutto, la linea allo studio.
0: E allora torniamo sulla crisi migratoria a Ceuta, sui riflessi di questa crisi nel dibattito politico interno. La linea della Presidente del Consiglio Meloni di chiedere una riunione dei ministri dell'interno è stata sostenuta da tutta quanta la maggioranza di centrodestra, con l'obiettivo, come confermano fonti del governo, di proporre hub per i migranti in Africa sul modello Albania. Intanto le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Alberto Gioffreda.
10: Centri per il rimpatrio di migranti finanziati con fondi europei e in Africa. Sarà questa la proposta che il ministro dell'interno Piantedosi porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Una riunione sollecitata dalla presidente del Consiglio Meloni con una lettera ai vertici di Bruxelles dopo quanto accaduto a Ceuta. L'obiettivo del governo italiano è chiaro: esportare il modello Albania e valutare se rafforzare o reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere. Intento che Palazzo Chigi ha già messo in pratica sospendendo l'accordo di Schengen con la Spagna. L'iniziativa di Meloni produce effetti sul fronte delle relazioni estere, registrando il gelo tra Roma e Madrid, e anche sul fronte interno, alimentando il dibattito tra gli schieramenti. La linea dell'esecutivo è condivisa da Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia.
11: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola, con Sanchez, a volere far entrare chiunque.
10: Diversa invece l'interpretazione delle opposizioni del campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra convinti che si tratti di un'operazione di politica interna in chiave anti-Vannacci e che ci sia anche un disegno internazionale contro il governo spagnolo.
12: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie.
10: Lettura analoga per Italia Viva, Azione più Europa.
0: Il 2 agosto di 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna. Si rinnova l'impegno, scrive il presidente Mattarella, a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere. Francesco Accardo.
13: Come ogni anno, il 2 agosto si rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata nel cuore di una città e dell'intera nazione. Sergio Mattarella ricorda la strage alla stazione di Bologna, 2 agosto 1980, quando una bomba esplose nella sala d'attesa della seconda classe, uccidendo 85 persone e ferendone più di 200. Un giorno, scrive il capo dello Stato, inciso nella coscienza degli italiani, un giorno che rafforza l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia, democrazia, quei valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Verità giudiziaria accertata, la matrice neofascista della strage, con il sostegno di P2 e servizi deviati. Fu la solidarietà di Bologna e dell'Italia intera, ricorda Mattarella, a impedire agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali. E il grazie del capo dello Stato va a magistrati e uomini delle istituzioni più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità. Fare giustizia, conclude Mattarella, è la vittoria della democrazia.
0: In tanti erano presenti a Bologna per ricordare le vittime della strage che il 2 agosto del 1980 provocò la morte di 85 persone. I familiari delle vittime chiedono il rispetto delle sentenze e di conoscere tutta la verità sui depistaggi. Servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
14: I fischi del treno, il minuto di silenzio, la commozione delle tantissime persone giunte nel piazzale della stazione di Bologna. Una delle manifestazioni più partecipate degli ultimi anni per ricordare la più grave strage della storia della Repubblica.
15: Una memoria non solo commemorativa, ma una memoria che sappia raccontare, come ha sempre voluto l'associazione in tutti questi 46 anni, raccontare la verità accertata, che sono verità importanti, che sono costate sacrificio, fatiche.
14: Una strage fascista, come è stato sancito dalle sentenze, con la complicità di esponenti dei servizi segreti e i depistaggi della loggia P2.
15: Ancora oggi c'è la volontà da parte di qualcuno, e bisogna interrogarsi perché, di creare confusione, quel polverone mediatico di cui parla Benedetta Tobasi, per confondere le idee.
14: Nel cortile del comune di Bologna il sindaco, il presidente della regione e il sottosegretario al Ministero dell'Interno hanno incontrato i familiari delle vittime e poi il lungo e partecipato corteo. Tra i familiari delle vittime anche il tedesco Horst Meder, 82 anni ed ex ferroviere. Era in vacanza in Italia con la famiglia e quel giorno si trovava alla stazione di Bologna. Morì la moglie e due figli di 8 e 14 anni.
16: Essere di nuovo qui per me è una missione del cuore, non solo per la mia famiglia, ma per tutti.
0: Omaggio alla memoria delle vittime e ai loro familiari da parte delle istituzioni e di tutta la politica. Il presidente del Senato La Russa ricorda che la verità giudiziaria ha attribuito con sentenza definitiva alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage e che è doveroso proseguire nella ricerca della completa verità. Per il presidente della Camera Fontana, custodire la memoria significa rinnovare, soprattutto nelle nuove generazioni, la consapevolezza dei valori democratici. Per la Premier Meloni si è trattato di terrorismo feroce che ha colpito al cuore la nazione. Ribadisce che il governo continuerà a fare la propria parte per fare piena luce sulle stragi. Sulla stessa linea nella maggioranza Fratelli d'Italia, mentre nell'opposizione la segretaria del PD Schlein ribadisce che chi governa il paese deve conoscere la storia e dare piena attuazione alle sentenze che hanno appurato la matrice neofascista della strage. Settimana importante per il futuro dell'ex Ilva. Domani lo sciopero in tutti gli stabilimenti, da martedì gli incontri con tutte le parti sociali e datoriali al Ministero delle Imprese per cercare una soluzione che eviti la chiusura del polo siderurgico e la perdita di posti di lavoro e porti alla nascita di una cordata italiana. Così nell'intervista concessa a Rai News il ministro Adolfo Urso. Sentiamo.
17: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva, occupazionale, innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone ai commissari di chiudere l'aria calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie tutti gli impianti a valle. Io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno quando un'altra sentenza, in quel caso della Procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che è ancora in atto, e anche in quell'occasione feci appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
0: La forte scossa di venerdì ai Campi Flegrei, si contano i danni, 144 le famiglie sfollate, comunica la prefettura, 17 gli edifici inagibili tra case e negozi. In corso le verifiche dei vigili del fuoco all'ex area Olivetti per capire chi potrà rientrare una giornata, un'altra ancora, ad alta tensione. L'inviata Manuela Bonchino.
18: Pozzuoli, il comprensorio di Parco Olivetti, la scossa di venerdì ha fatto grossi danni qui su alcuni edifici, su altri invece no. Loro vogliono rientrare a prendere il necessario, ma è vietato e la tensione sale.
19: Oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
20: Cioè che non vi fanno rientrare?
19: Non ci fanno entrare.
20: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate?
19: Esattamente.
21: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi.
18: Poi il cortocircuito informativo tra organi ed enti si sblocca, i residenti entrano qualche minuto scortati dai vigili del fuoco.
22: Ci hanno fatto entrare, abbiamo preso dei generi di prima necessità, insomma, adesso stiamo facendo partire la segnalazione per l'intervento tecnico, è stato detto che ci sono molte segnalazioni, siamo in lista d'attesa.
23: Il palazzo è questo qua, quindi sta messo, pare decentemente, ma se non vengono a fare i controlli nessuno ti dà la sicurezza.
18: Chi avrà la casa agibile potrà tornare, si spera brevissimo. Gli sfollati invece andranno in hotel e in soluzioni individuate dal comune. Torna affollato il porto di Pozzuoli, riaperto dopo lo stop di sabato, riparate le lesioni sulla banchina.
24: Abbiamo iniziato la prima corsa alle 7:20
1: Ieri abbiamo avuto una comunicazione da parte della Guardia Costiera.
20: Dove andate?
2: Procida.
3: Procida.
4: Noi andiamo a Ischia.
24: Noi andiamo a Capri.
18: Stavolta il terremoto ha lasciato molti segni. Questo è il lago di Averno. Impressionanti le crepe sulle rive. La darsena di Pozzuoli è il termometro della crisi bradisismica. Guardate queste barche, non sono solo in secca, sono circondate dall'erba alta.
0: Tre indagati per il crollo della palazzina a Messina due giorni fa. Tra i reati contestati dalla procura c'è l'omicidio colposo plurimo. Intanto sono tre le vittime accertate dopo quanto accaduto, altre tre persone sono ancora disperse. Andiamo da Maurizio Di Lucchio.
25: Sì, qui a Messina proseguono senza sosta le ricerche dei tre dispersi. Ci sono buone probabilità che vengano recuperati entro la fine della giornata, hanno detto i vigili del fuoco, spiegando che i fronti di ricerca si stanno man mano restringendo. Tre, come avete detto, le vittime accertate, l'ultima estratta dalle macerie è la 21enne Alessandra Frazzica, che lavorava in un emporio all'interno dello stabile, e parallelamente vanno avanti anche le indagini sul crollo. Ci sono tre indagati: Alessandro Panarello, che è affittuario del piano terra e voleva ristrutturare i locali per aprire un nuovo supermercato; Pasquale Dalì, titolare della ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione; e l'ingegnere Pietro Leone, parente della famiglia proprietaria dell'edificio e anche progettista dello stabile. Saranno interrogati probabilmente domani. Gli inquirenti cercano di capire se gli indagati avevano la possibilità di individuare ed eventualmente magari hanno sottovalutato dei problemi strutturali dello stabile. Da Messina per il momento è tutto, a voi.
0: L'addio di Milano a Don Mazzi, grande partecipazione alla Camera Ardente per l'ultimo saluto al fondatore di Exodus, morto a 96 anni. Domani i funerali a Sant'Ambrogio. Donatella Negri.
26: Sì, la Camera Ardente è ancora aperta, anche se per poco, e in questa domenica è stato un continuo di persone in silenzio a rendere un ultimo saluto, un saluto a Don Antonio Mazzi qui nella sua cascina a Exodus nel Parco Lambro. La bara è stata chiusa poco fa, ma la gente continua comunque a venire. Domani i funerali, in Sant'Ambrogio, l'antica basilica di Milano. Ci sarà tutta la grande famiglia dell'opera Don Calabria, a cui appunto il religioso approdato da Verona qui a Milano al Parco Lambro negli anni 70, quando imperversava l'eroina e subito si è dato da fare per salvare tanti ragazzi. Ecco, ci sarà tutta la grande famiglia appunto dell'opera Don Calabria, e ci saranno i suoi ragazzi, i ragazzi di Exodus, ma anche tanta gente che con questa realtà, con questa comunità non ha mai avuto a che fare, ma che ha conosciuto negli anni e apprezzato l'opera di Don Antonio Mazzi. Qui la Camera Ardente sta per chiudere, ma il ricordo di Don Antonio Mazzi continuerà.
0: Dopo le polemiche sui Giochi Olimpici di Parigi 2024 per la gara dei 10 km di nuoto nella Senna, tornano i dubbi sulla scelta di questo campo di gara per gli europei di nuoto in corso nella capitale francese, non solo per la qualità dell'acqua. Sentiamo cosa ha detto Gregorio Paltrinieri all'inviata Elisabetta Caporale.
27: Sì, c'è tanta preoccupazione sicuramente, perché sai, un fiume, abbiamo già avuto una brutta esperienza in fiume dove alcuni erano stati male, e ci sono stati anche altri episodi, diciamo, nel corso di questi anni dove le condizioni dell'acqua non erano top. E il fiume è sicuramente una location molto rischiosa, perché basta che piova, si alza il livello, arrivano gli scarichi, cioè è una situazione un po' difficile da gestire. E infatti il dubbio è sempre se nuotare o no prima della gara nel fiume, perché dovresti provare le condizioni, però non vuoi rischiare di ammalarti, quindi... questo è il dubbio di questi giorni, però insomma vediamo come fare. Sì, io spero che si ponga sempre più attenzione sulla sicurezza degli atleti, passa delle volte secondo me un po' in secondo piano. Detto questo, sì, le condizioni dell'acqua qua della Senna di Parigi dicono siano ottime e che la gente si è buttata anche in questo periodo di caldo torrido, quindi sicuramente speriamo che non succeda niente a nessuno di noi, perché appunto sono già successe in passato situazioni un po' così e non è giusto per gli atleti andare in un posto e sentirsi male.
0: Il segreto del cinema internazionale si chiama Glasgow. Più piccola e molto meno costosa la città scozzese, è diventato il set preferito dei registi che ambientano la sceneggiatura a New York. Ultimo caso, Spider-Man. La corrispondente da Londra, Natalia Augias, e poi dopo una breve pausa ci rivediamo qui con la seconda parte del telegiornale.
2: È Glasgow, capitale economica della Scozia, il segreto meglio custodito del cinema britannico ed oltreoceano, quando anche le majors si sono ritrovate a dover risparmiare sul budget. Persino l'ultimo blockbuster di Hollywood, Spider-Man, con la coppia di attori più lanciata del momento, Zendaya e Tom Holland, ambientato a New York, è in gran parte girato nella città scozzese, diventata la controfigura preferita per riprodurre la grande mela. Per la metamorfosi di un set bastano taxi gialli, chioschi di hot dog e segnaletica americana. Il curriculum di Glasgow è variegato, è qui che Brad Pitt affronta il caos apocalittico in World War Z, la pandemia che crea zombie. Attraversa Glasgow Harrison Ford nei panni di Indiana Jones, il quadrante del destino, quando incrocia la parata che celebra il ritorno degli astronauti nell'estate del 69. A differenza della maggior parte delle città europee, Glasgow è stata progettata secondo una rigida griglia ottocentesca. I maestosi edifici vittoriani somigliano per dimensioni e stile alla New York di inizio Novecento. Grandiosità cinematografica a una frazione del costo necessario per chiudere Fifth Avenue al traffico.
3: Sono Spider-Man.
5: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
6: In serata al nord, temporali sulle Alpi continuano anche in pianura padana tra la Lombardia e l'Emilia-Romagna, tutto però in assorbimento dalla nottata, in un contesto generale asciutto. Anche al centro ci saranno poche nubi che interesseranno in particolare le coste tirreniche del Lazio, ma anche l'Appennino, ma che non saranno responsabili di fenomeni. Al sud peninsulare continua il cielo ad essere per lo più sereno o poco nuvoloso. Le nubi più consistenti le avremo sull'Appennino, tra la Campania e la Basilicata. Anche sulle due isole maggiori il tempo risulterà stabile. Sulla Sicilia ci saranno pochissime nubi, qualche nube in più sulla Sardegna, ma anche qui risulteranno innocue. La giornata di domani si aprirà più o meno alla stessa stregua. Ci saranno ancora dei temporali che apparterranno alle Alpi, all'Appennino centro-meridionale e alle zone più interne della Sicilia, in un contesto generale però di bel tempo e soleggiato. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie, con valori massimi che potranno raggiungere ancora i 39 gradi.
5: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
0: Le 19.33 su Renews 24, riprendiamo con un breve riepilogo delle notizie più importanti del giorno. Un grave incidente stradale lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria è costato la vita a 6 persone, decine i feriti. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, due veicoli e un camper sul posto. Stanno operando i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli addetti dell'ANAS con l'ausilio di ambulanze e mezzi dell'elisoccorso. La superstrada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Al momento si registrano lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. La Marina Militare Italiana ha intercettato e abbordato nell'ambito dell'operazione europea Irini una petroliera patente bandiera del Camerun appartenente alla flotta ombra russa al largo dell'isola di Pantelleria. Il comandante della petroliera inizialmente non ha collaborato e una squadra di militari italiani ha raggiunto la nave a bordo di un elicottero per effettuare i controlli previsti sulla nazionalità del mercantile, partito il 16 luglio dal porto di Cotonou e diretto a Istanbul. Il mercantile Topaio è sottoposta ora alle sanzioni europee. Forte scossa di venerdì a Campi Flegrei, contano i danni, 144 famiglie sfollate, comunica la prefettura, 17 gli edifici inagibili tra case e negozi, in corso le verifiche dei vigili del fuoco all'ex area Olivetti per capire chi potrà rientrare. Già dal 2023 i cittadini hanno avuto la possibilità di chiedere verifiche nelle proprie case, ma sono poco più di 1000 le richieste arrivate finora. Tanti a Bologna per ricordare le vittime della strage che il 2 agosto del 1980 provocò la morte di 85 persone. I familiari delle vittime chiedono il rispetto delle sentenze e di conoscere tutta la verità sui depistaggi. Il presidente Mattarella ammonisce sui valori di democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. E ora le notizie sportive della giornata con Sport 24, a seguire Motori 24 alle 20, il TG nella lingua dei segni con Laura Cervellione.

0: Agli europei di Parigi nel nuoto in acque libere, la prima avversaria non sarà un atleta, sarà la Senna, il fiume simbolo della città, affascinante e spettacolare, ma anche imprevedibile. La qualità dell'acqua resta il punto più delicato. Basta un temporale, basta che la pioggia metta sotto pressione il sistema fognario perché i valori batteriologici possano cambiare nel giro di poche ore. Ed è per questo che fino all'ultimo vengono effettuati campionamenti ed analisi. Solo il via libera dei tecnici può trasformare l'attesa in gara. I dati raccolti finora sono confortanti, ma basta poco perché lo scenario cambi improvvisamente. Ed è proprio questa attesa che si protrarrà fino al ridosso del via a pesare sulla mente degli atleti, un'incertezza che a volte logora persino più della fatica di una 10 km. Poi ci sono le correnti, capaci di cambiare il volto della gara, tratti da affrontare controcorrente, altri con la corrente a favore, che però tende ad agevolare gli atleti più pesanti. Non certo il nostro Gregorio Paltrinieri, che sull'acqua sembra galleggiare come un sigaro. Un campo gara che, almeno sulla carta, non sembra cucito sulle sue caratteristiche. Ma Greg, come sempre, lo affronterà con il coraggio e la determinazione che lo hanno reso uno dei più grandi fondisti di sempre, senza rinunciare a ribadire un concetto che va oltre lo sport, ovvero nessuna medaglia può valere più della salute. Le sue parole non raccontano la paura di competere, raccontano il rispetto per uno sport estremo dove il confine tra impresa e rischio non deve mai essere superato, perché chi ama il nuoto di fondo accetta il mare agitato, il freddo, le onde, la corrente, ma pretende una certezza che l'acqua in cui gareggia sia sicura.
1: Arrivano 4 medaglie per l'Italia nell'ultima giornata degli europei di canottaggio sul lago di Varese. Superata l'allerta temporali, che fa slittare le gare di un'ora e mezza, lotto maschile conquista il bronzo, che lancia l'ammiraglia verso i mondiali di Amsterdam.
2: È un buon punto, naturalmente ci sono delle criticità dove dobbiamo migliorare, dobbiamo, diciamo, porre un po' più di attenzione, ma siamo fiduciosi e proveremo a fare del nostro meglio e farvi divertire.
1: In campo femminile, stessa medaglia. Le ragazze del lotto arrivano terze, posizione confermata per il quarto europeo di fila.
3: Come dicevamo prima con le nostre compagne, prima di partire ci siamo dette che non dovevamo lasciare questo podio perché oramai era nostro e ce l'abbiamo fatta, quindi siamo felicissime.
1: Dopo l'otto, l'azzurra Sophie Sauer conquista un secondo bronzo insieme a Nils Torre nel doppio misto, disciplina al debutto in un europeo. In ambito paralimpico, Giacomo Perini, nel singolo PR1, si prende l'argento, migliorando il terzo posto di un anno fa.
4: Ogni gara dove rappresenti la tua nazione, la tua federazione e soprattutto il Comitato Italiano Paralimpico è una gara sentita, voluta e desiderata fino in fondo, perché non rappresenti solo te, ma un intero movimento.
1: Così l'Italia chiude quarta nel medagliere, 2 volte d'oro, 2 d'argento e 5 di bronzo.
5: Sarà una spedizione record. Agli europei di atletica di Birmingham gli azzurri qualificati sono ben 132, 70 uomini e 62 donne. Un numero eccezionale considerando che nell'edizione di Roma del 24 le presenze furono 116. A Roma gli staffettisti sono in raduno per gli ultimi allenamenti prima della partenza. In Inghilterra Marcel Jacobs andrà a caccia del suo terzo titolo continentale. Nel gruppo anche Samuele Ceccarelli in ripresa dopo una stagione complessa, ma con le idee molto determinate.
6: L'obiettivo è quello di fare la miglior gara della stagione senza pormi dei limiti a livello cronometrico, ma proprio di riuscire a cogliere e a sfruttare tutto quello che un campionato europeo può portare.
5: A Birmingham occhi puntati anche su Zainab Dossò, campionessa del mondo sui 60 metri indoor e record italiano sul rettilineo con il crono 11.01.
7: Quest'anno è stato veramente magico e vorrei raggiungere il secondo obiettivo, o se no il terzo obiettivo della stagione, che è quello appunto di portare una medaglia importante da Birmingham.
5: Ancora in sospeso la partecipazione di Filippo Tortu a causa di un infortunio, mentre saranno presenti i vincitori degli ori individuali della passata edizione: Nadia Batocletti, Yaman Crippa, Gianmarco Tamberi, Leonardo Fabbri, Sara Fantini, Antonella Palmisano. Insomma, gli azzurri sono pronti a guardare gli avversari dritti negli occhi.
8: Avrei scelto Conte. Gigi Buffon torna a parlare per la prima volta da quando lasciò la nazionale all'indomani della mancata qualificazione mondiale, dopo il no all'offerta di Maldini e Leonardo di tornare in azzurro. L'ex capitano, 176 presenze con l'Italia, paragona la fuga in Arabia di Mancini al suo attaccamento alla maglia della Juventus. L'ho seguita in B e mi sono decurtato lo stipendio. Tecnicamente Mancini è la scelta giusta, dice alla Gazzetta dello Sport, ma per puntare al mondiale tra 4 anni avrei scelto Antonio Conte, poi Baldini e via via gli altri, giudicando il caso Pirlo come, testualmente, un goffo e mal riuscito tentativo politico di farlo apparire impresentabile. Sono felice, continua il campione del mondo del 2006, che Andrea si sia evitato un percorso così impervio. Alla domanda se le scuse di Mancini siano sufficienti, Buffon dice: devono rispondere gli italiani e i giocatori. Dallo spoiler di Malagò sul messaggio di Donnarumma mi pare di capire che ci sia condivisione. Dichiarazioni che scrivono altre pagine nella telenovela azzurra, mentre l'era Mancini è cominciata senza pezzi importanti nella scacchiera della nazionale, a cominciare dallo staff del tecnico. Come dice, sarebbe orientato su Bollini oppure uno tra Bonucci e Barzagli. Non c'è ancora traccia del capo delegazione supervisore. Zola resta il nome più ricorrente in via Allegri. Si lavora anche sul ritorno di Oriali nel ruolo di team manager. Nomi, voci, nulla ancora di ufficiale.
9: Juve scatenata in questa fase del mercato. Dopo gli arrivi di Kolomouani e Laibegovic, Carnevali è al lavoro per regalare a Spalletti altri 4 rinforzi. Un portiere, piace vicario del Tottenham. Un difensore, in pole position resta Lukumi del Bologna. Un centrocampista, il sogno è l'olandese del City ed ex Milan Reinders, ma è stato offerto che sì, svincolato, che ha un ingaggio però troppo alto. In attacco Massara cerca di piazzare all'estero David e di chiudere poi per il prestito di Zirkzee dal Manchester United. A proposito di Manchester United, potrebbe essere la prossima destinazione di Leao. Il potente procuratore Jorge Mendes ci sta lavorando da alcuni giorni, ma su Leao si è mossa anche la Roma alla ricerca di esterni d'attacco. Inter che lavora al ritorno di Perisic, tratta con il Tottenham per il difensore Romero e con il Liverpool per il centrocampista Curtis Jones, valutazione 40 milioni. Operazione quest'ultima che potrebbe essere finanziata dalla cessione di Frattesi. Il Napoli per la difesa punta allo juventino Gatti, pupillo di Allegri.
10: Come innovativo non solo nel gioco ma anche nelle regole extracampo. Due nuove misure imposte dalla società fanno già discutere. La prima, salti 3 partite allo stadio, perdi il tuo abbonamento e vietate le maglie avversarie in tribuna. Intanto Kalel si pario sulla seconda edizione della Como Cup, che quest'anno va ai francesi del Lens. Per la squadra di Fabregas, minuti importanti verso una stagione che porta alla storica prima partecipazione dei lariani in Champions League.
11: Sono 10 giorni che abbiamo iniziato, che è ancora molto molto presto, dando tantissime opportunità a tantissimi giocatori e un po' di pazienza della mia parte. Non è tutto perfetto come mi piacerebbe, però entra dentro dello che bisogna fare in un ritiro, no? in un pre-season.
10: Allo stadio Sinigaglia Franco Baresi vinse il suo secondo scudetto, il primo del grande Milan di Silvio Berlusconi. Era il 15 maggio 1988. Fabregas oggi lo ricorda così.
11: Sinceramente non l'ho visto giocare molto, era ancora molto molto giovane quando lui era già leggenda, però ovviamente ho sentito tantissime cose, non solo di giocatore, che per me è sempre secondario, però della persona. Una grande perdita umana soprattutto, e per il mondo del calcio. Allora, grandissimo abbraccio alla gente più vicina a lui.
12: Uscito dal Tour de France con un secondo posto finale che lo rilancia come uomo da classifica, Remco Evenepoel conferma le attese a San Sebastian e firma un poker mai visto in 45 anni di storia della classica basca, 2019, 2022, 2023 e 2026. Il campione belga lo fa nella maniera più difficile, suo malgrado. Buca in meno 50, ma recupera lo svantaggio grazie anche all'aiuto di un compagno di squadra, il marchigiano Giulio Pellizzari, sulla dura salita dell'Air Lights. A 30 dall'arrivo, tutto tutti i migliori sono di nuovo insieme davanti, sino allo strappo di Murhill, quando il capitano della Red Bull Bora sferra il suo attacco decisivo, seguito solamente dall'ecuadoriano Richard Carapaz, il miglior scalatore all'ultima Gran Boucle. Giulio Ciccone, vincitore l'anno scorso a San Sebastian, rimane per un po' a pochi secondi dai due battistrada, ma poi viene riassorbito dal gruppetto degli inseguitori. Alla fine, come da copione, sprint senza storia in testa, vinto nettamente dal belga, mentre dietro, a 30 secondi, dopo il britannico Ben Tullett, quarto posto per Christian Scaroni e sesto per Giulio Ciccone.

0: volare oltre la velocità del suono senza far tremare i vetri delle case. Sembra impossibile, eppure è quello che promette quest'aereo decollato per la prima volta in California. L'X-59 ha spiccato il volo da Palmdale, nel deserto a nord di Los Angeles. È un jet lungo quasi 30 metri, dalla forma decisamente insolita. E questa sagoma particolare è esattamente il segreto. Ogni curva, ogni angolo è disegnato per domare il bang sonico, quel rumore esplosivo che ha sempre accompagnato i voli supersonici. I numeri parlano chiaro. Velocità massima 1490 km orari. Quota di crociera, doppia rispetto a un aereo normale di linea. Ma il dato che conta davvero è un altro, il rumore. Invece del classico boom che fa sobbalzare intere città, l'X-59 produce solo un tonfo sordo, non più forte della portiera di un'auto che si chiude. Per ora il volo è stato prudente, bassa quota, velocità ridotta, solo per testare i sistemi. Ma l'ambizione anche alla NASA è alta. Si punta a riportare i voli supersonici sulle rotte commerciali, anche sopra le aree abitate. Una prospettiva impensabile dopo la fine del Concorde, che ha smesso di volare più di 20 anni fa proprio per i costi proibitivi e per i divieti legati al rumore. Il volo supersonico in silenzio è un traguardo, ma c'è un'altra sfida, forse meno spettacolare, ma altrettanto decisiva. Preparare i piloti a gestire situazioni che nella realtà sarebbero troppo rischiose da provare. In Francia hanno trovato una soluzione che suona quasi fantascientifica: la realtà aumentata applicata al volo vero. Immaginate di decollare con un caccia vero, di alzarvi in quota e di trovarvi improvvisamente circondati da aerei nemici. Solo che quegli aerei non esistono, sono proiezioni virtuali, ma così realistiche e verosimili che il vostro istinto reagisce come se fossero vere.
1: Using your...
2: Equipaggiamo un normale casco da volo con una lente combinatrice simile ai display head-up degli aerei. Attraverso quella lente le immagini vengono proiettate con angolo e distanza corretti. Osservi un caccia a 12 miglia e lo vedi esattamente delle dimensioni reali, anche se l'immagine è a un centimetro dai tuoi occhi.
0: Il sistema può ricreare qualsiasi scenario: duelli aerei, rifornimenti in volo, voli in formazione stretta. Può persino generare situazioni impossibili da organizzare nella realtà, come schierare decine di velivoli amici e nemici insieme. E il livello di realismo è tale che i piloti reagiscono istintivamente.
2: Quando insegniamo a volare in formazione stretta, alcuni piloti indietreggiano istintivamente se ci avviciniamo troppo. Abbiamo costruito un modello fisico di volo che si comporta in modo completamente realistico, perché nessun pilota userà mai un sistema se non sembra e non si comporta come fosse reale.

0: produzione su larga scala partirà nei prossimi mesi. Due tecnologie diverse, due continenti, un unico filo conduttore. La mobilità aerea si sta reinventando, non solo volando più veloce o più in alto, ma ripensando il modo stesso in cui ci muoviamo in cielo.
1: Immaginate un aereo lungo quanto un campo da calcio, un gigante volante con una stazza 12 volte superiore a quella di un Boeing 747. Non è fantascienza, si chiama Windrunner ed è in fase di sviluppo in Francia. Destinato a rivoluzionare il trasporto aereo di carichi eccezionali.
0: Windrunner sarà l'aereo più grande del mondo, di gran lunga. È lungo come un campo da calcio, la sua cabina di pilotaggio è alta quanto un palazzo di 5 piani. È gigantesco, ma ha anche la capacità di atterrare su piste sterrate relativamente corte.
1: 108 metri di lunghezza, 80 di apertura alare. La stiva si apre dal naso e può contenere pale eoliche lunghe 100 metri, oppure 6 elicotteri Chinook con i rotori ancora montati.
0: Abbiamo progettato questo aereo per l'energia eolica. Volevamo permettere alle turbine terrestri di avere le stesse dimensioni di quelle offshore, ma non si possono spostare pale così grandi su strada. Allora abbiamo progettato questo Windrunner per spostare gli oggetti più grandi del mondo verso i luoghi più difficili, inaccessibili del mondo.
1: Il trasporto su gomma si ferma a 70 metri. Oltre quella misura, ogni strada diventa un vicolo cieco. E proprio qui sta la vera rivoluzione del Windrunner. È il primo aereo progettato ottimizzando il volume di carico invece del peso. I cargo tradizionali esauriscono lo spazio disponibile prima di raggiungere il limite di massa trasportabile. Questo ribalta la logica, massimizza il volume interno pur mantenendo un carico utile di 75 tonnellate. Utilizza motori già collaudati su aerei commerciali, ma con un'architettura completamente nuova. E mentre la domanda energetica globale continua a crescere, i siti eolici più produttivi sono spesso i più remoti. Altipiani ventosi, deserti isolati, zone montane dove l'unica via d'accesso è una pista serrata, luoghi inaccessibili ai trasporti convenzionali, ma perfetti per catturare energia pulita. Il Windrunner promette di colmare questo gap, collegare l'industria energetica ai luoghi più difficili da raggiungere, trasformando l'isolamento geografico in una risorsa. Anche perché potrà atterrare su piste corte e non asfaltate di appena 1800 metri. Una nuova idea di mobilità aerea per carichi eccezionali. Quando le strade finiscono e ogni limite terrestre diventa invalicabile, il cielo si trasforma nell'unica autostrada possibile. E questo gigante dei cieli è pronto a renderla percorribile.
2: Sta succedendo davvero. L'aviazione elettrica non è più fantascienza. È atterrata su una delle piste più trafficate del mondo. Un aereo completamente elettrico ha portato passeggeri in quello che molti considerano un volo storico. Destinazione? Uno degli aeroporti più iconici degli Stati Uniti. Si chiama Alia ed è il primo velivolo completamente elettrico a trasportare passeggeri atterrando in questo scalo internazionale. 70 miglia nautiche coperte in appena 35 minuti. Niente carburante fossile, niente emissioni, solo batterie. A pilotarlo il fondatore dell'azienda produttrice, un volo che segna un passaggio cruciale per tutta l'industria aeronautica. La tecnologia è matura. Il velivolo è stato costruito su una linea di produzione vera e propria, dopo anni di test e prototipi. Ora manca solo l'ultimo step, la certificazione ufficiale, prevista tra circa 18-20 mesi. Da quel momento le compagnie potranno acquistare questi aerei e vendere biglietti ai passeggeri.
0: Questo è un aereo elettrico al 100%, cavolato con passeggeri a bordo, una prima assoluta per l'autorità portuale e per tutta l'area. Abbiamo coperto circa 70 miglia nautiche in 35 minuti.
2: Ma la vera rivoluzione non è solo tecnologica.

0: vivono sotto le rotte di avvicinamento ringraziano.
1: L'aspetto più innovativo è che riduci drasticamente i costi del volo. Ricaricare e volare fin qui ci è costato più o meno $8 di carburante. E poi è più silenzioso, quindi le comunità sono più contente. È un velivolo più semplice, sei silenzioso, accessibile e alla gente piace volarci.
0: Alia può percorrere 250 miglia nautiche con una sola ricarica, abbastanza per collegare città vicine, aeroporti regionali, destinazioni turistiche. L'idea è quella dei taxi aerei, velivoli che decollano e atterrano verticalmente, saltano il traffico stradale, riducono i tempi di viaggio. Le autorità portuali guardano al futuro con ottimismo. Nei prossimi 10 anni prevedono un'espansione significativa di questa tecnologia. Gli aerei elettrici potrebbero diventare taxi aerei di domani, onnipresenti, quanto oggi lo sono i velivoli a combustione. Dietro questo progetto c'è un lavoro impressionante. Ogni componente, computer, motori, batterie, sistemi di distribuzione, è stato sviluppato internamente. Nell'aerospazio non esistono compromessi quando si parla di sicurezza e questa macchina ne è la dimostrazione. Tecnologia moderna, motori elettrici che restano freddi, niente carburante liquido, niente surriscaldamenti. Un ambiente di volo più sicuro, secondo chi l'ha progettata. Un sogno lungo 20 anni che oggi diventa realtà tangibile. L'aviazione elettrica è qui, ha un nome, a passeggeri a bordo, e ha appena dimostrato che il futuro del trasporto aereo può essere più pulito, più economico e molto più silenzioso.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.

Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.

persone sono morte, altre 27 sono rimaste ferite in un incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. Nello scontro sono rimasti coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. La Marina italiana aborda una nave della flotta Ombra di Mosca, ovest di Pantelleria. L'equipaggio della petroliera battente bandiera del Camerun ha prima rifiutato di identificarsi, poi fornito documenti di viaggio. Ex Ilva, disinnescare una bomba sociale, dice il ministro delle imprese Urso a Rai News 24. Sul prezzo dei carburanti afferma che per nuovi interventi bisogna tener conto dei vincoli di spesa. Campi Flegrei, lo sciame sismico all'origine dell'ultimo forte terremoto concluso, dice l'INGV, che avverte il rischio per il futuro resta, 144 famiglie senza casa. Fare giustizia alla vittoria della democrazia, scrive Mattarella nel suo messaggio per il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, 85 morti. Europei di nuoto, a due anni dalle polemiche delle Olimpiadi, tornano le gare nella Senna, nuoto di fondo e tuffi, con le proteste degli atleti Paltrinieri, l'acqua è putrida. Di nuovo ben ritrovati con Rai News 24, bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Fiorella Vellotti, ben trovata.

0: grave incidente stradale lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria è costato la vita a 6 persone, decine i feriti, alcuni in gravi condizioni. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus, 2 veicoli e un camper. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli addetti ANAS con l'ausilio di ambulanze e dei mezzi dell'elisoccorso. La superstrada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Al momento si registrano lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. La nave della Marina italiana ammiraglia della missione dell'Unione Europea Irini nel Mediterraneo ha intercettato e abbordato una petroliera appartenente alla flotta ombra russa al largo dell'isola di Pantelleria. La nave battente bandiera del Camerun è sottoposta alle sanzioni europee perché appartiene alla flotta ombra russa. Il ministro Crosetto si è complimentato con l'equipaggio di nave Town di Revel e con tutti i militari coinvolti nell'operazione. Anche questa attività, ha detto, testimonia concretamente il contributo dell'Italia alla sicurezza del Mediterraneo e all'azione dell'Unione Europea. Settimana importante per il futuro dell'ex Ilva. A Rai News 24 parla il ministro delle imprese Adolfo Urso che dice bisogna disinnescare una bomba sociale. Domani lo sciopero in tutti gli stabilimenti. Da martedì sono previsti gli incontri con tutte le parti sociali e datoriali al Ministero delle Imprese per cercare una soluzione che eviti la chiusura del polo siderurgico, la perdita di posti di lavoro e porti alla nascita di una cordata italiana. Concluso lo sciame sismico che sta interessando l'area flegrea da quando si è verificata la scossa di magnitudo 4.7 lo scorso venerdì. A comunicarlo la direttrice della INGV. Intanto proseguono gli interventi dei vigili del fuoco nell'area grazie al supporto di squadre provenienti dai comandi delle province della regione. In tutto eseguiti complessivamente 86 interventi, sono 144 i nuclei familiari fuori le loro case. Bologna ricorda la strage del 2 agosto, si riaccende la disputa sulla matrice della strage dove morirono 85 persone. 46 anni fa il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ricorda la Presidente del Consiglio Meloni. Parole però troppo tiepide per i familiari delle vittime che ricordano come la sentenza abbia dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo. Mattarella ricorda i valori di democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. Europei di nuoto. Dopo le polemiche sui Giochi Olimpici di Parigi 2024 per la gara di 10 km di nuoto nella Senna, tornano i dubbi sulla scelta di questo campo di gara per gli europei in corso nella capitale francese. Tra i motivi delle polemiche, la qualità dell'acqua. Intanto Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero conquistano la medaglia d'argento nel duo misto tecnico di nuoto artistico. E alle 20.05 come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Serata ancora con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi sul nostro paese, anche se non mancheranno dei temporali sulle Alpi, nelle aree interne di Sardegna e Sicilia e in pianura tra Lombardia ed Emilia-Romagna, tutto però in assorbimento dalla nottata. Domani al nord il cielo si presenterà più o meno assolato, con qualche nube in più sui monti, ovvero quelli centrali e orientali, dove ci saranno temporali. Temporali che saranno presenti anche nelle ore più calde sui monti tra l'Abruzzo e il Lazio, mentre invece sulle altre regioni centrali splenderà il sole. Al sud peninsulare ci sarà anche qui della instabilità nelle ore pomeridiane. Ci saranno dei temporali sui monti tra la Campania, il Molise e la Basilicata. Altrove bel tempo. Come sarà bel tempo sulla Sardegna con pochissime nubi, mentre invece sulla Sicilia, solo nelle aree più interne, ci saranno dei fenomeni a carattere temporalesco nel pomeriggio. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie, con valori massimi che raggiungeranno ancora i 39 gradi.
1: Il meteo è stato presentato da
3: Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
0: E dunque alle 20.07 ripartiamo con la diretta del telegiornale di Rai News 24. Ripartiamo dalla notizia drammatica con cui aprivamo i nostri titoli: si aggrava il bilancio del drammatico incidente sulla Terni Rieti. Siamo al confine tra Lazio e Umbria. 6 le vittime, decine i feriti, coinvolti un pullman, un camion, un camper e diverse autovetture. Ma ci dice tutto in diretta Dario Tomasini. A te Dario.
4: Sì, buonasera. È appena arrivato il magistrato della Procura di Terni che ha esaminato la scena dell'incidente. Come dicevi, il bilancio delle vittime è salito a 6. C'è infatti una persona che è morta in pronto soccorso a Terni. Alcune invece sono decedute qui sul posto nello scontro avvenuto alle 16.30 tra un pullman e un camper. Sono morti 2 autisti del pullman, altri 2 occupanti del mezzo pesante e i 2 invece che erano a bordo del camper. Ci sono però altri 3 feriti in codice rosso molto gravi, in condizioni critiche, che si trovano rispettivamente negli ospedali di Terni e di Perugia. Gli altri, quelli meno gravi, una 30, sono stati invece portati negli ospedali di Foligno e anche in quelli di Rieti e in quelli di Roma. Ora arriverà anche il medico legale, poi verranno rimosse le salme che si trovano ancora qui sull'asfalto, schermate ovviamente dai mezzi delle forze dell'ordine per senso del pudore, e verranno portate in obitorio. Probabilmente ci saranno le autopsie, le indagini sono svolte soprattutto per quanto riguarda gli accertamenti sulla dinamica del sinistro dalla Polizia Stradale di Terni, e sono coordinate dalla Procura di Terni, che aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Sul fronte delle indagini ovviamente ancora c'è tutto da verificare, tutto da chiarire, si capirà di più nei prossimi giorni anche su come sia andato lo scontro. Proprio in questi minuti contestualmente sta avvenendo anche un altro compito ingrato da parte delle forze dell'ordine, ovvero quella di avvertire i familiari delle vittime. L'incidente, come dicevate, è avvenuto proprio qui al confine tra Lazio e Umbria. Precisamente alle nostre spalle siamo già in Umbria sulla Terni Rieti, strada che è stata già in passato e teatro di altri gravissimi incidenti. Linea allo studio.
0: Grazie Dario. Noi andiamo avanti con un'altra notizia sempre in primissimo piano: la Marina Militare Italiana che ha intercettato e abbordato, nell'ambito dell'operazione europea Irini, una petroliera battente bandiera del Camerun appartenente alla flotta ombra russa. Ma ci dice di più Raffaella Cosentino.
5: Sono entrati in azione con un elicottero per abbordare una petroliera della flotta ombra russa, battente bandiera camerunense. Le immagini della Marina Militare mostrano l'operazione ovest di pantelleria dei militari della nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Inizialmente il comandante della petroliera, Toa Paio, non ha collaborato, fa sapere il Ministero della Difesa in un comunicato. Quindi è stato necessario l'abordaggio per ispezionare la nave e verificare se navigasse sotto falso registro. partita il 16 luglio dal Benin, era diretta a Istanbul. Il tanker non è stato sequestrato e dopo i controlli ha continuato la navigazione. È la seconda volta in due settimane che la Taon di Revel intercetta la flotta ombra russa al largo della Sicilia. È successo anche il 20 luglio a sud-est dell'isola. Controlli che rientrano nel 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca approvato a Bruxelles, che prende di mira con controlli in mare le petroliere fantasma. Sono già 673 quelle sanzionate a livello europeo. Si stima che siano un migliaio le navi usate dal Cremlino per aggirare le sanzioni sul petrolio russo, nascoste da bandiere di Panama, Liberia, Isole Marshall, Malta e stati africani. Sono prive di assicurazione occidentale e sono di proprietà di aziende che operano fuori dall'Unione Europea. Sono un pericolo per l'ambiente marino perché vecchie e con scarsa manutenzione. Lo scorso 14 giugno anche la Marina Britannica ha intercettato una di queste petroliere per la prima volta nel Canale della Manica.
0: A Ceuta ora, dove stiamo tornando, anche facendovi vedere le immagini che arrivano in questo momento in diretta, resta alta la tensione dopo l'assalto dei migranti avvenuto nei giorni scorsi. Quasi tutti sono tornati ormai volontariamente in Marocco. Stiamo vedendo ancora appunto dei momenti di incontro anche abbastanza concitati. Continuano dunque i controlli, poco chiare restano anche le cause di questa massiccia ondata migratoria. Allora cerchiamo di capire di più e lo facciamo con l'inviata Marina Lalovic.
6: L'emergenza sembra finita, il confine con il Marocco ora è deserto, ma spunta una nuova frontiera. La barriera galleggiante sul mare serve per impedire un nuovo esodo. E se la maggior parte è rientrata in Marocco, chi resta è determinato, come Jihad, che è arrivato per cercare il lavoro. Non odio il mio paese, ma lì non c'è il lavoro, dice. Passata l'emergenza, restano molte domande aperte. Come è stato possibile far entrare oltre 60.000 persone in poco più di 24 ore? Ho letto su Facebook e TikTok che si poteva venire facilmente e sono subito corso alla frontiera. La polizia marocchina ci ha lasciati passare perché eravamo così tanti che non potevano fermarci. Rimanere significa anche essere bloccati a Ceuta, l'unico territorio dell'Unione Europea nel continente africano. Siamo rimasti in pochi, non vogliamo creare problemi, ma non vogliamo nemmeno tornare. Cerchiamo un asilo politico per uscire da Ceuta, racconta Samir. Ma a Ceuta la tensione resta alta, la città è blindata con i mezzi militari. Al centro arriva anche il leader di Vox estrema destra, Santiago Abascal, per il quale l'emergenza in corso equivale a una guerra. Chiede una militarizzazione permanente di Ceuta e non giudica la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen un tradimento della Spagna. Se le frontiere aperte servono per far passare i delinquenti, è ovvio che dobbiamo chiuderle. Sono d'accordo con quello che ha chiesto il governo di Giorgia Meloni. In pochi arrivano a sostenerlo. Sperano che Abascal faccia come la premier italiana.
7: Perché vogliamo essere spagnoli.
6: Amiamo gli spagnoli, ma Sanchez non lo permette. Vogliamo che difendano la Spagna e gli spagnoli e cacciare via i migranti.
8: Fate lo mismo che c'ho Meloni, limpiare la Spagna del migrante.
0: Sui fatti di Ceuta è stata convocata per martedì la riunione urgente in videoconferenza dei ministri degli affari interni europei. Da Bruxelles vediamo gli aggiornamenti con l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
9: La spaccatura che abbiamo visto tra diversi paesi europei si sta riproducendo in queste ore all'interno dei gruppi politici che costituiscono il Parlamento europeo. Da destra sia i patrioti sia i riformisti e conservatori chiedono una sessione straordinaria dell'Eurocamera e puntano il dito contro le recenti sanatorie, la recente sanatoria che è stata fatta sui migranti in Spagna. Dall'altra parte del spettro politico i socialdemocratici chiedono che Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, faccia chiarezza sulle norme che consentono di sospendere il trattato di Schengen. Ne parlano i socialdemocratici di una deliberata distorsione della realtà. E dunque gli incontri sono già iniziati. Ieri la prima riunione a livello tecnico, si è riunito quello che si chiama meccanismo di risposta politica alle crisi, uno strumento che viene gestito dal Consiglio dell'Unione europea. Ebbene, domani un'altra riunione, si vedranno gli ambasciatori dei 27, ma poi, lo dicevi, martedì il momento più atteso, quando è stata convocata in videoconferenza il vertice di urgenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni. Lo hanno chiesto questi 22 paesi, Italia e Danimarca in testa, che chiedono una risposta coordinata e urgente alla crisi, ma lo ha chiesto per ragioni opposte anche la Spagna, con il Premier Sanchez che ha attaccato i paesi che vogliono sospendere Schengen e ha parlato di pregiudizi e disinformazione, richieste queste che sono state avallate da Ursula von der Leyen, che ha detto la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Lì allo studio.
0: Grazie. Crisi migratoria a Ceuta, che è ancora in primo piano nel dibattito politico, con la linea della Presidente del Consiglio Meloni di chiedere una riunione dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea, sostenuta da tutta la maggioranza di centrodestra, mentre le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Ma vediamo con Alberto Gioffreda.
10: Centri per il rimpatrio di migranti finanziati con fondi europei e in Africa. Sarà questa la proposta che il ministro dell'Interno Piantedosi porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Una riunione sollecitata dalla Presidente del Consiglio Meloni con una lettera ai vertici di Bruxelles dopo quanto accaduto a Ceuta. L'obiettivo del governo italiano è chiaro: esportare il modello Albania e valutare se rafforzare o reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere. Intento che Palazzo Chigi ha già messo in pratica sospendendo l'accordo di Schengen con la Spagna. L'iniziativa di Meloni produce effetti sul fronte delle relazioni estere, registrando il gelo tra Roma e Madrid, e anche sul fronte interno, alimentando il dibattito tra gli schieramenti. La linea dell'esecutivo è condivisa da Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia.
11: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
10: Diversa invece l'interpretazione delle opposizioni del campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra convinti che si tratti di un'operazione di politica interna in chiave anti-Vannacci e che ci sia anche un disegno internazionale contro il governo spagnolo.
12: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie.
10: Lettura analoga per Italia Viva, Azione più Europa.
0: 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, si rinnova l'impegno, scrive il presidente Mattarella, a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere. Vediamo il servizio di Francesco Accardo.
13: Come ogni anno, il 2 agosto si rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata nel cuore di una città e dell'intera nazione. Sergio Mattarella ricorda la strage alla stazione di Bologna, 2 agosto 1980, quando una bomba esplose nella sala d'attesa della seconda classe, uccidendo 85 persone e ferendone più di 200. Un giorno, scrive il capo dello Stato, inciso nella coscienza degli italiani, un giorno che rafforza l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia, democrazia, quei valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Verità giudiziaria accertata, la matrice neofascista della strage, con il sostegno di P2 e servizi deviati. Fu la solidarietà di Bologna e dell'Italia intera, ricorda Mattarella, a impedire agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali. E il grazie del capo dello Stato va a magistrati e uomini delle istituzioni più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità. Fare giustizia, conclude Mattarella, è la vittoria della democrazia.
0: E torniamo a quei momenti. In tanti oggi erano a Bologna per ricordare le vittime della strage che il 2 agosto 1980, ricordiamo, provocò la morte di 85 persone. Vediamo con l'inviato Stefano Corradino.
14: I fischi del treno, il minuto di silenzio, la commozione delle tantissime persone giunte nel piazzale della stazione di Bologna. Una delle manifestazioni più partecipate degli ultimi anni per ricordare la più grave strage della storia della Repubblica.
15: Una memoria non solo commemorativa, ma una memoria che sappia raccontare, come ha sempre voluto l'associazione in tutti questi 46 anni, raccontare la verità accertata, che sono verità importanti, che sono costate sacrificio, fatiche.
14: Una strage fascista, come è stato sancito dalle sentenze, con la complicità di esponenti dei servizi segreti e i depistaggi della loggia P2.
15: Ancora oggi c'è la volontà da parte di qualcuno, e bisogna interrogarsi perché, di creare confusione, quel polverone mediatico di cui parla Benedetta Tobasi, per confondere le idee.
14: Nel cortile del comune di Bologna il sindaco, il presidente della regione e il sottosegretario al Ministero dell'Interno hanno incontrato i familiari delle vittime e poi il lungo e partecipato corteo. Tra i familiari delle vittime anche il tedesco Horst Meder, 82 anni ed ex ferroviere. Era in vacanza in Italia con la famiglia e quel giorno si trovava alla stazione di Bologna. Morì la moglie e due figli di 8 e 14 anni.
16: Essere di nuovo qui per me è una missione del cuore, non solo per la mia famiglia, ma per tutti.
0: Omaggio alla memoria delle vittime e ai loro familiari è arrivato da parte delle istituzioni e di tutta la politica. Il presidente del Senato, La Russa, ricorda che la verità giudiziaria ha attribuito con sentenza definitiva alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage e che è doveroso proseguire nella ricerca della completa verità. Poi per il presidente della Camera Fontana la dichiarazione è stata quella di custodire la memoria, significa rinnovare soprattutto nelle nuove generazioni la consapevolezza dei valori democratici. Per la presidente del Consiglio Meloni si è trattato di terrorismo feroce che ha colpito al cuore la nazione. Meloni che ribadisce che il governo continuerà a fare la propria parte per fare piena luce sulle stragi. Sulla stessa linea nella maggioranza Fratelli d'Italia, mentre nell'opposizione parla la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ribadisce che chi governa il paese deve conoscere la storia e deve dare piena attuazione alle sentenze che hanno appurato la matrice neofascista della strage. Settimana importante quella che sta per aprirsi per il futuro dell'ex Ilva. Domani lo sciopero in tutti gli stabilimenti. A Rai News 24 parla il ministro delle imprese Adolfo Urso. Sentiamo.
17: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva, occupazionale, innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone ai commissari di chiudere l'aria calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie tutti gli impianti a valle. Io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno quando un'altra sentenza, in quel caso della Procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che è ancora in atto, e anche in quell'occasione feci appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
0: La cronaca ancora con la forte scossa di venerdì ai Campi Flegrei continua la conta dei danni, 144 le famiglie ancora sfollate, 17 gli edifici inagibili e sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco. Vediamo con l'inviata Emanuela Bonchino.
18: Pozzuoli, il comprensorio di Parco Olivetti, la scossa di venerdì ha fatto grossi danni qui su alcuni edifici, su altri invece no. Loro vogliono rientrare a prendere il necessario, ma è vietato e la tensione sale.
19: Oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
18: Cioè che non vi fanno rientrare?
19: Non ci fanno entrare.
18: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate?
19: Esattamente.
20: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi.
18: Poi il cortocircuito informativo tra organi ed enti si sblocca, i residenti entrano qualche minuto scortati dai vigili del fuoco.
21: Ci hanno fatto entrare, abbiamo preso dei generi di prima necessità, insomma, adesso stiamo facendo partire la segnalazione per l'intervento tecnico, è stato detto che ci sono molte segnalazioni, siamo in lista d'attesa.
22: Il palazzo è questo qua, quindi sta messo pare decentemente, ma... Se non vengono a fare i controlli nessuno ti dà la sicurezza.
18: Chi avrà la casa agibile potrà tornare, si spera brevissimo. Gli sfollati invece andranno in hotel e in soluzioni individuate dal comune. Torna affollato il porto di Pozzuoli, riaperto dopo lo stop di sabato, riparate le lesioni sulla banchina.
23: Abbiamo iniziato la prima corsa alle 7:20, ieri abbiamo avuto una comunicazione da parte della Guardia Costiera.
18: Dove andate?
24: Procida.
25: Noi andiamo a Ischia.
26: Noi andiamo a Capri.
18: Stavolta il terremoto ha lasciato molti segni. Questo è il lago di Averno, impressionanti le crepe sulle rive. La darsena di Pozzuoli è il termometro della crisi bradisismica. Guardate queste barche, non sono solo in secca, sono circondate dall'erba alta.
0: Allora adesso chiudiamo questa prima edizione del nostro telegiornale con lo sport e con una bellissima notizia che arriva dagli europei di nuoto in corso a Parigi. L'oro dell'Italia poco fa nei tuffi con Chiara Pellacani e Matteo Santoro, coppia di azzurri che domina la gara di tuffi sincromisto dai 3 metri e tra poco ne riparleremo, medaglia che si aggiunge all'argento odierno, ma tornano anche le polemiche dopo quelle famose dei giochi olimpici di Parigi. I dubbi sulla scelta della Senna per gareggiare di nuovo Paltrinieri polemico. Allora seguiamo il servizio di Novella Calligaris dopo una breve pausa e la nuova puntata di Tutti i Frutti.
27: Agli europei di Parigi nel nuoto in acque libere la prima avversaria non sarà un atleta, sarà la Senna, il fiume simbolo della città, affascinante e spettacolare ma anche imprevedibile. La qualità dell'acqua resta il punto più delicato, basta un temporale, basta che la pioggia metta sotto pressione il sistema fognario perché i valori batteriologici possano cambiare nel giro di poche ore ed è per questo che fino all'ultimo vengono effettuati campionamenti ed analisi, solo il via libera dei tecnici può trasformare l'attesa in gara. I dati raccolti finora sono confortanti, ma basta poco perché lo scenario cambi improvvisamente. Ed è proprio questa attesa che si protrarrà fino al ridosso del via a pesare sulla mente degli atleti, un'incertezza che a volte logora persino più della fatica di una 10 km. Poi ci sono le correnti, capaci di cambiare il volto della gara, tratti da affrontare controcorrente, altri con la corrente a favore, che però tende ad agevolare gli atleti più pesanti. Non certo il nostro Gregorio Paltrinieri, che sull'acqua sembra galleggiare come un sigaro. Un campo gara che almeno sulla carta non sembra cucito sulle sue caratteristiche, ma Greg, come sempre, lo affronterà con il coraggio e la determinazione che lo hanno reso uno dei più grandi fondisti di sempre, senza rinunciare a ribadire un concetto che va oltre lo sport, ovvero nessuna medaglia può valere più della salute. Le sue parole non raccontano la paura di competere, raccontano il rispetto per uno sport estremo dove il confine tra impresa e rischio non deve mai essere superato, perché chi ama il nuoto di fondo accetta il mare agitato, il freddo, le onde e la corrente, ma pretende una certezza che l'acqua in cui gareggia sia sicura.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
2: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34-65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
3: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
4: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
5: Dal giorno 1.
4: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo a Villa Caffarelli, nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. E in apertura di questa puntata Antonio Banderas, protagonista del film Tony, diario di un giovane cuoco. La storia di un ragazzo ribelle e irrequieto che è diventato il famoso chef Anthony Bourdain, nelle sale dal 27 agosto.
1: Ti insegno una cosa, è così che si apre un'ostrica.
2: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino.
3: Dissi che sapevano di futuro.
4: Mi partecipazione a un cocinero.
5: Sono andato in un ristorante e ho lavorato con veri chef, in cucina, pulendo il petto di pollo, aprendo le ostriche per imparare il mestiere.
4: Tutto questo.
2: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Antonio Banderas si è immerso completamente nel mondo della ristorazione per prepararsi al ruolo. Nel film di Matt Johnson, Tony, diario di un giovane cuoco, interpreta lo chef di un piccolo ristorante di Provincetown, un uomo severo e rigoroso che non tollera ritardi né errori. Un giorno però alla sua porta si presenta un ragazzo ribelle e impulsivo. Sognava di diventare scrittore, ma per necessità accetta un posto nella sua cucina. Quel giovane è Anthony Bourdain, destinato a diventare uno degli chef più celebri e influenti del mondo, e Banderas nel film è il suo mentore.
4: Un personaggio quasi misterioso.
5: Il mio personaggio è una figura piuttosto misteriosa. Volevo che rimanesse tale, senza rivelare troppo del suo passato. Forse ha perso un figlio, ma non lo sappiamo. E va bene così, è giusto non saperlo. Ha un grande amore per la cucina e per gli esseri umani. E pensa che sia nobile aiutare questo ragazzo, accompagnarlo nel suo percorso, aiutarlo a comprendere la propria vita. È difficile perché Tony è chiuso in se stesso. È complicato, ma questa è in un certo senso la sua storia, quella di un ragazzo che non riesce a trovare se stesso.
6: È da pazzi!
1: Lo so!
0: A dare il volto ad Anthony Bourdain, 19enne, nell'estate che gli cambierà la vita, è il talentuoso Dominic Sessa. Nato nel 2002, l'attore racconta di essersi sentito molto vicino al personaggio, perché anche lui è ancora alla ricerca del proprio posto nel mondo.
7: That moment of my life where I'm
8: Sono ancora in quella fase della mia vita in cui ogni giorno cerco di far finta di essere un adulto. Dunque sul set era come vivere proprio quel momento che sento di stare attraversando anche adesso. E penso che tante persone si trovino nella stessa situazione, quindi mi è sembrata una storia importante da raccontare.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
0: Anthony Bourdain non è stato soltanto uno chef straordinario e un volto amatissimo della televisione, ma anche un autentico antropologo del gusto. Con il bestseller Kitchen Confidential, da cui è tratto il film, ha svelato il lato oscuro delle cucine professionali, raccontando senza filtri un mondo tanto duro quanto affascinante. Ha fatto del cibo una chiave per comprendere culture, tradizioni e popoli, trasformandosi in un'icona capace di andare ben oltre la cucina. Scomparso tragicamente nel 2018, Banderas lo ricorda così.
4: Mangiare è cultura.
5: Mangiare è cultura. E credo che Anthony Bourdain avesse imparato questa lezione. È per questo che il suo programma televisivo era fantastico. Viaggiava in tutto il mondo. Parlava di cucina, ma in realtà raccontava la cultura di tutti quei paesi. La sua morte mi ha molto colpito. Era una persona che, come me, amava la vita e il suo lavoro. E dunque è stato un modo anche per interrogarmi sul perché abbia deciso di andarsene.
4: Decide di marciarsi.
9: Scusi, qual è il suo nome?
2: Anthony Bourdain.
0: Al Circo Massimo, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera ha le prese con una grande sfida. Romeo e Giulietta con la storica coreografia di John Cranco. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci, quindi questo è anche un omaggio che dedico a lei perché è un ricordo dopo tantissimi anni che l'opera magari ha nel cassetto e con tanta fatica sono riuscita a riportare anche questo in repertorio, soprattutto per la crescita degli artisti.
1: Nel grande teatro all'aperto allestito al Circo Massimo la capienza è di circa 6.000 persone. Il balletto Romeo e Giulietta per due serate ha un'ottima risposta da parte del pubblico. Per tanti aspetti è un evento, la coreografia del sudafricano John Cranco è uno dei grandi classici del balletto e non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica. La prima versione nel 1958 a Venezia con il corpo di ballo del Teatro alla Scala e una giovanissima Carla Fracci nel ruolo di Giulietta. Una trasposizione coinvolgente del capolavoro di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev negli anni 30 del Novecento, una partitura molto originale in cui vengono usati anche un sassofono e dei mandolini. Cranco unisce ai movimenti tradizionali del grande balletto le acrobazie e le danze popolari e una gestualità a tratti commovente, come quando Romeo solleva con tenerezza i capelli di Giulietta, che crede morta. Un'altra sfida vinta per il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Satriano e Susanna Salvi sono dei convincenti protagonisti.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante. La cosa che mi piace più del personaggio di Romeo è la sua spensieratezza e di prendere un po' tutto come un gioco, quindi la leggerezza nel fare le cose.
3: Ti ci ritrovi come carattere?
2: Mi ci ritrovo sì, anche nella sensibilità, soprattutto nel personaggio.
4: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente e che la sorprende poi alla fine, perché non è che ha pianificato nulla, viene sorpresa e accoglie questa sorpresa. E un pochino mi ci ritrovo in questo, perché io sono un po' così, da una parte appunto degli obiettivi, dall'altra però mi piace lasciarmi anche trascinare da quello che mi capita nella vita.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.
5: Andiamo al Teatro alla Scala di Milano per mostrarvi uno spettacolo speciale che va in scena quasi tutti i giorni a sipario chiuso nel Dietro le Quinte. Laura Longo.
6: Gli ultimi passi del Don Chisciotte lasciano spazio alle prime note della Lucia di Lammermoor. Tra la chiusura e l'apertura del sipario, sul palco va in scena un altro spettacolo.
7: Tutti i giorni c'è il cambio di scena, però generalmente si fa in 3 ore, insomma, quindi è una cosa abbastanza veloce, rapida, deve essere fatta in maniera sincronizzata, sapendo, ognuno deve sapere quello che deve fare.
6: Si smonta un allestimento, se ne monta un altro all'opera. Gli artisti del dietro le quinte.
7: Per fare il cambio generalmente sono due turni di macchinisti, circa 45 persone. Poi ci sono gli attrezzisti, che sono una ventina, e una ventina di elettricisti, perché ognuno naturalmente deve rimettere a posto, prima smontare e poi rimettere a posto tutte quelle sono le componenti del proprio reparto. E queste persone si formano o in qualche altro teatro, magari lavorando periodicamente in qualche altro teatro, generalmente si formano anche all'Accademia della Scala, perché l'Accademia della Scala consente a queste persone, oltre a fare lezioni teoriche, vivono nel palcoscenico del teatro e vivono in laboratorio, quindi fanno un'esperienza diretta con, si misurano direttamente appunto con un tipo di lavoro specifico.
6: Un lavoro di perfetta sincronia, poche parole, solo il gioco di sguardi muove mani e piedi.
8: Che è successo?
7: È tutto programmato, ma il programma vive se c'è elasticità, se no si intoppa. Basta un granello, siccome sono tante componenti che stanno insieme, ogni componente deve sapere quello che deve fare e deve avere una sua professionalità, però deve essere tanto elastico anche di guardare quello vicino, guardare l'attrezzista, guardare l'elettricista, guardare la sartoria, cioè guardare anche tutte le altre componenti, perché è un lavoro di equipa.
6: Come una danza, donne e uomini tolgono e mettono, spostano e ricompongono. Trapani, abitatori e martelli sono gli strumenti di un'orchestra perfetta.
7: La scenografia del balletto non è così impegnativa come potrebbe essere quella dell'opera, anche perché il ballo ha bisogno di avere quasi tutto il palcoscenico libero, per cui la scenografia è molto ai bordi del palcoscenico, molto laterale spesso. La cosa difficile del balletto è smontare il pavimento, come avete visto, perché tu, oltre al linoleum, c'ha tutti i pannelli in legno del pavimento morbido, elastico, che sono tutti i pannelli da 1 x 2 tutti incastrati una volta, quindi vanno tolti una volta, per cui è un po' più difficile e complicato sia nel montare che lo smontare.
6: La buca cambia aspetto, le pedane si muovono, si spostano le sedie. Quello che non serve allo spettacolo della sera viene stivato nelle segrete del teatro. Dal basso all'alto, sulle passerelle, si avvicendano le scenografie, metri di stoffe da avvolgere e riavvolgere. Un'operazione paragonabile a un acuto al primo atto.
7: Tra un taglio e l'altro ci sono 18 cm di spazio. Quindi la scena più piccola deve essere larga 18 cm, quelle più grandi occupano più tagli. Se una scena è più grande di 18 cm e l'altra è a filo, naturalmente questa più grande deve essere spostata al limite della graticcia per far sì che l'altra possa muoversi nei 18 cm senza sfiorare quella che è più larga o più grande. Ma questo avviene generalmente nel cambio di uno spettacolo all'altro, perché per la stessa scenografia invece gli elementi debbono scorrere su e giù all'interno di quegli spazi.
6: La scena vecchia ora in un angolo, in attesa della nuova replica, quella nuova è pronta ad andare in scena. Il sipario si chiude dopo 3 ore di lavoro.
7: Scala è la scala, per cui c'è tutta una storia dietro, una poesia, una qualità del lavoro che è eccezionale.
6: Nessun applauso per lo spettacolo nascosto che crea, sera dopo sera, la magia per chi viene alla Scala.
5: Una storia di sport e di passione. In The Dink, mago del pickleball, Jake Johnson è un ex promessa del tennis che trova una seconda occasione. Nel cast anche Ben Stiller, che produce il film.
9: Il tennis, eleganza, perfezione estetica, a cui serve la nostra protezione. Un'epidemia si sta diffondendo nel nostro paese un tempo grande. E il suo nome è... Pickle.
5: C'è un nuovo sport che ha conquistato Hollywood. Rivale del tennis è passato in pochi anni da passatempo per famiglie a fenomeno da 20 milioni di praticanti. Si chiama Pickleball ed è il protagonista di The Dink, mago del pickleball, la nuova commedia targata Apple TV, che vede anche la partecipazione di Ben Stiller. Dopo aver fatto ridere il pubblico in un'altra celebre commedia sportiva, Dodgeball, palle al balzo, Stiller torna a unire sport e comicità. Da produttore, ma anche con una piccola
10: parte, come sempre, esilarante. La storia segue Dashi Boyd, interpretato da Jake Johnson, un ex talento del tennis che vede la sua carriera andare in crisi. Costretto a cambiare strada dopo un infortunio, si ritrova proprio nello sport che aveva sempre snobbato, il pickleball.
11: Mi aspettate, cominciamo!
12: Quello che mi piace di Dusty è che suo padre, interpretato dal grandissimo Ed Harris, aveva immaginato per lui un futuro da tennista professionista fin da quando era piccolo e lo ha spinto moltissimo. A volte vedo la stessa situazione con gli attori bambini. Ci sono genitori che fanno pressioni enormi sui figli e pensi, accidenti, questa cosa potrebbe spezzarli. Potrebbe non andare come vogliono i genitori.
10: E sul set non mancano le sorprese. Oltre a grandi nomi della commedia americana, arrivano anche due leggende del tennis come Andy Roddick e John McEnroe, che giocano con la loro stessa immagine e aggiungono un tocco di realtà alla storia. Tra risate, rivalità e seconde possibilità, il film di Josh Greenbaum riflette sul peso delle aspettative, la paura del cambiamento e il coraggio di cambiare vita.
11: Vuoi la rivincita?
13: Sì, mi piacerebbe davvero molto!
11: Potresti diventare bravo a pickleball.
14: The reason we made this movie was we wanted people.
12: Volevamo creare un'ora e mezza piacevole. Alcuni film devono essere puro intrattenimento, nel vero senso della parola. Ti siedi, ti rilassi e ti lasci trasportare dalla storia. E penso che questo film faccia proprio questo. Credo che quei 90 minuti passeranno velocemente perché verrete coinvolti dalla storia. Ci sono tanti personaggi divertenti che regalano risate, ma c'è anche molto cuore. Spero che il pubblico possa semplicemente lasciarsi trasportare.
10: Intitola L'Ammiraglio, il nuovo romanzo di Josué Calaciura, in cui racconta Cristoforo Colombo, eroe dell'esplorazione ma anche figura legata alle origini dell'oppressione coloniale. L'intervista di Loretta Cavaricci.
15: L'ammiraglio è Cristoforo Colombo. Restituire la vera storia a quella pagina di storia, che cosa è significato per lei e perché, quindi?
16: Perché? Perché avevo bisogno di far entrare vento e acqua salata nella mia stanza di scrittore. Quale avventura migliore se non la traversata oceanica in cerca delle Indie? Quello che mi interessava a me era la temerarietà di questa operazione. Ho trovato le testimonianze del processo contro Cristoforo Colombo e sono davvero agghiaccianti. Sembra di stare nell'oggi, in una prospettiva della violenza e della ferocia che è moderna, cioè l'eliminazione fisica dell'avversario. Non solo, lì c'è anche un elemento di azzeramento di una cultura che non capivamo, che non comprendevamo perché non avevano la scrittura, quindi abbiamo cambiato i nomi dei luoghi, della loro geografia, non sapevano più nemmeno come ritrovarsi a casa loro. Ecco, questo è stato poi l'elemento duro da scrivere, ma secondo me necessario.
15: E poi c'è Dio. Dio che ruolo ha in questo libro?
16: Tenete conto che Cristoforo Colombo era quasi beghino come credente, cioè un osservante fino in fondo, ma era anche un grande cialtrone, un grande bugiardo, era uno assolutamente...
15: Ne esce a pezzi in questo profilo.
16: Ne esce a pezzi, ma ne esce in senso molto umano, nella contraddittorietà umana e anche nella violenza che usa. Ma lì c'è un elemento. Cristoforo Colombo era l'unico del suo equipaggio che sapesse leggere.
17: 35 gradi fuori meridiano.
18: Vele al largo!
16: Quindi aveva questa capacità di affabulare, di raccontare storie. E io l'ho immaginato così. Riusciva a convincere persino il mare con i suoi racconti. Ecco, lì siccome c'è questo spazio di invenzione, che è appunto quello del viaggio che mi interessava, e che ho usato come sipari fra un capitolo e l'altro, fra i capitoli della conquista e della ferocia, ho usato proprio il rapporto con il mare, che mi sembrava quello che potesse scandire il tempo, di questo romanzo, se no eccessivamente, devo dire, feroce.
15: E poi c'è l'oro agognato, che però l'oro non si trova per buona parte delle pagine.
16: Sì. No, l'oro non c'è in realtà, l'oro era... Per gli indios era una pietruzza molto divertente perché luccicava, per gli europei, per l'Occidente, chiamiamolo così, che lo cercava invece un motivo di quattrini, no, non ce n'è, però trovano il solito oro delle colonie, quello degli schiavi. Colombo era un grande schiavista. La lezione è che la storia continua a ripetersi sempre nella stessa, con gli stessi metodi, con la stessa metodologia, e con la solita necessità di fare tesoro che è assolutamente inutile. Aspetta. Rispetto alla convivenza.
18: Non hanno l'aspetto dei cinesi, Cristoforo.
16: Volevano l'oro, e il fatto che non lo trovassero era motivo per metterli schiavi.
19: Omima sana tamumi, ruiva guamichina.

0: L'ottantesima edizione dei Nastri d'Argento, che per celebrare questo importante anniversario si sono svolti al Teatro Argentina di Roma. Riascoltiamo le voci di alcuni vincitori.
1: Grazie.
2: È un trionfo quello della Grazia di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento. 8 premi su 9 nomination, tra cui miglior film, miglior regia e migliori attori.
3: Sono estremamente emozionata, prima di tutto, di essere qui in questa splendida cornice che è il Teatro Argentina, quindi il teatro per me è casa. Ricevere un premio come attrice protagonista per un ruolo che ho amato alla follia, che mi ha messo in difficoltà estrema.
1: Siamo contenti che arrivi un riconoscimento così importante, con la consapevolezza che il film ha incontrato anche l'affetto di tanto pubblico, insomma.
2: I Nastri celebrano 80 anni di storia con un omaggio speciale alle donne del cinema e soprattutto ad Anna Magnani, la prima a vincerlo nel 1946. E che Monica Guerritore, premiata, ha raccontato nel film Anna.
4: Che cosa ci insegna ancora oggi una donna come Anna?
5: Quanta fatica ci sia dietro l'affermare la propria autorevolezza femminile nel raccontare personaggi femminili. Anna Magnani ce l'ha messa tutta nel dire: sono io che creo, fidati di me, usami, ai registi, ai produttori. E invece no, l'attore, l'interprete è diventato una marionetta nelle mani degli autori. Non ha più avuto voce in capitolo.
2: 3 premi a 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che racconta una delle pagine più buie della nostra cronaca, l'omicidio di Willy Monteiro. Riconoscimento a Francesco Gheghi, miglior attore non protagonista.
6: È un film estremamente significativo, quindi proprio sono felice di essere qui in rappresentanza del film. Film che ci commuove, ci dà una speranza, la speranza di un paese che non si arrende. E quindi io credo fortemente in un paese che ha voglia di guardare in faccia la realtà e cambiarla, un po' come fa il cinema. E quindi il mio pensiero a Willy.
2: 3 premi anche a

0: Come accade ai Golden Globe degli Stati Uniti, anche i nastri distinguono tra cinema drammatico e commedia. A imporsi in quest'ultima categoria è La vita va così di Riccardo Milani, la storia di un uomo determinato a difendere la propria casa da un esproprio imposto da grandi interessi immobiliari.
1: Io cerco sempre di fare film che raccontino un po' il mio paese, a cui voglio bene ma di cui voglio raccontare le contraddizioni, i conflitti, e questo è un film pieno di conflitti. La gente si è molto divertita, ma ha avuto modo anche di conoscere una realtà che probabilmente sarebbe sfuggita, no?
2: Libera. Voglio essere libera.
0: Fa una dedica bellissima alle donne, Claudia Pandolfi, miglior attrice per la commedia Due cuori e due capanne.
3: È un po' il ritratto di una di quelle donne coraggiose che riesce ad alzare la testa. E infatti io il premio lo dedico proprio a quelle che non ce l'hanno fatta ad alzare la testa. Perché le donne subiscono spesso, troppo frequentemente, episodi di molestie di tutti i tipi, di abusi sotto ogni forma, verbale, fisica, quindi fino a diventarne purtroppo vittime, e dunque lo dedico a quelle donne là che non ce l'hanno fatta alzare la testa.
0: La dolcezza nelle parole di Giuseppe Battiston, miglior attore per la commedia di Antonio Albanese, Lavoreremo da grandi.
4: È un film, no, che come sempre ha questo sguardo, no, di Antonio Albanese sulle cose, uno sguardo che va in profondità, che racconta la provincia, che racconta le persone che abitano la provincia.
5: Sì, rispolvera il potere eversivo della dolcezza, perché è un film molto dolce, molto, con una comicità che non è mai aggressiva, non è mai graffiante, non voglio dire che non sia efficace quella comicità. Questo è un altro tipo che forse si vede di meno, ma alla quale Antonio, che è l'emissario in terra del dio Dioniso, è molto legato, e quindi ha creato un film veramente bello.
6: È un modo per tornare a quella prima serata, anche a un clima che è stato eroico, e quindi è stato eroico quello che poi si è fatto dopo. Ma poi 80 anni sono anche 4 volte 20 anni, e quindi il cinema ha sempre avuto questa particolarità di essere grande cinema, ma di contenere anche uno spirito sempre giovane che ha fatto andare avanti anche grandi maestri. Quando penso agli 80 anni di Marco Bellocchio, che sono stati un'inversione di tendenza clamorosa, penso che potremmo essere sicuramente come lui.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
3: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da €1.550.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
3: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
4: E grandi!
5: La tenerezza è importante!
6: Bastano gesti piccolini.
7: Imparate da noi!
8: Capito?
9: Tenderly, un mondo di tenerezza.
10: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia?

0: Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
1: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
2: Sei persone sono morte, altre 27 sono rimaste ferite in un incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. Nello scontro sono rimasti coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. La Marina italiana aborda una nave della flotta Ombra di Mosca, a ovest di Pantelleria. L'equipaggio della petroliera battente bandiera del Camerun ha prima rifiutato di identificarsi e poi ha fornito documenti di viaggio. Ex Ilva di disinnescare una bomba sociale, dice il ministro delle imprese Urso a Rai News 24. Sul prezzo dei carburanti afferma che per nuovi interventi bisogna tenere conto dei vincoli di spesa. Campi Flegrei, lo sciame sismico all'origine dell'ultimo forte terremoto è concluso, dice l'INGV, che avverte il rischio per il futuro resta e restano anche 144 famiglie senza casa. Fare giustizia è la vittoria della democrazia, scrive Mattarella nel suo messaggio per il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, 85 morti, oltre 200 i feriti. Europei di nuoto, 2 anni dalle polemiche delle Olimpiadi, tornano le gare nella Senna, nuoto di fondo e tuffi, con le proteste degli atleti paltrinieri, l'acqua è putrida. Di nuovo in diretta su Rai News 24, si aggrava il bilancio del tragico incidente sulla Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. 6 le vittime, decine i feriti, coinvolti un pullman, un camper e diverse autovetture, ma ci dice tutto in diretta Dario Tomassini.
3: Sì, buonasera. Come dicevi, il bilancio provvisorio è di 6 morti, ma ci sono 5 feriti in codice rosso, di cui 3 in gravissime condizioni negli ospedali di Perugia, Terni, Rieti e Roma. E ovviamente si trovano tutti in questo momento o a affrontare delle operazioni salvavita oppure in terapia intensiva. Gli altri feriti, circa una trentina invece, sono stati dislocati sempre negli ospedali tra Lazio e Umbria. Le loro condizioni però non sono preoccupanti. Cosa è successo? Alle 16.30 c'è stato questo scontro violentissimo tra un autobus turistico che fa il giro della cascata delle Marmore e un camper che è andato completamente distrutto. Tra le 6 vittime ci sono i 2 autisti dell'autobus e 2 passeggeri, marito e moglie, e i 2 che occupavano invece la cabina del camper. Coinvolti anche altri 2 veicoli qua su questo tratto della strada che collega Terni a Rieti, al confine tra Umbria e Marche. Notizia di pochi minuti fa, proprio ora sta iniziando un vertice in prefettura a Terni al quale stanno partecipando, oltre al prefetto, al questore, anche la presidente della regione Stefania Proietti, per coordinare i soccorsi e nei vari ospedali, ma anche per procedere all'identificazione delle vittime. Non tutte infatti sono state trovate in possesso dei documenti e alcuni devono essere ancora identificati. Qui dove ci troviamo ci sono ancora a terra purtroppo i corpi di chi è morto sul colpo, e è venuto il magistrato di turno della procura di Terni che aprirà un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti, visto che sono morti entrambi i conducenti dei mezzi, e nelle prossime ore si farà chiarezza sulla dinamica del sinistro. Per ora da qui è tutto, in linea a voi.
2: Andiamo avanti con le notizie in primo piano nel nostro telegiornale. La Marina Militare Italiana ha intercettato e abbordato nell'ambito dell'operazione europea Irini una petroliera battente bandiera del Camerun appartenente alla flotta Ombra russa. Raffaella Cosentino.
4: Sono entrati in azione con un elicottero per abbordare una petroliera della flotta Ombra russa battente bandiera camerunense. Le immagini della Marina Militare mostrano l'operazione ovest di Pantelleria dei militari della nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea Eunavfor Med Irini, con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Inizialmente il comandante della petroliera Toa Paio non ha collaborato, fa sapere il Ministero della Difesa in un comunicato. Quindi è stato necessario l'abordaggio per ispezionare la nave e verificare se navigasse sotto falso registro. partita il 16 luglio dal Benin, era diretta a Istanbul. Il tanker non è stato sequestrato e dopo i controlli ha continuato la navigazione. È la seconda volta in due settimane che la Taon di Revel intercetta la flotta ombra russa al largo della Sicilia. È successo anche il 20 luglio a sud-est dell'isola. Controlli che rientrano nel 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca approvato a Bruxelles, che prende di mira con controlli in mare le petroliere fantasma. Sono già 673 quelle sanzionate a livello europeo. Si stima che siano un migliaio le navi usate dal Cremlino per aggirare le sanzioni sul petrolio russo, nascoste da bandiere di Panama, Liberia, Isole Marshall, Malta e stati africani. Sono prive di assicurazione occidentale e sono di proprietà di aziende che operano fuori dall'Unione Europea. Sono un pericolo per l'ambiente marino perché vecchie e con scarsa manutenzione. Lo scorso 14 giugno anche la Marina Britannica ha intercettato una di queste petroliere per la prima volta nel Canale della Manica.
2: A Madrid manifestazione davanti all'ambasciata del Marocco contro l'ondata senza precedenti di migranti che in poche ore sono arrivati a Ceuta, l'exclave spagnola nel paese magrebino. Quasi tutti sono tornati indietro, ma la protesta contro il governo spagnolo è sempre più forte proprio a Ceuta, dove si trova la nostra inviata Marina Lalovic.
5: Sì, buonasera. Dunque, se l'emergenza è finita, la rabbia è tanta. Qui al centro di Ceuta la protesta dove siamo immersi ha, possiamo dire, diverse anime. Una di queste anime è quella che vedete del messaggio qui dietro le nostre spalle, che chiede le dimissioni del primo ministro Pedro Sanchez e dice che la Spagna ha bisogno della remigrazione. Accanto a me invece ci sono dei cittadini spagnoli di origine marocchina che invece hanno chiesto la non interferenza degli altri attori che non appartengono a Ceuta. Ricordiamo, qui oggi pomeriggio si è recato il leader di estrema destra Abascal, che ha chiesto il carcere per Sanchez e una militarizzazione permanente per questa città, dove, ricordo, rimangono 3.000 appunto forze di sicurezza, appunto hanno assicurato dalla prefettura finché sarà necessario, e ha parlato di quello che è emergenza qui a Ceuta come una guerra. Più di 60.000 persone, ricordiamo, sono entrate per poco più di 24 ore. Le cause di questo esodo non sono ancora certe. Con chi abbiamo parlato, con i marocchini che sono rimasti qui a Ceuta, ci hanno raccontato dei messaggi che si sono diffusi in pochissimo tempo e che assicuravano il passaggio sicuro verso la Spagna. Qui Ceuta, l'unica terra dell'Unione Europea sul suolo africano. Ma qua accanto a me c'è un ragazzo al cui chiediamo perché sta qui, perché stas protestando.
6: Siamo qui per rivendicare che Ceuta è Spagna, però anche Europa. La frontera sta abbandonata tanto per Spagna come per Europa e soprattutto quiero che quede claro a livello europeo de che Europa non deve darnos la spalla, al revés. Europa tiene que estar aquí con nosotros y considerar a Marruecos como un enemigo. Marruecos es un enemigo.
5: Ok, questo ragazzo ci racconta di una Ceuta che è Europa e che le frontiere dell'Europa sono di fatto protette qui, e poi punta il dito contro il governo del Marocco, che questo ragazzo che partecipa a questa protesta definisce un nemico. Come vi dicevo, vi lascio con le immagini della protesta, che davvero non ha un'anima, non ha una connotazione, importante sottolineare, politica, ma esprime un unico sentimento: la rabbia di Ceuta per quello che è stato davvero un episodio senza precedenti per questa città. A te.
2: E sulla vicenda di Ceuta è stata convocata per martedì la riunione urgente in videoconferenza dei ministri degli affari interni europei. A chiederla, con una lettera inviata a Bruxelles, la presidente del Consiglio Meloni e altri 21 leader. Allora, proprio da Bruxelles ce ne parla l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
7: La spaccatura che abbiamo visto tra diversi paesi europei si sta riproducendo in queste ore all'interno dei gruppi politici che costituiscono il Parlamento europeo. Da destra sia i patrioti sia i riformisti e conservatori chiedono una sessione straordinaria dell'Eurocamera e puntano il dito contro le recenti sanatorie, la recente sanatoria che è stata fatta sui migranti in Spagna. Dall'altra parte del spettro politico i socialdemocratici chiedono che Ursula von der Leyen, presidente Presidente della Commissione europea, faccia chiarezza sulle norme che consentono di sospendere il trattato di Schengen. Ne parlano i socialdemocratici di una deliberata distorsione della realtà. E dunque gli incontri sono già iniziati. Ieri la prima riunione a livello tecnico, si è riunito quello che si chiama meccanismo di risposta politica alle crisi, uno strumento che viene gestito dal Consiglio dell'Unione europea. Ebbene, domani un'altra riunione, si vedranno gli ambasciatori dei 27, ma poi, lo dicevi, martedì il momento più atteso, quando è stata convocata in videoconferenza il vertice di urgenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni. Lo hanno chiesto questi 22 paesi, Italia e Danimarca in testa, che chiedono una risposta coordinata e urgente alla crisi, ma lo ha chiesto per ragioni opposte anche la Spagna, con il Premier Sanchez che ha attaccato i paesi che vogliono sospendere Schengen e ha parlato di pregiudizi e disinformazione. Richieste queste che sono state avallate da Ursula von der Leyen, che ha detto la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Lì allo studio.
2: E le ripercussioni della crisi migratoria a Ceuta si riflettono sul dibattito politico. La linea della Presidente del Consiglio Meloni di chiedere una riunione dei ministri dell'interno UE è sostenuta da tutta la maggioranza di centrodestra, con l'obiettivo, come confermano fonti del governo, di proporre hub per i migranti in Africa sul modello Albania. Intanto le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Alberto Gioffreda.
8: Centri per il rimpatrio di migranti finanziati con fondi europei e in Africa. Sarà questa la proposta che il ministro dell'interno Piantedosi porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Una riunione sollecitata dalla presidente del Consiglio Meloni con una lettera ai vertici di Bruxelles dopo quanto accaduto a Ceuta. L'obiettivo del governo italiano è chiaro: esportare il modello Albania e valutare se rafforzare o reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere. Intento che Palazzo Chigi ha già messo in pratica sospendendo l'accordo di Schengen con la Spagna. L'iniziativa di Meloni produce effetti sul fronte delle relazioni estere, registrando il gelo tra Roma e Madrid, e anche sul fronte interno, alimentando il dibattito tra gli schieramenti. La linea dell'esecutivo è condivisa da Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia.
9: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
8: Diversa invece l'interpretazione delle opposizioni del campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra convinti che si tratti di un'operazione di politica interna in chiave anti-Vannacci e che ci sia anche un disegno internazionale contro il governo spagnolo.
10: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone, sulle bugie.
8: Lettura analoga per Italia Viva, Azione più Europa.
2: 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna. Si rinnova l'impegno, scrive il Presidente della Repubblica Mattarella, a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere. Francesco Accardo.
11: Come ogni anno, il 2 agosto si rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari, lo sgomento per la distruzione portata nel cuore di una città e dell'intera nazione. Sergio Mattarella ricorda la strage alla stazione di Bologna, 2 agosto 1980, quando una bomba esplose nella sala d'attesa della seconda classe, uccidendo 85 persone e ferendone più di 200. Un giorno, scrive il Capo dello Stato, inciso nella coscienza degli italiani, un giorno che rafforza l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia, democrazia, quei valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. Verità giudiziaria accertata, la matrice neofascista della strage, con il sostegno di P2 e servizi deviati. Fu la solidarietà di Bologna e dell'Italia intera, ricorda Mattarella, a impedire agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali, colpire la convivenza e le conquiste sociali. E il grazie del Capo dello Stato va a magistrati e uomini delle istituzioni più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità. Fare giustizia, conclude Mattarella, è la vittoria della democrazia.
2: In tanti presenti a Bologna per ricordare le vittime della strage che il 2 agosto del 1980 provocò la morte di 85 persone. I familiari delle vittime chiedono il rispetto delle sentenze e di conoscere tutta la verità sui depistaggi. Servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
12: I fischi del treno, il minuto di silenzio, la commozione delle tantissime persone giunte nel piazzale della stazione di Bologna. Una delle manifestazioni più partecipate degli ultimi anni per ricordare la più grave strage della storia della Repubblica.
13: Una memoria non solo commemorativa, ma una memoria che sappia raccontare, come ha sempre voluto l'associazione in tutti questi 46 anni, raccontare la verità accertata, che sono verità importanti, che sono costate sacrificio, fatiche.
12: Una strage fascista, come è stato sancito dalle sentenze, con la complicità di esponenti dei servizi segreti e i depistaggi della loggia P2.
13: Ancora oggi c'è la volontà da parte di qualcuno, e bisogna interrogarsi perché, di creare confusione, quel polverone mediatico di cui parla Benedetta Tobasi, per confondere le idee.
12: Nel cortile del comune di Bologna il sindaco, il presidente della regione e il sottosegretario al Ministero dell'Interno hanno incontrato i familiari delle vittime e poi il lungo e partecipato corteo. Tra i familiari delle vittime anche il tedesco Horst Meder, 82 anni ed ex ferroviere. Era in vacanza in Italia con la famiglia e quel giorno si trovava alla stazione di Bologna. Morì la moglie e due figli di 8 e 14 anni.
14: Essere di nuovo qui per me è una missione del cuore, non solo per la mia famiglia, ma per tutti.
15: Omaggio alla memoria delle vittime e ai loro familiari da parte delle istituzioni e di tutta la politica. Il presidente del Senato La Russa ricorda che la verità giudiziaria ha attribuito con sentenza definitiva alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage, che è doveroso proseguire nella ricerca della completa verità. Per il presidente della Camera Fontana, custodire la memoria significa rinnovare, soprattutto nelle nuove generazioni, la consapevolezza dei valori democratici. Per la Premier Meloni si è trattato di terrorismo feroce che ha colpito al cuore la nazione e ribadisce che il governo continuerà a fare la propria parte per far piena luce sulle stragi. Sulla stessa linea nella maggioranza Fratelli d'Italia, mentre nell'opposizione la segretaria del PD Schlein ribadisce che chi governa il paese deve conoscere la storia e dare piena attuazione alle sentenze che hanno appurato la matrice neofascista della strage. Settimana importante per il futuro dell'ex Ilva. Domani lo sciopero in tutti gli stabilimenti. A Rai News il ministro delle imprese Adolfo Urso. Sentiamo.
16: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva, occupazionale, innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone ai commissari di chiudere l'aria calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie e tutti gli impianti a valle. Io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno, quando un'altra sentenza, in quel caso della Procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che è ancora in atto, e anche in quell'occasione feci appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
15: In Perù 7 le vittime italiane dello schianto dell'aereo da turismo presso il sito archeologico di Nazca, due coppie originarie della provincia di Monza Brianza con i loro figli, tre ragazzi tra i 18 e i 24 anni. Elena Scarrone.
17: Nel video drammatico di una TV locale il piccolo aereo da turismo precipita e perde pezzi prima di schiantarsi al suolo in una zona desertica nel sud del Perù. Il pilota aveva appena sorvolato l'area archeologica di Nazca e aveva lanciato un SOS. Nella zona imperversava il maltempo con forti raffiche di vento. Nessun superstite fra i 13 occupanti, morti i due piloti e gli 11 passeggeri, 7 italiani e due coppie di tedeschi e spagnoli. Una strage di turisti che ha cancellato due famiglie brianzole, partite giovedì scorso. Vivevano a Monza Paolo Gianturco, 59 anni, e la moglie Cristina Bianco, entrambi manager di alto livello. Lui fra i massimi dirigenti italiani della Deloitte, un'azienda di consulenza e revisione dei conti, collaborava con l'Università Bocconi e il Politecnico di Milano. Una tragedia immensa, Paolo era un grande innovatore che ha saputo ispirare tanti colleghi con la sua generosità e umanità, il ricordo dell'amministratore delegato di Deloitte. La moglie Cristina, di 57 anni, fondatrice di una società di ricerca e selezione di dirigenti, era brillante, dotata di umorismo contagioso, dicono. Morti anche i loro due figli, Matteo, 24 anni, e Pietro, di 18, la vittima più giovane del tragico incidente. Seregno piange invece la famiglia Angelucci. Il padre Massimo, 58enne, era un imprenditore conosciuto e stimato. La moglie Elena Sala, coetanea, lavorava a suo fianco nell'azienda meccanica di Lissone. Nello schianto è morto anche il loro unico figlio Lorenzo, 24 anni, neolaureato al Politecnico di Milano. Dolore e vicinanza ai parenti dai sindaci di Monza, Lissone e Seregno. Profondo cordoglio alle famiglie dalla Premier Meloni e dal presidente lombardo Fontana.
15: Messina, domani i primi interrogatori dei tre indagati per il crollo della palazzina. Si continuano a cercare i tre dispersi. Eleonora Mastromarino.
18: I primi interrogatori potrebbero svolgersi già domani. Le dichiarazioni dei tre indagati per il crollo della palazzina di Messina saranno preziose per capire se avesse già dato segnali di debolezza strutturale e se quindi si poteva intervenire prima ed evitare morti e sofferenze. La procura di Messina sembra infatti concentrarsi su due aspetti: le condizioni dell'edificio e i lavori in corso nel negozio al pian terreno, che potrebbero aver generato il crollo o aggravato un problema già esistente. Si spiega così perché nel registro degli indagati ci siano i nomi di Alessandro Panarello, l'affittuario del supermercato chiuso da mesi che voleva avviare una nuova attività, Pasquale Dalì, titolare della ditta incaricata dei lavori di ammodernamento, e l'ingegnere Pietro Leone, tecnico di fiducia nominato da Carmelo Leone, la prima vittima estratta dalle macerie. L'ipotesi è che, iniziati gli interventi al pian terreno, sulla cui natura va ancora fatta chiarezza, Panarello e Dalì si siano resi conto della necessità di lavori strutturali che richiedevano quindi il coinvolgimento del proprietario dell'edificio. Carmelo Leone avrebbe poi nominato il suo parente Pietro Leone. Per i magistrati c'è il sospetto che tutti e tre gli indagati avrebbero saputo già da tempo e sottovalutato la situazione critica della palazzina, poi collassata. Per fugare ogni dubbio saranno importanti anche le analisi dei detriti sotto sequestro stoccati nel parcheggio dello stadio San Filippo.
15: La forte scossa di venerdì ai Campi Flegrei, si contano i danni: 144 famiglie sfollate, 17 edifici inagibili tra case e negozi. L'inviata Emanuela Bonchino.
19: Pozzuoli, il comprensorio di Parco Olivetti, la scossa di venerdì ha fatto grossi danni qui su alcuni edifici, su altri invece no. Loro vogliono rientrare a prendere il necessario, ma è vietato e la tensione sale.
20: Oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
21: Cioè che non vi fanno rientrare?
20: Non ci fanno entrare.
21: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate?
20: Esattamente.
22: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi.
19: Poi il cortocircuito informativo tra organi ed enti si sblocca, i residenti entrano qualche minuto scortati dai vigili del fuoco.
23: Ci hanno fatto entrare, abbiamo preso dei generi di prima necessità, insomma, adesso stiamo facendo partire la segnalazione per l'intervento tecnico. È stato detto che ci sono molte segnalazioni, siamo in lista d'attesa.
24: Il palazzo è questo qua, quindi sta messo pare decentemente, ma se non vengono a fare i controlli nessuno ti dà la sicurezza.
19: Chi avrà la casa agibile potrà tornare, si spera brevissimo. Gli sfollati invece andranno in hotel e in soluzioni individuate dal comune. Torna affollato il porto di Pozzuoli, riaperto dopo lo stop di sabato, riparate le lesioni sulla banchina.
25: Abbiamo iniziato la prima corsa alle 7:20. Ieri abbiamo avuto una comunicazione da parte della Guardia Costiera.
19: Dove andate?
26: Procida.
27: Procida.
28: Noi andiamo a Ischia.
29: Noi andiamo a Capri.
19: Stavolta il terremoto ha lasciato molti segni. Questo è il lago di Averno. Impressionanti le crepe sulle rive. La darsena di Pozzuoli è il termometro della crisi bradisismica. Guardate queste barche, non sono solo in secca, sono circondate dall'erba alta.
15: E dei sopralluoghi, per capire l'entità dei danni subiti dalle abitazioni, ce ne parla proprio nel dettaglio Giuseppina Testoni.
17: La terra ribolle da migliaia di anni in quel fazzoletto di terra che già i greci chiamavano i Campi Ardenti, un'area dove vive oltre 1 milione di persone in case che dovranno essere visionate una per una per verificare i danni causati dall'ultima potente scossa di magnitudo 4.7.
0: Il primo esame, e almeno quello che posso dire io, è che il danneggiamento con questa scossa è più significativo. Quindi io ricordo che nella scossa del maggio 2024 furono richiesti circa 1000 sopralluoghi, poi ovviamente in molti casi si diede l'agibilità, in questo caso prevedo che saranno di più.
17: Già dal 2023 esiste per i Campi Flegrei un piano straordinario programmatico che prevede l'analisi del rischio sismico di tutti gli edifici presenti nell'area, ma le richieste di sopralluogo da parte degli abitanti finora sono state pochissime.
1: Il governo ha deciso di coprire solo per il 50% la spesa per eventuali lavori per diminuire la vulnerabilità sismica di un edificio privato, e questo sta determinando che su migliaia di famiglie che potevano chiedere il finanziamento solo poche decine, poche centinaia abbiano richiesto di avere gli studi e le verifiche di vulnerabilità nelle proprie case.
17: Per spingere i cittadini stremati da anni di scosse continue a chiedere la verifica dell'agibilità delle proprie case, per gli amministratori locali c'è un'unica strada, quella di maggiori finanziamenti da parte dello Stato.
1: Abbiamo chiesto al governo di aumentare la cifra, di portarla almeno al 75-80%, altrimenti interverremo sì tra qualche anno sugli edifici pubblici, ma continueremo ad avere un grosso problema enorme su quelli privati.
15: Italia protagonista anche oggi agli europei di nuoto di Parigi, dove Matteo Santoro e Chiara Pellacani, già campioni in carica, si confermano conquistando l'oro nei tuffi. Nel sincro misto da 3 metri sfiorano il gradino più alto di sempre. Oggi anche Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo tecnico misto artistico. Si tratta della quinta e della sesta medaglia conquistata dagli azzurri finora nella rassegna continentale, alla sua seconda giornata. E ci sono polemiche sulla scelta della Senna per gli europei di nuoto in corso nella capitale francese. Sentiamo cosa ha detto Gregorio Paltrinieri all'inviata Elisabetta Caporale. Subito dopo una breve pausa, poi la seconda parte del TG.
3: Sì, c'è tanta preoccupazione sicuramente, perché sai, in Fiume abbiamo già avuto una brutta esperienza in Fiume dove alcuni erano stati male, e ci sono stati anche altri episodi, diciamo, nel corso di questi anni dove le condizioni dell'acqua non erano top. E il Fiume è sicuramente una location molto rischiosa, perché basta che piova, si alza il livello, arrivano gli scarichi, cioè una situazione un po' difficile da gestire. E infatti il dubbio è sempre se nuotare o no prima della gara nel Fiume, perché dovresti provare le condizioni, però non vuoi rischiare di ammalarti, quindi questo è il dubbio di questi giorni, però insomma vediamo come fare. Sì, io spero che si ponga sempre più attenzione sulla sicurezza degli atleti, passa delle volte secondo me un po' in secondo piano. Detto questo, sì, le condizioni dell'acqua qua della Senna di Parigi dicono siano ottime, e che la gente si è buttata anche in questo periodo di caldo torrido, quindi noi sicuramente speriamo che non succeda niente a nessuno di noi, perché appunto sono già successe in passato situazioni un po' così, e non è giusto per gli atleti andare in un posto e sentirsi male.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi, aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Che bello hotel.
2: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
1: Non hai usato Trivago.
3: Io ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
4: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%.
1: Non ha usato Trivago.
5: Non ho usato Trivago.
4: Hotel Trivago.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma ce l'avete Team Vision?
11: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
9: Era fuori?
12: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.
13: Entrate mortali.
14: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

Le 21.31 su Renews 24, riprendiamo con un breve riepilogo delle notizie più importanti del giorno. Un grave incidente stradale lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria ha costato la vita a 6 persone, decine i feriti, 4 sono in gravi condizioni nello schianto, sono rimasti coinvolti un autobus, 2 veicoli e un camper sul posto, i vigili del fuoco, la polizia stradale, gli addetti dell'ANAS con l'ausilio di

0: ambulanze e i mezzi dell'elisoccorso. La superstrada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. La Marina Militare Italiana ha intercettato e abbordato nell'ambito dell'operazione europea Irini una petroliera battente bandiera del Camerun appartenente alla flotta ombra russa al largo dell'isola di Pantelleria. Il comandante della petroliera inizialmente non ha collaborato e una squadra di militari italiani ha raggiunto la nave a bordo di un elicottero per effettuare i controlli previsti sulla nazionalità del mercantile. Partita il 16 luglio dal porto di Cotonou, diretta a Istanbul, la petroliera Toa Payo è sottoposta alle sanzioni europee. La forte scossa di venerdì ai campi Flegrei, si contano i danni, 144 le famiglie sfollate, comunica la prefettura, 17 gli edifici inagibili tra case e negozi. In corso ora le verifiche dei vigili del fuoco all'ex area Olivetti per capire chi potrà rientrare. Già dal 2023 i cittadini hanno avuto la possibilità di chiedere verifiche nelle proprie case, ma sono solo poco più di 1000 le richieste arrivate finora. In tanti a Bologna per ricordare le vittime della strage che il 2 agosto 1980 provocò la morte di 85 persone. I familiari delle vittime chiedono il rispetto delle sentenze e di conoscere tutta la verità sui depistaggi. Il presidente della Repubblica Mattarella ammonisce sui valori di democrazia e giustizia che la strategia neofascista voleva distruggere. In Perù la Procura di Lima ha aperto un'inchiesta sul disastro aereo che ha causato la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Sentiamo il giornalista dell'emittente radiofonica RPP Noticias, Jorge López.
1: Il volo era partito dall'aeroporto di Pisco alle 12.10 e 50 minuti dopo l'inizio di quello che avrebbe dovuto essere un volo di circa 2 ore, ha dichiarato lo stato di emergenza, ha perso il contatto con la torre di controllo e poi è precipitato. Non è la prima volta che a Nazca si verifica una tragedia aerea di questo tipo. Dal 1997 si sono verificati 5 incidenti aerei che hanno causato la morte di ben 44 persone. Si tratta di un grave problema per il governo peruviano e di fatto la Presidente della Repubblica del Perù, Keiko Fujimori, è intervenuta affermando che si sta valutando la sospensione di alcune operazioni aeree verso il sito archeologico, mentre il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha dichiarato che la compagnia Aerodiana, responsabile di questo volo, era in possesso delle autorizzazioni necessarie per operare. La Direzione Generale dell'Aeronautica Civile e la Commissione d'inchiesta sugli incidenti aerei stanno già indagando sulle cause della tragedia. Nel frattempo, le salme dei turisti, compresi i cittadini italiani, si trovano nella città di Ica, vicino a Nazca, dove verranno sottoposte agli esami del caso.
0: A Mosca 5 morti e 19 feriti nell'esplosione di ieri sera al ristorante italiano Balzi Rossi. Si indaga sulla pista terroristica. La corrispondente Liana Mistretta.
2: Un paio di occhiali sporchi di sangue, tutto intorno nella terrazza del ristorante italiano Balzi Rossi i segni dell'attentato di sabato sera. Sono passate da poco le 20 nel centro di Mosca, quando una ragazza che tenta di entrare con un pacco regalo viene fermata dalla guardia del locale. Troppo tardi, con un comando a distanza, l'ordigno artigianale esplode uccidendo entrambi. Muoiono altre 3 persone, i feriti sono una 20. Questa è la versione ufficiale del Comitato Nazionale Antiterrorismo. Ma secondo i media indipendenti russi, nell'evento privato ospitato dal ristorante c'erano molti militari, incluso il generale Chaiko, da 1,5 mesi comandante dell'aeronautica russa, secondo Kiev responsabile del massacro di Bucha in Ucraina nel 2022. Non ci sono conferme ufficiali e silenzio assoluto sulle sorti del generale e sulle identità di vittime e feriti. Si sa solo che nessun italiano è stato coinvolto. Da Roma l'ambasciata russa punta il dito contro l'Ucraina, che avrebbe tentato di intimidire gli italiani che vivono a Mosca colpendo un ristorante proprio italiano. Un ristorante al piano terra di un edificio simbolico, una delle 7 sorelle, come vengono chiamati i 7 grattacieli fatti costruire da Stalin nella capitale russa.
0: Il Papa segue con preoccupazione la situazione a Ceuta, prega perché si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia e lancia nuovamente l'appello basta con le guerre, si percorra la via della diplomazia. Sara Nesci.
3: Sigo con preoccupazione.
4: Nel primo Angelus che segue la pausa estiva, Papa Leone guarda con grande preoccupazione all'allarmante situazione di Ceuta e in spagnolo, lingua che ben conosce, chiede a Dio, per intercessione di Nostra Signora d'Africa, che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia.
3: Continuiamo a pregare

0: per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti.
1: Non dimentichiamo le vittime delle ostilità, i fragili, i bambini, gli anziani e i malati, dice sul dolore della guerra le sue parole anche nell'introduzione all'Angelus. L'accumulo e lo scarto sono due lati dell'ingordigia, malattia dell'anima, e di qui la denuncia dell'opulenza cieca.
0: Davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace.
1: E nel deserto della guerra guardiamo la benevolenza del Signore che spezzò i pani, li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. Un agosto intenso, quello che si annuncia, la ripresa delle udienze generali e tanti appuntamenti a partire da giovedì prossimo ad Assisi, dove il Papa incontrerà i giovani di tutta Europa.
2: Le fiamme bruciano i boschi europei, una crisi che può essere contenuta con la prevenzione. Matteo ha parlato.
3: Un'estate di fuoco, letteralmente. Incendi di dimensioni mai viste fino ad oggi distruggono i boschi in tutta Europa e in Italia sono morti anche dei vigili del fuoco nel tentativo di estinguere i roghi. Il problema è che se si interviene quando il fuoco è iniziato, la partita è già persa.
4: 435.000 ettari di foreste bruciate in Europa, un dato che è superiore del 20% rispetto all'anno scorso. La prevenzione è l'unica maniera per combattere gli incendi. Va pensata tutto l'anno, non solo durante l'estate. Quindi gestione forestale, prevenzione, ed è l'unica arma che possiamo mettere in campo.
3: Le ondate di calore, destinate a diventare la normalità se non cambiamo le cose, rendono le foreste più secche ed esposte alle fiamme. Bruciamo petrolio, carbone e metano e così aumenta la CO2 in atmosfera che trattiene sempre più radiazione solare, producendo il cosiddetto effetto serra. Il risultato è la crisi climatica che stiamo vivendo. Oggi, oltre a continuare a consumare i combustibili fossili, rendiamo la vita sempre più difficile agli organismi che più ci possono aiutare a mitigare la crisi, oltre che a farci respirare, le piante e i boschi, per l'appunto.
2: Incendi anche in Italia, dove si sta cercando di contrastare uno in corso da 3 settimane sui monti di Premana nel Lecchese. Alberto Ambrogi.
5: Incendi anomali per le montagne lombarde, anomali per il calendario, quasi mai in passato si registravano in piena estate e per durata, anche 3 settimane, come nel rogo degli alpeggi di Premana in Alta Valsassina, ma anche a Gordone, in Valchiavenna, segni del cambiamento climatico e della carenza di precipitazioni.
6: Incendi di questo tipo a Premana, che a memoria storica non ci sono. È chiaro che il territorio così secco ha favorito l'incendio.
5: Se a Gordona gli elicotteri regionali hanno lavorato per tutto il giorno, sopportati in mattinata da un Canadair, a Premana la situazione sembra essere tornata alla normalità, ma gli uomini dell'antincendio boschivo della Valsassina restano in allerta. Già una volta avevano smontato questa vasca e il fuoco è poi ripartito.
7: Noi adesso stiamo facendo delle valutazioni con la sala operativa di Curno, perché qua era anche piovuto. È stato fermo 3 giorni. Si dice fermo, ma non è proprio un fermo. Cioè covava, cioè quella micro valletta che mantiene combustibile e calore.
5: Le immagini dall'alto delle montagne di Premana sono desolanti. 30 ettari di bosco ridotti in cenere, quasi altrettanti a Gordona. Ha piovuto per un paio d'ore, ma servirebbe ancora tanta acqua.
2: Si moltiplicano gli atti di solidarietà a favore degli abitanti dell'ex abile occupato Spintime di Roma dopo un incendio. Ci sono 200 residenti che vivono in strada. Monica Pietrangeli.
8: Quarta notte all'aperto e quarto giorno in strada sotto il sole e il caldo estivo per circa 200 residenti dell'ex stabile occupato Spintime all'Esquilino, sequestrato dopo l'incendio di mercoledì. L'emergenza umanitaria coinvolge decine di famiglie con anziani, persone fragili e quasi 100 bambini. Per affrontare la situazione di emergenza si è svolto ieri un vertice in Campidoglio tra la comunità dei residenti, gli assessori Zevi e Funari e la protezione civile. L'amministrazione ha garantito l'avvio immediato di interventi logistici e sanitari come servizi igienici, docce e spazi refrigerati, ma la delegazione di Spintime e gli attivisti chiedono anche massima pressione sulla proprietà per sbloccare la trattativa di acquisto o regolarizzazione.
9: Siamo in attesa dell'incontro di domani per capire le tempistiche di un rientro permanente delle famiglie e delle persone all'interno di Spintime.
8: Intanto si allarga il fronte della solidarietà. L'Associazione Libera chiede a istituzioni e magistratura un atto di umanità per far rientrare subito le famiglie nelle loro case, mentre molti nomi della cultura, da Bellocchi a Verdone, a Virzì, a Guzzanti, si schierano a difesa di un patrimonio che appartiene alla città e aperto a tutti. Da giorni centinaia di persone si alternano sul posto per offrire il proprio sostegno materiale e organizzare attività culturali.
2: Torniamo agli europei di nuoto di Parigi. Sono, abbiamo detto, forti i dubbi sulla scelta della Senna per gli europei in corso nella capitale francese. Novella Calligaris.
10: Agli europei di Parigi nel nuoto in acque libere la prima avversaria non sarà un atleta, sarà la Senna, il fiume simbolo della città, affascinante e spettacolare, ma anche imprevedibile. La qualità dell'acqua resta il punto più delicato. Basta un temporale, basta che la pioggia metta sotto pressione il sistema fognario perché i valori batteriologici possano cambiare nel giro di poche ore. Ed è per questo che fino all'ultimo vengono effettuati campionamenti ed analisi. Solo il via libera dei tecnici può trasformare l'attesa in gara. I dati raccolti finora sono confortanti, ma basta poco perché lo scenario cambi improvvisamente. Ed è proprio questa attesa che si protrarrà fino al ridosso del via a pesare sulla mente degli atleti. Un'incertezza che a volte logora persino più della fatica di una 10 km. Poi ci sono le correnti, capaci di cambiare il volto della gara. Tratti da affrontare controcorrente, altri con la corrente a favore, che però tende ad agevolare gli atleti più pesanti. Non certo il nostro Gregorio Paltrinieri, che sull'acqua sembra galleggiare come un sigaro. Un campo gara che, almeno sulla carta, non sembra cucito sulle sue caratteristiche. Ma Greg, come sempre, lo affronterà con il coraggio e la determinazione che lo hanno reso uno dei più grandi fondisti di sempre, senza rinunciare a ribadire un concetto che va oltre lo sport, ovvero nessuna medaglia può valere più della salute. Le sue parole non raccontano la paura di competere, raccontano il rispetto per uno sport estremo dove il confine tra impresa e rischio non deve mai essere superato, perché chi ama il nuoto di fondo accetta il mare agitato, il freddo, le onde, la corrente, ma pretende una certezza che l'acqua in cui gareggia sia sicura.
2: Ha superato gran finale al Magna Grecia Festival con Kevin Spacey che riceve la colonna d'oro. Sentiamo Pino Guglielmo.
11: Se l'intera settimana della 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival ha visto alternarsi sul red carpet talenti del calibro di Valeria Golino, Marco D'Amore e l'intramontabile Lino Banfi, l'atto conclusivo della manifestazione ha vissuto nel riflesso e nel carisma di un autentico gigante di Hollywood, Kevin Spacey. L'attore statunitense, due volte premio Oscar, è stato il fulcro assoluto della serata finale, catalizzando l'attenzione dei media mondiali e regalando al pubblico dell'arena sul lungomare di Soverato un momento di grandissimo spessore artistico e umano.
12: È qualcosa di unico per me, con tanti amici che sono venuti qui per celebrare un magnifico evento. Dalla proiezione del film che ho realizzato tanti anni fa fino a una conversazione per parlare di questo capolavoro ed avere un'opportunità di celebrare insieme a voi l'arte del cinema.
11: Il divo americano è stato il protagonista di una densa e magnetica conversazione d'autore condotta sul palco dalla giornalista Silvia Bizio. Durante la masterclass Spacey ha ripercorso con generosità e precisione millimetrica le tappe fondamentali della sua leggendaria carriera, svelando aneddoti sulla costruzione di personaggi iconici che hanno ridefinito i canoni del cinema e della serialità televisiva moderna.
2: Il caro carburanti e il futuro dell'ex Ilva, i temi più complessi che il governo si appresta ad affrontare nella settimana prima della pausa estiva. Di questo, ma anche delle prospettive di sviluppo in ambito tecnologico e digitale, Pablo Rojas ha parlato con il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Sentiamo poi alle 22, tornano i nostri titoli.
13: Dipende dalle condizioni internazionali, da quel che accadrà sullo stretto di Hormuz, perché questo ovviamente ha conseguenze sulle quotazioni internazionali del greggio e di conseguenza anche sul costo dei carburanti alla pompa. Quindi dobbiamo muoverci in questo contesto e capire cosa possa accadere nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Nel contempo il Ministero dell'Economia sta monitorando le eventuali risorse che si possano utilizzare per ridurre l'impatto di questi eventi internazionali su coloro che si riforniscono alle pompe di benzina.
2: Allora, ovviamente attendiamo con ansia le risposte del governo. L'altro tema su cui siete impegnati è ovviamente quello relativo all'ex Ilva. Lei ritiene che ci potrà essere una nuova gara? In che tempi? Quale potrà essere il ruolo dello Stato?
13: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva e occupazionale innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone ai commissari di chiudere l'aria calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie e tutti gli impianti a valle. Il primo compito è disinnescare questa bomba sociale. Per questo abbiamo convocato, su indicazione di Palazzo Chigi, concordata nel tavolo con i sindacati che si è svolta la scorsa settimana, una prima riunione martedì mattina con i sindacati, poi altre riunioni con le filiera dell'indotto, con le imprese dell'indotto, alcune delle quali hanno già annunciato la chiusura, e con ovviamente il sistema delle imprese italiane, Confindustria, Federacciai, i principali siderurgici italiani. Abbiamo anche convocato il tavolo Taranto per capire in quanto tempo si possono realizzare alcuni investimenti produttivi già programmati che potrebbero dare soluzione occupazionale a tanti che oggi temono per il loro posto di lavoro. Dobbiamo realizzare quello che alcuni hanno definito un piano straordinario per sopperire a quello che è accaduto. Per quanto riguarda Jindal ritiene di poter comunque acquisire l'intero impianto, anche l'aria calda che dovrà essere chiusa per l'intervento, per la sentenza della Corte di Appello, potendo essa, dice, rifornire comunque gli impianti a valle con le bramme che può produrre nel suo altoforno in India. Annoto che gli altoforni di Taranto sono gli unici che il nostro paese possiede, negli altri paesi europei sono attivi altri 22 stabilimenti con aria calda che continuano a produrre per soddisfare le esigenze del loro sistema produttivo. I commissari dovranno valutare nelle prossime ore se la proposta di Jindal, così come aggiornata alla luce della sentenza, possa essere davvero sostenibile.
2: Ecco, Jindal, lo ha detto anche lei, è un gruppo indiano. Lei ritiene ancora possibile che ci possa essere una cordata italiana o comunque che alcune aziende italiane possano essere coinvolte nel salvataggio dell'ex Ilva?
13: Jindal è un gruppo indiano di primaria importanza internazionale, uno dei principali attori mondiali nella tecnologia green, dove noi dobbiamo comunque andare anche a Taranto, e quindi è un gruppo di tutto rispetto. E io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno, quando un'altra sentenza, in quel caso della Procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che è ancora in atto, e anche in quell'occasione feci appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
2: Ministro, ovviamente il Ministero delle Imprese del Made in Italy si deve occupare anche di tutto ciò che riguarda gli investimenti sull'intelligenza artificiale, e quindi le faccio una domanda che però comprende due azioni del governo. Da una parte l'Europa ha lanciato un bando da 10 miliardi per costruire 7 gigafactory e l'Italia si candida ad averne una sul nostro territorio, quindi le chiedo dove e in che tempi. Dall'altra parte l'Italia vuole investire anche in data center, soprattutto al nord, e le chiedo con quali ricadute.
13: Un nostro consorzio si è candidato al fine di aggiudicarsi una delle 3 gigafactory chiamate di lotto primario, cioè di maggiore dimensione, poi ne sono altre 4 di minore dimensione. Siamo ambiziosi. La decisione della Commissione è prevista per la prima parte del prossimo anno. Se dovessimo aggiudicarci questa importante e significativa gigafactory sull'intelligenza artificiale, potremmo davvero diventare avanguardia sulle nuove tecnologie anche nel nostro continente europeo, tanto più che le principali multinazionali del settore stanno investendo in Italia nel campo dei data center. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri abbiamo dato via libera, quale definizione di interesse strategico, a 2 data center, uno in Lombardia e uno in Piemonte, per un ammontare complessivo di 8 miliardi di euro, e verosimilmente nel prossimo Consiglio dei Ministri daremo il via libera ad altri 3 dichiarazioni strategiche per altri data center, non solo in Lombardia. Stanno investendo in Italia perché ritengo l'Italia un paese che oggi dà fiducia agli investitori internazionali sullo sviluppo delle nuove frontiere tecnologiche. E peraltro il piano Transizione 5.0, la nuova versione con l'iperammortamento, sta andando molto bene. Questo significa che le imprese credono negli investimenti in innovazione tecnologica e sarà un ulteriore impulso alla crescita del prodotto interno lordo dei prossimi mesi. Constatiamo che, come risulta dai dati Istat, la crescita del prodotto interno lordo in Italia è superiore ad ogni aspettativa. Sono stati smentiti tutti i profeti di sventura. Cresciamo di più in questa fase anche di Francia e di Germania, e stiamo crescendo a livello internazionale, avendo superato il Giappone quale 4º paese esportatore mondiale. Aumentano anche i turisti stranieri nel nostro paese ed è in ripresa la produzione di auto. Insomma, possiamo confidare che siamo sulla strada giusta, e peraltro l'Istat certifica che è aumentata la fiducia sia dei consumatori che delle imprese italiane. Dobbiamo perseverare su questa strada e lo faremo col prossimo decreto imprese che presenteremo in Parlamento a fine ottobre e che è un punto di svolta anche per quanto riguarderà alcuni investimenti sulle nuove tecnologie su cui noi italiani dobbiamo insistere con le nostre imprese, perché possiamo davvero farcela.
2: Chiaro. Ministro, prima di salutarla però devo tornare sul tema carburanti, sperando che lei ci possa dare un briciolo di speranza sulla riduzione, su uno sconto nelle prossime settimane.
13: Innanzitutto una constatazione, sì, che deriva dalle analisi della Commissione europea, riscontrabili sì della Commissione. Il costo del carburante nell'ultimo mese, monitorato dalla Commissione, è aumentata in Italia del 4,6%, la media europea è stata del quasi il 12% in più, in Germania l'aumento è stato di quasi il 25%, cioè 5 volte di più di quanto abbiamo constatato noi sulle nostre pompe di benzina. Il che vuol dire che il nostro sistema di monitoraggio e di controllo è stato più efficace di quello che è stato configurato in altri paesi europei, dove purtroppo è stato riscontrato un aumento nettamente superiore del costo dei carburanti sulle pompe di benzina. Agiremo sempre in questa direzione perché siamo consapevoli di quanto importante sia per le nostre famiglie, per i nostri consumatori. Dobbiamo valutarlo alla luce degli eventi internazionali che hanno un impatto sui prezzi internazionali e delle compatibilità del nostro bilancio pubblico, perché dobbiamo essere responsabili, cauti, previdenti e allocare le risorse sui capitoli che avranno migliore riscontro per le imprese, per le famiglie, per i nostri lavoratori.
14: lo so che lei non può decidere da solo perché insomma il Consiglio dei Ministri è composto da tutti
13: non
14: i membri del governo.
13: Non posso decidere, non posso anticipare, tanto più che ovviamente tutti dipendiamo dalle valutazioni sulle disponibilità di risorse che fa necessariamente il Ministero dell'Economia.
14: Però almeno
13: il Consiglio dei Ministri.
14: L'impegno da parte del governo di almeno per il rientro dalle vacanze di vedere nel tabellone dei prezzi una cifra al di sotto dei 2 euro al litro, magari questo impegno lo può prendere.
13: Guardi, sino ad oggi siamo riusciti, pur nella

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova Viacal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Viacal Express, brillantezza senza risciacquo.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
3: E grandi! La tenerezza è importante!
4: Bastano gesti piccolini.
5: Imparate da noi!
6: Capito?
7: Tenderly, un mondo di tenerezza.
8: Entrate mortali!
9: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.

0: 6 persone sono morte, altre 27 sono rimaste ferite in un incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. Nello scontro sono rimasti coinvolti un autobus, 2 veicoli e un camper. La Marina italiana aborda una nave della flotta Ombra di Mosca Ovest di Pantelleria. L'equipaggio della petroliera battente bandiera Camerun ha prima rifiutato di identificarsi e poi fornito documenti di viaggio. Ex Silva, disinnescare una bomba sociale, dice il ministro delle imprese Urso a Rai News 24. Sul prezzo dei carburanti afferma che per nuovi interventi bisogna tener conto dei vincoli di spesa. Campi Flegrei, lo sciame sismico all'origine dell'ultimo forte terremoto è concluso, dice l'INGV che avvisa, il rischio per il futuro resta e restano 144 famiglie senza casa. Fare giustizia è la vittoria della democrazia, scrive Mattarella nel suo messaggio per il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, 85 morti e oltre 200 feriti. Europei di nuoto, a 2 anni dalle polemiche delle Olimpiadi, tornano le gare nella Senna, nuoto di fondo e tuffi con le proteste degli atleti, paltrinieri, l'acqua è putrida. Telegiornale delle 22, ben ritrovati in diretta con Rai News 24. Ripartiamo dalla notizia d'apertura che sentivate: si aggrava il bilancio del drammatico incidente sulla Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. 6 le vittime, decine i feriti, coinvolti un pullman, un camper e diverse auto. Ma ci dice tutto in diretta di nuovo Dario Tomasini. Di nuovo a te, Dario.
1: Sì, noi proprio siamo ancora qui nel luogo dove oggi è avvenuto l'incidente tra l'autobus e un camper alle 16.30, lo dicevi, il bilancio per il momento, ma solo per il momento, di 6 vittime, perché ci sono 5 feriti in codice rosso, 3 gravissimi. Ci è arrivata anche una notizia che dobbiamo però ancora verificare pochi minuti fa, di un 7° decesso. Ricordiamo che i 5 feriti in codice rosso sono stati eritrasportati negli ospedali di Terni, Perugia, Rieti e Roma. In tutto sono state coinvolte in questo maxi incidente quasi 40 persone. A metà pomeriggio, appunto, questo scontro fortissimo frontale tra un autobus, che è un autobus turistico che accompagna i turisti qua intorno alla cascata delle Marmore, e un camper. Sono morti i due autisti dell'autobus, marito e moglie, che erano sempre a bordo dell'autobus, e poi 2 camperisti che invece venivano dalla Sardegna. Proprio in questi minuti gli agenti della polizia stradale stanno iniziando a fare i rilievi dopo aver rimosso dalla carreggiata tonnellate di detriti, di quello che restava appunto dei mezzi coinvolti nell'incidente. Anche altre 2 autovetture sono rimaste appunto incagliate in questo scontro, e solo una volta completati sarà possibile chiarire cosa sia successo, cosa

0: abbia determinato questo scontro e questa tragedia. In questi minuti è in corso da circa un'ora un vertice in prefettura a Terni, al quale sta partecipando, oltre al prefetto e il questore, anche la presidente della regione, per coordinare i soccorsi, perché i feriti, come abbiamo detto, sono disseminati in più ospedali, in 6 ospedali, 4 nella regione Umbria e 2 nel Lazio, e poi c'è ancora da espletare la pratica del riconoscimento di alcune vittime, perché alcune non avevano addosso i documenti. E a proposito di vittime, ci sono ancora qui sulla strada i corpi delle persone che sono morte sul colpo, in attesa del carro funebre che dovrebbe arrivare a momenti. E ci sarà poi l'apertura di un fascicolo, ovviamente, per omicidio stradale contro ignoti, che ovviamente contro ignoti, perché i due conducenti dei mezzi sono deceduti, e vi aggiorneremo nelle prossime edizioni. Linea allo studio.
1: Grazie Dario Tomassini, naturalmente dunque aggiornamenti più tardi nel corso del nostro telegiornale delle 23. Adesso è il momento del nostro spazio dedicato ai documentari Rai. Questa domenica vi proponiamo Nino La Rocca, una vita sul ring, scritto e diretto da Luca Lancise e Federico Sisti. Il documentario racconta l'ascesa, le sfide, le cadute e le rivincite del pugile Nino La Rocca, ricordiamo, campione europeo nel 1989. Allora lo vediamo insieme, le notizie tornano alle 23.

conduce Nino La Rocca. La Rocca è al suo 56esimo combattimento, imbattuto come noto.

0: preoccupazione o paura?
1: Non c'ho paura, c'ho paura di perdere il pubblico, perdere gli amici, perdere tutto.
2: Raffaella Carra!

0: 23 anni Nino La Rocca, il suo vero nome è Child Diciani, si vive, è indubbiamente un pugile di notevole talento, di notevole bravura. La Rocca,
1: rapidissimo, porta tutti i colpi.
2: In America mi chiamavano Muhammad Ali italiano.
3: Vedete che La Rocca è distrutto letteralmente da una serie al conto. E giustamente.
4: Quello di Nino La Rocca è stato un grande fenomeno di costume dell'Italia degli anni Ottanta. Un momento in cui il pugilato era all'apice della popolarità e del successo, in cui i ring si riempivano anche di pubblico, le televisioni seguivano il pugilato e Nino fu il grande personaggio di quell'epoca.
2: Facevo di tutto per dare il spettacolo al popolo.
3: Scatenato.
5: Trovavi davanti a un pugile sicuramente spettacolare, perché offriva un pugilato fatto di spostamenti laterali, di colpi in controtempo, di colpi portati indietreggiando, di schivate. Sul ring dava soddisfazione a chi sedeva in platea.
6: Buona espressione della Nino.
7: Bravo Nino, vedete che adesso
0: comincia il suo show, no? Concentrato,
8: ovviamente irresistibile.
9: Poi sinistro.
10: Era ai limiti del regolamento, dava un colpo, poi si girava, faceva le capriole, cioè cose incredibili.
3: Che l'arbitro.
10: E gli arbitri a volte lo riprendevano. Sembrava quasi un film i suoi combattimenti.
11: Gli avversari li ride, li sfotte, ne fa oggetto di scherno. Gliene fa di tutti i colori.
10: La gente, cioè, andavano tutti a vedere Nino La Rocca.
11: Avete visto questo destraccio terribile, preciso?
12: Era possibile prenderlo, aveva un gioco di tronco che era fuori dal normale. Ballava sulle gambe, entrava, usciva dai colpi, faceva quello che voleva sul ring.
11: Su di lui si avventa La Rocca, lo colpisce in questo momento, giusto il lancio dell'asciugamano.
12: Tu accendevi la televisione per vedere Nino La Rocca.
0: Nino La Rocca.
5: All'inizio La Rocca si sacrifica, cioè fai il professionista a tutti i livelli, combatti in continuazione, ne fa 16 nell'80 e 15 nell'81.
2: Sembra ieri, questi momenti stupendi dell'inizio della mia carriera.

0: Senti, tu la mattina ti alzi prestissimo.
1: Alle 5 di mattina.
0: E quanti chilometri fai di footing?
1: Faccio 10 chilometri.
2: La box andava quasi sempre sulla Rai in seconda serata e faceva ascolti fino a 9 milioni di spettatori, che è impensabile oggi. Questa popolarità rendeva i personaggi del pugilato paragonabili a quelli del calcio.
3: Il futuro campione del mondo dei pesi welter, Nino La Rocca, la grande vedette del pugilato italiano.
4: Negli anni 80, diciamo che la scuderia più grossa d'Italia era Genova, era Bogliasco. Diciamo che era il capoluogo della box. Tutti i pugili più forti li avevamo qua a Genova, con Rocca Agostino.
2: In Italia avevamo due grandi manager, che erano Rocco Agostino e Rodolfo Sabatini, che si contendevano la piazza. La Rocca, per una serie di vicende, approdò da Rocco Agostino.
5: Con Nino La Rocca, Rocco Agostino, il suo amico, il suo manager, eccolo.
4: Nel periodo io combattevo qua a Genova e c'era questa forte attesa nei riguardi di questo pugile che arrivava dall'Africa.
2: Era un pugile che non aveva un passato, non aveva una carriera dilettantistica, era una scommessa.

Vi ricordate di Nino La Rocca, il pugile nero del Malì che volle diventare italiano a tutti i costi? L'infanzia per le strade di Marrakech, poi la grande avventura della box, prima a Parigi, ma soprattutto in Italia. Che ne è stato di Nino La Rocca?

0: Nato in Mauritania, si era trasferito nel Mali, il padre faceva il militare nel Mali, e la mamma era siciliana, Nunzia La Rocca. Lui cercava una nuova patria in pratica, perché aveva capito che in Africa non avrebbe avuto un grande futuro. Era convinto di dover fare il pugile e ha pensato di trovarla in Francia. Il pugilato non è stata una scelta, cioè è stata una mezza via, una scelta quanto l'unica scelta possibile.
1: È tardi.
2: Io ho pregato sempre da piccolo. Sono musulmano, nato musulmano. Ho pregato anche quanto combattevo. Però non ero praticante, dicevo andavo alla moschea, facevo questo. No, pregavo a casa, dentro di me. Prego Dio che mi aiuta per menare quella persona.
3: La tua vita comincia dunque nel lontano Mali.
4: Sì.
3: Poi c'è stata la decisione, ecco, raccontala.
4: Io ho iniziato la mia carriera in Africa all'età di 12 anni, dopo sono andato a Parigi all'età di 15 anni.
2: Contavo su mio zio Mariano, che mi ha insegnato il pugilato, che mi riempiva di botte, non è che mi ha insegnato. Era lui, era più grande di me, mi riempiva di botte per fare vedere ai suoi amici che lui era forte di qua, di lì.
5: Via dal Mali senza conoscere il padre, che lui conobbe solo per avere i documenti che gli servivano per espatriare, con un passaporto in cui c'era scritto cittadino del mondo, che in Francia, dove lui raggiunse i zii, presero per un passaporto falso. Potrebbe assomigliare agli extracomunitari di oggi, era un ragazzo che cercava di fare fortuna in qualche modo, fece la vita un po' del circo.
1: Amore.

0: parte il nome, che Nino La Rocca anche il nome era molto efficace, ma aveva questa faccia molto bella, un po' alla Muhammad Ali, perché il fenomeno Muhammad Ali è stato costruito anche dalla bellezza del suo viso. E Nino La Rocca, da questo punto di vista, è stato molto simile a Dalì. Era un bel ragazzo, aveva una faccia simpatica, quindi creava simpatia nei confronti dello spettatore.
1: Un cugino molto simpatico, ora si abbandona a quelle scene.
2: Ha presa sul pubblico perché riesce sempre a trasformare un'esibizione in uno show.
0: Si trovò in questo meccanismo in cui lui era il Muhammad Ali italiano e quindi era costretto a dare spettacolo.
1: Questo lato spettacolare, eccessivamente clownesco.
3: Non riesce a toglierselo nonostante i tentativi che fa la sua manager.
4: E Rocco Agostino cercava di fargli capire che il pugilato è una cosa seria, che non si scherza, però lui il pugilato l'ha sempre preso a ridere e a divertimento. Per lui il pugilato era quello.
1: Ma sono tutte scene, atteggiamenti che piacciono indubbiamente al pubblico, anche perché poi sono corredati dal successo.
4: E ad un certo punto Rocco Agostino ha dovuto arrendersi, perché ha capito che attirava al pubblico, le televisioni lo reclamavano, cominciavano a girare soldi.
5: Io sono un artista, diciamo, cerco il popolo che mi dà, mi applaude, mi aiuta, perché se non c'è il pubblico non c'è niente. Che castagna, a me.
1: Appare un pochino frastornato.
5: Un balletto, poi lui pensa al balletto, si è distratto, l'ho dato il destro. Va alla grande.
1: Il pubblico lo tollera, si diverte.
6: Questo atteggiamento, Nino La Rocca l'ha tirato fuori e non poteva più tornare indietro.
1: Vedete che La Rocca ha anche qualche cosa un po' di malandrino.
3: E ancora lo vedete, anche stanco.
1: Non in grado più di difendersi con il necessario ordine, e su di lui si avventa La Rocca, che lo colpisce in questo momento giusto, opportunamente giunge il lancio dell'asciugamano.
5: Questa era la bandiera italiana che mi ha accompagnato tutta la mia carriera, tutta la mia carriera.
1: È arduo stabilire quanto sia autentico questo attaccamento al tricolore italiano, ma è invece certo che il suo desiderio di ottenere la cittadinanza italiana, proprio perché gli consentirebbe di rendere più agevole il proseguo dell'attività pugilistica.
0: Poi cominciò questa sua famosa battaglia per ottenere la cittadinanza, che lo rese ancora più popolare, perché la gente era dalla sua parte.
7: Ecco, a che punto è la tua questione circa la cittadinanza?
8: Ma io spero le autorità ancora, dico, e spero il nostro presidente Pertini o Spadolini o Graxi o Gianni Mina o qualcuno che mi dà questa nazionalità, perché spero sempre che me la danno.
5: Mia mamma è siciliana, allora io volevo avere questa nazionalità italiana, ho fatto tante reclami, io avevo più di 50 combattimenti e non avevo un titolo con me, non avevo niente.
0: Noi giornalisti lo vedevamo come pugile, ma l'opinione pubblica lo vedeva più come il ragazzo che cercava di diventare italiano, che era trattato male dalle autorità, lo vedevano più come personaggio che come pugile.
8: Io voglio chiedere a questi signori, questo pubblico, della prossima domenica vanno alla chiesa e fanno una preghiera per Pertini, che mi dà questa nazionalità.
9: Arriverà la nazionalità italiana.
8: Che giorno?
9: Arriverà. E non lo so, non, se me lo chiedi a me.
8: Ti prego, guarda che... Ti prego, Gianni.
2: Lui voleva identificarsi in un paese che gli aveva dato possibilità, gli aveva dato credibilità, gli aveva dato popolarità e gli aveva dato soldi. Quindi aveva ricevuto tanto.
9: Va bene, Nino, speriamo anche che tu ottenga il passaporto italiano che chiedi.
2: Mina, che diventa campione, era venuto con me. Da ottimo giornalista qual è, capisce l'entità della storia, la sviluppa, lanciano l'appello al Presidente della Repubblica, che all'epoca è Sandro Pertini, e Sandro Pertini si fa sentire.
10: Pronto? Signor Presidente, buonasera, che piacere, un applauso di tutti.
11: Dunque, io non sapevo nulla della domanda di cittadinanza di La Rocca.
10: Ah.
5: Ho lottato tanto, tanto fino a un giorno Sandro Pertini mi ha visto da Gianni Mina, una trasmissione si chiama Blizz, mi ha chiamato in diretta.
11: Venga al Quirinale, mi parli della sua situazione, senz'altro io mi adopererò per farvi avere la cittadinanza italiana perché se la merita.
10: Ah, Presidente.
5: Mi ha invitato al Quirinale e sono andato con Gianni Mina a prendere questa nazionalità. È stata la cosa più bella della mia vita.
2: Pertini e La Rocca che si abbracciano come due vecchi commilitoni proprio, cioè uno va incontro all'altro con La Rocca col sorriso splendente e Pertini ancora più sorridente di lui.
12: Un colloquio di oltre un'ora iniziato all'insegna della cordialità. Il pugile ha subito mostrato a Pertini la sua nuova carta di identità e il presidente gli ha alzato il braccio alla maniera degli arbitri di boxe in segno di vittoria.

0: Nino, ad un certo punto della sua carriera, quando ha cominciato a fare 30-40 combattimenti, la gente si chiedeva: ma può essere che sono tutti avversari scarsi o è troppo forte lui? C'era questo dubbio.
1: Abbiamo preparato 2 minuti l'ultima vittoria di La Rocca per KO a Milano ed era un avversario in classifica mondiale. Qualcuno dice che non era abbastanza bravo, eccolo lì, guardate, guardate, guardate, credo che stia, il match stia per terminare, ecco. Senti, ma dicono che hai incontrato avversari poco consistenti.
2: Beh, io ho dimostrato sempre che sono bravo, perché quando incontri uno più bravo di te, allora perdi il combattimento per forza.
3: Lui soffriva anche questa scarsa considerazione che gli esperti di pugilato avevano nei suoi confronti. La critica lo trattava come un fenomeno da baraccone.
4: Mancava il contraltare, mancava il rivale forte, però c'era tutto, era in costruzione il pugile, come tutti i pugili partono nella loro carriera affrontando una serie di test che li porteranno ad affrontare il momento della verità.
5: Questo titolo mondiale, riesci a conquistarlo?
2: Io adesso combatto in semifinale al titolo mondiale con Bobby Joe Young.
0: E lì sono rimasti tutti a occhi aperti perché pensavano che fosse solo uno showman, ma a livello di pugile vero e proprio non fosse veramente un campione.
6: Rieccoci negli studi della Domenica Sportiva esclusivamente per dare la linea a Paolo Rosi per l'incontro di La Rocca. A te, Rosi.
7: Eccoci collegati con il Teatro Tenda di Sanremo.
8: Questa era la semifinale al titolo mondiale che sto aspettando da una vita.
9: Bobby Joe Young, un avversario di notevole rispetto e non a caso questo viene considerato il match della verità.
4: La Rocca, quando va ad affrontare Bobby Joe Young, è già un pugile, come si suol dire, navigato, perché ha fatto già tantissimi match, non ha mai perso e va ad incontrare un pugile forte. Quello rappresenta il momento di
9: La
4: svolta.
9: carriera di Nino La Rocca, 46 combattimenti vinti, nonostante tutte le vittorie, trova non tutti convinti del suo autentico assoluto valore, data la modestia degli avversari sinora incontrati.
4: E non è soltanto un incontro di pugilato, perché lì ti giochi tutto, ti giochi tutti i sacrifici che hai fatto, le sofferenze, le privazioni e ti giochi il futuro.
9: Si guardano profondamente negli occhi i due pugili nel tentativo
8: Ho fatto tutto per dare il massimo della mia preparazione, il massimo per il combattimento. Ero preparatissimo, non è facile per vincere.
9: I due pugili sono molto nervosi, molto tesi.
4: La Rocca vuole stare sul ring concentrato, preparato. Le urla di Agostino si sentono dall'angolo a 1 chilometro di distanza.
9: Questo match è molto difficile. La Rocca deve badare assolutamente a non commettere imprudenze.
8: Bobby Joe Young, lui voleva vincere a tutti i costi.
9: Apre troppo il compasso delle gambe, La Rocca ne approfitta, vedete, Bobby Joe Young.
8: E lui voleva vincere per andare a fare il titolo mondiale.
9: La Rocca viene colpito.
4: Il match con Bobby Joe Young ci ha regalato un pugile che, confesso, non conoscevo.
9: La Rocca che non si è mai abbandonato alle pagliacciate che talvolta mette in atto.
4: Pensavo potesse arrivare fino a un certo punto, oltre no. Quella sera lui ha superato se stesso.
9: La Rocca che sembra aver trovato ora la giusta misura, il tempo
8: Ecco, comincio a ballare, pizzicarlo, pam, pam, pam, pam. Vai, vai, vai ancora.
9: 3 colpi consecutivi. Ancora il destro d'incontro.
8: Vado avanti, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Uno, due.
9: Ancora La Rocca, autore.
0: La gente è rimasta sorpresa perché ha cominciato a vedere che lui era veramente talentuoso. Non era solo showman.
9: E ora inizia sprombattuto in questa quinta ripresa, investe Bobby Joe Young che appare in difficoltà, reagisce però.
4: toccato il vertice di tutta la carriera. È stato impeccabile, forte, veloce, mobile, molto concentrato.
10: Nino La Rocca si sta disputando un match veramente esemplare.
8: 2, 3, 4, 5.
7: E riteniamo che anche i scettici siano convinti del valore di La Rocca.
10: Spanda l'americano.
4: La Rocca contro Bobby Joe Young misurava se stesso più che la forza di Bobby Joe Young. Doveva capire se fosse un pugile che potesse mirare a fare davvero il campionato del mondo. Quella sera la risposta è stata sì.
10: Ecco, un destro fa vacillare nettamente Bobby Joe Young, che resta però in piedi.
8: Poverino, finisce male. Ecco.
10: Viene nuovamente colpito, ora però ha le gambe molli e La Rocca sta completando l'opera di demolizione.
8: Quindi questi colpi bisogna fermare il combattimento, fermarla, non ce la fa, fa più, non ce la fa.
10: L'americano non è nella condizione di difendersi e l'arbitro interviene forse anche tardivamente con un KO tecnico all'ottava ripresa.
4: Ha vinto prima del limite, ha vinto bene, ha vinto facendo un grande combattimento.
8: Quella gioia che ho vinto un match a semifinale titolo mondiale, che era il massimo della carriera. Questo è il più bel match della mia storia. Questo è mio papà, quello col cappello.
10: Per la prima volta nella carriera di La Rocca c'è anche il padre.
8: Mio papà. Questo è stato il più bel match della mia storia, della mia vita.
3: Bobby Joe Young era un pugile molto forte e lui riuscì a vincere e a quel punto credette di essere il più forte del mondo.
11: Ma insomma, ma chi c'è qua?
3: Rocco Agostino disse: per fare il pugile bisogna fare vita monacale, questa è la sua espressione. E La Rocca non era portato per la vita monacale, voleva fare la bella vita, voleva divertirsi.
11: Oddio mio, io lo immaginavo che tu eri così quando tu visti in televisione, però dal vivo sei veramente molto simpatico, ancora di più, guarda, troppo forte.
12: Sergio, te l'ho detto, eh?
11: Ti prego, non mettere le liti in famiglia però,
12: no,
11: eh?
12: Guarda, mai, mai.
3: C'erano famose le sue fughe sulla spiaggia, le sue reazioni a questa vita così, così dura.
13: Quindi neghi di essere fidanzato, neghi di sposarti se diventi campione del mondo. Anche perché
12: prima
13: se
12: deve
13: ti
12: essere campione, su... no, prima deve essere campione del mondo e dopo possiamo sposare quanto c'è un capitale. Per adesso deve pensare al pugilato.

0: Via! Vai, chiudi la bocca, chiudi la bocca! Prendi un montante, non dare! Allora vai, vai, vai, vai, vai! No, rimanete!
1: O la Rocca vinceva e non era interesse di nessuno fermare questa macchina da soldi. Per cui i primi match veri sono arrivati tardi. E quando lui forse aveva anche sopravvalutato le sue capacità, perché non aveva mai trovato avversari, diciamo, veramente all'altezza. E poi è un po' cambiata la situazione.
2: Ieri Nino La Rocca ha sostenuto un match difficilissimo, un match preparatorio del mondiale che disputerà fra pochissimi mesi. E per la prima volta ha rischiato. Parlino le immagini.
3: In diretta da Sanremo il match di Nino La Rocca contro Harold Wolbrecht. Ecco il suo passettino, il doppio passo. Ed ecco la sventola di destro di Wolbrecht andare a segno mentre Nino arretrava. È un pugile tarchiato, ma due spalle solide e larghe questo Wolbrecht. È uno che non scherza, eh. Il destro ancora di Wolbrecht. Scarica le sue portate, ora Wolbrecht.
2: In quel momento sapevi che ancora non era risolto il match, che ti stavi ancora giocando.
4: Ma fino a che uno non scende del ring non ho mai risolto. Un colpo può arrivare, all'ultima ripresa dicevo ormai è finita.
3: Wolbrecht è un match duro, eh.
2: Durissima questa fase, eh.
3: Deve veramente concentrarsi al massimo La Rocca.
2: E questo è il round dove La Rocca ha rischiato di veder finire tutti i suoi sogni improvvisamente. Eccolo qua, ultimo round di La Rocca Wolbrecht.
3: Nino La Rocca sta dicendo come on boy, vieni avanti ragazzo, vedete sono i suoi numeri e ricomincia. Accusato da Nino nettamente, ha barcollato Nino, gira, ora cerca di girare, l'ha pescato, è andata a vuoto, ora Wolbrecht finisce il match, non c'è stato uno sguardo tra i due.
2: Non è stato facile.
4: Ho vinto.
2: Hai vinto.
3: Per Nino La Rocca un altro successo.
2: Abbiamo anche capito che adesso veramente campione del mondo ci diventerai.
0: خلوط رأيكم معكم أين دكيتم بلادكم وجاء من أقصى المدينة رجل سعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين تبعوني ترجعون آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم.
5: Ripetiamo che sul ring di Capo d'Orlando il match valevole per il titolo di campione.
1: Il primo campanello d'allarme fu questo, il match con il francese El Bilia, dove lui partì bene, sembrava in grado di vincere.
5: Vediamo che subito Nino La Rocca inizia a fare un battuto e costringe ad una rabbiosa reazione Gilles El Bilia.
6: Il match con El Bilia è stato un match sfortunato per La Rocca, perché si è ferito al primo round.
5: Ah, adesso c'è uno scontro, uno spacco, l'arcata sopra il bigliere sinistra, uno spacco terribile.
1: Un incrocio di teste e quindi una doppia ferita, e chi ci rimise fu Nino.
7: Gli ha aperto tutta l'arcata sopraccigliare fino alla parte bassa dell'occhio. Ha preso una testata, si dice involontaria, però è stato uno spacco di oltre 20 punti.
5: Avete visto uno scontro e il taglio si presenta molto male.
6: La ferita inizialmente poco profonda e con una perdita di sangue relativa, però col passare delle riprese si è allargato lo spacco della ferita, perdeva sempre più sangue.
8: È il Bini.
5: La ferita è ripresa a sanguinare. Vediamo che quella del Piglia è meno grave, però è meno profonda.
7: Non sono riusciti a suturare, a fare niente, perché era troppo profonda, troppo larga.
5: Lo vediamo che di tanto in tanto cerca di asciugarsi la ferita, va a controllarne perlomeno lo stato. Ma lo vediamo anche un pochino preoccupato.
8: Non aspettavo una sfortuna così, con un avversario da battere con una mano.
5: C'è ancora il destro di La Rocca, ha fatto vacillare il PDA, che è costretto ad aggrapparsi, ma ambedue i pugili sanguinano abbondantemente, dobbiamo dire.
8: È una testata a 30 punti qua. L'arbitro deve fermare il combattimento.
6: E al sesto round l'arbitro ha ritenuto opportuno interrompere il match.
5: L'arbitro interrompe il match, chiama il medico. Nino La Rocca protesta, ma l'arbitro evidentemente si è reso conto che la ferita è piuttosto profonda, seguita a sanguinare. Sembra abbia dato parere sfavorevole.
9: Il medico ha constatato l'entità della ferita, ha decretato
5: la sospensione del match, ma era un'ipotesi che andava prefigurandosi sin dalle prime battute, dobbiamo dire.
7: Stava avanti sul match europeo, aveva vinto tutte le riprese. Se non si fosse spaccato non avrebbe perso il titolo.
8: Dopo tanti anni ne brucia questo match, perché ne brucia tantissimo, perché è un avversario che potevo batterlo alla grande. Che culo che ci ha avuto questo.
6: Contro il BDA, Nino La Rocca subisce la prima sconfitta in carriera dopo 56 vittorie consecutive. 56 vittorie consecutive. E quello, la sconfitta, quella sconfitta pesa. Pesa perché un pugile, fino a che non incontra il primo momento negativo in carriera, non conosce i suoi limiti. In quel momento molte cose passano per la mente di un pugile. Ne saranno passate sicuramente anche per la mente di La Rocca, anche se arriva in quel modo, anche se arriva per colpa della sfortuna, anche se è un taglio a fermarlo. Però arriva dopo 56 vittorie che tu sei sceso dal ring sempre vincitore. Qualche dubbio nella testa ti entra, i dubbi sono i nemici peggiori di ogni pugile.
1: Nino La Rocca era un buon pugile, che forse è stato sfruttato male, nel senso che gli è stato fatto credere di essere più forte di quello che era in realtà. La serie vincente di Nino aveva un po' illuso tutti, ma in realtà lui non era mai stato messo veramente alla prova. Il pugile non sa mai quanto vale, per cui lui pensava di essere un fenomeno probabilmente.
10: Ciao signori, io non sono un cantante, però il mio mestiere è esporre il pugilato, non sono cantante, provo.

0: Sì,
1: la prova non è andata tanto bene.
0: È andata bene.
1: Sei meglio come pugile.
0: Sono meglio, penso, con pugile.
1: Chiamiamo la Rocca a commentare tecnicamente questo match di un orso.
2: Così.
1: La Rocca ci aiuta in questa strana telecronaca.
3: Per carità, non vorrei anche lui salutare. Oh, guarda, guarda, colpisci.
1: A due mani.
3: A due mani.
1: Dai la mano alla Rocca.
4: Nino La Rocca.

0: Nino La Rocca, che ha ottenuto un vero plebiscito per la sua simpatia, per le sue risposte veramente sincere. Ma sai che abbiamo ricevuto un'infinità di lettere, hai avuto un successo incredibile. Per il titolo mondiale hai ancora delle possibilità, ci credi ancora?
1: Adesso penso 9 mondiali.

0: E spero che alla fine dell'anno faccio il titolo mondiale.
1: L'errore fu quello di, innanzitutto, di farlo aspettare troppo, perché lui arrivò alla sfida con Don Curry con un anno di ritardo, dopo essersi perso in allenamenti infiniti e rinvii continui.
2: Senti, adesso parliamo un attimo di box. Perché non ti hanno fatto combattere invece con lo stesso peso welter che è campione mondiale,
0: perché,
2: attuale, che è peso
0: welter? Perché c'ha paura.
3: Il campione era Don Curry, perciò era un pugile un pochettino più completo di La Rocca, sembrava all'epoca. Allora La Rocca Agostino ha detto aspettiamo ancora un po', e invece Nino Rocca voleva bruciare i tempi, voleva a tutti i costi avere questa chance mondiale.
4: Dan Curry, 23 anni, campione del mondo della categoria dei pesi welter. Io credo che voglia mandare un messaggio a Nino La Rocca.
5: Voglio dirgli di tenersi pronto, perché io sono pronto.
0: Io non c'ho problema. Io sono il futuro campione del mondo.
5: Vorrei dirgli di non correre troppo, di non scappare. Tanto prima o poi lo raggiungerò.
4: Dan Curry, lei non ha dubbi su chi vincerà il match?
5: Io sono persuaso che vincerò. Io credo in me stesso. Beh, io sono praticamente sicuro di farcela.
6: Il combattimento con Don Curry era aspettatissimo, perché aveva di fronte un mostro sacro del pugilato. Cioè, era il più forte pugile di quel momento, ma di tutte le categorie. Cioè, Don Curry era inavvicinabile.
7: 22 settembre alle ore 21:40 Nino La Rocca e il campione del mondo Dan Curry si affronteranno titolo dei welter, titolo del mondo dei welter in palio sul ring di Monte Carlo.
8: Mi mancava questo titolo mondiale per fare proprio la mia carriera ben fatta.
9: Già che va al di là dello spettacolo sportivo, dei contenuti atletici. Andiamo al combattimento più atteso di questi ultimi anni. È qualcosa di più di uno spettacolo sportivo, un momento dei più delicati nella storia di due uomini che si affrontano, probabilmente una sfida sportiva che può anche cambiare la loro qualità della vita. Nino Rocca parte molto deciso, molto determinato, molto concentrato, non appare minimamente intimorito in questa prima ripresa.
10: Aveva determinazione, aveva nella testa l'idea che fosse salito lì per vincere, non solo per disputare il match.
9: La Rocca è impegnato in un match in cui tutte le sue risorse psicofisiche indubbiamente molto molto difficile.
10: La Rocca parte bene nel match contro Dan Curry.
9: Eccellente l'azione di La Rocca, a distanza ravvicinata ancora La Rocca che precede, anticipa l'azione, poi colpisce con un montante.
10: Fa le prime riprese in equilibrio, se non addirittura qualcosa in più per lui.
9: La Rocca deciso, determinato, come non mai, e tutto il pubblico è naturalmente per lui. Si conclude la terza ripresa, anche che Bassi è pure pochissimo assegnato al nostro campione.
10: E poi si è reso conto di quanto fosse alta la differenza.
9: Siamo tutti al quarto tempo.
10: Don Curry era una macchina infernale.
9: Ecco il destro, un destro pericolosissimo di Don Curry, che ha centrato il bersaglio. La Rocca è ora in difficoltà. Avete visto il destro rovinoso di Don Curry, si è lasciato sorprendere La Rocca, adesso cerca di pedalare all'indietro, di difendersi. Poi ancora il gancio sinistro, il destro rovinoso, ora vedete con quanta pazienza Don Curry va all'indietro della stroccata.
10: Dopo la terza ripresa ha cominciato a subire Don Curry.
9: Il destro di Don Curry è devastante.
10: E a un certo punto deve essersi reso conto di andare incontro a dei problemi grandi, a una sopportazione del dolore che non poteva sostenere.
9: Ora vediamo che La Rocca presenta una ferita. interrompe per un attimo questo solo il combattimento, si riprende. Ancora il destro che fa vacillare la roccia. È uno spietato esecutore Don Curry e si conclude questa quarta ripresa. C'è stata una ripresa, dobbiamo dire, drammatica per la roccia.
10: Tu stai sul ring, devi avere un grandissimo coraggio. Il pugilato è fatto di dolore, sacrificio e talento. Nino aveva talento, gli mancava forse la sopportazione del dolore. E quello purtroppo però fa parte del pugilato, devi saperci fare i conti.
9: La quinta ripresa. Vediamo che Nino La Rocca sta sanguinando dal sopracciglio sinistro e poi viene nuovamente centrato da un 1-2 sinistro destro. Vedete la rapidità del Cobra. Sono momenti molto difficili, delicati, si conclude anche questa quinta ripresa.
10: A me ha dato chiaramente l'impressione che si offrisse al KO, che andasse incontro a Donald Curry per subire i colpi che lo avrebbero portato al tappeto e che avrebbero chiuso l'incontro.
9: E questa è la stessa ripresa. Ha perduto la correttezza necessaria, la lucidità, ora in balia dell'avversario, è ferito all'angolo e si conclude, è la fine per la roccia.
10: Nel round che chiude il mondiale con Donald Curry, chiunque di noi seduto a bordo ring si accorge di qualcosa di strano. Ci dovrebbe essere un'immagine nel corso della telecronaca in cui si vede Nino che va incontro senza guardia a Donald Curry.
9: No, è stata una crudeltà, si conclude la stessa ripresa, l'avventura di La Rocca, che viene spedito al tappeto da Don Curry, campione indiscusso dei pesi welter, che ha confermato la legittimità dell'elettore mondiale.
10: Si è esposto proprio ai colpi, è andato incontro al dolore, che è tipico del grande pugile. Ma lui è andato incontro al dolore per finirlo quel dolore, per chiudere quella fase che nella sua testa probabilmente stava diventando troppo pericolosa. Come se dicesse: io ho provato a fare quello che era nelle mie forze, lui è provato di me, finiamola qui. E finiamola qui nel pugilato non è facile. O abbandoni o vai incontro al pugno che ti mette KO.
9: Alle nostre spalle vediamo qualche tifoso che addirittura si abbandona alle lacrime.
8: Aspettare 2 anni per combattere un titolo mondiale mi sembra un po'... non è giusto.

0: Un'altra cosa volevo chiederti, Nino, è un discorso più umano che vorrei fare. Ecco, qual è stata la reazione della gente subito a Monte Carlo e anche il ritorno in Italia della gente nei tuoi confronti?
1: Io piangevo, stavo molto male, vedevo tutte le gente che piangevano. Rimasto molto male, ho visto che tutti in Italia mi vogliono bene.
2: Lì ho pianto, sono sincero. Tutti pensavamo che diventasse campione del mondo. Mi intento solo di questo, Nino, non aver carico per fare quel mondiale lì in quel momento.
3: La boxe è essenzialmente una dispensatrice di emozioni. Dentro la boxe c'è un concentrato di tutto. Non è la boxe una metafora della vita, ma è la vita che è una metafora della boxe.
4: Lui arrivò alla sfida con Don Curry con un anno di ritardo dopo essersi perso in allenamenti infiniti e in rinvii continui. Quella sconfitta lo demolì.
5: Potrà dire che La Rocca ha commesso qualche errore.
4: L'atteggiamento sia dei giornalisti che della folla cambiò. Venne criticato per quel match, venne contestato e fu difficile riprendersi, tant'è vero che dopo quella sconfitta lui ci ha messo un po' a tornare in carreggiata.
6: Alla soglia del titolo mondiale, il sogno si infranse contro i pugni dell'americano Curry nel 1984. Una carriera finita, un colossale bluff, fu la sentenza unanime.
2: La gente gli ha voltato le spalle e ha cominciato a pensare che allora era un bluff. Ma quello che hai visto prima non era un bluff. Hai visto 54 incontri, 60 incontri, 54 vinti prima del limite. Prima non era un bluff. Come fa ad esserlo adesso? Ha combattuto con i più forti del mondo. La gente l'ha tradito, il pubblico l'ha tradito, in televisione l'hanno tradito, tanti giornalisti l'hanno tradito.
7: Tutto il castello che aveva costruito di bellezza nei suoi riguardi in un momento è caduto. I critici, tra virgolette, erano contenti perché avesse perso. E lui è diventato anche lui un po' più cupo in tutto, non era più allegro, scherzoso come diciamo quando ha iniziato la carriera.
8: La Rocca, lei si sente un uomo sconfitto?
9: A me non mi sembra che sono sconfitto.
2: C'è stato veramente quel pizzico di cattiveria che non meritava, bensì che si voglia o meno, lui è un personaggio pubblico ed è stato campione. Quello non gli si può negare. Le cinture non gli si possono negare, le ha vinte vere, ma non gli si possono negare.

poi arriva finalmente un'altra occasione europea. Finora non ha mai conquistato un titolo, deve assolutamente essere lui il vincitore, perché altrimenti tutto quello che ha fatto prima si azzera.

0: i due match successivi Nino La Rocca li perde tutti e due. Quello che doveva essere il suo grande ritorno invece si trasformò in un flop che mise proprio in discussione la prosecuzione della carriera di Nino, che infatti subito dopo, con tre sconfitte una dopo l'altra, si trovò un po' ai margini del pugilato. Dopo che negli anni precedenti lui era stato messo su un piatto d'argento il cammino, in quella fase dove lui non era più il La Rocca fenomeno gallina dalle uova d'oro, non interessava più tenere in piedi il fenomeno La Rocca, era finita un'epoca, il pugilato declinava, le televisioni non c'erano più e quindi lui si è arenato insieme un po' a tutto quel mondo.
1: La paura più grande che ha un pugile, me l'hanno detto grandi campioni, non è quello del cazzotto, è la paura di perdere il match. È la paura di ritornare al punto di partenza. Cioè, tu fatichi tanto per arrivare qui, perdi e ti ritrovi a rifare tutta la scala.

0: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
1: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
2: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
3: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
2: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
4: Ora basta.
5: Vabbè, dai, è acqua.
4: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
6: Vai su Segugio!
7: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
8: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

0: Sei persone sono morte, altre 27 sono rimaste ferite in un incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. Nello scontro sono rimasti coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. La Marina italiana aborda una nave della flotta ombra di Mosca ovest di Pantelleria. L'equipaggio della petroliera battente bandiera Camerun ha prima rifiutato di identificarsi, poi fornito documenti di viaggio. Ex Ilva, disinnescare una bomba sociale, dice il ministro delle imprese Ursa Rai News. Sul prezzo carburanti afferma che per nuovi interventi bisogna tener conto dei vincoli di spesa. Campi Flegrei, lo sciame sismico all'origine dell'ultimo forte terremoto è concluso, dice l'INGV, che avvisa il rischio per il futuro resta. Restano anche 144 famiglie senza casa. Fare giustizia alla vittoria della democrazia, scrive Mattarella nel suo messaggio per il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, 85 morti e oltre 200 feriti. Europei di nuoto, a due anni dalle polemiche delle Olimpiadi, tornano le gare nella Senna, nuoto di fondo e tuffi con le proteste degli atleti pattinieri, l'acqua è putrida. Telegiornale delle 23, ben ritrovati a questa nuova edizione per Rai News 24. Ripartiamo da questo fatto di cronaca che sentivate nei nostri titoli. Grave incidente stradale lungo la superstrada Terni e Rieti. Siamo al confine tra Lazio e Umbria. Sono sei le vittime, decine i feriti, quattro in gravissime condizioni, coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. Allora ci aggiorna la situazione Francesco Trapanotto.
1: La frenesia dei soccorsi lungo la strada statale 79 Terni-Rieti è stato uno scontro tra un camper e un autobus a innescare il gravissimo incidente, un bilancio che col passare delle ore potrebbe essere ancora più pesante. I feriti in codice rosso, trasportati con due eliambulanze negli ospedali gemelli di Roma e a Terni, oltre 20 i feriti lievi. Secondo le prime informazioni, su cui le forze dell'ordine stanno facendo accertamenti, il pullman coinvolto avrebbe centrato in pieno un camper, causando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo, coinvolta almeno un'auto che sopraggiungeva e non avrebbe potuto evitare gli altri due mezzi. L'incidente al confine tra Lazio e Umbria è avvenuto intorno alle ore 16 tra il bivio di Colli sul Velino e l'uscita per Piediluco. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, le squadre ANAS, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco ancora al lavoro per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
0: E poi l'altra notizia in primo piano che sentivate nei nostri titoli, la Marina Militare Italiana che ha intercettato e abbordato nell'ambito dell'operazione europea Irini una petroliera battente bandiera Camerun appartenente alla flotta ombra russa. Ci dice di più Raffaella Cosentino.
2: Sono entrati in azione con un elicottero per abbordare una petroliera della flotta ombra russa, battente bandiera camerunense. Le immagini della Marina Militare mostrano l'operazione ovest di Pantelleria dei militari della nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea Eunavfor Med Irini, con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Inizialmente il comandante della petroliera, Toa Paio, non ha collaborato, fa sapere il Ministero della Difesa in un comunicato.

0: operato, quindi è stato necessario l'abbordaggio per ispezionare la nave e verificare se navigasse sotto falso registro. Partita il 16 luglio dal Benin, era diretta a Istanbul. Il tanker non è stato sequestrato e dopo i controlli ha continuato la navigazione. È la seconda volta in due settimane che la Taon di Revel intercetta la flotta ombra russa al largo della Sicilia. È successo anche il 20 luglio a sud-est dell'isola. Controlli che rientrano nel 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca approvato a Bruxelles, che prende di mira con controlli in mare le petroliere fantasma. Sono già 673 quelle sanzionate a livello europeo. Si stima che siano un migliaio le navi usate dal Cremlino per aggirare le sanzioni sul petrolio russo, nascoste da bandiere di Panama, Liberia, Isole Marshall, Malta e stati africani. Sono prive di assicurazione occidentale e sono di proprietà di aziende che operano fuori dall'Unione Europea. Sono un pericolo per l'ambiente marino perché vecchie e con scarsa manutenzione. Lo scorso 14 giugno anche la Marina Britannica ha intercettato una di queste petroliere per la prima volta nel canale della Manica.
1: 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna. Si rinnova l'impegno, scrive il presidente Mattarella, a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere. Così il capo dello Stato. In tanti quest'oggi a Bologna hanno ricordato le vittime della strage che, ricordiamo, il 2 agosto 1980 provocò la morte di 85 persone. I familiari delle vittime chiedono il rispetto delle sentenze e di conoscere tutta la verità sui depistaggi. Vediamo con l'inviato Stefano Corradino.
2: I fischi del treno, il minuto di silenzio, la commozione delle tantissime persone giunte nel piazzale della stazione di Bologna. Una delle manifestazioni più partecipate degli ultimi anni per ricordare la più grave strage della storia della Repubblica.
3: Una memoria non solo commemorativa, ma una memoria che sappia raccontare, come ha sempre voluto l'associazione in tutti questi 46 anni, raccontare la verità accertata, che sono verità importanti, che sono costate sacrificio, fatiche.
2: Una strage fascista, come è stato sancito dalle sentenze, con la complicità di esponenti dei servizi segreti e i depistaggi della loggia P2.
3: Ancora oggi c'è la volontà da parte di qualcuno, e bisogna interrogarsi perché, di creare confusione, quel polverone mediatico di cui parla Benedetta Tobasi, per confondere le idee.
2: Nel cortile del comune di Bologna il sindaco, il presidente della regione e il sottosegretario al Ministero dell'Interno hanno incontrato i familiari delle vittime e poi il lungo e partecipato corteo. Tra i familiari delle vittime anche il tedesco Horst Meder, 82 anni ed ex ferroviere. Era in vacanza in Italia con la famiglia e quel giorno si trovava alla stazione di Bologna. Morì la moglie e due figli di 8 e 14 anni.
4: Essere di nuovo qui per me è una missione del cuore, non solo per la mia famiglia, ma per tutti.
1: E quella che si apre domani è una settimana importante per il futuro dell'ex Ilva. Domani infatti lo sciopero in tutti gli stabilimenti. A Rai News 24 parla il ministro delle imprese Urso. Sentiamo.
5: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva e occupazionale innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone ai commissari di chiudere l'aria calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie e tutti gli impianti a valle. Io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno, quando un'altra sentenza, in quel caso della procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che è ancora in atto, e anche in quell'occasione feci appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
1: La cronaca ora con gli aggiornamenti sulla forte scossa di venerdì ai Campi Flegrei. Si contano ancora i danni, 144 le famiglie sfollate, 17 gli edifici inagibili tra case e negozi. Vediamo con l'inviata Emanuela Bonchino.
6: Pozzuoli, il comprensorio di Parco Olivetti, la scossa di venerdì ha fatto grossi danni qui su alcuni edifici, su altri invece no. Loro vogliono rientrare a prendere il necessario, ma è vietato e la tensione sale.
7: Oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
8: Cioè che non vi fanno rientrare?
7: Non ci fanno entrare.
8: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate?
7: Esattamente.
9: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi.
6: Poi il cortocircuito informativo tra organi ed enti si sblocca, i residenti entrano qualche minuto scortati dai vigili del fuoco.
10: Ci hanno fatto entrare, abbiamo preso dei generi di prima necessità, insomma, adesso stiamo facendo partire la segnalazione per l'intervento tecnico, è stato detto che ci sono molte segnalazioni, siamo in lista d'attesa.
11: Il palazzo è questo qua, quindi sta messo pare decentemente, ma... Se non vengono a fare i controlli nessuno ti dà la sicurezza.
6: Chi avrà la casa agibile potrà tornare, si spera brevissimo. Gli sfollati invece andranno in hotel e in soluzioni individuate dal comune. Torna affollato il porto di Pozzuoli, riaperto dopo lo stop di sabato, riparate le lesioni sulla banchina.
12: Abbiamo iniziato la prima corsa alle 7.20, ieri abbiamo avuto una comunicazione da parte della Guardia Costiera.
8: Dove andate?
13: Procida.
14: Noi andiamo a Ischia.
15: Noi andiamo a Capri.
6: Stavolta il terremoto ha lasciato molti segni. Questo è il lago di Averno. Impressionanti le crepe sulle rive. La darsena di Pozzuoli è il termometro della crisi bradisismica. Guardate queste barche, non sono solo in secca, sono circondate dall'erba alta.
1: Lo sport ora, Italia protagonista anche oggi, è Chiara Pellacani nella storia agli europei di nuoto di Parigi per la campionessa romana di tuffi, due
16: maestri.
1: Ori in una notte, prima quello conquistato in coppia con Matteo Santoro nel sincro misto da 3 metri e poi anche l'oro nel trampolino da 1 metro. Sfiorano sempre oggi il gradino più alto anche Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo tecnico misto dell'artistico, in tutto 6 le medaglie conquistate dagli azzurri finora nella rassegna continentale, dove però continuano anche le polemiche. Dopo Parigi, i giochi del 2024, tornano anche in questa edizione i dubbi sulla scelta della Senna per gli europei di nuoto in corso nella capitale francese. E allora, proprio su questa polemica, sentiamo cosa ha raccontato Gregorio Paltrinieri alla nostra inviata a Parigi, Elisabetta Caporale. Vediamo l'intervista dopo una breve pausa e restate con noi perché c'è la rassegna stampa con Andrea Vaccarella.
17: Sì, c'è tanta preoccupazione sicuramente perché... sai, in Fiume abbiamo già avuto una brutta esperienza in Fiume dove alcuni erano stati male e ci sono stati anche altri episodi, diciamo, nel corso di questi anni dove le condizioni dell'acqua non erano top. E il Fiume è sicuramente una location molto rischiosa perché basta che piova, si alza il livello, arrivano gli scarichi, cioè una situazione un po' difficile da gestire. E infatti il dubbio è sempre se nuotare o no prima della gara nel Fiume, perché dovresti provare le condizioni però non vuoi rischiare di ammalarti, quindi... questo è il dubbio di questi giorni, però insomma vediamo come fare. Sì, io spero che si ponga sempre più attenzione sulla sicurezza degli atleti, passa delle volte secondo me un po' in secondo piano. Detto questo, sì, le condizioni dell'acqua della Senna di Parigi dicono siano ottime e che la gente si è buttata anche in questo periodo di caldo torrido, quindi noi sicuramente speriamo che non succeda niente a nessuno di noi, perché appunto sono già successe in passato situazioni un po' così e non è giusto per gli atleti andare in un posto e sentirsi male.

0: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
1: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
2: Dal giorno 1.
1: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
3: Perché prevenire è meglio che pulire.
2: Chantecler, il gallo del pulito.
4: Ora basta.
5: Vabbè, dai, è acqua.
4: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
6: Vai su Segugio!
7: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
8: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
9: Max Verstappen wins. The crowd is going-

0: Ben trovati al consueto appuntamento con la rassegna stampa di Rai News 24, le prime pagine dei quotidiani che tra poco vedremo in edicola. Dominano sui giornali, sulle prime pagine, soprattutto quanto avvenuto a Ceuta, ma soprattutto le ripercussioni politiche interne, ma quelle internazionali, con l'Europa che si mostra sempre più divisa, con lo scontro tra Roma e Madrid, ma entra proprio in queste ultime ore, soprattutto nei quotidiani di Roma, nei quotidiani laziali, l'incidente che c'è stato sulla Terni Rieti, una strage. Sono morte sei persone in questo incidente che ha coinvolto un camper e un pullman e diversi veicoli. Noi allora apriamo la rassegna stampa proprio con questo. Il nostro ospite è Luca Brugnara, giornalista del Messaggero, che ha seguito proprio gli sviluppi di questo terribile incidente. Luca, non ci è arrivato il Messaggero ancora alla prima pagina, quindi non la possiamo mostrare. Immaginiamo che possa essere puntata, centrata proprio su questo fatto di cronaca. Lo vediamo. La strage delle vacanze, leggo: scontro tra camper, pullman e auto, sei morti, decine di feriti, superstrada Terni Rieti in tilt. Luca Brugnara, il Messaggero, ben trovato con noi, e raccontaci cos'è successo.
1: Buonasera, un saluto a te e a tutti i telespettatori. Niente, è successo appunto una vera tragedia, abbastanza diciamo anche anomala, su una strada pericolosa, ma mai con queste dimensioni. E da quanto emerso, in quel momento stava facendo un temporale abbastanza forte e sembrerebbe che uno dei mezzi, probabilmente il camper, probabilmente, o per un colpo di vento o per qualsiasi altro motivo, è finito sulla carreggiata opposta, mentre in quel momento stava transitando un pullman. Si tratta di un bus navetta di quelli che fanno servizio per la cascata delle Marmore, e purtroppo l'autista del pullman, che purtroppo è deceduto, umbro, cinquantenne, ha tentato in tutti i modi di evitare il camper. Infatti è finito appunto, ha sterzato ed è finito di traverso, però purtroppo l'impatto è stato inevitabile, il camper, ahimè, si è praticamente disintegrato e sono morte. Tra l'altro, sono state coinvolte altre due auto, di cui una si è capovolta. E purtroppo, appunto, ci sono stati sei vittime e ben 26 feriti, di cui tre sembra anche in condizioni molto serie.
0: Un bilancio dunque, Luca, che potrebbe anche essere più grave di questo. Le ripercussioni sulla viabilità locale come sono adesso sotto controllo?
1: Sì, diciamo di sì, anche se poi oggi evidentemente c'è stato anche un altro incidente meno grave sulla Salaria, tra l'altro giorno di festa, quindi già la Salaria e le altre strade del Reatino sono molto, molto trafficate. Oltretutto questa sera c'è anche il ritorno, diciamo, dei tifosi della Lazio, che sono andati ad Ascoli per assistere alla partita, quindi diciamo che il traffico è ancora adesso parecchio sostenuto.
0: Luca Brugnara del Messaggero, grazie per averci dato gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda, su questo incidente sul Terni Rieti. Abbiamo detto sei vittime, decine i feriti, quattro in gravi condizioni. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, prima passando per il Corriere della Sera. Perù, due famiglie distrutte, si fa riferimento a un altro incidente, quello in Perù che ha coinvolto un velivolo sul sito archeologico delle linee di Nazca, su cui c'erano sette connazionali. Sono morti ovviamente sette connazionali, 13 complessivamente le persone decedute in questo incidente. Erano due famiglie che erano andate in vacanza insieme e avevano appunto preso questo velivolo per osservare dall'alto il sito archeologico, le linee di Nazca, un mistero che dura da 2000 anni. Il tempo, e qui apriamo con l'altro tema del giorno, che sostanzialmente domina quasi tutte le prime pagine del giornale. Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, e l'editoriale del direttore Daniele Capezzone non poteva non sapere. Sanchez, sempre senza ombra di dubbio, non poteva ignorare che quello dell'immigrazione fuori controllo a causa delle sue scelte politiche fosse già un tema rovente per gli altri governi europei. E allora, leggendo dopo le prime righe del pezzo del direttore del Tempo Capezzone, io do il benvenuto a Giorgio Rutelli, vice direttore ADN Kronos. Grazie per essere qui con noi, Giorgio.
2: Buonasera a tutti.
0: E allora approfitto subito, Giorgio, per chiederti un commento. Non poteva non sapere, dice Capezzone, di questo rischio, no? Sui migranti che in qualche modo pendeva su di lui. È così?
2: Ma forse questo ovviamente è una interpretazione un po' così accentuata, perché quello che abbiamo capito finora è che questa ondata è stata creata e costruita soprattutto sul web e sui social nelle 48 ore precedenti, quindi è stata una cosa abbastanza rapida e quindi molto difficile da contenere, e forse era anche questo l'obiettivo di questa operazione. Non c'è dubbio che è un'operazione che voleva mettere un po' Sanchez anche alle corde, il governo spagnolo, far aprire anche un po' un fronte probabilmente in un paese, quello della Spagna, che appunto ha avuto queste due fasi: la regolarizzazione di oltre 500.000 migranti che però erano irregolari sul suolo spagnolo, ma venivano soprattutto dal Sud America e quindi erano delle persone che la Spagna considerava più integrabili, ovviamente, per lingua, cultura, eccetera. E poi questa ormai famigerata sentenza che sembrava dire ai migranti: se arrivate a nuoto a Ceuta non potete essere respinti. Quindi questa doppia cosa ha costruito questa ondata, e è ovviamente da capire se ci sono state delle forze esterne anche che hanno spinto questo messaggio. Però non c'è dubbio che in questo momento la Spagna è abbastanza in minoranza. La lettera di 22 paesi europei, capitanati da Italia e Danimarca, è un preludio abbastanza forte per il Consiglio europeo dei ministri dell'interno che si svolgerà martedì e che dovrà fondamentalmente probabilmente dare una nuova impostazione sulle politiche migratorie. Ci sono tanti governi in Europa che oggi puntano a delle politiche più rigide, e questa è diventata la chiave per scardinare anche una serie di così barriere che finora avevano retto.
0: E peraltro, Giorgio, la Commissione europea ha già fatto sapere che è disponibile alla proposta di nuovi hub nel continente africano, dunque sul modello Albania, che secondo te, Giorgio Rutelli, può diventare prassi europea?
2: Non lo so, perché ovviamente è una situazione complessa, nel senso che serve l'accordo dei paesi, servono delle strutture che devono essere gestite in maniera rigorosa, attenta. Sicuramente questo è quello che cerca di fare il governo italiano. Ha un interesse ovviamente a mostrare che il modello Albania ha funzionato, però il modello Albania ha funzionato anche per il rapporto fra Giorgia Meloni e Edi Rama, per una serie di elementi abbastanza unici in questo caso. Adesso non è detto che gli altri paesi del Mediterraneo in particolare siano disposti a ospitare questi hub. Ovviamente la questione spagnola è una questione abbastanza unica, perché ci sono queste due realtà, Ceuta e Melilla, in questo caso solo Ceuta è stata così colpita, che sono le uniche colonie, se vogliamo, ancora esistenti europee sul suolo africano. E quindi qui c'è un ulteriore cortocircuito, no? Perché la Spagna, che è un paese governato da un governo socialista pro diritti e sicuramente più pro migranti rispetto ad altri, però Sanchez qualche anno fa aveva detto: noi non rinunceremo mai a Ceuta e Melilla, sono parte della nostra sovranità territoriale, e quindi sono anche un tallone d'Achille, se vogliamo, del governo spagnolo, perché possono essere trasformate in delle armi politiche per appunto far vedere delle immagini molto impressionanti, come quelle di decine di migliaia di persone che si riversano su una costa in pochissime ore.
0: Siamo stati usati come proiettili, hanno detto alcuni dei migranti che sono stati intervistati dai nostri colleghi giunti a Ceuta e Melilla. Domani, dice, con appunto c'è l'editoriale di Mario Giro, il sovranismo africano dietro l'assalto di Ceuta. Fa riferimento a quanto stava dicendo poco fa il vice direttore del DN Cronos, Giorgio Rutelli: un'irruzione come quella di Ceuta non avviene senza preparazione o almeno una comunicazione capillare per agglutinare agglutinare decine di migliaia di giovani alle barriere che dividono la piccola esclave spagnola dal territorio marocchino. C'è stato un tam-tam sui cellulari, l'abbiamo detto, che ha portato la cosiddetta Gen Z, no, marocchina, che peraltro non pochi problemi ha causato anche in Marocco, nella realtà politica marocchina, la corona, alle porte della Spagna. E allora io approfitto per salutare un altro ospite con noi, Toni Picasso, giornalista del Riformista. Toni, ben trovato da noi a RaiNews 24. Non ho sentito Toni, ma confido sul fatto che Toni sia presente e sia all'ascolto.
3: Ci sono, non
0: eccoci,
3: mi senti?
0: Grazie Toni, grazie alla regia per la prontezza. E allora, Toni, appunto, Giro scrive che questo c'è il sovranismo africano dietro l'assalto di Ceuta. Si è parlato appunto di interessi anche del Marocco con gli Stati Uniti. Abbiamo visto la polizia di frontiera marocchina aprire le porte ai migranti. Probabilmente abbiamo anche preparato una copertura che possiamo mostrare al nostro pubblico. Ecco, cosa c'è dietro, secondo te, questo assalto alla Spagna, all'Europa?
3: Ma più che cosa ci sia dietro, bisogna vedere cosa c'è paradossalmente davanti. Noi spesso ci concentriamo su Ceuta, Lampedusa, Malta come le porte d'Europa e poi però non andiamo oltre a queste porte d'Europa, a queste colonne d'Ercole. Effettivamente ci dimentichiamo che noi abbiamo a che fare con un continente africano che nutre un profondo rancore, uno spirito di rivalsa nei nostri confronti per un passato coloniale che non è stato ancora metabolizzato. E queste ondate migratorie, oltre ad avere ovviamente un elemento di umanitario, un elemento anche di poveri e ultimi che cercano di arrivare al nostro mondo occidentale che considerano ricco e sfruttabile, c'è anche effettivamente un'idea di rivalsa nei nostri confronti dopo le angherie, in teoria, che sono state subite nei secoli precedenti. Marocco è da sempre un paese che ha un rapporto con l'Europa particolare, perché comunque, nonostante il legame con la Francia e con la Spagna, comunque gode di una sua indipendenza, gode anche di una sua, di un suo orgoglio legato all'Islam. La monarchia marocchina è l'unica, insieme a quella giordana, che vanta una diretta discendenza dalla famiglia del profeta. Quindi c'è tutto un discorso storico che noi in queste situazioni tendiamo a non dimenticare, quando invece loro non dimenticano, anzi vogliono far emergere in queste situazioni. Ora, noi abbiamo a che fare di fronte a due elementi: uno geopolitico, che più o meno è quello che ho appena descritto, e un altro culturale. Di fronte a queste situazioni, l'Europa cosa vuole fare? È evidente che noi abbiamo a che fare con un fenomeno che sta mettendo in discussione l'identità europea. Non è soltanto una questione di numeri, non è soltanto una questione di migrazione. La nostra cultura occidentale in questo momento è in discussione. Il concetto di integrazione dovrebbe essere oggetto di dibattito, ma è dibattito costruttivo, politico e soprattutto comunitario per tutto il continente. È logico che nel momento in cui abbiamo Madrid, che ha delle politiche migratorie molto differenti, sino diametralmente opposte con quelle rispetto a quelle italiane e danesi, dato che in questo momento Italia e Danimarca sono il tandem più forte, più influente a livello europeo per le politiche differenti rispetto a quelle portate avanti, non si va da nessuna parte.
0: Togliamo Toni Picasso sull'annoso problema dell'Europa che non riesce mai a trovare, che fatica sempre a trovare una sintesi su qualcosa. Probabilmente soltanto l'Ucraina è riuscita a trovare una sintesi vera e propria su quasi tutti i 27 paesi dell'Unione, sì, effettivamente, tranne qualche eccezione come conosciamo con Orban, però ecco, probabilmente quello è stato l'unico momento in cui l'Europa si è sentita più o meno unita. Ogni cosa, qualsiasi tipo di crisi mette appunto, mina l'Unione Europea, mina Bruxelles. Il giornale: allarme invasione, Sanchez trema, UE con Meloni, il premier sotto accusa, Parliamo di Sanchez, ovviamente gli spagnoli ne invocano le dimissioni. Vox, Abascal oggi è stato ovviamente a Ceuta, lo vuole in carcere. Arriva la proposta di Palazzo Chigi, creazione di hub per i migranti in Africa e Armenia. C'è il primo sì di Bruxelles, lo abbiamo detto poco fa, l'editoriale di Cerno. Benvenuta maggioranza Giorgia, non chiamate la fiesta, qui siamo al ballo del debuttante fuori tempo massimo, come cantava Raffaella Carrà, Pedro, Pedro, Pedro. Ovviamente qui è ironica la presa in giro su Sanchez. E fra poche ore la svolta diventerà ufficiale per Cerno. L'Italia smette di essere l'imputato per diventare il faro delle nuove politiche migratorie. Non sono i sondaggi a dirlo, è la vita vera. Gli italiani hanno capito che la socialdemocrazia ha scelto la fuga dalla realtà come unica politica, mentre la sinistra balla il tuca-tuca sulla crisi delle proprie idee. L'Europa si sveglia perché a forza di fare i rivoluzionari coi jet degli altri si finisce per restare a terra e stavolta senza paracadute. Così Giorgio Rutelli è proprio il modello Meloni che ha la meglio sul modello Sanchez.
2: Quello che è chiaro è che siamo davanti a un'Europa molto diversa da quella del 2015, quando ci fu la grande ondata di migranti siriani a causa della guerra civile in quel paese. Erano gli anni in cui la Germania, ma anche molti altri paesi del nord Europa, aprivano le frontiere, accoglievano più di un milione di migranti nell'arco di un'estate. Quell'estate fu anche forse quella che aprì le porte a una serie di movimenti populisti, nazionalisti, sovranisti dal 2016 in poi. Il 2016 è l'anno di Trump, della Brexit, di una serie di ondate. Poi nel 2018-19 in Italia con il governo giallo-verde, eccetera. Quindi all'epoca ci fu una spaccatura in Europa tra paesi che aprivano le frontiere e paesi che invece forse subivano anche non essere preparati a queste ondate. Oggi mi pare di vedere che le politiche di centro, di destra, ma a volte anche di sinistra, appunto citavamo la Danimarca che è guidata da una premier socialista, non lasciano più che l'immigrazione diventi un terreno quasi di scontro, cioè sono tutti abbastanza allineati verso una chiusura. Ora, questo poi ovviamente avviene a ondate, perché poi sappiamo che magari da un anno all'altro la migrazione c'è, esiste, è un fenomeno che non si può frenare o cancellare, ma sicuramente l'impostazione politica, il messaggio che i governi europei oggi non si possono più permettere di dare è quello di essere fragili o deboli davanti a queste ondate. E quindi,
0: peraltro, scusa se ti interrompo Giorgio Rutelli, parli di ondate, parliamo di numeri. Toni Picasso, Frontex, quindi insomma un dato inattaccabile, parla in realtà di numeri, ci dà dei numeri e questi numeri, Picasso, sono nettamente inferiori a quelli non solo di 10 anni fa, ma anche dell'anno scorso, per cui questo assalto che l'Europa starebbe subendo è tutto da dimostrare, Toni.
3: Ma no, è il solito discorso tra realtà e percezione. Noi abbiamo a che fare con una percezione che viene cavalcata da un pericolo percepito e dilatato, che viene cavalcato da una certa frangia politica, e la realtà invece che ci ridimensiona questo pericolo, come hai detto tu, Frontex ci dice che le ondate migratorie in questo momento sono in flessione. Ma al tempo stesso quello che mi viene da pensare è che noi continuiamo a trattare questo fenomeno senza andare alla radice del discorso, cioè soprattutto per quanto riguarda l'Africa. Noi continuiamo ad avere un continente qui davanti che non soltanto ha sta imboccando una impennata demografica senza precedenti. Penso alla Nigeria, che diventerà, se non sbaglio, secondo i demografi, il terzo o il quarto paese al mondo come popolazione, ma con delle sacche di arretratezza, dimenticanza, di conflitti, di fallimenti politici, eccetera, eccetera, che comunque non vengono affrontati. Rutelli prima parlava del caso Siria nel 2015, quando c'era la guerra civile, che ha portato effettivamente dei flussi migratori importanti in Europa, ma della Siria noi non ci siamo mai occupati. Nessuno si è mai occupato del andare a capire e a risolvere il problema guerra civile in Siria per evitare che i siriani scappassero da casa loro. No, non mi pare, così come è stato per l'Afghanistan, come è stato per il Pakistan, come è stato per la Somalia, il Darfur in questo momento un'altra sacca di crisi umanitaria di cui nessuno si occupa, eccetera, eccetera. La lista è lunghissima e
0: Sì,
3: sappiamo
0: certo.
3: quanto. E mai nessuno si occupa di queste cose. Quando dicevo noi abbiamo il problema della porta d'Europa, ma oltre a quello che succede oltre la porta d'Europa, boh, vabbè, ok, sta là. E poi arrivano queste ondate migratorie che forse sì, effettivamente sono in flessione, ma in questo momento elettorale per molti paesi europei, li sappiamo, noi siamo praticamente in campagna elettorale, tra un po' lo sarà anche la Francia perché ci sono le presidenziali. Sanchez prima o poi dovrà essere anche lui messo in discussione da parte del voto, perché comunque di questioni ne ha dovute gestire. Ecco, queste sono materie
0: Questa,
3: di certe frange politiche.
0: Tony Picasso, questa questione delle elezioni, delle tornate elettorali è molto interessante perché coincide anche con le elezioni di midterm che sono prossime anche negli Stati Uniti.
3: Esatto,
0: Per questo si parla della
3: esatto, esatto.
0: regia americana, di una regia, insomma, probabilmente di uno zampino americano per quanto successo a Ceuta. Andiamo avanti con, dei con la rassegna stampa. Il Fatto Quotidiano in primo piano. Settimana di passione, scrive il Fatto Quotidiano. I dossier aperti della maggioranza a pezzi prima delle ferie, del Mastro, armi, preferenze e Conte, le mine delle destre, il voto sulle chat dell'ex sottosegretario, le relazioni di Giorgetti sui fondi europei per la difesa, il contrattacco del leader 5 Stelle sul Covid, la strana apertura di Tajani sul Melonellum. Quindi il Fatto Quotidiano dà un taglio, dà più spazio a quelli che sono i problemi di politica interna, lascia leggermente da parte, soltanto taglio alto, Ceuta si è già svuotata, ma Vox cavalca i morti, Sanchez va arrestato, il virgolettato è su Abascal, presente oggi a Ceuta e che è stato durissimo con Sanchez, ma molto morbido con Meloni, che ha detto, capisco, Giorgia Meloni, che sospende Schengen. E poi le due guerre, l'Italia aborda una petroliera ombra russa, Trump ferma l'attacco all'Iran, lo chiede MBS, Mohammed bin Salman, Mosca, bomba di Kiev. Andiamo un pochino avanti con i giornali, ne abbiamo tantissimi, il Foglio, l'apertura di Graziosi, quel che Ceuta ci dice su nascite, immigrati e politica. La crisi ha riacceso le tensioni generate dal problema demografico, i passi che l'Europa può fare. Ci pone ovviamente il problema dell'inverno demografico che vive il nostro vecchio continente, vecchio non a caso, e dunque le opportunità che potrebbe darci una migrazione probabilmente controllata. Il secolo d'Italia dal crack Ceuta al modello Tirana, ed eccolo qua, appunto, il secolo ne parla del modello Tirana perché l'Italia porterà al Consiglio europeo il modello Albania Hub in Africa per i migranti irregolari. Ancora Libero, pagliacciata sulla strage a Bologna il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni anti-polizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. Dunque si torna sui fatti di cronaca tragici di Bologna con la morte di Fakir durante un'operazione di polizia, un fermo della polizia. E poi la Spagna processa Sanchez, dal Re ai giornali pioggia di critiche sul Premier per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie perché è andato in vacanza e poi ha anche pubblicato una sua playlist. Dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua, da verificare questa prima pagina di Libero. Il ricatto di Ceuta, Meloni chiede all'UE altri hub per i rimpatri in Africa, il vescovo di Bari, migranti come merce geopolitica. E allora, visto che era il vescovo di Bari, anche il Papa ha parlato di quanto avvenuto a Ceuta. Sulla discussione apre in taglio alto dall'Angelus l'allarme per la crisi migratoria nell'enclave spagnola, un appello alla diplomazia per fermare i conflitti. La riflessione sul miracolo dei pane e dei pesci diventa un invito a contrastare sprechi, disuguaglianze, indifferenze attraverso la condivisione e la solidarietà. Leone XIV, pace e giustizia per Ceuta. Papa richiama tutti alla responsabilità. Giorgio Rutelli, ancora una volta è la Chiesa a richiamare tutti quanti alla responsabilità, dunque non solo per quanto riguarda il tema delle guerre, instancabile, non solo Papa Francesco, ma anche Papa Leone XIV, anche sul tema dei migranti. Sembra che la Chiesa voglia in qualche modo indicare una via, no? Forse la più giusta.
2: Beh, il Papa mantiene la linea di Papa Francesco sulla questione migratoria, Ci ricordiamo, sono recenti appunto le sue immagini, la sua visita a Lampedusa, che voleva proprio anche ricalcare il primo viaggio di Bergoglio, che ha scelto questo tema come uno dei temi più importanti del suo pontificato. Leone assolutamente mantiene la stessa impostazione. E mentre sulla guerra Leone ha delle, diciamo, dice delle cose diverse rispetto a Bergoglio, soprattutto quando si parla di Ucraina, è decisamente più netto e più, se vogliamo, no, schierato. Nel caso dell'immigrazione, questo è assolutamente diverso, cioè, è assolutamente lo stesso messaggio di Bergoglio. D'altronde Leone è un papa missionario, un papa che è stato in Sud America, che conosce le comunità latinoamericane della migrazione americana, e insomma, assolutamente su questo lui vuole mantenere un approccio di braccia aperte, e anche appunto oggi a messa era il giorno dei pani e dei pesci, che è una grande, se vogliamo, anche quella metafora dell'accoglienza e della generosità da non ripagare, da fare senza chiedere niente in cambio, e in questo il Papa assolutamente mantiene questo approccio.
0: Giorgio Rutelli, vice direttore di N Kronos, grazie per essere stato con noi a RaiNews 24.
2: Grazie a voi.
0: Tony Picasso, un'ultima riflessione volevo fare insieme a te prima della chiusura. Abbiamo poco, abbiamo circa 3 minuti e stavo appunto riflettendo su questo tema, ne parlava anche il Libero, sulla visita oggi di Abascal, del leader dell'estrema destra spagnola di Vox e delle tante persone di Ceuta che lo hanno abbracciato, ringraziato per la sua visita. Era un'occasione troppo ghiotta, no? Per soffiare sul fuoco di queste polemiche, e comunque continua a parlare di, ha detto oggi nelle sue parole, di aggressione, invasione di criminali.
3: È quello che dicevamo prima, questi episodi sono ghiotti, come hai detto tu, per certe frange politiche, ma sta succedendo anche in Italia e anche in Francia, in una situazione in cui si incrementa la percezione di un pericolo, certe forze politiche riescono a sfruttare, a strumentalizzare l'episodio per farne oggetto di campagna elettorale o comunque di dibattito di politica interna. Guardate che sta succedendo. La stessa cosa in Italia, non c'è nulla di cui stupirsi, e francamente non è una grande novità. Il problema così continua però a essere un oggetto di dibattito neanche tanto produttivo a livello di politica interna di singoli stati, nulla a che vedere con l'emergenza che dovrebbe essere affrontata a livello europeo e tantomeno nulla a che vedere con il problema alla radice di cui parlavo prima, cioè l'instabilità africana. Perché
0: Esatto, Tony,
3: attenzione.
0: anche perché ti chiedo scusa se ti interrompo, ma sempre dall'Italia noi abbiamo sempre chiesto di affrontare l'emergenza migranti in maniera unita, organica, eppure non mi sembra che stia avvenendo lo stesso nei confronti di Sanchez e nei confronti della Spagna.
3: Assolutamente no, ma cioè, il problema è che da una parte abbiamo una destra che dice chiudiamo le frontiere, dall'altra abbiamo invece una sinistra che non ti dice teniamole aperte, ma si giustifica con il problema dell'inverno demografico. Ma non ci rendiamo conto che quello di cui ha bisogno l'Europa è una nuova classe dirigente, una nuova establishment, una nuova forza lavoro che ha una certa capacità, una certa duttilità con l'intelligenza artificiale, con le nuove tecnologie, con il nuovo modo di fare lavoro, industria, economia, eccetera. E certamente non possiamo trovarlo in questi ultimi, come li chiamavo prima, di cui appunto se ne sta occupando la Chiesa. Cioè, il problema è che abbiamo un'incoerenza nella lettura dei fatti, uno scollamento tra la realtà e quello che diciamo da un punto di vista politico e sociale, con cui non arriveremo mai a una soluzione.
0: Molto interessante le parole di Tony Picasso, collega giornalista del Riformista. Grazie Tony per essere stato con noi e anche per averci dato questi elementi di riflessione anche a noi a volte, no? Che scriviamo, che affrontiamo queste vicende, che dovremmo essere più cauti nella scelta delle nostre parole.
3: Buona serata, grazie a voi dell'invito.
0: È tutto per la nostra rassegna stampa. Ora le previsioni del tempo.
4: A nord bel tempo assolato con nubi più consistenti a ridosso dei rilievi alpini centro-occidentali dove saranno possibili dei temporali. Anche sulle regioni centrali sarà una giornata per lo più soleggiata con pochissime nubi e qualche temporale tra l'Abruzzo e il Lazio. Al sud peninsulare continua il tempo stabile con nubi che si formeranno nelle ore pomeridiane a ridosso dei monti e porteranno qualche scroscio di pioggia e temporale. Temporali presenti anche nelle aree più interne della Sicilia, sempre durante le ore più calde del giorno, con nubi che invece sulla Sardegna saranno quasi totalmente assenti. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie, con valori massimi che potranno raggiungere ancora i 39 gradi.
0: Metro dell'appuntamento con la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani tra pochissimo in edicola. Allora andiamo subito a vedere i quotidiani, apriamo con Leggo perché l'ultima notizia di cronaca apre Leggo in prima pagina con la fotonotizia. Oltre al caldo estremo dobbiamo abituarci, l'attenzione su questa foto, la strage delle vacanze, l'incidente sulla Ria di Terni, uno scontro tra camper, pullman e auto, 6 morte, decine di feriti, 4 molto gravi su questa superstrada. Il Corriere apre su un altro incidente avvenuto in Perù, 2 famiglie distrutte, si fa riferimento all'incidente del velivolo sopra il sito archeologico delle linee di Nazca, erano 2 famiglie in vacanza insieme, sono ovviamente tutti morti, 7 italiani e anche gli altri 6 e anche le altre 6 persone che erano a bordo dell'aereo. Il Tempo apre con il caso di Ceuta e soprattutto quelle che sono le ripercussioni politiche europee. Sanchez in primo piano e poi Giorgia Meloni e la Frederiksen sullo sfondo. Sanchez era stato avvisato al Consiglio europeo del 18 giugno scorso. Giorgia Meloni e la danese, mette Frederiksen, avevano già strigliato Sanchez per il tema sollevato ieri del Tempo, la maxi sanatoria di 600.000 clandestini. In realtà erano lavoratori, presto 1 milione, che adesso potrebbero girare liberamente in Europa. Pedro era stato avvisato e invece ha portato la situazione al collasso, fino al caso Ceuta. Domani l'editoriale di Giro, il sovranismo africano dietro l'assalto di Ceuta, un'irruzione come quella di Ceuta non avviene senza preparazione o almeno senza una comunicazione capillare, fa riferimento al fatto che sia stata organizzata quasi sicuramente questa invasione, sono ormai tantissime le testimonianze su questo. E poi l'inchiesta di domani sulle cause intentate da ministri, parlamentari e governatori, primo Salvini, poi Renzi e Meloni, ecco i politici dalla querela facile, nella classifica spiccano 7 membri dell'esecutivo, 9 se si contano i dimissionari Sgarbi e Santanchè. Il leader leghista è il più prolifico ex aequo tra la Premier e il titolare della difesa. L'Italia snobba le direttive UE, Matteo Salvini stacca tutti. Il ministro ha fatto causa a 14 giornalisti negli ultimi anni. Il giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, il Premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere, arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di hub per i migranti in Africa e Armenia, c'è il primo sì di Bruxelles, poi si attende martedì il vertice dei ministri degli affari interni, benvenuta maggioranza Giorgia, e Tommaso Cerno fa riferimento appunto alla firma dei 22 paesi dell'Unione che hanno accolto la proposta del vertice richiesto da Giorgia Meloni è la possibilità che il modello Albania possa essere introdotto o comunque preso in considerazione anche a Bruxelles. Il Fatto Quotidiano, settimana di passione, apre con una foto di Giorgia Meloni, del mastro, armi, preferenze e Conte, le mine delle destre, sono i dossier aperti della maggioranza a pezzi prima delle ferie, e poi il taglio alto, le due guerre, l'Italia aborda una petroliera ombra russa, Trump ferma l'attacco all'Iran, lo chiede Mohammed bin Salman, in realtà poi l'Iran dice che è pronto ad attaccare proprio perché Trump non avrebbe attaccato, non perché lo ha chiesto l'Iran, ma perché secondo Teheran non ha più missili, Mosca bomba di Kiev, e poi Ceuta si è già svuotata, ma Vox cavalca i morti, Sanchez va arrestato. Ancora il Foglio. Quel che Ceuta ci dice su nascite, immigrati e politica. La crisi ha riacceso le tensioni generate dal problema demografico. I passi che l'Europa può fare, e poi mai più senza Odissea, grandioso ma superficiale e freddo, con personaggi svuotati di senso. La formidabile stroncatura del film di Christopher Nolan al cinema in questi giorni, ma con un encomio finale che ha consentito di riflesso a Emily Wilson di ricordare la complessità, la grandezza e il fascino ancora attuali del poema omerico e del suo protagonista. Il secolo d'Italia dal crack, Ceuta al modello Tirana, l'Italia porterà al Consiglio europeo il modello Albania Hub in Africa per i migranti irregolari, e lo abbiamo detto e abbiamo già visto. Per Libero invece apre con questo titolo, pagliacciata sulla strage a Bologna il 2 agosto, si parla della, ovviamente la strage di Bologna del 2 agosto del 1980, si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra in piazza, bandiere cubane, palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir, Abdelrahim Fakir, il 43enne che è stato ucciso durante un fermo di polizia, e i soliti attacchi al governo. La Spagna processa Sanchez, dal re ai giornali, pioggia di critiche sul premier per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie. In ferie, dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno, il ricatto di Ceuta, Meloni chiede all'UE altri hub per i rimpatri in Africa, il vescovo di Bari, migranti come merce geopolitica, soldi a Kiev, il calpo largo va in frantumi, si parla del 13° pacchetto per l'Ucraina, flotta ombra russa bloccata dalla Marina. E poi in questo taglio basso, Martellotta dice: carburanti, maledetti comunisti, la guerra di Giorda, il nemico non si chiama più Putin, l'avversario non sventola la bandiera rossa e non si sbraccia col pugno alzato, si chiama diesel, prezzi alle stelle, i prezzi sono cresciuti nonostante l'intervento del governo che ha cercato di calmierarli con i nuovi ulteriori ennesimi aumenti. È tutto per la nostra rassegna stampa, ora i nostri approfondimenti.

I ghiacciai alpini sono in forte sofferenza, soprattutto da un po' di anni a questa parte, soprattutto con quest'estate, con queste condizioni climatiche, diciamo, eccezionali rispetto al passato, però probabilmente non rispetto al futuro. Che cosa è rimasto dei ghiacciai alpini? Molti stanno andando a esaurirsi, alcuni esempi emblematici, il ghiacciaio della Marmolada ha perso il 70% di superficie rispetto all'inizio Novecento e ben il 90% per cento del proprio volume. L'incidente che c'è stato in conseguenza appunto di quel crollo di Serracco ci racconta della fragilità di questo ghiacciaio che probabilmente sparirà nell'arco di qualche anno. Ancora l'Adamello, un altro ghiacciaio che come la Marmolada sta a una quota bassa, sono al di sotto dei 3.500 metri e questi ghiacciai sono in forte sofferenza. L'Adamello è il più grande ghiacciaio italiano. Noi ieri eravamo in prossimità dell'Adamello e abbiamo visto anche solo, abbiamo fatto un confronto rispetto a 2 anni fa, quando ci siamo stati l'ultima volta con la carovana dei ghiacciai, e abbiamo visto una fortissima riduzione dello spessore.

0: sebbene continui a essere uno dei maggiori ghiacciai italiani, ma potrei citarne anche altri. Diciamo, i ghiacciai delle Alpi meridionali, se ancora di più se piccoli, ancora di più se particolarmente esposti a sud, stanno soffrendo molto, a tal punto da arrivare a ridursi, a frammentarsi per poi scomparire praticamente.
1: Ecco, quindi stiamo proprio parlando di estinzione, qualcosa di molto grave non soltanto per i nostri paesaggi. Cosa comporta lo scioglimento di questi ghiacciai?
0: Sì, la fusione dei ghiacciai comporta dei forti cambiamenti in alta quota. Innanzitutto pensiamo alle risorse idriche, pensiamo all'importanza del contributo dell'acqua che deriva dai ghiacciai per il bacino del Po. E è un contributo che in questi giorni sta anche raggiungendo dei picchi massimi, ma col passare del tempo, riducendosi le masse, ci sarà sempre meno acqua. Meno ghiaccio che diventa acqua, che va a finire nei fiumi, in particolare nel Po, e quindi che va a creare parecchie problematiche in una situazione già con portate molto, molto basse. Quindi questo è un aspetto. Ma la montagna sta diventando molto più instabile, i versanti sono più instabili in conseguenza del ritiro dei ghiacciai, in conseguenza anche del degrado del permafrost. Il permafrost è il terreno perennemente ghiacciato che non è più tale o lo è a quote sempre più elevate. Quindi tutto questo determina dei grandi problemi. Pensiamo alla frana di Blatten dello scorso anno. Noi ci siamo stati e vi posso assicurare che è qualcosa di mostruoso. Ora non sempre sarà così, ma aumenteranno anche queste forme di instabilità. Ma non solo, sempre di più noi vediamo apparire nuovi laghi, nuovi torrenti, nuovi ecosistemi, quindi è una montagna che sta cambiando a una velocità direi quasi supersonica e io credo che noi non siamo pronti ed è per questo che stiamo lavorando come Legambiente, ma non solo, insieme a un centinaio di altri soggetti, enti di ricerca, università, lo scorso anno abbiamo proposto il manifesto per una governance dei ghiacciai, quest'anno abbiamo fatto un passo in più, siamo arrivati a proporre una vera e propria piattaforma che ci permetta di incominciare a ragionare su quale futuro avranno queste zone? Perché questo futuro interesserà i valigiani, ma anche i cittadini che comunque dipendono dalla montagna.
1: Ecco, ma si può fare ancora qualcosa per frenare questo fenomeno? Appunto, lei stava parlando di una piattaforma per studiare la situazione, ma quali sono le iniziative che si possono prendere, se si possono prendere, per frenare questo fenomeno?
0: Allora, io lo ripeto oramai da parecchi anni ed è sempre la stessa risposta. Noi dobbiamo ridurre le emissioni di CO2. Solo così rallenteremo la fusione dei ghiacciai. Non la bloccheremo. E comunque c'è anche un effetto di inerzia per cui anche se ci comportassimo tutti bene, i risultati non si vedrebbero subito. Ma questo è l'unico modo per conservare qualcosa dei ghiacciai. A seconda di come ci comporteremo, e ci sono i vari scenari, noi ci troveremo a fine secolo con un 30% dei ghiacciai o addirittura con quasi niente.

0: caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

0: 6 persone sono morte e 27 feriti in un incidente lungo la superstrada Terni-Rieti, coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. La Marina italiana aborda una nave della flotta Ombra di Mosca, ovest di Pantelleria. La petroliera ha dapprima rifiutato l'identificazione per poi fornire i documenti di viaggio. Disinnescare una bomba sociale, dice il ministro Urso a RaiNews 24, parlando dell'ex ILVA sul prezzo dei carburanti, afferma bisogna tenere conto dei vincoli di spesa. Campi Flegrei, lo sciame sismico è terminato secondo l'INGV che avverte resta il rischio futuro. Sono 144 le famiglie senza casa. Fare giustizia è la vittoria della democrazia, scrive Mattarella per il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna. Europei di nuoto, tornano le gare nella Senna con le proteste degli atleti. Paltrinieri dichiara l'acqua è putrida. Mezzanotte, ben trovati da RaiNews 24. Grave incidente stradale lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. 6 le vittime e decine i feriti, 4 in gravi condizioni, coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. Sentiamo Francesco Trapanotto.
1: La frenesia dei soccorsi lungo la strada statale 79 Terni-Rieti è stato uno scontro tra un camper e un autobus a innescare il gravissimo incidente, un bilancio che col passare delle ore potrebbe essere ancora più pesante. I feriti in codice rosso, trasportati con due eliambulanze negli ospedali Gemelli di Roma e a Terni, oltre 20 i feriti lievi. Secondo le prime informazioni, su cui le forze dell'ordine stanno facendo accertamenti, il pullman coinvolto avrebbe centrato in pieno un camper, causando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo, coinvolta almeno un'auto che sopraggiungeva e non avrebbe potuto evitare gli altri due mezzi. L'incidente al confine tra Lazio e Umbria è avvenuto intorno alle ore 16 tra il bivio di Colli sul Velino e l'uscita per Piediluco. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, le squadre ANAS, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco ancora al lavoro per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
0: La Marina militare italiana ha intercettato e abbordato nell'ambito dell'operazione europea Irini una petroliera battente bandiera del Camerun appartenente alla flotta Ombra russa. Sentiamo Raffaella Cosentino.
2: Sono entrati in azione con un elicottero per abbordare una petroliera della flotta Ombra russa, battente bandiera camerunense. Le immagini della Marina militare mostrano l'operazione ovest di Pantelleria dei militari della nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Inizialmente il comandante della petroliera Toa Paio non ha collaborato, fa sapere il Ministero della Difesa in un comunicato. Quindi è stato necessario l'abordaggio per ispezionare la nave e verificare se navigasse sotto falso registro. Partita il 16 luglio dal Benin, era diretta a Istanbul. Il tanker non è stato sequestrato e dopo i controlli ha continuato la navigazione. È la seconda volta in due settimane che la Taon di Revel intercetta la flotta Ombra russa al largo della Sicilia. È successo anche il 20 luglio a sud-est dell'isola. Controlli che rientrano nel 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca approvato a Bruxelles, che prende di mira con controlli in mare le petroliere fantasma. Sono già 673 quelle sanzionate a livello europeo. Si stima che siano un migliaio le navi usate dal Cremlino per aggirare le sanzioni sul petrolio russo, nascoste da bandiere di Panama, Liberia, Isole Marshall, Malta e Stati africani. Sono prive di assicurazione occidentale e sono di proprietà di aziende che operano fuori dall'Unione Europea. Sono un pericolo per l'ambiente marino perché vecchie e con scarsa manutenzione. Lo scorso 14 giugno anche la Marina britannica ha intercettato una di queste petroliere per la prima volta nel canale della Manica.
0: A Ceuta resta alta la tensione dopo l'assalto dei migranti dei giorni scorsi. Quasi tutti sono tornati volontariamente in Marocco, ma le

0: Cause di questa repentina e massiccia ondata migratoria sono ancora da chiarire. 84 le vittime recuperate in mare. Oggi il vertice dei ministri dell'interno UE. Da Ceuta ci aggiorna l'inviata Marina Lalovic.
1: L'emergenza sembra finita. Il confine con il Marocco ora è deserto, ma spunta una nuova frontiera. La barriera galleggiante sul mare serve per impedire un nuovo esodo. E se la maggior parte è rientrata in Marocco, chi resta è determinato, come Jihad che è arrivato per cercare il lavoro. Non odio il mio paese, ma lì non c'è il lavoro, dice. Passata l'emergenza, restano molte domande aperte. Com'è stato possibile far rientrare oltre 60.000 persone in poco più di 24 ore?
2: Facebook, TikTok, Instagram.
1: Ho letto su Facebook e TikTok che si poteva venire facilmente e sono subito corso alla frontiera. La polizia marocchina ci ha lasciati passare perché eravamo così tanti che non potevano fermarci. Rimanere significa anche essere bloccati a Ceuta, l'unico territorio dell'Unione Europea nel continente africano. Siamo rimasti in pochi, non vogliamo creare problemi, ma non vogliamo nemmeno tornare. Cerchiamo un asilo politico per uscire da Ceuta, racconta Samir. Ma a Ceuta la tensione resta alta, la città è blindata con i mezzi militari. Al centro arriva anche il leader di Vox, estrema destra, Santiago Abascal, per il quale l'emergenza in corso equivale a una guerra. Chiede una militarizzazione permanente di Ceuta e non giudica la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen un tradimento della Spagna. Se le frontiere aperte servono per far passare i delinquenti, è ovvio che dobbiamo chiuderle. Sono d'accordo con quello che ha chiesto il governo di Giorgia Meloni. In pochi arrivano a sostenerlo. Sperano che Abascal faccia come la premier italiana. Amiamo gli spagnoli, ma Sanchez non lo permette. Vogliamo che difendano la Spagna e gli spagnoli e cacciare via i migranti.
3: A te lo mismo che c'ho Meloni, limpiare Spagna del migrante.
0: Restiamo a Ceuta perché la crisi migratoria anima il dibattito politico. La linea della Presidente del Consiglio Meloni, di chiedere una riunione dei ministri, dell'interno UE è sostenuta da tutta la maggioranza di centrodestra, con l'obiettivo, come confermano fonti del governo, di proporre hub per i migranti in Africa sul modello Albania. Intanto le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
4: Centri per il rimpatrio di migranti finanziati con fondi europei e in Africa. Sarà questa la proposta che il ministro dell'Interno Piantedosi porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Una riunione sollecitata dalla presidente del Consiglio Meloni con una lettera ai vertici di Bruxelles dopo quanto accaduto a Ceuta. L'obiettivo del governo italiano è chiaro: esportare il modello Albania e valutare se rafforzare o reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere. Intento che Palazzo Chigi ha già messo in pratica sospendendo l'accordo di Schengen con la Spagna. L'iniziativa di Meloni produce effetti sul fronte delle relazioni estere, registrando il gelo tra Roma e Madrid, e anche sul fronte interno, alimentando il dibattito tra gli schieramenti. La linea dell'esecutivo è condivisa da Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia.
5: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
4: Diversa invece l'interpretazione delle opposizioni del campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra convinti che si tratti di un'operazione di politica interna in chiave antivannacci e che ci sia anche un disegno internazionale contro il governo spagnolo.
6: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone, sulle bugie.
4: Lettura analoga per Italia Viva, Azione più Europa.
0: Settimana importante per il futuro dell'ex Ilva, è atteso lo sciopero in tutti gli stabilimenti. A Rai News il ministro delle imprese Adolfo Urso, sentiamo.
7: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva, occupazionale innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone

0: commissari di chiudere l'aria a calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie e tutti gli impianti a valle. Io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno, quando un'altra sentenza, in quel caso della Procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che è ancora in atto, e anche in quell'occasione feci appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
1: E ora la rassegna stampa con Andrea Vaccarella.
2: Bentrovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani tra pochissimo in edicola. Allora andiamo subito a vedere i quotidiani, apriamo con Leggo perché l'ultima notizia di cronaca apre Leggo in prima pagina con la fotonotizia. Oltre al caldo estremo dobbiamo abituarci, l'attenzione su questa foto, la strage delle vacanze, l'incidente sull'Ariete Terni, uno scontro tra camper, pullman e auto, 6 morte, decine di feriti, 4 molto gravi su questa superstrada. Il Corriere apre su un altro incidente avvenuto in Perù, 2 famiglie distrutte, si fa riferimento all'incidente del velivolo sopra il sito archeologico delle linee di Nazca, erano 2 famiglie in vacanza insieme, sono ovviamente tutti morti, 7 italiani e anche gli altri 6, anche le altre 6 persone che erano a bordo dell'aereo. Il Tempo apre con il caso di Ceuta e soprattutto quelle che sono le ripercussioni politiche europee. Sanchez in primo piano e poi Giorgia Meloni e la Frederiksen sullo sfondo. Sanchez era stato avvisato al Consiglio europeo del 18 giugno scorso. Giorgia Meloni e la danese, Mette Frederiksen, avevano già strigliato Sanchez per il tema sollevato ieri del Tempo, la maxi sanatoria di 600.000 clandestini. In realtà erano lavoratori, presto 1 milione che adesso potrebbero girare liberamente in Europa. Pedro era stato avvisato e invece ha portato la situazione al collasso, fino al caso Ceuta. Domani l'editoriale di Giro, il sovranismo africano dietro l'assalto di Ceuta, un'irruzione come quella di Ceuta non avviene senza preparazione o almeno senza una comunicazione capillare, fa riferimento al fatto che sia stata organizzata quasi sicuramente questa invasione, sono ormai tantissime le testimonianze su questo. E poi l'inchiesta di domani sulle cause intentate da ministri, parlamentari e governatori, primo Salvini, poi Renzi e Meloni, ecco i politici dalla querela facile, nella classifica spiccano 7 membri dell'esecutivo, 9 se si contano i dimissionari Sgarbi e Santanchè. Il leader leghista è il più prolifico ex aequo tra la Premier e il titolare della difesa. L'Italia snobba le direttive UE. Matteo Salvini stacca tutti. Il ministro ha fatto causa a 14 giornalisti negli ultimi anni. Il giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, il Premier sotto accusa, gli spagnoli invocano le dimissioni, Vox lo vuole in carcere, arriva la proposta di Palazzo Chigi, la creazione di hub per i migranti in Africa e Armenia, c'è il primo sì di Bruxelles, poi si attende martedì il vertice dei ministri degli affari interni, benvenuta maggioranza Giorgia e Tommaso Cerno, fa riferimento appunto alla firma dei 22 paesi dell'Unione che hanno accolto la proposta del vertice richiesto da Giorgia Meloni è la possibilità che il modello Albania possa essere introdotto o comunque preso in considerazione anche a Bruxelles. Il Fatto Quotidiano, settimana di passione, apre con una foto di Giorgia Meloni, del mastro armi, preferenze e Conte, le mine delle destre, sono i dossier aperti della maggioranza a pezzi prima delle ferie e poi il taglio alto, le due guerre, l'Italia aborda una petroliera a ombra russa, Trump ferma l'attacco all'Iran, lo chiede Mohammed bin Salman, in realtà poi l'Iran dice che è pronto ad attaccare proprio perché Trump non avrebbe attaccato, non perché lo ha chiesto l'Iran, ma perché secondo Teheran non ha più missili, Mosca bomba di Kiev e poi Ceuta si è già svuotata, ma Vox cavalca i morti, Sanchez va arrestato. Ancora, il Foglio. Quel che Ceuta ci dice su nascite, immigrati e politica. La crisi ha riacceso le tensioni generate dal problema demografico, i passi che l'Europa può fare e poi mai più, senza Odissea, grandioso ma superficiale e freddo, con personaggi svuotati di senso, la formidabile stroncatura del film di Christopher Nolan al cinema in questi giorni, ma con un encomio finale che ha consentito di riflesso a Emily Wilson di ricordare la complessità, la grandezza e il fascino ancora attuali del poema omerico e del suo protagonista. Il secolo d'Italia dal crack, Ceuta al modello Tirana, l'Italia porterà al Consiglio europeo il modello Albania Hub in Africa per i migranti irregolari e lo abbiamo detto e abbiamo già visto per Libero, invece apre con questo titolo, pagliacciata sulla strage a Bologna il 2 agosto, si parla della, ovviamente la strage di Bologna del 2 agosto del 1980, si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra in piazza bandiere cubane, palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir, Fakir Abdelrahim Fakir, il 43enne che è stato ucciso durante un fermo di polizia, e i soliti attacchi al governo. La Spagna processa Sanchez, dal re ai giornali, pioggia di critiche sul premier per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie, in ferie, dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno, il ricatto di Ceuta, Meloni chiede all'UE altri hub per i rimpatri in Africa, il vescovo di Bari, migranti come merce geopolitica, soldi a Kiev, il calpo largo va in frantumi, si parla del 13° pacchetto per l'Ucraina, flotta ombra russa bloccata dalla Marina. E poi in questo taglio basso, Martellotta dice: carburanti, maledetti comunisti, la guerra di Giorda, il nemico non si chiama più Putin, l'avversario non sventola la bandiera rossa e non si sbraccia col pugno alzato, si chiama diesel. Prezzi alle stelle, i prezzi sono cresciuti nonostante l'intervento del governo che ha cercato di calmierarli con i nuovi ulteriori ennesimi aumenti.
1: Ripartiamo dal Perù, erano viaggiatori appassionati, 7 italiani morti sorvolando una delle meraviglie dell'archeologia, le linee di Nazca. Adesso i voli verranno di nuovo ridotti per l'alto numero di incidenti aerei. L'inchiesta aperta dalla Procura di Lima dovrà capire le ragioni dello schianto. Sentiamo Anna Maria Esposito.
3: Forse il forte vento in quota sul deserto ha compromesso la struttura del piccolo aereo da turismo. Si è avvitato improvvisamente, si è spezzato in tanti frammenti, precipitando al suolo. Non hanno avuto scampo i 13 passeggeri, tra i quali 7 italiani. Sul terreno bruciato 15 esperti forensi al lavoro per raccogliere prove e reperti. I resti delle vittime trasferite nell'obitorio di Nazca. L'area sotto sequestro, presidiata dalla Polizia Nazionale per proteggere i resti del piccolo Cessna senza scatola nera. La Commissione per le indagini sugli incidenti aerei di Lima stabilirà se è stato un guasto meccanico o fattori esterni. Partito da Pisco, era uno dei tanti aerei destinati al sorvolo delle misteriose linee di Nazca, 400 km a sud della capitale. Sito archeologico dell'UNESCO che attira 100.000 turisti ogni anno, per gli esperti, forse un gigantesco calendario astronomico ed è visibile solo dall'alto, perciò impone virate repentine e complesse e non sempre le tante compagnie aeree che offrono il servizio garantiscono velivoli e manutenzione. Un viaggio di 2 ore terminato pochi minuti dopo con un SOS e lo schianto, fino a poche ore prima della parte più emozionante del viaggio, i contatti con i familiari. Il cielo senza nuvole, i piloti esperti, anche loro morti. Per ora resta il mistero su cosa sia successo, intanto cresce il numero degli incidenti e delle vittime in quell'area. 5 disastri solo negli ultimi 18 anni e 44 morti, una serie macabra cominciata nel 2010.
1: La forte scossa di venerdì ai Campi Flegrei, si contano i danni, 144 le famiglie sfollate, 17 gli edifici inagibili tra case e negozi. L'inviata Emanuela Bonchino.
4: Pozzuoli, il comprensorio di Parco Olivetti, la scossa di venerdì ha fatto grossi danni qui su alcuni edifici, su altri invece no. Loro vogliono rientrare a prendere il necessario, ma è vietato e la tensione sale.
5: Oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
6: Cioè che non vi fanno rientrare?
5: Non ci fanno entrare.
6: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate?
5: Esattamente.
7: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi.
4: Poi il cortocircuito informativo tra organi ed enti si sblocca, i residenti entrano qualche minuto scortati dai vigili del fuoco.
8: Ci hanno fatto entrare, abbiamo preso dei generi di prima necessità, insomma, adesso stiamo facendo partire la segnalazione per l'intervento tecnico, è stato detto che ci sono molte segnalazioni, siamo in lista d'attesa.
9: Il palazzo è questo qua, quindi sta messo pare decentemente, ma se non vengono a fare i controlli nessuno ti dà la sicurezza.
4: Chi avrà la casa agibile potrà tornare, si spera brevissimo, gli sfollati invece andranno in hotel e in soluzioni individuate dal comune. Torna affollato il porto di Pozzuoli, riaperto dopo lo stop di sabato, riparate le lesioni sulla banchina.
10: Abbiamo iniziato la prima corsa alle 7.20, ieri abbiamo avuto una comunicazione da parte della Guardia Costiera.
11: Dove andate?
12: Procida.
13: Procida. Noi andiamo a Ischia.
14: Noi andiamo a Capri.
4: Stavolta il terremoto ha lasciato molti segni, questo è il lago di Averno, impressionanti le crepe sulle rive. La darsena di Pozzuoli è il termometro della crisi bradisismica. Guardate queste barche, non sono solo in secca, sono circondate dall'erba alta.
1: In tanti a Bologna per ricordare le vittime della strage che il 2 agosto dell'80 provocò la morte di 85 persone. I familiari delle vittime chiedono il rispetto delle sentenze e di conoscere tutta la verità sui depistaggi. Vediamo il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
15: I fischi del treno, il minuto di silenzio, la commozione delle tantissime persone giunte nel piazzale della stazione di Bologna. Una delle manifestazioni più partecipate degli ultimi anni per ricordare la più grave strage della storia della Repubblica.
16: Una memoria non solo commemorativa, ma una memoria che sappia raccontare, come ha sempre voluto l'associazione in tutti questi 46 anni, raccontare la verità accertata, che sono verità importanti, che sono costate sacrificio, fatiche.
15: Una strage fascista, come è stato sancito dalle sentenze, con la complicità di esponenti dei servizi segreti e i depistaggi della loggia P2.
16: Ancora oggi c'è la volontà da parte di qualcuno, e bisogna interrogarsi perché, di creare confusione, quel polverone mediatico di cui parla Benedetta Tobasi, per confondere le idee.
15: Nel cortile del comune di Bologna il sindaco, il presidente della regione e il sottosegretario al Ministero dell'Interno hanno incontrato i familiari delle vittime e poi il lungo e partecipato corteo. Tra i familiari delle vittime anche il tedesco Horst Meder, 82 anni ed ex ferroviere. Era in vacanza in Italia con la famiglia e quel giorno si trovava alla stazione di Bologna. Morì la moglie e due figli di 8 e 14 anni.
17: Essere di nuovo qui per me è una missione del cuore, non solo per la mia famiglia, ma per tutti.
1: Andiamo avanti con la cronaca. Oggi i primi interrogatori dei tre indagati per il crollo della palazzina a Messina. Secondo la procura erano a conoscenza della criticità della struttura. Si continua a scavare intanto per cercare i tre dispersi. Leonora Mastromarino.
18: I primi interrogatori potrebbero svolgersi già domani. Le dichiarazioni dei tre indagati per il crollo della palazzina di Messina saranno preziose per capire se avesse già dato segnali di debolezza strutturale e se quindi si poteva intervenire prima ed evitare morti e sofferenze. La procura di Messina sembra infatti concentrarsi su due aspetti: le condizioni dell'edificio e i lavori in corso nel negozio al pian terreno che potrebbero aver generato il crollo o aggravato un problema già esistente. Si spiega così perché nel registro degli indagati ci siano i nomi di Alessandro Panarello, l'affittuario del supermercato chiuso da mesi che voleva avviare una nuova attività, Pasquale Dalì, titolare della ditta incaricata dei lavori di ammodernamento, e l'ingegnere Pietro Leone, tecnico di fiducia nominato da Carmelo Leone, la prima vittima estratta dalle macerie. L'ipotesi è che, iniziati gli interventi al pian terreno, sulla cui natura va ancora fatta chiarezza, Panarello e Dalì si siano resi conto della necessità di lavori strutturali che richiedevano quindi il coinvolgimento del proprietario dell'edificio. Carmelo Leone avrebbe poi nominato il suo parente Pietro Leone. Per i magistrati c'è il sospetto che tutti e tre gli indagati avrebbero saputo già da tempo e sottovalutato la situazione critica della palazzina, poi collassata. Per fugare ogni dubbio saranno importanti anche le analisi dei detriti sotto sequestro stoccati nel parcheggio dello stadio San Filippo.
1: Tra Iran e Stati Uniti il rischio di escalation resta alto, con Teheran che smentisce le affermazioni di Trump secondo cui l'Iran avrebbe chiesto agli Stati Uniti di fermare gli attacchi. Poi c'è un'ultima ora appena arrivata, ci sono delle dichiarazioni di Trump che dice con l'Iran c'è l'accordo su Hormuz, ce ne sarà uno sul nucleare, dice sono in corso discussioni con Teheran e si comincia domani pomeriggio. Ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
11: Non si stemperano i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. Teheran nega di aver chiesto a Washington lo stop dei raid e afferma che il presidente Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva solo perché non ha più mezzi per condurre nuove operazioni militari. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che la Repubblica Islamica è pronta a salvaguardare la propria sovranità e che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti o l'assistenza all'America da parte dei paesi della regione incontrerà una risposta proporzionata. Secondo alcuni media, per trovare un'intesa su Hormuz, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte nel Golfo Persico. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto, mentre i Pasdaran ammoniscono. Il piano per il disarmo di Hamas a Gaza è destinato a fallire e poi promettono di vendicare la morte di Haniyeh, il leader dell'organizzazione terroristica della Striscia, architetto del massacro del 7 ottobre, ucciso dall'esercito israeliano 2 anni fa.
1: Restiamo in Medio Oriente, calma apparente nel Golfo, mentre Israele ha espresso a Washington serie preoccupazioni sulla sicurezza riguardo all'accordo di disarmo con Hamas. Intanto ci sono stati nuovi raid di Tel Aviv nella striscia di Gaza. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
12: Nuova escalation nella striscia di Gaza. Per il secondo giorno consecutivo, fin dalle prime luci dell'alba, raid israeliani hanno colpito appartamenti e tende a Gaza City, Khan Yunis e Deir al-Balah. Uccisi almeno 18 palestinesi, tra i quali anche bambini. È il più alto numero di vittime delle ultime settimane. L'esercito, che continua a dare la caccia ai responsabili dei massacri del 7 ottobre, parla di attacchi contro basi di Hamas e ha pubblicato i nomi di 3 terroristi uccisi. Rahman Abu-Labad, comandante di una cellula delle forze di elite, la Nukva, che il 7 ottobre si era infiltrato nel kibbutz israeliano di Nir Oz. Uccisi anche Muhammad Khatib, comandante del battaglione Maghazi, e Abu Jalal, comandante delle brigate Qassam. Tutto ciò avviene nonostante l'annuncio del presidente americano Donald Trump sul raggiungimento di un accordo sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano dalla striscia, in attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco dell'anno scorso. Il premier Netanyahu però non si è ancora pronunciato, ma secondo fonti governative non ci sarà nessun ritiro israeliano senza il disarmo completo di Hamas, mentre funzionari di Hamas affermano che senza un ritiro israeliano il movimento non deporrà le armi.
1: Italia protagonista anche oggi e Chiara Pellacani nella storia agli europei di nuoto di Parigi per la campionessa romana di tuffi, 2 ori in una notte, prima quello in coppia con Matteo Santoro nel sincro misto da 3 metri, poi anche l'oro nel trampolino da 1 metro. Sfiorano il gradino più alto sempre oggi anche Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo tecnico misto artistico. In tutto sono 7 le medaglie conquistate dagli azzurri finora nella rassegna continentale. E dopo le polemiche sui Giochi Olimpici di Parigi 2024 tornano i dubbi sulla scelta della Senna per gli europei di nuoto in corso nella capitale francese. Sentiamo cosa ha detto Gregorio Paltriniere all'inviata Elisabetta Caporale. A seguire una breve pausa.
14: Sì, c'è tanta preoccupazione sicuramente perché sai, in Fiume abbiamo già avuto una brutta esperienza in Fiume dove alcuni erano stati male e ci sono stati anche altri episodi, diciamo, nel corso di questi anni dove le condizioni dell'acqua non erano top. E il Fiume è sicuramente una location molto rischiosa perché basta che piova, si alza il livello, arrivano gli scarichi, cioè una situazione un po' difficile da gestire e infatti il dubbio è sempre se nuotare o no prima della gara nel Fiume, perché dovresti provare le condizioni però non vuoi rischiare di ammalarti, quindi questo è il dubbio di questi giorni, però insomma vediamo come fare. Sì, io spero che si ponga sempre più attenzione sulla sicurezza degli atleti, passa delle volte secondo me un po' in secondo piano. Detto questo, sì, le condizioni dell'acqua qua, della Senna di Parigi dicono siano ottime, e che la gente si è buttata anche in questo periodo di caldo torrido, quindi noi sicuramente speriamo che non succeda niente a nessuno di noi, perché appunto sono già successe in passato situazioni un po' così e non è giusto per gli atleti andare in un posto e sentirsi male.

A nord bel tempo assolato con nubi più consistenti a ridosso dei rilievi alpini centro-occidentali dove saranno possibili dei temporali. Anche sulle regioni centrali sarà una giornata per lo più soleggiata con pochissime nubi e qualche temporale tra l'Abruzzo e il Lazio. Al sud peninsulare continua il tempo stabile con nubi che si formeranno nelle ore pomeridiane a ridosso dei monti e porteranno qualche scroscio di pioggia e temporale. Temporali presenti anche nelle aree più interne della Sicilia sempre durante le ore più calde del giorno, con nubi che invece sulla Sardegna saranno quasi totalmente assenti. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie con valori massimi che potranno raggiungere ancora i 39 gradi.

0: Sei persone sono morte, 27 i feriti nell'incidente lungo la superstrada Terni-Rieti, coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. La Marina italiana aborda una nave della flotta Ombra di Mosca, ovest di Pantelleria. La petroliera ha dapprima rifiutato l'identificazione per poi fornire i documenti di viaggio. Disinnescare una bomba sociale, dice il ministro Urso Aragnosa 24, parlando dell'ex Ilva. Sul prezzo dei carburanti afferma bisogna tenere conto dei vincoli di spesa. Campi Flegrei, lo sciame sismico è terminato, secondo l'INGV, che avverte resta il rischio futuro. Sono 144 le famiglie senza casa. Fare giustizia è la vittoria della democrazia, scrive Mattarella per il 46° anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, 85 morti, oltre 200 i feriti. Europei di nuoto, tornano le gare nella Senna con le proteste degli atleti paltrinieri, dichiara l'acqua è putrida. Di nuovo ben trovati, avete ascoltato i nostri titoli, ora spazio al faccia a faccia. Il caro carburanti e il futuro dell'ex Ilva sono i temi più complessi che il governo si appresta ad affrontare nella settimana prima della pausa estiva. Di questo e anche delle prospettive di sviluppo in ambito tecnologico e digitale, Pablo Rocas ha parlato con il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Sentiamo, buon proseguimento.
1: Dipende dalle condizioni internazionali, da quel che accadrà sullo stretto di Hormuz, perché questo ovviamente ha conseguenze sulle quotazioni internazionali del greggio e di conseguenza anche sul costo dei carburanti alla pompa. Quindi dobbiamo muoverci in questo contesto e capire cosa possa accadere nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Nel contempo il Ministero dell'Economia sta monitorando le eventuali risorse che si possano utilizzare per ridurre l'impatto di questi eventi internazionali su coloro che si riforniscono alle pompe di benzina.
2: Allora, ovviamente attendiamo con ansia le risposte del governo. L'altro tema su cui siete impegnati è ovviamente quello relativo all'ex Ilva. Lei ritiene che ci potrà essere una nuova gara? In che tempi? Quale potrà essere il ruolo dello Stato?
1: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva occupazionale innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone ai commissari di chiudere l'aria calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie tutti gli impianti a valle. Primo compito è disinnescare questa bomba sociale. Per questo abbiamo convocato, su indicazione di Palazzo Chigi, concordata nel tavolo con i sindacati che si è svolta la scorsa settimana, una prima riunione martedì mattina con i sindacati, poi altre riunioni con le filiera dell'indotto, con le imprese dell'indotto, alcune delle quali hanno già annunciato la chiusura, e con ovviamente il sistema delle imprese italiane, Confindustria, Federacciai, i principali siderurgici italiani. Abbiamo anche convocato il tavolo Taranto per capire in quanto tempo si possono realizzare alcuni investimenti produttivi già programmati che potrebbero dare soluzione occupazionale a tanti che oggi temono per il loro posto di lavoro. Dobbiamo realizzare quello che alcuni hanno definito un piano straordinario per sopperire a quello che è accaduto. Per quanto riguarda Jindal ritiene di poter comunque acquisire l'intero impianto, anche l'aria calda che dovrà essere chiusa per l'intervento, per la sentenza della Corte di Appello, potendo essa, dice, rifornire comunque gli impianti a valle con le bramme che può produrre nel suo altoforno in India. Annoto che gli altoforni di Taranto sono gli unici che il nostro paese possiede. Negli altri paesi europei sono attivi altri 22 stabilimenti con aria calda che continuano a produrre per soddisfare le esigenze del loro sistema produttivo. I commissari dovranno valutare nelle prossime ore se la proposta di Jindal, così come aggiornata alla luce della sentenza, possa essere davvero sostenibile.
2: Ecco, Jindal, lo ha detto anche lei, è un gruppo indiano. Lei ritiene ancora possibile che ci possa essere una cordata italiana o comunque che alcune aziende italiane possano essere coinvolte nel salvataggio dell'ex Ilva?
1: Jindal è un gruppo indiano di primaria importanza internazionale, uno dei principali attori mondiali nella tecnologia green, dove noi dobbiamo comunque andare anche a Taranto, e quindi è un gruppo di tutto rispetto. E io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno, quando un'altra sentenza, in quel caso della Procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che è ancora in atto, e anche in quell'occasione feci appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
2: Ministro, ovviamente il Ministero delle Imprese del Made in Italy si deve occupare anche di tutto ciò che riguarda gli investimenti sull'intelligenza artificiale, e quindi le faccio una domanda che però comprende due azioni del governo. Da una parte l'Europa ha lanciato un bando da 10 miliardi per costruire 7 gigafactory e l'Italia si candida ad averne una sul nostro territorio, quindi le chiedo dove e in che tempi. Dall'altra parte l'Italia vuole investire anche in data center, soprattutto al nord, e le chiedo con quali ricadute.
1: Il nostro consorzio si è candidato al fine di aggiudicarsi una delle 3 gigafactory chiamate di lotto primario, cioè di maggiore dimensione, poi ne sono altre 4 di minore dimensione. Siamo ambiziosi. La decisione della Commissione è prevista per la prima parte del prossimo anno. Se dovessimo aggiudicarci questa importante e significativa gigafactory sull'intelligenza artificiale, potremmo davvero diventare avanguardia sulle nuove tecnologie anche nel nostro continente europeo, tanto più che le principali multinazionali del settore stanno investendo in Italia nel campo dei data center. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri abbiamo dato via libera, quale definizione di interesse strategico, a 2 data center, uno in Lombardia e uno in Piemonte, per un ammontare complessivo di 8 miliardi di euro. E verosimilmente nel prossimo Consiglio dei Ministri daremo il via libera ad altri 3 dichiarazioni strategiche per altri data center, non solo in Lombardia. Stanno investendo in Italia perché ritengo l'Italia un paese che oggi dà fiducia agli investitori internazionali sullo sviluppo delle nuove frontiere tecnologiche. E peraltro il piano Transizione 5.0, la nuova versione con l'iperammortamento, sta andando molto bene. Questo significa che le imprese credono negli investimenti in innovazione tecnologica e sarà un ulteriore impulso alla crescita del prodotto interno lordo dei prossimi mesi. Constatiamo che, come risulta dai dati Istat, la crescita del prodotto interno lordo in Italia è superiore ad ogni aspettativa. Sono stati smentiti tutti i profeti di sventura. Cresciamo di più in questa fase anche di Francia e di Germania, e stiamo crescendo a livello internazionale, avendo superato il Giappone quale 4º paese esportatore mondiale. Aumentano anche i turisti stranieri nel nostro paese ed è in ripresa la produzione e di auto. Insomma, possiamo confidare che siamo sulla strada giusta e peraltro l'Istat certifica che è aumentata la fiducia sia dei consumatori che delle imprese italiane. Dobbiamo perseverare su questa strada e lo faremo col prossimo decreto imprese che presenteremo in Parlamento a fine ottobre e che è un punto di svolta anche per quanto riguarderà alcuni investimenti sulle nuove tecnologie su cui noi italiani dobbiamo insistere con le nostre imprese perché possiamo davvero farcela.
2: Chiaro. Ministro, prima di salutarla però devo tornare sul tema carburanti sperando che lei ci possa dare un briciolo di speranza sulla riduzione, su uno sconto nelle prossime settimane.
1: Innanzitutto una constatazione che deriva dalle analisi della Commissione europea, riscontrabili sì della Commissione. Il costo del carburante nell'ultimo mese, monitorato dalla Commissione, è aumentato in Italia del 4,6%, la media europea è stata del quasi il 12% in più, in Germania l'aumento è stato di quasi il 25%, cioè 5 volte di più di quanto abbiamo constatato noi sulle nostre pompe di benzina. Il che vuol dire che il nostro sistema di monitoraggio e di controllo è stato più efficace di quello che è stato configurato in altri paesi europei, dove purtroppo è stato riscontrato un aumento nettamente superiore del costo dei carburanti sulle pompe di benzina. Agiremo sempre in questa direzione perché siamo consapevoli di quanto importante sia per le nostre famiglie, per i nostri consumatori. Dobbiamo valutarlo alla luce degli eventi internazionali che hanno un impatto sui prezzi internazionali e delle compatibilità del nostro bilancio pubblico, perché dobbiamo essere responsabili, cauti, previdenti e allocare le risorse sui capitoli che avranno migliore riscontro per le imprese, per le famiglie, per i nostri lavoratori.
2: Lo so che lei non può decidere da solo perché insomma il Consiglio dei Ministri è composto da tutti i membri del governo.
1: Posso decidere, non posso anticipare, tanto più che ovviamente tutti dipendiamo dalle valutazioni sulle disponibilità di risorse che fa necessariamente il Ministero dell'Economia.
2: Però almeno l'impegno da parte del governo di almeno per il rientro dalle vacanze di vedere nel tabellone dei prezzi una cifra al di sotto dei 2 euro al litro, magari questo impegno lo può prendere.
1: Guardi, sin ad oggi siamo riusciti, pur nella cautela sull'uso delle risorse nazionali, siamo riusciti a fronteggiare in tempo le conseguenze di quello che è accaduto e sta continuando ad accadere sullo stretto di Hormuz, con un impatto che riaffronta quello degli altri paesi europei, in Italia è stato notevolmente inferiore. Peraltro l'inflazione è in riduzione. Anch'essa un ottimo segnale per consumatori, famiglie, lavoratori e imprese italiane.
3: Sono cresciuta in una famiglia molto molto numerosa, quindi in un certo senso dovevi farti valere, perché sennò gli altri ti calpestavano, perché sono cresciuta con i miei nonni e mio nonno aveva tante mogli, perché da noi è abbastanza comune nella religione musulmana avere più mogli, infatti lui ne aveva 5 e quindi di queste 5 ognuna aveva tante, cioè eravamo in tanti, veramente veramente tanti, e crescere con tanto affetto e tanto amore da parte delle nonne ti fa rendere conto di quanto tu sia fortunata nel mondo, e penso che ad oggi mi rendo conto di questa cosa qua.
4: Poi l'arrivo in Italia.
3: Sì, l'arrivo in Italia è stato abbastanza un viaggio ghiacciato, anche perché noi siamo partiti che era novembre e quindi ad Abidjan era proprio piena estate. E arriviamo qua e dico, ma che è sta roba? Chi mi ha portato qua? Ho viaggiato con mia sorella, quindi questo anche mi ha attutito il colpo del mezzo trauma, anche perché noi siamo venuti qui che non avevamo mai visto i nostri genitori, perché io sono cresciuta con i miei nonni, allo stesso tempo lei è cresciuta con i nonni paterni, io con quelli materni, quindi anche lei l'avevo incrociata magari qualche volta a qualche evento importante di famiglia, quindi tipo 2 volte fino a quel momento lì, se mi ricordo, e anche, cioè, quindi non avevamo proprio familiarità, sapevo che era mia sorella, però il vero incontro è stato in quel momento lì. Io avevo 9 anni e lei ne aveva 15, sì. e quindi appunto arriviamo qua, che siamo arrivati proprio a Bologna, e mi ricordo solo che c'era un freddo e c'erano questi due estranei, tra virgolette, che si avvicinavano verso di noi con delle giacche in mano. Pensavo, oddio, meno male, dammi qua, me lo smesso. Ci siamo vestiti, perché poi abbiamo fatto, mi ricordo, Abidjan e, in Marocco, e poi Marocco a Bologna, e poi siamo andati a casa. Ok, ho detto ok, è stato molto, tutto molto strano, e dopo due giorni io ho solo detto guarda, io voglio tornare ad Abidjan, voglio tornare ad Abidjan. Chiamavo mia nonna e dicevo guarda, io voglio tornare indietro, anche perché qua fa freddo, non conosco nessuno, poi è tutto calmo, quindi sì, rispetto al caos che avevo lì, qua era ok, molto ghiacciato, anche l'atmosfera, cioè anche perché i miei genitori, cioè è normale se non conosci una persona, anche per me, essendo una persona tanto tanto chiusa, è stato anche difficile instaurare un rapporto subito nei primi momenti.
4: E come hai fatto?
3: Per me il fatto che mi abbiano staccato da mia nonna, che era il mio punto di riferimento, era veramente tutto per me, è stato tipo un po' oddio, lei non mi vuole bene, quindi io vedevo quella situazione come un non ho più nessuno. E devo dire che ogni giorno io chiamavo mia nonna piangendo, anche perché poi andavo a scuola e la scuola era l'unico momento in cui probabilmente stavo bene, perché ero insieme ad altri bambini, che era quello che io avevo in Costa d'Avorio, che stavo con i miei cugini. Ho avuto la fortuna che alle medie, subito, provando gli sport, nuoto, pallavolo, atletica, l'insegnante di atletica mi ha detto ma cosa fai? Cioè vieni più spesso perché sei bravina, e anche questo mi ha aiutato a maggior ragione a trovare il mio posto e a dire ok, sono ben altro oltre alla mia famiglia, sì.
4: Ecco, come sei stata accolta a scuola?
3: Molto molto bene, perché riuscivo a essere empatica e a dire ok, loro mi vedono così perché anch'io li vedo così. A scuola non ho mai visto persone bianche come loro, non hanno mai visto una persona di colore. Infatti mi ricordo che quando avevo viaggiato avevo le treccine con le perline, quelle che fanno cic-cic-cic, insomma. E quindi tipo dopo due giorni io sono tornata a casa dalla mia mamma piangendo, gli ho detto no, toglimi queste perline perché tutti me le toccano a scuola, e per me non era normale. E quindi quello è stato un po', ho detto ok, molto strano, mi devo adattare. È stato anche bello riscoprire un'altra cultura che era molto differente da quella da cui ero cresciuta, e avere avuto questo shock culturale da ragazzina mi ha aiutato a vedere che c'è ben altro.
4: Quindi il primo incontro con l'atletica leggera alle medie è stato amore a prima vista?
3: Per me all'inizio, come ti dicevo, era un devo sfuggire da casa, devo uscire a tutti i costi, anche perché era sfuggire dai compiti, sfuggire dalle faccende di casa, perché dicevo no, io devo andare ad allenamento, io devo andare. Quindi sì, è stato forse un amore che io ho preso dopo, ma sì.
4: E poi la corsa, perché?
3: Allora, la corsa perché
4: da cosa
3: praticamente
4: fuggivi?
3: No, da niente, perché praticamente durante gli studenteschi io volevo fare salto in lungo, ero anche bravina, solo che c'era un'altra nella mia classe che anche lei era bravina nella velocità, e hanno detto vabbè, tu sei brava in tutti e due, vai a fare salto in lungo, e lei farà velocità, e la volta dopo il contrario, e la volta dopo io ho fatto velocità e ho vinto, quindi da lì fai una gara, fai un'altra garetta, e quindi sono rimasta.
4: Quando ti sei resa conto che quella era la tua strada?
3: Io mi ricordo che dovevamo fare i 2000 metri, lì ho capito cosa non era per me e cosa era per me, perché praticamente durante questi 2000 metri sai che c'è lo stand in cui ti fermi e bevi il tè. Noi siamo fermate, abbiamo bevuto il tè, siamo nascoste e poi siamo ripartite dopo mezz'ora, quindi alla fine tutti gli altri sono tornati a casa mentre noi eravamo ancora lì, quindi ho capito che quello non era per me. Sì.
4: Quindi la velocità.
3: La velocità era quello, perché appunto facevi lo sprint ed era quello in cui riuscivo ad esprimermi meglio e riuscivo anche a battere i maschi. Da lì poi capisci che hai del potenziale rispetto al mezzo fondo, che non era

0: cosa per me.
1: Che cosa ti dà la velocità? Qual è la sensazione?
0: Che tu controlli ciò che fai. Ora me ne rendo conto rispetto a prima, perché prima, cioè, correvo, sapevo di essere veloce, però quando tu sei lì, che stai correndo veloce e sai che sei in controllo, è una cosa, è una sensazione che è veramente, è tutto, è tutto.
1: Hai paura?
0: Allora, ritornando al mio percorso da settembre, ho imparato a eliminare la paura, perché la paura è ciò che ti limita, la paura è ciò che non ti fa fare niente, perché se hai paura non riesci a fare nulla. E quindi tra i mille libri che ho letto, uno parlava un po' della paura e di ciò che innesca nella nostra mente, e no, ti direi di no, non ho paura.
1: Parliamo delle gare.
0: Sì.
1: Ecco. Come le affronti dal punto di vista mentale? So che tu hai lavorato molto sulla tua psiche e anche sul tuo fisico. Come le prepari?
0: Io mi dico, guarda, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, sei pronta. Sei allenata veramente tanto, perché l'allenamento dall'anno rispetto agli anni scorsi è triplicato e riesco a reggere volumi molto più alti, quindi io arrivo in gara con una tranquillità che dico, cioè, questa avversaria non ha fatto più di me, non ha fatto meno di me, non posso neanche guardare quello che ha fatto lei, ma solo ciò che faccio io oggi, perché la corsia è la mia. Quindi sono entrata proprio nel loop della, cioè, questo è il mio mondo e nessun altro può, un po' una bolla sono riuscita a crearmi, sì.
1: Sei scaramantica?
0: Ero, ma ora non più. Forse qualcosina un po', ogni tanto dico, quando mi passano il sale, dico no, appoggialo.
1: Questo è molto italiano.
0: Sì, purtroppo questa è un'eredità che mi porto a casa.
1: Sei fidanzata?
0: Sì, sì, sì. No, aspetta, perché qui in Italia il fidanzata vuol dire che ti ha messo un anello, io non ho un anello, quindi sono, per ora io gli dico, guarda, tu sei il mio coinquilino. Coinquilino, finché non c'è una cosa ufficiale, tu sei il mio coinquilino, quindi per ora...
1: È così. Però nel frattempo c'è un sogno nel cassetto, che è quello di studiare giurisprudenza.
0: Sì. Come ogni anno mi ripeto, sono sempre stata affascinata dal mondo criminale, forse anche arrivando dalla polizia penitenziaria, che è il mio gruppo sportivo. Mi dico, magari in un futuro, per essere ancora più, cioè avere un bagaglio importante dietro, anche questo potrebbe aiutarmi in futuro, sì.
1: Criminologia, quindi.
0: Sì, sì.
1: Ti vedi criminologa?
0: Ti dirò sì, perché quando i miei amici devono indagare su un qualcosa, cercano me, quindi non dico altro.
1: Dal punto di vista dell'atletica leggera, qual è l'evento, al di là ovviamente della Polonia, dove hai fatto la miglior prestazione mondiale, però qual è il momento per te topico?
0: Allora, è stato probabilmente, appunto, ripeto sempre, Tokyo 2025, perché per me quello è stata la stagione in cui...
1: Ai mondiali,
0: in cui ero in una forma veramente... E quello mi ha fatto anche capire dove posso arrivare e quanto io mi ponessi dei limiti e quanto io stessa fossi il mio male, in un certo senso, quanto mi frenavo. E quindi da quel momento io ho quasi come tolto il freno a mano. E per me quello è stato un momento... importante, molto importante.
1: Freno a mano tolto, adesso dove corriamo?
0: Adesso corriamo verso la prima gara della stagione, che sarà il 20, poi verso le altre tappe della Diamond League, da qua fino a settembre, corriamo spensierati.
1: Europei?
0: Gli europei devo dire che sono il mio focus della stagione, perché è il campionato più grande che ci sarà in Europa, visto che non ci sono i mondiali, e ho intenzione, come due anni fa a Roma, di migliorare il bronzo e di avere una medaglia un po' più importante, e questo è quello su cui stiamo lavorando.
1: E poi a settembre una gara nuova, spieghi?
0: Sì, è un context completamente nuovo, è un campionato che sono praticamente i primi 15 al mondo e solo i primi 15 al mondo nel ranking, e penso che questo sia un qualcosa di molto speciale per noi atleti, perché ti puoi interfacciare veramente con i più forti al mondo e dire, guarda, ok, al di là del fatto del campionato mondiale delle Olimpiadi, questo è gli Ultimate Game, infatti si chiama Ultimate Game.
1: Certo, perché lì ci sono tutti a prescindere dalla,
0: sì,
1: nazionalità.
0: Esattamente.
1: Quindi tanti statunitensi,
0: esatto,
1: probabilmente.
0: Esattamente. Quindi sarà anche bello vedere tanti statunitensi e dire, ok, in mezzo a tutto il mondo, perché tutto il mondo non è l'America, ci siamo anche noi.
1: Certo. Poi tu fai anche le staffette.
0: Sì.
1: Che rapporto hai con la staffetta rispetto, perché fare l'individuale ovviamente dipende soprattutto da te,
0: sì.
1: Nella staffetta?

0: Cosa succede?
1: Allora, ho sempre amato le staffette, però devo dire negli ultimi anni ho un po' un conflitto di amore e odio, perché le staffette sono molto complicate, è anche una questione di molta sinergia e infatti noi, cioè come staffetta, nel 2023 siamo arrivate terze al mondiale, che tu ti dirai, cioè con la somma dei tempi non torna il risultato, e invece c'era una sinergia pazzesca tra le ragazze, perché il bastone, se tutte correte con la voglia di correre tutte al posto di una, si corre più forte, mentre se tu pensi di correre da sola, non c'è un incastro in un certo senso.
0: Se tu ti dovessi descrivere, come ti descriveresti?
1: Allora, sicuramente...
0: Dici che sei introversa, ma non mi sembra.
1: No, ti dirò, perché sono sempre stata molto, molto, molto introversa, e negli ultimi anni, dovrei dire, forse da quando sono arrivata qua a Roma, che ho riscoperto un po' quel lato che avevo in Costa d'Avorio della gente aperta, perché appunto quando cresci al nord è tutto buongiorno e poi vai per la tua strada e non parli con nessuno probabilmente per tutto il giorno. Quindi quando cresci con quello dentro ti chiudi molto. Infatti i primi anni quando ero qua a Roma, cioè Giorgio, il mio allenatore, abbiamo fatto molta fatica, perché io dicevo, ma questo
0: Frinolli.
1: Cosa vuole? Sì, Frinolli, mi chiede troppe informazioni, arrivo al campo, mi chiede anche come stai, è strano. Però sì, quindi ho riscoperto questa mia gioia di vivere, che era quello che avevo anche in Costa d'Avorio. Quindi per quello poi ho deciso di rimanere a Roma, perché a Roma mi sento molto me stessa.
0: E adesso hai comprato casa?
1: Sì.
0: Dove e perché?
1: Allora, perché? Perché volevo un posto verde, perché volevo un posto tranquillo che è simile a dove sono cresciuta, con poi appunto amando gli animali, volevo anche che anche i miei bambini, non voglio neanche chiamarli
0: che
1: animali,
0: sono gatti,
1: i miei gatti bambini stessero all'aria aperta, stessero a girare liberi in un certo senso. E quindi adesso mi sono trasferita esattamente a Marco Simone. E quindi
0: Guidonia.
1: Sì, e quindi Guidonia. E
0: quindi verde.
1: Molto verde, tranquillità, aria pulita. Sì, sì, sì.
0: E poi il tuo rapporto col Pilates. Perché il Pilates? Che generalmente lo fanno le signore per tenersi in forma, no?
1: No, in realtà il Pilates è molto, molto, molto sottovalutato, perché è veramente la cosa che dovrebbero fare tutti gli atleti, perché a me ha insegnato tantissimo. Cioè all'inizio mi sono detta, ok, una volta a settimana voglio andare a fare yoga o Pilates, e quindi avendoli provati tutti e due ho visto che quello che poteva aiutarmi di più era proprio il Pilates, perché devi focalizzarti, è un po' anche una questione di forza, perché tipo io avendo tanti muscoli mi affido alla mia forza, invece non ce n'è bisogno, a volte bisogna anche semplicemente fare i gesti più semplici senza dover usare mille... molta forza e respirando, e quindi il Pilates in questo senso a me ha aiutato molto, perché quando usi la forza le gambe non vanno nessuno e giù, rimani bloccata, e quindi mi ha aiutato anche a isolare le spalle rigide, e quindi da quel punto di vista è uno sport per me,
0: è un'attività
1: che fa proprio per me, penso, infatti mi fa molto ridere che l'anno scorso eravamo in Messico e sono andata a fare acqua gym, e ho detto vabbè, ci sono le signore, lo potrò fare, non bisogna sottovalutare le signore, sono più in forma di noi, perché veramente,
0: cioè. Sei religiosa?
1: No,
0: l'influenza islamica da una parte, poi in un paese prevalentemente cattolico non hanno inciso su di te?
1: No, perché sin da bambina io mi ricordo che andavo proprio con mia nonna in moschea, lei pregava, io dormivo, e quindi questo, l'unica cosa che mi è rimasta è il dormire. Dormo molto, perché quando lei era lì durante tutto il giorno io dormivo, o quando andavo al mercato io dormivo. Quindi una cosa che ho mantenuto sicuramente è la fede, che è diverso dal fatto di essere o l'uno o cristiani o musulmani. Io sicuramente ho tanta, tanta fede.
0: Che cosa hai fede?
1: Ho fede in Dio, e il Dio che io ho deciso di credere è interiormente, perché la fede è una cosa molto personale, al di là del fatto della religione che può dire questo, come dicevamo prima, questo è buono, questo è cattivo. Cioè la mia fede mi dice devi essere una persona buona, devi essere questo, cioè è una cosa molto, mia zia diceva sempre, la fede è una cosa personale, e quindi nel mio modo di crederlo l'ho adattato al mio modo di vivere, no?
0: Sì. Sei mai tornata in Costa d'Avorio?
1: Sì, sono tornata proprio nel 2024. Dopo Parigi, che io ero lì che piangevo, proprio mi ricordo ero uscita dalla pista di Parigi, che ho detto mamma mia, tutto questo sforzo e ancora non riesco a coltivare quello che io valgo veramente, quindi e dopo 3 secondi mi arriva una chiamata, una videochiamata da mia cugina che era con tutta la famiglia che avevano visto la mia gara, io oh no, e loro erano felici di quello che era il mio percorso perché sapevano quello che era successo i mesi prima e quindi mi dice

0: stato un qualcosa di veramente bello, bello.
1: Cosa vedi nel tuo futuro?
0: È una domanda difficile perché è molto difficile, perché ad oggi mi dico, ok, devo vivere il momento per il momento e quindi non posso stare a fare piani per un futuro troppo lontano, perché poi torno alla ZA calcolatrice di prima, quindi vedo tanta pazienza, tanto lavoro su me stessa e vedremo cosa succede.
1: Sei paziente.
0: Sinceramente.
2: Sei persone sono morte, altre 27 sono rimaste ferite in un incidente lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria, coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. La Marina italiana borda una nave della flotta Ombra di Mosca, ovest di Pantelleria. La petroliera ha dapprima rifiutato l'identificazione per poi fornire i documenti di viaggio. Disinnescare una bomba sociale, dice il ministro Urso Aragnosa 24, parlando dell'ex Ilva. Sul prezzo dei carburanti afferma che bisogna tenere conto dei vincoli di spesa. Campi Flegrei, lo sciame sismico è terminato, secondo l'INGV che avverte, resta il rischio futuro. Sono 144 le famiglie senza casa. Fare giustizia è la vittoria della democrazia, scrive Mattarella per il 46° anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna. 85 morti, oltre 200 i feriti. Europei di nuoto, terzo oro per la campionessa italiana Chiara Pellacani. Tornano le gare nella Senna fra le proteste. Paltrinieri dichiara l'acqua è putrida. Luna 01, bentrovati da Regnosa 24. Grave incidente stradale lungo la superstrada Terni-Rieti al confine tra Lazio e Umbria. Sono 6 le vittime, decine i feriti. 4 versano in gravi condizioni, coinvolti un autobus, due veicoli e un camper. Sentiamo Francesco Trapanotto.
3: La frenesia dei soccorsi lungo la strada statale 79 Terni-Rieti è stato uno scontro tra un camper e un autobus a innescare il gravissimo incidente, un bilancio che col passare delle ore potrebbe essere ancora più pesante. I feriti in codice rosso, trasportati con due eliambulanze negli ospedali gemelli di Roma e a Terni, oltre 20 i feriti lievi. Secondo le prime informazioni, su cui le forze dell'ordine stanno facendo accertamenti, il pullman coinvolto avrebbe centrato in pieno un camper, causando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo, coinvolta almeno un'auto che sopraggiungeva e non avrebbe potuto evitare gli altri due mezzi. L'incidente al confine tra Lazio e Umbria è avvenuto intorno alle ore 16 tra il bivio di Colli sul Velino e l'uscita per Piediluco. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, le squadre ANAS, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco ancora al lavoro per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
2: La Marina militare italiana ha intercettato e abbordato nell'ambito dell'operazione europea Irini una petroliera battente bandiera del Camerun appartenente appunto alla flotta Ombra russa. Sentiamo Raffaella Cosentino.
4: Sono entrati in azione con un elicottero per abbordare una petroliera della flotta Ombra russa, battente bandiera camerunense. Le immagini della Marina Militare mostrano l'operazione ovest di Pantelleria dei militari della nave Taon di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco. Inizialmente il comandante della petroliera, Toa Paio, non ha collaborato, fa sapere il Ministero della Difesa in un comunicato, quindi è stato necessario l'abordaggio per ispezionare la nave e verificare se navigasse sotto falso registro. Partita il 16 luglio dal Benin, era diretta a Istanbul. Il tanker non è stato sequestrato e dopo i controlli ha continuato la navigazione. È la seconda volta in 2 settimane che la Taon di Revel intercetta la flotta Ombra russa al largo della Sicilia. È successo anche il 20 luglio a sud-est dell'isola. Controlli che rientrano nel 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca approvato a Bruxelles, che prende di mira con controlli in mare le petroliere Fantasma. Sono già 673 quelle sanzionate a livello europeo. Si stima che siano un migliaio le navi usate dal Cremlino per aggirare le sanzioni sul petrolio russo, nascoste da bandiere di Panama, Liberia, Isole Maggiori.

0: Marshall, Malta e Stati africani. Sono prive di assicurazione occidentale e sono di proprietà di aziende che operano fuori dall'Unione Europea. Sono un pericolo per l'ambiente marino perché vecchie e con scarsa manutenzione. Lo scorso 14 giugno anche la Marina Britannica ha intercettato una di queste petroliere per la prima volta nel Canale della Manica.
1: A Ceuta resta alta la tensione dopo l'assalto dei migranti dei giorni scorsi. Quasi tutti sono tornati volontariamente in Marocco, ma le cause di questa repentina e massiccia ondata migratoria sono ancora poco chiare. 84 le vittime recuperate in mare. Domani è atteso il vertice dei ministri dell'interno della UE. Da Ceuta ci aggiorna l'inviata Marina Lalovic.
2: L'emergenza sembra finita. Il confine con il Marocco ora è deserto, ma spunta una nuova frontiera. La barriera galleggiante sul mare serve per impedire un nuovo esodo. E se la maggior parte è rientrata in Marocco, chi resta è determinato, come Jihad, che è arrivato per cercare il lavoro. Non odio il mio paese, ma lì non c'è il lavoro, dice. Passata l'emergenza, restano molte domande aperte. Come è stato possibile far entrare oltre 60.000 persone in poco più di 24 ore? Ho letto su Facebook e TikTok che si poteva venire facilmente e sono subito corso alla frontiera. La polizia marocchina ci ha lasciati passare perché eravamo così tanti che non potevano fermarci. Rimanere significa anche essere bloccati a Ceuta, l'unico territorio dell'Unione Europea nel continente africano. Siamo rimasti in pochi, non vogliamo creare problemi, ma non vogliamo nemmeno tornare. Cerchiamo un asilo politico per uscire da Ceuta, racconta Samir. Ma a Ceuta la tensione resta alta, la città è blindata con i mezzi militari. Al centro arriva anche il leader di Vox estrema destra, Santiago Abascal, per il quale l'emergenza in corso equivale a una guerra. Chiede una militarizzazione permanente di Ceuta e non giudica la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen un tradimento della Spagna. Se le frontiere aperte servono per far passare i delinquenti, è ovvio che dobbiamo chiuderle. Sono d'accordo con quello che ha chiesto il governo di Giorgia Meloni. In pochi arrivano a sostenerlo. Sperano che Abascal faccia come la premier italiana.
3: Perché queremos españoles.
2: Amiamo gli spagnoli, ma Sanchez non lo permette. Vogliamo che difendano la Spagna e gli spagnoli e cacciare via i migranti.
4: A te lo mismo che c'ho Meloni, limpiare Spagna del migrante.
1: Restiamo a Ceuta perché la crisi migratoria anima il dibattito politico. La linea della Presidente del Consiglio Meloni di chiedere una riunione dei ministri dell'interno UE è sostenuta da tutta la maggioranza di centrodestra, con l'obiettivo, come confermano fonti del governo, di proporre hub per migranti in Africa stile modello Albania. Intanto le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
5: Centri per il rimpatrio di migranti finanziati con fondi europei e in Africa. Sarà questa la proposta che il ministro dell'interno Piantedosi porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì. Una riunione sollecitata dalla presidente del Consiglio Meloni con una lettera ai vertici di Bruxelles dopo quanto accaduto a Ceuta. L'obiettivo del governo italiano è chiaro: esportare il modello Albania e valutare se rafforzare o reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere. Intento che Palazzo Chigi ha già messo in pratica sospendendo l'accordo di Schengen con la Spagna. L'iniziativa di Meloni produce effetti sul fronte delle relazioni estere, registrando il gelo tra Roma e Madrid, e anche sul fronte interno, alimentando il dibattito tra gli schieramenti. La linea dell'esecutivo è condivisa da Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d'Italia.
6: L'invasione di Ceuta certifica il fallimento delle politiche immigrazioniste della sinistra, mentre Giorgia Meloni ha dato l'impulso alla linea del rigore e del buonsenso a livello europeo. La sinistra sperava in un'Italia isolata ed è rimasta invece la sola con Sanchez a volere far entrare chiunque.
5: Diversa invece l'interpretazione delle opposizioni del campo largo, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verdi e Sinistra, convinti che si tratti di un'operazione di politica interna in chiave antivannacci e che ci sia anche un disegno internazionale contro il governo spagnolo.
7: Quello che è accaduto a Ceuta è stato tutto pianificato a tavolino, lo dimostrano le immagini di decine di camion che fanno scendere migliaia di persone con il sostegno della polizia di frontiera del Marocco. Questo Giorgia Meloni lo sa, ma vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione delle persone e sulle bugie.
5: Lettura analoga per Italia Viva, Azione più Europa.
1: Settimana importante per il futuro dell'ex Ilva, oggi è atteso lo sciopero in tutti gli stabilimenti. A Rai News il ministro delle imprese Adolfo Urso, sentiamo le sue parole.
8: Noi dobbiamo innanzitutto disinnescare per quanto possibile quella che alcuni hanno definito una bomba sociale, produttiva occupazionale innescata dalla sentenza della Corte di Appello che impone ai commissari di chiudere l'aria calda, cioè gli altoforni, entro 90 giorni, con conseguenze immediate ovviamente sull'intera produzione, sia a Taranto come in Piemonte, in Liguria, perché non sarà possibile rifornire delle materie prime necessarie tutti gli impianti a valle. Io ho anche riunito mercoledì insieme a Confindustria e Federacciai le principali imprese siderurgiche, come già feci nel luglio dello scorso anno quando un'altra sentenza, in quel caso della procura, un'altra iniziativa giudiziaria, aveva posto sotto sequestro probatorio un altoforno, sequestro probatorio che è ancora in atto, e anche in quell'occasione feci appello, come farò mercoledì, alle imprese siderurgiche italiane per realizzare, ove lo ritengono, una cordata italiana che possa anch'essa presentare un'offerta migliorativa rispetto a quella che Jindal ha messo in campo, di tutto rispetto.
1: Mi ha raggiunto in studio Eugenio Francesconi, seguiamo la rassegna stampa.
9: Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24, vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra poche ore. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Perù, due famiglie distrutte, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente, non c'è una scatola nera, l'aereo era troppo piccolo, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli, chi sono le sette vittime. E poi vediamo anche il centraglio centrale, torna sulla strage di Bologna, opposizione che va all'attacco perché la Premier ha detto solo terrorismo, non pronunciando la fatidica parola, scrive il Corriere, che le opposizioni e i parenti delle vittime vorrebbero, ovvero matrice neofascista. Vediamo insieme poi di spalla il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, questo per rilanciare anche il modello CPR Albania, e poi l'allarme dell'Unione Europea che a freddo fa un ragionamento a Ceuta, un atto di guerra ibrida, scrive Federico Fubini, a volte manca un giusto filo rosso per congiungere punti che sembrano così distanti per geografia e per senso delle cose. Giovedì è apparso un cratere nelle campagne di Lublino in Polonia, un missile russo deviato, e nelle stesse ore in decine di migliaia nuotavano verso Ceuta. A pagina 11 chiaramente prosegue questo ragionamento. Vediamo insieme anche Repubblica, Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri dell'Unione Europea, finanziati dall'Unione Europea, di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027 sul modello CPR in Albania. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Fredriksen. Il taglio alto invece è dedicato di nuovo alla strage di Bologna, 2 agosto, la verità negata, la Russia rilancia le teorie alternative sulla matrice, sentenze che non bastano, bisogna cercare ancora, senza però specificare esattamente dove. Per quanto riguarda il campo largo, Conte lo agita in vista delle primarie per scegliere il leader e candidato premier. Ci opporremo al riarmo di Kiev. E poi nell'America di midterm, sfida tra i democratici che si sfidano per rinforzarsi e cercare di strappare quei seggi che servono ai democratici per azzoppare Donald Trump. La stampa, Conte scuote il campo largo, il taglio alto, l'ex premier ha parlato a tutto campo ad Asiago, attacca la Meloni e dice chiediamoci se la TAV serve ancora, poi nell'intervista, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox. A Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare, la maggior parte di quelli che abbiamo visto entrare nelle immagini correndo sono tornati indietro o sono stati rimpatriati. Vediamo insieme anche il Messaggero, migranti avanti con il modello Albania, colloquio con Tajani, gli hub per i rimpatri, soluzione concreta approvata dall'Europa. Il taglio alto è dedicato invece all'incidente stradale drammatico, 6 morti, 26 feriti, così riporta il Messaggero. E poi c'è anche l'incidente in Perù, questo è quello aereo, l'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. E poi sulle inchieste del Messaggero si segnalano le spiagge, perché a Capalbio in mare con il Panama a parlare di politica, e poi a Ostia la legalità ritrovata piace anche ai turisti, la lenzuolata forte per mettere in riga i balneari voluta dal Campidoglio sta avendo i suoi positivi effetti sul territorio. Il Fatto Quotidiano, Del Mastro, armi e preferenze, Conte, le mine delle destre, dossier aperti della maggioranza a pezzi prima delle ferie, con Giorgia Meloni preoccupata in prima pagina. Domani, primo Salvini, poi Renzi e Meloni, ecco i politici dalla querela facile. L'inchiesta di domani sulle cause intentate da ministri, parlamentari e governatori, sulla linea di quello che dice l'FNSA per le querele Bavaglio. Il Giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, e questo è il titolo, vedete ancora le immagini da Ceuta. E poi ombre russe sul paese, la nave della flotta ombra russa appunto fermata in Sicilia, un intervento diretto della nave Town di Revel, che è l'ammiraglia dell'operazione Eunavfor Med Irini, che ha effettuato dei controlli salendo a bordo. Noi in prima linea contro la flotta russa che contrabbanda di fatto petrolio embargato della Russia. Pagliacciata sulla strage, questo è il titolo di Libero, si torna ancora qui sulla strage di Bologna. Il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra, in piazza bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir, i soliti attacchi al governo, così Libero racconta la piazza che ricorda il 2 agosto. Conte vuole un referendum su Kiev, questo è il taglio che ne dà il quotidiano su quelle che saranno poi le primarie per scegliere leader del campo largo. Movimento 5 Stelle non vota il sostegno militare, decideremo con le primarie. Ira del PD che invece punta fortissimo sul sostegno militare a Kiev. Il Mattino di Napoli, sisma, primo milione per gli sfollati, campi flegrei, la scossa fortissima, procedure più veloci per accedere ai contributi regionali per gli affitti ai senza casa, quasi 600 richieste di controlli agli edifici costoni, faro dei PM sul flop, manutenzione, i fondi al palo. E poi la tragedia sulle vacanze, l'incidente di Rieti tra bus, camper e tre auto, 6 morti e 26 feriti, sembrava un'esplosione. Vediamo ancora il resto del Carlino. Migranti, proposta italiana hub in Africa per i rimpatri, così si rilancia l'idea di Giorgia Meloni, che ha realizzato la prima in Albania. E poi anche qui vedete le immagini drammatiche, la strage delle vacanze, si tratta della strada che collega Terni e Rieti, l'incidente di cui parlavamo. Il Secolo XIX, 20 miglia all'imbuto d'Europa dove Schengen non vale da 11 anni, la Francia nel 2015 ha sospeso il trattato con l'Italia e rinnova il provvedimento ogni 6 mesi. E c'è ancora il Secolo d'Italia, dal crack a Ceuta al modello Tirana, l'Italia porterà in Consiglio europeo il modello Albania. E poi vado rapidamente a chiudere con il Tempo. Sanchez era stato avvisato per quanto riguarda la pericolosità insomma della situazione a Ceuta. E chiudo con il Sole 24 Ore, temi economici, si parla dall'Unione Europea alla Banca Europea degli Investimenti, ecco i bond, salva estate. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo dal Perù, erano viaggiatori appassionati, 7 italiani morti sorvolando una delle meraviglie dell'archeologia, le linee di Nazca. Le autorità locali fanno sapere che i voli verranno di nuovo ridotti per l'alto numero di incidenti aerei. Intanto l'inchiesta aperta dalla Procura di Lima dovrà chiarire le ragioni dello schianto. Anna Maria Esposito.
10: Forse il forte vento in quota sul deserto ha compromesso la struttura del piccolo aereo da turismo. Si è avvitato improvvisamente, si è spezzato in tanti frammenti, precipitando al suolo. Non hanno avuto scampo i 13 passeggeri, tra i quali 7 italiani. Sul terreno bruciato 15 esperti forensi al lavoro per raccogliere prove e reperti. I resti delle vittime trasferite nell'obitorio di Nazca. L'area sotto sequestro, presidiata dalla Polizia Nazionale per proteggere i resti del piccolo Cessna senza scatola nera. La Commissione per le indagini sugli incidenti aerei di Lima stabilirà se è stato un guasto meccanico o fattori esterni. Partito da Pisco, era uno dei tanti aerei destinati al sorvolo delle misteriose linee di Nazca, 400 km a sud della capitale. Sito archeologico dell'UNESCO che attira 100.000 turisti ogni anno. Per gli esperti, forse un gigantesco calendario astronomico ed è visibile solo dall'alto, perciò impone virate repentine e complesse e non sempre le tante compagnie aeree che offrono il servizio garantiscono velivoli e manutenzione. Un viaggio di 2 ore terminato pochi minuti dopo con un SOS e lo schianto, fino a poche ore prima della parte più emozionante del viaggio, i contatti con i familiari. Il cielo senza nuvole, i piloti esperti, anche loro morti. Per ora resta il mistero su cosa sia successo, intanto che esce il numero degli incidenti e delle vittime in quell'area. 5 disastri solo negli ultimi 18 anni e 44 morti, una serie macabra cominciata nel 2010.
1: La forte scossa di venerdì ai Campi Flegrei, si contano i danni, 144 sono le famiglie sfollate, 17 gli edifici inagibili. Sentiamo l'inviata Emanuela Bonchino.
11: Pozzuoli, il comprensorio di Parco Olivetti, la scossa di venerdì ha fatto grossi danni qui su alcuni edifici, su altri invece no. Loro vogliono rientrare a prendere il necessario, ma è vietato e la tensione sale.
12: Oggi siamo venuti e abbiamo trovato questa situazione.
13: Cioè che non vi fanno rientrare?
12: Non ci fanno entrare.
13: Neanche nelle case che non sono state a prima vista danneggiate?
12: Esattamente.
14: Vengo qua stamattina, tutto chiuso, mio marito 80 anni non può entrare, stiamo sotto solo a 40 gradi.
11: Poi il cortocircuito informativo tra organi ed enti si sblocca, i residenti entrano qualche minuto scortati dai vigili del fuoco.
15: Ci hanno fatto entrare, abbiamo preso dei generi di prima necessità, insomma, adesso stiamo facendo partire la segnalazione per l'intervento tecnico, è stato detto che ci sono molte segnalazioni, siamo in lista d'attesa.
16: Il palazzo è questo qua, quindi si è messo, pare decentemente, ma... Se non vengono a fare i controlli nessuno ti dà la sicurezza.
11: Chi avrà la casa agibile potrà tornare, si spera brevissimo. Gli sfollati invece andranno in hotel e in soluzioni individuate dal comune. Torna affollato il porto di Pozzuoli, riaperto dopo lo stop di sabato, riparate le lesioni sulla banchina.
17: Abbiamo iniziato la prima corsa alle 7:20, ieri abbiamo avuto una comunicazione da parte della Guardia Costiera.
13: Dove andate?
18: Procida.
19: Noi andiamo a Ischia.
20: Noi andiamo a Capri.
11: Stavolta il terremoto ha lasciato molti segni. Questo è il lago di Averno, impressionanti le crepe sulle rive. La darsena di Pozzuoli è il termometro della crisi bradisismica. Guardate queste barche, non sono solo in secca, sono circondate dall'erba alta.
1: In tanti a Bologna per ricordare le vittime della strage che il 2 agosto dell'80 provocò la morte di 85 persone. I familiari delle vittime chiedono il rispetto delle sentenze e di conoscere tutta la verità sui depistaggi. Il servizio del nostro inviato Stefano Corradino.
21: I fischi del treno, il minuto di silenzio, la commozione delle tantissime persone giunte nel piazzale della stazione di Bologna. Una delle manifestazioni più partecipate degli ultimi anni per ricordare la più grave strage della storia della Repubblica.
22: Una memoria non solo commemorativa, ma una memoria che sappia raccontare, come ha sempre voluto l'associazione in tutti questi 46 anni, raccontare la verità accertata, che sono verità importanti, che sono costate sacrificio, fatiche.
21: Una strage fascista, come è stato sancito dalle sentenze, con la complicità di esponenti dei servizi segreti e i depistaggi della loggia P2.
22: Ancora oggi c'è la volontà da parte di qualcuno, e bisogna interrogarsi perché, di creare confusione, quel polverone mediatico di cui parla Benedetta Tobasi, per confondere le idee.
21: Nel cortile del comune di Bologna il sindaco, il presidente della regione e il sottosegretario al Ministero dell'Interno hanno incontrato i familiari delle vittime e poi il lungo e partecipato corteo. Tra i familiari delle vittime anche il tedesco Horst Meder, 82 anni ed ex ferroviere. Era in vacanza in Italia con la famiglia e quel giorno si trovava alla stazione di Bologna. Morì la moglie e 2 figli di 8 e 14 anni.
23: Essere di nuovo qui per me è una missione del cuore, non solo per la mia famiglia, ma per tutti.
1: Oggi i primi interrogatori dei 3 indagati per il crollo della palazzina a Messina. Secondo la procura erano a conoscenza della criticità della struttura. Si continua intanto a scavare per cercare i 3 dispersi. Leonora Mastromarino.
0: I primi interrogatori potrebbero svolgersi già domani. Le dichiarazioni dei tre indagati per il crollo della palazzina di Messina saranno preziose per capire se avesse già dato segnali di debolezza strutturale e se quindi si poteva intervenire prima ed evitare morti e sofferenze. La procura di Messina sembra infatti concentrarsi su due aspetti: le condizioni dell'edificio e i lavori in corso nel negozio al pian terreno che potrebbero aver generato il crollo o aggravato un problema già esistente. Si spiega così perché nel registro degli indagati ci siano i nomi di Alessandro Panarello, l'affittuario del supermercato chiuso da mesi che voleva avviare una nuova attività, Pasquale Dalì, titolare della ditta incaricata dei lavori di ammodernamento, e l'ingegnere Pietro Leone, tecnico di fiducia nominato da Carmelo Leone, la prima

0: Una vittima estratta dalle macerie. L'ipotesi è che, iniziati gli interventi al pian terreno, sulla cui natura va ancora fatta chiarezza, Panarello e Dalì si siano resi conto della necessità di lavori strutturali che richiedevano quindi il coinvolgimento del proprietario dell'edificio. Carmelo Leone avrebbe poi nominato il suo parente Pietro Leone. Per i magistrati c'è il sospetto che tutti e tre gli indagati avrebbero saputo già da tempo e sottovalutato la situazione critica della palazzina poi collassata. Per fugare ogni dubbio saranno importanti anche le analisi dei detriti sotto sequestro stoccati nel parcheggio dello stadio San Filippo.
1: Resta alto il rischio escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran intanto smentisce le affermazioni di Trump, secondo cui l'Iran avrebbe chiesto agli Stati Uniti di fermare gli attacchi. Il presidente americano è tornato a parlare in queste ore sostenendo lo stop ai raid è arrivato dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Iran. Con quest'ultima ci sarebbe l'accordo su Hormuz, sullo stretto di Hormuz, e in futuro anche un accordo per il nucleare. Ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Non si stemperano i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. Teheran nega di avere chiesto a Washington lo stop dei raid e afferma che il presidente Trump ha annunciato la marcia indietro su una nuova offensiva solo perché non ha più mezzi per condurre nuove operazioni militari. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che la Repubblica Islamica è pronta a salvaguardare la propria sovranità e che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti o l'assistenza all'America da parte dei paesi della regione incontrerà una risposta proporzionale. Secondo alcuni media, per trovare un'intesa su Hormuz, l'Iran avrebbe accettato una divisione delle rotte nel Golfo Persico. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana, mentre quelle in uscita per la rotta omanita. Ma Teheran smentisce un accordo sulla riapertura di Hormuz e riafferma il controllo sullo stretto, mentre i Pasdaran ammoniscono. Il piano per il disarmo di Hamas a Gaza è destinato a fallire e poi promettono di vendicare la morte di Haniyeh, il leader dell'organizzazione terroristica della Striscia, architetto del massacro del 7 ottobre, ucciso dall'esercito israeliano 2 anni fa.
1: Il Medio Oriente calma apparente nel Golfo, mentre Israele ha espresso a Washington serie preoccupazioni sulla sicurezza riguardo all'accordo di disarmo con Hamas. Intanto nuovi raid di Tel Aviv nella striscia di Gaza. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Nuova escalation nella striscia di Gaza. Per il secondo giorno consecutivo, fin dalle prime luci dell'alba, raid israeliani hanno colpito appartamenti e tende a Gaza City, Khan Yunis e Deir al-Balah. Uccisi almeno 18 palestinesi, tra i quali anche bambini. È il più alto numero di vittime delle ultime settimane. L'esercito, che continua a dare la caccia ai responsabili dei massacri del 7 ottobre, parla di attacchi contro basi di Hamas e ha pubblicato i nomi di 3 terroristi uccisi. Rahman Abulabad, comandante di una cellula delle forze di elite, la Nukva, che il 7 ottobre si era infiltrato nel kibbutz israeliano di Niroz. Uccisi anche Muhammad Khatib, comandante del battaglione Maghazi, e Abu Jalal, comandante delle brigate Qassam. Tutto ciò avviene nonostante l'annuncio del presidente americano Donald Trump sul raggiungimento di un accordo sul disarmo di Hamas e sul ritiro israeliano dalla striscia, in attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco dell'anno scorso. Il premier Netanyahu però non si è ancora pronunciato, ma secondo fonti governative non ci sarà nessun ritiro israeliano senza il disarmo completo di Hamas, mentre funzionari di Hamas affermano che senza un ritiro israeliano il movimento non deporrà le armi.
1: Italia dei tuffi sempre più protagonista. Chiara Pellacani conquista 3 ori in 3 giorni agli europei di Parigi. Sfiorano il gradino più alto anche Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo tecnico misto artistico. In tutto sono 7 le medaglie conquistate degli azzurri finora. Sentiamo Nicola San Giorgio.
4: Se avesse dovuto disegnare una domenica perfetta, probabilmente Chiara Pellacani l'avrebbe immaginata proprio così. 2 ori in 2 ore, 2 volte a cantare l'inno sul gradino più alto del podio, 2 gare dominate, prima nel sincromisto insieme a Matteo Santoro, per tornare anche sul tetto d'Europa dopo il mondiale vinto l'anno scorso, e poi da sola, tiranneggiando nella finale dal metro, tuffo dopo tuffo, rasentando la perfezione e infliggendo distacchi abissali alle avversarie. Alla fine saranno più di 40 i punti di distacco sulla seconda, la svizzera Heimberg. Alla vigilia dell'Europeo Chiara aveva detto con grande serenità di essere pronta a vincere una medaglia in ognuna delle 5.

0: 5 gare a cui avrebbe partecipato. Dopo la terza siamo già a 3 e sono tutte d'oro. Il talento c'è sempre stato, la maturità raggiunta negli Stati Uniti, dove si è trasferita 5 anni fa per studiare e allenarsi, l'ha fatta diventare presto e senza dubbio la migliore tuffatrice d'Europa. Qui a Parigi mancano ancora 2 gare, la cinquina d'oro non è così lontana. Poi, come dicono in America, sky is the limit per Chiara, il suo limite è il cielo.
1: Devo dire tanto soddisfatta perché mi sono impegnata davvero tanto nella preparazione e in tutta la parte che precede poi le gare. E poi ovviamente non è mai facile riportarlo al 100% in gara, però sono proprio contenta di essere riuscita a fare questo e il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare e poi ovviamente a godermela al 100%.
2: Dopo le polemiche sui Giochi Olimpici di Parigi 2024, tornano i dubbi sulla scelta della Senna per gli europei di nuoto in corso nella capitale francese. Sentiamo cosa ha detto Gregorio Paltriniere all'inviata Elisabetta Caporale, a seguire la rassegna stampa di Andrea Vaccarella. Al prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Restate con noi.
3: Sì, c'è tanta preoccupazione sicuramente perché... sai, in Fiume abbiamo già avuto una brutta esperienza in Fiume dove alcuni erano stati male e ci sono stati anche altri episodi, diciamo, nel corso di questi anni dove le condizioni dell'acqua non erano top. E il Fiume è sicuramente una location molto rischiosa perché basta che piova, si alza il livello, arrivano gli scarichi, cioè una situazione un po' difficile da gestire. E infatti il dubbio è sempre se nuotare o no prima della gara nel Fiume, perché dovresti provare le condizioni però non vuoi rischiare di ammalarti, quindi questo è il dubbio di questi giorni, però insomma vediamo come fare. Sì, io spero che si ponga sempre più attenzione sulla sicurezza degli atleti, passa delle volte secondo me un po' in secondo piano. Detto questo, sì, le condizioni dell'acqua qua, della Senna di Parigi dicono siano ottime e che la gente si è buttata anche in questo periodo di caldo torrido, quindi noi sicuramente speriamo che non succeda niente a nessuno di noi, perché appunto sono già successe in passato situazioni un po' così e non è giusto per gli atleti andare in un posto e sentirsi male.

0: Bentrovati al consueto appuntamento con la rassegna stampa di Rai News 24, le prime pagine dei quotidiani che tra poco vedremo in edicola. Dominano sui giornali, sulle prime pagine, soprattutto quanto avvenuto a Ceuta, ma soprattutto le ripercussioni politiche interne, ma quelle internazionali, con l'Europa che si mostra sempre più divisa, con lo scontro tra Roma e Madrid. Ma entra proprio in queste ultime ore, soprattutto nei quotidiani di Roma, nei quotidiani laziali, l'incidente che c'è stato sulla Terni Rieti, una strage. Sono morte sei persone in questo incidente che ha coinvolto un camper e un pullman e diversi veicoli. Noi allora apriamo la rassegna stampa proprio con questo. Il nostro ospite è Luca Brugnara, giornalista del Messaggero, che ha seguito proprio gli sviluppi di questo terribile incidente. Luca, non ci è arrivato il Messaggero ancora alla prima pagina, quindi non la possiamo mostrare. Immaginiamo che possa essere puntata, centrata proprio su questo fatto di cronaca. Lo vediamo. La strage delle vacanze, leggo: scontro tra camper, pullman e auto, sei morti, decine di feriti, superstrada Terni Rieti in tilt. Luca Brugnara, il Messaggero, ben trovato con noi, e raccontaci cos'è successo.
1: Buonasera, un saluto a te e a tutti i telespettatori. Niente, è successo appunto una vera tragedia, abbastanza, diciamo, anche anomala, su una strada pericolosa, ma mai con queste dimensioni. E da quanto emerso, in quel momento stava facendo un temporale abbastanza forte e sembrerebbe che uno dei mezzi, probabilmente il camper, o per un colpo di vento o per qualsiasi altro motivo, è finito sulla carreggiata opposta, mentre in quel momento stava transitando un pullman. Si tratta di un bus navetta di quelli che fanno servizio per la cascata delle Marmore, e purtroppo l'autista del pullman, che purtroppo è deceduto, umbro cinquantenne, ha tentato in tutti i modi di evitare il camper. Infatti è finito appunto, ha sterzato ed è finito di traverso, però purtroppo l'impatto è stato inevitabile. Il camper, ahimè, si è praticamente disintegrato, e sono morte, tra l'altro, state coinvolte altre due auto, di cui una si è capovolta. E purtroppo, appunto, ci sono stati sei vittime e ben 26 feriti, di cui tre sembra anche in condizioni molto serie.
0: Un bilancio dunque, Luca, che potrebbe anche essere più grave di questo. Le ripercussioni sulla viabilità locale come sono adesso sotto controllo?
1: Sì, diciamo di sì, anche se poi oggi evidentemente c'è stato anche un altro incidente meno grave sulla Salaria, tra l'altro giorno di festa, quindi già la Salaria e le altre strade del Reatino sono molto, molto trafficate. Oltretutto questa sera c'è anche il ritorno, diciamo, dei tifosi della Lazio, che sono andati ad Ascoli per assistere alla partita, quindi diciamo che il traffico è ancora adesso parecchio sostenuto.
0: Luca Brugnara del Messaggero, grazie per averci dato gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda, su questo incidente sul Terni Rieti. Abbiamo detto sei vittime, decine i feriti, quattro in gravi condizioni. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, prima passando per il Corriere della Sera. Perù, due famiglie distrutte, si fa riferimento a un altro incidente, quello in Perù, che ha coinvolto un velivolo sul sito archeologico delle linee di Nazca, su cui c'erano sette connazionali. Sono morti ovviamente i sette connazionali, 13 complessivamente le persone decedute in questo incidente. Erano due famiglie che erano andate in vacanza insieme e avevano appunto preso questo velivolo per osservare dall'alto il sito archeologico, le linee di Nazca, un mistero che dura da 2000 anni il tempo. E qui apriamo con l'altro tema del giorno, che sostanzialmente domina quasi tutte le prime pagine del giornale. Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona, e l'editoriale del direttore Daniele Capezzone: non poteva non sapere Sanchez, sempre senza ombra di dubbio, non poteva ignorare che quello dell'immigrazione fuori controllo a causa delle sue scelte politiche fosse già un tema rovente per gli altri governi europei. E allora, leggendo dopo le prime righe del pezzo del direttore del Tempo, Capezzone, io do il benvenuto a Giorgio Lutelli, vice direttore ADN Kronos. Grazie per essere qui con noi, Giorgio.
2: Buonasera a tutti.
0: E allora approfitto subito, Giorgio, per chiederti un commento. Non poteva non sapere, dice Capezzone, di questo rischio, no? Sui migranti che in qualche modo pendeva su di lui. È così?
2: Ma forse questo ovviamente è una interpretazione un po' così accentuata, perché quello che abbiamo capito finora è che questa ondata è stata creata e costruita soprattutto sul web e sui social nelle 48 ore precedenti, quindi è stata una cosa abbastanza rapida e quindi molto difficile da contenere, e forse era anche questo l'obiettivo di questa operazione. Non c'è dubbio che è un'operazione che voleva mettere un po' Sanchez anche alle corde, il governo spagnolo, far aprire anche un po' un fronte probabilmente in un paese, quello della Spagna, che appunto ha avuto queste due fasi, la regolarizzazione di oltre 500.000 migranti che però erano irregolari sul suolo spagnolo, ma venivano soprattutto dal Sud America e quindi erano delle persone che la Spagna considerava più integrabili ovviamente per lingua, cultura, eccetera, e poi questa ormai famigerata sentenza che sembrava dire ai migranti: se arrivate a nuoto a Ceuta non potete essere respinti. Quindi questa doppia cosa ha costruito questa ondata, e è ovviamente da capire se ci sono state delle forze esterne anche che hanno spinto questo messaggio. Però non c'è dubbio che in questo momento la Spagna è abbastanza in minoranza. La lettera di 22 paesi europei capitanati da Italia e Danimarca è un preludio abbastanza forte per il Consiglio europeo dei ministri dell'interno che si svolgerà martedì e che dovrà fondamentalmente probabilmente dare una nuova impostazione sulle politiche migratorie. Ci sono tanti governi in Europa che oggi puntano a delle politiche più rigide e questa è diventata la

0: chiave per scardinare anche una serie di così, barriere che finora avevano retto.
1: E peraltro, Giorgio, la Commissione europea ha già fatto sapere che è disponibile alla proposta di nuovi hub nel continente africano, dunque sul modello Albania, che secondo te, Giorgio Rutelli, può diventare prassi europea?
0: Non lo so, perché ovviamente è una situazione complessa, nel senso che serve l'accordo dei paesi, servono delle strutture che devono essere gestite in maniera rigorosa, attenta. Sicuramente, questo è quello che cerca di fare il governo italiano. Ha un interesse ovviamente a mostrare che il modello Albania ha funzionato, però il modello Albania ha funzionato anche per il rapporto fra Giorgia Meloni e Edi Rama, per una serie di elementi abbastanza unici in questo caso. Adesso non è detto che gli altri paesi del Mediterraneo in particolare siano disposti a ospitare questi hub. Ovviamente la questione spagnola è una questione abbastanza unica perché ci sono queste due realtà, Ceuta e Melilla, in questo caso solo Ceuta è stata così colpita, che sono le uniche colonie, se vogliamo, ancora esistenti europee sul suolo africano. E quindi qui c'è un ulteriore cortocircuito, no? Perché la Spagna, che è un paese governato da un governo socialista pro diritti e sicuramente più pro migranti rispetto ad altri, però Sanchez qualche anno fa aveva detto: noi non rinunceremo mai a Ceuta e Melilla, sono parte della nostra sovranità territoriale e quindi sono anche così, un tallone d'Achille, se vogliamo, del governo spagnolo perché possono essere trasformate in delle armi politiche per appunto far vedere delle immagini molto impressionanti come quelle di decine di migliaia di persone che si riversano su una costa in pochissime ore.
1: Siamo stati usati come proiettili, hanno detto alcuni dei migranti che sono stati intervistati dai nostri colleghi giunti a Ceuta e Melilla. Domani dice, con appunto c'è l'editoriale di Mario Giro, il sovranismo africano dietro l'assalto di Ceuta. Fa riferimento a quanto stava dicendo poco fa il vice direttore di DN Cronos, Giorgio Rutelli: un'irruzione come quella di Ceuta non avviene senza preparazione o almeno una comunicazione capillare per agglutinare decine di migliaia di giovani alle barriere che dividono la piccola enclave spagnola dal territorio marocchino. C'è stato un tam-tam sui cellulari, l'abbiamo detto, che ha portato la cosiddetta Gen Z, no, marocchina, che peraltro non pochi problemi ha causato anche in Marocco, nella realtà politica marocchina, la corona, alle porte della Spagna. E allora io approfitto per salutare un altro ospite con noi, Toni Picasso, giornalista del Riformista. Toni, ben trovato da noi, a Rai News 24. Non ho sentito Toni, ma confido sul fatto che Toni sia presente e sia
0: Ci
1: all'ascolto.
0: sono, non mi
1: Eccoci,
0: senti?
1: grazie Toni, grazie Toni, grazie alla regia per la prontezza. E allora, Toni, appunto, Giro scrive che questo c'è il sovranismo africano dietro l'assalto di Ceuta. Si è parlato appunto di interessi anche del Marocco con gli Stati Uniti. Abbiamo visto la polizia di frontiera marocchina aprire le porte ai migranti. Probabilmente abbiamo anche preparato una copertura che possiamo mostrare al nostro pubblico. Ecco, cosa c'è dietro, secondo te, questo assalto alla Spagna, all'Europa?
0: Ma più che cosa ci sia dietro, bisogna vedere cosa c'è paradossalmente davanti. Noi spesso ci concentriamo su Ceuta, Lampedusa, Malta come le porte d'Europa e poi però non andiamo oltre a queste porte d'Europa, a queste colonne d'Ercole. Effettivamente ci dimentichiamo che noi abbiamo a che fare con un continente africano che nutre un profondo rancore, uno spirito di rivalsa nei nostri confronti per un passato coloniale che non è stato ancora metabolizzato. E queste ondate migratorie, oltre ad avere ovviamente un elemento di umanitario, un elemento anche di poveri e ultimi che cercano di arrivare al nostro mondo occidentale che considerano ricco e sfruttabile, c'è anche effettivamente un'idea di rivalsa nei nostri confronti dopo le angherie, in teoria, che sono state subite nei secoli precedenti. Marocco.

0: sempre un paese che ha un rapporto con l'Europa particolare, perché comunque, nonostante il legame con la Francia e con la Spagna, comunque gode di una sua indipendenza, gode anche di una sua, di un suo orgoglio legato all'Islam. La monarchia marocchina è l'unica, insieme a quella giordana, che vanta una diretta discendenza dalla famiglia del profeta. Quindi c'è tutto un discorso storico che noi in queste situazioni tendiamo a non dimenticare, quando invece loro non dimenticano, anzi vogliono far emergere in queste situazioni. Ora, noi abbiamo a che fare di fronte a due elementi: uno geopolitico, che più o meno è quello che ho appena descritto, e un altro culturale. Di fronte a queste situazioni, l'Europa cosa vuole fare? È evidente che noi abbiamo a che fare con un fenomeno che sta mettendo in discussione l'identità europea. Non è soltanto una questione di numeri, non è soltanto una questione di migrazione. La nostra cultura occidentale in questo momento è in discussione. Il concetto di integrazione dovrebbe essere oggetto di dibattito, ma è dibattito costruttivo, politico e soprattutto comunitario per tutto il continente. È logico che nel momento in cui abbiamo Madrid, che ha delle politiche migratorie molto differenti, se non diametralmente opposte con quelle rispetto a quelle italiane e danesi, dato che in questo momento Italia e Danimarca sono il tandem più forte, più influente a livello europeo per le politiche differenti rispetto a quelle portate avanti, non si va da nessuna parte. Ancora
1: Torniamo,
0: una
1: Tony
0: volta.
1: Picasso, sull'annoso problema dell'Europa che non riesce mai a trovare, che fatica sempre a trovare una sintesi su qualcosa. Probabilmente soltanto l'Ucraina è riuscita a trovare una sintesi vera e propria su quasi tutti i 27 paesi dell'Unione. Sì, effettivamente, tranne qualche eccezione come conosciamo con Orban, però ecco, probabilmente quello è stato l'unico momento in cui l'Europa si è sentita più o meno unita. Ogni cosa, qualsiasi tipo di crisi mette appunto, mina l'Unione Europea, mina Bruxelles, il giornale, allarme invasione, Sanchez trema, UE con Meloni, il premier sotto accusa. Parliamo di Sanchez, ovviamente gli spagnoli ne invocano le dimissioni. Vox, Abascal oggi è stato ovviamente a Ceuta, lo vuole in carcere. Arriva la proposta di Palazzo Chigi, creazione di hub per i migranti in Africa e Armenia. C'è il primo sì di Bruxelles, lo abbiamo detto poco fa. L'editoriale di Cerno, benvenuta maggioranza Giorgia, non chiamate la fiesta. Qui siamo al ballo del debuttante fuori tempo massimo, come cantava Raffaella Carrà, Pedro, Pedro, Pedro. Ovviamente qui è ironica la presa in giro su Sanchez, e fra poco. Poche ore la svolta diventerà ufficiale per Cerno. L'Italia smette di essere l'imputato per diventare il faro delle nuove politiche migratorie. Non sono i sondaggi a dirlo, è la vita vera. Gli italiani hanno capito che la socialdemocrazia ha scelto la fuga dalla realtà come unica politica, mentre la sinistra balla il tuca-tuca sulla crisi delle proprie idee. L'Europa si sveglia perché a forza di fare i rivoluzionari coi jet degli altri si finisce per restare a terra e stavolta senza paracadute. Così Giorgio Rutelli è proprio il modello Meloni che ha la meglio sul modello Sanchez.
2: Quello che è chiaro è che siamo davanti a un'Europa molto diversa da quella del 2015, quando ci fu la grande ondata di migranti siriani a causa della guerra civile in quel paese. Erano gli anni in cui la Germania, ma anche molti altri paesi del nord Europa, aprivano le frontiere, accoglievano più di 1 milione di migranti nell'arco di un'estate. Quell'estate fu anche forse quella che aprì le porte a una serie di movimenti populisti, nazionalisti, sovranisti dal 2016 in poi. Il 2016 è l'anno di Trump, della Brexit, di una serie di ondate. Poi nel 2018-19 in Italia con il governo giallo-verde, eccetera. Quindi all'epoca ci fu una spaccatura in Europa tra paesi che aprivano le frontiere e paesi che invece forse subivano anche non essere preparati a queste ondate. Oggi mi pare di vedere che le politiche di centro, di destra, ma a volte anche di sinistra, appunto citavamo la Danimarca che è guidata da una premier socialista, non lasciano più che l'immigrazione diventi un terreno quasi di scontro, cioè sono tutti abbastanza allineati verso una chiusura. Ora, questo poi ovviamente avviene a ondate, perché poi sappiamo che

0: Magari da un anno all'altro la migrazione c'è, esiste, è un fenomeno che non si può frenare o cancellare, ma sicuramente l'impostazione politica, il messaggio che i governi europei oggi non si possono più permettere di dare è quello di essere fragili o deboli davanti a queste ondate. E
1: Peraltro,
0: quindi
1: scusa se ti
0: vediamo
1: interrompo Giorgio
0: effettivamente.
1: Rutelli, parli di ondate, parliamo di numeri. Tony, Picasso, Frontex, quindi insomma un dato inattaccabile, parla in realtà di numeri, ci dà dei numeri e questi numeri, Picasso, sono nettamente inferiori a quelli non solo di 10 anni fa, ma anche dell'anno scorso. Per cui questo assalto che l'Europa starebbe subendo è tutto da dimostrare, Tony.
2: Ma no, è il solito discorso tra realtà e percezione. Noi abbiamo a che fare con una percezione che viene cavalcata di un pericolo percepito e dilatato, che viene cavalcato da una certa frangia politica, e la realtà invece che ci ridimensiona questo pericolo. Come hai detto tu, Frontex ci dice che le ondate migratorie in questo momento sono in flessione. Ma al tempo stesso quello che mi viene da pensare è che noi continuiamo a trattare questo fenomeno senza andare alla radice del discorso, cioè soprattutto per quanto riguarda l'Africa, noi continuiamo ad avere un continente qui davanti che non soltanto sta imboccando una impennata demografica senza precedenti. Penso alla Nigeria, che diventerà, se non sbaglio, secondo i demografi, il terzo o il quarto paese al mondo come popolazione, ma con delle sacche di arretratezza, dimenticanza, di conflitti, di fallimenti politici, eccetera, eccetera, che comunque non vengono affrontati. Rutelli prima parlava del caso Siria nel 2015, quando c'era la guerra civile, che ha portato effettivamente dei flussi migratori importanti in Europa, ma della Siria noi non ci siamo mai occupati. Nessuno si è mai occupato del andare a capire e a risolvere il problema guerra civile in Siria per evitare che i siriani scappassero da casa loro. No, non mi pare. Così come è stato per l'Afghanistan, come è stato per il Pakistan, come è stato per la Somalia, il Darfur in questo momento un'altra sacca di crisi umanitaria di cui nessuno si occupa, eccetera, eccetera. La lista è lunghissima e
1: Sì,
2: sappiamo
1: certo.
2: quanto. E mai nessuno si occupa di queste cose. Quando dicevo noi abbiamo il problema della porta d'Europa, ma oltre a quello che succede oltre la porta d'Europa, boh, vabbè, ok, sta là, e poi arrivano queste ondate migratorie che forse sì, effettivamente sono in flessione, ma in questo momento elettorale per molti paesi europei, perché sappiamo, noi siamo praticamente in campagna elettorale, tra un po' lo sarà anche la Francia perché ci sono le presidenziali. Sanchez prima o poi dovrà essere anche lui messo in discussione da parte del voto, perché comunque di questioni ne ha dovute gestire. Ecco, queste sono materie
1: Questa,
2: di certe frange politiche.
1: Tony Picasso, questa questione delle elezioni, delle tornate elettorali è molto interessante perché coincide anche con le elezioni di midterm che sono prossime anche negli Stati Uniti.
2: Esatto,
1: Per questo si parla della
2: esatto, esatto.
1: regia americana, di una regia, insomma, probabilmente di uno zampino americano per quanto successo a Ceuta. Andiamo avanti con con la rassegna stampa. Il Fatto Quotidiano in primo piano. Settimana di passione, scrive il Fatto Quotidiano. I dossier aperti della maggioranza a pezzi prima delle ferie, Delmastro, armi, preferenze e Conte, le mine delle destre, il voto sulle chat dell'ex sottosegretario, le relazioni di Giorgetti sui fondi europei per la difesa, il contrattacco del leader 5 Stelle sul Covid, la strana apertura di Tajani sul Melonellum. Quindi il Fatto Quotidiano dà un taglio, dà più spazio a quelli che sono i problemi di politica interna, lascia leggermente da parte, soltanto taglio alto, Ceuta si è già svuotata, ma Vox cavalca i morti, Sanchez va arrestato, il virgolettato è su Abascal, presente oggi a Ceuta e che è stato durissimo con Sanchez, ma molto morbido con Meloni, che ha detto, capisco Giorgia Meloni, che sospende Schengen. E poi le due guerre, l'Italia aborda una petroliera ombra russa, Trump ferma l'attacco all'Iran, lo chiede MBS, Mohammed bin Salman, Mosca, bomba di Kiev. Andiamo un pochino avanti con i giornali, ne abbiamo tantissimi, il Foglio, l'apertura di Graziosi, quel che Ceuta ci dice su nascite, immigrati e politica. La crisi ha riacceso le tensioni generate dal problema demografico, i passi che l'Europa può fare.

0: ci pone ovviamente il problema dell'inverno demografico che vive il nostro vecchio continente, vecchio non a caso, e dunque le opportunità che potrebbe darci una migrazione probabilmente controllata. Il secolo d'Italia dal crack Ceuta al modello Tirana, ed eccolo qua appunto il secolo, ne parla del modello Tirana, perché l'Italia porterà al Consiglio Europeo il modello Albania Hub in Africa per i migranti irregolari. Ancora Libero, pagliacciata sulla strage a Bologna il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra in piazza Bandiere Cubane, palestinesi striscioni antipolizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. Dunque si torna sui fatti di cronaca tragici di Bologna, con la morte di Fakir durante un'operazione di polizia, un fermo della polizia. E poi la Spagna processa Sanchez, dal Re ai giornali pioggia di critiche sul Premier per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie perché è andato in vacanza, e poi ha anche pubblicato una sua playlist. Dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua, da verificare questa prima pagina di Libero. Il ricatto di Ceuta, Meloni chiede all'UE altri hub per i rimpatri in Africa, il vescovo di Bari, migranti come merce geopolitica. E allora, visto che era il vescovo di Bari, anche il Papa ha parlato di quanto avvenuto a Ceuta. Sulla discussione apre in taglio alto dall'Angelus l'allarme per la crisi migratoria nell'enclave spagnola, un appello alla diplomazia per fermare i conflitti, la riflessione sul miracolo dei pane e dei pesci diventa un invito a contrastare sprechi, disuguaglianze, indifferenze attraverso la condivisione e la solidarietà. Leone XIV, pace e giustizia per Ceuta, il Papa richiama tutti alla responsabilità. Giorgio Rutelli, ancora una volta è la Chiesa a richiamare tutti quanti alla responsabilità, dunque non solo per quanto riguarda il tema delle guerre, instancabile, non solo Papa Francesco ma anche Papa Leone XIV, anche sul tema dei migranti. Sembra che la Chiesa voglia in qualche modo indicare una via, no? Forse la più giusta.
1: Beh, il Papa mantiene la linea di Papa Francesco sulla questione migratoria. Ci ricordiamo, sono recenti appunto le sue immagini, la sua visita a Lampedusa, che voleva proprio anche ricalcare il primo viaggio di Bergoglio, che ha scelto questo tema come uno dei temi più importanti del suo pontificato. Leone assolutamente mantiene la stessa impostazione. E mentre sulla guerra Leone ha dice delle cose diverse rispetto a Bergoglio, soprattutto quando si parla di Ucraina è decisamente più netto e più, se vogliamo, no, schierato, nel caso dell'immigrazione questo è assolutamente diverso, cioè assolutamente lo stesso messaggio di Bergoglio. D'altronde Leone è un papa missionario, un papa che è stato in Sud America, che conosce le comunità latinoamericane della migrazione americana, e insomma assolutamente su questo lui vuole mantenere un approccio di a braccia aperte, e anche appunto oggi a messa era il giorno dei pani e dei pesci, che è una grande, se vogliamo, anche quella metafora dell'accoglienza e della generosità, non ripagare, da fare senza chiedere niente in cambio, e in questo il Papa assolutamente mantiene questo approccio.
0: Giorgio Rutelli, vice direttore di Ncronos, grazie per essere stato con noi a Rai News 24.
1: Grazie a voi.
0: Tony Picasso, un'ultima riflessione volevo fare insieme a te prima della chiusura. Abbiamo circa 3 minuti e stavo appunto riflettendo su questo tema, ne parlava anche il Libero, sulla visita oggi di Abascal, del leader dell'estrema destra spagnola di Vox, e delle tante persone di Ceuta che lo hanno abbracciato, ringraziato per la sua visita. Era un'occasione troppo ghiotta, no? Per soffiare sul fuoco di queste polemiche, e comunque continua a parlare ha detto oggi nelle sue parole, di aggressione, invasione di criminali.
2: È quello che dicevamo prima, questi episodi sono ghiotti, come hai detto tu, per certe frasi.